0: Per me, malgrado quello che poi verrà detto e sottolineato, è quella che ci tutela dalla guerra, o ci ha tutelato dalla guerra, dal riproporsi delle guerre, eccetera. Può avere anche un'altra spiegazione, che in effetti è abbastanza, che non ci sono in genere guerre fra democrazie. Quindi non credo che questo sia da attribuire alla realtà europea di oggi, ma il fatto che guerre fra le democrazie sono quasi mai avvenute, no?
1: Certo.
0: E sono avvenute su un'Europa diversa. Però detto questo, è un'Europa antifederalista, è un'Europa antispinelliana. Adesso abbiamo appunto Lilli Gruber che ha annunciato che legge Spinelli e dice: in questi
1: Non
0: giorni
1: posso.
0: sto leggendo Spinelli, e vabbè, ci fa molto piacere, può darsi che ce la troviamo. I neofiti in genere sono degli entusiasti e vedremo, potremmo assistere anche a questo della Lilli Gruber che fa la spinelliana, insomma, ma su questo no, il bilancio è assolutamente triste, questa Costituzione che sarà approvata è molto peggio di quella che non era stata proposta, grazie anche al contributo italiano. E adesso l'Italia si ritrova isolata. Bush deve venire il 4 giugno qui, perché al 6 giugno il mondo intero, anche i tedeschi, no, sono rappresentati allo sbarco di Normandia, eccetera, tranne l'Italia che non è stata manco invitata. C'era questa pesca. E quindi avremo altri giorni piuttosto, perché il 4 giugno è la liberazione di Roma e quindi Bush viene, ma ho l'impressione che sarà un'altra data alla vigilia delle nostre elezioni, una tentazione fortissima, è come dire ai praticanti delle strategie madrilene e da altre sulle elezioni. Fu scritto: prima ci occupiamo delle elezioni spagnole e poi di quelle italiane. Magdalen ce l'ha ricordato. Non credo che lui citasse testi apocrifi e quindi, ecco, teniamolo ben presente. Su questo, Massimo, tu avevi riportato sugli ostaggi. Beh, io devo ripetere quello che ho già detto. Se la vita di tre o quattro bianchi, o gialli adesso, è tale da coinvolgere le scelte di fondo, le strategie di una nazione, che è una cosa aberrante, tra l'altro. Quando questa stessa nazione, l'opinione pubblica, tutto questo assieme di nazioni continuano ad assistere inerti quando accadono al mezzo milione di assassinati iracheni o al milione da Saddam o agli stermini in Africa con Kofi Annan, fu promosso anche perché probabilmente non deste fastidio agli sterminatori in Africa e via via. Beh, questo è un fatto antropologico e culturale di estrema importanza. È inutile stupirsi. Il problema è come governare e superare, se possibile, questo handicap continuo. Da una parte il natalismo fascista che ha ripreso con le cose, no? Appunto, il celibe o la coppia sterile, magari, che non è sposata ufficialmente, quindi non ha diritto manco alla fecondazione eterologa e tutte queste altre cose, e poi invece, come sotto il fascismo, si punisce fiscalmente chi non produce, no? Chi non produce figli ed altro, in una situazione nella quale la bomba demografica non è vero che non esiste, è vero che ha ritmi diversi, ma anche quella che infatti non ha risposta della classe politica, non ce l'ha quando tocchiamo i problemi del Vesuvio, non ce l'ha quando tocchiamo i problemi, no, cosiddetti naturali, no, che vengono invece, e così non ce l'ha. Adesso poi, poi ci sono delle scoperte, per fortuna la storia c'è sempre delle risorse negative o positive che ne sfuggono. Le foreste adesso sarebbero responsabili del riscaldamento dell'atmosfera. Ultime notizie.
1: Sì, sì, l'ho letto.
0: Ti dico, quindi noi ci troviamo sicuramente nel quale dei non millenaristi, ci sono degli scienziati che dicono alla fine di questo secolo, quindi diciamo un baleno, solo nell'Antartide sarà possibile vivere naturalmente. Ecco, poi uno può vivere nei bunker, non so dove. Sono visioni di scienziati, non sono necessariamente quindi di millenaristi e possono essere di cattivi scienziati, scienziati per fortuna che si sbagliano. Però a priori è vero che la politica non cerca di governare i grandi eventi, le grandi prospettive sociali, economiche e quelle umane.
1: E allora siamo arrivati praticamente, manca un minuto, però noi abbiamo, non abbiamo ancora dato una notizia leggere più significativa. Facciamo anche la lettera, ce l'ho davanti.
0: No, io ho paura che ogni tanto ti faccio sforare.
1: Ma che capito? A quest'ora. No, il problema è un altro, è che non abbiamo ancora dato una notizia, non abbiamo ancora ricordato il compleanno di Pannella, che è appunto oggi, naturalmente gli ascoltatori
0: ieri,
1: già lo sanno. No, oggi. Ah beh, ormai, no, no, ancora oggi, ancora oggi.
0: Sì.
1: Quindi
0: no, io ringrazio
1: tempo
0: molti,
1: per
0: no,
1: fare
0: devo
1: gli auguri
0: dire
1: che moltissimi ti hanno fatti anche sul forum, hai visto? Cioè,
0: sì, poi sì, sì, appunto volevo ringraziare tutti i compagni che in un modo o nell'altro, sono molti, hanno voluto segnalarmi la loro attenzione, la loro considerazione, non poche volte il loro affetto, e credo che posso dire che questo è un po' anche, come dire, energia per il motore, insomma. È quello che fa andare avanti meglio, più sereni, e mi fa guardare al momento in cui viviamo come un momento al quale sono stato sempre preparato. Non ho mai creduto che fosse possibile in modo riformistico mutare la realtà di questa Europa e soprattutto di questa Italia. I fatti mi hanno dato ragione, noi ci troviamo alla vigilia di elezioni in condizioni assolutamente antidemocratiche, anche se con il lavoro dei nostri compagni, Marco Beltrandi, Giuseppe Rosso di Vita, insomma i nostri compagni che operano su questo fronte, continuiamo a difenderci in un modo straordinario. Però se vi sono quelli che praticano il tanto peggio, tanto meglio, e noi abbiamo sempre detto tanto meglio, occorre però pure dire che noi viviamo sempre di più in condizioni nelle quali solamente accettando la tradizione riformistica e antiriformatrice si può non comprendere che noi dobbiamo trovare ulteriormente forza, capacità di resistenza, ma di resistenza propositiva, non per la sopravvivenza, ma per cercare, come accade col divorzio, come accade ogni tanto, anche accade con la scelta del nostro simbolo gandhiano, no? E transnazionale nell'85, continuare a lottare senza scambiare le sconfitte che ci sono come guerre perse e senza scambiare i successi come vittorie acquisite. Questo mi pare importante ed è quello che mi sento in questo momento di ripetere, perché è vero che l'attenzione, l'affetto dei compagni sicuramente mi funziona da alimento e mi funziona da carburante, insomma.
1: Benissimo, allora mille di questi giorni a Pannella, e vediamo allora di chiudere con questa lettera che tu hai annunciato poi manderai agli segretari dei partiti
0: stamattina, perché
1: non è mai questo lunedì mattina.
0: Mando, sì.
1: E allora è la lettera, ve lo ricordiamo, giunta all'indirizzo telematico referendum@radicali.it, indirizzo che potete utilizzare per comunicare notizie sul referendum, di una ragazza, non ha importanza come si chiama, ma è importante la sua lettera. Gentili signori, ho 17 anni, compio i 18 il 5 giugno, e in questo periodo, grazie ad un amico, sono stata informata della vostra iniziativa della raccolta firme per il referendum contro la legge della fecondazione assistita degli embrioni. Tale legge mi tocca personalmente, dato che sono affetta dalla distrofia muscolare scapolo-omerale. Mi è stato detto che non posso firmare perché è ancora minorenne. Quindi ho pensato di fare ancora di più, ossia mettere un tavolo per le firme al mio paese. Abito in provincia di Milano. Una settimana fa ho provato a contattarmi con il consigliere Alessandro Modigliani, ma poi non ho ancora avuto il piacere di risentirlo per sapere come posso fare per avviare la mia iniziativa di raccogliere le firme al mio paese. Spero possiate aiutarmi voi al proposito. E quindi questo tavolo di questa ragazza, poi anche Litta Modigliani naturalmente si rifarà.
0: Assolutamente, beh, spero che la possiamo sentire se vorrà.
1: Sì, e magari se vorrà la potremo sentire da Radio Radicale.
0: Questo Radio Radicale, io devo dire appunto questo, sarebbe troppo facile dire sono due Italie. L'Italia, mi spiace che sta facendo la scelta politica non solo di destra, della destra, ma della sinistra e del centro-sinistra, di intentare in ogni modo di impedire agli italiani di sottoscrivere questo referendum e di guadagnare questa possibilità di scontro di nuovo con coloro che sono tornati e sono tornati, direi, per esempio con questa legge, sono tornati proibendo, pare che ci stiano ripensando, Darwin nelle scuole medie, che poi si sono sbagliati e hanno stabilito che non è tortura se è seguita da morte, perché siccome solo se la tortura è reiterata è tortura, dovrebbe essere per il nuovo diritto italiano, evidentemente una tortura seguita da morte sarà assassinio, ma sicuramente insomma comunque non è riconosciuta come tortura. Sono tornati, possiamo dire, con onore, nel senso sono tornati con il carico delle loro convinzioni opposte alle nostre, intolleranti, facciose, oscurantiste. Non temo usare questi temi, questi termini che sono magari vecchi oltre che antichi, mentre senza onore mi sembra si rischia da parte di coloro che dichiarano di condividere una visione laica, ma una visione civile, una visione tollerante, il rispetto per la coscienza e per le scienze, il rispetto per quegli obiettivi, quei connotati umani sui quali Luca Costoni ha voluto costituire l'associazione che ha promosso con Radicali Italiani, ma ha promosso per prima questo referendum e gli altri tre che vogliamo portare in Cassazione anche per il 30 settembre, questo è un obiettivo che abbiamo, c'è appunto da sottolinearlo che coloro che sono tornati con onore, e coloro che si trovano oggi non hanno le ragioni che noi non condividevamo, per le quali era il Partito Comunista e cercava di abolire, avendo la capacità, la legge Fortuna e non la Democrazia Cristiana, che era un po' spappolata come le organizzazioni borghesi spesso sono, fortunatamente, non è un limite, a volte è una forza civile, nel senso che lascia appunto maggiori possibilità di presenza. Oggi non abbiamo né ABC né Sabato, non abbiamo formazioni di questo genere, speriamo che ci sia un soprassalto di dignità e di onore e anche di serietà politica. In tre notti, in tre giorni, il referendum può essere portato a casa. 180.000 sono i consiglieri comunali, anche considerando solo la metà dei consiglieri comunali, se loro che sono autenticatori con l'auto e col fai da te che noi gli abbiamo fornito, con diciamo anche il materiale che abbiamo loro fornito, che abbiamo indicato come possono procurarsi facilmente, potrebbero semplicemente raccogliendo a cena e autenticando le firme dei familiari, e che so io se hanno un pianerottolo anche degli altri, si potrebbe appunto in 3 giorni sicuramente portare a casa 700.000, ma anche di più, 800.000. Diciamola tutta, vi sono anche più di 1,5 milioni di dipendenti comunali che possono essere autorizzati da, in quanto tali e provinciali, dai sindaci e dai presidenti delle province, a essere anch'essi autenticatori. Noi abbiamo dovuto strappare il diritto di fatto dei cancellieri di uscire dai tribunali per autenticare. All'inizio questo non era riconosciuto dalla legge. Oggi vi sono milioni in fondo di autenticatori possibili e comunque 180.000 consiglieri comunali. Che oggi ci voglia più di 3 giorni per portare a casa le firme necessarie, quando il sentimento della gente popolare è così massicciamente convinto che si tratta di un'aggressione da respingere, beh, questo appunto dimostra che le ragioni per le quali Bertinotti può stare 18 volte in un anno a porta, e noi non possiamo starci nemmeno 7 volte in 5 anni, come accade per esempio a me e magari a Emma e a tutti quanti noi. C'è una logica in tutte le cose.
1: C'è una logica in tutte le cose, va bene. Allora, con questa ultimo riassunto di Pannella delle possibilità per il referendum, possiamo concludere anche per questa settimana, e la prossima settimana mi sa che l'appuntamento sarà all'Ergife, perché...
0: Ah già.
1: Va bene. E allora, grazie a Marco Pannella, di nuovo a lui tanti auguri e appuntamento alla prossima settimana. Restate in ascolto, per pochi istanti i programmi di Radio Radicale proseguono.
0: Grazie, arrivederci.
2: Ecco, si chiudeva dunque così questa conversazione settimanale a cura di Massimo Bordin con Marco Pannella, che abbiamo riascoltato questa sera. Questa volta si trattava di una registrazione del 2 maggio 2004, moltissimi come sempre gli argomenti, la situazione politica in Israele, quella in Italia in occasione del referendum sulla legge 40, l'interlocuzione con le altre forze politiche, il dibattito sul caso Italia e la Costituzione europea, il federalismo europeo. Questi alcuni degli argomenti di cui avete sentito anche per oggi. Ci fermiamo anche per questa volta con questo programma realizzato con i documenti dell'archivio di Radio Radicale. Vi diamo appuntamento alla settimana prossima.
3: Questa dunque era una conversazione di Massimo Bordin con Marco Pannella, tratta dall'archivio di Radio Radicale, scelta e commentata da Michele Lembo, che ci ha proposto quella che andò in onda il 2 maggio del 2004. La riascolteremo a partire dalle 4. Questa è Radio Radicale, questa è la nostra programmazione notturna, che prosegue adesso con l'Ecoagenda di Teleambiente.
4: L'Ecoagenda di Teleambiente. L'informazione ambientale della settimana.
5: La vista settimanale dell'Ecoagenda si apre sugli esteri. Il rischio climatico deve essere priorità assoluta per i ministri delle finanze. Ad affermarlo è il segretario generale dell'ONU, Antonio Guterres. E l'attenzione al fenomeno è presto spiegata, come riferito dal numero 1 delle Nazioni Unite. Infatti, l'adattamento climatico deve essere considerato una priorità fondamentale, poiché i rischi climatici si intensificano e il divario di finanziamento si allarga. E invece, mentre siccità, inondazioni e altri eventi meteorologici estremi colpiscono le comunità di tutto il mondo, l'adattamento continua ad essere sottovalutato e cronicamente sottofinanziato. I ministri delle finanze, le banche centrali, i ministeri della pianificazione e le autorità pubbliche per gli investimenti devono mobilitare maggiori risorse interne, ha spiegato il segretario, chiedendo l'introduzione di tasse straordinarie sulle aziende del settore dei combustibili fossili, con i proventi destinati all'adattamento e alla cooperazione delle perdite e dei danni legati al clima. Il cambiamento climatico d'altronde impatta sull'economia reale, come nel caso dell'Italia, dove cresce l'allarme siccità sul fiume Po a causa delle temperature estreme degli ultimi giorni. A soffrirne maggiormente la pianura padana, considerata il principale polo agroalimentare della nazione. Tre almeno fino a oggi le situazioni più critiche, con il livello idrometrico già sceso di 3,4 metri nel ponte del Becca in provincia di Pavia, di 6,7 metri a Ponte Lagoscuro a pochi chilometri dal centro di Ferrara e di 8 metri a Cremona. Tutti i territori che, come spiegato da Coldiretti, che lancia un allarme sulla zona, contribuiscono alla nascita di quasi un terzo del cibo made in Italy, dal mais al pomodoro fino al riso. E non finisce qui, perché intorno al fiume Po ci sono anche la maggior parte degli allevamenti bovini e suinicoli italiani impegnati a produrre salumi e formaggi. Il cambiamento climatico incide poi anche sulla salute. Come emerso dalla conferenza promossa dal Centro Alma Mater Institute on Healthy Planet dell'Università di Bologna, i fattori ambientali stanno riscrivendo i processi biologici dell'organismo, interagendo con il DNA di ogni individuo e influenzando in modo importante la salute. Il centro dell'evento è stato proprio l'esposoma, cioè l'insieme di tutti i fattori ambientali che nel corso dell'intera vita hanno un impatto sulla salute. Tra i fattori ambientali emergenti sta assumendo sempre più importanza la presenza di ondate di calore, come quella che stiamo vivendo in questi giorni e che impatta soprattutto sulla popolazione più fragile, ma anche l'esposizione notturna a smartphone e device che interferisce con i ritmi circadiani, influenzando sonno, metabolismo e regolazione ormonale. Nel frattempo in Italia è battaglia sul DDL caccia. Il provvedimento, anche soprannominato DDL sparatutto, ha incassato il primo sì al Senato ed è pronto a passare alla Camera. Il disegno di legge 1552, voluto fortemente dal ministro dell'agricoltura Francesco Lollobrigida, ridisegna dopo 34 anni le norme definite dalla legge 157 del 92 per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio, consentendo in sintesi di sparare molto di più e a più specie. Sul piede di guerra le opposizioni, che hanno definito il provvedimento incostituzionale, e le associazioni ambientaliste e animaliste. Ma c'è di più: molti dubbi sono stati sollevati anche in sede europea, in modo particolare dalla Commissione. Alcune modifiche previste dal testo rischiano infatti di violare due capisaldi per la tutela della biodiversità, la direttiva Habitat e la direttiva Uccelli, ed esporre l'Italia a procedure di infrazione. E chiudiamo con l'energia. Nei giorni scorsi il ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, Pichetto Fratin, ha firmato il decreto FERCS definitivo, un provvedimento che sostiene la produzione di energia elettrica di impianti a fonti rinnovabili con costi di generazione vicini alla competitività di mercato, attraverso la definizione di un meccanismo di supporto. Destinatari gli impianti solari fotovoltaici, eolici, idroelettrici e quelli di trattamento di gas residuati dai processi di depurazione. Ma il ministro continua a sostenere che le rinnovabili non bastino per contrastare la dipendenza energetica dell'Italia, una dipendenza che passa anche e soprattutto attraverso il gas, cui dedichiamo l'appunto tecnico e il planner di oggi.
6: Oggi abbiamo una situazione dove il nostro paese, rispetto all'Europa, il nostro paese in particolare rispetto ad altri paesi, ha una dipendenza dell'importazione di gas o di prodotti petroliferi dall'estero elevatissima, siamo superiori all'80%. Questo è sicuramente una crisi generale, ma in particolare questa crisi si accentua nei momenti come quelli che stiamo vivendo, dove appunto la riduzione della disponibilità della materia prima porta a un incremento dei prezzi dei carburanti, ma anche della spesa energetica per le famiglie e per le imprese. Soluzioni ne esistono sia sul fronte della produzione di energia elettrica, che è quella della, appunto, produrre energia favorendo le rinnovabili. Ormai sono tecnologie che non hanno più bisogno di sostegni economici, quindi di incentivi, semplificando gli iter autorizzativi da una parte e investendo sulle infrastrutture di rete dall'altra per accelerare i tempi di allaccio. Sul fronte termico siamo purtroppo ancora più indietro, perché oggi solo il 20% del fabbisogno termico del nostro paese che Cuba complessivamente, tolta la generazione di energia elettrica da gas, Cuba 40 miliardi di metri cubi di gas che noi importiamo sostanzialmente per il 100% dall'estero. Ecco, in questo caso qui noi possiamo lavorare su due fronti. Il primo fronte è quello che indirizza sicuramente le famiglie nelle loro abitazioni e le imprese per tutti quei fabbisogni di processo a temperature che sono inferiori ai 120-130 gradi centigradi, quindi il settore alimentare, il settore della chimica, il settore della farmaceutica, della gomma, del tessile. Possiamo indirizzarli sostituendo le caldaie con pompe di calore, tecnologia che oggi ha raggiunto una evoluzione tecnologica tale da poter produrre con un kilowattore elettrico 4 o 5 kilowattora termici. Oggi con una unità di calore buttata in caldaia se ne producono 0,9, quindi pensiamo all'efficienza che questa tecnologia può produrre. E lo può fare non solo con efficienze elevate, ma appunto, come dicevo, a temperature molto elevate, quindi indirizzando tutto il settore del riscaldamento e gran parte, almeno il 40%, del settore dell'industria. La parte residua, biometano, sicuramente, se gli obiettivi vengono perseguiti, potrebbe coprire tutto il rimanente fabbisogno, e si può immaginare da qui al 2050 un paese indipendente dalle fonti fossili. Le pompe di calore sono una soluzione per indirizzare, direi, tutto il settore del riscaldamento. Lo sottolineo perché spesso e volentieri sento che questa tecnologia è poco adattabile ai nostri edifici per diversi motivi. Il primo, perché le temperature non sono adeguate agli impianti a radiatori. Non è così. Le temperature, ormai abbiamo centinaia e centinaia di macchine in esercizio, ma su condomini, su grandi condomini centralizzati, che lavorano a temperature tranquillamente fino agli 80 gradi, ovviamente là dove ce n'è la necessità. E questo tema sicuramente è un tema sfatato e la tecnologia è adattabile. Il secondo tema che viene posto è quello del costo, e qui sottolineo sempre che la pompa di calore non è un costo. Il costo è quando noi dobbiamo mettere dei soldi per ridurre le bollette delle famiglie e delle imprese, e se li mettiamo una volta e li riduciamo in quel momento, se si presenta una seconda crisi li dobbiamo mettere di nuovo. Se io invece faccio un investimento sostituendo una caldaia con una pompa di calore, io ho una riduzione stabile della spesa energetica nel tempo, che va appunto dal 35 al 60% in funzione della tecnologia. E questo investimento, qualora le famiglie non abbiano le risorse, c'è la possibilità che a loro si sostituiscano le imprese con modelli contrattuali, tipo nel condominio il servizio Energia Plus, il contratto di rendimento energetico nell'industria, meccanismi di nolo operativo, quindi strumenti alternativi che possono risolvere quel problema della spesa o dell'investimento iniziale che molti oggi non sono in grado di sostenere. Quindi anche il tema sociale della non sostenibilità di questa tecnologia è un tema che sicuramente si può abbattere, e bisogna sottolinearlo perché molti purtroppo rinunciano ad approfondirlo a causa di questo elemento. Ultimo ma non meno importante, il nostro settore manifatturiero nelle pompe di calore, a differenza purtroppo di quello che è accaduto nel fotovoltaico, è vivo, vegeto e importante. Parliamo di una giro d'affari di 83 miliardi di euro all'anno, 400.000 persone impiegate, che è, diciamo, settore che sulla base degli obiettivi che noi ci diamo può solo crescere in termini occupazionali e di occupazione qualificata a tempo indeterminato, e generare anche valore su tutta la catena, a monte e a valle. Pensiamo ai progettisti, pensiamo agli installatori, pensiamo ai manutentori.
7: Ringraziamo Riccardo Bani per il suo intervento, presidente dell'associazione Riscaldarsi Senza Emissioni. E come abbiamo sentito dal suo intervento, questo è già possibile oggi nel 2026, riuscire a cambiare i sistemi che abbiamo di riscaldamento nelle case, ma soprattutto nella questione industriale, utilizzando altri sistemi come per esempio le pompe di calore per sostituire le modalità con cui oggi utilizziamo l'energia, e di conseguenza essere sempre meno dipendenti dall'estero. A oggi anche l'industria appunto è ricattata dai prezzi che vengono fatti, oltre che dal appunto gasolio, dalla benzina, ma soprattutto dal gas naturale. Perciò oggi già abbiamo le tecnologie per sostituire più del 40% delle industrie utilizzare pompe di calore. Così le pompe di calore vanno a elettricità. Se questa elettricità la produciamo con fonti rinnovabili, riusciamo pian piano nel percorso che abbiamo fino al 2030, poi fino al al 2050, di essere autonomi, di essere una nazione che non ha materie prime, soprattutto nella parte appunto di energia come gas o petrolio, ma riusciremo lo stesso a essere indipendenti. E dato che, come sappiamo, negli anni futuri, per colpa dei data center, per l'intelligenza artificiale, per la questione che appunto è un'energia, quella elettrica, sicuramente di ottima qualità, sicuramente più di qualità di quella che appunto è racchiusa dentro le fonti fossili, dobbiamo consumare sempre più energia. L'idea è di addirittura triplicare i kilowatt che oggi l'Italia consuma, e di conseguenza il percorso da fare sarebbe quello di produrle con le energie rinnovabili e già adeguare tutti quanti i consumi e di conseguenza il riscaldamento delle case, l'energia di riscaldamento per le grandi industrie, in modo tale che già siamo pronti a questo tipo di passaggio, perché appunto l'Europa ci chiede nel 2050 di avere emissioni zero, però dobbiamo fare un percorso, perché altrimenti non possiamo sempre barare o essere dipendenti dall'estero, perché appunto il gas oggi lo compriamo, ma come compriamo tutti i combustibili fossili non prodotti logicamente in Italia? Perciò a oggi le tecnologie ci sono, serve una parte politica che vada a intervenire sul settore, vietare quasi, non incentivare più le caldaie, anche quella a condensazione, ma dobbiamo spingere sempre più verso una climatizzazione all'interno delle nostre case, sempre più tramite la questione elettrica. Questo perché anche con il riscaldamento climatico, che comunque avremo, perché come state sentendo l'estate è andata già oltre, abbiamo qui in Italia quasi più 10 gradi rispetto alle medie stagionali, in Francia addirittura più 15 gradi, perciò sempre più andremo a difenderci dal caldo più che dal freddo invernale, e di conseguenza la parte dei condizionatori, che oggi sta mettendo in difficoltà, e siamo solo appunto a giugno, gran parte d'Italia, è perché serviranno sempre di più condizionatori accesi, e di conseguenza dobbiamo riuscire a gestire questa cosa cambiando modalità, e lo Stato, e in questo caso il governo italiano, dovrebbe aiutare la transizione, e crediamo, piuttosto che pensare appunto a tecnologie come il nucleare, che saranno pronte, se va tutto bene, nel 2035, nel 2040, a oggi già esistono delle tecnologie che possiamo utilizzare, e di conseguenza passare per esempio a dei condizionatori che appunto sono delle pompe di calore che riescono a gestire sia la parte calda sia la parte fredda dentro le abitazioni, ma soprattutto anche dentro le industrie, oppure nell'elettricità che serve alle industrie, o il calore che serve alle industrie, perché appunto queste pompe di calore prima avevano dei limiti, che era quello appunto della quantità di calore che riuscivano a esprimere. Oggi ci sono le pompe di calore ad alta efficienza, perciò possono arrivare anche a 120 gradi, e di conseguenza che vanno bene per tantissime industrie. Di conseguenza la tecnologia c'è, serve una guida ben precisa. Perciò delle volte abbiamo consigliato di rifare quello che è stato fatto durante il Covid, cioè un gruppo di esperti per guidarci fino al 2050, perciò di proporre un comitato scientifico fatto di persone del settore, esperti del settore, che possano guidare l'Italia per un scopo ben preciso, cioè quello di arrivare al 2050 a emissioni zero. Possiamo farlo.
4: L'ecoagenda di Teleambiente. L'informazione ambientale della settimana.
3: L'ecoagenda di Teleambiente torna la prossima settimana. Questa è Radio Radicale, questa è la nostra programmazione notturna, che prosegue adesso con la rassegna delle riviste di politica e storia a cura di Michele Lembo.
2: Eccoci anche oggi all'appuntamento della programmazione di Radio Radicale, in cui vi parliamo di storia. Oggi partiremo da un ritratto, diciamo così, vi forniremo qualche elemento per approfondire una figura di uno storico di cui si è parlato abbastanza in questa settimana, perché c'è stata questa iniziativa del presidente Macron di inumare Marc Bloch al Pantheon francese. Ma chi era Marc Bloch e chi è stato? Molti sicuramente sapranno di chi si tratta, ma per coloro che invece non hanno mai sentito parlare di questo storico, ne hanno sentito parlare poco, oggi cercheremo di dare qualche coordinata, diciamo così, per orientarsi nel ragionamento di uno storico che ha cambiato l'idea della storia e ha fatto una riflessione importante che ancora oggi viene sviluppata sul mestiere dello storico e sul significato del mestiere dello storico. Le cerimonie appunto di questi giorni hanno riportato in auge il suo nome. Noi prendiamo da Treccani Magazine, che è una realtà online di Treccani, un articolo di Chiara Mercuri dal titolo Il miracolo di Marc Bloch, e capirete anche perché poi si usa questa parola, ma lo capiamo con le parole di Chiara Mercuri. Si dice, scrive a un certo punto l'autrice, che la differenza tra lo storico e il giornalista è che il giornalista ci mette il corpo, lo storico lo si deve riconoscere, scrive, rispetto al giornalista lavora al riparo, i soggetti di cui si occupa sono morti, i potenti che studia non possono più perseguitarlo, i conflitti che analizza sono ormai alle spalle, la distanza cronologica e protezione. Poi però ci sono quelli che, oltre a essere bravi storici, mettono il corpo nella battaglia, anche quando, occupandosi di un'epoca remota, come per esempio il Medioevo, la battaglia potrebbero schivarla. Alla battaglia invece Bloch andò incontro, a viso aperto, col coraggio con cui rivoluzionò la disciplina storica. A lui si deve infatti in larga parte l'uscita dall'histoire bataille, la storia militare, la storia delle battaglie e dei trattati, e più in generale dall'histoire événementielle, cioè la lista dei fatti, la compilazione degli elenchi di papi, dei re, degli imperatori. Con lui la storia invece diviene una disciplina totale, cui debbono concorrere tutte le scienze, antropologia fisica e culturale, geografia, etnologia, sociologia, iconografia, numismatica, codicologia, paleografia, economia e tutto ciò che può aiutare a comprendere l'uomo nel suo vivere in società. Questo lo sguardo, così come viene ampliato da Marc Bloch nella sua idea dello storico, l'uomo nel suo vivere in società. Recupera alla storia anche fonti tradizionalmente considerate inattendibili, come quelle per esempio relative alle reliquie, alle preghiere, alla liturgia, ritenute di esclusiva afferenza della devozione, fideismo. Il miracolo, appunto, il titolo da qui, è l'oggetto tabù su cui Marc Bloch concentra le indagini all'inizio della sua carriera di storico. Nel Medioevo si riteneva che i re di Francia e Inghilterra avessero il potere di guarire le scrofole, un'infezione tubercolare dei linfonodi. La storiografia aveva letto tale pratica come una manifestazione della credulità popolare. Marc Bloch ne svela invece la natura. Il tocco delle scrofole afferisce alla teologia politica. È la costruzione deliberata dentro le mura del palazzo di una liturgia parallela e concorrente a quella ecclesiastica, uno spazio sacro alternativo agli altari gestito dalla corona. La moneta che il re offriva a ciascun malato alla fine del rito serviva ad attrarre la folla, a produrre lo spettacolo di un sovrano capace di fare ciò che solo Dio, attraverso i suoi sacerdoti, avrebbe dovuto poter fare. Bloch è il primo a dire che il problema non è stabilire se il re guarisse per davvero. Tra l'altro su questo ci sono state anche delle ipotesi divertenti, tra virgolette, cioè il fatto che recando lavandosi del re, forse era l'unica occasione nel Medioevo, le persone avevano di lavarsi e questo forse poteva contribuire alla guarigione, ma questa è una delle ipotesi che viene messa in campo quando si legge il libro davvero straordinario di Mark Bloch, I re taumaturghi. Qui non viene citato esplicitamente, ma il testo è quello. Lo chiarirà poi il ragionamento che viene fatto appunto da Mark Bloch per comprendere questa questione nel suo libro uscito postumo, Apologia della storia o Mestiere dello storico. La verità storica non è inconoscibile, ma lo storico deve esercitare con metodo il proprio mestiere. In questa rubrica tante volte abbiamo cercato di mettere l'accento su queste questioni che sono state chiarite da Mark Bloch. Tra il 1939 e il 1940 pubblica La Société Féodale, il suo fondamentale studio sulla società medievale, in cui analizza il feudalesimo non tanto come struttura giuridica ed economica, quanto come un sistema di relazioni basato sulla fedeltà, il sangue, l'alleanza militare, l'omaggio, la dipendenza personale. È un passaggio importante questo. Bloch riconosce che feudalesimo è un termine imperfetto, poiché né tutte le signorie sono feudi, né tutti i feudi sono signorie, ma la parola feudo deve rivestire per lo storico, dice Bloch, lo stesso valore che ha per il fisico la parola atomo. Poi il ragionamento prosegue in particolare su questa questione che noi saltiamo. La vera rivoluzione, tuttavia, Bloch, dice l'autrice, un po' più avanti, la compie con la fondazione, con Lucien Febvre, nel 1929, della rivista Annales d'Histoire Économique et Sociale. Anche in questo caso gli sente la necessità di partire da una preliminare chiarezza lessicale e sociale, scrive, è l'aggettivo scelto con Lucien Febvre per abbracciare tutta la storia e ogni tipo di storia. Aperta la citazione da Mark Bloch, sapevamo bene che sociale in particolare è uno di quegli aggettivi che sono stati usati per molti scopi nel corso dei tempi, tanto che ormai non significa quasi più niente, ma concordavamo nel pensare che appunto un termine così vago come sociale pareva essere stato creato e messo al mondo dalla provvidenza storica apposta per servire da insegna a una rivista che non voleva circondarsi di steccati. Non esiste una storia economica e sociale. Esiste la storia pura e semplice nella sua unità. La storia è, che è tutta sociale per definizione, dice appunto Bloch in una conferenza tenuta presso la Scuola Normale Superiore nel febbraio del 41, pubblicata poi nel 53 questo intervento. La rivista divenne nei decenni anche una scuola storiografica per una scuola e poi una scuola in senso stretto, l'école, adesso vi risparmio la mia lettura in francese, una scuola nella quale si entrava antichisti e si usciva modernisti, ci si introduceva da filologi e si diventava entomologi, si discuteva di feudalità e si imparava a smascherare padronati e padrinati. Le decadenze, le contrazioni che fanno parte di ogni movimento non possono e non debbono cancellare la monumentale portata della rivoluzione operata dalle Annales, questo è il nome della rivista. Non ce n'è stata una paragonabile nel campo delle scienze storiche. Bloch ne rivoluzionò liturgie, campi di indagine, metodi di scavo, strumenti di competenza, fece questo insieme a Lucien Febvre certamente, ma Febvre, a differenza di Bloch, dice l'autrice, tenne il proprio corpo lontano dalla battaglia. È anche interessante l'uso delle parole in questo saggio di Chiara Mercuri, breve saggio che ci racconta Bloch, perché Febvre, a differenza di Bloch, tenne appunto questo atteggiamento, non entrò nella resistenza e quando Vichy impose le leggi razziali chiese a Bloch di lasciare la direzione della rivista per garantirne la pubblicazione. Per tale ragione il corpo di Mark Bloch e non quello di Lucien Febvre che i francesi reclamano oggi all'interno del più alto tempio civile della Francia, il Pantheon, che i rivoluzionari dedicarono alla dea ragione. In Italia diremmo che qui trovano posto quegli alti ingegni che seppero seguire virtù e conoscenza, citazione tra virgolette. Dunque esplicita, dove virtù vale tanto quanto conoscenza, e conoscenza deve essere intesa come la definisce il filosofo. Avere coscienza significa sapere, per fare giustizia bisogna sapere. La coscienza è una spiritualità del sapere, una spiritualità di verità. Non è la coscienza che fonda il bene, ma il bene che invoca la coscienza. Emmanuel Levinas, tra noi, tratto da questo testo, questo passaggio. La commissione tra conoscenza e virtù, Bloch la testimoniò entrando nella resistenza. Occorre infatti dissipare un possibile

abbastanza serio, da non ignorare che le predisposizioni razziali sono un mito. Non rivendico mai la mia origine, salvo che in un caso, quando mi trovo di fronte a un antisemita. Fine della citazione. Fu la persecuzione, come accadde a molti altri, a fargli prendere coscienza di essere suo malgrado ebreo. Fu torturato, fucilato il 16 giugno del 1944 dalla Gestapo in quanto resistente. Sulla sua tomba, nel suo testamento, chiese fosse inciso «Amò la verità». E questo passaggio, diciamo, in chiusura di questo testo che trovate su Treccani Magazine online, ci porta a un'altra segnalazione di oggi, ancora su Mark Bloch, che prendiamo però da un sito, ancora un sito, che fa riferimento a una rivista fondata nel 1969, Lettera ai compagni, una rivista fondata da Ferruccio Parri, dove c'erano Arfè, Gatto, Valiani, Codignola, Galante Garrone, altri, e prima, vent'anni prima della fondazione, nel 1969, Parri aveva fondato la FIAP, la Federazione Italiana Associazioni Partigiane, appunto con contributi poi nomi che tante volte avete sentito da Radio Radicale: Piero Gobetti, Gaetano Salvemini, Riccardo Bauer, Calamandrei, e esponenti del socialismo liberale, di Giustizia e Libertà, di Carlo Rosselli, Emilio Lussu, e di esponenti del Partito d'Azione. Questa rivista si trovano oggi online contenuti di Calamandrei, Norberto Bobbio, Nuto Revelli, Ezio Vigorelli, Gaetano Arfè, già detto, Ugo La Malfa e molti, molti altri. Noi vi leggiamo un articolo di Sonia Marzetti dell'anno scorso, che però ci permette ancora di darvi qualche informazione in più su Mark Bloch. Mark Bloch che preferì la verità, appunto, ci siamo fermati con quanto c'era scritto sulla tomba di Mark Bloch. Scrive Sonia Marzetti, apre il suo testo con una citazione, aperte virgolette, papà, allora spiegami a che serve la storia, chiuse le virgolette. Così comincia Apologia della storia, un mestiere dello storico di Mark Bloch, che accingendosi a rispondere alla domanda posta da un ragazzino, dal figlio, in realtà il figlio stesso di Bloch, coglie la possibilità di poterlo fare, aperte virgolette, con lo stesso tono ai dotti e agli scolari. Questa è un'altra straordinaria caratteristica di Mark Bloch, che poi ha lanciato, sto aggiungendo io, uno stile, perché è importante anche lo stile di scrittura dello storico, per non essere appunto non conosciuto da chi magari si ferma davanti a uno stile difficile, complicato, diciamo di difficile comprensione. La lettura dell'attuale edizione di cui abbiamo detto, di Apologia della storia, un mestiere dello storico, consente anche di leggere l'attualità, dice l'autrice, pensando ai cambiamenti che stanno avvenendo nei nostri tempi. Il testo di Bloch è ancora oggi più illuminante, perché lo storico stava vivendo nel suo tempo cambiamenti rapidissimi, mentre pensava alla stesura del suo libro. Apologia della storia, appunto, fu scritto praticamente in fuga da Mark Bloch. Rileggendolo oggi, pur se è considerato un classico, il libro conferma la sua ereticità nel voler dare autonomia e identità alla materia, che necessita della comparazione con altre discipline per essere messa alla prova, valorata, cioè la storia non come scienza del passato, ma come movimento continuo degli esseri umani. Nonostante l'avvicinarsi del pericolo da parte dei nazisti, Bloch rimane in Francia anche per seguire la sua famiglia, rinunciando a partire per l'estero, fin quando poi prevale l'esigenza di scendere in campo direttamente nella resistenza francese. La capacità di leggere i fatti mentre accadono è il risultato della sua conoscenza, della sua capacità di comprendere il passato, dell'essere storico per mestiere, non limitandosi alla conoscenza delle sole nozioni o fatti. Lo dimostra il suo penultimo libro, La strana disfatta, in cui Bloch analizza praticamente in tempo reale la rapidità con cui la Francia si era arresa di fronte

0: fronte alla occupazione tedesca, poi giungere in breve tempo all'armistizio del giugno del 40. Bloch immagina lo storico come un giudice istruttore al quale spetta di raccogliere prove, seguire le tracce. Il risultato non deve essere mai un giudizio, ma la comprensione dei fatti accaduti. Apologia della storia, un mestiere dello storico, è molto più di un manuale di storia, ma può essere considerato invece un libro di civiltà. Questo è un passaggio appunto di questo intervento di Sonia Marzetti che trovate su Lettera ai compagni, rivista oggi online. Andiamo avanti con l'ultima citazione di oggi, poi se ci sarà tempo in chiusura vi faremo anche un'altra breve segnalazione, che prendiamo invece da Mondo Operaio, il numero 6, quello di giugno, che già vi abbiamo segnalato nelle scorse puntate, per parlarvi di un personaggio, anche questo forse poco noto. Ne scrive Paolo Bagnoli, su Mondo Operaio, appunto, il numero di giugno, Fausto Nitti, l'eroe senza retorica. Di chi si tratta? Nitti è un nome, appunto, abbastanza, che fa pensare in Italia a personaggi noti. Vediamo di chi si tratta in particolare quando parliamo di Fausto Nitti. Esule in Francia, partecipe a tutti i movimenti contro il fascismo. Francesco Fausto Nitti ha avuto la vita più agitata, più battagliera, più rischiosa negli ultimi anni. Questa è una citazione che stiamo prendendo da un testo di Francesco Saverio Nitti. Prima ve lo leggiamo, poi ve lo spieghiamo. Una vita che avrebbe fiaccata anche la natura più energica, combattente in Spagna fino all'estrema resistenza, fino all'ultimo giorno dell'esercito repubblicano, esule in Francia, partecipa a tutti i movimenti contro il fascismo, chissà se si è incontrato mai con Bloch. Francesco Fausto Nitti raggiunse il grado di maggiore di artiglieria in Francia, lottò con i patrioti della resistenza contro il governo di Vichy e i tedeschi, passò 3 anni in carcere e nei campi di concentramento, destinato poi alla deportazione in Germania, riuscì a evadere in maniera fortunosa, quasi inverosimile, dal treno in corsa che lo trasportava verso un struttura di detenzione nazista, e salvatosi si unì ai patrioti francesi che combattevano contro i tedeschi nelle campagne e nei boschi, riprendeva la guerra con l'ardore con cui aveva combattuto in Spagna. Il governo della Francia gli onorò, a lui, straniero italiano, la più alta decorazione accordata agli eroi francesi della resistenza. Così, prefando nel marzo del 1946, scrive Paolo Bagnoli, vi abbiamo letto questa citazione, è una citazione tra virgolette, l'edizione italiana del libro del pronipote, Le nostre prigioni e la nostra evasione, scriveva Francesco Saverio Nitti.
1: Grazie a Michele Lembo, la rassegna delle riviste di politica e storia torna fra 7 giorni. Siete sempre all'ascolto di Radio Radicale, questa è la nostra programmazione notturna che adesso vi propone la presentazione dell'edizione cartacea della rivista Rinascita, diretta da Goffredo Bettini, che si è tenuta in occasione della Festa dell'Unità di Roma organizzata dal Partito Democratico. Sono intervenuti Federico Lobuono, direttore di Rinascita, Mario Ciarla, capogruppo del PD al Consiglio regionale del Lazio, Franca Vittoria, politica, filosofa, ricercatrice universitaria, Ivana Della Portella, vicepresidente del Consiglio di Amministrazione, Andrea Orlando, direttore scientifico di Rinascita.
2: E tutti e tutte voi che siete qui presenti con noi, come immaginerete ho una serie di ringraziamenti da fare prima di cominciare. Purtroppo questa sera non può essere con noi per un piccolo infortunio il nostro direttore Goffredo Bettini, ma abbiamo qui una ampia rappresentanza delle tante persone che tutti i giorni lavorano a questo ambizioso progetto e che lo rendono possibile. Come sapete, da dicembre Rinascita è una rivista online molto seguita, con tanti approfondimenti, e con questo numero oggi è disponibile in anteprima nello stand alle vostre spalle, sarà acquistabile anche con un trimestrale cartaceo, faccio un po' di promozione, un trimestrale cartaceo che potete acquistare qui o al quale vi potete abbonare e ricevere direttamente a casa. Prima di cominciare volevo fare una serie di ringraziamenti, qui in platea ci sono tante persone che fanno parte dell'ampissimo comitato di direzione che alimenta il progetto di rinascita. Ho visto Maurizio Veloccia, Massimiliano Smeriglio, l'onorevole Claudio Mancini, c'è Marco Tolli in prima fila, sicuramente me ne sto dimenticando qualcuno, ma è importante citarli perché rinascita è il lavoro di tante e tanti che ogni giorno si impegnano. Allora, volevo l'ultimo ringraziamento, ringraziare anche Bordeaux che è il nostro partner in questa iniziativa e che ci aiuta con la stampa e la distribuzione della rivista, della nostra rivista. Ma cominciamo subito con gli interventi. Allora, il primo che io diciamo interpello è Mario Ciarla, immagino lo conosciate tutti qui in platea, il nostro capogruppo in consiglio regionale. Allora Mario, io la domanda che ti faccio, tu hai seguito il progetto di rinascita fin dal giorno zero, anzi dal giorno meno uno, che cosa spinge a fare un prodotto che non è esattamente un prodotto proprio, diciamo, di mercato, perché è un sito che non si aggiorna tutti i giorni ma c'ha una sua pagina fissa perché è un trimestrale? Che cosa spinge a fare un'iniziativa di questo genere oggi e se ci racconti i passaggi, i passi che hanno portato Rinascita al giorno ad oggi, il giorno in cui viene pubblicata? C'è un microfono, forse lì, se glielo passiamo.
3: Buonasera a tutti, e c'è un po' d'emozione oggi a presentare questo primo numero cartaceo del trimestrale Rinascita, perché quando abbiamo iniziato è stato un lavoro faticoso e impegnativo, e solo grazie allo sprone del direttore, di Goffredo Bettini, che ci ha creduto che questo progetto fosse realizzabile, tutti ci siamo impegnati. E voglio ringraziare peraltro anche la casa editrice Bordeaux, perché io su queste cose sono un po' fissato, anche dal punto di vista proprio del prodotto, la carta, la copertina, devo dire sono riusciti a realizzare veramente una bella rivista. E poi voglio ringraziare chi la rivista la fa davvero, quindi Federico Lobuono, il direttore responsabile, Simone Gianni, Gabriele Pofferi, Marco Colombo, che sono un po' il motore. Voglio ricordare anche che siamo riusciti a realizzarla per un'intuizione felice che è stata di Claudio Mancini, che ci ha detto: guardate, c'è la possibilità di rilevare questa testata storica. E quindi su questo immediatamente ci siamo messi in moto e siamo riusciti a realizzare questo progetto dal 6 marzo nella versione online e oggi nella versione cartacea. Malgrado siano oberati da un carico di lavoro notevole anche gli assessori comunali di Roma, Smeriglio, Alfonsi, Veloccia, diciamo che su questo il sindaco Gualtieri non li risparmia, sono stati sempre presenti e hanno dato un contributo prezioso alla nostra rivista. E il, diciamo che il titolo del primo numero, L'impero del disordine, non è solo un titolo, ma è, diciamo, l'obiettivo stesso che la rivista si prefigge, cioè capire quello che succede in questo mondo in movimento. E già nel primo numero, lo potete apprezzare, c'è un'intervista fatta da Simone Gianni a Massimo D'Alema sulla Cina, da cui si traggono spunti veramente, riflessioni interessanti. C'è un'intervista di Gabriele Morleo a Pierangelo Buttafuoco, tra Oriente e Occidente, dove nasce il futuro, in cui già, diciamo, nella fine dell'intervista, noi abbiamo un domani, gli altri un futuro, c'è già una sintesi che rende completamente il mondo in cui ci troviamo. E poi c'è uno spazio per la cultura, io su questo ho una passione particolare, l'articolo di Starace, il rapporto che c'è tra la letteratura russa e il nostro paese, in una fase storica in cui addirittura si è discusso se era opportuno leggere i romanzi russi, i romanzi di Dostoevskij. Noi diciamo a Roma fortunatamente facciamo il contrario, poi ci vengo. E poi questa rivista nasce, perché è una rivista di politica e cultura, anche con un obiettivo politico. Questo è ben reso nell'editoriale d'apertura di Goffredo Bettini e soprattutto nel dialogo che c'è presente in modo ricco tra Giuseppe Conte e Goffredo Bettini sulla costruzione dell'alternativa. Questo poi è il nostro obiettivo, siamo nati per questo, quando anche in pochi ci credevano che sia possibile fare un'alleanza larga di centrosinistra, il campo largo, il campo dell'alternativa, per cacciare questa destra dal governo del paese e riportare la sinistra al governo. Questo è l'obiettivo su cui Rinascita è nata. E lo ricordavo prima, è una rivista di politica e cultura. E vedete, questo connubio per noi è imprescindibile. Io voglio prendere proprio come esempio quello che si sta realizzando nella politica culturale a Roma. Ha iniziato Miguel Gotor, un nostro amico, un nostro sostenitore, un nostro compagno, e ha continuato questo lavoro Massimiliano Smeriglio. Vedete, a Roma negli ultimi mesi sono realizzati dal punto di vista della cultura degli appuntamenti che non sono solo degli appuntamenti, dalla festa della resistenza all'ex mattatoio, all'opera camion, alla tempesta silenziosa, che ha visto una partecipazione straordinaria nella nostra città, al festival della letteratura, ma non sono solo degli appuntamenti, è un modo di vivere la città, è un modo di costruire comunità dal centro alla periferia, è anche un modo in cui un atto, se volete, perfino personale, quello della lettura, può essere trasformato in un rito collettivo. E vedete, anche rispetto a quelle che erano delle occupazioni storiche della nostra città, penso al Valle che riaprirà a ottobre, penso al Cinema Palazzo, in altre realtà italiane questi sono diventati spazi commerciali spesso, da noi hanno conservato la loro vocazione culturale e addirittura il carattere meritorio di quelle occupazioni, visto nel Valle, è ricordato anche nella nuova fruizione che noi offriamo alla città. Vedete, questo per noi è un punto essenziale, questo connubio tra politica e cultura, e su questo siamo conseguenti. Noi abbiamo fatto una grande battaglia in Consiglio regionale contro una proposta di legge della destra che prevedeva addirittura lo stravolgimento delle sale cinematografiche per farne diventare dei centri commerciali e dei supermercati. Abbiamo fatto una battaglia dell'ostruzionismo dura, durata mesi in aula, e l'abbiamo vinta, perché si possono vincere le battaglie anche dall'opposizione se si ha una capacità tattica e un'intelligenza politica di dividere il campo avverso. Speriamo che questo possa essere possibile se c'è la volontà anche sulla legge elettorale nazionale, perché le battaglie politiche si possono vincere anche dall'opposizione se si sanno suscitare dei movimenti, se si ha una capacità unitaria, perché questa battaglia l'abbiamo fatta con tutte le opposizioni unite. E quindi questo pezzo di politica culturale è un pezzo essenziale per noi di costruzione politica della città. Lo è nella rivista e nella politica che pratichiamo quotidianamente. Proprio per questo io penso che in un momento così complicato come quello che viviamo, dove addirittura segniamo degli interventi di tono razzista nella Camera dei Deputati, a cui ha risposto benissimo Gianni Cuperlo, è un po' la finestra di Overton, su questo dobbiamo fare un'attenzione. Cioè, quello che prima è impensabile, poi piano piano diventa radicale e poi addirittura diventa senso comune e legittimo. Noi su questo, così come abbiamo fatto il referendum, dobbiamo chiamare tutti i democratici all'unità, badando a ciò che ci unisce e non vedendo esclusivamente, magari da un punto di vista tattico, quel casus belli che è solamente fonte di divisione, magari per elementi di narcisismo o di protagonismo velleitario. Ecco, su questo io penso che l'amministrazione comunale stia facendo veramente un grandissimo lavoro di trasformazione della città, lo sta facendo soprattutto dal punto di vista della politica culturale e non solo, e quindi credo che su questo vada bene aprire ed avere un dialogo franco e sincero con i soggetti culturali attivi in città, con le maestranze, con gli attori, senza nessuna deriva e tentazione sdanoviana, avremmo detto una volta, però la condizione necessaria e indispensabile è il rispetto e la buona educazione. Questa è una condizione imprescindibile: rispetto per il sindaco, rispetto per gli assessori, rispetto per i consiglieri comunali. Io mi auguro che domenica, visto che qua si concluderà la nostra festa, su questo possano essere dette e debbano essere dette parole chiare e inequivocabili. Il PC, che era un grande partito, qualche insegnamento ce lo ha lasciato. Ecco, vedete, io ho avuto la fortuna di conoscere Sergio Segre, che era responsabile essere del PC tra il 70 e il 79, nonché è stato un caporedattore di Rinascita, e lui mi raccontò che quando si doveva criticare Israele nella guerra dei sei giorni, nella guerra del Kippur, le posizioni critiche nei confronti di Israele chiedevano di esprimerle a Emilio Sereni e a lui, e non era un caso che lo chiedessero a loro. Io penso che questa lezione ancora oggi sia una lezione valida. Noi oggi cominciamo un viaggio per l'Italia, iniziamo da Roma, ma in questa estate calda saremo presenti in tutte le regioni d'Italia, e in questo viaggio noi già lavoriamo sul secondo numero della rivista, perché poi, essendo un trimestrale, quando esce il primo tu già stai lavorando sul secondo, è così che funziona, e vogliamo portare, e chiudo, un contributo per quella che è la nostra realtà, la nostra esperienza, a una battaglia che io ritengo veramente forse la più importante tra quelle che abbiamo di fronte, perché le prossime elezioni non determinano solamente chi vince o chi perde, ma avranno una importanza fondamentale anche per l'elezione del Presidente della Repubblica, perché il prossimo Parlamento eleggerà il Presidente della Repubblica. E quindi quello che vogliamo fare noi è dare il nostro piccolo contributo, ma dal punto di vista politico lo riteniamo importante, per riportare la sinistra al governo del Paese. Grazie.
2: Grazie Mario. Ivana, ti chiedo di passarlo prima a Franco Vittoria, anche lui lo conoscerete sicuramente, professore universitario alla Federico II. Intanto io, tra un intervento e l'altro, perché vedo che si avvicinano sempre amici e amiche nuove, torno a fare sempre i miei spot, perché lì alle vostre spalle c'è lo stand per acquistare Rinascita. L'abbonamento è estremamente conveniente, con 50 euro avete tutto l'anno, quindi tutti e quattro i numeri della rivista. È un bellissimo prodotto, non lo dico solo perché sono il direttore responsabile, ma perché lo vedrete, insomma, abbiamo cercato di mantenere alta la qualità. Allora Franco, tu hai scritto, scritto tanto su Rinascita, ma hai scritto anche un articolo su questo primo numero, in cui riprendi un po' le parole di Papa Leone, la sua enciclica. Ovviamente non ti chiediamo di farci troppe anticipazioni, però dici qualcosa e dacci anche un po' una tua lettura. Tu hai portato anche Rinascita ai tuoi studenti nella tua università, e quindi io ti chiedo che cosa ne pensi di questa operazione, e perché hai deciso di lanciarti proprio, diciamo, con tutto te stesso, e anche che cosa ti dicono i tuoi studenti, che cosa ti hanno detto i tuoi studenti quando gli hai detto: abbiamo resuscitato Rinascita.
4: Allora, innanzitutto grazie a Federico, grazie a Mario Charles, Ivana della Portella, ma soprattutto un grande grazie a Goffredo Bettini. E in tutta sta storia di Rinascita c'è questo filo che tiene uniti tutti noi, perché l'idea vera che parte soprattutto da questo grande intellettuale del nostro paese è che in fondo fare politica senza avere la capacità di produrre cultura significa costruire gusci vuoti. Allora riprendere Rinascita significa riprendere una rivista per immaginare una sentinella della democrazia, perché avere la capacità di scrivere significa avere la capacità di pensare. Un grande intellettuale del nostro paese, come Mario Tronti, diceva: che si sentiva un militante che pensava. E io credo che noi tutti dovremmo essere militanti che cercano di pensare. Allora, quando Goffredo mi ha proposto questa cosa di scrivere tra l'enciclica di Leone XIII sulla Rerum Novarum e quella di Papa Prevost sulla Magnifica Humanitas, c'è un filo lungo che tiene insieme queste due encicliche. Soprattutto, che cosa sta accadendo all'umano? E che cosa sta accadendo all'umano significa che la politica è incapace di interrogarsi che cosa sta accadendo. E guardate, io lo vedevo e ascoltavo il dibattito di prima. Io ho l'impressione che più che produrre pensiere ci sia la necessità a volte di produrre e autoprodurre se stessi. Invece lo sforzo di questa rivista è incominciare a ricostruire una comunità. E quando Leone XIII ha immaginato questa enciclica, Luigi Sturzo dice: ma questo vecchio Papa di 82 anni ha avuto la capacità di immaginare una enciclica che entrasse direttamente dentro il tempo nuovo. E qual era quel tempo nuovo? Era la capacità di incominciare ad occuparsi degli operai, degli umili, degli ulti, degli umani, ingabbiati dentro a quella logica padronale di quel tempo. E Leone XIII immagina la costruzione degli ospedali, la costruzione della mutualità, la proprietà privata per gli operai, e soprattutto immagina un dato: il giusto salario. Ne parlava nel 1891. Questo filo lungo che arriva fino a Leone XIV, quando si interroga, ma perché l'umano non è più percepito come una condizione di futuro? E questa potenza che lui mette dentro questa lettera è una lettera che non guarda solo il contesto dei cattolici o dei cristiani, ma guarda tutto il genere umano. E quando fa la differenza nel dire: ma dobbiamo immaginare la cittadella ricostruita di Gerusalemme o dobbiamo immaginare la torre di Babele? Qui non significa che noi non dobbiamo dare atto che la rivoluzione scientifica è un dato positivo, ma qui significa soprattutto interrogare chi ha le redini in mano anche dei governi di immaginare se c'è una capacità di governare questi processi. Perché se non c'è la capacità di governare questi processi, la politica diventa guscio vuoto e noi tutti siamo spettatori muti rispetto a una rivoluzione scientifica epocale. Perché il dato qual è? Io lo scrivo in quest'articolo. Guardate che tutte le grandi rivoluzioni che sono accadute nel nostro tempo hanno avuto sempre un pensiero che le accompagnasse. Queste rivoluzioni non hanno un pensiero, queste rivoluzioni girano dentro, sopra di noi, senza un pensiero che le accompagna. E allora io la dico così: ma noi possiamo immaginare che i padri del nuovo campo progressista possa essere ancora Draghi, che negli anni 90 è stato quello l'artefice delle liberalizzazioni e delle privatizzazioni? E cosa significa tutto ciò? Immaginiamo di costruire un pensiero nuovo o immaginiamo una ricetta antica che ci ha visto oggi? Perché la crisi energetica, a proposito dell'umano, non è la guerra in Ucraina, è il trentennio fa. Perché quando ci hanno spiegato che le liberalizzazioni, le privatizzazioni dovevano servire a far sì che le famiglie e le imprese potessero stare meglio, poi abbiamo capito dopo un trentennio che non è così e ci troviamo con la sovranità del modello energetico. Allora, l'idea di una rivista è soprattutto l'idea di generare la capacità di promuovere nuovi pensieri. Può essere che non saremo d'accordo su nulla, ma il fatto solo che si crea questa conflittualità tra idee fa nascere nuove idee per immaginare il tempo nuovo. Ecco perché oggi il Papa, quando ci hanno spiegato che c'era oramai la fine delle ideologie e un po' tutti ci hanno creduto, noi ci siamo ritrovati con una grande ideologia, quello del liberismo, a volte tecnocratico, a volte politico. E allora in questo frangente noi dovremmo creare, io penso che la rivista Rinascita sia anche un po' questo, mettere insieme pensieri, attitudini e creare un metodo. Allora io voglio ringraziare chi come Goffredo ancora crede che in fondo la politica sia una grande legatura umana. E la grande legatura umana significa non rincorrere il leader del tempo che c'è, ma inseguire l'idea che hai in testa per costruire il tempo nuovo. E se c'è una difficoltà, visto che siamo alla festa dell'unità del nostro partito, è che non si può inseguire all'infinito il leader che c'è, si insegue l'idea che costruisce la comunità. Allora questa sentinella di democrazia, che è questa rivista, Federico mi chiedeva che cosa ne pensano gli studenti. Gli studenti e le generazioni, quelle che spesso vengono maltrattate, hanno una marcia in più e vorrebbero trovare luoghi aperti. E quando trovano un luogo come quello cartaceo o quello online di Rinascita, ritengono che possa essere un compagno di viaggio. Perché non lo dimentichiamo mai, se noi non costruiamo l'idea che alla fine bisogna curare la bellezza dell'umano, facciamo fatica a far comprendere alle nuove generazioni che cos'è la politica. Goffredo dice che la politica è una forma di libertà. Io aggiungo che alla libertà è la grande passione civile che anima ognuno di noi, non solo per cambiare le cose. Tronti diceva: non vi innamorate del nuovo, perché la fatica di questo tempo è conservare. E noi su questa fatica di conservare dovremmo avere la capacità di conservare l'umano e di conservare modelli che abbiamo difeso nel tempo. Grazie.
2: Grazie Franco Vittoria. Allora, intanto mi sono fatto portare sul palco
5: la copia.
2: Una copia di Rinascita, anche per farvi vedere insomma di che cosa parliamo. Sono, Ivana, più di 200 pagine. Abbiamo cercato di dare un po', di ripercorrere un po' la storia di Rinascita, ma di fare anche un restyling, ecco. Allora, arrivo a te chiedendoti anche tu perché hai scelto di lanciarti in questo progetto e se ci racconti, se racconti al nostro pubblico di questa sera che cos'è Rinascita e perché è importante seguirla.
5: Intanto ringraziamo tutto il pubblico che è presente, perché con questo clima, diciamo, che non aiuta, passare un venerdì sera in questo modo è già un grande segno di civiltà politica e sociale, lasciatemi dire. E questo ci conforta proprio rispetto a questo progetto. E io sì, mi allineo intanto ai ringraziamenti, in particolare a quella Goffredo Bettini, perché noi tutti lo conosciamo, abbiamo maturato anni di militanza politica con lui e devo dire che è stata sua, insieme pure a Mancini, l'idea di recuperare una testata che appartiene appunto alla storia culturale e politica del nostro paese e restituirle una nuova vita, anche se poi questo rimando anche grafico mi piace molto. Io insomma, prima vari compagni mi hanno detto: ah, ma sai, io a casa ho tutti i numeri, no? Conservo cioè io faccio parte di quella generazione che andava in giro con Rinascita sotto il braccio con grande orgoglio. era un orgoglio.
2: Potrai tornarlo a fare.
5: Ecco, sì. E questo mi conforta, perché è mantenuta la linea grafica, è mantenuta la tradizione, ma dentro l'innovazione, cioè dentro un formato online che si rivolge a tutti, che è facilmente accessibile, e poi ha questi ogni tre mesi, cioè, ha l'ambizione di produrre poi anche il formato cartaceo con l'approfondimento, e questo mi pare davvero molto importante. Ma a me, devo dire, se devo parlare della mia esperienza, io ho scritto tanti anni pure sull'Unità, quando Bettini mi ha proposto di far parte del comitato di direzione, confesso che di essermi chiesta un po' più volte quale potesse essere la ragione profonda per riproporre una rivista, appunto, come quella di Rinascita, che prova appunto in questo formato cartaceo. E la risposta, devo dire, non l'ho cercata nel passato ma nel presente, lo diceva anche molto bene prima Vittoria, perché raramente, io credo, noi abbiamo avuto così tante informazioni e così poco tempo di trasformarle in comprensione, in pensiero. Siamo immersi in una comunicazione continua, no? Istantanea, frammentaria, ogni giorno scorrono davanti ai nostri occhi tweet, parole, immagini, commenti, post, e tutto sembra avvenire in tempo reale, e tutto sembra però consumarsi nello stesso momento in cui accade. Ma la rapidità con cui riceviamo queste informazioni non garantisce la profondità al nostro sguardo, non coincide con la comprensione, anzi spesso accade il contrario. Più aumenta la quantità delle informazioni, più diminuisce la nostra capacità di elaborarle criticamente, più cresce il flusso comunicativo, più rischiamo di perdere il senso delle cose. Per questo considero il ritorno di Rinascita non un'operazione nostalgica, ma un gesto profondamente contemporaneo. In fisica esiste il principio, in realtà è la terza legge della dinamica di Newton, secondo cui ad ogni azione corrisponde una reazione uguale e contraria. Ma forse nella vita culturale e politica qualcosa di simile può prodursi. Alla comunicazione, quindi, istantanea può corrispondere il bisogno di riflessione. Alla dispersione può corrispondere un senso, una ricerca di profondità. E alla frammentazione può corrispondere il desiderio di costruire un orizzonte comune. Forse la rinascita di una rivista, gioco con le parole, come questa, rappresenta proprio questa reazione, non contro il presente, ma dentro il presente. Non questo, guardate, per forme la riga chic di rifiutare le nuove modalità comunicative, nuovi linguaggi, ma per ricordare che esistono pensieri che richiedono tempo, studio, confronto, sedimentazione. Ecco, anch'io voglio fare il paragone che prima faceva anche Mario Ciarla. Del resto qui c'è l'assessore Smeriglio, è stato l'animatore di questa iniziativa, ma qui a Roma noi l'altro giorno abbiamo assistito a un fenomeno sorprendente. Io mi riferisco in particolare alla tempesta silenziosa, caro Massimiliano, cioè l'iniziativa ideata da Alessandro Barrico, appunto, e promossa dall'assessore dal Comune di Roma, che ha portato, badate, migliaia di persone a leggere contemporaneamente Dostoevskij, una speranza a cui io ho partecipato e che mi ha davvero profondamente colpito. Non so se dico bene, ma 35.000 persone, Massimiliano, in 300 diversi luoghi della città hanno scelto di compiere un gesto antico, se volete, leggere. E hanno scelto di farlo insieme con un rito collettivo. Si è costruita una comunità attraverso il silenzio e la profondità dell'attenzione. Ecco, questa esperienza ci ha mostrato qualcosa di importante, ci ha mostrato che sotto la superficie della nostra epoca continua a esistere una domanda di profondità. Una domanda che non riguarda, guardate, soltanto la lettura alla cultura, ma io dico, e per me questo è molto importante, la qualità del nostro tessuto democratico, della nostra vita democratica. Perché, badate, una democrazia vive certamente di decisioni, ma prima ancora vive di interpretazioni, cioè vive delle parole che usa per descrivere il mondo, delle categorie attraverso cui comprende i conflitti, delle idee che orientano le sue scelte. Eppure proprio queste dimensioni oggi sembrano le più fragili. Siamo immersi in un presente permanente, ogni giorno appare come un evento isolato dal precedente e dal successivo. Le questioni si susseguono senza sedimentare, le parole si confinano, si consumano rapidamente, persino concetti fondamentali come la libertà, l'eguaglianza, il lavoro, il popolo, la democrazia o la pace sembrano talvolta perdere il loro spessore storico e trasformarsi in semplici slogan. Credo che la ragione più profonda del ritorno di Rinascita stia qui. Non nell'avvezione di aggiungere una voce al già affollato mercato delle opinioni, uso la parola mercato delle opinioni non a caso, ma nella volontà di restituire profondità alle domande del nostro tempo. Mi fa piacere che è arrivato anche il presidente del nostro comitato scientifico, Andrea Orlando. Di riportare quindi nel dibattito la dimensione della storia, di comprendere come siamo arrivati fin qui e quali forze stanno modellando il futuro. Per questo il progetto editoriale di Rinascita non si limita a raccogliere articoli, cerca di costruire un percorso, una tesi che propone un'interpretazione del presente, un problema che viene affrontato da prospettiva diversa, in questo ultimo numero lo vedete con chiarezza. Le parole che vengono sottratte all'usura della comunicazione quotidiana per ritrovare il loro significato. Una battaglia delle idee, così si chiama anche un capitolo dell'ambito della rivista, che considera la cultura territorio non separato dalla politica, ma uno dei luoghi in cui si formano le visioni del mondo. In fondo, voglio chiudere, ciò che la rivista prova a fare è un'operazione antica, insieme modernissima, contribuire alla costruzione di quello che Antonio Gramsci, se vi ricordate bene, chiamava intellettuale collettivo. Io mi sono formata su questa impronta di intellettuale collettivo, quindi non un'elite chiusa in se stessa, ma una comunità di studio, di ricerca, di confronto, capace di mettere in relazione militanti, amministratori, studiosi, ricercatori, studenti e cittadini, che sono quelli che poi ospitiamo anche sulle pagine online della rivista, perché nessuna forza politica può davvero trasformare la realtà, e lo diceva bene prima Vittoria, se rinuncia a comprendere la realtà. E nessuna comprensione antica nasce dall'immediatezza, richiede tempo, studio, confronto, è un'epoca complessa. E il pensiero, badate, non è un lusso, per qualcuno è addirittura un orpello, ma è una necessità democratica. Ed è precisamente in questo spazio che oggi torna a vivere Rinascita e personalmente sono felice di offrire il mio contributo a questo progetto.
6: Grazie Ivana Della Portella per il tuo contributo. Ci avviciniamo alla fine di questa iniziativa, colgo l'occasione per ringraziarvi ancora una volta di essere tutte e tutti qui con noi questa sera. Allora affido le conclusioni al nostro direttore del comitato scientifico. C'è un largo comitato di direzione, ma è un larghissimo comitato scientifico che ha l'onore e l'onere di presiedere, Andrea Orlando.
7: Grazie, buonasera a tutti e a tutti. Le conclusioni, una parola grossa, scusate, io sono arrivato in ritardo perché ero alla festa di Sinistra Italiana a Pescara e quindi è stata, diciamo, una corsa contro il tempo. Ma io mi ricollego alle cose che da ultimo ho sentito dire da Ivana, perché poi era un po' il filo del ragionamento che volevo fare parlando di Rinascita. Io credo che sempre di più, in questo senso vorrei, sempre è sempre stato necessario, diciamo, dare una profondità a un progetto, costruire dei presupposti culturali a una sfida politica, non c'è una novità in questo. Quello che io trovo particolarmente attuale è questo: noi sempre più spesso vediamo che c'è una autonomia crescente tra come si governano i paesi e come si risolvono le elezioni. Lo stiamo sperimentando anche nel nostro paese. In fondo, se mettiamo insieme i fondamentali, mettiamo in fila i fondamentali di questo governo, noi dovremmo vedere una caduta verticale del consenso attorno alla destra. Siamo il paese che cresce di meno in Europa, siamo il paese nel quale la bolletta è più cara, siamo il paese nel quale se ne vanno 80.000 giovani l'anno, siamo il paese che dal punto di vista della collocazione internazionale si trova nella posizione più imbarazzante. Abbiamo provato ad essere il cosiddetto ponte e siamo stati presi a schiaffi. Questo ci costringerà a tornare a un contesto europeo, ma in una posizione di debolezza. Siamo il paese nel quale il declino demografico è più accentuato tra i paesi europei. Insomma, tutti elementi che oggi dovrebbero farci dire che dopo 4 anni di governo della destra il giudizio è un giudizio chiaro. E invece noi vediamo che la destra continua a tenere per un contesto internazionale, ma continua a tenere anche perché si è in qualche modo consolidato nel paese un pensiero, e questo è il punto, fatto di simboli, di antefatti culturali, che ha costruito una vera e propria controegemonia. E vedete, io penso che noi oggi dobbiamo sicuramente, ed è un fatto importante che lo si stia incominciando a fare, scrivere un programma. Ma le elezioni non si vincono soltanto scrivendo un buon programma, anzi forse meno che mai oggi il tema si riduce semplicemente al programma, che pure è una condizione necessaria, ma non è una condizione sufficiente. Il tema è organizzare delle speranze, dare un'idea di paese che è fatta anche mettendo in fila dei simboli. Ora, se voi ci pensate, la destra non ha... Sì, certo, le accise che non sono scese, certo i blocchi navali che non sono stati fatti, ma poi la destra ha rimesso al centro alcuni riferimenti, la famiglia, la patria, l'utilizzo della religione come strumento di legittimazione dell'azione politica. Quali sono i simboli che noi siamo in grado di mettere in campo? Qual è la contronarrazione che noi sappiamo organizzare? Per molto tempo noi ci siamo illusi che fosse sufficiente semplicemente promettere una dimensione di buon governo. In fondo la competizione degli anni 90 era questo, due ipotesi diverse di buon funzionamento del sistema, una più attenta ai temi dell'individuo e della crescita del capitale, l'altra più attenta ai temi della collettività, ma dentro un meccanismo che in qualche modo era condiviso e che veniva temperato o accentuato. Oggi tutto questo io credo non sia più vero e credo che ci sia bisogno appunto di restituire una profondità. Insomma, noi vinceremo le elezioni, il centrosinistra vincerà le elezioni, non solo se saprà candidarsi a governare meglio il paese, ma se saprà promettere in modo convincente di cambiarlo il paese, di cambiare la società, di mettere in discussione la dimensione di un capitalismo che ormai ha divorziato in modo esplicito dalla democrazia. E allora per fare questo, per fare tutto questo, occorrono degli strumenti. E occorre un'altra cosa che io credo stiamo provando ad animare, che è una dimensione che è poco ricorrente nella nostra discussione, che è la partecipazione. Se noi costruiremo un programma semplicemente fatto da gli stati maggiori, magari anche i più competenti, magari anche avvalendosi di soggetti abilitati, ma che non nasce dal basso, noi rischiamo in qualche modo di costruire una cosa che non raccoglie quell'alleanza costituzionale che si è manifestata al referendum sulla separazione delle carriere. Perché in quell'alleanza c'era sicuramente la larghissima parte del centrosinistra, non mi pare, diciamo così, che con tutto il rispetto i cosiddetti riformisti per il sì abbiano spostato molto, ma c'era anche un pezzo di società che non andava più a votare. E quel pezzo di società non credo che possa essere coinvolto semplicemente attraverso la chiamata degli stati maggiori delle forze del centro-sinistra così come sono oggi. Quelle persone possono partecipare se sono soggetti attivi della costruzione di un programma e di un progetto di trasformazione della società italiana. E la partecipazione naturalmente è da costruire, bisogna dargli degli strumenti, va costruita dal basso, ma è anche una partecipazione di culture politiche, di mondi del sapere, direi di arcipelaghi del pensiero. Ecco, ora noi non è che abbiamo la pretesa di risolvere tutto questo, se no saremmo, diciamo, a un livello di megalomania abbastanza accentuato. Però pensiamo che tante o più esperienze come queste possano contribuire appunto a costruire qualcosa che non sia semplicemente la sommatoria delle nomenclature politiche, senza nessuna accezione irrispettosa nei confronti, perché senza quelle non si attiva neanche la partecipazione, senza l'unità che si sta costruendo, senza l'unità che si è costruita, non è possibile neanche attivare dei percorsi di partecipazione, né dei contributi anche del mondo della cultura ed intellettuale, nessuno si avvicina a delle persone che stanno litigando. Ma quando hanno smesso di litigare poi c'è il problema di accogliere, di essere in grado in qualche modo di includere anche chi vuole aiutarti ma non pensa che tutto ciò che hai fatto fino qui vada bene. E qui c'è una operazione che io credo vada fatta, alla quale Rinascita vuol concorrere, che è anche la chiusura di un ciclo che è stato sin troppo lungo, nel quale ci si è illusi in qualche modo che una globalizzazione senza particolari aggettivazioni, un mercato che avrebbe dovuto essere il principio di realtà, avrebbero garantito sufficiente ricchezza e sufficiente benessere, che è qualcosa di diverso della semplice ricchezza, da consentire in qualche modo di tenere una sorta di pilota automatico. Oggi noi vediamo che tutto questo non è assolutamente vero, non c'è niente di più lontano dalla realtà. Ma quando noi diciamo, usiamo parole come stato sociale, come socialismo, come politiche industriali, ci rendiamo conto che è come andare a prendere un vestito che avevamo messo in un armadio e poi misurandolo scopriamo che non ci va più bene, perché quelle parole hanno mantenuto un'attualità, ma come erano state costruite non sono più in grado di rispondere a quello che oggi è il mondo complicato che dobbiamo e che siamo chiamati ad affrontare. Io credo che sia molto importante una esortazione che fa spesso Goffredo Bettini, che è il motore di questo progetto e che voglio ringraziare e che non può essere qui questa sera e che mi ha chiesto in modo, diciamo, che mi fa onore di sostituirlo. Ma lui parla di una dimensione del capitalismo che ha perso qualunque forma di limite, e la possibilità di ricostruire un limite passa passa attraverso la ricostruzione di forme, cioè di qualcosa che sia in grado di interpretarlo e sia in grado di contenerlo. Ecco, queste forme sono le parole che noi vogliamo provare a ricostruire. E queste forme sono la condizione per chiudere un lunghissimo ciclo neoliberale, nel quale non si è pensato soltanto che il mercato fosse uno strumento, ma che il mercato potesse essere l'organizzazione di tutta la vita dell'uomo, persino dentro la famiglia, persino dentro la scuola, persino dentro le comunità più minute. L'idea di fondo era che bisognava mettere in competizione le persone tra loro. E così noi abbiamo una società atomizzata, nella quale è difficile che le persone si scambino in molte realtà il saluto, perché di fronte a sé non vedono un compagno, un collega, ma un competitore in una corsa che spesso toglie senso alla prospettiva esistenziale. Ecco, io sono convinto del fatto che questa ricostruzione delle forme, questa capacità di rimmaginare in qualche modo degli strumenti attraverso il quale il mostro che si è creato può essere dominato, siano il principale esercizio a cui si dovrebbe dedicare la politica. E noi vediamo che non sempre o non spesso la politica si dedica a questo. Noi vediamo spesso, diciamo, percorrere le scorciatoie secondo le quali in fondo un buon marketing può sostituire anche un progetto di trasformazione della società. Poi forse così si vincono le elezioni, a volte è accaduto, anche se non era solo il marketing a muovere poi i processi, però poi non si governano i processi. E succede quello che Colin Crouch, che è un grande politologo che ha individuato il termine di postdemocrazia, sintetizzava in questo modo. Sintetizzava così: la postdemocrazia è il mondo nel quale la finanza, ma oggi dovremmo decidere aggiungere le big tech, le criptovalute, dovremmo aggiungere chi controlla l'intelligenza artificiale, decide, i tecnici governano e i politici vanno alla televisione. Ecco, noi vorremmo che i politici non si limitassero ad andare alla televisione e che fossero in grado di essere padroni dei processi che in qualche modo sono la rappresentazione e sono la condizione della legittimazione della rappresentanza. Vedete, io credo che nella crisi della politica, nella crisi della democrazia ci siano molti fattori che concorrono. Un bombardamento mediatico che spesso, anziché informare, confonde, e che dentro ci sia anche la difficoltà a riconoscersi in grandi soggetti sociali, che ci siano le grandi diseguaglianze che oggi scavano nella società, ma dentro c'è anche la percezione della inutilità o comunque del rischio di inutilità della politica. Perché quando nel consiglio di amministrazione di una grande banca o di un grande fondo si decidono cose molto più importanti e grandi di quelle che si possono decidere persino in più parlamenti contemporaneamente, allora quel segnale che arriva, che viene intuito, che viene in qualche modo digerito dall'opinione pubblica. Ora, io non penso che l'utilità della politica, la sua rilegittimazione, passi soltanto, come abbiamo pensato per molti anni, anch'io sono stato tra questi, attraverso nuovi meccanismi istituzionali. L'utilità della politica passa attraverso la capacità di comprendere fino in fondo i processi e di dirigerli nell'interesse collettivo piuttosto che quello individuale. Guardate, questo sarà un momento nel quale questo tema sarà assolutamente cruciale, è un momento nel quale sarà assolutamente cruciale, perché nell'arco di pochi anni succederanno più cose di quelle che sono successe in molti decenni. E una sempre vera regola di Carlo Marx, secondo la quale la struttura crea la sovrastruttura, diventa in qualche modo un fatto immediato. Ciò che avviene nell'economia o nell'organizzazione dei mezzi di produzione, perché tali dobbiamo considerare anche le nuove tecnologie, diventa immediatamente società, diventa immediatamente creazione culturale. E se questo è vero, è qui che noi dobbiamo provare a presidiare queste trasformazioni, non solo dal punto di vista quantitativo, non solo capendo quanta ricchezza producono, quanta ne tolgono, che pure sarebbe un dato sufficiente perché spesso questo non viene osservato, ma anche che cosa producono nella società e quali cambiamenti determinano. Quasi oserei dire, questo è il rischio che molti paventano, a livello di cambiamenti antropologici. Io penso che questo sia il compito che non può essere risolto e svolto soltanto da Rinascita, però è il compito che può affrontare soltanto un grande dibattito collettivo, soltanto un esercito che si mette in marcia e ricomincia però mentre marcia anche a discutere, a confrontarsi. E in questo senso io spero che la stagione che noi stiamo per affrontare, questa è una battaglia che vogliamo condurre, non sia soltanto un momento nel quale scegliamo degli stati maggiori, ma in qualche modo siamo chiamati e proviamo a scegliere noi stessi, a decidere che cosa vogliamo essere, qual è l'orientamento che vogliamo dare.

0: forza alla democrazia. E vediamo quanto sia importante, non solo perché la destra che avanza è una destra che sa molto di antico, ma di profondamente noto, ma anche perché il rischio che una torsione autoritaria del nuovo assetto del potere economico rischia di associarsi a questa destra che si sta affermando. Ecco, questo è lo sforzo che noi vogliamo contribuire a fare, lo faremo a partire da questo numero, che è un numero che, come credo vi sia stato detto, è un numero che parla di due termini apparentemente in contraddizione, cioè l'impero del disordine. Noi associamo di solito l'impero comunque a una situazione di gerarchia ben definita e quindi un ordine magari non condiviso, ma un ordine. Invece noi oggi viviamo in un impero del disordine e lavoreremo per un prossimo numero che sia un contributo tematico alla costruzione di un programma per il centrosinistra, ma non mettendosi a fare, diciamo così, il controcanto o in qualche modo, diciamo, il canovaccio, ma provando a dare delle suggestioni che magari la contesa, la quotidianità e anche la cronaca non ti consentono in qualche modo di affrontare. Ciascuno di noi è stato chiamato in sedi e in momenti diversi a scrivere programmi e sappiamo che spesso quei programmi sono molto condizionati da fattori contingenti. Ecco, noi vorremmo provare a dare un po' di respiro a quei programmi, cioè non porci soltanto il problema del commento che può dare questo o quel osservatore economico, ma porci il problema di come si può provare a parlare anche di una dimensione di trasformazione sociale, non soltanto che cosa può produrre in termini di prodotto interno lordo, ma anche che cosa può produrre in termini di trasformazione profonda della società, perché di questo io credo noi oggi abbiamo bisogno. Grazie.
1: Grazie Andrea Orlando. Lo so, questa è una serata di ringraziamenti, ma credetemi, dietro Rinascita ci sono veramente tantissime persone, quindi permettetemi di concludere ringraziando chi ha reso possibile, oltre a che rende possibile Rinascita tutti i giorni, ma chi ha reso possibile questo appuntamento. Grazie a Sabrina Alfonsi, Franca Chiaromonte, Mario Ciarla, Ivana Della Portella, Enrico Gasbarra, Francesca Izzo, Michele Meta, Roberto Morassut, Simone Oggioni, Antonio Rosati, Enrico Rossi, Massimiliano Smeriglio, Maurizio Veloccia, Maurizio Venafro, Franco Vittoria e Andrea Orlando. Salutiamo anche il nostro direttore Goffredo Bettini. Grazie a tutti e tutti voi di essere stati con noi questa sera. Grazie.
2: Era la presentazione dell'edizione cartacea della rivista Rinascita, diretta da Goffredo Bettini e organizzata dal Partito Democratico in occasione della Festa dell'Unità di Roma. Sono intervenuti Federico Lobuono, direttore di Rinascita, Mario Ciarla, capogruppo del PD al Consiglio regionale del Lazio, Franca Vittoria, politica, filosofa, ricercatrice universitaria, Ivana Della Portella, vicepresidente del Consiglio di amministrazione, e Andrea Orlando, direttore scientifico di Rinascita. Siete sempre all'ascolto di Radio Radicale, questa è la nostra programmazione notturna che adesso vi ripropone la conversazione di Massimo Bordin con Marco Pannella, tratta dall'archivio di Radio Radicale, scelta e commentata da Michele Lembo, che ci propone quella che andò in onda il 2 maggio del 2004.
3: La conversazione settimanale ancora di Massimo Bordin con Marco Pannella, che riascolteremo questa sera, è una registrazione del 2 maggio del 2004, tra l'altro data del 74esimo compleanno di Marco Pannella. Sentirete anche un passaggio su questo. Tra i temi principali, quello iniziale riguarda la politica e il funzionamento della democrazia in Israele, in particolare in quel momento il Likud aveva organizzato un referendum sul programma di ritiro unilaterale israeliano da Gaza avanzato da Ariel Sharon. Questo è il primo argomento e su questo sentirete anche un collegamento con Manuel Katz nella parte iniziale proprio della registrazione. Poi si passa ai temi italiani, la raccolta firme per il referendum sulla legge 40 e l'atteggiamento della sinistra, dei DS di allora in merito all'iniziativa sul referendum, è occasione per Marco Pannella per ritornare

0: sull'atteggiamento del Partito Comunista Italiano, sulla iniziativa referendaria sul divorzio del 1974. In particolare, Marco Pannella ricorda anche i tentativi di modificare la legislazione in materia di divorzio per non tenere il referendum. Gli altri temi, il caso Italia e le iniziative radicali di monitoraggio della democrazia. Questo è un altro argomento che sentirete nella parte finale. Poi c'è un passaggio sulla situazione in Iraq, allora, e anche sui rapporti con l'Iran. Poi in ultimo si torna in Europa sulla Costituzione europea e il dibattito sul federalismo europeo. Questi sono alcuni degli argomenti di cui sentirete anche questa sera, ma vi lasciamo senz'altro all'ascolto di questa conversazione settimanale a cura di Massimo Bordin con Marco Pannella. Questa sera torniamo al 2 maggio del 2004. Buon ascolto.
1: Radio Radicale, eccoci in diretta come tutte le settimane con la conversazione con Marco Pannella, il suo programma e davvero stasera c'è molto di che da parlare sul referendum, vedremo i dati dei tavoli di oggi, ma anche l'informazione e anche tutta una serie di aspetti, il referendum e il centrosinistra, il referendum e alcune realtà locali singolarissime, fra esse in primo posto la Lucania. Poi parleremo naturalmente d'altro, l'attualità italiana, ma soprattutto l'attualità dei radicali che questa settimana che si apre concluderanno a Lergife con il primo congresso italiano, no, il quinto congresso italiano del Partito Radicale Transnazionale. Le elezioni, dunque, la preparazione della campagna elettorale e naturalmente molte, molte altre cose. Adesso però facciamo una cosa che non abbiamo mai fatto, Pannella è d'accordo, pare, e iniziamo con un collegamento con Manuel Katz che ci parla di un referendum in Israele. All'interno del Likud, il partito al governo, il partito di destra al governo,
2: che era molto atteso.
1: Sulle posizioni di Sharon e la sua politica nei confronti dei palestinesi. Manuel, cominciamo da te.
3: Sì, buonasera Massimo,
2: Buonasera Manuel, ciao.
3: buonasera agli ascoltatori. Dunque, ci sono queste prime proiezioni fatte dalla televisione sui risultati del referendum fatto da Sharon all'interno del partito Likud, quindi un referendum fatto solamente fra gli iscritti al partito, laddove Sharon voleva ottenere un ok da parte del partito per il suo programma di ritiro unilaterale dalla striscia di Gaza e da parte degli insediamenti della West Bank. E sperava di ottenere questo avallamento anche forte del sostegno ricevuto dal presidente americano Bush. Solo che, guarda, guarda, i risultati ci dicono che Sharon è stato duramente sconfitto con meno il 10%, se non di più, di differenza. Ci sono proiezioni diverse dalle varie reti televisive, secondo alcune Sharon ha preso il 38% e gli oppositori, ossia gli insegnanti fondamentalmente il 62%, per altre differenze sono leggermente minori. Comunque la sostanza della cosa non cambia. La sostanza della cosa è che Sharon sperava di avere un ok da parte del suo partito e adesso invece non solo non ha un ok, ma ha un problema duplice, perché avrà difficoltà a ignorare la voce del suo partito e a fare un governo con i partiti laburisti, con i quali peraltro ha già fatto dei contatti. Dovrà forse andare direttamente alle elezioni, questo lo si vedrà nei prossimi giorni. Comunque è sicuramente una notizia che è una luce rossa per Sharon che voleva andare avanti con il ritiro unilaterale dalla striscia di Gaza. Tutto questo in una giornata dove durante queste votazioni c'è stato un attentato piuttosto doloroso, una macchina dove viaggiava un insediante con i suoi quattro figli, una donna incinta con i suoi quattro figli sono rimaste uccisi e poco dopo un elicottero dell'aviazione israeliana ha fatto una rappresaglia all'ultimo piano di un grattacielo all'interno di Gaza dove c'era un'emittente radio vicina al Hamas. Massimo.
1: Va bene, allora noi intanto prendiamo queste notizie, poi vedremo la... Tu hai parlato di proiezioni, quindi poi avremo il risultato definitivo e domani mattina potremo poi approfondire meglio tutta questa cosa.
2: Una piccola curiosità è questa cosa. Nel governo qual era la posizione dello Shinui? Era favorevole a questo?
3: Shinui è favorevole a questo ritiro, nel Likud le posizioni erano ambivalenti, fondamentalmente i ministri di prima linea del Likud si erano allineati con Sharon, anche se non si erano veramente impegnati nella campagna elettorale, forse perché prevedevano una possibile sconfitta. Comunque la tua domanda, sì, Shinui era favorevole al ritiro unilaterale.
2: Scusa, e la grande stampa come ha giocato in questa situazione?
3: La grande stampa?
2: Sì, la stampa israeliana, i grandi giornali, che sì,
3: a favore
2: di Sharon.
3: A favore del programma del ritiro unilaterale da Gaza.
2: Ho capito. E quindi questo, vabbè, grazie. Io mi viene subito da dire una cosa, che qui non abbiamo avuto, come in Europa, ecco, in questo senso, per una volta guardo l'Israele come un paese che nel peggio e nel male non segue del tutto l'Europa. Nel senso che davvero questo fatto di fare un referendum fra tutti gli iscritti al partito e non, diciamo, di delegare alla burocrazia di partito la scelta, questa è cosa che mi pare va segnalata, così come va segnalato poi l'esito della cosa. E a me qui vorrei dire che c'è ancora, a mio avviso, un miracolo israeliano. Dopo 50 anni di guerra, con la politica di scarso respiro che continua a essere portata avanti, disperata, di Israele, abbiamo ancora dei segnali di presenza della democrazia che sono, a mio avviso, sicuramente da apprezzare, tenendo presente non solo quello che accade ovunque in Medio Oriente, ma anche quello che accade in Europa, no? E altrove. Questa era un'osservazione che mi sembrava urgente fare.
3: Io credo che tu sia molto centrato sul punto, perché Sharon, per certi versi, la sensazione è stata che non avesse alternativa. Ha fatto un passo ed è stato dai suoi accusato di tradimento, praticamente. E ha avuto il coraggio di dire: io voglio metterlo sul tavolo dei miei votanti, del mio partito. Adesso si tratterà di valutare cosa farà alla luce dei risultati. Comunque è sicuramente una testimonianza che, almeno per quanto riguarda le procedure interne, questo approccio profondamente democratico è molto solido, è molto stabile.
2: Va bene, ti ringrazio.
1: Comunque, grazie Emanuele.
2: Credo che questa notizia siamo un po' i primi a commentarla e forse a darla, grazie Emanuele, perché sono i primi sondaggi, tu dicevi.
3: Sono i primi sondaggi, sono usciti 10 minuti fa.
2: Bene,
1: grazie. Sulle agenzie ancora.
2: Semmai, Emanuele, se c'è qualcosa di particolare, no? Più tardi, davvero, semmai che credi di doversi segnalare, ti pare Massimo,
1: certo,
2: può darsi
1: certo,
2: qualche cosa già di conseguenza clamorosa che può delinearsi e, diciamo, andare in un modo accelerato, quello io avrò il piacere di risentire la tua voce, insomma, che diciamo da un anno sento meno sovente che prima.
1: Si occupa d'altro, come si
2: certo,
1: si
2: occupa d'altro. Ciao Manuel, grazie.
3: Arrivederci.
1: Va bene. Allora, adesso poi, naturalmente, nel corso della serata torneremo a parlare di Medio Oriente, non c'è dubbio. Però adesso veniamo un attimo alle questioni del referendum. Intanto questa è stata una settimana di campagna martellante con pagine a pagamento, un'iniziativa politica molto centrata verso il centrosinistra. Dichiarazioni del presidente, del segretario dei DS non certo incoraggianti da questo punto di vista, e però le firme non vanno male,
2: sì,
1: mi pare.
2: Forse grazie. Cosa c'è? Dovremmo avere, sì. Ecco sì, l'ultima.
1: Ah, scusa, era
2: credo sì, che tu, diciamo, qua, sì. Abbiamo superato ormai siamo a 31.000 nel 31.000, computo, sì. Di Michele De Lucia,
1: sì.
2: No?
1: Sì, sì.
2: Che ci ha mandato, con da segnalare ieri più di 4.000 firme raccolte al concerto. Anche questo è importante. E credo che da questo punto di vista dobbiamo un po' parlare molto, molto chiaramente finalmente, perché qui c'è un tentativo, lo dico con molta chiarezza, saltando alcuni passaggi che poi andremo a riprendere, di impedire agli cittadini italiani che lo vogliono, e soprattutto alla base della centrosinistra e della sinistra, di impedire la firma, di non dar loro la possibilità di firmare, di rimuovere il problema, di non parlarne, d'accordo con la Lilly Gruber, non c'è più, ma d'accordo direi con quella componente che in modo ridicolo e grottesco. Io ti confesso, Massimo, quando ho letto l'altra sera, la Lilly Gruber, che fino alla sera prima parlava di truppe di occupazione, parlava di partigiani, diciamo non solo liberamente, ma insomma, voglio dire che le nostre fossero truppe di occupazione, onestamente non è cosa che potesse essere smerciata, direi, come fatto oggettivo, no? Come fatto oggettivo. Bene, questa che è andata via dicendo, denunciando adesso il pensiero unico della televisione italiana. Devo dire, merita di essere la grande donna. C'erano delle grandi donne in passato della sinistra, ma in questo momento questa trionfante stella del partito Rai TV e di una informazione che noi da 30 anni diciamo essere post-fascista, ma non certo antifascista o liberale o democratica, da partito unico sempre, perché ha sempre prevalso, e su Rai 3 è evidente. Ma su TG1 lei, che ha il coraggio di cambiare semplicemente posto, invece di fare propaganda del pensiero unico dalla TG1, andare adesso a fare la grande alternativa ad Emma Bonino, in nome, perché saranno, si confronteranno, no? In nome dell'Italia pacifista, democratica, di centrosinistra, seria, prodiana e via dicendo. Io veramente su questo sono stato sdegnato, no? Perché dopo 30 anni, 40 anni che abbiamo lottato, e oggi diciamo che c'è il rischio con il berlusconismo di una situazione che peggiori ancora la realtà che Berlusconi ha ereditato. E qui non si parla della proprietà. Abbiamo sempre noi sottolineato che bisogna essere molto attenti alla proprietà, al possesso, alle gestioni, no? E di conseguenza sentire questa offesa, questa cosa spudorata. Poi oggi è stato notato che in effetti in una grande intervista lei ha detto che in questi giorni per la prima volta sta leggendo alcune pagine di Altiero Spinelli. Vedremo quello che ne verrà fuori. Scusa, mi sono un po' distratto.
1: Sì, siamo finiti su
2: con la cosa, ma vorrei ritornare, no?
1: Perché no, ma è tema anche questo.
2: Ritornare, sì, a questa situazione. Dico, si sta tentando di integrare il pensiero unico che si è protratto con Berlusconi e purtroppo anche con Mimun. Ma non perché Mimun in questo caso sia portavoce della destra, ma perché le posizioni di Berlusconi e Francesco Rutelli della campagna elettorale sono problemi di coscienza, quindi non devono riguardare le elezioni, la politica. Su questo si incontrano le peggiori componenti clerico-fasciste che hanno animato le scelte della Casa della Libertà in questo settore, con una Casa della Libertà che nell'assieme vediamo in tutta Italia manifestare invece in modo sostanzioso la condivisione di questa nostra battaglia liberale, referendaria, anche da parte di Alleanza Nazionale, in non pochi posti, segnaliamolo. E adesso abbiamo un centro-sinistra e una sinistra, in modo particolare, adesso devo pur dirlo, Francesco Fassino, intanto devo dire in modo desolato.
4: No, Piero Fassino. O Francesco Fassino che
2: ah no, viene, sì, sì, vabbè, già poteva andare. Continua, Piero Fassino.
4: Prendiamola come un gioco di parole.
2: Certo, Piero Fassino che nella trasmissione con Giuliano Ferrara ha semplicemente dimostrato di non sapere nulla e gli ha affermato che c'erano due proposte referendarie, la nostra e poi un'altra che doveva essere meglio precisata. Ha affermato che per un grande partito come DS la via parlamentare doveva essere la prima da percorrere anche contro questa legge. E in secondo luogo che doveva poi passarsi a quella referendaria dopo avere appunto verificato che non esisteva a livello parlamentare. Beh, francamente, io voglio dire su questo c'è un'indecenza di disinformazione. Il referendum, tra l'altro queste cose le ho scritte sull'Unità,
4: sì,
2: nella pagina pubblicitaria, scivolata inopinatamente proprio mentre rispondevo con garbo ma con esattezza a Fassino dalla pagina 7 o 9 alla 23, tant'è vero che ti è capitato Massimo di non vederla.
4: Lo rivendico perché
2: ma non poteva, appunto.
4: Era dopo la cronaca sportiva, ecco. Così dovrei venire ma tre ore prima.
2: Quella dove, appunto, quella pagina dobbiamo recuperarla e diffonderla, sì, insomma, perché... Sì. E diciamo, facevo notare che i referendum sono quattro depositati alla Corte di Cassazione e depositati tutti da noi e tutti dicendo e sottolineando che noi abbiamo l'obiettivo entro il 30 settembre di depositare tutti e quattro questi referendum alla Corte di Cassazione e che la via che abbiamo scelto mentre già si disegnava, ma devo dire non presupponevo la malafede allora, si disegnava una posizione di attendismo, avevano gridato contro Berlusconi e la destra che aveva votato, che votava questa legge, no? E hanno minacciato referendum, faremo grande lotta, sembravano radicali, insomma, no? Le dichiarazioni perfino di Fassino. E da allora semplicemente rimozione assoluta e quando abbiamo posto il problema le uniche risposte che ci venivano dal centro-sinistra di stampo poi tutte diciamo ufficiose nemmeno mai politicamente ufficiali ma a questo se ne può riparlare dopo le elezioni visto che ci sono i ballottaggi delle amministrative e dopo il 27 giugno questa è la posizione che tutti ignorano tranne gli ascoltatori di Radio Radicale perché è stata biascicata così in modo che nessuno poi si appassionasse dell'argomento. E questa storia della conferma parlamentare, devo dire, sul piano del mestiere, lo devo dire francamente a Fassino, io non credo che la classe dirigente della sinistra nel 74 sarebbe scesa così in basso, lo devo dire francamente. Perché dire... È una cosa che, diciamo, dello stampo delle gaffe di Berlusconi. Fassino che dice, dobbiamo prima provare in sede parlamentare a correggere o a far fuori questa legge. Vuol dire, sicuramente, non in questa legislatura, visto che il Parlamento ha approvato questa legge adesso. Quindi se ne riparla dopo, nella prossima legislatura. Si presume un paio d'anni ci vorrà, anche se lor signori vincono. E quindi andiamo a finire al 2009. Se però non si presenta la richiesta di referendum il 30 settembre di quest'anno, faremo il referendum fra un anno, no? Lo faremo nella primavera del 2005, e se tutto slitta al 2007 almeno, perché per legge non si possono raccogliere le firme per un referendum l'anno precedente le elezioni, o comunque se si raccogliessero, voglio dire, non si possono tenere assieme referendum ed elezioni. Dunque, che il segretario di un partito, tratto su una domanda di Paolo Mieli, nella trasmissione risponda dicendo prima la via parlamentare, e non sa che questo significa andare al 2009, quando il disastro della legge sarebbe già ampiamente compiuto e interiorizzato, sia sul piano della ricerca scientifica, sia sul piano della cura e dell'assistenza, della cura e della preparazione delle cure per i malati, sia sul piano dell'ulteriore aggressione, no, veramente becera e di stampo almirante Fanfani, sulla donna, no? E sulla vita, sulla donna come fattrice, ancora una volta calcolata, se vuol avere figli, beh, deve sottostare però a alcune regole, perché... e quindi questo, chi lo sa di questo? C'è qualcuno che ha sottolineato? Noi per 10 giorni, grazie a un contratto pubblicitario con l'Unità, abbiamo cercato di informare costantemente. C'è un articolo col quale Salvi, vicepresidente del Senato, che è stato pubblicato, yeah, siamo a pagina 29, la pagina 29 è una pagina importante.
4: No, sì, è la pagina importante.
2: È la pagina importante nel senso che l'editoriale del direttore comincia in prima pagina e va alla 29, molti dibattiti, sì, di quelli che sono stati un po' scottanti all'interno stesso del partito, dell'area, appunto è fra pagina 28 e 29, quindi questa di Salvi è andata. Però la disinformazione naturalmente è massima. Ma io voglio dire questo, io comprendo che la destra si vergogna e preferisca non discutere di questo. No, perché poi insomma avere solo l'applauso del cardinale Tonini e della CEI, probabilmente alla fine Berlusconi ha capito che questo li può ormai nel 2004 portare a prendere ancor meno di quanto Fanfani e Almirante prendevano quando, no, si schieravano su queste posizioni. Abbiamo un riflesso, direi, splendido dell'opinione pubblica, davvero, nella quale in coscienza elettori cattolici della destra o anche di sinistra poco attenta a queste cose fanno ressa attorno ai tavoli, e gli unici tavoli che esistono sono i pochi tavoli che come radicali non riusciamo a mettere nelle strade. Però a questo punto io affermo che in questo momento l'inerzia costituisce una iniziativa politica di straordinario momento. L'inerzia significa impedire al cittadino italiano e all'elettore di richiedere il referendum. Perché? Perché così non sanno che negli 8.100 comuni noi, l'associazione Coscioni e Radicali Italiani, noi abbiamo piazzato in 8.100 comuni i moduli che consentono ai comuni, no, di essere sede di raccolta delle firme dei cittadini che vogliono. Noi abbiamo, direi, fatto il manuale del fa-da-te per i 180.000 consiglieri comunali, che non a caso anche l'ANCI e tutti non si sono molto occupati di potenziarne la funzione pubblica importantissima di autenticatori. No, e quindi noi abbiamo preso anche questa iniziativa, spiegando come si può scaricare il modulo da parte del consigliere comunale da internet e dai nostri siti, come sia possibile vidimare, fare tutte le operazioni. Ancora una volta siamo un servizio pubblico gratuito come Radicali, per quel libretto che noi abbiamo pubblicato sull'Unità è quello che mi pare avrebbe dovuto mandare lo Stato, no? Ai consiglieri comunali, e invece non è stato fatto. E dopodiché non c'è stata nessuna informazione dicendo, né delle televisioni né delle forze politiche dicendo in a parte noi, dicendo appunto i cittadini che vogliono possono andare lì con queste conseguenze. Ci troviamo dinanzi a qualcosa che è grottesca. Quando nella storia si ripete qualcosa, molto spesso una cosa che ha un valore storico appartiene poi, quando si ripete, invece a quel genere minore e triste che è il grottesco. Poi dopo il grottesco vengono i mostri di Goya che regolarmente anche nella storia viviamo. Cosa intendo dire? Quando il Partito Comunista nel 73, 72, 73, 74, nel 72 è stato d'accordo con la DC a dare delle elezioni anticipate perché era l'unico modo per non fare il referendum convocato sul divorzio. E allora noi dicemmo: avete preferito perdere le elezioni piuttosto che vincere il referendum. Infatti abbiamo il governo Andreotti con Malagodi, sì, quel governo il più a destra della storia d'Italia, diciamo, a parte qualche episodio contestato, sì, Tambroni voluto dal democristiano di sinistra Gronchi e via dicendo. Quindi abbiamo avuto, e allora già questo accadde nel 72. Poi nel 73-74 l'attività del vertice comunista, mano a mano che in un modo evidente la nostra posizione come Lega Italiana del Divorzio e Radicali incontrava l'unanime consenso, malgrado la Rai TV, malgrado la stampa, ma lì c'era ancora qualche giornale borghese che disobbedì. Il Corriere della Sera e Il Messaggero fecero posizione sostanzialmente divorzista, difesero Loris Fortuna, Baslini, le nostre posizioni, con ABC, che ricordo sempre come settimanale, e domenica vorrei ricordare che, che domenica noi celebriamo, con due giorni di anticipo ovviamente, celebriamo il 12 maggio e celebriamo Loris Fortuna, e vorrei dire da qui che io rivolgo un invito, li raggiungerà quanti non lo so, a tutti coloro che erano a Piazza Navona il 13 maggio 1974, a tutti coloro che ci permisero di fare dei referendum a vite posizioni, ci sono dei, a tutti coloro di Teleroma 56 e 66, di Canale 66, che per 10 anni è stato un appuntamento, credo, che ha seminato e che ha connotato un po' la Roma e anche i giovani di Roma di quegli anni. E tutti coloro che hanno vissuto episodi come la piramide, quando si raccolsero milioni e si controllarono milioni di schede che depositavamo e di firme che depositavamo alla Corte di Cassazione, quelli che erano davanti al Parlamento il primo novembre del 69, quando eravamo lì con Argentina, Marchei ha vinto, Paolo VI ha perso. No? Quelle grandi manifestazioni, credo la prima volta che in politica venne fuori la notizia che in tutta Italia di notte c'erano delle macchine che clacsonavano. Cattiva abitudine, però devo dire allora erano dei suoni di tromba, insomma, popolari, che rispondevano alla Rai TV che aveva agito da monopolio in un modo straordinario. Quindi allora però c'era una grande prospettiva storica. Il Partito Comunista tentò in tutti i modi di liquidare la legge Fortuna con la legge Bozzi, con la legge Carrettoni, con tanti progetti. Questo è bene ricordarlo, perché moltissimi non lo sanno nemmeno. La sinistra si scatenò per abrogare la legge sul divorzio di Fortuna, perché se la si abrogava non c'era più evidentemente il referendum. E ancora nel marzo, e qui concludiamo, del 74, appunto, il Partito Comunista era alla testa dello schieramento per abrogare la legge Fortuna, la legge, la grande legge di civiltà nel nostro paese che c'era stata. Ma allora questo accadeva nell'ambito di un disegno che noi aborrivamo, ma che aveva una sua dignità storica, una sua importanza, una sua gravità, che era quello del compromesso storico, no? Adesso adesso è solo per evitare qualche, ma poi nemmeno guai, per evitare qualche imbarazzo a Francesco Rutelli con la Margherita e i suoi democristiani. Francesco persegue l'obiettivo patente di ricostituire una grande democrazia cristiana che guarda a sinistra, e per far questo si sposta adesso ogni tanto meritoriamente su, fa delle piccole rotture di destra, tra virgolette, sulla politica internazionale, sulla politica interna, sulla Margherita. E allora a questo punto c'è da chiedersi, c'è qualcuno che ci ascolta in queste nostre serate, o noi radicali, o Luca Coscioni? A me non risulta che vi sia stato il dibattito sul ritiro o non ritiro il 15 maggio o il 1 giugno, il 10 giugno o il 12 giugno delle truppe d'occupazione. Adesso poi con la Lilli Gruber è divenuta la grande bandiera, la grande passionaria, no? Il volto nuovo e vincente è il volto televisivo della televisione di Stato, no? Il volto di Luigi Grai è il volto, andiamo, appunto, è la grande alternativa al volto e alla storia di Emma Bonino. Ognuno ha la storia che si merita, no? E che vuole, che si sceglie. E quindi ci troviamo a dover dire, augurarci che noi allora riuscimmo a prevalere anche grazie al schierarsi con noi in modo addirittura provocatorio, loro così di stile sobrio e severo, di Umberto Terragini, di Fausto Gullo e devo dire anche di Vittorio Vidali. Allora una generazione, la generazione di quei vecchi comunisti, Vidali responsabile o mandante o responsabile dell'assassinio di Trotsky, ma devo dire se ci aveva il mandato non è che Palmiro Togliatti probabilmente non era al corrente, perché bene o male invece erano così le cose. Ma per dire, con storie così diverse, noi siamo stati, ecco, la base comunista, la base di sinistra, ha avuto la presidenza della LID, mentre eravamo insultati, della Lega Italiana del Divorzio, Umberto Terracini e Fausto Gullo. No? Poi accade anche sul Valpreda, su tante altre cose noi avevamo il sostegno e l'appoggio. Adesso chi è che garantisce per un minimo che non sia un'operazione semplicemente reazionaria nei confronti veramente del popolo italiano? Proprio perché, insomma, come fanno? Che informazione? Ecco, questo è appunto le cose sulle quali rifletto. Io qui ho delle indicazioni, no, che sono un tantino interessanti. E viene dalla Lucania e il nostro compagno, che abbiamo in questo periodo molto spesso appunto registrato, Maurizio Bolognetti, mi manda questi appunti. Intanto credo che, se non ancora l'ha già fatto, fra poco avremo da Michele De Lucia la situazione dei voti, sì, regione per regione. Perché la regione lucana ha 2.500, a questa sera, 2.500 firme raccolte. Quindi la Lucania ha, direi, mi pare, l'8% delle firme che abbiamo raccolto da sola. La Lucania non è il 10%. Ovviamente. Ecco, appunto. E allora viene fuori l'Atronico, che, per quel che ricordo, è all'incirca di 5.000 abitanti, quindi in maggio è di 4.200-300. Elettori, è arrivato a questa sera a 868 richieste di referendum. Siamo quindi davvero sul 20% dei cittadini, no, legittimati a farlo. Castel Saraceno su 1.500 aventi diritto, 210 sottoscrittori. Beh, qui anche siamo al 15%, 1.500, 210 o 14. Lo ripeto, è inaudito. No? Abbiamo, qui siamo alla richiesta di referendum ai firmatari e abbiamo delle percentuali consistenti sugli abitanti. Moliterno 252, Marsico Nuovo 175, Montescaglioso 120, Terranova di Pollino 70, Lauria 49, Trocchina 60. Beh, insomma, se questo, ci sono 8100 comuni in Italia, se i piccoli comuni, i minimi comuni danno questo gettito, non lo hanno mai dato per nessun referendum. E noi possiamo dire una cosa: non abbiamo ancora fatto nessun, Massimo, nessun scandaglio nei comuni italiani. Perché? Perché non avendo mai nessun telegiornale, nessun servizio della televisione e della radio, ho detto ai cittadini italiani: si può andare nei municipi, nei consigli comunali a raccogliere, ci sono i moduli. È evidente, dobbiamo aspettare che questo accada per non fare costose, no, ricerche, verifiche, eccetera. Però io mi permetto di dire che dinanzi noi non abbiamo, abbiamo la forza, la capacità di un compagno come Maurizio Bolognetti, null'altro, non è che avessimo sindacati, organismi paralleli, semplicemente il corpo, la voce, il modo di muoversi di alcuni di noi. Se abbiamo queste, beh, sono queste le cose che evidentemente, come dire, rendono difficile la tenuta di Piero Fassini, che è una persona, un ragazzo serio, che però, devo dire, ha detto delle cose che non dovrebbero essere permesse nemmeno un sottosegretario di sezione, averlo detto dinanzi a tutti. Ora mi chiedo, ma siamo soli? Cioè, noi abbiamo 3.000 scienziati, ricercatori ordinari delle facoltà di medicina. Certo, non lo sanno, perché se non ascoltano Radio Radicale o se non leggono la pubblicità che abbiamo fatta e finita sull'Unità, non lo sanno. Bene, dovremo cercare di farglielo sapere. Naturalmente abbiamo cercato di sentire se i sindacati gli interessasse, gli interessava semplicemente di coprire invece la politica di Berlusconi, di Rutelli e di Fassino su questa sembra, e se lo dico questa sera è per scongiurarlo, perché non mi rassegno a questo, è perché noi avevamo anche previsto che con il congresso, il sesto mi pare congresso italiano del Partito Radicale, che terremo questo venerdì, sabato e domenica, lo ripeto, sarà la celebrazione del trentennale della vittoria referendaria e anche la celebrazione del ricordo della memoria di Loris Fortuna, che nessuno poi ricorda. Ma perché? Perché Loris Fortuna ha presentato la legge sul divorzio, la legge sull'aborto, la legge sull'eutanasia, la legge sui transessuali. Voglio dire, è la sua caratteristica, come si diceva allora, di doppia tessera, mi pare, è clamorosamente indicata nella sua storia, non a caso, quindi rimossa e cancellata. Anche, devo dire, molto dal mondo socialista. Spero che questo non accada più, però per il momento così è. Beh, questo insomma mi pareva l'essenziale.
4: Sì, io ti volevo chiedere,
2: scusami, ancora sì, a Muro Locano Giuseppe Veneziano si è impegnato per 150, ancora per 150 adesioni. La lista di Pietro forse si sta mobilitando anche col sindaco Musolino, che farà un porta a porta a Episcopia. Consigliere Michele Calabrese si impegna per 150 adesioni, a Lavello, che è un nome che ci è caro, a 150 anche lì. La segreteria comunale di Policoro è perfettamente a disposizione dei cittadini. E beh, insomma, ecco, sono queste altre cose. Il consigliere Leonardo Montemurro avrebbe già consegnato 60 sottoscrizioni ieri o avanti ieri. Ecco, chiedo scusa, ma mi pareva importante. E poi ci viene segnalata, Massimo, forse questo elenco.
4: Qual è?
2: Questo elenco che io ho finito di leggere.
4: Ah, sì.
2: Possiamo forse portare a conoscenza di quella lettera che hai ricevuto.
4: Ah no, questa è un'altra cosa, cioè non,
2: lì
4: non
2: magari
4: riguarda,
2: ne daremo le iniziali per il momento.
4: No, non daremo nemmeno le iniziali, tanto che importanza ha.
2: Sì, beh.
4: Vabbè,
2: certo, dopo,
4: no, no, sì, vabbè.
2: No,
4: insomma, cioè, qui la storia è questa, è una lettera che è pervenuta al sito referendum chiocciolaradicali.it, e così abbiamo anche dato, no, la possibilità a chi volesse per internet di contattare questo indirizzo internet, referendum chiocciolaradicali.it. Ed è la lettera di una ragazza, che non diciamo come si chiama, che ci scrive questo, che scrive ai radicali questo: gentili signori, ho 17 anni, compio i 18 al 5 giugno. E in questo periodo, grazie ad un amico, sono stata informata della vostra iniziativa della raccolta firme per il referendum contro la legge della fecondazione assistita degli embrioni. Tale legge mi tocca personalmente, dato che sono affetta dalla distrofia muscolare scapolo-omerale. Mi è stato detto che non posso firmare perché è ancora minorenne. Quindi ho pensato di fare ancora di più, ossia mettere un tavolo per le firme al mio paese. Abito in provincia di Milano. Una settimana fa ho provato a contattarmi con il consigliere Alessandro Modigliani, Alessandro Litta Modigliani, il nostro consigliere regionale, ma poi non ho avuto ancora il piacere di risentirlo per sapere come posso fare per avviare la mia iniziativa di raccogliere le firme al mio paese. Spero possiate aiutarmi voi al proposito. Cordiali saluti. Beh, se questa ragazza mette questo tavolo e si impegna così, sarà una cosa dove Radio Radicale dovrà esserci. Insomma, su questo.
2: 17 anni, anche se le coppie 18 il 5 giugno, mi pare di comprendere.
4: Sì, sì.
2: Che affetta, si dovrebbe dire, menomata da questa malattia, diciamo, è qualcosa che ricorda Luca.
4: Certo.
2: Della sua menomazione fa forza per gli altri. E della sua menomazione fa energia per gli altri, comunicazione, fiducia, speranza, lotta. E credo che questa lettera la metteremo nei nostri siti, no? Di modo che altri possano un tantino ispirarsi. Io la manderò personalmente a Fassino, ma anche, diciamo, a Boselli, a Francesco Rutelli, la manderò, ma anche a Bertinotti, a Cossutta, eccetera, perché se vi sono sicuramente alla base, come nel 74. Ecco, qui vorrei per esempio segnalare, chiudo questi esempi, un altro nostro compagno radicale, un militante, Isidoro Chella, che abita a Varese, e grazie per esempio ad un consigliere di Rifondazione Comunista, è riuscito ad entrare anche a raccogliere delle firme nel carcere di Busto Arsizio, raccogliendo 87 firme, e poi invece in piazza ha raccolto a Varese 63 firme, non riuscendo ancora ad andare nel carcere di Varese, e quindi qui lo segnalo per Radio Carcere, perché il DAP al Ministero deve ricordarsi che in altre occasioni la raccolta di firme su sottoscrizioni di referendum nelle varie carceri era stata ufficialmente autorizzata con circolari ministeriali. E allora grazie a Isidoro Chella, e sottolineo che le 87 firme nel carcere di Busto Arsizio, nel carcere di Busto Arsizio più della metà dei 400 detenuti sono condannati definitivi, definitivi, quindi non hanno
4: i diritti.
2: Un'altra buona parte, come è noto, sono extracomunitari, e quindi 90 firme lì vuol dire una buona parte dei titolari del diritto di farle. Così come il fatto che nel carcere di Varese si cerca di entrare e non ci si riesce, qui volevo ringraziare Chella, perché grazie a lui forse ci eravamo dimenticati di porre questo problema, certo, del diritto per i detenuti di sottoscrivere questa richiesta. referendaria e ogni altra.
4: No, io ti volevo chiedere una cosa che avevi detto un po' di tempo fa, quando dici vabbè, noi non siamo andati ancora a fare la verifica nelle segreterie comunali, perché che ci andiamo a fare? Nessun telegiornale ancora ne ha parlato. Però io mi ricordo che in molte campagne referendarie questa questione viene sempre posta con forza. Poi c'è il problema che il comitato promotore è un organismo costituzionale, quindi c'è l'obbligo da parte del servizio pubblico. Battaglie che in teoria noi avremmo già vinto, perché poi alla fine, magari alla fine proprio negli ultimi giorni, i telegiornali poi la notizia la danno perché qualcuno li obbliga.
2: Sì, ma da questo punto di vista proprio Marco Beltrandi nel convegno che c'è stato sul caso
4: così arriviamo
2: Italia,
4: anche a questo convegno.
2: Ed è stato il 30 aprile, ha ricordato un esempio che dimostra appunto il caso Italia fino a che punto va. Per legge la campagna elettorale si è aperta il 10 aprile. Ebbene, l'organismo delegato a fornire elementi essenziali per l'organizzazione della campagna elettorale nei mezzi pubblici e anche negli altri media, il garante, professor Cheli, solo il 15 mi pare ha reso pubblico le sue istruzioni, e mi pare che la commissione parlamentare invece l'abbia fatta ancora più tardi. Sta di fatto che ancora venerdì scorso, 4 giorni fa, la campagna elettorale non era praticamente cominciata alla Rai TV. Ecco, da questo un esempio di legalità accettata, perché questa non solo doglianza, perché su questo evidentemente provvederemo agli atti giudiziari d'obbligo, io non mi faccio nessuna illusione sulla capacità di difendere Stato di diritto e democrazia da parte dell'insieme della magistratura, no? Questo è dimostrato, cioè è domaine réservé, come per i presidenti francesi, per la magistratura italiana tutto quello che è garantire i diritti del cittadino contro le violazioni di questi diritti da parte delle istituzioni. La magistratura su questo ha messo le mani, che si tratti il problema, parlo della magistratura appunto come corporazione, come CSM, come procure generali, ha messo le mani e l'ha sequestrata definitivamente. Così come per decenni è stata la protezione del delinquere assicurata, del delinquere impunito, dei grandi enti di Stato e di parastato, come l'ENI a suo tempo, no, e come tanti altri, come la Rai TV, e via dicendo. Quindi, che dire, abbiamo questi esempi, sono sempre più gravi, e naturalmente poi questo significa pagarlo in modo sempre meno forse avvertito, magari anche fra di noi o dentro di noi, ma con il soffocamento dei riflessi anche di Difesa Democratica. Questo fatto che a sinistra ancora nessuno, tranne chi ha disobbedito firmando, perché di questo si tratta, Salvi e gli altri 7-8 deputati, compagni del DS, della Margherita o di Rifondazione, saranno 10-12 di quelli che per il momento non ce l'hanno fatto sapere, sembrerebbe quasi che sono dei disobbedienti, loro dei veri disobbedienti, ecco, per intenderci.
4: Senti, va bene, ma però su tutte queste cose... poi ci vorrà però io testo volevo chiedere questo, già che siamo in tema e visto che sono già passati 50 minuti, 55 per la precisione, arriviamo un attimo a questo convegno che è rimasto praticamente Radio Radicale, l'ha trasmesso in diretta, certo. Però non è che l'eco di stampa ci sia stato, certo. Il convegno del 30 sul cosiddetto caso Italia, no? E sì. Su quello che stati... giudizio ne dai?
2: Ma io dico, c'è stata, appunto gli ascoltatori di Radio Radicale hanno ascoltato molti interventi prestigiosi anche stranieri, ed è interessante che sul problema, se volete, che noi abbiamo sollevato dell'automonitoraggio, no, della democrazia e delle democrazie come fatto fisiologicamente necessario per impedire che poi ci si trovi dinanzi a delle democrazie reali che abbiano con la democrazia lo stesso rapporto che rispetto al comunismo astratto, non dico nemmeno teorico, avevano poi i comunismi reali. E abbiamo avuto quindi una risposta molto interessante come partecipazioni. Mi sono stato per il professor Attila Tanzi, una relazione molto approfondita relativa al diritto internazionale, fotografandola da questo punto di vista, proprio della difesa e delle offese al diritto, che io dico naturale, storicamente acquisito, della persona, della donna, dell'uomo, del cittadino, da parte di coloro che mancano al diritto positivo internazionale o rendono non vigente il diritto internazionale, che potrebbe essere ritenuto ormai come, appunto, dopo decine e decine di patti, dichiarazioni, accordi bilaterali o multilaterali, invece non se ne fa nulla. Ed è uno degli elementi della crisi dell'ONU e dell'altro. Ora, diciamo, gli interventi di questa di questo convegno, così singolare, così serio a livello della dottrina, è stato assolutamente e totalmente ignorato dai mass media. Eppure il lavoro di Radicali Italiani, di Daniele Capezzone su questo, è sicuramente stato un lavoro difficile, durato 8-10 mesi come minimo, e appunto al solito, quando noi rendiamo noto qualcosa, per ciò stesso diventa clandestino nella vita del paese. E questo, per esempio, lo attendo quasi sicuramente per questo importante sesto congresso italiano del Partito Radicale, che si tiene a Roma all'Ergife venerdì, sabato e domenica, lo ripeto, con domenica mattina dedicata alla celebrazione del trentennale della battaglia, della vittoria del referendum del 74, e per ricordare anche gli attori di allora, ma in modo particolare per ricordare Loris Fortuna.
4: E questo è chiaro. Però adesso, già che siamo in tema, e ripeto perché il tempo passa, parliamo un poco di questo congresso, che è un congresso importante. Sì, tu dici è il sesto, però insomma statutariamente anche significativo, c'è questa figura nuova del coordinatore, ci sono le elezioni, certo, alle porte. Non so se è un congresso che potrà decidere, ma senz'altro dovrà discutere, insomma, come andrà, a parte appunto la giornata di domenica, che avrà una sua particolarità, no? Questa, certo,
2: ma io vorrei dire appunto magari a tutti quelli che ci ascoltano, che, sì, la domenica mattina hanno, sì, già previsto di andare, come consigliava Craxi, come consiglia Berlusconi, come di fatto consigliano sindacati ed altro in queste occasioni, di andarsene al mare o in montagna. Il problema è probabilmente se non si vuole magari smentire la propria storia, i propri sentimenti, forse converrebbe venire in questa occasione.
4: Sì.
2: Senza entrare appunto però nella giungla, nella foresta dei problemi formali che ci si pongono come partito transnazionale, come realtà nuova, esistente da 12 anni, da 14, da 15 che cerca, avevamo sentito la necessità, dinanzi alle grandi difficoltà di avere i congressi transnazionali,
4: sì,
2: perché il congresso può essere sempre convocato come congresso bidone, e credo altrove lo si farebbe. Si convoca il congresso, chi c'è c'è, quindi gli italiani anche devono prendersi gli aerei a spese loro, prendono, vengono, votano le mozioni e eleggono i dirigenti. Chiaramente questa sarebbe una cosa democraticistica schifosa se non da codice penale, però voglio dire, assolutamente schifosa. Resta il fatto che non esistono i miliardi e gli altri mezzi per poter risolvere una situazione patente di, diciamo, di non realizzazione dello statuto. E allora abbiamo avuto un po' questa ispirazione alla fine degli anni Ottanta. Esistono dei fronti del Partito Radicale Transnazionale e dei fronti

0: Politicamente non vi è nessun dubbio, non nel mondo, quando noi parliamo delle battaglie nel Vietnam o delle grandi battaglie come a Sanaa nel Medio Oriente, dalle altre parti, dimostra una crescita assolutamente straordinaria. Il partito radicale con Emma al Cairo e a Sanaa è stata fra le due o tre organizzazioni, istituzioni che hanno convocato 40 o 50 governi. Beh, insomma, questo la tenere presente. Bene, non si è riusciti a fare i congressi del partito, poi ho detto, potrebbe essere una gigantesca presa per il sedere di tipo formalistico. E quindi abbiamo il congresso dei fronti, il fronte italiano, speravamo di averne uno del fronte balcanico, no? E dovremo lavorare. Noi andammo a fare il primo Consiglio federale del Partito Internazionale a Gerusalemme. E beh, devo dire che più tempo passa. Da tempo io sono assolutamente determinato a porre il problema di difesa del popolo di Israele dagli errori della propria classe dirigente. Perché è attraverso la difesa della democrazia effettiva, ma anche di contenuti e strategie e obiettivi nuovi, di Israele che passa la liberazione di tutto quanto il Medio Oriente. E d'altra parte, ecco, quello che questa sera Manuel Scacchi ha comunicato, a mio avviso ci può consentire di fare qualche riflessione straordinaria da questo punto di vista. Cioè, noi ci troviamo, per esempio, a rappresentare noi e da soli, perché accade una cosa molto italiana, molto europea in Israele. Il problema è che l'85% degli israeliani vuole l'unità nell'Unione Europea di Israele come risposta alle condizioni storiche, ai drammi, alla tragedia medio orientale e di Israele, è totalmente ignorata di fatto perfino dalla stampa, ma soprattutto dalla politica ufficiale israeliana. Da Giuliano Ferrara abbiamo sentito l'altra sera Shimon Peres accennare appunto a questa cosa che gli ho sentito dire dopo che mi ero recato nello studio che si vedeva con i legni da Giuliano Ferrara l'altra sera, e gli avevo posto il problema della scelta europea di appartenenza piena, di membership, non di partnership come vuole Giuliano Amato.
1: E anche Fassino. E anche Fassino.
0: E anche, vabbè, quello ripete, insomma, a questo punto, devo proprio dire come stanno le cose.
1: Io ho chiesto, ho detto la stessa cosa.
0: Sì, beh, quella l'ha imparata bene perché almeno Giuliano ha detto questo, mentre sul referendum, no, ha imparato malissimo, insomma. Spero che domani cambi un po', perché all'inizio di questa settimana lui aveva annunciato che i DS decideranno il loro atteggiamento. Non ho sentito nessuno nel correntone, nel correntino, a parte Salvi. No,
1: No, a parte Salvi c'è un'altra coserella, poi domani probabilmente ne
0: Follena.
1: daremo conto. La rivista diretta da Emanuele Macaluso, che raccoglie un po' l'area migliorista e poi altri ex socialisti, problemi del socialismo, dovrebbe uscire domani con un corsivo, però sono ben visibili nell'impaginazione del giornale, quindi una specie di...
0: Attribuibile a Macaluso
1: In
0: sono
1: genere,
0: normalmente
1: sì, in
0: quelli, sì.
1: genere è così. In cui si impegna da indicazione di impegnarsi sul referendum e di firmare. Quindi
0: Eppure si
1: questo
0: muove, voglio dire, anche
1: è
0: qualcosa
1: vabbè,
0: in quel
1: quello,
0: mondo, no?
1: vabbè, piccolo mondo, non è che
0: Eppure qualcosa si muove.
1: sono questi, vedi, gli opposti
0: Emanuele
1: estremismi,
0: Macaluso.
1: Salvi da una parte, Macaluso
0: Sì,
1: dall'altra,
0: e
1: il
0: diciamo
1: centro che ci
0: pure,
1: viene
0: senza
1: nulla.
0: fargli un grande favore tattico, diciamo pure il direttore dell'unità è l'unità, perché
1: Altra posizione anomala per molti
0: sì,
1: versi.
0: assolutamente, e che può apparire in contrasto con altre
1: Certo,
0: posizioni
1: certo, certo.
0: che ha. Che assume, che ha funzione l'unità, ma averci consentito ad un prezzo accessibile, no? Quelle pagine, averle messe tranne l'ultima, la settima e la nona, è stato qualcosa che ha corrisposto alla nostra volontà di dialogo. No? Sicuramente dobbiamo sottolinearlo, augurandoci che qualche seguito si riesca ad avere.
1: Senti,
0: Quindi, dicevo,
1: sì.
0: noi facciamo questo congresso
1: Ecco.
0: italiano. E il problema, io devo dire con molta franchezza, quante persone vi saranno? Perché

0: anche i tavoli sono pochi, cioè no, anche i tavoli radicali, quindi è un problema, quanti verranno? Il radicale d'altra parte vive in un modo in cui non vive nessun altro militante politico. Il radicale assiste per radio e poi in audiovisivo per internet, perfino le riunioni della direzione del partito, proprio i momenti più riservati, no? Normalmente per la vita politica. Assiste ai comitati, assiste ai congressi, dibatte attraverso i forum e via dicendo, e c'è evidentemente, da questo punto di vista, un riflesso. Non è più necessario e interessante venire, non è più subacarsi, però c'è anche il fatto che non è più necessario fare dei tavoli, non è più, e qui ci pone dei problemi che sono di tipo proprio, io direi, storico-antropologico. Le osservazioni facevano i nostri compagni sulla festa di San Giovanni ieri.
1: Sì.
0: Ebbene, a me mi hanno detto in due o tre, di quelli mi fido della capacità di osservazione, oltre i 30 anni quelli che passavano cercavano di capire di che si trattava, guardavano, no? Fino ai 25, dai 17 ai 25, è come se non c'era, tra l'altro da segnalare, un tavolo del Comitato Vietnam, poco distante da uno dei nostri, che sosteneva appunto che i Montagnard vanno schiacciati perché rappresentano una forza reazionaria, il governo del Vietnam è il migliore dei governi dell'area, eccetera. Ma che fosse dinanzi ai banchi del Comitato Vietnam o ai nostri, passavano come se questo non esistesse, cioè politica probabilmente, sì, e tutto quanto. Ma perché però? Poi andando lì, perché come io, da figlio della Lupa e poi da giovane Balilla, andavo e tripudiavo per la patria, la difesa della patria, il posto al sole della patria, la difesa della patria e via dicendo, oggi ha preso il luogo, ed eravamo il 99,99% periodico dei ragazzi di 7, 8, 10, 15, 20 anni, nei GUF c'era qualche cosettina un po' di diverso forse, ebbene oggi è così, è sotto il nome della pace, contrapponendosi ai problemi di democrazia e di libertà, c'è una, sono i giochi, il palco è un palco molto spesso nel quale il cantante in buona fede pone i problemi in termini di pace e di guerra e della gente di pace e della gente di guerra. E questo ci pone dei problemi, perché è evidente che questo clima realizzato, questa realtà, è diversa dal 68. Nel 68 c'era apparentemente una generazione, ma in realtà era la minoranza evidente di quella generazione che si manifestava. Oggi sembrerebbe quasi che la grande maggioranza, l'immensa maggioranza di queste generazioni, sono del tutto impermeabili a qualsiasi altro punto di riferimento e qualsiasi altro valore che non sia quello della pace. Ecco, e mi sono posto il problema, ce lo siamo posti, con l'iniziativa Iraq Libero, ponendo i problemi della pace per gli individui, oltre che per gli stati. Ma su questo ancora evidentemente non riusciamo. Io a Ballarò non sono mai stato invitato una sola volta, questo per rispondere alla grande leader Lilly Gruber e dintorni. Io credo che sono trattato da Ballarò e dalla Terza Rete più o meno come sarei stato trattato negli anni 30. Da loro, non da Mimun o da Mazza. Per carità, non riprendo affatto l'esempio di nulla, ma trovo che è vergognoso, spudorato e temerario oggi attribuire oggi alla Rai TV un carattere di pensiero unico che abbiamo visto realizzarsi nei decenni in tanti modi, ma insomma, che fosse sì, presenza socialista, democristiana o comunista, c'era il pensiero unico. C'era solo la lottizzazione dei posti, che un po' portava qualche rissa, come adesso.
1: Sì, sì, questa cosa della candidatura della Gruber fa, è emblematica, certo.
0: Fatto anche, non so se l'avevi sentito tu, in qualche luogo si era anche letto che c'era una indecisione se la candidatura dovesse essere della Lilli Gruber o di Davide Sassoli.
1: Sì, sì.
0: Ecco, allora, no, il che
1: o di tutte e due.
0: Sì, o di tutte e due. E allora, devo dire, francamente, di che cosa stiamo parlando?
1: Ne abbiamo parlato domenica scorsa, invece no, cerchiamo adesso di ritornare un poco sull'Iraq, perché vabbè, certo. A parte la cosa della pace, cioè proprio per la cosa della pace, però ci sono anche dei temi nuovi, insomma, questa settimana, c'è la questione del, chiamiamola così come l'hanno messa i giornali, il ritorno del Baat, questo generale che però proprio stasera c'è Wesley Clark che dice...
0: Che ha smentito, dice, no, non è ancora fatta.
1: Questo comandante non è, beh, questo però è, certo. È evidente, insomma, che non è che gli danno il comando militare degli americani, no? Questo, sì. Questo è assolutamente evidente.
0: Ma guarda, di recente, proprio Daniele, mi sottolineava una frase nei miei cinque, all'interno dei miei cinque interventi Iraq Libero, nel quale dicevo da parte, e lì c'era una cosa che aveva ragione Daniele, c'era da parte dei regimi del Medio Oriente e anche dell'amministrazione americana, in realtà si tenderebbe, non dispiacerebbe avere una situazione di saddamismo senza Saddam, cioè di ordine autoritario. Per la verità lì c'è un'inesattezza mia, non ho fatto una citazione di Daniele, perché io intendevo dire che concedere spazio alla rivendicazione dell'Iraq agli iracheni subito, come sicuramente la maggior parte dei regimi voleva, non parliamo dell'Iran addirittura e della Siria, questo poteva portare gli americani, che potevano essere sensibili a questa cosa, l'Iraq agli iracheni, cioè da noi agli iracheni. Il mio progetto era da noi e noi in compartecipazione con l'ONU, con quel tipo di gestione politica che in parte è quella che avrebbero adesso concordato, a mio avviso come caricatura, ma comunque Bush, Kofi Annan e Ebrahimi, sì. No, quella di una specie di consiglio dei saggi internazionali, democratici, che accompagni e vigili, diciamo, al passaggio effettivo, progressivo, sì. Ma lento, sì. Delle competenze dell'amministrazione militare al governo. No? Ecco, io avevo detto almeno due anni nel nostro
1: sì,
0: solo che volevamo altri. Ecco.
1: Proprio in questa proposta di Brahimi, che i giornali hanno un po' riassunto, pubblicato per pezzi, certo. Eccetera, c'è qualche assonanza con la tua proposta?
0: Accidenti.
1: Perché non parla di burocrati ONU,
0: sì,
1: o
0: sì,
1: di,
0: sì.
1: Parla di alte personalità.
0: Sì, totale, solo ci arrivano male. Io stavo rilanciando questa cosa, non ho potuto, a volte poi spero che i compagni radicali questo lo tengano di più presente, a volte non ce la si fa, io avevo, forse te l'avevo preannunciato anche a te, mi pare, sono giovedì scorso, detto guarda domani e dopodomani rilancio attualizzato
1: sì,
0: il progetto Iraq radicalmente, avevo anche anticipato un po' quali fossero le linee portanti, non ce l'ho più fatta dinanzi ai problemi di organizzazione delle elezioni, del referendum, delle manifestazioni radicali alle quali anch'io ho dato il mio contributo personale e politico come ho potuto, non ce l'ho fatta e me ne rammarico molto. Perché allora, mentre io avevo lasciato la proposta, no, intanto diciamo una cosa. Io sono assolutamente convinto, adesso, non ho avuto pregiudizi, direi ho avuto doverosamente molta attenzione, paziente, non la pazienza della sopportazione, del vedere le cose, guardarle, ed in dubbio le capacità di governare questa pace, questa liberazione, non sono le più eccelse. E proprio i timori che avevo, quello per i quali avevo voluto supplicare di rimandare due settimane la fase militare, così Beh, oggi a posteriori aveva ragione Blair, che era angosciato, correva in quei giorni, no, a Washington per ottenere quello che noi qui avremmo voluto, e ci siamo trovati dinanzi alla miseria della classe dirigente italiana nelle sue due componenti di governo e di opposizione, visto che questa proposta sottoscritta da 501 parlamentari invece non ebbe un attimo di spazio, riducendo tutto al problema dell'esilio di Saddam, che pure esisteva, ma faceva parte di una strategia politica, no? E anche delle convenienze. Oggi io vorrei dire questo, la posizione mia, immagino anche nostra, ma la mia è questa: sotto Saddam gli iracheni non esistevano, non solo per i pacifisti, ma per chiunque. Adesso esistono solo i terroristi, gli assassini, e gli iracheni non esistono. Cosa intendo dire? Malgrado tutto, ha ragione Daniele, ha ragione Ledin, hanno ragione i nostri, quelli, i nostri amici, anche americani, i pochi che in Europa anche sono sulle nostre posizioni, nel sottolineare che poi esistono 500 o 1000 scuole ormai riaperte, no? Esistono ospedali, cioè c'è una realtà che è la realtà all'interno della quale ci sarà l'1 per 1000, l'1 per 100, a seconda dei giorni, no? Di fatti delittuosi e di fatti criminali e comunque di fatti di sangue. Ma esistono solo questi. Non esiste il popolo iracheno, non ci sono inviati speciali che ci raccontano in aree determinate, quelle che conosciamo sono meno, più tranquille dell'Iraq, nel quale però a baccadoglio probabilmente tutto quanto si estira, e in una situazione nella quale noi italiani probabilmente in occasione di questa vicenda degli ostaggi ne abbiamo fatto forse un pretesto per stabilire rapporti e rafforzare i rapporti con l'Iran. Questa è una cosa vecchia dai tempi di Mossadegh, voglio dire, quindi con gli aspetti positivi e negativi. Cioè l'ENI e l'AGIP sono stati presenti in quel momento con una funzione sicuramente positiva o comunque apprezzabile, ma poi da lì, ben presto, dopo 2 o 3 anni, il tutto è divenuto politica di un vicereame che era l'AGIP, che aveva la sua politica estera in tutto il mondo, in Africa e dappertutto, non solamente in Medio Oriente, e col quale storicamente mi sono negli anni 60 scontrato ufficialmente con denunce ufficiali. Devo dire una piccola cosettina, visto che oggi c'era stata la legislazione, io sono stato, ho rotto con il giorno,
1: sì,
0: perché chiaro. Stando in Algeria ho tentato di dire quale fosse, e purtroppo ero buon profeta, invece bisognava dire che tutto andava bene, madame la marchesa, dopo gli accordi di Evian e l'indipendenza algerina, perché il giorno dove scrivevo era il giornale dell'ENI e dell'AGIP, e a questo punto mandai 2 corrispondenze che non vennero pubblicate con i nomi di coloro che erano in galera, dicendo: ci sono più miei compagni, fratelli e amici di lotta del periodo della lotta con la Francia in galera oggi che con i francesi, facendo i nomi, e non vedo pubblicati né i nomi né il ragionamento né l'informazione. E poi che l'AGIP sia stato uno dei grandi elementi di corruzione anche con i servizi e via dicendo, noi ricostruimmo in quegli anni le vicende che non erano solo quelle del periodo di Lorenzo, erano anche altri periodi e altre cose.
2: Bisognerà fare un programma speciale
0: sulla storia radicale.
2: No, vabbè, la storia radicale è tutto Radio Radicale, un programma. No, sui rapporti fra ENI e radicale, che è interessante.
0: Qui abbiamo anche un libro bianco che
2: come no, e infatti, ne fa parte, c'è un libro bianco, certo, che ne fa parte. Certo. C'è un libro bianco che ne fa parte. Certo. Va bene.
0: Ma quindi volevo dire comunque oggi il problema Iran. È caduta questa cosa di Khatami, che ben presto si era rivelata come una copertura,
2: c'è,
0: della realtà di lì. Abbiamo di nuovo un paese fondamentalista, aggressivo, che cerca di condizionare fortissimamente la vita del nuovo Iraq, che cerca di fare una dipendenza dei mullah e dei fondamentalismi più gravi, con ho l'impressione che non vi possano essere stabiliti dei confini necessari e sostenibili fra Iran, fondamentalismi, l'ordine che regna con le lapidazioni e via dicendo in quel paese, e i terrorismi che circolano dappertutto. Insomma, d'altra parte l'Iran ha continuato a finanziare in concorrenza con i sauditi, sperando di sottrarli a finanziare terrorismi di varia natura.
2: Sì, la sai una cosa che nessun giornale ha scritto, tranne un giornalista che si chiama Claudio Lanti, nulla sì. a che fare col nostro, sì. è quasi un omonimo, che è una cosa singolare, che al-Sadr, l'imam, quello cattivo, insomma, sì. che è chiaramente finanziato dagli iraniani in chiave anche antisciita, moderata, sì. ha una relazione parentale con Khatami sì. e ne è il cognato, credo. Perché? Quindi c'è un rapporto proprio... Sì. parentale, stretto, quindi sì. è molto difficile per questi dire non sappiamo, al-Sadr non c'entra nulla con noi, perché proprio ce l'hanno in casa, insomma, certo. ecco, parenti. Certo. Va bene, e dunque, allora, questa cosa dell'Iraq...
0: Ecco, dicevo, quindi per sì. me ho un punto di riferimento, e sono occuparmi e tenere presente che esistono gli iracheni, che esistono i curdi, che esistono le varie zone, certo, ma che esistono anche quelli che vanno a scuola, no, quelli che aprono le scuole, gli ospedali, che riprendono il commercio, che quindi non possono essere contro i quali il terrorismo come Saddam agisce e ne copre l'esistenza. Quindi questa è la bussola, mi pare, che può regolare poi le scelte che si esprimono, no, con la presenza sempre più, a volte devo dire, di monopolio di Emma Bonino anche nei dibattiti. Tra l'altro interessante, domani
2: quella libanese
0: sì domani appunto in una televisione libanese, ma legata anche ad un quotidiano arabo molto importante, no,
2: Emma
0: partecipa ad un dibattito, credo che le agenzie anche italiane lo seguiranno, perché è un fatto abbastanza inedito e importante e meritato.
2: Certo, sì, le agenzie più attente al Medio Oriente paiono essere, a parte l'Ansa che ha sì. una rete, però insomma nella loro struttura più piccola, ADN Cronos e BISCOM sì. riescono a seguire bene certo. anche una serie, quindi speriamo che proprio queste due agenzie possano.
0: Mi pare, non vorrei sbagliare, ma anche un po' su Sanapo hanno recuperato la mancanza sì. In contemporanea sì. di informazioni.
2: Sì, sì, sì, sono molto attenti sì. a queste. Cercano insomma di ricavarsi una nicchia di attenzione su questo. Va bene, siamo quasi, ci manca quasi mezz'ora, 35 minuti, ci sono ancora diversi temi, perché io però, senti, su questa cosa del congresso del italiano e del PRT, una domanda c'è, insomma, sorge spontanea. Che rapporto c'è fra questo congresso italiano e il PRT e i radicali italiani?
0: Direi che i radicali italiani è un'associazione, ho detto mille volte, di fatto è cresciuta tale da rappresentare politicamente, ecco, la presenza radicale nel nostro territorio, ma non necessariamente, cioè possono esservi altre associazioni radicali presenti su un territorio, non c'è una organizzazione, quindi è politicamente indubbio che i radicali italiani rappresenta l'essenziale dell'iniziativa del Partito Radicale Internazionale, che in più è, come è noto, in crisi statutaria, no? Con gravi difficoltà che pesano addosso a Sergio Stanzani e Danilo Quinto, che hanno la titolarità, direi, tutta la responsabilità del partito, dopo le dimissioni di Olivier Dupuy. E il congresso, l'ho ricordato prima, il congresso italiano, ma che potrebbe essere qualcosa di quel congresso, bisogna arrivarci, al congresso sudasiatico fra Cambogia, Vietnam, eccetera, del Partito Radicale Transnazionale. Arriveremo, come io avevo già indicato prima, di Tirana, a una specie di congresso, dicevo allora sorridendo, una sorta di assemblea dei testimoni di Geova, quindi con dolce forse, ma autoironia, forse. No, però da fare a New York, a partire proprio dal cammino verso l'Organizzazione Mondiale delle Democrazie e poi quello che abbiamo espresso attraverso il cammino Stati Uniti d'America ed Europa o d'Europa ed America e il coinvolgimento delle nazionalità presenti in questo Stato federale e federativo che sono gli Stati Uniti. Quindi diciamo che oggi noi appunto legittimamente poniamo i problemi del fronte italiano così come ce lo pongono, che so io, i ceceni, quando 4 anni fa Omar Khayyam disse: se qui non avrete libertà di stampa, noi non abbiamo speranza in Cecenia, con quello che Khosrow, no, appunto sta facendo, sta dicendo, con, devo dire, la magnifica attività di Matteo Mecacci e il coordinamento a New York di Marco Perduca, che tra l'altro oggi era, credo, in Svezia per l'inizio di una marcia proprio in quel paese di feroce proibizionismo, anch'esso divenuto, una marcia invece, diciamo, per la libertà delle non droghe, del consumo delle non droghe, ora non so in particolare se di quelle per l'uso terapeutico o meno.
2: Va bene, insomma, va bene.
0: Allora, dobbiamo assumerci le responsabilità di una realtà nella quale, ecco, il radicale lucano si deve occupare, non può non occuparsi del radicale cambogiano, del radicale vietnamita.
2: Ma il radicale lucano lo fa, non gli si
0: certo,
2: può, lo fa con grande
0: dicevo, non, ecco, sì, non riesce a non farlo.
2: Certo.
0: Purtroppo solo in Lucania.
2: Questo è pure vero. Questo pure è vero. Va bene, e, beh, insomma, qualche altra iniziativa c'è stata, non così.
0: Poi a livello, no, certo, a livello poi delle istituzioni.
2: Che, sì,
0: e
2: sì,
0: beh, abbiamo avuto anche il giorno di Pasqua la dimostrazione che ci muoviamo anche a un livello diverso, visto che il giorno di Pasqua abbiamo indotto il governo italiano a convocare l'ambasciatore in Italia, a far ricevere l'indomani il nostro ambasciatore da noi. No, certo, le delibere prese dal Parlamento europeo, dal Parlamento italiano, no, le istituzioni radicali su questo hanno dimostrato anche non solo attenzione ma capacità. Che questo riesca ancora ad esprimersi nell'attività quotidiana di ciascuno di noi in quanto radicale, dove che sia, sul territorio italiano, sul fronte italiano, evidentemente altra cosa.
2: Va bene. Senti, in questa mezz'ora che ci resta, siccome poi suppongo che poi nell'ultimo quarto d'ora, 10 minuti, dovremo fare poi una, per chi magari ci ha ascoltato così, magari ha programma iniziato quant'altro, fare un poco come sempre fai, una sintesi un poco delle cose. Vabbè, tocchiamo allora rapidamente qualche argomento di attualità di questa settimana, al di là di quelli già toccati, insomma, no? Per esempio, da oggi Berlusconi ha battuto un record, è il governo italiano più longevo della Repubblica. Dopo De Gasperi, Craxi che batté il record di De Gasperi, adesso oggi Berlusconi ha battuto il record di Craxi. Quindi il governo più lungo lo è.
0: Sì,
2: quanto,
0: certo,
2: ai giudizi di qualità?
0: Ma io torno a dire, ecco, sul problemi della ricerca, della libertà e della ricerca scientifica, della scienza, sul problema della cura alle malattie e della cura alle principali malattie, sul problema dei diritti della donna, eccetera. Beh, su questo, questo governo e questa opposizione rappresentano il peggio degli ultimi 40 o 50 anni del nostro paese, ma assieme, l'uno grazie all'altro. Voglio dire, il Dowd-Dess è stato forte, Berlusconi li ha salvati tutti, è stato il loro uomo della provvidenza a fronte dei referendum liberali e liberisti e libertari del partito, e, diciamo, soprattutto i referendum riformatori, li ha salvati. con, tra l'altro, appunto, dicendo sul referendum comunista, io gliel'ho ricordato il giorno di Pasqua, ma molto chiaramente, gli ho detto com'era quella storia dei colpi di accetta che non vanno con il referendum e che bisogna darti la maggioranza e così tu le cose le realizzavi al governo. Beh, se ci fossero stati colpi costituzionalmente previsti ed accetta per risolvere alcuni problemi, forse avresti governato in un altro modo, con altra efficacia e secondo un altro tracciato, che sarebbe stato tracciato dal Paese. No?
2: Sì.
0: E, bene. Quindi, è certo, è longevo perché di fatto si è realizzato attraverso, come avevamo previsto quando votammo contro la Mattarella, che era il tradimento della vittoria referendaria nostra, che questo bipolarismo in realtà avrebbe rafforzato il monopartitismo imperfetto italiano, e rafforzare un tipo di monopartitismo di questo tempo significava far scadere lo scontro politico a risse su problemi più di sottogoverno che di governo, no? O su ruoli prestabiliti senza respiro, e non quello di avere governi di alternativa, politiche di alternativa. È vero che in Gran Bretagna o negli Stati Uniti, nei paesi a struttura istituzionale che noi preferiamo e indichiamo, spesso ci si limita ad alternanze, no? Se guardiamo l'opera di governo. Ma è vero che due o tre volte nel secolo, poi c'è il tempo di formarsi, appunto, esigenze di alternativa, l'alternativa per la quale il vincitore Churchill, no? Con l'immenso prestigio, praticamente di fatto con Churchill sono rimandati a casa, abbiamo direi il trionfo, l'affermarsi del Labour con il programma liberale del welfare liberale di Lord Beveridge.
2: Sì.
0: Abbiamo appunto in queste società delle svolte, la svolta rooseveltiana, ne abbiamo due o tre volte al secolo, e così accade. Invece qui il nostro sistema appena viene fuori, tranne con noi radicali, viene fuori un gruppo rivoluzionario, ecco, si prende il buon Bertinotti e se ne fa l'idolo di Vespa e del dibattito politico, anche perché in effetti poi è più gradevole di tutti quanti, e quindi abita da Vespa, nel Vespa, sì, insomma, da Vespa, ecco. Abita da Vespa, e queste sono le cose da tenere presente.
1: E allora sì, va bene, insomma lo possiamo riassumere così, che in fondo tu parti, hai ragione credo, dal Mattarellum, dal tradimento del maggioritario, e dici che è quello che ha finito per rafforzare il monopartitismo imperfetto, certo. Quindi maggioranza e opposizione. Sì, vabbè, poi con tutto quel,
0: certo,
1: che ne segue,
0: sì,
1: certo.
0: Sì,
1: certo.
0: Tremonti, no?
1: Sì, ne parlava anche Capezzone oggi, questa mattina, proprio delle cose. Oh, e a proposito di riforme, vabbè, questa settimana è stata segnata, oltre che dalla cosa degli ostaggi, dove pure, però, scusa, ce ne siamo dimenticati.
0: Certo.
1: Noi abbiamo segnalato, siamo stati gli unici, no, poi il giorno dopo Libero, però unico giornale. Sì. Tu te lo ricorderai sicuramente, sai chi è ricomparso in pompa magna a Piazza San Pietro insieme ai cardinali? Ilario Cappucci, te lo ricordi?
0: Come no, ma stava, l'ho là, sentito, stava... come no, è quello, come no,
1: sta anche, certo, peggio, vabbè, giovanile, tanto,
0: voglio dire, è chiaro che
1: non l'hanno fatto parlare, però
0: sì,
1: era,
0: no,
1: lì,
0: però c'era una sua continuità affidata alla forza salvifica delle armi, insomma, delle armi date a organizzazioni non ufficiali, insomma, quindi...
1: Beh, vabbè, insomma, questo non è... Beh, ma perché se erano ufficiali era meglio?
0: Beh, voglio dire, no, se erano ufficiali erano sotto la responsabilità di un governo ufficialmente.
1: Vabbè, quello era un governo
0: qui
1: in esilio.
0: Dicevo semplicemente che a volte esistono ipocrisie e pudori che non dico che sono meglio, ma in realtà Cappucci poneva dei problemi in termini sostanzialisti, ecco, diciamo, non formali, e quindi le armi era bene fornirle e portarle e usarle.
1: E insomma, no, ma a parte Monsignor Cappucci, Cappucci anzi, con due,
0: sì,
1: L'altra cosa che ti volevo chiedere, questa settimana ci sono stati due fatti sociali importanti, economici anche, Melfi e l'Alitalia, due cose diverse io credo, certo. Comunque magari parliamo.
0: Ma sai, lì su quello sono assolutamente d'accordo con gli interventi che ha fatto Benedetto,
1: sì.
0: Nei due casi, sì. E su quelli tra l'altro devo dire non è stato poi isolato, nel senso che il problema per esempio all'Italia, io devo dire ho trovato in aeroporto un vecchio amico che poi per ragioni professionali si era occupato proprio di consulenza eccetera dei problemi dell'Alitalia degli anni scorsi e aveva una battuta che aveva una sua efficacia, non l'ho approfondita, 23.000 dipendenti per 151 apparecchi. Ora io non ho verificato, però vabbè, ho fiducia. Però, no,
1: sì,
0: ho fiducia,
1: è un'enormità 23.000, eh? È un'enormità comunque.
0: Sì, no, appunto, semplicemente questo, poi non sarà, saranno 180, saranno aumentati nel frattempo, erano dati di un anno fa, no? E su questo non... Poi io non ho assistito al dibattito l'altra sera, probabilmente era interessante, era porta a porta probabilmente, no?
1: Sì.
0: In cui c'era anche il presidente dell'Alitalia, sentivo qualcuno che diceva che avrebbero dovuto fondersi invece subito con l'Air France. Sì. E poi c'è naturalmente il sondaggista ufficiale di Vespa che veniva a dire, beh, ma insomma tutti quanti, l'opinione pubblica, oltre i due terzi vuole la compagnia di bandiera. È chiaro, se tu una cosa la chiami compagnia di bandiera, si dice, poi anche il presidente Ciampi dovrebbe accorrere lì, no, con i bersaglieri, con i corazzieri, lui Donna Franca e Gifuni in motocicletta, non lo so, cioè arrivare per dire la compagnia di bandiera, ecco, vabbè. E questo però è anche una certa atmosfera, sì. E questa è l'Europa delle patrie, appunto, no, è l'Europa delle burocrazie nazionali e della burocrazia internazionale, e quindi poi ce le troviamo, appunto abbiamo la compagnia di bandiera, ecco. Mentre su Melfi devo dire che gli interventi di Ichino,
1: sì,
0: sul Corriere hanno posto dei problemi che mi pare erano estremamente seri. Il problema della debolezza di un sindacato che poi a malapena si districa dal fare e promuovere o aderire alle grandi manifestazioni di politica internazionale con un colletarismo, no? Sì. Che non è più col grande partito comunista,
1: no.
0: È con la piazza, no? Con Agnoletto, insomma, con queste cose, beh, comincia, anche devo dire, ho sentito degli piccoli spizzichi di intervento del simpaticissimo Pezzotta, ma ve l'avevo detto, diceva il governo, che l'Alitalia è una bomba, che bisognava dare questi contributi, no? Che bisognava venire incontro a... E beh, vabbè, devo dire francamente, se Romani e coloro che hanno concepito, no, un po' la politica della CISL come una cosa diversa a metà degli anni 50, rivalutando un po' anche la politica aziendale, non dico aziendalistica, lo specifico contrattualistico del sindacato dinanzi a quella cosa che ogni tanto evochiamo con sentimenti diversi,
1: sì.
0: Per esempio quello che sappiamo benissimo, che la Costituzione italiana autorizza lo sciopero politico. No? E personalmente io continuo a non avere, sì, ma questo è un peccato, non ci sia Giugni, eccetera, sarebbe un dibattito sempre interessante.
1: Ma no, ma guarda,
0: perché non è mai fatto.
1: La divergenza è semplicissima.
0: Ma non è una divergenza.
1: Fanno uno sciopero politico, tu dici non è legale, siamo d'accordo, che fai? Gli arresti?
0: No, ma ci sono altri meccanismi. Che ecco appunto, vedi l'Italia, sono altri meccanismi. Ci sono multe, ci sono tanti altri.
1: Multe date da chi?
0: Come date da chi?
1: Chi è che era?
0: Se tu violi la legge, che riguarda la magistratura, sai. No, naturalmente no, non quella italiana.
1: No, vabbè, il discorso ci porta lontano.
0: Sì, ci porta lontano, ci porta una cosa che io dicevo, ricordavo, sì, Massimo, sì. Un anno fa,
1: sì.
0: Un magistrato, sì. Pugliese, sì. Sì. A proposito di problemi che accadevano in Lucania, aveva stabilito e detto, ma l'occupazione delle strade, sì. tutto questo è perfetto.
2: No, ma vedi, sono due cose diverse. Adesso è inutile che apriamo questa cosa, però guarda, sono due cose proprio diverse. Non è che c'entra l'occupazione di un binario, un reato. Non si discute, poi dai le attenuanti, ma è un reato. Non è. Lo sciopero politico è una cosa un po' diversa da decidere, insomma. Chi decide che lo sciopero politico... Sulla...
0: No. Ecco, appunto, chi decide?
2: Perché non si può fare uno sciopero politico?
0: Sulla pace?
2: No, ma fai conto
0: con
2: che...
0: la guerra?
2: Va bene, fai conto che domani in Lucania scioperano per il Montagnato. È uno sciopero politico.
0: Sì. Io assolutamente lo riterei assolutamente per mio conto sicuramente illegale,
2: ma non può essere illegale, abbi pazienza, come fa a essere illegale?
0: Allora ci vediamo un giorno, oltre che la Costituzione anche delle leggi, però
2: no, diamo riferimento ai nostri ascoltatori. Tu sei uno dei pochissimi seguaci, e questo va a tuo merito, della scuola di Bruno Leoni, che ritiene lo sciopero, come la serrata peraltro, di per sé una violazione contrattuale. Quindi il problema non è lo sciopero, è lo sciopero.
0: No, vabbè, tu puoi mettermi lì, il mio problema... Il mio problema è un'altra cosa. Questo è anche un problema americano. Bertinotti, come sappiamo, ha riconosciuto che il sindacalismo, che sembra più vivo e più aggiornato con le nuove lavori e via dicendo, è quello americano.
2: E mica è vietato lo sciopero politico.
0: Come?
2: Mica è vietato lo sciopero politico in America.
0: No, non è praticato.
2: È un altro discorso.
0: Non lo so se non è praticato perché non è vietato. No, io non conosco la legislazione americana da questo punto di vista. Io ritengo che sia dei fatti vietato, visto che non viene mai evocato né come esempio da sostenere o da criticare. E torno a dire, mi ricordavo, ha detto la nascita della CISL, che nacque proprio denunciando il carattere di, come dire, di, come si chiama il termine, no, politico nei confronti dei partiti, del sindacato. Il collateralismo, eccetera.
2: Sì, sì,
0: la CISL nacque e rivaluta la trattativa, il contratto, il conflitto aziendale e anche di categoria. Sì, questo, io parlo della nascita della CISL e dei primi anni che contraddistinguono la CISL e la CGL. Con la UIL, che a quel punto non faceva molto il peso, no, perché non gli veniva riconosciuto. Semplicemente era anch'essa, diciamo, più sensibile alle cose della CISL che della CGL.
2: Senza dubbio. Ecco. No, vabbè, ma questo è interessantissimo come argomento.
0: Infatti, io sarei lietissimo se... Tra l'altro, alcuni anni fa, grazie a alcune presenti, in radio avevamo il tempo, c'era Paolo Martini, mi pare, sulle cose del diritto del lavoro,
2: certo,
0: eccetera. Mi ricordo, avevo riscoperto l'esistenza di Meldolesi 20 anni dopo... Grazie, appunto, sentivo alcuni dibattiti.
2: È molto cambiato.
0: Sì, sì, no, certo.
2: come tutti del resto tranne Pannella.
0: Ma io in pochi anni mi ricordo che Meldolesi, del ragazzo, già era lombardiano e dopo 3 anni era altro. Ecco, appunto, quindi i cambiamenti...
2: Sì, sì, no, ma era l'assistente prediletto di Paolo Silo Slabbini.
0: Sì, certo.
2: Va bene, no, ma questa cosa no, a parte lo sciopero politico, non è che non sono d'accordo, su quello che dici poi sono d'accordo, a parte la sanzione.
0: No, ma io sono contento che ogni tanto vengano fuori, no?
2: Io queste nostre resistenze
0: reciproche,
2: tu sei molto tollerante con me, quindi.
0: Sì, anche allora... tu con me, insomma.
2: No. E allora, dunque, invece no, comunque guarda che sull'Alitalia questa adesso la verifichiamo, questa dei 23.000 dipendenti per 151 apparecchi merita di essere verificata. Perché,
0: sì, appunto, ma ti ho detto in una battuta, non nel senso che abbiamo le posizioni di Benedetto, sono state ribadite, e le altre del quali mi richiamo, ma poi ecco trovo, e anche devo dire il dissesto, aggiungo una cosa, io non escludo che una cultura... del tanto peggio tanto meglio oggi ritrovi una forza non evidente ma pacifica, pacificamente esiste, quindi c'è dolo anche, c'è il dolo di un disegno politico, sfasciamo.
2: Sì.
0: Ora un dibattito magari con 100 prima o poi lo faremo, è un compagno che per altri versi su alcune nostre cose converge, però appunto io credo che ricomparsa in Italia, ecco, ci sono segnali evidenti di strategie politiche, le quali quindi in quanto tali tutte sono legittime, no? Ma che sono caratterizzati proprio, beh, insomma, ecco, le ore di sciopero durante i governi di centrosinistra. E parlo dei primissimi anni di quello di centrodestra. Proprio uno può dire sì, poi, sì. Sono una chiara denuncia del collateralismo ideologico che diventa peggio, no? Del collateralismo ideologico oltre che politico del mondo del lavoro organizzato, dove il parassitismo, continuo a dire, diventa sempre più dominante, nel senso della burocratizzazione dello Stato, dell'amministrazione, probabilmente dell'esercito, di tutto quanto, sono cose della magistratura, poi non ne parliamo, sono cose alle quali converrebbe essere forse più attenti.
2: Va bene, siccome adesso siamo a meno 12...
0: Abbiamo mica avuto da parte quella...
2: ricordiamolo, sì, se magari De Angelis ci segue adesso...
0: Se per caso io aspettavo da Michele De Lucia...
2: il prospetto regione per regione.
0: Regione per regione, se c'è.
2: Sì. Sì, così magari chiudiamo poi con questo,
0: dato. Ritornando, forse, Massimo, ti chiedo scusa, no, se alla fine rileggiamo, per coloro che sono, no, che sono eventualmente all'ascolto,
2: sì, sì. Questa la lettera molto, che ci è giunta. Molto significativa, sì.
0: Detto.
2: Va bene, però adesso, in questi, adesso abbiamo proprio qualche minuto, capisco che il tema è... Però non possiamo non segnalare che proprio il 1° maggio, al di là del concerto, c'è stato un altro bel concerto, tra l'altro, a Berlino, che più bello, tra l'altro, che solennizzava l'Europa allargata,
0: sì,
2: con la presenza di Prodi, di tutti i leader. Allora, che cos'è questa Europa allargata, secondo te?
0: Ne parliamo proprio oggi con Emma e con altri. Per me, malgrado quello che poi verrà detto e sottolineato è quella che ci tutela dalla guerra, o ci ha tutelato dalla guerra, dal riproporsi delle guerre, eccetera, può avere anche un'altra spiegazione, che in effetti è abbastanza, che non ci sono in genere guerre fra democrazie. Quindi non credo che questo sia da attribuire alla realtà europea di oggi, ma il fatto che guerre fra le democrazie sono quasi mai avvenute, no?
2: Certo.
0: E sono avvenute su un'Europa diversa. Però detto questo, è un'Europa antifederalista, è un'Europa antispinelliana. Adesso abbiamo appunto Lilli Gruber che ha annunciato che legge Spinelli e dice: in questi giorni sto leggendo Spinelli. E vabbè, ci fa molto piacere, può darsi che ce la troviamo, i neofiti in genere sono degli entusiasti e vedremo, potremmo assistere anche a questo della Lilli Gruber che fa la spinelliana, insomma, ma su questo no, il bilancio è assolutamente triste, questa Costituzione che sarà approvata è molto peggio di quella che era stata proposta, grazie anche al contributo italiano, e adesso l'Italia si ritrova isolata. Bush deve venire il 4 giugno qui, perché al 6 giugno il mondo intero, anche i tedeschi, no, sono rappresentati allo sbarco di Normandia, eccetera, tranne l'Italia che non è stata manco invitata. E quindi avremo altri giorni piuttosto, perché il 4 giugno è la liberazione di Roma, sì, e quindi Bush viene, ma ho l'impressione che sarà un'altra data alla vigilia delle nostre elezioni, una tentazione fortissima, è come dire, ai praticanti delle strategie madrilene e da altre sulle elezioni. Fu scritto, prima ci occupiamo delle elezioni spagnole, e poi di quelle italiane. Magdi Allan ce l'ha ricordato, non credo che lui citasse testi apocrifi, e quindi ecco, teniamolo ben presente. Su questo, Massimo, tu avevi riportato sugli ostaggi. Beh, io devo ripetere quello che ho già detto. se la vita di tre o quattro bianchi o gialli adesso è tale da coinvolgere le scelte di fondo, le strategie di una nazione, che è una cosa aberrante, tra l'altro, quando questa stessa nazione, l'opinione pubblica, tutto questo assieme di nazioni continuano ad assistere inerti quando accadono al mezzo milione di assassinati iracheni o al milione da Saddam o agli stermini in Africa con Kofi Annan, fu promosso anche perché probabilmente non dette fastidio agli sterminatori in Africa, e via via. Beh, questo è un fatto antropologico e culturale di estrema importanza.
3: Sì.
0: E, è inutile stupirsi. Il problema è come governare e superare, se possibile, questo handicap continuo. Da una parte il natalismo fascista che ha ripreso con le cose, no, appunto, il celibe o la coppia sterile, magari, che non è sposata ufficialmente, quindi non ha diritto manco alla fecondazione eterologa e tutte queste altre cose, e poi invece, come sotto il fascismo, si punisce fiscalmente chi non produce, no? Chi non produce, sì, figli ed altro, in una situazione nella quale la bomba demografica non è vero che non esiste, è vero che ha ritmi diversi, ma anche quella che infatti non ha risposta della classe politica, non ce l'ha quando tocchiamo i problemi del Vesuvio, non ce l'ha quando tocchiamo i problemi cosiddetti naturali, no, che vengono invece, e così non ce l'ha. Adesso poi ci sono delle scoperte, per fortuna la storia c'è sempre delle risorse negative o positive che ne sfuggono. Le foreste adesso sarebbero responsabili del riscaldamento dell'atmosfera, ultime notizie.
2: Sì, l'ho letto.
0: Ti dico, quindi noi ci troviamo sicuramente nel quale dei non millenaristi, ci sono degli scienziati che dicono alla fine di questo secolo, quindi diciamo un baleno, solo nell'Antartide sarà possibile vivere naturalmente. Ecco, poi uno può vivere nei bunker, non so dove. Sono visioni di scienziati, non sono necessariamente quindi di millenaristi, e possono essere di cattivi scienziati, scienziati per fortuna che si sbagliano. Però a priori è vero che la politica non cerca di governare i grandi eventi, le grandi prospettive sociali, economiche e quelle umane.
2: E allora siamo arrivati praticamente, manca un minuto, però noi abbiamo ancora dato una notizia, leggere, più significativa. Facciamo, sì, anche la lettera, ce l'ho davanti.
0: No, io ho paura che ogni tanto ti faccio sforare.
2: Hai capito? A quest'ora. No, il problema è un altro, è che non abbiamo ancora dato la notizia, non abbiamo ancora ricordato il compleanno di Pannella, che è appunto oggi, naturalmente gli ascoltatori
0: ieri,
2: già lo sanno, no, oggi. Ah beh, ormai, no, ancora oggi, ancora oggi.
0: Sì.
2: Quindi
0: no, io
2: siamo
0: ringrazio
2: in tempo
0: molti,
2: per
0: no,
2: fare
0: devo
2: gli auguri
0: dire,
2: che moltissimi ti hanno fatti anche sul forum, hai visto? Cioè,
0: sì, sì, sì, appunto volevo ringraziare tutti i compagni che in un modo o nell'altro, sono molti, hanno voluto segnalarmi la loro attenzione, la loro considerazione, non poche volte il loro affetto, e credo che posso dire che questo è un po' anche, come dire, energia per il motore, insomma, è quello che fa andare avanti meglio, più sereni, e mi fa guardare al momento in cui viviamo come un momento al quale sono stato sempre preparato. Non ho mai creduto che fosse possibile in modo riformistico mutare la realtà di questa Europa e soprattutto di questa Italia. i fatti mi hanno dato ragione, noi ci troviamo alla vigilia di elezioni in condizioni assolutamente antidemocratiche, anche se con il lavoro dei nostri compagni, Marco Beltrandi, Giuseppe Rosso di Vita, insomma i nostri compagni che operano su questo fronte, continuiamo a difenderci in un modo straordinario. Però se vi sono quelli che praticano il tanto peggio, tanto meglio, e noi abbiamo sempre detto tanto meglio, tanto meglio, occorre però pure dire che noi viviamo sempre di più in condizioni nelle quali solamente accettando la tradizione riformistica e antiriformatrice si può non comprendere che noi dobbiamo trovare ulteriormente forza, capacità di resistenza, ma di resistenza propositiva, non per la sopravvivenza, ma per cercare, come accade col divorzio, come accade ogni tanto, anche accade con la scelta del nostro simbolo gandhiano, no? E transnazionale nell'85, continuare a lottare senza scambiare le sconfitte che ci sono come guerre perse e senza scambiare i successi come vittorie acquisite. Questo mi pare importante ed è quello che mi sento in questo momento di ripetere, perché è vero che l'attenzione, l'affetto dei compagni sicuramente mi funziona da alimento e mi funziona da carburante, insomma.
2: Benissimo, allora mille di questi giorni a Pannella, e vediamo allora di chiudere con questa lettera che tu hai annunciato poi manderai agli segretari dei partiti
0: stamattina, perché
2: mando, sì. E allora è la lettera, ve lo ricordiamo, giunta all'indirizzo telematico referendum@radicali.it, indirizzo che potete utilizzare per comunicare notizie sul referendum, di una ragazza, non ha importanza come si chiama, ma è importante la sua lettera. Gentili signori, ho 17 anni, compio i 18 il 5 giugno, e in questo periodo, grazie ad un amico, sono stata informata della vostra iniziativa della raccolta firme per il referendum contro la legge della fecondazione assistita degli embrioni. Tale legge mi tocca personalmente, dato che sono affetta dalla distrofia muscolare scapolo-omerale. Mi è stato detto che non posso firmare perché è ancora minorenne. Quindi ho pensato di fare ancora di più, ossia mettere un tavolo per le firme al mio paese. Abito in provincia di Milano. Una settimana fa ho provato a contattarmi con il consigliere Alessandro Modigliani, ma poi non ho ancora avuto il piacere di risentirlo per sapere come posso fare per avviare la mia iniziativa di raccogliere le firme al mio paese. Spero possiate aiutarmi voi al proposito. E quindi questo tavolo di questa ragazza, poi anche l'Italia Modigliani naturalmente si rifarà.
0: Assolutamente, beh, spero che la possiamo sentire se vorrà.
2: Sì, e magari se vorrà la potremo sentire da Radio Radicale.
0: Questo Radio Radicale, io devo dire appunto questo. Sarebbe troppo facile dire sono due Italie. L'Italia, mi spiace che sta facendo la scelta politica non solo di destra, della destra, ma della sinistra e del centro-sinistra, di intentare in ogni modo di impedire agli italiani di sottoscrivere questo referendum e di guadagnare questa possibilità di scontro di nuovo con coloro che sono tornati. E sono tornati, direi, per esempio, con questa legge, sono tornati proibendo, pare che ci stiano ripensando, Darwin nelle scuole medie, che poi si sono sbagliati e hanno stabilito che non è tortura se è seguita da morte, perché siccome solo se la tortura è reiterata è tortura, dovrebbe essere per il nuovo diritto italiano. Evidentemente una tortura seguita da morte sarà assassinio, ma sicuramente insomma comunque non è riconosciuta come tortura. Sono tornati possiamo dire con onore, nel senso sono tornati con il carico delle loro convinzioni, opposte alle nostre, intolleranti, faziose, oscurantiste, non temo usare

0: Costoni ha voluto costituire l'associazione che ha promosso con Radicali Italiani, ma ha promosso per prima questo referendum e gli altri tre che vogliamo portare in Cassazione anche per il 30 settembre, questo è un obiettivo che abbiamo, c'è appunto da sottolinearlo che coloro che sono tornati con onore e coloro che si trovano oggi non hanno le ragioni che noi non condividevamo, per le quali era il Partito Comunista che cercava di abolire, avendo la capacità, la legge Fortuna e non la Democrazia Cristiana, che era un po' spappolata come le organizzazioni borghesi spesso sono, fortunatamente, non è un limite, a volte è una forza civile, nel senso che lascia appunto maggiori possibilità di presenza. Oggi non abbiamo né ABC né Sabato, non abbiamo formazioni di questo genere, speriamo che ci sia un soprassalto di dignità e di onore e anche di serietà politica. In tre notti, in tre giorni, il referendum può essere portato a casa. 180.000 sono i consiglieri comunali, anche considerando solo la metà dei consiglieri comunali, se loro che sono autenticatori con l'auto e col fai da te che noi gli abbiamo fornito e con diciamo anche il materiale che abbiamo loro fornito, che abbiamo indicato come possono procurarsi facilmente, potrebbero semplicemente raccogliendo a cena e autenticando le firme dei familiari e che so io se hanno un pianerottolo anche degli altri, si potrebbe appunto in tre giorni sicuramente portare a casa 700.000, ma anche di più, 800.000. Diciamola tutta, vi sono anche più di 1,5 milioni di dipendenti comunali che possono essere autorizzati da, in quanto tali, e provinciali, dai sindaci e dai presidenti delle province, a essere anch'essi autenticatori. Noi abbiamo dovuto strappare il diritto di fatto dei cancellieri di uscire dai tribunali per autenticare. All'inizio questo non era riconosciuto dalla legge. Oggi vi sono milioni in fondo di autenticatori possibili e comunque 180.000 consiglieri comunali. Che oggi ci voglia più di tre giorni per portare a casa le firme necessarie, quando il sentimento della gente popolare è così massicciamente convinto che si tratta di un'aggressione da respingere, beh, questo appunto dimostra che le ragioni per le quali Bertinotti può stare 18 volte in un anno a porta, e noi non possiamo starci nemmeno 7 volte in 5 anni, come accade per esempio a me e magari a Emma e a tutti quanti noi. C'è una logica in tutte le cose.
1: C'è una logica in tutte le cose, va bene. Allora, con questa ultimo riassunto di Pannella delle possibilità per il referendum, possiamo concludere anche per questa settimana, e la prossima settimana mi sa che l'appuntamento sarà all'Ergife, perché...
0: Ah già.
1: Va bene. E allora, grazie a Marco Pannella, di nuovo a lui tanti auguri e appuntamento alla prossima settimana. Restate in ascolto, fra pochi istanti i programmi di Radio Radicale proseguono.
0: Grazie, arrivederci.
2: Ecco, si chiudeva dunque così questa conversazione settimanale a cura di Massimo Bordin con Marco Pannella, che abbiamo riascoltato questa sera. Questa volta si trattava di una registrazione del 2 maggio 2004, moltissimi come sempre gli argomenti, la situazione politica in Israele, quella in Italia in occasione del referendum sulla legge 40, l'interlocuzione con le altre forze politiche, il dibattito sul caso Italia e la Costituzione europea, il federalismo europeo. Questi alcuni degli argomenti di cui avete sentito anche per oggi. Ci fermiamo anche per questa volta con questo programma realizzato con i documenti dell'archivio di Radio Radicale. Vi diamo appuntamento alla settimana prossima.
3: Questa dunque era la conversazione di Massimo Bordin con Marco Pannella, andata in onda il 2 maggio del

2004, tratta dall'archivio di Radio Radicale, scelta e commentata da Michele Lembo. Questa dunque è Radio Radicale, questa è la nostra programmazione notturna che nell'ultima parte vi propone Fai Notizia a cura di Daniela Sala.

0: Benvenuti all'appuntamento settimanale con fainotizia.it, il format di inchieste di Radio Radicale in onda lunedì alle 23.30 e poi in replica sempre lunedì ma alle 6 del mattino. Oggi parliamo di mutilazioni genitali femminili. Pochi giorni fa, infatti, 6 febbraio è stata la giornata internazionale contro le mutilazioni genitali femminili. Una ricorrenza che ogni anno ci ricorda una realtà dura, spesso invisibile, che riguarda milioni di donne e ragazze nel mondo. Una pratica che viene ancora raccontata come tradizione o rito culturale, ma che in realtà è una grave violazione dei diritti umani, una forma di violenza di genere che incide sul corpo, sulla salute e sulla vita delle persone che la subiscono. Quando parliamo di mutilazioni genitali femminili parliamo di conseguenze fisiche, psicologiche, profonde, durature, che possono essere complicanze ginecologiche, ostetriche, problemi durante la gravidanza e durante il parto, dolori cronici, traumi e difficoltà nella vita sessuale e relazionale. Insomma, sono ferite che non si esauriscono nel momento della pratica, ma che accompagnano spesso le donne per tutta la vita, e spesso siamo portati a pensare che si tratti di un fenomeno lontano che riguardi altri paesi, altri continenti, ma non è così. Le mutilazioni genitali femminili riguardano anche l'Italia. Infatti, secondo le stime più recenti elaborate dall'Università di Milano Bicocca, nel nostro paese vivono circa 88.500 donne e ragazze sopra i 15 anni che hanno già subito una mutilazione genitale. A queste si aggiungono circa 16.000 bambine sotto i 15 anni potenzialmente a rischio, e di queste oltre la metà, 9.000, sono nate in Italia. Insomma, sono numeri che ci parlano di una realtà presente, concreta, che attraversa le nostre città, le scuole e i nostri servizi sanitari. Dal 2006 l'Italia ha una legge specifica, la legge numero 7 appunto del 2006, che vieta le mutilazioni genitali femminili e prevede interventi soprattutto di prevenzione, formazione e protezione. Una legge importante che sulla carta riconosce il fenomeno, ma a quasi 20 anni dalla sua approvazione la domanda è: questa legge funziona davvero? Secondo un'analisi appena pubblicata da ActionAid, in realtà il divario tra la norma e la realtà è piuttosto profondo. Tra il 2011 e il 2025 al Dipartimento per le Pari Opportunità sono stati assegnati 14 milioni di euro, di cui oltre 9 milioni risultano non utilizzati. Per quanto riguarda il Ministero della Salute, tra il 2005 e il 2025 sono state trasferite alle regioni più di 18 milioni di euro per attività di prevenzione, formazione e assistenza. Però a fronte di questi stanziamenti mancano dati completi e accessibili sugli interventi realizzati, sui territori coinvolti, sui risultati ottenuti, e non sappiamo in realtà con chiarezza cosa sia stato fatto, dove e con quale impatto. Insomma, senza trasparenza e rendicontazione pubblica diventa impossibile valutare davvero l'efficacia delle politiche e quindi garantire una tutela uniforme su tutto il territorio nazionale. Un esempio emblematico è poi quello del numero verde nazionale contro le mutilazioni genitali femminili, che è attivo dal 2009 e però in 16 anni ha registrato appena 228 telefonate, addirittura con nessuna chiamata tra il 2017 e il 2019, e questo a fronte di ben 5 milioni di euro stanziati per questo servizio, di cui una larga parte non è stata spesa. Insomma, tutto questo ci racconta anche perché l'emersione dei casi avviene spesso in modo casuale, durante magari una visita medica, un parto o quando una donna entra in contatto con i servizi per altri motivi, come una situazione ad esempio di violenza domestica. Insomma, non esiste, come sottolinea ActionAid, un sistema strutturato e coordinato di prevenzione e protezione. Il problema, tra l'altro, non è solo italiano. Nel mondo ci sono oltre 230 milioni di donne e ragazze che hanno subito una mutilazione genitale. Ogni anno circa 4 milioni di bambine rischiano di esservi sottoposte prima dei 15 anni. Si tratta di una pratica, insomma, che è documentata in oltre 94 paesi. Anche dove esistono leggi di contrasto, i progressi restano fragili se non sono accompagnati da un reale cambiamento culturale. Ad esempio, il recente caso del Gambia, dove si è tentato di rimettere in discussione la legge vigente che vieta appunto le mutilazioni genitali femminili, lo dimostra chiaramente. ActionAid chiede in sostanza un cambio di passo, più trasparenza, un reale monitoraggio dei fondi e l'integrazione strutturale di tutta la prevenzione delle mutilazioni genitali femminili nel sistema nazionale antiviolenza, con il riconoscimento di modelli efficaci di intervento territoriale. Ne parliamo oggi con Isabella Orfano, esperta di diritti delle donne per ActionAid, per capire meglio appunto cosa non sta funzionando, cosa serve davvero per proteggere donne e bambine e come colmare finalmente il divario tra legge e realtà. Buon ascolto, noi torniamo in studio solo per i saluti, tra 20 minuti.
1: Dei diritti umani.
2: Sì, allora innanzitutto mutilazioni genitali femminili sono tutte quelle pratiche di rimozione parziale o totale dei genitali femminili esterni o altre alterazioni che sono indotte agli organi genitali femminili e che sono effettuate per ragioni culturali e non per ragioni terapeutiche. Questa è la definizione data dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, ma è importante dire che al di là di definizioni di natura sanitaria o normativa, le MGF, così come vengono chiamate, sono il risultato di un complesso intreccio di norme di genere, di fattori sociali, di condizioni socio-economiche che portano proprio a violare i diritti umani delle bambine, delle ragazze e delle donne e ad essere considerate una forma di violenza di genere. Le ragioni che sottostanno alle mutilazioni genitali femminili, come dicevo, sono tante, possono essere considerate una tradizione all'interno di alcune comunità, possono essere ritenute fondamentali per preservare la verginità di una bambina o di una ragazza e quindi assicurare, come viene detto, poi un buon matrimonio, avere più opportunità matrimoniali. Alcuni considerano anche che sia una forma di prevenzione per malattie, un modo per mantenere un alto standard di igiene o comunque un rito di passaggio. Qualunque sia la motivazione, in qualsiasi posto del mondo dove vengono praticate, in realtà le MGF sono l'espressione del controllo sui corpi, sulla sessualità e sul ruolo delle donne all'interno della società.
1: Ecco, e dal report di ActionAid emerge anche come tra l'altro le conseguenze delle mutilazioni genitali femminili siano molto gravi e durature e quali sono da questo punto di vista in qualche modo gli effetti più rilevanti sia dal punto della salute fisica ma anche della salute psicologica delle donne, delle ragazze che si trovano a subire questa violazione.
2: Le conseguenze sono appunto di vario tipo, possono essere di natura più sanitaria, fino a, come dicevi, quella psicologica, e si può arrivare addirittura alla morte. Diciamo, possono esserci proprio all'inizio, quando viene effettuata una mutilazione, sanguinamenti, possono esserci delle cicatrici che non si rimarginano nel tempo, possono però dare seguito a tutta una serie di difficoltà, poi anche durante la crescita e quando si è adulte, rispetto a, per esempio, ad andare a poter urinare o anche quando c'è un parto, questo può determinare delle conseguenze molto difficili poi anche da gestire. Sicuramente ci sono delle conseguenze psicologiche e possono esserci anche delle conseguenze, per esempio, materiali, perché nel momento in cui una ragazzina o una bambina viene sottoposta a questa forma di discriminazione a queste mutilazioni che poi magari sono anche associate a un matrimonio precoce forzato, perché bisogna ricordare che spesso queste due pratiche lesive vanno insieme, può determinare anche un futuro con meno opportunità, per esempio comincia a non andare a scuola e quindi comincia ad avere un grado di istruzione inferiore che non le permette di accedere poi ad opportunità lavorative in maniera uguale, diciamo, ad altre ragazze o ad altre persone e così via. Quindi sono tantissimi i livelli di conseguenze che possono essere immediate nel medio periodo o anche nel lungo periodo.
1: Ecco, e per quanto riguarda un po' più direttamente il nostro paese, secondo le stime, secondo anche le vostre analisi, quante sono e che tipo, diciamo, di background hanno le donne e le ragazze che vivono oggi in Italia con le conseguenze delle mutilazioni genitali femminili e quante invece sono potenzialmente a rischio?
2: Allora, secondo le più recenti stime che sono state elaborate dall'Università di Milano Bicocca e comunicate, diciamo, lo scorso novembre, in Italia vivono circa 88.500 donne e ragazze oltre i 15 anni con mutilazioni genitali femminili. Di queste il 98% è nato all'estero. Però è importante sottolineare che ci sono 16.000 minori a rischio di essere sottoposte a MGF e di queste 9.000 sono nate in Italia, quindi appartengono a quella che si dice le ragazze di nuova generazione. Quindi sono numeri importanti che è necessario che le istituzioni tengano presenti. Per quanto riguarda i paesi, ovviamente sono collegate anche ai paesi che sono maggiormente presenti nel nostro paese, quindi Egitto, quindi Nigeria, quindi Etiopia, mentre la prevalenza rispetto alla nazionalità, la prevalenza è più alta e si registrano tra le ragazze e le donne originarie della Somalia, del Sudan e della Guinea. Quello che è importante sottolineare, che ci tengo, è che in realtà è un fenomeno che è presente in Italia anche per effetto dell'emigrazione, ma è un fenomeno che riguarda tantissimi paesi, perché sono presenti in 94 paesi in tutti i continenti, quindi dall'Africa centrale al Medio Oriente, all'Asia. Quindi un po' bisogna andare oltre l'idea che riguardino solo, per esempio, il continente africano, nonostante magari le percentuali lì siano più elevate, ma possono riguardare un paese che non si nomina mai, come l'Indonesia o una comunità un po' remota della Colombia. Ecco, quindi è un tipo di pratica lesiva, è una forma di violenza di genere su cui bisogna prestare assolutamente attenzione, quindi anche nel nostro paese o in Europa a livello più generale.
1: Ecco, sempre restando sulle questioni che riguardano un po' più direttamente nel nostro paese, esiste una legge specifica, la legge 7 del 2006, che quindi diciamo, sono trascorsi quasi 20 anni dall'approvazione di questa legge. Qual è il contenuto, qual è la ratio di questa legge e soprattutto qual è il bilancio che voi avete fatto della sua applicazione concreta?
2: Sì, la legge ha compiuto proprio 20 anni lo scorso 2 febbraio, quindi noi abbiamo deciso un po' di andare a verificare lo stato dell'arte, soprattutto rispetto alla sua attuazione. Possiamo dire che, essendo stata promulgata 20 anni fa, sicuramente l'Italia si è posizionata come un paese molto avanzato, perché, per esempio, la nuova direttiva europea sulla proprio violenza di genere, che è stata approvata nel maggio 2024, definisce le mutilazioni genitali femminili, quindi significa che tutti i paesi dell'Unione entro qualche mese dovranno dotarsi di quella definizione che l'Italia ha già da 20 anni. Quindi, partendo da questo principio, analizzando la legge che prevede non solo la criminalizzazione, ma anche tutta una serie di attività di prevenzione e di supporto, siamo andati a verificare, come dicevo, appunto, lo stato dell'arte. Purtroppo i dati non erano, diciamo, disponibili in tutta la loro interezza, per cui siamo ricorse a delle richieste di accesso civico generalizzato ai ministeri competenti in base alla legge, quindi al Dipartimento per le Pari Opportunità, al Ministero della Salute, al Ministero dell'Interno e al Ministero degli Esteri e della Cooperazione Internazionale, perché in base, ripeto, a questa legge ciascuno di loro deve realizzare una serie di attività. Purtroppo, diciamo, il quadro che ci siamo ritrovate davanti è stato piuttosto desolante, perché l'attuazione della legge è piuttosto debole, frammentata e discontinua, non c'è nessun uso trasparente dei fondi e, tra l'altro, i fondi stabiliti da legge che vengono quindi allocati ogni anno in sede di legge di bilancio sono sempre con una cifra inferiore rispetto a quello che c'è scritto nella legge e non c'è soprattutto nessun tipo di monitoraggio, nessun tipo di valutazione su quanto viene realizzato. In generale si può dire che non esista una strategia strutturata sulla prevenzione, sul contrasto all'MGF in Italia che abbia come cornice di riferimento la legge 7 del 2006. Ma se andiamo a vedere alcuni dati, quindi diciamo ci si rende conto dello stato dell'arte, possiamo per esempio, andare a vedere quelli del Dipartimento per le Pari Opportunità, che proprio dovrebbe avere il ruolo di coordinamento del lavoro fatto anche dagli altri ministeri. Dal 2011 al 2025 al DPO sono stati assegnati poco più di 14.596.000 euro. Beh, di questi più di 9 milioni non risultano essere stati utilizzati. Noi siamo andati a vedere tutta la documentazione pubblica, abbiamo appunto fatto anche accesso agli atti al DPO e non risultano per alcuni anni impegni o pagamenti. Soprattutto non risultano che siano stati monitorati e valutati gli interventi finanziati o le campagne informative che sono previste in capo al DPO in base all'articolo 4 della legge non risulta siano mai state realizzate. Ultimamente, ogni tanto, diciamo, il DPO realizza qualche iniziativa, anche qualche giorno fa, proprio il 6 febbraio, ha fatto un convegno, ha presentato le due o tre iniziative che ha finanziato di recente, però ecco, se noi andiamo a vedere la politica programmatica principale del nostro paese sulla violenza, ovvero il Piano Nazionale Antiviolenza, troveremo che le MGF sono citate questi due interventi che sono già finanziati, però non c'è assolutamente nessun tipo di strategia. Se poi andiamo a vedere anche quanto fatto dal Ministero della Salute, il Ministero della Salute da legge doveva realizzare delle linee guida dirette al personale sanitario. L'ha fatto entro i termini di legge, ovvero nel 2007, però dal 2007 ad oggi queste linee guida non sono mai state aggiornate, non si ha consapevolezza di quanto siano effettivamente implementate dalle istituzioni sanitarie, dalle strutture sanitarie, ma quello che ci ha colpito soprattutto è che dei 18 milioni e 3 che il Ministero ha ripartito alle regioni, c'è molta poca consapevolezza di quello che sono stati, diciamo, come sono stati usati questi fondi. Il Ministero ha provato a fare un monitoraggio 2 anni fa, ci ha fornito dei dati e quello che emerge è che lo stesso Ministero non è in grado di dirci esattamente le regioni cosa hanno fatto, perché le regioni hanno fornito dei dati molto disomogenei. Hanno fornito dei dati per alcune annualità, hanno dichiarato di aver fatto, per esempio, dei corsi di formazione, in molti casi senza fornire le numeriche rispetto alle persone che li hanno frequentati. Quindi, in assenza di dati comparabili omogenei, è un po' difficile poi fare una valutazione complessiva. E soprattutto questo cosa comporta? Comporta il rischio che le donne e le ragazze non abbiano un accesso uguale su tutto il territorio ai servizi. Perché appunto non si sa esattamente quali siano i servizi, che cosa abbiano realizzato le regioni. E la regione maglia nera è la Lombardia, è la regione che ha ricevuto nel corso degli anni il maggior numero di fondi, perché dipende dai criteri di ripartizione, essendo la regione più popolosa riceve il numero più alto di fondi, ma non ha mai inviato una sola, diciamo, un solo report rispetto a come questi fondi li abbia utilizzati. Se invece spostiamo la nostra attenzione su un altro ministero rilevante per la legge, che è il Ministero dell'Interno, beh, il Ministero dell'Interno è stato affidato il compito di gestire un numero verde contro le MGF, l'830-558. Dal 2000 e 9 al 2025 al Ministero sono stati assegnati quasi 5 milioni di euro, di questi risultano non utilizzati oltre 3 milioni e 600 mila. Questa è una situazione abbastanza emblematica e che ci preoccupa molto, perché questo tipo di numero verde dovrebbe essere proprio uno strumento di supporto alle ragazze, alle donne o a chi è vicino a loro, o anche a chi a vario titolo può entrare in contatto con ragazze, e con donne che potenzialmente diventano vittime di MGF o che già lo sono. Se andiamo a vedere i dati che ci sono stati forniti proprio dallo stesso ministero, come dicevo, perché abbiamo fatto una richiesta di accesso civico generalizzato, in questo arco temporale, ripeto, dal 2009 al 2025, a fronte di questi 5 milioni di euro ricevuti, hanno ricevuto solo 228 telefonate. In alcuni anni, tipo nel biennio 2017-2019, non risulta nemmeno una telefonata, ma soprattutto di queste 228 telefonate, solo 11 sono state poi, diciamo, trasformate in segnalazioni inviate alle squadre mobili delle città competenti. Fermo restando che poi non c'è stato nessun follow-up, quindi non siamo in grado di dire, che cosa è successo rispetto a questi 11 casi che sono stati segnalati. Di fronte a questo quadro, beh, poi scusate, dimenticavo anche il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, che non riceve fondi in base alla legge, ma utilizza fondi suoi proprio per finanziare iniziative per prevenire le MGF. Ha finanziato moltissime iniziative per un volume di risorse piuttosto elevato, però ecco, in questo caso non ci sono delle relazioni basate su degli indicatori di impatto che ci possono dire quanto questi finanziamenti abbiano effettivamente portato ai risultati che ci si era immaginati. Al di là di questo, quindi noi che cosa abbiamo poi fatto, come normalmente facciamo quando scriviamo i nostri policy brief, abbiamo elaborato delle raccomandazioni molto puntuali alle istituzioni italiane. Riteniamo che sia fondamentale modificare la norma perché sono passati 20 anni e ci sono sicuramente degli elementi che devono essere aggiustati, a partire dal fatto che bisogna giustificare perché quei soldi che sono destinati, che dovrebbero essere destinati dalla legge a questi ministeri, sono sempre meno, o comunque non corrispondono a quelli determinati dalla norma. È necessario che ci sia una relazione annuale su quanto fatto sull'MGF, ma più in generale sulla violenza maschile contro le donne, e questa relazione deve andare al Parlamento annualmente perché ci deve esercitare la sua funzione di controllo. Chiediamo che il numero verde gestito attualmente dal Ministero dell'Interno non lo sia più gestito dal Ministero dell'Interno, ma le risorse destinate a questo strumento vadano invece al 1522, che sappiamo essere il numero nazionale a cui le donne si possono rivolgere nel caso avessero bisogno di aiuto perché subiscono una forma di violenza. Questo perché il 1522 è gestito da personale specializzato, da operatrici che sono disponibili 24 ore al giorno, tutti i giorni dell'anno. Possono parlare più lingue, soprattutto ci si può rivolgere a loro attraverso vari strumenti, che sia il telefono, fisso, il cellulare, la app, il sito web. Quindi questo permette di fornire alle donne un'assistenza, un supporto specializzato, soprattutto perché è collegato poi alla rete antiviolenza che è presente sul territorio italiano. Così come riteniamo che sia fondamentale il monitoraggio e valutazione, come ho già sottolineato, degli interventi finanziati, a partire da quelli finanziati dal Ministero della Salute, ma non solo, e quindi bisogna che le regioni diano conto di come vengano utilizzati i soldi che annualmente ricevono sulle MGF. E poi, infine, Action Aid, diciamo, è da ormai da tempo che ha sperimentato sui territori di Milano e Roma quello che chiamiamo la catena di intervento, cioè una catena multiagenzia che abbiamo elaborato insieme a tutta una serie di attori che si occupano a vario titolo di MGF a Milano e a Roma, e abbiamo insieme stabilito quali sono le procedure operative standard da mettere in atto nelle tre fasi fondamentali di un caso, ovvero nel momento in cui si palesa, quindi nella sua prima identificazione, nella fase di invio a un altro servizio e poi nella fase di supporto. Sostanzialmente, insieme a tutti questi attori, attraverso una serie di incontri, abbiamo stabilito chi fa cosa e quando, e questo sicuramente è uno strumento importante che proponiamo anche in altri territori, e chiediamo anche al Dipartimento per le Pari Opportunità di provare a testarlo a livello nazionale.
1: Ecco, grazie insomma per questa importante panoramica. Quindi, insomma, sicuramente emerge di nuovo un quadro di frammentazione regionale, una mancanza generale di monitoraggio e trasparenza, anche appunto con dei paradossi come la questione del numero verde, per cui laddove sono stanziati dei fondi però non vengono utilizzati o comunque vengono utilizzati per un servizio che sembra assolutamente residuale, con pochissime chiamate durante l'anno. Volevo riprendere un attimo due questioni, partendo proprio dai numeri che tu ci ricordavi all'inizio, cioè parlavi di 16.000 bambine sotto i 15 anni potenzialmente a rischio, dove però probabilmente anche ci sono dei limiti nella raccolta dei dati e nella reale stima della dimensione del fenomeno. Quindi volevo chiederti in conclusione, appunto, poi nel report parlate di una catena di intervento e anche di buone pratiche sperimentate, per esempio a Milano e a Roma. Partendo proprio da questi esempi concreti, quali sono quindi, guardando al futuro, le priorità per dare insomma, davvero attuazione alla legge e passare in qualche modo dalla norma alla pratica?
2: Beh, l'attuazione della legge è fondamentale e diciamo, deve essere innanzitutto rispettata e deve essere realizzata in ogni sua parte. Il Dipartimento per le Pari Opportunità ha un ruolo fondamentale perché, ricordiamo, è in questo paese competente per quanto riguarda le politiche antiviolenza. Il Dipartimento si è dotato, per esempio, di una cabina di regia, si è dotato di un osservatorio all'interno del quale siedono istituzioni sia a livello centrale, nazionale che regionale e locale, le principali organizzazioni della società civile che si occupano di violenza, i sindacati, rappresentanza, insomma, di altri attori fondamentali. Quindi, per esempio, fare in modo che all'interno di questa governance delle politiche antiviolenza venga presa in considerazione anche questa forma di violenza, ovvero le mutilazioni genitali femminili, in maniera organica, in maniera strutturata, in maniera continuativa, sarebbe un passo in avanti per migliorare l'attuale situazione nel nostro paese in termini di prevenzione e di supporto alle bambine, alle ragazze e alle donne che subiscono MGF, e sarebbe anche un modo per applicare la legge 7 del 2006, che, come abbiamo detto, ha un'attuazione piuttosto frammentata e discontinua, molto insoddisfacente, e soprattutto l'attuazione deve andare di pari passo con un livello elevato di trasparenza dell'utilizzo dei fondi.
1: E diciamo un ultimo proprio punto, che ruolo hanno, secondo anche la vostra esperienza, le comunità di origine, il ruolo anche delle mediatrici culturali e figure formate sul territorio?
2: È fondamentale lavorare con le comunità in cui queste pratiche lesive vengono ancora praticate, ed è la ragione per cui ActionAid oramai da molti anni lavora con delle figure specializzate che si chiamano community trainer. Adesso alcune, diciamo, hanno assunto anche una nuova denominazione, si chiamano community expert. Sostanzialmente si tratta di persone che appartengono a quella specifica comunità, quindi ne parlano la lingua, ne parlano i dialetti, conoscono i codici culturali, per cui sono loro che interagiscono con le comunità per fare attività di sensibilizzazione. Attività di sensibilizzazione che sono molto mirate, perché in alcuni casi sono rivolte direttamente alle donne, in altri casi solo agli uomini, in altri ancora a quelle figure, diciamo, di riferimento della comunità, che possono essere figure religiose o comunque figure che appunto svolgono un ruolo particolare, che vengono ascoltate nel momento in cui trasmettono dei messaggi alla comunità. Quindi sono i community trainer, che sono sia uomini che donne, che svolgono questo lavoro importantissimo a livello della comunità, perché il cambiamento deve partire innanzitutto da lì. Questo Queste figure però sono altrettanto importanti quando le ragazze e le donne si interfacciano con i servizi pubblici da cui diciamo, possono ottenere delle risposte su vari piani, da quello sanitario a quello sociale e così via, perché le community trainer non svolgono solo un mero lavoro di traduzione linguistica, ma proprio una traduzione culturale. E questa figura fondamentale è proprio riconosciuta anche dai servizi, per esempio, per questo lavoro che abbiamo fatto, abbiamo intervistato tutta una serie di persone, che, per esempio delle dottoresse, dei dottori, persone che lavorano nei servizi sociali dei comuni e così via, e tutte queste persone hanno sottolineato quanto è stato importante avere al loro fianco nell'interazione con le ragazze e le donne proprio una community trainer o community trainer, perché altrimenti non avrebbero compreso diciamo, la complessità dell'esperienza che la ragazza o la donna portava loro e quindi non sarebbero stati in grado a fornire poi le risposte adeguate.
1: Rieccoci in studio solo per i saluti. Questa era l'intervista di Isabella Orfano, esperta di diritti delle donne di ActionAid. Per oggi è tutto. Vi ricordiamo come sempre che potete seguirci anche su Facebook e Twitter, basta cercare Fai Notizia. Noi torniamo lunedì prossimo alle 23:30 e poi in replica lunedì successivo alle 6 del mattino. Un saluto e una buona settimana da Daniela Sala.
3: Grazie Daniela Sala, Fai Notizia torna fra 7 giorni. Questa è Radio Radicale, si chiude qui la nostra programmazione notturna. Apriamo dunque il palinsesto della mattina di questo lunedì 29 giugno del 2026. Buongiorno, grazie di essere all'ascolto. Adesso è il momento delle prime pagine dei quotidiani che troviamo oggi in edicola, curata da Antonello De Fortuna. Quindi alle 6:45 una sintesi dell'intervista settimanale con il segretario del Partito Radicale Maurizio Turco, condotta da Michele Lembo, andata in onda ieri pomeriggio alle 17. Alle 7 la rassegna di geopolitica a cura di Lorenzo Rendi, alle 7:10 l'agenda della settimana politica istituzionale a cura di Roberta Iannuzzi, alle 7:30 la nota antiproibizionista curata da chi vi parla, da Roberto Spagnoli, precederà Stampa e Regime, la rassegna stampa di Radio Radicale che alle 7:35 sarà condotta da Michele Lembo. Ma prima vediamo le prime pagine dei quotidiani di oggi nella rassegna curata da Antonello De Fortuna.
4: È il momento di vedere insieme le prime pagine dei quotidiani in edicola oggi, lunedì 29 giugno 2026. Antonello De Fortuna al microfono, Lorenzo Bruschi in regia. Iniziamo dal domani che ha in primo piano le notizie di politica estera, soprattutto il Medio Oriente, come la maggior parte dei giornali, e il Venezuela dopo le due terribili scosse di terremoto che hanno sconvolto il paese. Per quanto riguarda la politica, poi i quotidiani si occupano della riforma elettorale e anche della vicenda familiare che ha coinvolto, la terribile vicenda familiare che ha coinvolto la ministra Roccella. Iniziamo, dicevamo, dal domani. Il Medio Oriente brucia ancora, ma a Gaza la scuola non si arrende. Il Tycoon minaccia Teheran, non esisterà più se intensifichiamo lo scontro. Droni iraniani su Kuwait. Nella striscia si continua a morire, ma la popolazione resiste. Grazie all'istruzione sogna un altro futuro. Si parla anche di scuola a Gaza. E poi terremoto in Venezuela, la geopolitica dei soccorsi umanitari. Molti, molti paesi, moltissimi, tra cui anche l'Italia, hanno prestato il loro apporto delle squadre di soccorso per la ricerca in questa prima fase dei sopravvissuti. Gli articoli di commento di spalla sono due, uno di Mario Giro e l'altro di Lorenzo Castellani. Quello di Mario Giro si occupa del prossimo vertice in Turchia della NATO. Il vertice NATO è una trappola, le possibili mosse di Trump, scrive Mario Giro. Il punto dolente è il futuro della NATO. Secondo Marco Rubio, segretario di Stato americano, Donald Trump è molto deluso, questo è un virgolettato, dall'Italia e da altri paesi dell'alleanza e ne parlerà al vertice dell'8 e 9 luglio. Ecco spiegato perché Mark Rutte, segretario generale della NATO, ha fatto quelle dichiarazioni sui voli dalle basi italiane. È terrorizzato dal fallimento del vertice che metterebbe a rischio il futuro stesso dell'alleanza atlantica. Rutte sta facendo di tutto per salvare il summit, blandire Trump, far sapere che in fondo gli alleati hanno supportato Epic Fury, che le basi erano a disposizione e così via. D'altronde distinguere tra un volo logistico e uno operativo è una questione di lana caprina e ricorda molto i bombardamenti difensivi italiani nelle guerre balcaniche. Questo è l'inizio dell'editoriale di Mario Giro. Invece Lorenzo Castellani si occupa di politica italiana, di riforma elettorale. La legge Meloni apre al patto con Vannacci. Giorgia Meloni vuole una legge elettorale che non punta tanto a regolare la competizione a favore del centrodestra, come sostengono alcuni commentatori, quanto a ridisegnare il comportamento di tutti gli attori politici. Il modello è un proporzionale con premio di maggioranza che forzi la bipolarizzazione e produca un vincitore chiaro la notte stessa delle elezioni. La nuova legge esprime una visione dualistica del sistema politico, tipica del modo di ragionare della Premier, o governo o opposizione, tertium non datur, senza terze vie, senza geometrie variabili. Questo è l'inizio di Lorenzo Castellani. Poi, in taglio basso, Stefano Iannacone riporta una dichiarazione, una frase di Salvini: via dalla Lega tra 3 anni, i messaggi poi di Vannacci a Meloni. Lasciamo il Domani per vedere la prima pagina del Fatto. Il titolo centrale, ecco la foto di Papa Leone, è quello dedicato a uno dei temi del concistoro straordinario. Il titolo è questo: Chiesa contro Unione Europea, due pesi e due misure con Stati Uniti e Israele e Russia. Il Papa e il Cardinale Fernandez, che è il prefetto del Dicastero per la Dottrina della Fede, solo interessi economici, e si riferisce a questo articolo all'intervento nel concistoro del prefetto del Dicastero contro la cosiddetta guerra giusta, che ha anche accennato al fatto che l'Europa, a seconda dei suoi interessi, difende magari un conflitto e invece interviene, invece non interviene in un altro. C'è invece, per quanto riguarda l'economia, un titolo sul Fatto Quotidiano che riguarda il PNRR. Finisce domani in ritardo e sottosopra. Il primo bilancio è negativo, stravolto e opaco, buio sui dati e lo stato dei progetti poco trasparenti. Le 8 riscritture e oltre 25 miliardi li spenderemo in futuro. Questo sulla prima pagina del Fatto. E poi in taglio alto Vannacci apre a Meloni: mi chiami, ma Salvini fa muro, lui stia fuori. Destre spaccate, il generale: sono pronto alla coalizione. La foto piccola è quella dell'ex generale Vannacci. Il Giorno, prima pagina, la foto è quella delle ricerche in Venezuela. Tra le macerie del sisma, questa è l'ora più difficile. Le voci della comunità italiana da Chacao, distretto di Caracas, dove i nostri connazionali sono molto radicati. Intanto s'aggrava il bilancio del terremoto. Le vittime salgono a oltre 1.400, ancora 50.000 i dispersi. Ma tra le macerie, il dolore e le lacrime ci sono anche delle buone notizie che assomigliano a un miracolo. Due bambini di 11 anni sono stati salvati dopo 72 ore che erano rimasti sotto i cumuli di macerie. Questo l'articolo del Giorno su quanto sta accadendo in Venezuela. Titolo sul Golfo: ancora raid tra Stati Uniti e Iran, la tregua appesa a un filo, petroliere presi di mira, attaccati Bahrain e Kuwait, Teheran, controllo di Hormuz per un mese. Trump minaccia una nuova escalation. Intervista all'ambasciatore Stefanini, strategia per negoziare. Il Giorno ha di spalla un titolo che riguarda l'emergenza caldo. Caldo mortale, l'OMS, in Europa 1.300 vittime in una settimana. Oggi il picco delle temperature. E poi, riferimento anche a quanto sta accadendo nella Lega, Salvini alla Lega: guido ancora io e vuole il Viminale, la kermesse a Milano Marittima. Quindi il Giorno fa il punto degli equilibri interni al Carroccio. Ancora in taglio basso, ricerche non stop del marito di Roccella disperso nel lago di Vito, di Rivico, odiatori scatenati sul web. Il Giorno si occupa anche di quanto accaduto a Roma, in periferia, 2 giorni fa, a Casalotti, famiglia sterminata, il killer è svanito nel nulla, spunta l'ipotesi fiancheggiatori, e questa vicenda troveremo anche su altri giornali, anche se con un tono diverso, Libero. I cretini da tastiera, Roccella travolta dall'odio social, il marito scomparso nel lago, in rete tanti esultano e offendono, Meloni, schifosi, il peggio dei progressisti, questo è il titolo di Libero. E poi anche qui c'è un riferimento a quanto accade nella Lega, Fabio Rubini, il suo articolo è Avanti senza Vannacci, il vicepremier niente patti, ma il generale pronto all'alleanza, Giorgia può chiamarmi. Libero si occupa anche dell'inchiesta Covid, il caso Conte imbarazza pure gli alleati Dem. Giuseppe Conte, scrive Pietro Senaldi, prova a coprire le inquietanti ombre sull'operato del suo governo in tempi di pandemia che stanno emergendo nei lavori della Commissione parlamentare sul Covid, sostenendo che è tutto dovuto alla lunga campagna elettorale già iniziata che ci porterà alle politiche l'anno prossimo. L'ex premier prova a raffreddare il clima che si surriscalda, allontanare i sospetti, dribblare la pressante richiesta di rendersi disponibile, essere audito durante i lavori, fingendo che sia tutto un polverone alzato da Fratelli d'Italia, e qui c'è un virgolettato, con la regia di Palazzo Chigi in vista del voto. Taglio basso c'è un articolo di Maurizio Stefanini, e vi leggo il titolo: i veri razzisti sono gli africani, il nord arabo detesta tutti, a sud non vogliono migranti, il continente della xenofobia. Questo è come Libero presenta l'Africa. Lasciamo Libero per il giornale. C'è una foto che ritrae una città italiana, centro di una città italiana, e il caldo che attanaglia in queste ore. OMS, 1300 morti in tutta Europa, come difendersi? Riferimento anche sul giornale alla vicenda Lega, anzi c'è un'intervista proprio a Matteo Salvini da Milano Marittima: vinciamo e torno al Viminale, Vannacci non mi frega due volte. E poi c'è anche però quanto ha dichiarato il generale, sia la coalizione. A Milano Marittima il leader della Lega Matteo Salvini chiude la festa con i giovani e promette: vinciamo e torno al Viminale. Poi l'appello a Zaia e Fedriga: siano al mio fianco, non dietro. Taglio basso, la questione della famiglia Roccella, vergogna haters contro la Roccella, la premier, ignobili e disumani, il caso del marito scomparso nel lago, scrive Massimo Malpica, sono proseguite senza esito per l'intera giornata di ieri le ricerche di Luigi Cavallari, 84enne marito della ministra per la famiglia Eugenia Roccella. L'attesa è stata resa ancora più angosciosa dall'odio che alcuni profili social hanno riversato contro la famiglia, e appunto le ricerche nel lago stanno comunque continuando. Lasciamo il giornale per vedere la prima pagina del Foglio. Sinistra, se ci sei batti un colpo, l'articolo di Paolo Pombeni, o anche due. Una forza politica che sembra aver perso ogni spinta propulsiva verso il futuro, qualche idea per riempire il vuoto. Leggiamo l'inizio dell'articolo. Sinistra, se ci sei batti un colpo, anche due o tre non farebbe male, forse non si dovrebbero fare battute su un tema serio, ma ci sono un vuoto e un silenzio che sgomentano. Certo, pieni di gridolini, sussurri, strepiti, ma vuoto e silenzio rimangono, perché in questi tempi così difficili la sinistra, non solo la sinistra italiana, sembra aver perso ogni spinta propulsiva verso il futuro, limitandosi a rimpiangere i bei tempi andati e a ripetere stancamente le litanie che un tempo ormai piuttosto lontano le fruttarono un certo successo. Inizia così Paolo Pombeni. Taglio centrale, la rivolta dei nimbi VIP. L'apocalisse climatica è imminente, ma se una pala eolica si vede dal castello e un pipistrello rischia la vita, la transizione energetica può aspettare. L'attrice, la stilista, la principessa tra i 100 no famosi che insieme alla burocrazia del conflitto Stato-Regione bloccano il parco eolico delle campagne di Orvieto. E Luciano Capone parla appunto della battaglia, diciamo così, di diversi VIP, da Alice Rockwagner a Salvatore Settis, Paola Cortellesi, Gabriele Salvatores, Tommaso Comontanari e Mario Tozzi, tra gli altri, contro l'installazione di pale eoliche che sarebbero più alte del Duomo di Orvieto, ne rovinerebbero, diciamo così, la vista, lo skyline. E poi, mentre insomma, Capone scrive che è diversa da come è stata raccontata, più che una storia di tutela dell'ambiente, è un caso di sindrome NIMBY VIP. La transizione ecologica sì, ma non nel mio giardino, o meglio, non nel giardino della mia villa, quelle di personaggi ricchi e famosi che non vogliono che una pala eolica rovini il panorama che si ammira dalle proprie dimore. Il Duomo di Orvieto c'entra ben poco, questo l'articolo di Capone. Solo il titolo dell'articolo del direttore del Foglio Cerasa, abbiamo il tempo di vedere appunto il titolo: le destre, le sinistre, il bullismo trampiano, chi vince e chi perde. Il presidente americano mette in imbarazzo le destre in Europa e non solo, ma va anche peggio alle sinistre, quasi ovunque penalizzate dalle elezioni, poiché le risposte giuste per resistere all'onda d'urto trampiano vengono più da destra che da sinistra. La verità, lo scoop della verità in guaia Conte, e qui si parla dell'inchiesta Covid. Il presidente del Movimento 5 Stelle fa parte della commissione Covid, ma è amico e vede l'ex AD di Invitalia, cioè Arcuri. In pratica, chi dovrebbe fare le domande frequenta la persona che si dice pronta a dare risposte ai parlamentari. C'è un conflitto di interessi e solo l'ex premier può risolverlo. E c'è un articolo di commento di Maurizio Belpietro su questo. Ma la foto centrale della verità è quella del bengalese ricercato per aver sterminato la famiglia a Roma. Il bengalese che ha ucciso una famiglia con la mannaia è un attivista in Italia di un partito filo islamico, così scrive la verità, e c'è la foto di questo 43enne bengalese accusato di aver ucciso a colpi di mannaia una coppia di connazionali e la figlia di 8 anni. Taglio basso, Vannacci, e qui siamo alla politica italiana, vuole candidare la Meloni al Colle. Il generale svela ai suoi la strategia per un patto elettorale con il centrodestra e per far schiantare il campo largo, ma Salvini per ora chiude un'alleanza alle politiche con Futuro Nazionale e sulla Lega resto altri 3 anni. Abbiamo il tempo solo di vedere la prima pagina del Sole 24 Ore. Si occupa di intelligenza artificiale su due versanti, quello del lavoro, caccia mondiale agli esperti di intelligenza artificiale, boom di offerte, e quello delle quotazioni in borsa. Ne arrivo, nuove quotazioni nelle IPO, vince il fattore tempo, quindi nuove quotazioni in borsa e non solo a Piazza Affari. Noi ci fermiamo qui con le prime pagine di oggi, lunedì 29 giugno 2026. Per una lettura più approfondita dei quotidiani vi rimando alle 7.35 Stampa Regime.
3: Grazie ad Antonello De Fortuna, questo è quanto ci propongono le prime pagine dei quotidiani che troviamo oggi in edicola, questo lunedì 29 giugno del 2026. Per una lettura anche delle pagine interne vi rimandiamo alle 7.35 a Stampa e Regime, che sarà condotta da Michele Lembo. Questa dunque è Radio Radicale, di nuovo buongiorno, grazie di essere all'ascolto. Adesso vi vogliamo proporre una parte dell'intervista settimanale con il segretario del Partito Radicale Maurizio Turco, condotta da Michele Lembo, che è andata in onda ieri pomeriggio alle 17, in particolare la parte in cui Maurizio Turco parla della legge elettorale in discussione in Parlamento, ma parla della intenzione dei radicali, del Partito Radicale, di presentarsi alle prossime scadenze elettorali a partire dalle elezioni politiche.
5: Interessa relativamente, ci interessa relativamente, nel senso che noi da decenni abbiamo una posizione alternativa, che è quella di scardinare questo sistema e di cercare di entrare in un sistema democratico anche dal punto di vista elettorale, nel senso che noi siamo per una riforma in senso uninominale, maggioritaria, a turno unico. Questa è la nostra proposta, poi ognuno ha le sue proposte. Mi sembra che ormai siamo rimasti gli unici che sostengono questo sistema elettorale, perché con la proliferazione dei leader tutti vogliono avere il loro partito con il loro cognome ben in vista. Aumentano i leader, dimezza di volta in volta la partecipazione non solo elettorale, ma dice lei la partecipazione democratica alla vita alla vita dei partiti. Io penso che anche in questa occasione, anche per la riforma della legge elettorale, bisognerebbe cercare di coinvolgere i cittadini, visto che sono chiamati, teoricamente, naturalmente, a eleggere i propri rappresentanti, o comunque che coloro che dovrebbero rappresentarli, e sicuramente coloro i quali, in nome del popolo italiano, decideranno per la vita di tutti i cittadini. Diciamo che ormai il dibattito politico sulla legge elettorale è scomparso da anni, anni e anni. C'è ormai l'abitudine di cambiare la legge elettorale in prossimità delle elezioni. C'è questo falso mito del proporzionale, che l'abbiamo detto tante volte, ma ripeterlo non fa mai male. Il proporzionale è quel sistema elettorale che ci fece passare, non solo in Italia, in Europa, fece passare una serie di paesi democratici, liberali, a democrazia liberale, in regimi autoritari, a cominciare dal fascismo e dal nazismo e da altri 14 regimi autoritari in paesi che oggi fanno parte dell'Unione Europea. Stiamo scivolando in un sistema che non ha nulla a che vedere con quelli che sono i principi dello Stato di diritto. Io sento parlare del proporzionale, quindi del fatto che i governi poi si fanno in Parlamento. Pare che ci siano diversi paesi europei che prevedono proprio il proporzionale in Costituzione. Sono costituzioni scritte all'indomani di regimi autoritari, per cui da un eccesso all'altro, no? Dal partito unico alla proliferazione dei partiti, come se questa dovesse essere la risposta. Beh, diciamo che abbiamo visto questi paesi, no? Vediamo un po' di questi paesi proporzionalisti che fine stanno facendo. Cioè, ormai in Germania i nazisti, i neonazisti, per loro definizione, non come insulto o perché volerli inchiodare a un passato, no, hanno una visione della società e anche della libertà, diciamo, un po' particolare, rispetto alla quale, dice, le società liberali, non solo in Germania, le società liberali europee, non solo europee, non sono riuscite a far fronte. È quello che è successo 100 anni fa. Non riuscirono a far fronte, le democrazie liberali europee non riuscirono a far fronte ai propri compiti, ai compiti che si erano dati, cioè alla possibilità di governare in nome del popolo e per il popolo. Diciamo, si fecero prendere la mano dal potere, cosa che sta accadendo di nuovo. Quindi sono cose già viste. Se, non voglio dire che devi essere uno storico, ma un minimo di storia uno prova a cercare di conoscerla, si rende benissimo conto che tutto quello che è successo nell'ultimo secolo è come se non fosse successo. Cioè l'impronta della memoria di quello che è successo sta completamente svanendo, no? Anche perché ci hanno raccontato mai più, mai più, mai più, e nel raccontare mai più si stava perdendo l'essenza del racconto, che era non tanto, come dire, la nascita e lo sviluppo delle dittature, quanto la morte delle democrazie liberali. Perché oggi non dovremmo, cioè dobbiamo continuare a studiare, denunciare, essere antifascisti, anticomunisti, antitotalitari, ma dovremmo anche capire la gravità di questi regimi, ma come sono arrivati al potere, chi c'era al potere prima, come ha fatto a perdere il potere a favore di dittature. Questo ci consentirebbe magari di prendere delle misure oggi necessarie, direi quasi indispensabili, rispetto a quello che sta accadendo, che vediamo, che leggiamo quotidianamente. In questa situazione, io credo anche a 10 anni della scomparsa di Marco Pannella, in cui diversi attori hanno voluto interpretare elettoralmente, diciamo così, magari a volte strumentalmente, ma non è quello il punto. Hanno voluto, si sono candidati ad interpretare, no, diciamo, una continuità ideale con le lotte radicali. Beh, dopo 10 anni possiamo registrare il fallimento di questi tentativi da una parte, fallimento che rischia di trascinare con sé una storia, la storia del Partito Radicale, che sta lì, è inamovibile, ma diciamo ha cose da dire ancora oggi, ma non le si dicono. Coloro che hanno voluto interpretare elettoralmente questa storia non le dicono, dicono altro. I loro comportamenti raccontano altro dai comportamenti che hanno tenuto i radicali nel partito radicale. Quindi io penso, ho visto che condivido con parecchi compagni e compagni questo pensiero, io penso che dobbiamo prenderci la responsabilità di partecipare alle prossime competizioni elettorali, a cominciare da quelle nei comuni, capoluogo di regione, laddove possibile anche di provincia. Dobbiamo fare di tutto per essere presenti a livello nazionale alle prossime elezioni politiche, essere presenti sulla scheda. Dobbiamo fare di tutto, cioè dobbiamo fare iniziativa politica per essere presenti sulla scheda col nostro simbolo. E noi usammo nel 92, decidemmo nel 92 di usare il nome di Marco Pannella, di usare il nome di Marco Pannella per

Bonino e via dicendo, ma sempre con quella radice, cioè la radice dell'Associazione Politica Nazionale Lista Marco Pannella, che sostanzialmente e anche formalmente per decisione politica era ed è il soggetto elettorale dei radicali del Partito Radicale. D'altronde in Italia i radicali sono quelli del Partito Radicale, non... altre cose hanno sempre comunque il richiamo al Partito Radicale, cioè è un po' difficile in presenza del Partito Radicale, con la volontà di alcuni di continuare a farlo vivere e a far vivere le sue lotte, è un po' difficile, come dire, riuscire a rendere credibile un'operazione del genere. Come se Renzi oggi dicesse rappresento il PD perché sono stato segretario del PD. Te ne sei andato e hai fatto un'altra cosa, giustamente. E quindi rappresenti quella cosa e non il tuo passato, dal quale tu ti sei allontanato. Non puoi dire di essere stato espulso, forse eri mal sopportato, questo sicuramente, ma ciò non ti consentiva un'agibilità politica non come l'avresti voluta tu, visto che eri stato segretario. Però voglio dire, e questo vale per tutti coloro che vanno via da un partito e pretendono di rappresentarlo. E devo dire, a maggior ragione, dopo magari aver partecipato a un congresso, aver tentato di vincerlo, e invece lo si è perso, e quindi il gioco democratico si dovrebbe inceppare, perché chi doveva vincere ha perso. Io credo che siano cose proprio lunari, c'è chi le sostiene, ma lunari restano. Oltretutto, è appena finito un processo, ero stato denunciato io personalmente, ero stato denunciato per aver sottratto simboli, robe, cose, radio e via dicendo, un processo civile che abbiamo vinto. Ringrazio gli avvocati Umberto Limongeri e Maria Laura Turco che hanno seguito questo processo, che non era per niente facile, carte a dimostrare tutti i passaggi democratici che c'erano stati, quindi non c'è stato nessuna attività che fosse passibile, no, di sanzioni, diciamo, nemmeno politiche. C'è stato riconosciuto un risarcimento per spese, quindi diciamo il compenso che avrebbero dovuto avere l'avvocato Limongelli, l'avvocato Maria Laura Turco, Umberto Limongelli e Maria Laura Turco, di 50.000 euro. Purtroppo chi ci aveva denunciato è morto, e quindi Umberto Limongelli e Maria Laura Turco naturalmente hanno fatto tutta questa attività, viaggi a Milano, l'avvocato Limongelli da Napoli a Roma, insomma hanno non solo fatto pro bono a favore mio e del partito, dell'associazione Marco Pannella, questa attività, ma hanno anche speso soldi propri per portarla a compimento, quindi doppio ringraziamento. Mi dispiace che chi mi ha denunciato è morto, mi dispiace per loro che non riusciranno a recuperare probabilmente questi 50.000 euro. Chiusa la vicenda, no, perché per anni bisogna denunciarlo, nel momento in cui si è trovato finalmente qualcuno che mi ha denunciato, la situazione adesso, nel bis in idem, spero che qualcuno sappia cosa significa, la situazione, diciamo, è chiusa, anche con una sentenza. Detto questo, oggi cosa abbiamo, no, di riconoscibile? Abbiamo il Partito Radicale, il logo della rosa nel pugno, la lista Marco Pannella. Credo che questo sia la nostra carta d'identità, il nostro simbolo di riconoscimento, no? Ci riconosciamo e siamo riconosciuti con quel simbolo e con quelle diciture. Quindi intanto grazie a chi ha consentito oggi di poter utilizzare quel simbolo e quelle diciture, perché per 10 anni in situazioni terribili e orribili ha resistito sia alle chimere, a questi piperai magici, no? Che pensavano chissà che avrebbero combinato elettoralmente, mentre noi anche con questa partecipazione elettorale alle prossime elezioni sappiamo benissimo perché partecipiamo, perché partecipare alle elezioni per noi è un'iniziativa politica, è un'occasione per rilanciare le nostre lotte, i nostri progetti, i nostri programmi, le nostre proposte che probabilmente alcuni

0: stanno ascoltando da decenni, molti altri ancora non hanno mai ascoltato. Io posso dire che sono 10 anni, in questi 10 anni, diciamo, partiamo dal post Pannella, sono 10 anni che nessuno di noi, nessun segretario, tesoriere del Partito Radicale, consigliere, non so, è mai andato in televisione, cioè in televisione, non, io non parlo dei 15 secondi, mai a un dibattito, ecco, mai a un dibattito Rai, di qualsiasi trasmissione che fa dibattiti. Ho visto persone strane partecipare a questi dibattiti, a quale titolo non so, probabilmente di amicizia o di per opportunismo, no? Utilizzati magari contro qualche formazione politica, Rai, Mediaset, La 7, esclusi da tutti da 10 anni. Quindi è evidente che ripresentarsi, no? A delle competizioni elettorali devi mettere tutto. Devi mettere tutto quello che hai, tutto il potenziale che hai. E il potenziale che noi mettiamo in questa prossima campagna elettorale è quello appunto delle nostre lotte, della nostra storia che noi portiamo, continuiamo a portare avanti, perché siamo convinti che quelle riforme che noi proponiamo sono le riforme necessarie a questo paese che nessuno ha fatto. Attenzione! Nessuno non è che ha fatto le riforme che noi proponiamo, nessuno ha fatto riforme nel campo della giustizia, dell'economia, dell'energia, di tutte quelle questioni centrali per la vita dei cittadini in questo tempo, non 50 anni fa, adesso.
1: Era una sintesi dell'intervista settimanale con il segretario del Partito Radicale Maurizio Turco, andata in onda ieri pomeriggio alle 17 e condotta da Michele Lembo, la trovate integralmente su radioradicale.it. Questa dunque è Radio Radicale, di nuovo buongiorno e grazie di essere all'ascolto, adesso è il momento della rassegna di geopolitica a cura di Lorenzo Rendi.
2: Ben trovati all'ascolto di Radio Radicale. La rassegna di geopolitica di lunedì 29 giugno 2026. Oggi torniamo a parlare di cambiamento climatico. La prima segnalazione di oggi è un'analisi intitolata «Cosa significa un super El Niño per gli investimenti in materie prime e l'inflazione?». La fonte è un sito britannico che si chiama Halifax, analisi pubblicata il 15 giugno scorso. Un potente fenomeno El Niño in fase di sviluppo a metà del 2026 che si sommerà a temperature estreme e interruzioni nell'approvvigionamento di fertilizzanti minaccia di causare gravi perdite di produzione per le colture più consumate al mondo, come cacao, zucchero, caffè e grano. Nell'area del Pacifico si sta formando un evento El Niño potenzialmente storico, che potrebbe spingere i prezzi alimentari globali a livelli tali da aumentare di oltre un punto percentuale l'inflazione complessiva delle economie sviluppate entro 18 mesi. El Niño è il riscaldamento periodico delle temperature superficiali del mare nell'Oceano Pacifico centrale e orientale, che rimodella i modelli di precipitazione e temperatura nelle principali regioni agricole, portando a piogge eccessive in alcune zone del Sud America e innescando la siccità nel sud-est asiatico, in India e in alcune parti dell'Africa e in Australia. L'Organizzazione Meteorologica Mondiale attribuisce una probabilità dell'80% al verificarsi del fenomeno El Niño tra giugno e agosto 2026. Il 2024 è stato l'anno più caldo mai registrato e i sistemi agricoli stanno già operando sotto stress a causa di questo livello di riferimento elevato. L'interruzione della produzione di fertilizzanti a Hormuz, che ha praticamente raddoppiato i prezzi della urea dall'inizio del conflitto, aggrava ulteriormente il problema. Le culture più esposte riflettono la particolare geografia di El Niño. Il cacao spicca tra le altre. L'Africa occidentale, la più grande regione produttrice al mondo, ha subito cali significativi della produzione durante gli episodi di El Niño del passato. Anche il settore dello zucchero appare vulnerabile, dato che i presenti eventi El Niño hanno ridotto la produzione in India e Thailandia del 20-30%, e l'impatto potrebbe essere più pronunciato questa volta perché una quota maggiore delle scorte di zucchero viene destinata alla produzione di etanolo. La domanda di biocarburanti è rafforzata dallo shock petrolifero in Medio Oriente, che incrementa l'utilizzo di zucchero, mais e olio di soia. Anche il grano si trova ad affrontare difficoltà a causa dell'Australia, che ha registrato cali di produzione dovuti alla siccità legata agli eventi passati di El Niño, che si stimano, per quanto riguarda l'Australia, potenziali perdite di circa 9 milioni di tonnellate di grano nel 2026-2027. Ricordiamo che il cibo rappresenta dal 10-15% del paniere dei prezzi al consumo nei mercati sviluppati e il 25% più nei mercati emergenti. Questa è l'analisi intitolata «Cosa significa un super El Niño per gli investimenti in materie prime e l'inflazione?». La fonte è il sito Halifax, analisi pubblicata il 15 giugno scorso. Seconda e ultima segnalazione di oggi, analisi intitolata «Quando i rischi si accumulano». Due punti. Minacce ai mercati alimentari globali nel 2026. La fonte è il blog ufficiale della Banca Mondiale. Analisi pubblicata il 16 giugno scorso. I mercati globali delle materie prime alimentari hanno iniziato il 2026 in una situazione di relativa stabilità, sostenuti da un'ampia disponibilità di cereali e oli commestibili. Però l'escalation del conflitto in Medio Oriente ha minato tale stabilità, introducendo nuova volatilità nel commercio alimentare e nei mercati dei fattori produttivi. Le nostre previsioni per i mercati delle materie prime di aprile 2026 indicano un aumento del 2,5%. Dell'indice globale dei prezzi delle materie prime alimentari quest'anno, ma i rischi sono decisamente orientati al rialzo. L'emergere del fenomeno El Niño, l'aumento dei costi dell'energia e dei fertilizzanti, la crescente domanda di biocarburanti e le potenziali restrizioni commerciali potrebbero spingere i prezzi dei prodotti alimentari ben al di sopra delle proiezioni attuali. Secondo gli esperti, le condizioni meteorologiche di El Niño si sono manifestate e si prevede che si intensificheranno fino a raggiungere livelli moderati o forti durante l'autunno nell'emisfero settentrionale. Gli analisti prevedono che El Niño raggiunga un'intensità molto forte entro novembre-dicembre. Quindi, per i mercati agricoli, la questione cruciale è quanto forte diventerà il fenomeno. In genere, El Niño porta una siccità prolungata nel sud-est asiatico e condizioni più aride in alcune zone dell'Australia, del Brasile settentrionale, dell'Africa meridionale e dell'Asia meridionale. Regioni chiave per la produzione di cereali, canna da zucchero e semi oleose. Con i mercati agricoli già le prese con pressioni sui costi legati ai conflitti, un El Niño più forte o più persistente potrebbe interrompere simultaneamente diverse fasce di produzione agricola e spingere i prezzi dei prodotti alimentari ben al di sopra dei livelli attuali. La chiusura dello stretto di Hormuz ha interrotto le forniture globali di energie, compresi i fertilizzanti e in particolare l'urea e il fosfato, due dei prodotti fertilizzanti più utilizzati, oltre al GNL, spingendo i prezzi ai livelli più alti dal 2022. Lo scenario di base del nostro ultimo rapporto prevede che le interruzioni delle forniture legate al Medio Oriente si attenuino nel terzo trimestre del 2026, limitando la gravità e la durata delle restrizioni all'offerta. L'accordo di pace provvisorio tra gli Stati Uniti e l'Iran, che include la riapertura dello stretto di Hormuz, è coerente con questa ipotesi. Però, se le interruzioni dovessero persistere, i prezzi dei fertilizzanti e del gas naturale potrebbero aumentare ben oltre le previsioni attuali, creando significativi rischi al rialzo per i prezzi agricoli. Nel breve termine, questi rischi si manifestano in genere attraverso costi di produzione più elevati. Nel lungo periodo, l'aumento dei prezzi dei fertilizzanti potrebbe indurre gli agricoltori a utilizzarne di meno o a orientarsi verso colture che ne richiedono meno, riducendo i raccolti, riducendo le scorte alimentari e esercitando una ulteriore pressione al rialzo sui prezzi. Quando i prezzi dei prodotti alimentari aumentano vertiginosamente, i governi spesso reagiscono con restrizioni alle esportazioni, volte a proteggere i consumatori nazionali. Sebbene queste misure possano fornire un sollievo a breve termine sul territorio nazionale, limitano anche le forniture globali, accrescono la volatilità del mercato e spingono ulteriormente al rialzo i prezzi internazionali. Siamo alle conclusioni dell'analisi. Le proiezioni di base, comunque, indicano solo modesti aumenti dei prezzi dei prodotti alimentari nel 2026, un risultato relativamente contenuto, data la portata dello shock in Medio Oriente. Nel complesso, però, i rischi sono decisamente a rialzo. Un conflitto prolungato, una maggiore domanda di biocarburanti, un El Niño più intenso o nuove restrizioni alle esportazioni, singolarmente o in combinazione, potrebbero spingere i prezzi delle materie prime alimentari ben oltre le proiezioni attuali, con il peso maggiore che ricadrebbe sulle popolazioni più vulnerabili alla sicurezza alimentare a livello mondiale. Questa è l'analisi intitolata "Quando i rischi si accumulano, due punti, minacce ai mercati alimentari globali nel 2026. La fonte è il blog della Banca Mondiale, analisi pubblicata il 16 giugno scorso. Termina qui la rassegna di geopolitica di lunedì 29 giugno 2026. Un saluto da Lorenzo Renzi.
3: E buongiorno da Radio Radicale, sono le 7:10, oggi lunedì 29 giugno 2026, dopo la rassegna di geopolitica, uno spazio dedicato agli appuntamenti della settimana con l'agenda settimanale. Poi vi ricordo al termine alle 7:30 la nota antiproibizionista di Roberto Spagnoli e poi la rassegna stampa, stampa e regime, questa settimana curata da Michele Lembo. Come detto, come ogni lunedì, riserviamo 20 minuti a fare il punto su quelli che saranno i principali eventi della settimana che si apre oggi e che terminerà il prossimo 5 luglio, domenica, per quanto riguarda sia i lavori parlamentari e tutti quelli che sono gli appuntamenti istituzionali, anche l'agenda europea e internazionale. Intanto ricordiamo che alla Camera si svolgono le comunicazioni del governo sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e l'avvio della legge elettorale con le pregiudiziali di costituzionalità, sebbene si entrerà nel vivo in aula soltanto a partire dalla prossima settimana. Al Senato la conversione del decreto sul piano casa, il disegno di legge sulla dirigenza pubblica e le intese con tre confessioni religiose. E fuori dal Parlamento ci sarà l'Assemblea delle Assicurazioni a Roma e il congresso della UIL a Padova con la Presidente del Consiglio. Sul piano europeo il passaggio della presidenza di turno dell'Unione, in questo caso da Cipro all'Irlanda, e il forum delle banche centrali a Sintra. Sul piano internazionale la tenuta dell'accordo tra Israele e Libano, il negoziato tra Stati Uniti e Iran e i suoi riflessi anche sulla guerra in Ucraina. Ma andiamo con ordine, la settimana parlamentare comincia in realtà già oggi con i lavori delle commissioni e di alcuni organi di controllo. Il comitato che vigila sui servizi di sicurezza ascolta rappresentanti di un istituto di studi internazionali, mentre la commissione d'inchiesta sulla gestione della pandemia ascolta un noto infettivologo, quindi due audizioni che danno il segno di questioni che sono aperte oltre alla sicurezza dello Stato e il bilancio degli anni del Covid, che è un tema di cui si discute molto anche grazie con gli approfondimenti che sentiremo dalla rassegna stampa con Michele Lembo a partire dalle 7.35. In aula a Montecitorio la settimana si apre domani con un appuntamento che poi darà il tono anche ai giorni successivi. La Ministra del Lavoro riferisce all'Assemblea sullo stato della sicurezza nei luoghi di lavoro, una comunicazione del Governo che è prevista dalla normativa in materia di salute e sicurezza e arriva dopo le morti sul lavoro che hanno segnato ancora le ultime settimane. Si annuncia come il primo confronto tra maggioranza e opposizione in questi giorni e va segnalato che poi questo stesso tema sarà al centro anche dei lavori del Senato, dove la ministra interverrà il giorno dopo. Fino a giovedì, con possibili sedute anche notturne, l'Aula entra nel vivo con un blocco di mozioni, cioè di atti con cui i gruppi chiedono al governo di impegnarsi in una certa direzione. Si discute della revisione del patto di stabilità e crescita, le regole europee sui conti pubblici, il rapporto tra investimenti europei e nazionali nel campo degli armamenti, si discute della riduzione del costo dell'energia, delle misure per sostenere la crescita con un'attenzione particolare alla competitività delle imprese. C'è poi un fronte propriamente europeo, quelle mozioni che chiedono di superare il diritto di veto nelle decisioni delle istituzioni dell'Unione, quindi la possibilità per un singolo Stato di bloccare scelte comuni che tante volte ha frenato l'Unione Europea. C'è una mozione dedicata agli effetti del caldo sulla salute e al contrasto del cambiamento climatico con riferimento alle aree urbane, e che è un tema attualissimo visto l'ondata di calore di questi giorni che ha colpito l'Europa. Sempre alla Camera e sempre nelle giornate centrali della settimana arrivano alcuni provvedimenti di merito. Uno riguarda la protezione e l'assistenza dei minori che crescono in contesti di criminalità organizzata e degli adulti che se ne prendono cura. È un progetto che ha il titolo Liberi di Scegliere, che mira a offrire una via d'uscita ai ragazzi che sono cresciuti dentro famiglie mafiose. Un altro invece è collegato alla manovra di finanza pubblica e rivede le modalità di accesso, valutazione e reclutamento del personale docente e ricercatore nelle università. Prevista anche la discussione generale su una delega al governo per riformare l'ordinamento della professione di commercialista. Questa settimana sono previste anche due commemorazioni, mercoledì quella di un agente della polizia locale, giovedì quella di un ex deputato. Ma il passaggio politicamente più sensibile, come detto, riguarda la legge elettorale, quindi il testo che ridisegna il modo di eleggere Camera e Senato, che approda è approdato in aula in questi giorni, ma questa settimana si svolgerebbe soltanto l'esame delle questioni pregiudiziali di costituzionalità, quindi le obiezioni con cui le opposizioni sostengono che il testo contrasti con la Costituzione. Il voto vero e proprio sulla riforma non cade questa settimana, secondo le indicazioni delle fonti parlamentari riportate dalle agenzie, è atteso per la prossima settimana intorno al 7-9 luglio, probabilmente con sedute anche notturne. Il nodo ancora aperto nella maggioranza è quello delle preferenze, cioè la possibilità dell'elettore di indicare il nome del candidato. Su questo le forze di governo cercano una soluzione comune, mentre le opposizioni preparano gli emendamenti. Su questo provvedimento, come sapete, c'è grande attenzione anche per il timore tra i parlamentari di un voto anticipato, vista l'accelerazione sulla legge elettorale. La scadenza naturale della legislatura è nell'autunno del 2027, la decisione di sciogliere le Camere spetta comunque al Presidente della Repubblica, c'è però un vincolo, tra virgolette, ecco, che pesa sui calcoli. I parlamentari maturano il diritto alla pensione solo dopo 4 anni, 6 mesi e un giorno di mandato, quindi essendo la legislatura iniziata nell'ottobre del 2022, non prima della metà di aprile del 2027. Per questo, se l'intenzione è salvare quel diritto per i molti eletti alla prima esperienza, un eventuale voto anticipato non potrebbe cadere prima di quella metà di aprile dell'anno prossimo. A Palazzo Madama l'aula si riunisce nel pomeriggio di domani, riprende l'esame di un disegno di legge sulla dirigenza pubblica. Il provvedimento di iniziativa del governo interviene sullo sviluppo della carriera dei dirigenti delle pubbliche amministrazioni, sui criteri con cui se ne valuta il rendimento, è in seconda lettura, è già passato alla Camera. All'ordine del giorno c'è poi la conversione in legge del cosiddetto piano casa, che è il provvedimento con cui il governo affronta l'emergenza abitativa e prova ad ampliare l'offerta di alloggi. Il decreto deve completare il suo percorso entro pochi giorni, perché la scadenza per la conversione è fissata per la prima settimana di luglio, quindi appunto il Senato procede. E tra i pro del provvedimento, secondo la maggioranza, nuove risorse per recuperare case popolari inagibili, affitti calmierati, riscatto dell'alloggio per gli assegnatari con procedure più rapide. Tra i contro, secondo regioni, inquilini e costruttori, fondi giudicati insufficienti per l'edilizia pubblica e per la morosità incolpevole, poteri molto ampi affidati al commissario e il rischio di assottigliare il patrimonio pubblico con le vendite. Sempre al Senato, disegni di legge in discussione, quelli che approvano le intese tra lo Stato e 3 confessioni religiose, gli evangelici delle Assemblee di Dio in Italia, la Diocesi Ortodossa Romena e l'Unione Buddista Italiana. E mercoledì, come detto, la Ministra del Lavoro riferisce anche in questo ramo del Parlamento sullo stato della sicurezza sul lavoro. A proposito di lavoro, il CNEL, mercoledì mattina, il Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro, ospita un convegno dedicato alle comunità energetiche rinnovabili, aperto dal presidente del CNEL. Sono quindi le forme di autoproduzione e condivisione dell'energia pulita tra cittadini, imprese ed enti locali. Il convegno insomma, le considera non solo come strumento per produrre energia, ma anche come leva di coesione territoriale e di risposta alla povertà energetica, soprattutto nelle aree marginali. Sul versante del mondo del lavoro e dell'economia ci sono 2 appuntamenti che segnaliamo nella seconda parte della settimana. Giovedì a Roma l'Assemblea annuale delle imprese assicuratrici, con la presenza di rappresentanti del governo, delle istituzioni e del mondo finanziario, per fare il punto sull'andamento del settore. Da giovedì a Padova si apre il congresso nazionale della UIL, che durerà fino a sabato e che ruota attorno al lavoro, contrattazione, sicurezza e intelligenza artificiale. La Presidente del Consiglio è attesa al congresso nel pomeriggio di apertura. Nei giorni seguenti interverranno i segretari generali degli altri 2 sindacati confederali e la chiusura porterà l'elezione del segretario generale. Veniamo all'agenda europea. Dal 1 luglio l'Irlanda assume la presidenza di turno del Consiglio dell'Unione Europea, quindi subentra Cipro. la manterrà fino alla fine dell'anno. La presidenza aspetta a uno Stato che per 6 mesi appunto guida e organizza i lavori del Consiglio, fissa l'ordine delle priorità, cerca le mediazioni tra i governi. Dublino apre un nuovo gruppo di 3 presidenze insieme a Lituania e Grecia e il passaggio di consegne sarà segnato a fine settimana dalla visita del Collegio dei Commissari in Irlanda. Il semestre irlandese ha diversi dossier aperti, il più difficile riguarda il bilancio di lungo periodo dell'Unione, quello per gli anni successivi al 2027, sul quale la Presidenza dovrà far convergere i 27 governi, conciliando la richiesta di più spesa per la difesa con la difesa della politica agricola e con la resistenza dei paesi che versano di più. Accanto al bilancio resta il sostegno all'Ucraina, l'allargamento dell'Unione, la competitività, la gestione della migrazione. Nei primi giorni del semestre il Presidente del Consiglio europeo è atteso a Dublino per una conferenza stampa con il primo ministro irlandese. La Presidente della Commissione, invece Ursula von der Leyen, è attesa nel Caucaso, in Azerbaigian e poi in Armenia, mentre la responsabile della politica estera europea visita Kaya Kallas, visita la Turchia e la Bosnia Erzegovina, 2 tasselli del difficile rapporto con l'area orientale e balcanica. Già oggi a Lussemburgo si riuniscono i ministri competenti per il lavoro e le politiche sociali, in coincidenza con il tema che attraversa anche la nostra settimana parlamentare. Non c'è sessione plenaria questa settimana a Strasburgo, l'appuntamento è per la settimana prossima e quindi si lavora a Bruxelles in commissione e nei gruppi. Per quanto riguarda la giustizia europea, la Corte di giustizia dell'Unione è attesa per pronunciarsi sul ricorso presentato da un grande gruppo tecnologico contro una pesante ammenda per abuso di posizione dominante su una causa relativa alla diffusione dei contenuti dell'emittente statale russa Russia Today. Su questo secondo punto le agenzie ci dicono che appunto si svolgeranno questa settimana e a metà settimana. Per quanto riguarda l'agenda dei mercati, l'appuntamento principale è il forum annuale delle banche centrali che si svolge in Portogallo a Sintra, è l'occasione in cui i mercati cercano segnali sulla direzione della politica monetaria attraverso gli interventi dei vertici della Banca Centrale Europea, della Federal Reserve americana, della Banca d'Inghilterra. In Europa è attesa la stima preliminare sull'inflazione di giugno, con un rallentamento previsto rispetto al mese precedente, sostenuto dal calo dei prezzi dell'energia, oltre ai dati sulla disoccupazione. Dagli Stati Uniti arriva il rapporto mensile sull'occupazione. Attenzione naturalmente anche al traffico delle petroliere attraverso lo stretto di Hormuz, da cui dipende in queste settimane l'andamento dei prezzi dell'energia. Mercoledì infine entrano in vigore nell'Unione i nuovi dazi sull'acciaio importato, un piccolo dazio sui pacchi di basso valore che arrivano da fuori dell'Unione, misura pensata per contenere l'ondata di spedizioni a basso costo dalle piattaforme asiatiche. Veniamo proprio all'agenda internazionale, al centro sempre il Medio Oriente, l'accordo quadro tra Israele e Libano firmato a Washington alla fine della scorsa settimana, presentato come l'intesa politica più significativa tra i due paesi da decenni, è fragile. Nel fine settimana si sono registrati attacchi da ambo le parti, nuovi raid israeliani nel sud del Libano. Il presidente del Parlamento libanese, alleato di Hezbollah, ha respinto il testo dichiarando che non sarà adottato né applicato nella forma attuale. Hezbollah e l'Iran restano contrari. Infatti il presidente libanese invece, in un colloquio con il presidente americano, ha assicurato l'impegno dello Stato sull'attuazione. Una sua visita alla Casa Bianca è attesa verso metà luglio. Legato c'è il nodo tra Stati Uniti e Iran, la tregua anche lì precaria, con nuovi scambi di colpi, con le interpretazioni divergenti del memorandum che avrebbe dovuto chiudere il conflitto, soprattutto sul passaggio delle navi nello stretto. È previsto un nuovo round di colloqui tra i gruppi tecnici dei due paesi. Però non è detto appunto che l'incontro si tenga, che vada a buon fine. Il presidente, per quanto riguarda l'Ucraina, invece, il presidente russo Vladimir Putin ha lasciato intendere di attendere in questa fase la ripresa dei contatti con gli americani solo una volta esaurita quella che è la fase più calda della crisi iraniana, dichiarandosi pronto a proseguire le trattative. Sullo sfondo restano gli attacchi ucraini alle raffinerie russe, una penuria di carburante che Mosca ammette, pur minimizzandola, e la posizione assunta da Washington nel recente vertice del G7, dove il presidente americano sembrava spingere appunto verso un negoziato. A New York il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite si riunisce sulla questione israelo-palestinese. Anche in Francia una settimana parlamentare fitta, oggi gli avvocati di tutto il paese hanno indetto una giornata di mobilitazione contro il progetto di riforma della giustizia penale del ministro della giustizia che approda all'Assemblea nazionale in un clima di forte tensione con avvocati e magistrati, con una maggioranza incerta. È atteso anche domani il voto solenne dei deputati sulla legge sul fine vita e in giornata il Senato francese è chiamato ad approvare in via definitiva la legge contro la cosiddetta moda ultra rapida, quella che noi chiameremo fast fashion, quindi quella delle grandi piattaforme di vendita online di capi a bassissimo costo. Il testo in Francia introduce penalità crescenti sui singoli articoli, obblighi informativi a favore del riuso e della riparazione e il divieto di pubblicità anche tramite influencer. Resta un'incognita europea perché la Commissione ha già espresso dubbi sulla compatibilità del divieto di pubblicità con il diritto dell'Unione. A Parigi si apre anche il congresso mondiale contro la pena di morte che durerà fino al 2 luglio, un appuntamento che riunisce ogni 3 anni governi, magistrati, associazioni di tutto il mondo per fare il punto sull'abolizione. In Spagna è anche l'ultimo giorno, martedì, del piano straordinario di regolarizzazione degli immigrati irregolari, una delle misure più discusse del governo di Madrid, soprattutto da parte degli alleati che hanno governi sovranisti. Negli Stati Uniti è la settimana del 250° anniversario dell'indipendenza che culmina sabato con le celebrazioni e un comizio del presidente. La Casa Bianca sul fronte interno ha annunciato il nuovo responsabile dell'Agenzia Federale per l'Immigrazione, l'ICE, chiedendo al Senato la conferma rapida. Lunedì in Sud America si riuniscono ad Assunzione i capi di Stato del Mercosur. E poi da giovedì si vota in Algeria per le elezioni legislative. In Venezuela proseguono i soccorsi dopo il doppio terremoto della scorsa settimana con un bilancio di decine di migliaia di dispersi. Domenica il Papa ha espresso la sua vicinanza alle popolazioni colpite. In Argentina invece il capo di gabinetto del presidente si è dimesso, travolto da un'inchiesta per arricchimento illecito, ed è già indicato come è stato indicato il suo successore. Per quanto riguarda la Santa Sede, 2 appuntamenti: giovedì il Papa riceve il presidente colombiano e sabato si reca in visita a Lampedusa. Poi vedremo gli appuntamenti della prossima settimana, importante il vertice della NATO di Ankara, ma anche un appuntamento molto atteso in Francia per il 7 luglio, la Corte d'Appello di Parigi che deciderà sul ricorso della leader del Rassemblement National, una sentenza dalla quale dipende chi guiderà quel partito verso le presidenziali. E dunque questa settimana anche una settimana di vigilia di tutto questo. Ma sono le 7:30 minuti e adesso andiamo ad ascoltare la nota antiproibizionista con Roberto Spagnoli.
1: Buongiorno a chi all'ascolto di Radio Radicale. Venerdì scorso al Palazzo del Quirinale, alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, è stata celebrata la Giornata Mondiale contro le Droghe. Bene, peccato che quella che l'ONU ha istituito nel 1987, che si celebra ogni anno il 26 giugno, non è la Giornata Mondiale contro le Droghe, ma la Giornata Internazionale contro l'abuso di droghe e il traffico illecito. Una differenza di non poco conto, vuol dire che uso, produzione e commercio possono essere regolati legalmente. Rispetto al passato si segnala però una differenza. Dalla droga, cioè dal nulla, qualcosa che non esiste perché le sostanze sono tante e diverse fra loro, siamo passati alle droghe. Ma cosa si intende per droghe? E di quali parliamo? Tutte le sostanze psicoattive o solo quelle vietate? E di quelle legali come alcol e tabacco che provocano problemi e costi sociali e sanitari e decine di migliaia di morti direttamente o indirettamente non diciamo nulla? Forse perché su di esse lo Stato incassa miliardi in tasse e imposte? Il giorno precedente la giornata mondiale, il governo, come previsto dalla legge, ha presentato la relazione annuale al Parlamento che raccoglie i dati relativi allo stato delle dipendenze, alle strategie, agli obiettivi raggiunti e agli indirizzi che saranno seguiti in materia di droghe. È un documento importante, ma la presentazione della relazione annuale, così come la giornata contro le droghe, così come la conferenza nazionale dello scorso anno, sono state l'ennesima occasione di esibire i presunti successi del governo. Alla presentazione della relazione, la Presidente del Consiglio Meloni ha ribadito l'impegno a costruire una società libera dalle droghe e da ogni dipendenza. Un vasto programma, verrebbe da dire. Il sottosegretario Mantovano, da parte sua, ha rivendicato oltre 20.000 operazioni antidroga, 55 tonnellate di sostanze sequestrate, più di 26.000 denunce nel corso del 2025. Ma proprio la relazione del governo descrive mercati illegali sempre più penetranti e diffusi, sostanze più potenti e diversificate, una domanda crescente di assistenza, un enorme impatto dell'attuale normativa sul sistema penale e penitenziario. Mantovano ha descritto un vero e proprio modello italiano che sarebbe osservato con crescente interesse anche all'estero e sarebbe interessante sapere da chi, perché i dati raccontano un'altra realtà. Le sostanze sono più disponibili, più concentrate, più difficili da conoscere e controllare, i mercati illegali si adattano a ogni stretta repressiva, cambiano le rotte dei traffici illegali, i prodotti e le modalità di vendita. La realtà è che il modello italiano, cosiddetto, non solo si dimostra incapace di governare il fenomeno, ma lo rende più pericoloso. I dati contenuti nel Libro Bianco sulle droghe, fondamentale documento giunto alla 17ª edizione, presentato anch'esso nei giorni scorsi, confermano il peso determinante dell'attuale legislazione proibizionista sul sistema penitenziario. Più di un ingresso in carcere su 4 è legato al testo unico sugli stupefacenti, in particolare all'articolo 73. Senza i detenuti ristretti per questo solo articolo, il sovraffollamento penitenziario non esisterebbe. Lo stesso vale per i detenuti certificati come tossicodipendenti che continuano a crescere e l'aumento non riguarda soltanto il carcere, continua ad ampliarsi anche l'area del controllo penale esterno. Inoltre, i dati dei tribunali mostrano l'enorme peso della normativa attuale sul sistema giudiziario. Nel complesso, le persone coinvolte in procedimenti pendenti per i due principali reati previsti dal testo unico sono oltre 200. Non solo, la repressione si concentra sui livelli più bassi del traffico illegale, non sui vertici delle organizzazioni criminali che restano potenti e radicate nella società, nell'economia e nella politica. Per riportare le carceri alla normalità non c'è altra strada che decriminalizzare le condotte legate alla circolazione delle sostanze, ovvero l'esatto contrario di ciò che fa l'attuale governo. Dal decreto Caivano ai decreti sicurezza, dal nuovo codice della strada alla proposta delle cosiddette comunità prigione, il governo Meloni insiste con misure che rafforzano il ricorso alla sanzione penale e rischiano di aggravare ulteriormente l'impatto della repressione sulle persone più vulnerabili. Per quanto riguarda le sanzioni amministrative, dal 1990 è stata superata la soglia di 1,5 milioni di persone segnalate ai prefetti per detenzione di droghe a uso personale. La repressione amministrativa continua a concentrarsi prevalentemente sulle persone che usano cannabis, che rappresentano quasi 3/4 del totale delle segnalazioni. Altro dato significativo, dei 3.564 minorenni segnalati nel 2025, oltre il 97%, cioè la quasi totalità, è stato segnalato per cannabis. Migliaia di adolescenti entrano così in un percorso sanzionatorio che produce stigma e può avere conseguenze controproducenti. La presunta funzione preventiva e terapeutica sbandierata all'epoca dell'approvazione della legge è di fatto scomparsa, ammesso che sia mai esistita. Nel corso degli anni è drasticamente calato il numero delle persone invitate a presentare un programma di trattamento sociosanitario. Nel 2007 erano state più di 3.000, l'anno scorso solo 412. Anche gli inviti a rivolgersi ai SER, di servizi pubblici per le dipendenze, continuano a diminuire. Il sistema appare quindi sempre meno orientato alla salute e sempre più concentrato sulla sanzione, sulla repressione. Tutti questi non sono effetti collaterali o conseguenze impreviste, sono elementi strutturali di quel modello italiano vantato dal sottosegretario Mantovano. Alla presentazione della relazione annuale, la Presidente del Consiglio ha parlato di una realtà molto complessa, che richiede un approccio a 360 gradi e il coraggio di risposte lungimiranti. Sarebbero queste le risposte lungimiranti? Meloni ha assicurato che il Governo continuerà a lavorare senza sosta, perché sono sfide come queste che animano il nostro impegno e che definiscono ciò che siamo e intendiamo essere per i nostri figli e per chi verrà dopo di noi. Ed è proprio ciò che questo Governo è e intende essere, che proietta una luce inquietante sul futuro nostro e dei nostri figli. Di tutto questo parleremo oggi al notiziario antiproibizionista, ci risentiamo in onda alle 13. Un saluto da Roberto Spagnoli.
3: 7:36 minuti, questa è Radio Radicale, 29 giugno 2026. Prima di dare la linea a Michele Lembo, vi ricordo anche l'appuntamento del Presidente della Repubblica per questa settimana, che aggiungiamo alla nostra agenda. Giovedì pomeriggio al Quirinale, una cerimonia segna i 30 anni dall'inaugurazione dell'archivio storico della Presidenza della Repubblica, l'istituto che custodisce le carte del Capo dello Stato e quindi una parte della memoria della nostra Repubblica. Adesso andiamo ad ascoltare la rassegna stampa, poi ci risentiamo al termine con il notiziario del mattino. Questa stampa a regime con Michele Lembo.
4: E buongiorno agli ascoltatori, eccoci all'appuntamento con Stampa e Regime, la rassegna stampa di Radio Radicale, grazie a Carmine Corvino all'altra parte del vetro e a Roberta Iannuzzi e Sonia Martina in redazione questa mattina. I quotidiani di questo lunedì 29 giugno che cosa ci propongono? Sono diversi temi in questa giornata. Uno dei temi che trova largo spazio è sempre, diciamo, la situazione davvero difficile a livello internazionale, le tensioni e ancora gli attacchi che ci sono stati nelle ultime ore nel Golfo, Hormuz, alta tensione, raid e nuove minacce. Questo per esempio è il titolo del quotidiano La Repubblica, che ci fa capire quanto la tregua sia fragile, USA e Iran, la tregua fragile per esempio. È il titolo di apertura del mattino. Sul Domani ancora questo tema in massima evidenza, il Medio Oriente brucia ancora, poi qui si pone anche la questione di Gaza, ma a Gaza la scuola non si arrende. Molte le analisi, i tentativi di comprendere lo scenario, e alcuni quotidiani, vedremo insieme tra non molto, alcuni quotidiani sottolineano il fatto come comunque questa situazione, al di là di tutti gli aggiornamenti di cui poi da Radio Radicale vi diremo a partire dalle 9 circa con il notiziario del mattino, con tutte le ultime notizie, al di là delle ultime notizie, i quotidiani appunto cercano di farci comprendere qual è il nuovo scenario, quali sono gli equilibri che si stanno in qualche modo stabilizzando, almeno questo è l'augurio di chi non vuole che la guerra prosegua e di chi non pensa che la guerra debba proseguire. E quello che è diventato lo scenario di Hormuz, un luogo dove fino a prima di questa ultima guerra c'era un libero passaggio, una libera navigazione, oggi sembrerebbe che davvero questo scenario ce lo siamo lasciati alle spalle, perché in tutto quello che si riesce a comprendere in questi giorni, vedremo appunto le analisi degli esperti, Hormuz è diventato un luogo dove ci sarà comunque un controllo, un pedaggio, un esercizio di influenza geopolitica, come va di moda a dire attualmente. Quindi ci saranno, vi segnaliamo, non leggeremo tutto, approfondimenti di Paolo Gentiloni, Fiamma Nirenstein, Mario Giro, Michele Valenzise su diversi quotidiani, che ci aiuteranno i lettori a capire quello che sta accadendo e come la situazione potrà svilupparsi. Questo è quello che riguarda lo scenario internazionale, con il corollario, diciamo così, della situazione attuale dell'aggressione della Russia all'Ucraina, una situazione in Russia difficile, con notizie anche inquietanti nelle ultime ore, e il congresso del partito di Vladimir Putin delle ultime ore ancora che ci ha riportato qualcosa dello scenario della discussione politica, se c'è in quella realtà istituzionale degradata della Russia, dove diciamo non c'è un ricambio di classe dirigenti, volendo essere proprio neutrali, diciamo così, per descrivere quella situazione, questo congresso ci riporta a alcune ammissioni di Vladimir Putin, ma comunque un rilancio su tutta la linea, come è caratteristica del leader russo, diciamo così. Questo è la parte, diciamo, che riguarda Russia e Ucraina. Per quello che riguarda invece gli altri temi che ci riportano allo scenario italiano, la tragedia che interessa la ministra Eugenia Roccella, con il marito scomparso nel lago di Vico nel Lazio, diversi quotidiani mettono l'accento sull'odio degli haters sui social, una vergogna, sottolineano diversi quotidiani che riportano anche dichiarazioni delle ultime ore, e naturalmente sorge sempre poi l'interrogativo di questi fenomeni, la vergogna social, per esempio è il titolo, una parte del titolo di intervento di Elena Lowenthal sulla Stampa, ma sul Libero per esempio il titolo è questo: i cretini da tastiera, Roccella travolta dall'odio social. E anche poi sugli altri quotidiani trovate segnalazioni di questo fenomeno, per certi versi incredibile, che si manifesta sui social davanti a una tragedia personale, familiare, di cui non si conoscono ancora gli esiti. Ci sono anche articoli, interviste, per esempio vi leggeremo qualche passaggio di un'intervista che trovate sul Corriere della Sera, Gaetano Quagliariello, che è un amico di lunga data di Eugenia Roccella, che ha un passato di cui tante volte abbiamo parlato, abbiamo ricordato qui da Radio Radicale, che la lega alla vicenda radicale. Il padre è stato uno dei fondatori del Partito Radicale, Franco Roccella, persona, esponente, diciamo così, leader politico molto molto vicino a Marco Pannella, con le naturali, diciamo, complementari, diciamo così, alla vicenda radicale, consonanze e conflitti. Qualcosa di questo, appunto, ve ne daremo conto in merito a questa triste notizia di cui non conosciamo ancora gli esiti. Della situazione politica italiana si parla molto, perché con gli eventi dell'estate, ormai, anche se ancora il Parlamento non ha finito il suo lavoro, e anche su questo poi diremo qualcosa, perché in vista, come avete sentito anche per gli appuntamenti di Radio Radicale dei prossimi giorni, la questione della legge elettorale, di cui pure si discute, ci sono schermaglie e tentativi in qualche modo di interlocuzione anche tra maggioranza e opposizione, diciamo anche articoli di scenario su quello che è il cammino, ormai non lunghissimo, che ci porterà alle prossime elezioni politiche. Ma il tema che oggi trovate, appunto, con un certo spazio, appunto, relativo alle iniziative estive, interviste delle ultime ore del leader della Lega Matteo Salvini e precedentemente di Vannacci, il tema, appunto, Vannacci, che continua ad agitare in particolare la Lega, le dichiarazioni di Matteo Salvini, che ha detto, appunto, a Cruciani, che lo ha intervistato a Milano Marittima, che lui comunque sarà leader della Lega per altri 3 anni, e che sarà meglio che il movimento, il partito di Vannacci, corra da solo. Ma vi leggeremo, appunto, questo in estrema sintesi, ve lo diciamo, ma poi vi leggeremo bene alcuni passaggi di questo intervento di Matteo Salvini, che tra l'altro vi proporremo anche in giornata nel corso della programmazione di Radio Radicale. Sulla prospettiva, diciamo, di Roberto Vannacci, poi anche oggi ci sono delle analisi degli esperti di previsioni elettorali, che da qualche ora, da qualche giorno, cominciano a parlare anche di doppia cifra per Vannacci. Vedremo qualcosa su questo, ma appunto le ultime stime, gli ultimi sondaggi rimangono sempre fermi tra il 5 e il 6% fuori dalla coalizione, e Vannacci viene dato sempre invece con valori molto più bassi dentro la coalizione del centrodestra, della destra. Questo è l'altro tema di cui leggerete molto in questa giornata sui quotidiani. Si parla anche appunto in merito alla legge elettorale, trovate delle interviste degli esponenti invece dell'altro schieramento, intervista a Braga e poi una a Bonaccini in merito alla legge elettorale. Un tema che sta crescendo, in particolare su giornali che guardano agli elettori della destra e al centrodestra, è legato alla vicenda del Covid, a quanto sta accadendo nella commissione Covid, che Radio Radicale vi consente di riascoltare sul proprio sito, una commissione che è un luogo dove alcuni conflitti che attraversano il mondo politico, ma anche la società e i social in particolare, dal 2020 ad oggi, diciamo, in quella commissione questi conflitti in qualche modo sono rappresentati anche per le contraddizioni e gli esiti non ancora, diciamo, risolutivi di quella stagione che tutti abbiamo vissuto molto molto molto difficile. In particolare la questione riguarda la emergenza delle mascherine, cioè un precedente che non viene evocato, a meno di sviste appunto, e di cui ci scusiamo preventivamente, perché la questione è stata discussa con un esito processuale molto molto duro in Spagna. I quotidiani come Il Giornale, per esempio, a tutta pagina titolano i RAS degli appalti e le risate al telefono sull'emergenza Covid. Ci sono delle intercettazioni, come sempre, che circolano, intercettazioni shock, le trame degli avvocati con gli imprenditori sotto indagine. Così Il Giornale, che dedica ampio spazio, scoop della verità dei giorni scorsi, che aveva parlato del fatto che Giuseppe Conte, che era presidente del Consiglio, lo ricorderete, in quelle tragiche giornate ha incontrato Figliuolo, il generale, che è stato uno dei protagonisti di quella vicenda di emergenza, e la difficoltà che c'era, forse molti lo dimenticano, di trovare le mascherine. E la prima soluzione che si rivelò del tutto, diciamo, insoddisfacente, perché quelle mascherine non erano efficaci, se non addirittura dannose, qualcuno continua a dire anche oggi. Sui social naturalmente questi temi sono pane per i denti dei complottisti, e diciamo dal complottismo ci spostiamo a un altro tema che oggi trovate, perché l'emergenza caldo, l'emergenza calore di questi giorni è un altro tema importante che il Corriere della Sera sceglie per il titolo di apertura: caldo, 1300 morti in Europa. E naturalmente ci sono critiche su questo numero, come viene calcolato, eccetera eccetera. Europa tropicale, la strage del caldo. Noi vi proporremo però, questo è davvero il merito ancora davvero importante dei quotidiani, vi proporremo un paio di articoli che cercano di mettere ordine su quello che si dice in merito a queste questioni, che molti, anche leader politici non solo italiani, continuano a sostenere. Quando c'è una giornata di fresco, quando c'è una pioggia, si interviene naturalmente sui social e si dice: ma lo vedete che non c'è l'emergenza climatica? Anche 40 anni fa c'era un clima molto, molto fastidioso, con temperature molto alte. Spesso sui social trovate anche degli screenshot, delle fotografie di prime pagine dei quotidiani di 30-40 anni fa. Oggi sul Corriere della Sera, ma anche sul Sole 24 Ore, su altri quotidiani, trovate degli interventi di studiosi, di fisici, che ci spiegano questo davvero preoccupante fenomeno che non si misura così. E poi, appunto, diciamo, e questo forse può servire ai tanti laureati all'Università della Vita che trovate sui social. Basterebbe, appunto, cercare di leggere gli articoli dei fisici che studiano questi fenomeni e lo fanno con le serie storiche che vengono registrate dalla fine dell'Ottocento ad oggi per capire che c'è davvero, purtroppo e tragicamente, qualcosa che non va su quello che sta accadendo in merito al clima. Ma appunto questo lo vedremo con le parole degli studiosi. Per quello che riguarda gli effetti del clima, trovate gli approfondimenti su tutti i quotidiani, ma noi poi vi daremo un qualche conto di quello che il dubbio in questa giornata di oggi, nell'elezione del lunedì, il dubbio chiama l'inferno carcere, perché quando ci sono queste temperature è un luogo che già funziona male, come le carceri italiane. In queste circostanze le contraddizioni davvero, davvero diventano estreme, difficili. Questo sarà il tema con il quale apriremo, e poi nella parte finale della rassegna stampa

perché sta emergendo un conflitto con quello che da tanti anni chi si è interessato di queste questioni ricorda come lo scisma Lefebvre, che fu oggetto anche di ironie in alcuni film degli anni 70-80. C'è qualcosa che riemerge da questo punto di vista e che ci racconta del problema del fondamentalismo nelle religioni. Dall'altro lato, il tema della laicità delle istituzioni, che sui quotidiani di oggi non trovate, ma trovate approfondimenti che però ci raccontano del problema del fondamentalismo, non solo dalle nostre parti, e cercheremo appunto di mettere in evidenza questo fenomeno che c'è nella Chiesa cattolica, ma che c'è anche nella democrazia israeliana. E vi leggeremo qualcosa di un intervento di Anna Foa che trovate sulla stampa, che parla di una realtà per il momento minoritaria, che appunto ci racconta del tema del fondamentalismo anche nella democrazia israeliana. Naturalmente il tema del fondamentalismo è stato affrontato ed è stato un tema davvero agghiacciante negli ultimi decenni, lo sappiamo bene, per quello che riguarda il mondo musulmano, e di questo vi daremo qualche conto a partire da un paio di articoli che trovate sulla Verità. Ecco, però li metteremo insieme per raccontare il fondamentalismo, che è un problema, transnazionale. Il tema del lavoro è un altro argomento che in qualche modo oggi i quotidiani declinano in questo scenario. In qualche modo stiamo cercando di descrivere per linee generali in questo sommario. Il tema del lavoro è un tema importante perché il lavoro cambia in funzione delle trasformazioni, delle grandi trasformazioni, anche delle trasformazioni del nostro paese, che si è orientato giustamente negli ultimi anni allo sfruttamento del turismo, ma con l'impoverimento poi di altri settori. Sul tema poi degli interventi europei e sugli effetti del nostro paese, un'intervista al ministro Foti che trovate sulla Verità. E chiuderemo poi appunto con una segnalazione che prendiamo da Libero su un libro che ci racconta della superstizione e di come la superstizione sia stata legata alla nostra vita quotidiana. In merito proprio al cibo, una cosa curiosa, uno studio di antropologia, etnologia, che potrebbe essere utile appunto per capire quanto questo approccio alla realtà, alla cultura, alla vita di tutti i giorni sia stato intimo in tutti noi, nella nostra cosiddetta identità, e esserne consapevoli forse ci potrebbe aiutare ad avere un pensiero quantomeno più laico. Ma insomma, questi gli argomenti di fondo in linee generali. Non credo di aver saltato nulla dei temi principali, ma naturalmente trovate molto molto altro. Ma noi apriamo appunto con l'Inferno Carcere, il dubbio nella sua versione del lunedì. Domenico Forgione è autore di una cronaca dall'Inferno Carcere, 100 giorni tra caldo, afoso e umiliazioni. Arriviamo a Reggio Calabria, che sono passate le 6, quasi 3 ore dopo inizia l'incubo. In una stanza mi prendono le impronte digitali, mi misurano l'altezza, scattano le foto segnaletiche. Questa esperienza, raccontata in questi termini, diretta, alle 21 viene chiusa la porta, blindata, si spegne la luce, sono fisicamente distrutto, mi addormento quasi subito, mi sveglio verso le 2 e poi ancora altre volte, anche a causa della della gente che apre lo spioncino e con la torcia illumina i volti dei detenuti in piena notte. Si cita poi un intervento famoso dagli archivi, ormai disponibili facilmente, quindi usabili se possibile, intervento di Piero Calamandrei. Bisogna esserci stati e aver visto, la parola d'ordine che dette Piero Calamandrei, scrive il Dubbio in uno dei suoi primi interventi parlamentari del 1948.

Non è difficile notare quanto siano attuali le sue parole sulla condizione carceraria. Riprese quel suo intervento sulle carceri, poi nell'introduzione del numero 3 del marzo del 1949 della rivista Il Ponte, che titolò Bisogna aver visto. Trovate questo, poi la trascrizione di questo intervento a pagina 3 del Dubbio. Un viaggio ancora, ecco queste testimonianze che trovate, un viaggio a Rebibbia, tra celle affollate, ferite mediatiche, il racconto di chi vive il carcere e rivendica il diritto di uscire dal cono d'ombra in cui spesso viene relegato. Voce a noi detenuti, una delle richieste, e l'estate infernale delle carceri, il grande bluff delle riforme è il titolo dell'articolo delle riforme balneari, l'articolo di Valentina Stella, a pagina 5, 64.000 reclusi per 46.000 posti, la reale fotografia di un sistema al collasso. La questione delle donne e dei bambini, dei figli, la pagina successiva, Francesca Spasiano, pagina 6, se non mi sbaglio, non è un carcere per sole donne, ma nelle celle ci spediamo ancora i bambini. Damiano Aliprandi, più di 64.000 detenuti per 46.000 posti, benvenuti all'inferno. Questo forse opuscolo, diciamo così, speciale Inferno Carcere ci aiuta a capire quello che accade dietro le sbarre in queste giornate di grande caldo. E abbiamo detto appunto che questo è uno dei temi di oggi che affrontiamo subito, rapidamente, ma se possibile, appunto con la traiettoria di cui vi abbiamo detto poco fa. E prendiamo il Corriere della Sera che a pagina 3 vi propone un'intervista con Dino Zardi che insegna fisica dell'atmosfera e del clima all'Università di Trento, che ci spiega che finalmente da mercoledì le temperature saranno in calo, ma vediamo il pericolo di altre ondate. Spiega a un certo punto che questa intervista è a cura di Riccardo Bruno, il professor Zardi. Secondo l'agenzia Copernicus, l'Europa è il continente con il tasso di incremento delle temperature più elevato, 0,56 per decennio contro lo 0,27 su scala globale. Queste sono le cifre. Quanto è anomala l'attuale ondata di calore, risponde il professor Zardi. La persistenza dell'anticiclone africano così presto, a inizio estate, per certi versi una sorpresa. Ci sono due fenomeni che si combinano. Una è la maggior frequenza riscontrabile in tempi recenti di eventi di aria calda africana che si sposta fino all'Europa. L'altro è che nel complesso le temperature si sono alzate di 1 o 2 gradi. Non è un cambio drastico, ma basta a fare la differenza. Quindi non ci dilunghiamo poi nei particolari, ma sentite che questi sono i dati. Per qualcosa di più utile ancora dal punto di vista proprio della, diciamo, alfabetizzazione di base su questi temi, basta andare a pagina 6, dove trovate anche una chiara grafica sul riscaldamento, dove il surriscaldamento è più veloce nel periodo 2015-2025. Ci sono le medie raccolte in base alle serie storiche e ci sono anche i dati città per città. Gabriella Grayson spiega un po' la questione, leggiamo qualcosa di questo articolo. Il caldo record di questi giorni ha riportato in scena una delle frasi più resistenti della storia recente. Resiste alle ondate di calore, ai dati, alle mappe, perfino al cugino che ha fatto le sue ricerche. Questa è una citazione implicita, una canzone di Elio e le Storie Tese di qualche anno fa. La frase è, aperte virgolette, anche 40 anni fa faceva caldo, chiuse le virgolette. È una frase curiosa, non perché sia falsa, in effetti è vera.
40 anni fa esistevano le estati torride, esistevano i record, esistevano perfino le grandinate improvvise, gli allagamenti. Il problema è un altro, è che questa frase sembra uscita da un manuale scolastico dell'Ottocento, mentre il clima è un problema che appartiene alla fisica del XXI secolo. Chi la pronuncia immagina il clima come un enorme termometro, sale un po', scende un po' e ogni tanto fa caldo, ogni tanto fa freddo. Se ieri è successo qualcosa di simile a oggi, allora oggi non c'è niente di nuovo. Peccato, peccato che il clima non sia un termometro, ma sia uno dei sistemi più complessi che conosciamo. Ed è proprio qui che il buon senso comincia a tradirci e arrivano le frasi fatte, i luoghi comuni, il grande classico, ma d'estate è sempre fatto caldo, oppure lo cugino di cui sopra, nel 1983 si stava peggio, e naturalmente il campione olimpico della categoria, una volta c'erano le mezze stagioni, che tra parentesi è probabilmente l'unica teoria climatica che sopravvive da decenni senza aver mai pubblicato un articolo scientifico. Meno male che c'è la fisica, fa molta meno scena dei luoghi comuni, ma spiega notevolmente meglio il mondo. Per secoli siamo stati educati a pensare in modo lineare: se raddoppio una forza ottengo il doppio dell'effetto, se aumento leggermente una causa mi aspetto una conseguenza leggermente maggiore. La natura però non ha mai firmato questo contratto. I sistemi complessi funzionano in un altro modo, sono fatti di milioni di elementi che interagiscono continuamente: atmosfera, oceani, correnti, ghiacci, vegetazione, nuvole. Nessuno decide da solo, eppure insieme fanno emergere qualcosa che nessuno possiede singolarmente. È il fenomeno che in fisica chiamiamo, dice Grayson, emergenza. Ed è qui che il ragionamento, anche 40 anni fa, tra virgolette, comincia a scricchiolare, perché confonde il singolo evento con il comportamento del sistema. Il singolo evento confuso con il comportamento del sistema. Poi qui si fanno degli esempi che saltiamo per brevità. Molti immagino, scrive a un certo punto Grayson, il riscaldamento globale come una specie di ascensore: la temperatura media sale di 1 o 2 gradi, tutto il resto segue educatamente. Non funziona così. Insomma, prendete il Corriere della Sera se volete davvero approfondire e capire che cosa fanno i fisici quando ci dicono queste cose. Basta leggere questi articoli. Prendiamo Repubblica. Poi, certo, naturalmente, se si mette in dubbio la fisica, il discorso cambia, ma si va da un'altra parte. Repubblica, pagina 4. Ecco, qui c'è una interessante grafica che ci dice qualcosa anche su quelli che sono gli effetti di questi fenomeni. L'AFA brucia anche la crescita. A rischio sono 126 miliardi di PIL. La canicola mette in ginocchio l'economia, gli effetti negativi delle ondate di calore sulla produzione, raccolti, consumi e conti pubblici. Le aziende sono impreparate, perché appunto poi bisognerebbe rispondere a questi eventi con diciamo un'organizzazione diversa. E trovate questa grafica a pagina 4 di Repubblica. Chiudiamo qui questo argomento, ma appunto è un'opportunità quella di oggi per leggere le parole degli studiosi, quelli seri. Veniamo allo scenario internazionale, e vi dicevamo che il tema che riguarda Hormuz in particolare forse oggi è quello che possiamo mettere in evidenza con un articolo di Federico Fubini, di cui appunto vi leggiamo anche qui qualche passaggio. Hormuz non sarà più come prima, è la fine dell'era della navigazione libera ed è un colpo
alla globalizzazione, ma nella regione si preparano già rotte alternative, però gli stretti sono quelli e non sarà facilissimo. Scrive Fubini: fra le tante ambiguità dell'accordo in 14 punti che consolida la tregua nel Golfo, una appare una mina politica depositata sui fondali di Hormuz. Arriva al punto 5 e recita: il regime di Teheran discuterà con l'Oman per definire la futura amministrazione e i servizi marittimi dello stretto, in linea con il diritto internazionale e i diritti sovrani dei paesi costieri. È un riferimento, scrive Fubini, a una mossa eseguita dall'Iran in maggio, quando gli osservatori internazionali guardavano soprattutto al prezzo del petrolio e ai negoziati con la Casa Bianca. In quel momento i guardiani della rivoluzione hanno creato un'entità chiamata Autorità dello Stretto del Golfo Persico, con il compito di gestire quel tratto di mare. Non è chiaro cosa ciò implichi esattamente, lo è invece che l'Iran nel dopoguerra intende asserire il controllo su quel passaggio da cui fino a gennaio si transitava un quinto dell'offerta mondiale di greggio, di gas liquido e quote sostanziali di fertilizzanti, elio o allumina. Mohammed Ghalibaf, capo negoziatore di Teheran e presidente del Parlamento, ha spiegato: lo stretto di Hormuz non tornerà mai nella situazione precedente e naturalmente faremo pagare una commissione per i servizi che forniremo. Punto. L'idea è che il prelievo non sia un pedaggio formale, ma un compenso in cambio di una presunta guida alla navigazione sicura e per il ripristino ambientale dell'area. Già ora i guardiani della rivoluzione pretendono di imporre alle navi l'obbligo di stipulare presso l'autorità dello stretto un'assicurazione, intanto gratuita per i 60 giorni del negoziato in corso. Di qui gli scambi a fuoco di questi giorni. Pasdaran prendono di mira i vascelli che cercano di passare senza registrarsi. Gli americani reagiscono colpendo le postazioni dei primi. È un campo minato in senso politico, oltre che materiale, letterale. A maggior ragione perché prima dell'attacco americano all'Iran i flussi di entrata e uscita dal Golfo erano liberi, quindi un controllo di Teheran e l'esenzione di un prelievo diventerebbe l'emblema della sconfitta di l'esazione di un prelievo diventerebbe l'emblema della sconfitta di Washington. Sullo stato di Hormuz si giocano la credibilità, dice Fubini, degli Stati Uniti, anche di fronte agli alleati del Golfo, il principio della libertà di navigazione negli stretti più instabili e i costi degli scambi mondiali. Non sarà una partita facile, anche perché l'Iran sta coinvolgendo in silenzio alcuni potenziali alleati in questa sfida: l'Oman, che controlla la sponda sud dello stretto, 33 km dalla costa iraniana, e anche altri attori. Quindi questo è il quadro che ne esce, e comunque sia il tema è questo. La guerra è stata probabilmente, da questo punto di vista, sta avendo un esito negativo, appunto, che rischia di compromettere l'immagine internazionale degli Stati Uniti, ma c'è da ricordare che l'Iran si riarma, nuovi missili, droni e ponti radio, così i Pasdaran stanno riparando i danni delle bombe americane. Pericolo da parte iraniana c'è sempre stato. Trovate questo approfondimento su quello che accade in tema di riarmo iraniano su Repubblica, pagina 6, Gianluca Di Feo. La notte di fuoco incrociato nel Golfo mette in luce due elementi, scrive Di Feo. Entrambi preoccupano per la tenuta della tregua. Gli iraniani stanno rapidamente tentando di riparare i danni dei bombardamenti, mentre gli americani potenziano il loro assedio militare e diplomatico alla Repubblica Islamica, schierando altri aerei nella regione. Si può trattare solo di uno schema di deterrenza, esibendo minacce reciproche che spingano a consolidare l'intesa. Ma crescono i timori che l'ultima prova di forza possa anticipare la ripresa
ripresa di combattimenti su vasta scala. L'obiettivo dei Pasdaran non è solo mantenere il saldo controllo di Hormuz, come abbiamo detto, impedendo il passaggio delle petroliere che non si accordano con la loro marina, vogliono ripristinare anche la capacità di tenere sotto tiro l'intero Golfo. Sabato notte gli Stati Uniti hanno colpito installazioni sull'isola di Qasem e nel porto di Sirik, hanno distrutto antenne iraniane che erano già state abbattute a marzo e inizio giugno. Sono state ricostruite perché servono per guidare i droni e coordinare i barchini d'assalto e hanno incenerito alcuni lanciatori semoventi di missili antinave, mezzi di produzione recentissima tra i migliori dell'arsenale dei guardiani della rivoluzione. Anche la ritorsione scagliata contro le basi USA in Bahrain e Kuwait è significativa, non tanto per la scelta dei bersagli, ma per l'impiego di missili balistici più moderni, i Kaibar Shekhan, in grado di cambiare la rotta nella fase finale della traiettoria per non essere intercettati. Insomma, la questione è complicata e il rischio è sempre elevato e quindi la soluzione non è probabilmente a portata di mano, ma naturalmente speriamo il contrario. In tutto questo ci sono all'orizzonte alcune scadenze importanti. Del vertice NATO parla per esempio Paolo Gentiloni a pagina 10 di Repubblica. Il vertice è già un bivio, dice: l'America che festeggia i suoi 250 anni è un'America divisa da quella che le ultime generazioni europee hanno conosciuto. Bene ricordarlo in giornate che saranno improntate all'amicizia, nelle quali sentiremo ripetere fino alla noia che il rapporto transatlantico resta fondamentale, sacrosanto, a patto che si abbandoni la nostalgia e si guardi al mondo di oggi, anche perché subito dopo le celebrazioni del 4 luglio ci sarà il vertice NATO ad Ankara a mettere di nuovo gli alleati degli Stati Uniti di fronte al bivio tra adulazione e autonomia strategica. Poi Gentiloni analizza varie questioni, fa anche delle citazioni storiche a cui vi rimandiamo, però sulla questione Israele-Turchia e le tensioni Israele-Turchia, naturalmente poi da Radio Radicale, grazie a Mariano Giustino, vi aggiorniamo sempre molto approfonditamente su quello che accade in quel paese, ma sui giornali di oggi trovate diversi non tanto approfondimenti ma quanto riassunti su quello che è uno scenario di tensione abbastanza elevata tra Turchia e Israele. Per esempio Angelo Paura sul Messaggero scrive: si alza la tensione tra Israele e Turchia, Erdogan risponderanno del genocidio. Per decenni Israele e Turchia hanno condiviso uno degli assi strategici più solidi del Medio Oriente, eserciti in contatto, servizi segreti che si parlavano, commercio che cresceva. Quell'asse non esiste più. Domenica il governo di Netanyahu ha votato all'unanimità per riconoscere come genocidio quanto accadde agli armeni dal 1915 e il 1923, quando circa 1,5 milioni di persone furono uccise dall'impero ottomano. È la scelta di Israele di farlo proprio domenica, non è separabile da quello che sta accadendo tra i due paesi da quando è scoppiata la guerra a Gaza. Nello stesso giorno a Sakarya il presidente turco Erdogan chiudeva il 33esimo incontro di consultazione del partito che guida, tornando a parlare delle operazioni militari israeliane a Gaza. Aperte virgolette, non c'è dubbio che i responsabili di questo genocidio, l'ho chiamato così, saranno chiamati a rispondere delle loro azioni, ha detto Erdogan, facendo riferimento all'uccisione di oltre 75.000 palestinesi da parte dell'esercito israeliano da quando è iniziata la guerra nella striscia di Gaza. Chiedo scusa. Il presidente turco ha poi aggiunto: se Dio vuole, Dio vuole, appunto, qui anticipiamo il tema della laicità, questa squadra farà sì che i responsabili rispondano.
due mosse separate nello stesso giorno che dicono qualcosa di preciso su dove sta andando il Medio Oriente. La proposta di riconoscimento è stata avanzata dal ministro degli esteri israeliano e qui vabbè, si entra nel particolare. Andiamo nell'ultima parte di questo articolo che trovate a pagina 7 del Messaggero, ma anche sul Mattino. Lo scontro ha raggiunto anche Washington. Trump ha definito Erdogan un suo amico e lo ha ringraziato per essere rimasto fuori dal conflitto con l'Iran, nonostante gli Stati Uniti riconoscano dal 2021 la strage degli armeni come un genocidio. Trump non lo ha mai definito tale e per decenni anche Israele aveva scelto la stessa strada. Nel 2001 l'allora ministro degli esteri Shimon Peres aveva dichiarato pubblicamente che i massacri degli armeni erano una tragedia, escludendo qualsiasi altra definizione. Il voto di domenica chiude questa stagione. Questo è quanto per quello che riguarda Israele-Turchia. Per l'interpretazione di questo scenario internazionale potete prendere ancora sul Messaggero l'editoriale di Michele Valenzise dal titolo Libano, la mina sul tavolo della pace. Qui si legge questa questione da questo punto di vista, ci sono anche tutte le altre tutti gli altri scenari. Le mine iraniane nello stretto di Hormuz minacciano la fragile tregua tra Stati Uniti e Iran. La guerra scatenata dagli americani su pressione degli israeliani il 28 febbraio ha regalato al regime di Teheran una nuova poderosa rendita di posizione, il controllo dello stretto, prima aperto alla libera circolazione e ora invece sottoposto all'arbitrio dei Pasdaran. Ci fermiamo qua perché poi l'analisi è approfondita, particolareggiata e prosegue, è importante leggerla, ma per quello che riguarda i temi di questa rassegna stampa di Radio Vaticana di questa mattina, sottolineiamo questo. Per guardare le cose anche da un altro punto di vista, prendiamo Fiamma Nera e Stein, che sentite anche da Radio Radicale nella sua trasmissione, che trovate a pagina 10 del giornale. L'ora delle speranze: Israele e Libano meritano l'aiuto del mondo. Cancellata l'ambizione di Teheran di egemonizzare il Medio Oriente, resta l'incognita Hezbollah, scrive Nirestan. Di accordi, armistizi, cessate il fuoco, intese di sicurezza sono lastricate le strade di Israele e Libano. 1949, 1983, 1996, 2024, 2026, ce ne sono anche altre che Nirestan non ha aggiunto. Quindi si può capire che gli scettici sull'accordo trilaterale attuale ripetano che servirà solo a creare un'ennesima guerra civile libanese, mentre nel Golfo si riaccende lo scontro che potrebbe portare all'esplosione tra Iran e USA. E su questa questione, evocata in questi termini da Fiamma Nera, trovate diversi approfondimenti sullo scenario interno del Libano. Ma c'è un punto di vista diverso, dice Nera, quello della grande storia dei rapporti tra Occidente e Oriente, il ruolo degli USA che merita la nostra speranza. Questa solo a titolo di segnalazione, trovate l'articolo di Nirestein sul giornale a pagina 10. Da un altro punto di vista, Mario Giro, il vertice NATO è una trappola, le possibili mosse di Trump, punto dolente il futuro della NATO. E come vedete, appunto, come diceva lo stesso Gentiloni, di cui abbiamo letto qualche passaggio, è uno scenario nuovo. E qui appunto bisognerà vedere pure quale sarà il futuro della NATO. Punto dolente appunto è questo, secondo Mario Giro, che trovate sul Domani in prima pagina. Marco Rubio, segretario di Stato americano, ha detto che Donald Trump è molto deluso dall'Italia, dagli altri paesi dell'alleanza, e ne parlerà al vertice dell'8 e 9 luglio. Ecco spiegato perché Mark Rutte, segretario generale NATO, ha fatto quelle dichiarazioni dei giorni scorsi sui voli dalle basi italiane. È terrorizzato dal fallimento del vertice che metterebbe a rischio il futuro stesso
dell'Alleanza Atlantica. Rutte sta facendo di tutto per salvare il summit, chiedo scusa, a blandire Trump, far sapere che in fondo gli alleati hanno supportato Epic Fari, che le basi erano a disposizione e così via. D'altronde, distinguere da un volo logistico e uno operativo è questione di lana caprina e ricorda molto i bombardamenti difensivi italiani nelle guerre balcaniche. Qui è evidente, naturalmente, anche l'approccio critico e giudizio su quella stagione. Ma lo scenario è questo e naturalmente ci torneremo nei prossimi giorni. A questo punto possiamo cambiare argomento e da una questione internazionale ci muoviamo a una che ci porta all'interno del conflitto politico italiano. E veniamo all'inchiesta Covid, prendiamo il giornale, i RAS degli appalti e le risate al telefono, le intercettazioni shock, le trame degli avvocati con gli imprenditori sotto indagine. Pagina 2 e 3, affair pandemia, sono stati ignorati gli altri fornitori, la Guardia di Finanza smonta le bugie sulle mascherine farlocche costate 1,2 miliardi di euro. E qui appunto Rita Cavallaro ritorna su quello che è stato probabilmente, a meno che, cioè, non lo si, cioè, non lo ammettiamo, ma è stato un trauma per tutti noi, la processione dei camion dell'esercito con i morti di Bergamo, la corsa della società civile alla ricerca delle mascherine per salvare gli italiani dalla pandemia, era quella la situazione. In quei giorni frenetici, culminati nella sfilata di Bari del 18 marzo del 2020, che alla struttura commissariale di Domenico Arcuri arrivano proposte vantaggiose per l'acquisto dell'FFP2, che si scontrano con la macchina burocratica della Consip e con offerte di professionisti cadute nel vuoto e rispedite al mittente dietro al pretesto del prezzo troppo alto delle disposizioni imposte dal commissario per l'emergenza nominato dall'allora premier Giuseppe Conte di non accettare alcuna offerta che prevedesse pagamenti anticipati anche parziali a fine di tutelarsi dal rischio di possibili operazioni speculative o di successivi gravi inadempimenti, spiega Arcuri in una nota del 27 aprile del 2021, sollecitata dalla richiesta di approfondimenti della Procura di Roma, che in quel momento indagava sulla presunta truffa delle mascherine farlocche fornite con affidamento diretto alle tre società cinesi. Una di queste in particolare, come emerge dagli atti che vengono appunto citati, risulta legata con un filo rosso proprio ad Arcuri, visto che solo 9 giorni dopo aver vinto quell'appalto milionario l'azienda cinese chiede una consulenza alla BGMP & Partners, una società con sede a Hong Kong che porta la Sansky di Andrea Tommasi a Milano, che però fa riferimento all'ex bandiere sammarinese. Ci siamo persi. Però diciamo che questo affair, ecco, stiamo parlando di quello che di queste che sono le inchieste, e naturalmente poi questi quotidiani deviano su un giudizio politico quei fatti, e quello sarà da valutare con lo sviluppo di queste di queste inchieste. Gli affari Covid, le risate, l'obiettivo del PNRR, così bruciamo i soldi, intercettazioni shock, le trame degli avvocati di Donna e De Luca con gli imprenditori indagati. Ridere sui morti, scrive Felice Manti, non è reato, ma fa riflettere. Alcuni spregiudicati affaristi hanno banchettato sulla tragedia. Questo è quello che si ipotizza. Lo dicono le intercettazioni telefoniche fatte dalla Procura di Roma su indagini che si sono concluse in un nulla di fatto. Ecco, io capisco questo. Gente che si frega le mani e punta i fondi del PNRR, convinta di avere in mano le persone giuste, prendendo in giro i morti e ridendo uno scienziato suicidatosi all'ombra di un altro grande affare in pandemia. Qui ecco, si parla dell'audizione del manager Spadaccioli,
e altre questioni. Qui appunto il riferimento è alla commissione Covid, però ecco, io ecco, sarà importante vedere meglio nei prossimi giorni tutti questi particolari, perché se è chiaro questo incipit dell'articolo di Felice Manti, siamo alle valutazioni, anche al giudizio di questo suicidio, che dato che non si trova, almeno che io non l'abbia, non lo veda, il nome di questo suicidio, era una vicenda che aveva molte altre questioni. E come poi nei suicidi è difficile capire quali siano davvero, ma insomma andiamo avanti. Le reazioni politiche, la versione di Arcuri, vidi Conte in privato e Fratelli d'Italia lasci la commissione, chiede, questo è quanto sta avvenendo in commissione. Le rivelazioni dell'ex Invitalia alla verità dei giorni scorsi che appunto poi portano a chiedere questo a Fratelli d'Italia, che l'ex premier sia in conflitto di interessi. Ora, Giuseppe Conte, sono guai, dice il giornale. Non per la verità sul Covid, che non vuole dire alla commissione di cui fa parte che non può interrogarlo se non si dimette, ma per la verità di ieri in edicola, che ha fatto candidamente ammettere all'ex commissario dell'emergenza Covid Domenico Arcuri una vicenda inquietante. Citazione dalla verità di ieri: ho visto l'ex premier il 18 giugno scorso, ci vediamo spesso e parliamo di tante cose, dice l'ex di Invitalia, tirato per la giacchetta dal giornale, dagli altri quotidiani vicini al centrodestra, nel silenzio dei giornaloni mainstream, nella vicenda delle mascherine cinesi farlocche di 1,2 miliardi, inutili se non dannose. Come al solito Conte non parla in commissione, ma altrove. Il ragionamento del capogruppo Fratelli d'Italia in Senato, Lucio Malan. Parliamo del più grande affidamento diretto della storia della Repubblica, pieno di opacità, che l'inchiesta della Procura di Roma, nonostante indagini egregie, ha fatto emergere, ma non ha risolto. Tre società cinesi con nomi sbagliati, nate pochi giorni prima, segnalate a Banca Italia per sospetto riciclaggio, consulenti milionari che conoscevano Arcuri e che si sono ingrassati con questa maxi operazione senza commettere reati, secondo i magistrati. Ci possiamo forse fermare qui. Se volete approfondire, prendete il giornale. E per quello che riguarda, diciamo, questo giudizio su Giuseppe Conte, prendete il Tempo. Perché Daniele Capezzone, autore di un articolo che rimette in campo alcune questioni di cui si parla molto da tanti anni, non solo Covid, appunto, quindi c'è altro, i misteri di Giuseppi, come nacque il nomignolo, di che Trump, sorprendendo tutti, diede a Conte in un tweet dell'agosto del 19, è una vecchia storia rimasta in sospeso con tante ombre e poca chiarezza, tante ombre e poca chiarezza. Quando svanì il Russiagate, ecco la cosa che riemerge in questo articolo di Capezzone, il Russiagate, ed emerse la falsità delle accuse contro Trump, il tycoon promosse una controindagine e chiese aiuto all'Italia. Conte come si comportò? Al solito, tra furbizie e strane manovre. Saltiamo qualche passaggio di questo, perché questa è una lunga ricostruzione dal punto di vista di Daniele Capezzone. Tutto nasce, scrive il direttore del Tempo, dal cosiddetto Russiagate americano, la mega inchiesta contro Trump condotta già da qualche anno a quel tempo dal procuratore Robert Mueller, lunghissime investigazioni, grandi spifferi sulla stampa USA e a cascata su quella europea e a cascata su quella italiana, aggiungo, tifo mediatico scatenato. Ogni settimana ci si racconta che il cerchio si stringe intorno a Trump, ci si raccontava, ma poi un clamoroso nulla di fatto, con lo stesso procuratore costretto ad ammettere di non aver trovato una prova definitiva della collusione tra la Russia e la campagna elettorale di Trump del 2016. Badate bene, stiamo parlando dal punto di vista americano di un tema scottante.
puoi essere democratico o repubblicano, ma l'idea di una manina straniera che possa infilarsi nelle elezioni USA per condizionare indigno un numero enorme di elettori. Credo che questo accada anche negli altri paesi, ma ha ragione Capezzone che questo è un tema particolarmente diciamo scottante per gli elettori americani. La realtà prosegue che quando la montagna di Mueller partorisce un topolino e Trump, nel frattempo divenuto presidente avendo sconfitto Hillary Clinton nel 2016, a cantare vittoria. Di più, a questo punto, chiedo scusa, l'amministrazione Trump decide di aprire una controinchiesta e provare a capire se ci sia una collusione tra, questo è appunto lo scenario, tra l'amministrazione Obama, la campagna elettorale di Hillary Clinton, alcune agenzie USA, appalti, apparati stranieri per screditare Trump, prima da candidato e poi da presidente eletto, fabbricando indizi farlocchi sul suo rapporto con la Russia. Morale, dopo aver subito a lungo nel 2019, Trump vuole vederci chiaro, capire se l'FBI e altre agenzie americane abbiano agito secondo gli standard corretti o se invece la loro azione sia stata politicamente motivata dall'ostilità verso di lui anche con il corso, con il concorso di influenze straniere. In particolare l'ipotesi che cominciò a circolare è che diverse manine tra virgolette si siano mosse tra Italia, Austria e UK. A onor del vero, precisa Capezzone, più avanti nel tempo non emergerà nulla di significativo, non emergerà nulla di significativo. Però, prosegue, Trump e i suoi ci credono, o almeno sperano di trovare qualcosa. Tanti personaggi compaiono, il tempo ci tornerà, cioè, assicura Capezzone, nei prossimi giorni, quindi vedremo altri particolari, a partire da un misterioso professore maltese, tale Joseph Mifsud, non so se la pronuncia è giusta, poi rocambolescamente sparito, forse variamente protetto, sta di fatto che, a torto a ragione, negli ambienti attorno a Trump si rafforza l'idea che qualcuno in Italia 3 anni prima abbia lavorato in modo non limpido per Hillary Clinton contro di lui. E qui, chiedo scusa, che qui entra in scena Giuseppe Conte. Quando ad agosto 2019 viene in Italia una prima volta il protagonista della controinchiesta trumpiana, l'Attorney General William Barr, Conte molto probabilmente dà il via libera a un incontro di Barr con i vertici dei servizi segreti di quel tempo, invitati a collaborare alle indagini. E proprio alla luce di questa ricostruzione si può rileggere, secondo molte interpretazioni, il tweet elogiativo di Giuseppe. Poi prosegue l'articolo di Capezzone, dice che poi anche qui Conte non dice, a un certo punto infatti scrive, cioè, uno scenario ancora più diabolico, quello di un Conte che da una parte promette agli americani trampiani che gli aiuterà a fare chiarezza, ma dall'altra lascerebbe intendere ad altri interlocutori che da Roma ci sarà solo una parvenza di collaborazione senza elementi sostanziali. Insomma, questo è lo scenario, vedremo, cioè diciamo Conte viene messo anche ai raggi X, come dire, per quello che accadde in quella situazione, con un nulla di fatto, poi specifica Capezzone, ma vedremo se poi emergeranno altre cose nei prossimi giorni. Libero, qui anche trovate qualcosa, chiedo scusa per la tosse. Conte non continua a non rispondere, il PD imbarazzato resta in silenzio. Pietro Senaldi, l'autore dell'articolo l'emergenza Covid e la sua opaca gestione finanziaria, 10 domande che vengono fatte a Conte: perché da premier che ha governato durante l'emergenza Covid tolse i poteri di controllo contabile alla Corte dei Conti? Ha mai chiesto conto al professor Guido Alpa delle abnormi provvigioni applicate dal suo studio alle operazioni legate alla pandemia? Perché ha voluto accentrare nelle mani di un solo uomo, il commissario Arcuri,
un potere finanziario così grande, escludendo le verifiche preventive dello Stato, per esempio quelle dell'anticorruzione? Ricevette anche lei, la domanda, specifiche informazioni dai servizi segreti relative alle speculazioni sulle forniture legate all'emergenza Covid? Queste sono le prime, poi... Poi ce ne sono molte altre, abbiamo letto anche in realtà sbagliando il numero, perché il suo ex collega, l'avvocato Luigi Di Donna, si presentava come suo braccio destro per ottenere consulenze, come spiega che gli imprenditori rifiutavano le onerose consulenze dei legali a lei noti subissero ritorsioni commerciali, insomma, molte domande, vedremo appunto anche quello che accadrà nella Commissione Covid. Passiamo all'altro tema di tutt'altro indirizzo, come dire, la tragica vicenda che riguarda il marito della ministra Eugenia Roccella, e vi leggiamo qualcosa dell'intervista. Ricerche del marito Roccella, un caso, gli hater Meloni che appunto ha detto che schifo, strumenti high tech per trovare Cavallari, sparito dopo un tuffo nel lago di Vico, la gita in barca, qui si ricostruisce quello che è avvenuto, i sommozzatori che sono intervenuti, una vita insieme, Roccella e Cavallari si sono sposati nel 1976, hanno due figli, Cavallari ha insegnato tecnologia alla facoltà di architettura di Chieti Pescara. Intervista Gaetano Quagliariello, 66 anni, ex radicali, Fratelli d'Italia, altre esperienze, stato senatore e ministro, Erika Dell'Acqua, uomo d'altri tempi, dice per lui, prima di tutto la vita con Eugenia. Quagliariello, amico da 50 anni della coppia, domanda Gaetano Quagliariello, con Eugenia Roccella, il marito, vi conoscete da tempo, l'ha sentita in queste ore, le ho scritto l'essenziale in circostanze del genere, Luigi lo conoscevo, lo conosco da 50 anni. Con la ministra Roccella da un po' prima per affinità politica, lei, ricorda appunto Quagliariello, che è stato testimone diretto, lei è figlia di Franco, uno tra i fondatori dei radicali, ci siamo conosciuti nel partito, ero amico del papà e poi suo, sono di famiglia. Luigi Cavallari, come lo descrive? L'equilibrio, non viveva di slanci, trasmetteva solidità, costanza, l'uomo che con sguardo sempre acuto segue tutti con discrezione, come poggiato sul ramo di un albero, dall'alto, fuori dalla mischia, ma consapevole e autorevole. Era entrato nella nostra fondazione, dice Gaetano Quagliariello, Magna Carta, le cose non sono sempre andate bene, quando è capitato di dover prendere delle decisioni ci si affidava alla sua saggezza. Lui e Roccella, domanda l'intervistatrice, si sono conosciuti da giovane, lei 18 anni, lui 12 in più. Come li ricorda? Assieme si sono incontrati quando Eugenia viveva il pieno della sua prima militanza politica e femminista, quando non era scontato sposarsi per chi come noi respirava il clima di quell'epoca. Del resto Luigi era fuori da quella cerchia e anche questo per quei tempi era una particolarità. Ci si incrociava nel mondo politico, invece lui non ne faceva parte, si conobbero a casa di amici e da allora non si sono più lasciati. Poi altre questioni, insomma, un ritratto del marito di Eugenia Roccella lo trovate sul Corriere della Sera, pagina 14, qualcosa anche su Repubblica, pagina 18. Un attimo che ci arrivo. Sonar e droni subacquei per il marito di Roccella, il dolore degli amici, Concita Sannito, autrice dell'articolo, appunto, Maurizio Sacconi, Gaetano Quagliariello e Rita Bernardini, tra gli altri che lo stanno ricordando e stanno esprimendo messaggi di affetto
per Eugenia e Roccella, che naturalmente vengono anche da Radio Radicale. Sugli haters trovate diversi interventi, solo qualche passaggio dell'articolo di Helen Lowenthal, per esempio, che trovate a pagina 14 della Stampa. Una valanga di odio, commenti ignobili, disumani, ha detto giustamente la Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. Una donna, moglie di 50 anni, attende le ricerche del marito disperso nel lago di Vigo, ricerche cui non è difficile immaginare il dolorosissimo esito dopo così tante ore. Sia il caso che la moglie, donna in questione, sia un ministro della nostra Repubblica, esponente politico delle idee, come è ovvio che sia, non condivise da tutti. Siamo in democrazia, il dissenso esiste e si esprime. Si dà il caso che di fronte a questa tragedia terribile i soliti leoni da tastiera non trovino nulla di meglio da fare che coprire di insulti gratuiti questa donna e inveire contro tutto il sistema, non si sa bene poi quale, per la doverosa mobilitazione nelle ricerche di quest'uomo, cioè ad essere chiari del corpo di quest'uomo che forse si è tuffato, forse è caduto, forse comunque fatto sta che non è più riemerso. Di fronte a un dramma come questo, in cui oltre alla coscienza della perdita ci sarà anche la disperata trepidazione dell'attesa, un'incertezza, anche purtroppo una certezza, parte la raffica di insulti sui social, che non vi leggiamo. Che dire se non vergognarsi per interposta persona? Che dire se non mettersi le mani nei capelli o rassegnarsi, averceli, o rassegnarsi, o forse no, all'evidenza che ogni limite è ormai superato e speriamo di essere in tempo per tornare un poco, anche solo un poco indietro. Così Elena Lowenthal, tra l'altro, sulla Stampa. Cambiamo argomento e andiamo alla discussione che c'è all'interno della Lega. Prendiamo il Corriere della Sera a pagina 13 e vediamo che cosa possiamo dirvi su questo. C'è un'intervista al ministro Valditara, basta polemiche, dice Valditara, polemiche interne, danneggiano il lavoro di tutti, speriamo, siamo il partito dei territori, niente Lega Nord e Lega Sud, chiede a un certo punto Marco Cremonesi, no, una Lega Nord sarebbe un altro partito, così come in Germania la CSU bavarese è un partito diverso dalla CDU nazionale, mentre l'obiettivo della Lega, dice Valditara, deve essere quello di costruire un grande paese, orgoglioso del suo passato, dei suoi territori, per crescere insieme. La parola chiave è insieme, un futuro che valorizzi le diversità, le autonomie, ma sempre detto un disegno unitario e pluribus unum. C'è chi preferirebbe una Lega federale, una Lega spezzettata non ha senso. E insomma, poi tema Vannacci più avanti. Vannacci incalza, dice Cremonesi, non può essere utile un rinnovamento dell'offerta politica della Lega? Dobbiamo riflettere, dice Valditara, tutti sul senso della politica, i cittadini debbono essere rispettati, non presi in giro, servono fatti, non chiacchiere, chi le spara grosse fa demagogia spicciola e prende in giro gli elettori, per esempio dicendo che i problemi dell'immigrazione e della sicurezza si risolvono con misure roboanti ed estreme, spesso nemmeno compatibili con la Costituzione e i trattati che vincolano l'Italia, è una politica che a noi della Lega non interessa, bisogna anche fare chiarezza, l'immigrazione regolare è importante, va integrata nel rispetto della dignità di ogni essere umano, quella clandestina va contrastata perché è sfruttamento, traffico di esseri umani, degrado e spesso criminalità, così Valditara. Sullo stesso Corriere della Sera il contrattacco di Salvini, sarò leader per altri 3 anni, segretario della Lega, Vannacci non mi frega più e rivoglio il Viminale.
il generale che ha detto non mi vogliono, amen, e il risico del dialogo con il centrodestra. Sul risico del dialogo di quello che avviene nel centrodestra, utile anche Repubblica. A pagina 8 e 9, l'insofferenza, qui c'è un retroscena, l'insofferenza tra i big del nord, fa il bullo, lo statuto va rivisto, sono i commenti alle parole di Salvini che abbiamo rapidissimamente sintetizzato qui su Repubblica, anche i leader, io leader per altri 3 anni e Vannacci non mi frega più, qui c'è anche una grafica che racconta i 13 anni da segretario con le diverse tappe. È una trappola l'evento di Milano Marittima, fa crescere il clima di sospetto dentro alla Lega, due fazioni che si sfidano a distanza, affinano la strategia, studiano le prossime mosse. Matteo Salvini si dice sicuro che Massimiliano Fedriga e Luca Zaia saranno al suo fianco durante la prossima campagna elettorale, ma l'immagine del trucchetto si palesa nelle conversazioni tra chi negli ultimi mesi sta sfidando il segretario. Sono parole studiate per rassicurare e dimostrare che il partito è unito. Per questo il fronte del nord è cauto, il percorso è ancora lungo e Zaia, Fedriga, Fontana, Fugatti sono sempre più convinti che il futuro della Lega non possa non passare da una revisione dello statuto. Da quella proposta redatta insieme a Roberto Calderoli e che è stata prontamente cestinata dal vicepremier. Infatti l'annuncio di Salvini che solo fra 3 anni vuole cedere il testimone fa infuriare ancora di più i governatori che si stanno battendo per arrivare a una guida collegiale della Lega. Matteo non ha proprio capito, gioca a fare il bullo, sono i commenti che corrono tra i detrattori del ministro. Lo statuto attuale alla mano, Salvini sa benissimo che è blindato, per sfiduciarlo al segretario occorre che il 50% più uno dei componenti del Consiglio federale si dimetta o chieda le dimissioni del leader. Impossibile, in Consiglio federale ho ammesso tutti i suoi fedelissimi, sostiene la fazione degli amministratori del nord legata ai 3 governatori e all'ex esponente Zaia. Insomma, questo lo scenario, naturalmente Repubblica accentua un po' i toni della polemica e vedremo quali saranno gli esiti. Sulla stampa, Ronzulli di Forza Italia ritorna sulla strategia del centrodestra, dice, naturalmente su giudizio su Vannacci, il generale cambia idea per 2 voti in più, i suoi valori sono opposti a quelli di Forza Italia, ribadisce la vicepresidente del Senato di Forza Italia, dice Ronzulli, Cottarelli candidato a Milano disorienta i nostri elettori. Diversi temi in questa intervista, ma appunto è chiara la posizione di Forza Italia sul generale, sulla possibilità, ipotesi di un Vannacci a 2 cifre. Dovete prendere la stampa. Valentina Petrucci, appunto, autrice di questa analisi, che è una sintesi di analisi di diversi esperti, Futuro Nazionale, FN, può raggiungere la doppia cifra, ma in coalizione rischia di ridursi al 4%. Questa è proprio l'estrema sintesi. Per esempio, secondo EMG Different, che è una delle agenzie che ha lavorato a questi dati, il Futuro Nazionale è quotato al 6,6 con un trend in continua crescita, e a voler fare una fotografia dell'andamento attuale, spiega appunto l'esperto in questione, che è Fabrizio Masia, se non sbaglio l'accento, il potenziale di questo nuovo soggetto politico sarebbe certamente a doppia cifra. A incidere c'è il fattore novità, bisogna capire quando si andrà al voto per verificare se questo trend si stabilizzerà o si invertirà in decrescita, e le variabili in gioco sono molte, prima fra tutti la data delle prossime elezioni. Insomma, è un
una spina nel fianco del centrodestra, ma naturalmente anche una risorsa da quel punto di vista, ma naturalmente, come spiega Ronzulli, con linguaggi e proposte che non sono condivise. Avete sentito anche le parole di Valditara, ma Valditara molto dure, molto dure su Vannacci, anche sul giornale, e La Verità trovate approfondimenti su queste questioni. Sul giornale a pagina 4 in particolare, riscossa Lega, Salvini e l'appello ai colonnelli, vinciamo e torno al Viminale. Sulla Verità poi si parla del fatto che Vannacci vorrebbe candidare Giorgia Meloni al Colle, il generale svela i suoi la strategia per un patto elettorale con il centrodestra e per far schiantare il campo largo, ma Salvini per ora chiude a un'alleanza alle politiche con Futuro Nazionale. Esaurito anche questo argomento, dato che il tempo corre, sul DDL caccia trovate su Corriere e La Repubblica diversi approfondimenti. È un altro tema che in discussione queste settimane. Si pensa a alcuni elementi che

Il centrodestra sta correndo sulla legge elettorale. Domanda: Vannacci cresce sempre più nei sondaggi. Meloni sarà costretta ad allearsi con lui o a spostare la sua linea a destra? Salvini e Meloni sono caduti nella trappola che hanno costruito con le proprie mani. Se fanno l'alleanza con lui, Vannacci non porta un voto in più, ma rischia di prendersi la golden share della destra e mettere in fuga i moderati. Se lo tengono fuori, Vannacci ruba voti alla destra e perdono le elezioni. Domanda di Alessandro Di Matteo: voi continuate a rimandare la scelta del leader dicendo prima il programma, non rischiate di essere impreparati se si andrà al voto? Risposta: non credo andrà così. C'è una coalizione di centro-sinistra molto larga che già oggi amministra la maggior parte delle città e diverse grandi regioni. A luglio partirà il percorso programmatico che poi, verrà, e poi verrà la premiership appena sarà chiaro con quali regole si voterà. Più che discutere di questo, però mi pare più urgente constatare il tentativo di cambiare le regole del gioco da parte della destra. E poi qui il dibattito sulla legge elettorale, sui cui particolari poi magari torneremo, perché appunto siamo anche qui alle questioni ancora da chiarire. Veniamo al tema di cui abbiamo detto in apertura, questione fondamentalismo, Repubblica. Pagina 21, che cosa sta accadendo nella Chiesa Cattolica? I tradizionalisti sfidano il Vaticano tra vino griffato e pacchetti soggiorno. Mercoledì in Svizzera, quattro consacrazioni che porteranno alla scomunica. Jacopo Scaramuzzi ne scrive: è la Woodstock dei tradizionalisti, un po' messa in latino, un po' TripAdvisor, la grande festa dello scisma in Svizzera. I Lefebvriani preparano la separazione ufficiale dalla Chiesa Cattolica in pompa magna. Altro che timore reverenziale e penitenziale, c'è area di giubilo e revanscismo per l'occasione. La consacrazione di questi quattro vescovi in calendario il 1 luglio è stata addirittura prodotta una edizione speciale di bottiglie di vino griffate. C'è anche una foto. Le tappe dello scisma Lefebvre, che però, se non ricordo male, sono più antiche, sotto Giovanni Paolo II si consuma il primo scisma il 30 giugno 1988. Monsignor Marcel Lefebvre consacra quattro vescovi, appunto, senza l'autorizzazione di Roma. Poi Ratzinger, che tenta l'appeasement, toglie la scomunica, liberalizza il messale preconciliare, avvia colloqui dottrinali che però non vanno in porto. Francesco, che concede alle Frevignani di confessare al giubileo, ma chiude sulla messa in latino, non transige sull'eredità del concilio. Loro tacciono le sue aperture di decisioni catastrofiche. Leone non riceve il nuovo superiore nonostante le insistenze, poi sgombra il campo dai dubbi. Una spaccatura è dolorosa, ma per la Chiesa il concilio è irreversibile. In sintesi è questo: i Lefebvriani rilanciano, vedremo dopo il 1 luglio che cosa accadrà. Di questo ne scrive anche il Fatto Quotidiano, che pone l'accento anche su alcune dichiarazioni da parte della Chiesa di Roma, la Chiesa contro l'Unione Europea. Naturalmente, si sottolinea questo fatto. Stampa invece per quello che accade nella democrazia israeliana. Il terzo tempio che divide Israele, una nuova bandiera è apparsa qualche tempo fa tra gli estremisti religiosi israeliani e si va diffondendo nel paese, quella dei sostenitori della costruzione del terzo tempio. Non ha la stella di David come la bandiera ufficiale dello Stato, ma l'immagine del terzo tempio è stata sventolata il giorno in cui si ricordava la presa di Gerusalemme nel 1967, ed è il simbolo di un radicalismo, qui in senso naturalmente generale, sempre più estremo. Nell'ebraismo le sinagoghe non sono un luogo sacro, l'unica sacralità appartiene al tempio. Il primo tempio di Gerusalemme fu distrutto dai babilonesi nel 586 a.C., il secondo tempio fu distrutto dai romani nel 70 d.C., nell'anno in cui si usa far risalire l'inizio

0: della diaspora ebraica. Esso sorgeva dove nel Medioevo sono state poi edificate le tre grandi moschee. L'unico resto che se ne ha è il cosiddetto muro del pianto, il muro occidentale. Il terzo tempio non è mai stato costruito, anche se l'auspicio di una sua ricostruzione è presente nella liturgia ebraica ed è strettamente legato alla ideologia messianica. Ma un conto è pregare per l'avvento del Messia, la ricostruzione del tempio, un conto è operare per renderlo possibile. E qui poi Foa prosegue nelle analisi anche con le sue considerazioni. Non ci sono state, scrive più avanti, spinte da parte dell'estrema destra religiosa a fiancare nelle bandiere questa effigie. Questo movimento va oltre però quello che sta accadendo in Israele, porta direttamente verso l'idea di uno Stato teocratico su un modello biblico, come ha scritto recentemente in una rivista israeliana, più 972 MAGA, un importante studioso dell'Università di Bar-Ilan. Menachem Klein, questa ideologia mira a una profonda trasformazione dello Stato stesso, alla emergenza di un ordine ebraico teocratico centrato sul terzo tempio. E questo è davvero un tema da capire in fondo, che non va, la teocrazia non va d'accordo con la democrazia, come ci spiega la verità. A pagina 10, in merito al fondamentalismo che emerge anche nelle nostre democrazie, la leva tedesca è un pericolo, lotta all'invasione. Vabbè, questo è il tema con cui viene presentata questa analisi. Un giovane islamico su due simpatizza per il jihadismo, nella Germania che vuole riarmarsi. Cresce il numero di radicalizzati, qui naturalmente sempre nel senso di cui sopra, tra gli under 40. E anche dentro l'esercito francese preoccupano i casi di estremismo, un'intervista che trovate a fianco. È una questione che naturalmente viene utilizzata da diversi punti di vista, ma il tema del fondamentalismo è un tema che con le armi della laicità andrebbe approfondito, almeno così è possibile. Sul tema lavoro purtroppo dobbiamo saltare, vi abbiamo già detto sulla verità, pagina 5, intervista al ministro Foti. Chiudiamo con la citazione di cui vi avevamo detto che prendiamo da Libero, a pagina 17. Libero Pensiero è la parte del giornale. A tavola con i demoni, ricette e pozioni, quando cucinare era magia. E con le ricerche degli studiosi forse capiamo appunto quanto della nostra quotidianità è stato legato a tutto questo approccio alla realtà, i misteri del pane, della carne, le incredibili virtù del brodo di formiche, alimentazione e alchimia nella cultura medievale. Il libro è di Andrea Maraschi, A tavola con i demoni, stampato da La Terza. Alberto Fraia o Fraia ne scrive una divertente e approfondita recensione a pagina 17 di Libero. Noi vi segnaliamo solo il libro e chiudiamo qui questa puntata di oggi di Stampa e Regime. Ci sentiamo domani.
1: 9 e un minuto, grazie a Michele Lembo che curerà Stampa e Regime questa settimana. Apriamo la prima edizione del notiziario di Radio Radicale. Sonia Martinez studio, Carmine Corvino alla regia. Apriremo parlando del Partito Radicale, della riforma della legge elettorale, della partecipazione alle prossime elezioni. Torneremo sulla guerra del Golfo perché le tensioni. La tensione è sempre più alta tra Iran e Stati Uniti. E Turchia, parleremo del prossimo vertice NATO, degli arresti al Pride di ieri ad Istanbul, ma torneremo anche sulla questione del genocidio degli armeni. Poi parleremo dell'ondata di caldo e i rischi per i lavoratori che quelli che per forza di cose, per il tipo di lavoro che hanno, sono esposti a queste alte temperature. E il salario giusto, torniamo a parlare del decreto lavoro che è stato approvato in via definitiva dal Senato, e poi parleremo della sempre maggior estremizzazione della politica interna negli Stati Uniti e poi dei principali eventi politici della settimana in Europa e in Asia. Dunque, la scorsa settimana l'Aula della Camera dei Deputati ha cominciato l'esame della riforma della legge elettorale, fortemente voluta dal centrodestra, e si è riproposto lo scontro tra maggioranza e opposizione che ha segnato i lavori in Commissione Affari Costituzionali. Per il centrodestra la riforma realizza l'obiettivo di stabilità ed efficienza dell'azione di governo senza sacrificare la piena rappresentatività delle Camere. Per le opposizioni siamo invece di fronte ad un colpo di Stato mite. Allora, uno dei temi principali, lo sapete, è quello delle preferenze, che metterebbe in difficoltà una parte della maggioranza. Questo è uno scontro comunque che interessa poco il partito radicale. Ne ha parlato il segretario Maurizio Turco nel corso della consueta intervista settimanale andata in onda ieri pomeriggio, condotta da Michele Lembo, nella quale ha annunciato l'intenzione di presentare liste alle prossime elezioni politiche. Ma non solo, sentiamo.
2: Interessa relativamente. Ci interessa relativamente, nel senso che noi da decenni abbiamo una posizione alternativa, che è quella di scardinare questo sistema e di cercare di entrare in un sistema democratico anche dal punto di vista elettorale, nel senso che noi siamo per una riforma in senso uninominale, maggioritaria, a turno unico. Questa è la nostra proposta. Se mi sembra che ormai siamo rimasti gli unici che sostengono questo sistema elettorale, perché con la proliferazione dei leader tutti vogliono avere il loro partito con il loro cognome ben in vista. Aumentano i leader, dimezza di volta in volta la partecipazione. Io penso che anche in questa occasione, anche per la riforma della legge elettorale, bisognerebbe cercare di coinvolgere i cittadini, visto che sono chiamati teoricamente, naturalmente, a eleggere i propri rappresentanti. Diciamo che ormai il dibattito politico sulla legge elettorale è scomparso da anni, anni, anni. C'è ormai l'abitudine di cambiare la legge elettorale in prossimità delle elezioni. C'è questo falso mito del proporzionale. Stiamo scivolando in un sistema che non ha nulla a che vedere con quelli che sono i principi dello Stato di diritto. In questa situazione, anche a 10 anni della scomparsa di Marco Pannella, in cui diversi attori hanno voluto interpretare elettoralmente, diciamo così, magari a volte strumentalmente, ma non è quello il punto. Hanno voluto, si sono candidati ad interpretare, no, una continuità ideale con le lotte radicali. Beh, dopo 10 anni possiamo registrare il fallimento di questi tentativi da una parte, fallimento che rischia di trascinare con sé una storia, la storia del Partito Radicale. Quindi io penso, ho visto che condivido con parecchi compagni e compagni questo pensiero, io penso che dobbiamo prenderci la responsabilità di partecipare alle prossime competizioni elettorali, a cominciare da quelle nei comuni, capoluogo di regione, laddove possibile anche di provincia. Dobbiamo fare di tutto per essere presenti a livello nazionale alle prossime elezioni politiche, essere presenti sulla scheda. Dobbiamo fare di tutto, cioè dobbiamo fare iniziativa politica per essere presenti sulla scheda col nostro simbolo. E noi usammo nel 92, decidemmo di usare il nome di Marco Pannella, di usare il nome di Marco Pannella perché era il nome tra i radicali più riconoscibile, con una storia ben definita, con, come dire, delle lotte che hanno segnato il suo percorso, che avevano segnato il suo percorso politico fino a quel punto, nel quale molti di noi si riconoscevano. E quindi ci fu il momento della lista Marco Pannella, che sostanzialmente e anche formalmente per decisione politica era ed è il soggetto elettorale dei radicali del Partito Radicale. D'altronde in Italia i radicali sono quelli del Partito Radicale. Detto questo, oggi cosa abbiamo, no, di riconoscibile? Abbiamo il Partito Radicale, il logo della rosa nel pugno, la lista Marco Pannella. Credo che questo sia la nostra carta d'identità, il nostro simbolo di riconoscimento, no? Ci riconosciamo e siamo riconosciuti. Partecipare alle elezioni per noi è un'iniziativa politica, è un'occasione per rilanciare le nostre lotte, i nostri progetti, i nostri programmi, le nostre proposte. Quindi è evidente che ripresentarsi, no, a delle competizioni elettorali devi mettere tutto, e il potenziale che noi mettiamo in questa prossima campagna elettorale è quello appunto delle nostre lotte e della nostra storia che noi continuiamo a portare avanti, perché siamo convinti che quelle riforme che noi proponiamo sono le riforme necessarie a questo paese, che nessuno ha fatto. Tutte quelle questioni centrali per la vita dei cittadini in questo tempo, non 50 anni fa, adesso.
1: Così il segretario del Partito Radicale Maurizio Turco. Torna altissima la tensione Stati Uniti-Iran. I Pasdaran hanno colpito le basi americane nei piccoli paesi del Golfo. Il Bahrain ha chiesto un intervento internazionale. Il presidente degli Stati Uniti ha minacciato un'escalation. Il ministro degli esteri iraniano Araghchi si dice pronto a richiudere Hormuz. Alla fine riferisce un funzionario americano ad Axios che Stati Uniti e Iran concordano di sospendere gli attacchi reciproci e di tenere un incontro martedì a Doha. Intanto mossa anti-Turchia di Israele, che riconosce il genocidio armeno, la svolta tra l'altro mentre Washington valuta di vendere gli F-35 ad Ankara. Quindi cerchiamo di capire un attimo la situazione anche alla luce di questa ultima notizia in questa Turchia, che tra l'altro si prepara ad accogliere il vertice dell'Alleanza Atlantica per il 7 e 8 luglio. Mariano Giustino.
3: Buongiorno. Buongiorno. Il presidente Erdogan, come sappiamo, si sta preparando a stendere un tappeto rosso per Trump in vista del vertice NATO, ed è così ansioso di compiacerlo che ha recentemente ordinato ai funzionari di riprendere i colloqui per riaprire il seminario ortodosso di Al-Qi, che è una richiesta questa che Trump fa da lunga data. Nel frattempo i cittadini turchi stanno ricevendo un'attenzione di diverso tipo, e il riferimento è soprattutto alle manifestazioni, numerose manifestazioni anti-NATO che si sono svolte in questi giorni in Turchia, che ha visto la partecipazione di diversi movimenti anti-governativi e di sinistra. Le autorità hanno arrestato professori universitari in questi giorni, giornalisti, e hanno chiuso diversi account social, account X, Instagram in particolare. Una donna di 65 anni che semplicemente passava accanto alla protesta è stata arrestata, ma sono state arrestate oltre 240 persone. Tra l'altro ieri si è svolto anche il Gay Pride di Istanbul, e anche lì vi sono stati diversi arresti. La 24esima marcia dell'orgoglio di Istanbul si è svolta nel quartiere di Kadıköy, nonostante i divieti e le restrizioni a non tenere la marcia e anche le restrizioni ai trasporti. I membri invece della comunità LGBT hanno sfilato da diversi punti della città, ma la polizia poi li ha caricati. Almeno 65 persone sono state fermate a seguito dell'intervento della polizia. Vi dicevo delle 240 persone, tra questi diversi attivisti LGBT. Gli arresti hanno suscitato forte critiche da parte dei partiti di opposizione e dei difensori della libertà di stampa, e tra gli arrestati vi è anche il noto attivista LGBT Yıldız Tar, che è anche caporedattore di Chaos Gele, una delle principali pubblicazioni LGBT turche, ed Elif Torun Oneren, che è il presidente del Partito Rivoluzionario di Turchia. Le autorità turche hanno annunciato forti misure di sicurezza rafforzate già da adesso in vista del summit, tra cui restrizioni intorno alle sedi del vertice, agli hotel che ospiteranno le delegazioni. Le restrizioni sono state attivate proprio ieri, 28 giugno, e saranno attive fino al prossimo 10 luglio. Trump ha detto a Erdogan che parteciperà al vertice NATO di Ankara solo per lui. Secondo alcune fonti, il ruolo di Erdogan come padrone di casa ha contribuito a convincere Trump a partecipare, mentre crescono le tensioni tra Washington e gli alleati europei. E secondo quanto riferiscono diverse fonti di media turchi a conoscenza della conversazione telefonica avvenuta il mese scorso tra Donald Trump e Recep Tayyip Erdogan, il presidente USA ha detto che avrebbe partecipato al vertice della NATO ad Ankara solo per compiacere il leader turco. Le tensioni, come sappiamo, tra Stati Uniti e gli alleati europei sono in costante aumento, e il vertice di luglio è visto come un potenziale punto di svolta in cui entrambe le parti dovrebbero rivelare le proprie posizioni e tentare di tracciare una via da seguire insieme. Intanto Trump avrebbe promesso a Erdogan la vendita dei motori F-110 e un impegno per quella dei caccia F-35, dopo essere stato l'industria della difesa turca soggetta a sanzioni per l'acquisto del sistema russo antimissile russo S-400, lo ricordate? Il vero banco di prova del fatto che Washington e Ankara possano aprire un nuovo capitolo nelle relazioni bilaterali e la pianificata approvazione dell'amministrazione USA della vendita dei motori a reazione della Turchia. Il presidente USA sta pianificando di procedere, come dicevamo, con la vendita alla Turchia di decine di motori jet del valore di centinaia di milioni di dollari, nonostante le obiezioni del Congresso. Intanto si è diffusa la notizia che il leader siriano al-Sharaa potrebbe essere ad Ankara al vertice NATO. Sono fonti turche che riferiscono ciò. Ahmed al-Sharaa dovrebbe essere presente al vertice del 7 e l'8 luglio, sebbene la visita di al-Sharaa non dovrebbe essere direttamente collegata al summit, hanno affermato le fonti turche che i leader della NATO avrebbero comunque la possibilità di incontrarlo a margine dell'evento, mentre fonti siriane a Damasco, sempre anonime, hanno riferito che sono in corso preparativi per un possibile incontro con il presidente degli Stati Uniti Donald Trump durante qualora la visita del leader siriano nella capitale turca dovesse avvenire. L'obiettivo principale del possibile incontro tra Trump e al-Sharaa riguarderebbe l'ultima delle sanzioni degli Stati Uniti a Washington, che Washington non ha ancora rimosso alla Siria, ovvero la designazione della Siria come uno stato sponsor del terrorismo in vigore dal 1979. Intanto Netanyahu annuncia che il suo governo intende riconoscere il genocidio armeno, mentre Yerevan corteggia la Turchia. Come sappiamo, Ankara ha accusato Netanyahu, il primo ministro israeliano, di sfruttare la storia a fini politici, dopo che questi è diventato il primo leader israeliano usare il termine di genocidio per riferirsi al massacro degli armeni del 1915, il ministro degli esteri turco ha reagito con rabbia alla definizione di genocidio data dal primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu al massacro di oltre 1 milione di armeni ottomani nel 1915. In una breve dichiarazione rilasciata mercoledì scorso, il ministero turco ha affermato che le dichiarazioni di Netanyahu rappresentavano un tentativo di sfruttare dolorosi eventi del passato a fini politici. La dichiarazione proseguiva in questo modo: Netanyahu, processato per il suo ruolo di genocidio contro il popolo palestinese, sta cercando di insabbiare i propri crimini e quelli del suo governo. Netanyahu ha rilasciato queste dichiarazioni mercoledì all'uomo d'affari e podcaster conservatore americano Patrick David. Alla domanda su perché Israele non avesse formalmente riconosciuto i massacri del 1915 come genocidio, Netanyahu ha risposto: credo di sì, credo che la Knesset abbia approvato una risoluzione in tal senso. Quando gli è stato fatto notare che non era così, Netanyahu ha replicato dicendo: l'ho appena fatto, eccolo, diventando così il primo premier israeliano a usare il termine per riferirsi alla tragedia storica. La Turchia nega che le azioni, come sappiamo, dei suoi predecessori ottomani abbiano costituito un genocidio. Circa 1,5 milioni di armeni costretti dall'esercito ottomano a marciare verso il deserto siriano, quasi tutti morti di fame, di sete e per malattie. Storici di spicco affermano che la definizione di genocidio si adatti pienamente ai fatti. A partire da quest'anno 24 paesi, insieme alle assemblee legislative regionali di vari stati, hanno riconosciuto l'evento come genocidio. Israele non era tra questi, e ciò è dovuto in parte al timore di inimicarsi la Turchia, con cui un tempo intratteneva stretti legami militari, o l'altro suo principale alleato, l'Azerbaigian, che è in stato di guerra con l'Armenia, è stato in stato di guerra con l'Armenia almeno 3 volte. Inoltre si sostiene che riconoscere altri genocidi sminuirebbe la portata e l'unicità dell'Olocausto. Le dichiarazioni di Netanyahu, che molti liquidano come mera miscscena, riflettono la spirale discendente delle relazioni turche israeliane a causa del conflitto a Gaza. Probabilmente non ha aiutato il fatto che il 27 agosto, il giorno successivo alle sue affermazioni, ricorresse il 27 giugno, il giorno successivo alle sue affermazioni, ricorresse il 42esimo anniversario dell'assassinio di Attila Altikat, che è l'addetto militare turco a Ottawa, per mano del gruppo militante armeno Asala. Altikat era tra gli 8 diplomatici turchi uccisi dall'Asala per vendicare le vittime del genocidio. L'Armenia, infine, non ha ancora reagito alle parole di Netanyahu, ma ciò irriterà sicuramente Yerevan, in un momento in cui il suo primo ministro filo occidentale Nikol Pashinyan sta cercando con ogni mezzo di riavvicinarsi ad Ankara nell'ambito di un progressivo riorientamento dalla Russia all'Occidente. Pashinyan ha chiarito che, a differenza dei suoi predecessori, il suo governo non considera il riconoscimento del genocidio da parte della Turchia in alcun modo collegato all'impegno in corso per stabilire relazioni diplomatiche e riaprire i confini terrestri comuni rimasti chiusi da 1993. Tale impegno procede parallelamente agli sforzi di Yerevan per raggiungere la pace con l'Azerbaigian, che hanno ricevuto un forte impulso, ricordate, dal presidente statunitense Donald Trump all'inizio di questo mese. Il linguaggio utilizzato dal Ministero degli Esteri turco in risposta alle dichiarazioni di Netanyahu ha mostrato segni di distensione. Invece di ripetere le veementi negazioni del genocidio, come era consuetudine da tempo, ha fatto riferimento a eventi dolorosi. Per molti armeni le dichiarazioni di Netanyahu hanno l'odore dell'ipocrisia. Israele, insieme alla Turchia, ha svolto un ruolo chiave nell'aiutare l'Azerbaigian a sconfiggere l'Armenia, ricordate, in una guerra breve e sanguinosa del 2020. Israele inoltre non ha proferito parola quando nel 2023 l'Azerbaigian ha di fatto costretto oltre 100.000 armeni ad abbandonare l'enclave del Nagorno-Karabakh nel giro di 2 settimane. Il presidente turco, in sostanza Recep Tayyip Erdogan, è tra i più accaniti critici di Israele e la scorsa settimana il suo governo ha adottato una misura per vietare le navi battenti bandiera israeliana di proprietà israeliana di attraccare nei porti turchi e alle navi battenti bandiera turca di dirigersi verso Israele. La decisione fa seguito al precedente divieto di commercio con Israele, attività che tuttavia, è bene precisare, sono proseguite a ritmo sostenuto grazie a una serie di stratagemmi, tra cui l'etichettatura di merci destinate a Israele come se fossero destinate ai territori palestinesi. In sostanza, Erdogan ha dovuto affrontare le crescenti critiche da parte della sua base di sostenitori più religiosi per non essere andato oltre, e molti vorrebbero che interrompesse anche il flusso di petrolio greggio a zero esportato principalmente in Israele da terminali di carico turchi nel porto di Ceyhan. Dunque, tra Israele e Turchia continuano intanto le relazioni, seppur in altre forme, sotto e in maniera alla luce del sole, e continua anche il trasferimento, come dicevamo, di petrolio greggio a zero esportato principalmente in Israele dai terminali di carico turco nel porto di Ceyhan. Ma su questo poi ci aggiorneremo. Per il momento è tutto, Lani a Roma.
1: Grazie a Mariano Giustino. Sono le 9:23 minuti. Allora, adesso andiamo a Bruxelles. Andiamo a Bruxelles. Scusate, stavo vedendo un flash, anzi ve lo leggo, che dice che l'IRA ha annunciato che si è tenuto il primo incontro con l'Oman sulla gestione dello stretto di Hormuz dopo l'intesa trovata con gli Stati Uniti. Questo ci dice l'ANSA. Allora, andiamo adesso a Bruxelles. Domani l'alto rappresentante per la politica estera e di sicurezza, Kaya Kallas, sarà in missione in Turchia insieme alla commissaria all'allargamento Marta Kosa e al commissario agli affari interni e alla migrazione Magnus Brunner. La settimana europea vedrà anche il passaggio della presidenza di turno del Consiglio dell'Unione Europea da Cipro all'Irlanda, con la visita del Presidente del Consiglio europeo Antonio Costa a Dublino, la pubblicazione dell'Eurobarometro, il forum della BCE sulle banche centrali e la stima preliminare dell'inflazione nell'area euro da parte di Eurostat. Tantissimi appuntamenti. Sentiamo David Carretta, buongiorno.
4: Sì, buongiorno a voi. Partiamo dal passaggio di consegne che ci sarà il 1 luglio tra la presidenza cipriota del Consiglio dell'Unione Europea e la presidenza irlandese, i prossimi 6 mesi fino alla fine dell'anno. Per Cipro si tratta di fare un bilancio, una presidenza che aveva un'ambizione, avvicinare l'Unione Europea al Mediterraneo, al Medio Oriente e alla regione del Golfo, per tentare di far tornare gli europei a contare in questa zona del mondo. Cipro si è trovata un effetto inverso: sono stati il Medio Oriente e il Golfo a irrompere nella tranquillità dell'Unione Europea con la guerra di Donald Trump e Benjamin Netanyahu in Iran e gli effetti devastanti della chiusura dello stretto di Hormuz sull'economia europea. I piani di Cipro sono saltati. Detto ciò, come presidenza del Consiglio, che è l'istituzione nel quale sono rappresentati i governi, Cipro se l'è cavata, è riuscita a concludere soprattutto i negoziati tra i governi sull'architettura del prossimo bilancio dell'Unione Europea, il cosiddetto quadro finanziario pluriennale per il periodo 2028-2034, e questo sarà il dossier più complicato per la presidenza irlandese che comincia il 1 luglio. Perché? Perché dopo l'architettura occorre trovare un accordo sulle cifre di questo bilancio e i 27 sono spaccati in due. Da un lato c'è il gruppo dei paesi amici della coesione, che difende, diciamo, le politiche tradizionali, oltre alla coesione anche la politica agricola comune. Dall'altro invece i cosiddetti frugali, che vogliono ridurre in modo consistente l'ammontare complessivo del bilancio 2028-34 dell'Unione Europea. Quali saranno le priorità dell'Irlanda? La competitività, in particolare portare avanti la semplificazione, mercato unico più integrato, agenda di diversificazione commerciale, transizione energetica e digitale. Poi valori, l'Irlanda vuole continuare ad assicurare il sostegno dell'Unione Europea all'Ucraina, ma anche promuovere, così c'è scritto nel loro programma, una pace durevole nel conflitto tra israeliani e palestinesi. Per l'Irlanda la questione palestinese è un tema chiave. E infine sicurezza, Dublino porterà avanti il lavoro per rafforzare la difesa europea e condurrà i negoziati sulla nuova strategia di sicurezza europea che dovrebbe essere presentata dopo il vertice della NATO che si terrà ad Ankara a luglio. Gli appuntamenti di questa settimana, come dicevi, ci sarà il 1° luglio il Presidente del Consiglio Europeo Antonio Costa a Dublino per la cerimonia inaugurale e poi il giorno dopo, giovedì e venerdì, sarà la commissione di Ursula von der Leyen a recarsi a Cork per il tradizionale incontro con tutto il governo irlandese a partire dal primo ministro Michael Martin. Come dicevi, questa settimana c'è anche una visita di Kaya Kallas, l'alto rappresentante per la politica estera in Turchia, che è sempre un paese delicato per l'Unione Europea, paese candidato ma che il cui processo di adesione è sospeso da diversi anni e non intende riprendere, e con Recep Tayyip Erdogan, che adotta in qualche modo posizioni spesso assertive nei confronti dell'Unione Europea, a volte veri e propri ricatti. C'è un altro viaggio importante però, è quello di Ursula von der Leyen mercoledì e giovedì, prima di andare in Irlanda, nel Caucaso meridionale, prima in Azerbaigian per incontrare il presidente Ilham Aliyev e poi in Armenia per incontrare il primo ministro Nicole Pashinyan. L'obiettivo di questa visita è rafforzare la presenza europea e sostenere il cosiddetto corridoio di mezzo, che potrebbe diventare, se non lo è già, una rotta strategica per il commercio tra l'Europa e l'Asia, soprattutto se si tiene conto che la rotta russa è chiusa dopo la guerra di aggressione condotta da Putin in Ucraina, mentre quella che passa per il Medio Oriente e per il Golfo subisce evidentemente le conseguenze, l'instabilità dovute alla recente guerra degli Stati Uniti ed Israele contro l'Iran e la rappresaglia da parte iraniana. C'è però anche una componente politica, geopolitica importante. Innanzitutto l'Unione Europea vuole facilitare il processo di pace che è stato avviato tra Azerbaigian e Armenia e poi continuare a sostenere l'avvicinamento dell'Armenia, in particolare di Pashinyan, che ha appena vinto le elezioni a giugno proprio sulla promessa di una maggiore integrazione europea, continuare a sostenere l'avvicinamento dell'Armenia all'Unione Europea, anche se per il momento esclusa la possibilità di concedere a questo paese lo status candidato. Altri appuntamenti di questa settimana, oltre a quelli che vi abbiamo già segnalato, c'è oggi una riunione del Consiglio Affari Sociali a Lussemburgo e poi il 1° luglio entrerà in vigore, la questione riguarda il commercio, sul commercio oggi ci sarà tra l'altro un incontro tra il commissario al commercio Šefčovič e la sua controparte cinese, ma per chiudere il 1° luglio entrerà in vigore una nuova norma che è una tassa di 3 euro sui pacchetti di un valore inferiore a 150 euro che entrano nell'Unione Europea. È una misura che è stata concordata all'unanimità dai governi per frenare in qualche modo l'invasione di piccoli pacchetti dalla Cina attraverso l'e-commerce. Un dato per capire la portata di questo fenomeno e come sta sconvolgendo anche gli equilibri commerciali. Tre anni fa entravano nell'Unione Europea 1.300 milioni di pacchetti, in gran parte dalla Cina, oltre il 90%. Nel 2025 questa cifra è salita a 5,9 miliardi di pacchetti, praticamente raddoppiata ogni anno. Le dogane sono sotto estrema pressione, ma soprattutto c'è una evidente concorrenza sleale che viene evidenziata sia dalla Commissione sia dai governi, di cui la decisione di togliere il cosiddetto de minimis, cioè il trattamento fiscale o doganale zero per questi piccoli pacchi di piccolo valore, e l'introduzione di questa tassa di 3 euro che dovrebbe scoraggiare in qualche modo la pratica dell'e-commerce sleale da parte cinese. Per ora è tutto e vi restituisco la linea.
1: Grazie a David Carretta, andiamo avanti con il notiziario di Radio Radicale. Allora, torniamo a parlare dell'emergenza caldo, coniugato però a quelle che sono le problematiche sul lavoro. Tra l'altro vi voglio ricordare che domani alla Camera alle 10 nell'aula di Montecitorio si svolgeranno le comunicazioni della Ministra del Lavoro e delle Politiche Sociali Marina Elvira Calderone sulla sicurezza sul lavoro. E allora vi dicevo dell'emergenza caldo collegato appunto al tema del lavoro, perché ci sono, come ben sapete, dei lavori che vengono svolti all'esterno. È morto ad esempio nei giorni scorsi un uomo in un cantiere a Padova, un altro a Milano. E ne abbiamo parlato con il presidente dell'Associazione Lavoro e Welfare, Cesare Damiano.
5: Nel Padovano, esattamente, un lavoratore, Stefano Tonin, è morto. C'è una denuncia, un'intervista al Manifesto del segretario generale della filea CGL, del sindacato delle costruzioni, quindi di Franco, che dice: guardate che qui non possiamo agire sempre in una logica di emergenza, come se non sapessimo che la questione climatica è ormai, diciamo, strutturale. Quando si fa la pianificazione di un cantiere, bisogna inserire nella pianificazione anche un ipotetico rallentamento di attività per un periodo di eccessiva calura, cioè bisogna contemplarlo, perché altrimenti ci sono poi nella conferenza Stato-Regione, si fanno queste ordinanze regionali che dicono non lavorare in quelle ore, eccetera, eccetera. A parte il fatto che in molti casi arrivano in ritardo, alcune partono il prossimo lunedì, dica, quando abbiamo alle spalle, diciamo,
1: anche forse di più, almeno una decina di giorni, credo, no? Di caldo
5: così.
1: Di giorni
5: infernali, quindi partono in ritardo, e poi ci sono sempre delle clausole che dicono però in ogni caso il cantiere pubblico eccetera deve terminare nei tempi stabiliti, ma allora anche qui non siamo in grado, no, di dire una cosa e poi nei fatti si fa il contrario, c'è subito l'eccezione che conferma la regola, quindi con grave nocumento. Io non sto parlando in generale di tutti i lavori, perché il disagio ce l'abbiamo tutti quanti con questa calura, no?
6: Sì, certo.
5: Speriamo
6: però
5: rimanere
6: ci sono
5: rinnovati.
6: Quei lavori che si svolgono proprio all'aperto.
5: No, ci sono dei lavori, lei pensi asfaltare una strada, pensi al catrame, all'odore, al fattore di inquinamento che deriva da quell'esalazione, dal calore aggiuntivo che deriva da quella lavorazione, in più l'esposizione al caldo nei momenti di picco di calore, oppure l'edilizia, oppure pensi a questi poveri rider,
6: esatto,
5: che sono al confine di un lavoro di schiavitù che è fatto da multinazionali. Io non so che cosa si aspetta a fare un'ordinanza nella quale si dica che gli ispettori del lavoro, considerato il fatto che il lavoro del rider non può essere ascritto a lavoro autonomo, ma a un lavoro subordinato, nel caso in cui non abbiano un contratto di lavoro subordinato, si danno delle forti penalizzazioni all'impresa che li utilizza come se fossero dei gaudenti lavoratori autonomi. Lei pensi a pedalare con le borse, i sacchi, eccetera, nella calura attuale.
6: Ecco così Cesare Damiani, presidente dell'Associazione Lavoro e Welfare. Allora, noi restiamo ancora sul tema lavoro. Il 24 giugno, con il voto di fiducia al governo, il Senato ha approvato in via definitiva il decreto lavoro, quello che è stato fatto per il 1° maggio, che introduce il salario giusto, a cui vengono vincolati gli incentivi all'occupazione e norme per il contrasto al caporalato digitale. Sul provvedimento sentiamo due opinioni raccolte dal Franco Palazzolo. Allora, la prima è Tilde Minasi, senatrice della Lega, e poi Ilenia Zambito, senatrice del Partito Democratico.
7: Il salario minimo che stabilisce una tariffa uguale per tutti e per legge, e che poi porta a un ribasso del salario, l'abbiamo visto anche in Puglia o nelle regioni dove qualcuno lo ha applicato, e che non è quella la soluzione giusta, mentre il salario giusto guarda il lavoro nel suo complesso, guardando alla produttività e tutto quello che è all'interno del lavoro, ma soprattutto dà grande importanza alle sigle rappresentative, comparativamente più rappresentative, come di fatto è giusto che sia, che sono appunto uno dei nostri pilastri. Quindi non solo, ma prevede anche una serie di incentivi per appunto agevolare il lavoro dei giovani e delle donne, ma anche un sostegno alle donne che già lavorano con le misure sulla conciliazione tempi di vita, tempi di lavoro. Quindi diciamo che fino ad oggi tutti gli interventi portati avanti da questo governo in campo del lavoro stanno dando gli effetti, perché come possiamo vedere il lavoro sta crescendo e siamo ai minimi storici della disoccupazione in questo momento. Noi i bonus li utilizziamo, gli incentivi li utilizziamo per rendere i lavoratori che sono precari stabili. Loro li hanno utilizzati per lasciare le persone a casa e prendere un sussidio. Non mi sembra che ci sia paragone sul lavoro fatto da questo governo e il lavoro portato avanti dal governo precedente. Il decreto prevede anche questo, interviene su quelle forme di caporalato che ancora non possiamo negarlo che esistono, ma noi stiamo cercando di combattere, come stiamo lavorando anche sulla sicurezza del lavoro, su tanti fronti ovviamente, per cercare di far sì che appunto ognuno sia tutelato nell'ambito lavorativo, abbia una retribuzione dignitosa che è capace di poter sostenere e dare un futuro anche ai tanti giovani che fino ad oggi erano costretti invece ad emigrare. Sul salario minimo è una battaglia che cercano di portare avanti da anni, ma non sono mai intervenuti nemmeno quando erano al governo. Fra l'altro, dati alla mano, ma io ho assistito anche ad audizioni di sindacati anche importanti, non di sigle di minor conto, che sostenevano che il salario minimo porta un passo indietro, perché porta a una riduzione dello stipendio e non a una regolarizzazione.
8: Una politica a ribasso.
7: Esatto.
9: È molto insufficiente e non risolve i problemi, e fa anche danni. Molto insufficiente perché ad esempio non affronta uno dei problemi più importanti che ha questo paese, cioè il fatto che i salari sono molto bassi.
6: Vi ricordo Elenia Zambito del Partito Democratico.
9: Che aumentano nel tempo, sono dati Istat, non sono dati di Elenia Zambito. Addirittura se noi confrontiamo questi salari con il resto dei paesi europei si vede che in media sono più bassi del 40%, quindi noi abbiamo un problema. Questo problema chiaramente non si può risolvere con gli incentivi bonus come stiamo facendo, servono delle risposte strutturali che questo decreto non prende in considerazione. Ricorrere continuamente a incentivi e bonus, si è visto, perché non è la prima volta che si fa, che lo fa questo governo, non produce quei cambiamenti strutturali che devono stare alla base di un miglioramento delle condizioni sociali dei nostri concittadini. Poi cerca di affrontare il tema dell'occupazione giovanile, il tema dell'occupazione femminile, anche qui attraverso dei bonus e degli incentivi. Ma anche lì, ma lei pensa che se un giovane va all'estero, per quale motivo va all'estero? Va all'estero perché i salari sono più alti, perché ha più possibilità di crescita e perché ha più servizi. Qua in Italia, se qualcuno offre a un'azienda un bonus, lei pensa che quel giovane che se n'è andato torni in Italia perché l'azienda ha ricevuto un bonus per assumerlo? Non credo proprio, perché il salario rimarrà quello che è, non competitivo con quello che si guadagna all'estero, eccetera. Poi abbiamo il problema delle donne, ma il problema delle donne vuol dire che mancano servizi. Le donne non possono essere sempre costrette a scegliere tra la carriera e il lavoro domestico, i figli, la famiglia. Ma è possibile che anche questo non si riesca ad affrontare come un problema fondamentale nel nostro paese? E anche qui che si fa? Va bene, abbiamo il problema, quindi questo governo riconosce di avere un problema, ma cosa propone? Anche qui bonus e incentivi.
6: Ecco, abbiamo dunque sentito Tilde Minasi, senatrice della Lega, e Elenia Zambito, invece la senatrice del Partito Democratico, sul tema del lavoro, il decreto lavoro che il Senato ha approvato in via definitiva il 24 giugno. Allora, vediamo un attimo il Regno Unito, perché oggi a Manchester Andy Barnacle, favorito per succedere al premier dimissionario Keir Starmer, promette uno shock economico per rilanciare il Regno Unito ed oggi appunto terrà a Manchester il suo primo grande discorso politico, illustrando la propria visione per il paese, cercando di convincere il partito laburista e l'opinione pubblica di essere pronto a guidare il governo. L'ex sindaco di Great Manchester, eletto deputato meno di 2 settimane fa, è al momento l'unico candidato alla successione di Starmer alla guida del Labour e quindi di Downing Street. In assenza di sfidanti potrebbe diventare primo ministro già a metà luglio. Il discorso, che sarà pronunciato al People History Museum di Manchester, è particolarmente atteso perché dovrebbe chiarire la direzione che Barnard intende imprimere al governo dopo il ritorno dei laburisti al potere nel luglio del 2024. Allora, secondo delle anticipazioni diffuse dal suo entourage, il politico presenterà il modo in cui intende rimettere in piedi il Regno Unito attraverso lo shock di cui il paese ha bisogno. Molti osservatori attendono indicazioni soprattutto sul fronte economico, in un contesto caratterizzato da crescita debole, timore di una ripresa dell'inflazione e persistenti difficoltà del mercato del lavoro. Durante la campagna che lo ha riportato alla Camera dei Comuni, Barnum aveva evitato di delineare con precisione il proprio programma, alimentando interrogativi sulla possibilità di una svolta più a sinistra rispetto alla linea seguita da Starmer. Allora, domani avremo sicuramente i resoconti anche da parte dei quotidiani di questo discorso e vedremo quali sono queste misure shock, così come sono state definite, che appunto si vorrebbero adottare nel Regno Unito. Negli Stati Uniti emergono populismi di destra e di sinistra e il confronto politico si va sempre più estremizzando, schiacciando ogni posizione moderata. Questa è l'opinione di Natale D'Amico, economista, già dirigente della Banca d'Italia, consigliere della Corte dei Conti. Lo ha intervistato, come sempre, Cristiana Pugliese.
8: È evidente che all'interno degli Stati Uniti, per quello che si capisce, non c'è alcun segnale di una competizione politica che si svolgerà verso il centro. Molti dei candidati democratici che stanno emergendo, per esempio quello che presumibilmente a questo punto vincerà le elezioni in Michigan, che sono importanti perché il seggio del Michigan, mentre chi vince le primarie democratiche a New York diventa automaticamente deputato, uh-huh, senatore, chi vince no, in Michigan no, perché il Michigan dovrebbe conquistarlo i democratici, quindi hanno bisogno che un po' di voti repubblicani si spostino. Anche lì sta emergendo un candidato, ne abbiamo già parlato, fortemente caratterizzato, sì, a sinistra, tant'è vero che diciamo queste primarie sono diventate il regno di Sanders, che ovunque va riceve plebisciti di successo, folle che lo acclamano, e Mandami, che fin qui si è dimostrato influente, molto influente, entrambi i candidati democratici alle primarie di New York che hanno vinto, che abbiamo appena citato, sono stati sostenuti da Mandami. Non c'è alcun segnale di una competizione che si svolge verso il centro dello schieramento politico. La competizione sembra essere caratterizzata a destra da una radicalizzazione J.D. Vance, diciamo più radicale in qualche modo e forse più populista di Trump, o comunque più direttamente riconducibile a una matrice dichiaratamente populista come quella di Pat Buchanan, e nella sinistra, nei democratici, perché sta avanzando, i successi stanno arrivando soprattutto a candidati più estremi, diciamo, sì, comincia a esserci, comincerà presumibilmente a esserci un numero abbastanza non irrilevante per la prima volta forte nel Congresso degli Stati Uniti di candidati, di deputati espressamente socialisti, cosa che negli Stati Uniti sembrava quasi una eresia.
6: E alle 9:48 minuti chiudiamo la prima edizione del notiziario di Radio Radicale. Un saluto da Sonia Martina, un ringraziamento alla regia di Carmine Corvino. Ora andiamo ad ascoltare la replica di Stampa e Regime, curata questa settimana da Michele Lembo.
0: Buongiorno agli ascoltatori, eccoci all'appuntamento con Stampa e Regime, la rassegna stampa di Radio Radicale. Grazie a Carmine Corvino all'altra parte del vetro e a Roberta Iannuzzi e Sonia Martina in redazione questa mattina. I quotidiani di questo lunedì 29 giugno, che cosa ci propongono? Sono diversi i temi in questa giornata. Uno dei temi che trova largo spazio è sempre, diciamo, la situazione davvero difficile a livello internazionale, le tensioni e ancora gli attacchi che ci sono stati nelle ultime ore nel Golfo, Hormuz, alta tensione, raid e nuove minacce. Questo per esempio è il titolo del quotidiano La Repubblica, che ci fa capire quanto la tregua sia fragile, USA e Iran, la tregua fragile per esempio è il titolo di apertura del Mattino. Sul Domani ancora questo tema in massima evidenza, il Medio Oriente brucia ancora, poi qui si pone anche la questione di Gaza, ma a Gaza la scuola non si arrende. Molte le analisi, i tentativi di comprendere lo scenario, e alcuni quotidiani, vedremo insieme tra non molto, alcuni quotidiani sottolineano il fatto come comunque questa situazione, al di là di tutti gli aggiornamenti di cui poi da Radio Radicale vi diremo a partire dalle 9 circa con il notiziario del Mattino, con tutte le ultime notizie, al di là delle ultime notizie i quotidiani appunto cercano di farci comprendere qual è il nuovo scenario, quali sono gli equilibri che si stanno in qualche modo stabilizzando, almeno questo è l'augurio di chi non vuole che la guerra prosegua e di chi non pensa che la guerra debba proseguire. quello che è diventato lo scenario di Hormuz, un luogo dove fino a prima di questa ultima guerra c'era una libera, un libero passaggio, una libera navigazione. Oggi sembrerebbe che davvero questo scenario ce lo siamo lasciati alle spalle, perché in tutto quello che si riesce a comprendere in questi giorni, vedremo appunto le analisi degli esperti, Hormuz è diventato un luogo dove ci sarà comunque un controllo, un pedaggio, un esercizio di influenza geopolitica, come va di moda a dire attualmente. Quindi ci saranno, vi segnaliamo, non leggeremo tutto, approfondimenti di Paolo Gentiloni, Fiamma Nirenstein, Mario Giro, Michele Valenzise su diversi quotidiani, che ci aiuteranno i lettori a capire quello che sta accadendo e come la situazione potrà svilupparsi. Questo è quello che riguarda lo scenario internazionale, con il corollario, diciamo così, della situazione attuale dell'aggressione della Russia all'Ucraina, una situazione in Russia difficile, con notizie anche inquietanti nelle ultime ore, e il congresso del partito di Vladimir Putin delle ultime ore ancora che ci ha riportato qualcosa dello scenario della discussione politica, se c'è il

Questo è la parte, diciamo, che riguarda Russia e Ucraina. Per quello che riguarda invece gli altri temi che ci riportano allo scenario italiano, la tragedia che interessa la ministra Eugenia Roccella con il marito scomparso nel lago di Vico nel Lazio, diversi quotidiani mettono l'accento sull'odio degli haters sui social, una vergogna, sottolineano diversi quotidiani che riportano anche dichiarazioni delle ultime ore. E naturalmente sorge sempre poi l'interrogativo di questi fenomeni. La vergogna social, per esempio, è il titolo, una parte del titolo di intervento di Elena Lowenthal sulla stampa, ma sul Libero, per esempio. Il titolo è questo: I cretini da tastiera, Roccella travolta dall'odio social, e anche poi sugli altri quotidiani trovate segnalazioni di questo fenomeno. Per certi versi incredibile che si manifesta sui social davanti a una tragedia personale, familiare, di cui non si conoscono ancora gli esiti. Ci sono anche gli articoli, interviste, per esempio vi leggeremo qualche passaggio di un'intervista che trovate sul Corriere della Sera, Gaetano Quagliariello, che è un amico di lunga data di Eugenia Roccella, che ha un passato di cui tante volte abbiamo parlato, abbiamo ricordato qui da Radio Radicale, che la lega alla vicenda radicale. Il padre è stato uno dei fondatori del Partito Radicale, Franco Roccella, persona esponente, diciamo così, leader politico molto molto vicino a Marco Pannella, con le naturali, diciamo, complementari, diciamo così, alla vicenda radicale, consonanze e conflitti. Qualcosa di questo, appunto, ve ne daremo conto in merito a questa triste notizia di cui non conosciamo ancora gli esiti. Della situazione politica italiana si parla molto perché con gli eventi dell'estate ormai, anche se ancora il Parlamento non ha finito il suo lavoro, e anche su questo poi diremo qualcosa, perché in vista, come avete sentito anche per gli appuntamenti di Radio Radicale dei prossimi giorni, la questione della legge elettorale, di cui pure si discute, ci sono schermaglie e tentativi in qualche modo di interlocuzione anche tra maggioranza e opposizione, e diciamo anche articoli di scenario su quello che è il cammino ormai non lunghissimo che ci porterà alle prossime elezioni politiche, ma il tema che oggi trovate appunto con un certo spazio, appunto relativo alle iniziative estive, interviste delle ultime ore del leader della Lega, Matteo Salvini, e precedentemente di Vannacci, il tema appunto Vannacci che continua ad agitare in particolare la Lega, le dichiarazioni di Matteo Salvini, che ha detto appunto a Cruciani, che lo ha intervistato a Milano Marittima, che lui comunque sarà leader della Lega per altri 3 anni, e che sarà meglio che il movimento, il partito di Vannacci, corra da solo. Ma vi leggeremo appunto questo in estrema sintesi, ve lo diciamo, ma poi vi leggeremo bene i passaggi, alcuni passaggi di questo intervento di Matteo Salvini, che tra l'altro vi proporremo anche in giornata nel corso della programmazione di Radio Radicale. Sulla prospettiva, diciamo, di Roberto Vannacci, poi anche oggi ci sono delle analisi degli esperti di previsioni elettorali, che da qualche ora, da qualche giorno cominciano a parlare anche di doppia cifra per Vannacci. Vedremo qualcosa su questo, ma appunto le ultime stime, gli ultimi sondaggi rimangono sempre fermi tra il 5 e il 6% fuori dalla coalizione, e Vannacci viene dato sempre invece con valori molto più bassi dentro la coalizione del centrodestra, della destra. Questo è l'altro tema di cui leggerete molto in questa giornata sui quotidiani. Si parla anche, appunto, in merito alla legge elettorale, trovate delle interviste, degli esponenti invece.

cioè dell'altro schieramento, intervista a Braga e poi una a Bonaccini in merito alla legge elettorale. Un tema che sta crescendo, in particolare su giornali che guardano agli elettori della destra, del centrodestra, è legato alla vicenda del Covid, a quanto sta accadendo nella commissione Covid, che Radio Radicale vi consente di riascoltare sul proprio sito, una commissione che è un luogo dove alcuni conflitti che attraversano il mondo politico, ma anche la società e i social in particolare, dal 2020 ad oggi, diciamo, in quella commissione questi conflitti in qualche modo sono rappresentati anche per le contraddizioni e gli esiti non ancora, diciamo, risolutivi di quella stagione che tutti abbiamo vissuto molto molto molto difficile. In particolare la questione riguarda la emergenza delle mascherine, cioè un precedente che non viene evocato a meno di sviste, appunto, e di cui ci scusiamo preventivamente, perché la questione è stata discussa con un esito processuale molto molto duro in Spagna. I quotidiani come Il Giornale, per esempio, a tutta pagina titolano i RAS degli appalti e le risate al telefono sull'emergenza Covid. Ci sono delle intercettazioni, come sempre, che circolano, intercettazioni shock, le trame degli avvocati con gli imprenditori sotto indagine. Così Il Giornale, che dedica ampio spazio, scoop della verità dei giorni scorsi, che aveva parlato del fatto che Giuseppe Conte, che era presidente del Consiglio, lo ricorderete, in quelle tragiche giornate avrebbe incontrato Figliuolo, il generale, che è stato uno dei protagonisti di quella vicenda di emergenza, e la difficoltà che c'era, forse molti lo dimenticano, di trovare le mascherine. E la prima soluzione che si rivelò del tutto, diciamo, insoddisfacente, perché quelle mascherine non erano efficaci, se non addirittura dannose, qualcuno continua a dire anche oggi. Sui social naturalmente questi temi sono pane per i denti dei complottisti, e diciamo dal complottismo ci spostiamo a un altro tema che oggi trovate, perché l'emergenza caldo, l'emergenza calore di questi giorni è un altro tema importante che il Corriere della Sera sceglie per il titolo di apertura: caldo, 1300 morti in Europa. E naturalmente ci sono critiche su questo numero, come viene calcolato, eccetera eccetera. Europa tropicale, la strage del caldo. Noi vi proporremo però, questo è davvero il merito ancora davvero importante dei quotidiani, vi proporremo un paio di articoli che cercano di mettere ordine su quello che si dice in merito a queste questioni, che molti, anche leader politici, non solo italiani, continuano a sostenere. Quando c'è una giornata di fresco, quando c'è una pioggia, si interviene naturalmente sui social e si dice: ma lo vedete che non c'è l'emergenza climatica? Anche 40 anni fa c'era un clima molto, molto fastidioso, con temperature molto alte. Spesso sui social trovate anche degli screenshot, delle fotografie di prime pagine dei quotidiani di 30-40 anni fa. Oggi sul Corriere della Sera, ma anche sul Sole 24 Ore, su altri quotidiani, trovate degli interventi di studiosi, di fisici, che ci spiegano questo davvero preoccupante fenomeno, che non si misura così. E poi, appunto, diciamo, e questo forse può servire ai tanti laureati all'Università della Vita che trovate sui social. Basterebbe, appunto, cercare di leggere gli articoli dei fisici che studiano questi fenomeni, e lo fanno con le serie storiche che vengono registrate dalla fine dell'Ottocento ad oggi, per capire che c'è davvero, purtroppo, e tra tragicamente, qualcosa che non va su quello che sta accadendo in merito al clima. Ma appunto questo lo vedremo con le parole degli studiosi. Per quello che riguarda gli effetti del clima
trovate gli approfondimenti su tutti i quotidiani, ma noi poi vi daremo un qualche conto di quello che è il dubbio in questa giornata di oggi, nell'elezione del lunedì. Il dubbio chiama l'inferno carcere, perché quando ci sono queste temperature è un luogo che già funziona male, come le carceri italiane in queste circostanze. Le contraddizioni davvero, davvero diventano estreme, difficili. Questo sarà il tema con il quale apriremo, e poi nella parte finale della rassegna stampa di Radio Radicale di oggi vi diremo qualcosa, cercando di mettere insieme diverse questioni, qualcosa su quello che accade a livello di fondamentalismi nel mondo, e c'è qualcosa di interessante, davvero interessante, che sta accadendo oltre Tevere, come si diceva una volta, e la chiesa di Leone XIV e la traiettoria di Leone XIV sembra davvero molto molto importante da comprendere, la sua raffinata angolazione, perché sta emergendo un conflitto con quello che da tanti anni chi si è interessato di queste questioni ricorda come lo scisma Lefebvre, che fu oggetto anche di ironie in alcuni film degli anni 70-80. C'è qualcosa che riemerge da questo punto di vista e che ci racconta del problema del fondamentalismo nelle religioni. Dall'altro lato, il tema della laicità delle istituzioni, che sui quotidiani di oggi non trovate, ma trovate approfondimenti che però ci raccontano del problema del fondamentalismo non solo dalle nostre parti, e cercheremo appunto di mettere in evidenza questo fenomeno che c'è nella chiesa cattolica, ma che c'è anche nella democrazia israeliana. E vi leggeremo qualcosa di un intervento di Anna Foa che trovate sulla stampa, e che parla di una realtà per il momento minoritaria, che appunto ci racconta del tema del fondamentalismo anche nella democrazia israeliana. Naturalmente il tema del fondamentalismo è stato affrontato ed è stato un tema davvero agghiacciante negli ultimi decenni, lo sappiamo bene, per quello che riguarda il mondo musulmano, e di questo vi daremo qualche conto a partire da un paio di articoli che trovate sulla Verità. Ecco, però li metteremo insieme per raccontare il fondamentalismo, che è un problema, transnazionale. Il tema del lavoro è un altro argomento che in qualche modo oggi i quotidiani declinano in questo scenario, in qualche modo stiamo cercando di descrivere per linee generali in questo sommario. Il tema del lavoro è un tema importante, perché il lavoro cambia in funzione delle trasformazioni, delle grandi trasformazioni, anche delle trasformazioni del nostro paese, che si è orientato giustamente negli ultimi anni allo sfruttamento del turismo, ma con l'impoverimento poi di altri settori. Sul tema poi degli interventi europei e sugli effetti al nostro paese, un'intervista al ministro Foti che trovate sulla Verità. E chiuderemo poi appunto con una segnalazione che prendiamo da Libero, su un libro che ci racconta della superstizione e di come la superstizione sia stata legata alla nostra vita quotidiana. In merito proprio al cibo, una cosa curiosa, uno studio di antropologia, etnologia, che potrebbe essere utile appunto per capire quanto questo approccio alla realtà, alla cultura, alla vita di tutti i giorni sia stato intimo
in tutti noi, nella nostra cosiddetta identità, e esserne consapevoli forse ci potrebbe aiutare ad avere un pensiero quantomeno più laico. Ma insomma, questi gli argomenti di fondo in linee generali, non credo di aver saltato nulla dei temi principali, ma naturalmente trovate molto molto altro. Ma noi apriamo appunto con l'Inferno carcere, il dubbio nella sua versione del lunedì. Domenico Forgione è autore di una cronaca dall'Inferno carcere, 100 giorni tra caldo afoso e umiliazioni. Arriviamo a Reggio Calabria, che sono passate le 6, quasi 3 ore dopo inizia l'incubo. In una stanza mi prendono le impronte digitali, mi misurano l'altezza, scattano le foto segnaletiche. Questa esperienza, raccontata in questi termini, diretta, alle 21 viene chiusa la porta, blindata, si spegne la luce, sono fisicamente distrutto, mi addormento quasi subito, mi sveglio verso le 2 e poi ancora altre volte, anche a causa della conta della gente che apre lo spioncino e con la torcia illumina i volti dei detenuti in piena notte. Si cita poi un intervento famoso dagli archivi, ormai disponibili facilmente, quindi usabili se possibile, intervento di Piero Calamandrei. Bisogna esserci stati e aver visto, la parola d'ordine che dette Piero Calamandrei, scrive il Dubbio in uno dei suoi primi interventi parlamentari del 1948. Non è difficile notare quanto siano attuali le sue parole sulla condizione carceraria. Riprese quel suo intervento sulle carceri poi nell'introduzione del numero 3 del marzo del 1949 della rivista Il Ponte, che titolò Bisogna aver visto. Trovate questo, poi la trascrizione di questo intervento a pagina 3 del Dubbio. Un viaggio ancora, ecco queste testimonianze che trovate, un viaggio a Rebibbia tra celle affollate, ferite mediatiche, il racconto di chi vive il carcere e rivendica il diritto di uscire dal cono d'ombra in cui spesso viene relegato. Voce a noi detenuti, una delle richieste, e l'estate infernale delle carceri, il grande bluff delle riforme, è il titolo dell'articolo delle riforme balneari, l'articolo di Valentina Stella, a pagina 5, 64.000 reclusi per 46.000 posti, la reale fotografia di un sistema al collasso. La questione delle donne e dei bambini, dei figli, alla pagina successiva, Francesca Spasiano, pagina 6, se non mi sbaglio, non è un carcere per sole donne, ma nelle celle ci spediamo ancora i bambini. Damiano Aliprandi, più di 64.000 detenuti per 46.000 posti, benvenuti all'inferno. Questo forse opuscolo, diciamo così, speciale Inferno carcere ci aiuta a capire quello che accade dietro le sbarre in queste giornate di grande caldo. E abbiamo detto appunto che questo è uno dei temi di oggi che affrontiamo subito, rapidamente, ma se possibile appunto con la traiettoria di cui vi abbiamo detto poco fa. E prendiamo il Corriere della Sera, che a pagina 3 vi propone un'intervista con Dino Zardi, che insegna fisica dell'atmosfera e del clima all'Università di Trento, che ci spiega che finalmente da mercoledì le temperature saranno in calo, ma vediamo il pericolo di altre ondate. Spiega a un certo punto che questa intervista, a cura di Riccardo Bruno, il professor Zardi, secondo l'agenzia Copernicus, l'Europa è il continente con il tasso di incremento delle temperature più elevato, 0,56 per decennio contro lo 0,27 su scala globale. Queste sono le cifre. Quanto
È anomala l'attuale ondata di calore, risponde il professor Zardi. La persistenza dell'anticiclone africano così presto a inizio estate è per certi versi una sorpresa. Ci sono due fenomeni che si combinano. Una è la maggior frequenza riscontrabile in tempi recenti di eventi di aria calda africana che si sposta fino all'Europa. L'altro è che nel complesso le temperature si sono alzate di 1 o 2 gradi. Non è un cambio drastico, ma basta a fare la differenza. Quindi non ci dilunghiamo poi nei particolari, ma sentite che questi sono i dati. Per qualcosa di più utile ancora dal punto di vista proprio della, diciamo, alfabetizzazione di base su questi temi, basta andare a pagina 6, dove trovate anche una chiara grafica sul riscaldamento, dove il surriscaldamento è più veloce nel periodo 2015-2025. Ci sono le medie raccolte in base alle serie storiche e ci sono anche i dati città per città. Gabriella Grayson spiega un po' la questione, leggiamo qualcosa di questo articolo. Il caldo record di questi giorni ha riportato in scena una delle frasi più resistenti della storia recente. Resiste alle ondate di calore, ai dati, alle mappe, perfino al cugino che ha fatto le sue ricerche. Questa è una citazione implicita, una canzone di Elio e le Storie Tese di qualche anno fa. La frase è, aperte virgolette, anche 40 anni fa faceva caldo, chiuse le virgolette. È una frase curiosa, non perché sia falsa, in effetti è vera. 40 anni fa esistevano le estati torride, esistevano i record, esistevano perfino le grandinate improvvise, gli allagamenti. Il problema è un altro, è che questa frase sembra uscita da un manuale scolastico dell'Ottocento, mentre il clima è un problema che appartiene alla fisica del XXI secolo. Chi la pronuncia immagina il clima come un enorme termometro, sale un po', scende un po' e ogni tanto fa caldo, ogni tanto fa freddo. Se ieri è successo qualcosa di simile a oggi, allora oggi non c'è niente di nuovo. Peccato, peccato che il clima non sia un termometro, ma sia uno dei sistemi più complessi che conosciamo. Ed è proprio qui che il buon senso comincia a tradirci e arrivano le frasi fatte, i luoghi comuni, il grande classico, ma d'estate è sempre fatto caldo, oppure lo cugino di cui sopra, nel 1983 si stava peggio. E naturalmente il campione olimpico della categoria, una volta c'erano le mezze stagioni, che tra parentesi è probabilmente l'unica teoria climatica che sopravvive da decenni senza aver mai pubblicato un articolo scientifico. Meno male che c'è la fisica, fa molta meno scena dei luoghi comuni, ma spiega notevolmente meglio il mondo. Per secoli siamo stati educati a pensare in modo lineare: se raddoppio una forza ottengo il doppio dell'effetto, se aumento leggermente una causa mi aspetto una conseguenza leggermente maggiore. La natura però non ha mai firmato questo contratto. I sistemi complessi funzionano in un altro modo, sono fatti di milioni di elementi che interagiscono continuamente: atmosfera, oceani, correnti, ghiacci, vegetazione, nuvole. Nessuno decide da solo, eppure insieme fanno emergere qualcosa che nessuno possiede singolarmente. È il fenomeno che in fisica chiamiamo, dice Grayson, emergenza. Ed è qui che il ragionamento, anche 40 anni fa, tra virgolette, comincia a scricchiolare, perché confonde il singolo evento con il comportamento del sistema, il singolo evento confuso con il comportamento del sistema. Poi qui si fanno degli esempi che saltiamo per brevità. Molti immagino, scrivono a un certo punto Grayson, il riscaldamento globale come una specie di ascensore, la temperatura media sale di 1 o 2 gradi, tutto il resto segue educatamente, non funziona così. Insomma, prendete il Corriere della Sera se volete davvero approfondire e capire che cosa fanno i fisici quando ci dicono queste cose. Basta leggere questi articoli. Prendiamo Repubblica.
Poi, certo, naturalmente se si mette in dubbio la fisica, il discorso cambia, ma si va da un'altra parte. Repubblica, pagina 4. Ecco, qui c'è una interessante grafica che ci dice qualcosa anche su quello che sono gli effetti di questi fenomeni. L'AFA brucia anche la crescita. A rischio sono 126 miliardi di PIL. La canicola mette in ginocchio l'economia, gli effetti negativi delle ondate di calore sulla produzione, raccolti, consumi e conti pubblici. Le aziende sono impreparate perché appunto poi bisognerebbe rispondere a questi eventi con diciamo un'organizzazione diversa, e trovate questa grafica a pagina 4 di Repubblica. Chiudiamo qui questo argomento, ma appunto è un'opportunità quella di oggi per leggere le parole degli studiosi, quelli seri. Veniamo allo scenario internazionale, e vi dicevamo che il tema che riguarda Hormuz in particolare forse oggi è quello che possiamo mettere in evidenza con un articolo di Federico Fubini, di cui appunto vi leggiamo anche qui qualche passaggio. Hormuz non sarà più come prima, è la fine dell'era della navigazione libera ed è un colpo alla globalizzazione, ma nella regione si preparano già rotte alternative, però gli stretti sono quelli e non sarà facilissimo. Scrive Fubini, fra le tante ambiguità dell'accordo in 14 punti che consolida la tregua nel Golfo, una appare una mina politica depositata sui fondali di Hormuz, arriva al punto 5 e recita: il regime di Teheran discuterà con l'Oman per definire la futura amministrazione e i servizi marittimi nello stretto, in linea con il diritto internazionale e i diritti sovrani dei paesi costieri. È un riferimento, scrive Fubini, a una mossa eseguita dall'Iran in maggio, quando gli osservatori internazionali guardavano soprattutto al prezzo del petrolio e ai negoziati con la Casa Bianca. In quel momento i guardiani della rivoluzione hanno creato un'entità chiamata Autorità dello Stretto del Golfo Persico, con il compito di gestire quel tratto di mare. Non è chiaro cosa ciò implichi esattamente, lo è invece che l'Iran nel dopoguerra intende asserire il controllo su quel passaggio da cui fino a gennaio si transitava un quinto dell'offerta mondiale di greggio, di gas liquido e quote sostanziali di fertilizzanti elio o allumina. Mohammed Ghalibaf, capo negoziatore di Teheran e presidente del Parlamento, ha spiegato: lo stretto di Hormuz non tornerà mai nella situazione precedente e naturalmente faremo pagare una commissione per i servizi che forniremo. Punto. L'idea è che il prelievo non sia un pedaggio formale, ma un compenso in cambio di una presunta guida alla navigazione sicura e per il ripristino ambientale dell'area. Già ora i guardiani della rivoluzione pretendono di imporre alle navi l'obbligo di stipulare presso l'autorità dello stretto un'assicurazione, intanto gratuita per i 60 giorni del negoziato in corso. Di qui gli scambi a fuoco di questi giorni. I pasdaran prendono di mira i vascelli che cercano di passare senza registrarsi. Gli americani reagiscono colpendo le postazioni dei primi. È un campo minato in senso politico, oltre che materiale, letterale. A maggior ragione perché prima dell'attacco americano all'Iran i flussi di entrata e uscita dal Golfo erano liberi, quindi un controllo di Teheran e l'esenzione di un prelievo diventerebbe l'emblema della sconfitta di l'esazione, non l'esenzione, l'esazione di un prelievo diventerebbe l'emblema della sconfitta di Washington. Sullo stato di Hormuz si giocano la credibilità, dice Fubini, degli Stati Uniti, anche di fronte agli alleati del Golfo, il principio della libertà di navigazione negli stretti più instabili e i costi degli scambi mondiali. Non sarà una partita facile, anche perché l'Iran sta coinvolgendo in silenzio alcuni potenziali alleati in questa sfida. L'Oman, che controlla la sponda sud dello stretto, 33 chilometri dalla costa iraniana, e anche
e anche altri attori. Quindi questo è il quadro che ne esce, e comunque sia il tema è questo. La guerra è stata probabilmente da questo punto di vista sta avendo un esito negativo, appunto, che rischia di compromettere l'immagine internazionale degli Stati Uniti, ma c'è da ricordare che l'Iran si riarma, nuovi missili, droni e ponti radio, così i Pasdaran stanno riparando i danni delle bombe americane. Il pericolo da parte iraniana c'è sempre stato. Trovate questo approfondimento su quello che accade in tema di riarmo iraniano su Repubblica, pagina 6, Gianluca Di Feo. La notte di fuoco incrociato nel Golfo mette in luce due elementi, scrive Di Feo. Entrambi preoccupano per la tenuta della tregua. Gli iraniani stanno rapidamente tentando di riparare i danni dei bombardamenti, mentre gli americani potenziano il loro assedio militare e diplomatico alla Repubblica Islamica, schierando altri aerei nella regione. Si può trattare solo di uno schema di deterrenza, esibendo minacce reciproche che spingano a consolidare l'intesa. Ma crescono i timori che l'ultima prova di forza possa anticipare la ripresa di combattimenti su vasta scala. L'obiettivo dei Pasdaran non è solo mantenere il saldo controllo di Hormuz, come abbiamo detto, impedendo il passaggio delle petroliere che non si accordano con la loro marina, vogliono ripristinare anche la capacità di tenere sotto tiro l'intero Golfo. Sabato notte gli Stati Uniti hanno colpito installazioni sull'isola di Qasem nel porto di Sirik, hanno distrutto antenne iraniane che erano già state abbattute a marzo e inizio giugno. Sono state ricostruite perché servono per guidare i droni e coordinare i barchini d'assalto, e hanno incenerito alcuni lanciatori semoventi di missili antinave, mezzi di produzione recentissima tra i migliori dell'arsenale dei guardiani della rivoluzione. Anche la ritorsione scagliata contro le basi USA in Bahrain e Kuwait è significativa, non tanto per la scelta dei bersagli, ma per l'impiego di missili balistici più moderni, i Kaibar Shekan, in grado di cambiare la rotta nella fase finale della traiettoria per non essere intercettati. Insomma, la questione è complicata e il rischio è sempre elevato, e quindi la soluzione non è probabilmente a portata di mano, ma naturalmente speriamo il contrario. In tutto questo ci sono all'orizzonte alcune scadenze importanti. Del vertice NATO parla per esempio Paolo Gentiloni a pagina 10 di Repubblica. Il vertice è già un bivio, dice: l'America che festeggia i suoi 250 anni è un'America divisa da quella che le ultime generazioni europee hanno conosciuto. Bene ricordarlo in giornate che saranno improntate all'amicizia, nelle quali sentiremo ripetere fino alla noia che il rapporto transatlantico resta fondamentale, sacrosanto, a patto che si abbandoni la nostalgia e si guardi al mondo di oggi, anche perché subito dopo le celebrazioni del 4 luglio ci sarà il vertice NATO ad Ankara, a mettere di nuovo gli alleati degli Stati Uniti di fronte al bivio tra adulazione e autonomia strategica. Poi Gentiloni analizza varie questioni, fa anche delle citazioni storiche a cui vi rimandiamo. Però sulla questione Israele-Turchia e le tensioni Israele-Turchia, naturalmente poi da Radio Radicale, grazie a Mariano Giustino, vi aggiorniamo sempre molto approfonditamente su quello che accade in quel paese, ma sui giornali di oggi trovate diversi non tanto approfondimenti ma quanto riassunti su quello che è uno scenario di tensione abbastanza elevata tra Turchia e Israele. Per esempio Angelo Paura sul Messaggero scrive: si alza la tensione tra Israele e Turchia, Erdogan risponderanno del genocidio.
per decenni Israele e Turchia hanno condiviso uno degli assi strategici più solidi del Medio Oriente, eserciti in contatto, servizi segreti che si parlavano, commercio che cresceva. Quell'asse non esiste più. Domenica il governo di Netanyahu ha votato all'unanimità per riconoscere come genocidio quanto accadde agli armeni dal 1915 e il 1923, quando circa 1,5 milioni di persone furono uccise dall'impero ottomano. E la scelta di Israele di farlo proprio domenica non è separabile da quello che sta accadendo tra i due paesi da quando è scoppiata la guerra a Gaza. Nello stesso giorno a Sakarya, il presidente turco Erdogan chiudeva il 33esimo incontro di consultazione del partito che guida, tornando a parlare delle operazioni militari israeliane a Gaza. Aperte virgolette, non c'è dubbio che i responsabili di questo genocidio, l'ho chiamato così, saranno chiamati a rispondere delle loro azioni, ha detto Erdogan facendo riferimento all'uccisione di oltre 75.000 palestinesi da parte dell'esercito israeliano da quando è iniziata la guerra nella striscia di Gaza. Chiedo scusa, il presidente turco ha poi aggiunto: se Dio vuole, Dio vuole, appunto, qui anticipiamo il tema della laicità, questa squadra farà sì che i responsabili rispondano. Due mosse separate nello stesso giorno che dicono qualcosa di preciso su dove sta andando il Medio Oriente. La proposta di riconoscimento è stata avanzata dal ministro degli esteri israeliano e qui si entra nel particolare. Andiamo nell'ultima parte di questo articolo che trovate a pagina 7 del Messaggero, ma anche sul Mattino. Lo scontro ha raggiunto anche Washington. Trump ha definito Erdogan un suo amico e lo ha ringraziato per essere rimasto fuori dal conflitto con l'Iran, nonostante gli Stati Uniti riconoscano dal 2021 la strage degli armeni come un genocidio. Trump non lo ha mai definito tale e per decenni anche Israele aveva scelto la stessa strada. Nel 2001 l'allora ministro degli esteri Shimon Peres aveva dichiarato pubblicamente che i massacri degli armeni erano una tragedia, escludendo qualsiasi altra definizione. Il voto di domenica chiude questa stagione. Questo è quanto per quello che riguarda Israele, Turchia. Per l'interpretazione di questo scenario internazionale potete prendere ancora sul Messaggero l'editoriale di Michele Valenzise dal titolo "Libano, la mina sul tavolo della pace". Qui si legge questa questione da questo punto di vista, ci sono anche tutti gli altri scenari. Le mine iraniane nello stretto di Hormuz minacciano la fragile tregua tra Stati Uniti e Iran. La guerra scatenata dagli americani su pressione degli israeliani il 28 febbraio ha regalato al regime di Teheran una nuova poderosa rendita di posizione: il controllo dello stretto, prima aperto alla libera circolazione e ora invece sottoposto all'arbitrio dei Pasdaran. Ci fermiamo qua perché poi l'analisi è approfondita, particolareggiata e prosegue. È importante leggerla, ma per quello che riguarda i temi di questa rassegna stampa di Radio Vaticana di questa mattina, sottolineiamo questo. Per guardare le cose anche da un altro punto di vista, prendiamo Fiamma Nierestein, che sentite anche da Radio Radicale nella sua trasmissione, che trovate a pagina 10 del giornale. L'ora delle speranze: Israele e Libano meritano l'aiuto del mondo. Cancellata l'ambizione di Teheran di egemonizzare il Medio Oriente, resta l'incognita Hezbollah, scrive Nierestein. Di accordi, armistizi, cessate il fuoco, intese di sicurezza sono lastricate le strade di Israele e Libano. 1949, 1983, 1996, 2024, 2026, ce ne sono anche altre che Nierestein non ha aggiunto. Quindi si può capire che gli scettici sull'accordo trilaterale attuale ripetano che servirà solo a creare un'ennesima guerra civile libanese, mentre nel Golfo si riaccende lo scontro
scontro che potrebbe portare all'esplosione tra Iran e USA. E su questa questione, evocata in questi termini da Fiamma Nera, sono trovate diversi approfondimenti sullo scenario interno del Libano. Ma c'è un punto di vista diverso, dice Nierenstein, quello della grande storia dei rapporti tra Occidente e Oriente, il ruolo degli USA che merita la nostra speranza. Questa solo a titolo di segnalazione, trovate l'articolo di Nierenstein sul Giornale a pagina 10. Da un altro punto di vista, Mario Giro, il vertice NATO è una trappola, le possibili mosse di Trump, punto dolente il futuro della NATO. E come vedete, appunto, come diceva lo stesso Gentiloni, di cui abbiamo letto qualche passaggio, è uno scenario nuovo. Qui appunto bisognerà vedere pure quale sarà il futuro della NATO. Punto dolente appunto è questo, secondo Mario Giro, che trovate sul Domani in prima pagina. Marco Rubio, il segretario di Stato americano, ha detto che Donald Trump è molto deluso dall'Italia, dagli altri paesi dell'alleanza, e ne parlerà al vertice dell'8 e 9 luglio. Ecco spiegato perché Mark Rutte, segretario generale NATO, ha fatto quelle dichiarazioni dei giorni scorsi sui voli dalle basi italiane. È terrorizzato dal fallimento del vertice che metterebbe a rischio il futuro stesso dell'alleanza atlantica. Rutte sta facendo di tutto per salvare il summit, chiedo scusa, blandire Trump, far sapere che in fondo gli alleati hanno supportato Epic Fari, che le basi erano a disposizione e così via. D'altronde, distinguere da un volo logistico e uno operativo è questione di lana caprina, e ricorda molto i bombardamenti difensivi italiani nelle guerre balcaniche. Qui è evidente naturalmente anche l'approccio critico e giudizio su quella stagione, ma lo scenario è questo e naturalmente ci torneremo nei prossimi giorni. A questo punto possiamo cambiare argomento e da una questione internazionale ci muoviamo a una che ci porta all'interno del conflitto politico italiano. E veniamo all'inchiesta Covid, prendiamo il Giornale, i RAS degli appalti e le risate al telefono, le intercettazioni shock, le trame degli avvocati con gli imprenditori sotto indagine. Pagina 2 e 3, affair pandemia. Sono stati ignorati gli altri fornitori, la Guardia di Finanza smonta le bugie sulle mascherine farlocche costate 1,2 miliardi di euro. E qui appunto Rita Cavallaro ritorna su quello che è stato probabilmente, non lo ammettiamo, ma è stato un trauma per tutti noi, la processione dei camion dell'esercito con i morti di Bergamo, la corsa della società civile alla ricerca delle mascherine per salvare gli italiani dalla pandemia, era quella la situazione. In quei giorni frenetici, culminati nella sfilata di Bari del 18 marzo del 2020, che alla struttura commissariale di Domenico Arcuri arrivano proposte vantaggiose per l'acquisto dell'FFP2, che si scontrano con la macchina burocratica della Consip e con offerte di professionisti cadute nel vuoto e rispedite al mittente dietro al pretesto del prezzo troppo alto delle disposizioni imposte dal commissario per l'emergenza nominato dall'allora premier Giuseppe Conte di non accettare alcuna offerta che prevedesse pagamenti anticipati anche parziali a fine di tutelarsi dal rischio di possibili operazioni speculative o di successivi gravi inadempimenti, spiega Arcuri in una nota del 27 aprile del 2021, sollecitata dalla richiesta di approfondimenti della Procura di Roma, che in quel momento indagava sulla presunta truffa delle mascherine farlocche fornite con affidamento diretto alle tre società cinesi. Una di queste in particolare, come emerge dagli atti che vengono appunto citati, risulta legata con un filo rosso proprio ad Arcuri, visto che solo 9 giorni dopo aver vinto quell'appalto milionario l'azienda cinese chiede una consulenza alla BGMP & Partners, una società con sede a Hong Kong
che porta la Sansky di Andrea Tommasi a Milano, che però fa riferimento all'ex bandiere sammarinese. Ci siamo persi. Però diciamo che questo affair, ecco, stiamo parlando di quello che di queste che sono le inchieste, e naturalmente poi questi quotidiani deviano su un giudizio politico su quei fatti, e quello sarà da valutare con lo sviluppo di queste di queste inchieste. Gli affari Covid, le risate, l'obiettivo del PNRR, così bruciamo i soldi, intercettazioni shock, le trame degli avvocati di Donna e De Luca con gli imprenditori indagati. Ridere sui morti, scrive Felice Manti, non è reato, ma fa riflettere. Alcuni spregiudicati affaristi hanno banchettato sulla tragedia, questo è quello che si ipotizza. Lo dicono le intercettazioni telefoniche fatte dalla Procura di Roma su indagini che si sono concluse in un nulla di fatto. Ecco, io capisco questo. Gente che si frega le mani e punta i fondi del PNRR, convinta di avere in mano le persone giuste, prendendo in giro i morti e ridendo uno scienziato suicidatosi all'ombra di un altro grande affare in pandemia. Qui ecco, si parla dell'audizione del manager Spadaccioli e altre questioni. Qui appunto il riferimento è alla commissione Covid, però ecco, sarà importante vedere meglio nei prossimi giorni tutti questi particolari, perché se è chiaro questo incipit, l'articolo di Felice Manti, siamo alle valutazioni, anche al giudizio di questo suicidio, che dato che non si trova, almeno che io non lo veda, il nome di questo suicidio, era una vicenda che aveva molte altre questioni. E come poi nei suicidi è difficile capire quali siano davvero, ma insomma andiamo avanti. Le reazioni politiche, la versione di Arcuri, vidi Conte in privato e Fratelli d'Italia lasci la commissione, chiede, questo è quanto sta avvenendo in commissione. Le rivelazioni dell'ex Invitalia alla Verità dei giorni scorsi, che appunto poi portano a chiedere questo a Fratelli d'Italia, che l'ex premier sia in conflitto di interessi. Ora, Giuseppe Conte, sono guai, dice il giornale. Non per la verità sul Covid, che non vuole dire alla commissione di cui fa parte che non può interrogarlo se non si dimette, ma per la verità di ieri in edicola, che ha fatto candidamente ammettere all'ex commissario dell'emergenza Covid Domenico Arcuri una vicenda inquietante. Citazione dalla Verità di ieri: ho visto l'ex premier il 18 giugno scorso, ci vediamo spesso e parliamo di tante cose, dice l'ex di Invitalia, tirato per la giacchetta dal giornale e dagli altri quotidiani vicini al centrodestra, nel silenzio dei giornaloni mainstream, nella vicenda delle mascherine cinesi farlocche di 1,2 miliardi, inutili se non dannose. Come al solito Conte non parla in commissione, ma altrove. Il ragionamento del capogruppo Fratelli d'Italia in Senato, Lucio Malan. Parliamo del più grande affidamento diretto della storia della Repubblica, pieno di opacità, che l'inchiesta della Procura di Roma, nonostante indagini egregie, ha fatto emergere, ma non ha risolto. Tre società cinesi con nomi sbagliati, nate pochi giorni prima, segnalate a Banca Italia per sospetto riciclaggio, consulenti milionari che conoscevano Arcuri e che si sono ingrassati con questa maxi operazione senza commettere reati, secondo i magistrati. Ci possiamo forse fermare qui. Se volete approfondire, prendete il giornale. E per quello che riguarda, diciamo, questo giudizio su Giuseppe Conte, prendete il Tempo. Perché Daniele Capezzone, autore di un articolo che rimette in campo alcune questioni di cui si parla molto da tanti anni
non solo Covid, appunto, quindi c'è altro, i misteri di Giuseppi, come nacque il nomignolo di che Trump, sorprendendo tutti, diede a Conte in un tweet dell'agosto del 19, è una vecchia storia rimasta in sospeso con tante ombre e poca chiarezza, tante ombre e poca chiarezza. Quando svanì il Russiagate, ecco la cosa che riemerge in questo articolo di Capezzone, il Russiagate, ed emerse la falsità delle accuse contro Trump, il tycoon promosse una controindagine e chiese aiuto all'Italia. Conte come si comportò? Al solito, tra furbizie e strane manovre. Saltiamo qualche passaggio di questo, perché questa è una lunga ricostruzione dal punto di vista di Daniele Capezzone. Tutto nasce, scrive il direttore del Tempo, dal cosiddetto Russiagate americano, la mega inchiesta contro Trump condotta già da qualche anno a quel tempo dal procuratore Robert Mueller, lunghissime investigazioni, grandi spifferi sulla stampa USA e a cascata su quella europea e a cascata su quella italiana, aggiungo, tifo mediatico scatenato. Ogni settimana ci si racconta che il cerchio si stringe intorno a Trump, ci si raccontava, ma poi un clamoroso nulla di fatto, con lo stesso procuratore costretto ad ammettere di non aver trovato una prova definitiva della collusione tra la Russia e la campagna elettorale di Trump del 2016. Badate bene, stiamo parlando dal punto di vista americano di un tema scottante. Puoi essere democratico o repubblicano, ma l'idea di una manina straniera che possa infilarsi nelle elezioni USA per condizionare indigno un numero enorme di elettori. Credo che questo accada anche negli altri paesi, ma ha ragione Capezzone che questo è un tema particolarmente diciamo scottante per gli elettori americani. La realtà, prosegue, è che quando la montagna di Mueller partorisce un topolino e Trump, nel frattempo divenuto presidente, avendo sconfitto Hillary Clinton nel 2016, a cantare vittoria. Di più, a questo punto, chiedo scusa, l'amministrazione Trump decide di aprire una controinchiesta e provare a capire se ci sia una collusione tra, questo è appunto lo scenario, tra l'amministrazione Obama, la campagna elettorale di Hillary Clinton, alcune agenzie USA, appalti, apparati stranieri per screditare Trump, prima da candidato e poi da presidente eletto, fabbricando indizi farlocchi sul suo rapporto con la Russia. Morale, dopo aver subito a lungo nel 2019, Trump vuole vederci chiaro, capire se l'FBI e altre agenzie americane abbiano agito secondo gli standard corretti o se invece la loro azione sia stata politicamente motivata dall'ostilità verso di lui, anche con il concorso di influenze straniere. In particolare, l'ipotesi che cominciò a circolare è che diverse manine, tra virgolette, si siano mosse tra Italia, Austria e UK. A onor del vero, precisa Capezzone, più avanti nel tempo non emergerà nulla di significativo, non emergerà nulla di significativo. Però, prosegue, Trump e i suoi ci credono, o almeno sperano di trovare qualcosa. Tanti personaggi compaiono, il tempo ci tornerà, cioè, assicura Capezzone, nei prossimi giorni, quindi vedremo altri particolari, a partire da un misterioso professore maltese, tale Joseph Mifsud, non so se la pronuncia è giusta, poi rocambolescamente sparito, forse variamente protetto, sta di fatto che, a torto o a ragione, negli ambienti attorno a Trump si rafforza l'idea che qualcuno in Italia 3 anni prima abbia lavorato in modo non limpido per Hillary Clinton contro di lui. E qui, chiedo scusa, che qui entra in scena Giuseppe Conte. Quando ad agosto 2019 viene in Italia una prima volta il protagonista della controinchiesta trumpiana, l'Attorney General William Barr, Conte molto probabilmente dà il via libera a un incontro di Barr con i vertici dei servizi segreti di quel tempo, invitati a collaborare alle indagini. E proprio alla luce di questa ricostruzione si può rileggere, secondo molte interpretazioni, il tweet elogiativo di Giuseppi. Poi prosegue l'articolo di Capezzone, dice:
dice che poi anche qui Conte non dice a un certo punto, infatti scrive, cioè, uno scenario ancora più diabolico, quello di un Conte che da una parte promette agli americani trumpiani che gli aiuterà a fare chiarezza, ma dall'altra lascerebbe intendere ad altri interlocutori che da Roma ci sarà solo una parvenza di collaborazione senza elementi sostanziali. Insomma, questo è lo scenario, vedremo, cioè diciamo Conte viene messo anche ai raggi X, come dire, per quello che accadde in quella situazione, con un nulla di fatto poi specifica Capezzone, vedremo se poi emergeranno altre cose nei prossimi giorni. Libero, qui anche trovate qualcosa, chiedo scusa per la tosse. Conte non continua a non rispondere, il PD imbarazzato resta in silenzio. Pietro Senaldi, l'autore dell'articolo L'emergenza Covid e la sua opaca gestione finanziaria, 10 domande che vengono fatte a Conte: perché da premier che ha governato durante l'emergenza Covid tolse i poteri di controllo contabile alla Corte dei Conti? Ha mai chiesto conto al professor Guido Alpa delle abnormi provvigioni applicate dal suo studio alle operazioni legate alla pandemia? Perché ha voluto accentrare nelle mani di un solo uomo, il commissario Arcuri, un potere finanziario così grande, escludendo le verifiche preventive dello Stato, per esempio quelle dell'anticorruzione? Ricevette anche lei, la domanda, specifiche informazioni dai servizi segreti relative alle speculazioni sulle forniture legate all'emergenza Covid? Queste sono le prime, poi ce ne sono molte altre, abbiamo letto anche in realtà sbagliando il numero. Perché il suo ex collega, l'avvocato Luigi Di Donna, si presentava come suo braccio destro per ottenere consulenze? Come spiega che gli imprenditori che rifiutavano le onerose consulenze dei legali a lei noti subissero ritorsioni commerciali? Insomma, molte domande, e vedremo appunto anche quello che accadrà nella commissione Covid. Passiamo all'altro tema di tutt'altro indirizzo, come dire, la tragica vicenda che riguarda il marito della ministra Eugenia Roccella, e vi leggiamo qualcosa dell'intervista. Ricerche del marito Roccella, un caso, gli hater, Meloni che appunto ha detto che schifo, strumenti high tech per trovare Cavallari, sparito dopo un tuffo nel lago di Vico, la gita in barca, qui si ricostruisce quello che è avvenuto, i sommozzatori che sono intervenuti, una vita insieme. Roccella e Cavallari si sono sposati nel 1976, hanno due figli. Cavallari ha insegnato tecnologia alla facoltà di architettura di Chieti Pescara. Intervista Gaetano Quagliariello, 66 anni, ex radicali, Fratelli d'Italia, altre esperienze, stato senatore e ministro. Erika Dell'Acqua, uomo d'altri tempi, dice per lui prima di tutto la vita con Eugenia. Quagliariello, amico da 50 anni della coppia, domanda: Gaetano Quagliariello, con Eugenia Roccella, il marito, vi conoscete da tempo, l'ha sentita in queste ore, le ho scritto l'essenziale in circostanze del genere, Luigi lo conoscevo, lo conosco da 50 anni. Con la ministra Roccella da un po' prima per affinità politica, lei, ricorda appunto Quagliariello, che è stato testimone diretto, lei è figlia di Franco, uno tra i fondatori dei radicali, ci siamo conosciuti nel partito, ero amico del papà e poi suo, sono di famiglia. Luigi Cavallari, come lo descrive? L'equilibrio, non viveva di slanci, trasmetteva solidità, costanza, l'uomo che con sguardo sempre acuto segue tutti con discrezione, come poggiato sul ramo di un albero, dall'alto, fuori dalla mischia, ma consapevole e autorevole. Era entrato nella nostra fondazione, dice Gaetano Quagliariello, Magna Carta, le cose non sono sempre andate bene, quando è capitato di dover prendere delle decisioni ci si affidava alla sua saggezza. Lui e Roccella, domanda l'intervistatrice, si sono conosciuti da giovane, lei 18 anni, lui 12 in più.
come li ricorda, assieme si sono incontrati quando Eugenia viveva il pieno della sua prima militanza politica e femminista, quando non era scontato sposarsi per chi come noi respirava il clima di quell'epoca. Del resto Luigi era fuori da quella cerchia e anche questo per quei tempi era una particolarità. Ci si incrociava nel mondo politico, invece lui non ne faceva parte, si conobbero a casa di amici e da allora non si sono più lasciati. Poi altre questioni, insomma un ritratto del marito di Eugenia Roccella lo trovate sul Corriere della Sera, pagina 14, qualcosa anche su Repubblica, pagina 18. Un attimo che ci arrivo. Sonar e droni subacquei, il marito di Roccella, il dolore degli amici, Concita Sannito, autrice dell'articolo, appunto Maurizio Sacconi, Gaetano Quagliariello e Rita Bernardini, tra gli altri che lo hanno, che lo stanno ricordando e stanno esprimendo messaggi di affetto per Eugenia Roccella.

cui non è difficile immaginare il dolorosissimo esito dopo così tante ore. Si dà il caso che la moglie, donna in questione, sia un ministro della nostra Repubblica, esponente politico delle idee, come è ovvio che sia, non condivise da tutti. Siamo in democrazia, il dissenso esiste e si esprime. Si dà il caso che di fronte a questa tragedia terribile i soliti leoni da tastiera non trovino nulla di meglio da fare che coprire di insulti gratuiti questa donna e inveire contro tutto il sistema, non si sa bene poi quale, per la doverosa mobilitazione nelle ricerche di quest'uomo, cioè ad essere chiari del corpo di quest'uomo che forse si è tuffato, forse è caduto, forse sta, comunque fatto sta che non è più riemerso. Di fronte a un dramma come questo, in cui oltre alla coscienza della perdita ci sarà anche la disperata trepidazione dell'attesa, un'incertezza, anche purtroppo una certezza, parte la raffica di insulti sui social che non vi leggiamo. Che dire se non vergognarsi per interposta persona? Che dire se non mettersi le mani nei capelli o rassegnarsi, averceli, o rassegnarsi, o forse no, all'evidenza che ogni limite è ormai superato e speriamo di essere in tempo per tornare un poco, anche solo un poco indietro. Così Elena Lowenthal, tra l'altro, sulla stampa. Cambiamo argomento e andiamo alla discussione che c'è all'interno della Lega. Prendiamo il Corriere della Sera a pagina 13 e vediamo che cosa possiamo dirvi su questo. C'è un'intervista al ministro Valditara. Basta polemiche, dice Valditara, polemiche interne danneggiano il lavoro di tutti. Speriamo, siamo il partito dei territori. Niente Lega Nord e Lega Sud, chiede a un certo punto Marco Cremonesi. No, una Lega Nord sarebbe un altro partito, così come in Germania la CSU bavarese è un partito diverso dalla CDU nazionale, mentre l'obiettivo della Lega, dice Valditara, deve essere quello di costruire un grande paese, orgoglioso del suo passato, dei suoi territori, per crescere insieme. La parola chiave è insieme, un futuro che valorizzi le diversità, le autonomie, ma sempre detto un disegno unitario e pluribus unum. C'è chi preferirebbe una Lega federale, una Lega spezzettata non ha senso. E insomma, poi tema Vannacci più avanti. Vannacci incalza, dice Cremonesi, non può essere utile un rinnovamento dell'offerta politica della Lega? Dobbiamo riflettere, dice Valditara, tutti sul senso della politica. I cittadini debbono essere rispettati, non presi in giro, servono fatti, non chiacchiere. Chi le spara grosse fa demagogia spicciola e prende in giro gli elettori, per esempio dicendo che i problemi dell'immigrazione e della sicurezza si risolvono con misure roboanti ed estreme, spesso nemmeno compatibili con la Costituzione e i trattati che vincolano l'Italia. È una politica che a noi della Lega non interessa. Bisogna anche fare chiarezza. L'immigrazione regolare è importante, va integrata nel rispetto della dignità di ogni essere umano. Quella clandestina va contrastata perché è sfruttamento, traffico di esseri umani, degrado e spesso criminalità, così Valditara. Sullo stesso Corriere della Sera, il contrattacco di Salvini: sarò leader per altri 3 anni, segretario della Lega. Vannacci non mi frega più e rivoglio il Viminale. Il generale che ha detto non mi vogliono, amen, e il risico del dialogo con il centrodestra. Sul risico del dialogo diciamo, di quello che avviene nel centrodestra, utile anche Repubblica. A pagina 8 e 9, l'insofferenza, qui c'è un retroscena, l'insofferenza tra i big del nord fa il bullo, lo statuto va rivisto, sono i commenti alle parole di Salvini che abbiamo rapidissimamente sintetizzato qui su Repubblica, anche i leader, io leader per altri 3 anni e Vannacci non mi frega più, qui c'è anche diciamo una grafica che racconta i 13 anni da segretario con le diverse tappe. È una trappola, l'evento di Milano Marittima fa crescere il clima di sospetto dentro alla Lega, due fazioni che si sfidano a distanza.

0: affinano la strategia, studiano le prossime mosse. Matteo Salvini si dice sicuro che Massimiliano Fedriga e Luca Zaia saranno al suo fianco durante la prossima campagna elettorale, ma l'immagine del trucchetto si palesa nelle conversazioni tra chi negli ultimi mesi sta sfidando il segretario. Sono parole studiate per rassicurare e dimostrare che il partito è unito. Per questo il fronte del nord è cauto, il percorso è ancora lungo e Zaia, Fedriga, Fontana, Fugatti sono sempre più convinti che il futuro della Lega non possa non passare da una revisione dello statuto. Da quella proposta redatta insieme a Roberto Calderoli e che è stata prontamente cestinata dal vice premier. Infatti l'annuncio di Salvini che solo fra 3 anni vuole cedere il testimone fa infuriare ancora di più i governatori che si stanno battendo per arrivare a una guida collegiale della Lega. Matteo non ha proprio capito, gioca a fare il bullo, sono i commenti che corrono tra i detrattori del ministro. Lo statuto attuale alla mano, Salvini sa benissimo che è blindato, per sfiduciarlo al segretario occorre che il 50% più uno dei componenti del Consiglio federale si dimetta o chieda le dimissioni del leader. Impossibile, in Consiglio federale ho ammesso tutti i suoi fedelissimi, sostiene la fazione degli amministratori del nord legata ai 3 governatori e all'ex esponente Zaia. Insomma, questo lo scenario. Naturalmente Repubblica accentua un po' i toni della polemica e vedremo quali saranno gli esiti. Sulla Stampa, Ronzulli di Forza Italia ritorna sulla strategia del centrodestra, dice, e naturalmente su giudizio su Vannacci. Il generale cambia idea per 2 voti in più, i suoi valori sono opposti a quelli di Forza Italia, ribadisce la vicepresidente del Senato di Forza Italia, dice Ronzulli. Cottarelli candidato a Milano disorienta i nostri elettori. Diversi temi in questa intervista, ma appunto è chiara la posizione di Forza Italia sul generale, sulla possibilità, ipotesi di un Vannacci a 2 cifre. Dovete prendere La Stampa, Valentina Petrucci, appunto autrice di questa analisi, che è una sintesi di analisi di diversi esperti, Futuro Nazionale, FN, può raggiungere la doppia cifra, ma in coalizione rischia di ridursi al 4%. Questa è proprio l'estrema sintesi. Per esempio, secondo EMG Different, che è una delle agenzie che ha lavorato a questi dati, il Futuro Nazionale è quotato al 6,6 con un trend in continua crescita, e a fare una fotografia dell'andamento attuale, spiega appunto l'esperto in questione, che è Fabrizio Masia, se non sbaglio l'accento, il potenziale di questo nuovo soggetto politico sarebbe certamente a doppia cifra. A incidere c'è il fattore novità, bisogna capire quando si andrà al voto per verificare se questo trend si stabilizzerà o si invertirà in decrescita, e le variabili in gioco sono molte, prima fra tutti la data delle prossime elezioni. Insomma, è una spina nel fianco del centrodestra, ma naturalmente anche una risorsa da quel punto di vista, ma naturalmente, come spiega Ronzulli, con linguaggi e proposte che non sono condivise. Avete sentito anche le parole di Valditara, ma Valditara molto dure su Vannacci. Anche sul giornale e La Verità trovate approfondimenti su queste questioni. Sul giornale a pagina 4 in particolare, riscossa Lega, Salvini e l'appello ai colonnelli, vinciamo e torno al Viminale. sulla Verità poi si parla del fatto che Vannacci vorrebbe candidare Giorgia Meloni al Colle, il generale svela i suoi, la strategia per un patto elettorale con il centrodestra e per far schiantare il campo largo, ma Salvini per ora chiude a un'alleanza alle politiche con Futuro Nazionale. Esaurito anche questo argomento, dato che il tempo corre, sul DDL caccia trovate su Corriere e La Repubblica diversi approfondimenti. È un altro tema che in discussione queste settimane. Si pensa a alcuni elementi che potrebbero presentare aspetti di incostituzionalità. Corriere pagina 15, Repubblica pagina 14. Sulla legge elettorale invece interviste a Braga sul Repubblica pagina 15 e a Bonaccini, vi diciamo qualcosa di quella Bonaccini a pagina 13 della Stampa sulla legge elettorale, in particolare il dibattito. Hanno paura di perdere, Meloni vuole anticipare, prima si vota e meglio è, dice Bonaccini. Il centrodestra sta correndo sulla legge elettorale. Domanda: Vannacci cresce sempre più nei sondaggi, Meloni sarà costretta ad allearsi con lui o a spostare la sua linea a destra? Salvini e Meloni sono caduti nella trappola che hanno costruito con le proprie mani. Se fanno l'alleanza con lui, Vannacci non porta un voto in più, ma rischia di prendersi la golden share della destra e mettere in fuga i moderati. Se lo tengono fuori, Vannacci ruba voti alla destra e perdono le elezioni. Domanda di Alessandro Di Matteo: voi continuate a rimandare la scelta del leader dicendo prima il programma, non rischiate di essere impreparati se si andrà al voto? Risposta: non credo andrà così, c'è una coalizione di centro-sinistra molto larga che già oggi amministra la maggior parte delle città e diverse grandi regioni. A luglio partirà il percorso programmatico che poi verrà, e poi verrà la premiership appena sarà chiaro con quali regole si voterà. Più che discutere di questo, però, mi pare più urgente constatare il tentativo di cambiare le regole del gioco da parte della destra. E poi qui il dibattito sulla legge elettorale, su cui particolari poi magari torneremo, perché appunto siamo anche qui alle questioni ancora da chiarire. Veniamo al tema di cui abbiamo detto in apertura, questione fondamentalismo, Repubblica. Pagina 21, che cosa sta accadendo nella Chiesa Cattolica? I tradizionalisti sfidano il Vaticano tra vino griffato e pacchetti soggiorno. Mercoledì in Svizzera, quattro consacrazioni che porteranno alla scomunica. Jacopo Scaramuzzi ne scrive, è la Woodstock dei tradizionalisti, un po' messa in latino, un po' TripAdvisor, la grande festa dello scisma in Svizzera. I Lefreviani preparano la separazione ufficiale dalla Chiesa Cattolica in pompa magna, altro che timore reverenziale e penitenziale, c'è area di giubilo e revanchismo per l'occasione. La consacrazione di questi quattro vescovi in calendario il 1 luglio è stata addirittura prodotta una edizione speciale di bottiglie di vino griffate, c'è anche una foto. Le tappe dello scisma Lefebvre, che però, se non ricordo male, sono più antiche, sotto Giovanni Paolo II si consuma il primo scisma il 30 giugno 1988, Monsignor Marcel Lefebvre consacra quattro vescovi appunto senza l'autorizzazione di Roma, poi Ratzinger che tenta l'appeasement, toglie la scomunica, liberalizza il messale preconciliare, avvia colloqui dottrinali che però non vanno in porto, Francesco che concede alle Freviani di confessare al giubileo ma chiude sulla messa in latino, non transige sull'eredità del concilio, loro tacciano le sue aperture di decisioni catastrofiche. Leone non riceve il nuovo superiore nonostante le insistenze, poi sgombra il campo dai dubbi, una spaccatura è dolorosa ma per la Chiesa il concilio è irreversibile. In sintesi è questo, i lefreviani rilanciano, vedremo dopo il 1° luglio che cosa accadrà, di questo ne scrive anche il Fatto Quotidiano, che pone l'accento anche su alcune dichiarazioni da parte della Chiesa di Roma, la Chiesa contro l'Unione Europea, ovviamente. Si sottolinea questo fatto, Stampa invece per quello che accade nella democrazia israeliana, il terzo tempio che divide Israele, una nuova bandiera è apparsa qualche tempo fa tra gli estremisti religiosi israeliani e si va diffondendo nel paese, quella dei sostenitori della costruzione del terzo tempio. Non ha la stella di David come la bandiera ufficiale dello Stato, ma l'immagine del terzo tempio è stata sventolata il giorno in cui si ricordava la presa di Gerusalemme nel 1967, ed è il simbolo di un radicalismo, qui in senso naturalmente generale, sempre più estremo. Nell'ebraismo le sinagoghe non sono un luogo sacro, l'unica sacralità appartiene al Tempio. Il primo tempio di Gerusalemme fu distrutto dai babilonesi nel 586 avanti Cristo, il secondo tempio fu distrutto dai romani nel 70 dopo Cristo, nell'anno in cui si usa far risalire l'inizio della diaspora ebraica. Esso sorgeva dove nel Medioevo sono state poi edificate le tre grandi moschee. L'unico resto che se ne ha è il cosiddetto muro del pianto, il muro occidentale. Il terzo tempio non è mai stato costruito, anche se l'auspicio di una sua ricostruzione è presente nella liturgia ebraica ed è strettamente legato alla ideologia messianica. Ma un conto è pregare per l'avvento del Messia, la ricostruzione del tempio, un conto è operare per renderlo possibile. E qui poi Foa prosegue nelle analisi anche con le sue considerazioni. Non ci sono state, scrive più avanti, spinte da parte dell'estrema destra religiosa a fiancare nelle bandiere questa effigie. Questo movimento va oltre però quello che sta accadendo in Israele, porta direttamente verso l'idea di uno Stato teocratico su un modello biblico, come ha scritto recentemente in una rivista israeliana, più 972 Maga, un importante studioso dell'Università di Bar-Ilan, Menachem Klein. Questa ideologia mira a una profonda trasformazione dello Stato stesso, all'emergenza di un ordine ebraico teocratico centrato sul terzo tempio. E questo è davvero un tema da capire, in fondo, che non va, la teocrazia non va d'accordo con la democrazia, come ci spiega La Verità a pagina 10, in merito al fondamentalismo che emerge anche nelle nostre democrazie. La leva tedesca è un pericolo, lotta all'invasione, vabbè, questo è il tema con cui viene presentata questa analisi. Un giovane islamico su due simpatizza per il jihadismo nella Germania, che vuole riarmarsi. Cresce il numero di radicalizzati, qui naturalmente sempre nel senso di cui sopra, tra gli under 40. E anche dentro l'esercito francese preoccupano i casi di estremismo, un'intervista che trovate a fianco. È una questione che naturalmente viene utilizzata da diversi punti di vista, ma il tema del fondamentalismo è un tema che con le armi della laicità andrebbe approfondito, almeno così è possibile. Sul tema lavoro purtroppo dobbiamo saltare, vi abbiamo già detto sulla Verità, pagina 5, intervista al ministro Foti. Chiudiamo con la citazione di cui vi avevamo detto, che prendiamo da Libero, a pagina 17. Libero pensiero è la parte del giornale. A tavola con i demoni, ricette e pozioni, quando cucinare era magia. E con le ricerche degli studiosi forse capiamo appunto quanto della nostra quotidianità è stato legato a tutto tutto questo approccio alla realtà. I misteri del pane, della carne, le incredibili virtù del brodo di formiche, alimentazione e alchimia nella cultura medievale. Il libro è di Andrea Maraschi, A tavola con i demoni, stampato da La Terza, Alberto Fraia. Ne scrive una divertente e approfondita recensione a pagina 17 di Libero. Noi vi segnaliamo solo il libro e chiudiamo qui questa puntata di oggi di Stampa e Regime. Ci sentiamo domani.
1: Così Michele Lembo con la replica di Stampa e Regime, la rassegna stampa che curerà tutta questa settimana. Siete all'ascolto di Radio Radicale, sono le 11.14 minuti, Carmine Corvino alla regia. Apriamo come sempre lunedì mattina uno spazio dedicato ai temi del lavoro e dell'economia. Oggi partiamo dal lavoro e lo facciamo con il professor Tiziano Treo, professore emerito di diritto del lavoro all'Università Cattolica di Milano, con la sua rubrica appunto Economia e Lavoro. Professore, buongiorno.
2: Buongiorno,
1: grazie di essere qui anche questo lunedì. Allora,
2: torrido, sì, lunedì torrido, che a Roma è festa, ma io sono in questo momento a Venezia, quindi non ho problemi.
1: Ah, non ho problemi. Sì. Ah, lì non fa caldo a Venezia.
2: I festeggiamenti, sì, perché San Paolo è blocca Roma, Pietro e Paolo.
1: Certo.
2: Sì, riflettendo su anche alcune battute che ho sentito, che il mondo, stiamo vedendo, è pieno di eventi drammatici di vario genere, da terremoti alle guerre. E invece riflettevo su, quasi ogni lunedì mi domando cosa possiamo dire, no?
1: Sì.
2: Nella nostra rubrica sui temi del lavoro. E non è molto facile, perché in realtà lo abbiamo già detto, ma adesso lo dico in modo più, come dire, netto. Qui c'è calma piatta, cioè... Quando si dice che il governo attuale non ha fatto niente per le riforme importanti, beh, insomma, qui sulla materia del lavoro non succede niente, o meglio, passato il periodo del piano del PNRR, in cui ci sono state molte, anche se non tutte quelle che si potevano fare, attività utili, ma sempre dentro nello schema, con investimenti già indicati, sia pure meno del necessario, e anche lì però le riforme che devono essere fatte, non solo in materia di lavoro, non ci sono fatte. Per quanto riguarda quindi invece gli altri punti, abbiamo piccole cose, finte novità, per esempio anche sulle direttive europee di cui abbiamo parlato, il regolamento sull'intelligenza artificiale e gli atti di recepimento, tra virgolette, perché quasi mi vergogno di dire, no? Perché molti di questi documenti europei, direttive in particolare, hanno bisogno di recepimento da parte della legislazione nazionale.
1: Certo.
2: Il regolamento sull'intelligenza artificiale in realtà non ne avrebbe bisogno, perché è un regolamento che si applica automaticamente. Eventualmente il diritto nazionale potrebbe aggiungere e specificare cose nuove. Invece, solo per chiudere questo accenno, a proposito di calma piatta, e le piccole cose che sono state approvate negli ultimi mesi in Italia, ne abbiamo parlato qua e là, in riferimento a queste direttive e regolamenti, cioè sono piccole cose, sono praticamente riscritture pallide dei testi europei, cioè proprio non ci si è messo niente di significativo in più o di chiarimento, quindi questo per dire. Allora, pensando a quello che dovevamo dire oggi, effettivamente uno dice, ecco, c'è il decreto primo maggio che finalmente è stato approvato in termini,
1: esatto,
2: il solito termine, quindi qualche giorno fa. Sì, però questo è un caso, come si dice, è case in point, cioè è una questione, è un punto a proposito di quello che dicevamo, cioè è partito con grandi o quasi grandi ambizioni, nel senso che sembrava fosse un tentativo, ne avevamo parlato due mesi fa, di fare finalmente un intervento di rafforzamento della parte della contrattazione, vuol dire in particolare sui salari, no? Che è la cosa molto debole, siccome il governo e anche parte dei sindacati non vogliono una legge sul salario minimo, si era detto sempre da mesi, facciamo un rafforzamento della contrattazione collettiva, che è lo strumento, è uno degli strumenti importanti, il più importante per stabilire i salari, e concentriamoci sul salario minimo o sul salario giusto. Se vogliamo anche, no? Perfetto. Questa era l'idea, solo che adesso, dopo due mesi rotti, cosa è venuto fuori? Qual è l'uovo che è uscito da questo tutto questo parto? Il governo ha detto no, ma aspettiamo prima di intervenire su una questione importante che era la contrattazione, la rappresentatività, aspettiamo cosa fanno i sindacati. Vi ricordate? Cioè avevano interrotto addirittura l'iter, insomma, sul testo per dire aspettiamo formalmente quello che i sindacati dicono che stanno facendo. Avevano in effetti avviato un tavolo per stabilire loro delle regole sulla materia, a cominciare dalla rappresentatività, e si sono fermati. Dopodiché, poco tempo fa, qualche giorno fa, non so se ne abbiamo parlato, forse non esplicitamente, l'accordo quadro tra i sindacati è stato stipulato, che è una bella notizia, nel senso che era un po' di tempo che si temeva che il rapporto tra i sindacati non fosse proprio perfetto. Questo è un accordo fatto unitariamente, che in realtà non ci sono grandi novità, però è un segnale positivo perché rafforza e precisa una serie di regole su quali sono i contratti, il rapporto tra il contratto nazionale e il contratto decentrato, il concetto di TEC, trattamento economico complessivo, e TEM, trattamento economico minimo, che c'entra anche poi con quello che viene scritto nel decreto, insomma un accordo quadro significativo. Questo è venuto pochi giorni fa e adesso è stato approvato il decreto 62, che è quello originario. Cosa c'è dentro in questo? Allora, anzitutto c'è una raffica di bonus, i primi 4-5 articoli sono bonus di vario genere. Niente di nuovo, perché questo è noto, cioè che è un governo che l'unica cosa su cui è abbondato sono i bonus. E tutti, tra l'altro, a termine, ormai si legifera al momento, cioè alla fine quasi, sei mesi tendenzialmente, insomma, entro la fine dell'anno, e quindi dopo bisognerà cosa fare per riprenderli, eccetera. La prima parte della legge, sul punto specifico, si fa un'affermazione, non mi ricordo se ne avevo mai parlato, che sembra andare nella direzione, cioè di rafforzare i contratti collettivi, perché si afferma che i contratti collettivi stabiliscono qual è il salario giusto e quello è, e si è quello che è tenuto per il punto di riferimento, e che dice o ci siamo, se non che l'affermazione immediatamente successiva stabilisce che rispetta i salari giusti di cui all'affermazione avrà diritto a tutti i vantaggi economici, sostegni, incentivi di cui ai bonus.
1: Agli articoli prima, esatto. I primi articoli sui bonus.
2: La prima fase sembra dire guardate che dovete assolutamente rispettare i contratti, il salario giusto. E uno si dice, beh, allora se non lo fate che succede? C'è una sanzione, c'è qualcosa? No, subito dopo si dice, no, chi rispetta questi avrà un premio. Quindi
1: per sei mesi.
2: È chiaro, incentivi per fare la cosa giusta. Non la cosa giusta la devi fare, se non la fai, teste ti corri, no? Come si dice. No, se la fai ti diamo un bonus. Meglio di niente. Sì, ma la verità è che, a parte, ripeto, che ormai sono mesi, se non anni, che continuiamo ad andare avanti così, no? Non si fa una cosa vera, non si vuole fare la legge sul salario minimo, giusto? Si si dice che la si vuole fare con i contratti collettivi, ma i contratti collettivi continuano a essere contratti di carta, nel senso che sono atti privati, tanto è vero che i pirati se ne possono benissimo fregare, scusate, nel senso che non possono fare contratti per fatti loro, oppure dire che approvano, perché anche questo è a proposito dei censimenti, possono benissimo dire anche all'Inps magari, che approvano, fanno, rispettano contratti buoni e poi in realtà ne applicano degli altri, e vale tu a controllare. Comunque, al di là di questo, in sostanza, torniamo alla questione che l'affermazione è lì, e non c'è la conseguenza, ma semplicemente se uno vuole avere un certo vantaggio, gentile, allora è bene che si rispetti, se non lo fa non succede niente, tranne che perde l'incentivo. L'efficacia, uno dice, meglio di niente, no, meglio di niente affatto, perché è già da tempo, sappiamo tutti, lo dicono gli economisti di tutti i generi, che gli incentivi monetari in materia di lavoro per sostenere l'occupazione, in questo caso per rafforzare i contratti collettivi, hanno un'efficacia molto limitata, spesso fanno una fiammata al primo intervento e dopo passata la buriana o l'entusiasmo per questo incentivo si ritorna come prima, e quindi non è, la storia non insegna niente di buono sull'efficacia di questi incentivi per ottenere un bel risultato, che è appunto il rispetto dei contratti buoni, dei contratti giusti. E poi per di più, se guardiamo, io ho anche fatto un piccolo sondaggio, ma è facile farlo, se guardiamo questi incentivi che durano 3-4 mesi, ma tu chiedi a un'azienda, ma scusa, tu perché non ti metti in regola, smetti di fare un po' di nero, di pagare male i tuoi, così ti diamo gli incentivi. Sì, ma dici, se gli incentivi durano 3 mesi, sono modesti, non so se vengono rinnovati, perché io devo fare, come dire, cambiare contratto, prendere uno buono che mi costa molto di più, e io continuo a fare quello che ho sempre fatto, cioè se posso.
1: Senz'altro, ahimè, purtroppo non è così.
2: Questa è la faccenda, allora siamo alle solite. Se volete proprio, ci sono due cose che possono essere interessanti. Una è la ripetizione, quelle che mi vengono in mente, che mi sembrano più importanti. Una è, ancora una volta, si copia, per carità, niente di male, una norma europea che ha a che fare con i rider, no?
1: Sì, sì.
2: I lavoratori. In realtà purtroppo anche lì c'è tutto un discorso che forse una volta faremo, perché la normativa europea originaria, anche lì, era partita dall'idea di dare garanzie a tutti quelli che lavorano tramite piattaforme digitali. In realtà, sì, questa normativa alla fine poi si è concentrata, quella europea, e vale solo per
1: i ride,
2: cioè i ciclopadorini.
1: Certo.
2: Ma in realtà le piattaforme digitali ormai gestiscono mezzo mondo, non è che gestiscono solo questi poveri diavoli che girano il motorino, che è un gruppo purtroppo molto maltrattato, quindi è giusto aiutarli, però sono un'infinitesima parte della popolazione sempre più grande di lavoro, anche nelle aziende normali, che viene gestito attraverso piattaforme, cioè meno capelli del personale, meno uomini e più macchine più o meno intelligenti. Allora, la direttiva europea si limita ai ciclofattorini, la normativa che è dentro, nella norma che è il decreto 62, dice la stessa cosa, cioè dice che questi ciclofattorini, se sono sotto la direzione e il controllo della piattaforma, che sarebbe l'azienda in sostanza, allora si presumono lavoratori subordinati, e quindi è una cosa positiva, però ripeto, si presumono, quindi bisogna poi che uno vada a far valere la propria cosa e si è aiutato Lo dico perché in realtà anche la norma europea è stata molto discussa, magari una volta ne parliamo quando parleremo un po' del digitale in generale, perché insomma è quasi, qualcuno ha detto è quasi una norma inutile, perché dice per avere la presunzione che tu sei un lavoratore subordinato e quindi con tutte le tutele, no? Perché
3: certo.
2: Sapete che invece molte di queste piattaforme dicono no, ma questi sono dei free rider, no? Non dei rider, dei free rider, sono dei battitori liberi, sono lavoratori autonomi. La magistratura italiana ha detto più volte che invece non è vero, però tutte le volte tu non sai mai se il giudice dice una cosa o dice un'altra.
1: Non sono un'altra, insomma, subordinato è un lavoratore o no, autonomo.
2: E quindi questa norma europea era per dire rafforziamo l'idea che questi qui, quando vengono sostanzialmente gestiti dalla piattaforma, sono, al di là delle parole, sono un lavoratore subordinato. Solo che anche la norma europea è scritta in modo tale che, insomma, qualcuno ha detto, è come se avete detto, guardate che se voi siete sotto direzione del controllo, cioè siete subordinati, si presuppone che siete subordinati. È chiaro? Cioè, sì. È una specie di ciclo, di ripetizione di quello che sapevamo già.
3: Sì.
2: In realtà nell'originaria versione della direttiva si cercava di essere un pochettino più stretti, così com'è, è poco più che una spintarella gentile per dire cercate di dare una mano a questi poveri diavoli. Quindi la novità è che il nostro decreto riproduce la direttiva, per carità, meglio che niente, ma poco.
1: No, sembra quasi che la peggiori un po'.
2: Beh,
1: no.
2: Sì, guarda, in realtà prende la formula più infelice,
1: ecco, sì,
2: quella meno efficace,
1: più, ancora più generica del generica, che ancora non si capisce che lavoratori sono, vabbè.
2: Quindi insomma non ha un grande. Infatti c'è qualche mio collega che l'ha commentata appunto in modo un po' sarcastico, dicendo sembra proprio la Pulcinella. La seconda cosa invece che è un po' utile, che è presa però dall'esperienza dei metalmeccanici, cioè dice in caso di ritardo della rinnovo dei contratti collettivi, sapete che purtroppo ritardi sono molto adesso. Beh, qualcuno è stato recuperato, ma insomma continuano a essere.
1: Adesso io lo so che faccio parte di una categoria privilegiata, ma il contratto dei giornalisti è scaduto da 10 anni.
2: Anche voi avete un record, ecco, sì. Ecco. Siete privilegiati, ma avete, come ritardi siete
1: negativi.
2: Però insomma ritardi ci sono ancora. Allora lì la norma dice, ma la presa del metalmeccanico, da qualche giustamente.
1: Certo.
2: Dice, vabbè, insomma, se c'è un ritardo eccessivo, a un certo punto comunque bisogna dare una specie di acconto, che è nella misura del prima se del 50%, poi del 30%. È un po', ripeto, è un'esperienza che hanno già fatto alcuni contratti collettivi per dire, vabbè, almeno ti puniamo, tra virgolette, per il ritardo dando una specie di anticipo. Sì, però, come dire, e adesso è questo che era solo una clausola di qualche contratto collettivo è diventata una norma di legge. Quindi tutti quelli che fanno ritardo nei contratti devono a un certo punto pagare almeno una parte. Questa, se volete, è una piccola cosa, però è l'unica veramente significativa di tutto questo grande decreto, che sembrava che volesse finalmente scuotere la montagna dell'efficacia dei contratti collettivi. Quindi i contratti collettivi continuano a essere nella mano di Dio, no? Cioè con pochi aiuti, e le categorie forti, come i metalmeccanici, come i chimici, eccetera, se la cavano a farli rispettare, ma siamo sempre lì. Quando io da tanto tempo continuo a dire, lo diciamo anche qui, occorrerebbe veramente dare efficacia vincolante a queste, almeno la parte salariale. Efficacia vincolante non è che serve ai metalmeccanici, quelli si arrangiano da soli. Ma ci sono tutte le categorie deboli, che sono poi quelle che pagano i salari peggiori, no? Dai custodi, alle badanti, ai guardiani, alla logistica, e quelli dove ci sono i contratti pirata, lì a questo punto non c'è niente che li sostenga, perché appunto si dice sì, certo, questi pirati possono, se hanno voglia di avere qualche spicciolo di incentivo, faranno i bravi, ma in realtà continueranno a non rispettarli perché non gli conviene. E rispetto ai risparmi che hanno pagando dei salari di fame, non ha nessun senso cercare di, come dire, attrarli con quattro soldi che durano tre mesi. Quindi siamo certo. Ancora noi, tanto rumore per nulla, calma piatta e niente riforme, e ci avviamo verso la fine della legislatura.
1: Già.
2: Staremo a vedere, c'è poco da vedere con ogni questione. Tanti auguri.
1: Grazie davvero professor Tiziano Treu. Lo voglio ricordare, professore emerito di diritto del lavoro, ogni lunedì è con noi con questa rubrica Economia e Lavoro. Adesso andiamo invece ad ascoltare Il Mondo a Pezzi con il professor Paolo Guerrieri, docente a Sciences Po a Parigi, con Roberta Iannuzzi.
3: Il Mondo a Pezzi, la rubrica del professor Paolo Guerrieri, economista, ha insegnato alla Sapienza di Roma, Sciences Po a Parigi. Professore, ben trovato, buongiorno.
4: Buongiorno agli ascoltatori.
3: Allora, professore, parliamo con lei della nuova minaccia arrivata venerdì scorso dal presidente degli Stati Uniti Trump, un dazio del 100% sulle merci di ogni paese che applichi una tassa sui servizi digitali alle imprese americane, nonostante appunto gli accordi già firmati e comunque con effetto immediato. Poche settimane fa c'è stato il via libera definitivo del Parlamento europeo all'intesa commerciale tra Unione Europea e Stati Uniti, da cui le digital tax erano rimaste fuori. L'Italia ha una web tax del 3% e quindi tra i paesi esposti, e come sempre ci chiediamo se si tratti di una minaccia, di una mossa tattica. Immaginiamo la pressione delle grandi piattaforme americane dietro questa mossa, e ci chiediamo cosa rischia concretamente l'Italia e se ci sono appunto anche le basi giuridiche per negli Stati Uniti per una tale mossa, e quale sarà la capacità europea di resistere. Professore.
4: Sì, tutto, diciamo, il quadro che lei ha adesso tratteggiato e rappresenta esattamente, diciamo, come dire, che cosa poi è sul tavolo, perché come al solito siamo a un intervento pesantissimo da parte del Presidente degli Stati Uniti. Appunto, lei ha ricordato che abbiamo appena ratificato un pesante accordo commerciale, pesante per noi europei, e quindi adesso sembra quasi studiato questo fatto che appena ratificato sia partita questa nuova minaccia di pesantissimi dazi. E naturalmente appunto c'è dietro tutte le incertezze, le domande che poi uno si fa, quanto sia reale poi l'intenzione del presidente americano. È assolutamente il quadro che lei ha tratteggiato. Io però, ecco, sottolineerei che siamo di fronte, come dire, ad una minaccia che è qualcosa di serio dal punto di vista di contenuti, perché non è una disputa che si può considerare solo tecnica, come dire, commerciale, quindi da trattare come qualche cosa di molto specifico, perché qui siamo, lo si può in qualche modo, io credo, affermare senza problemi, proprio a un conflitto di sovranità, nel senso che la decisione che hanno preso alcuni paesi europei di tassare appunto queste grandi piattaforme tecnologiche come Google, come Meta, come Amazon, che realizzano dei ricavi enormi nei nostri mercati, è quella di decidere che, siccome questo valore che queste grandi piattaforme realizzano è sui nostri, nei nostri paesi, abbiamo tutto il diritto di tassare. Quindi qui ci parliamo di una decisione per quanto riguarda diciamo gli aspetti fiscali. E a tutto questo adesso Trump risponde con questo ricatto dell'arma commerciale. Quindi è evidente che non si sta discutendo qui solo di imposte e tasse, come si dice, ma si sta discutendo di chi deve decidere e quindi comandare poi su questi aspetti, cioè di chi è la sovranità, se dei governi democratici oppure delle grandi piattaforme tecnologiche che sono poi, come stiamo vedendo, protette dalla, dalla potenza americana. E tra l'altro, la pistola che Trump ha messo sul tavolo in senso metaforico non è di poco conto, perché ha detto chiaro e tondo che questo 100% prescinderebbe da qualunque accordo già in qualche modo sancito, e senza bisogno di fare grandi riferimenti, naturalmente si riferiva all'accordo appunto appena ratificato, e in qualche maniera è anche temibile che, come sappiamo, la Corte Suprema ha praticamente, si potrebbe dire, strabocciato molti dei dazi che Trump ha imposto, perché non avevano nessuna base in qualche modo giuridica solida. Però in questo caso, ed è già successo, c'è questa sezione 301 del Trade Act del 1974 che parla di una possibilità di, in questi casi, usare l'arma commerciale in presenza di imposte che discriminerebbero le imprese americane. Quindi la discriminazione verrebbe invocata da Trump in questo caso per applicare questi dazi. Quindi non è solo una minaccia pesante, in qualche maniera, se volesse passare dalle parole ai fatti, il presidente americano in questo caso potrebbe, come ha già fatto in passato, usare questo strumento legislativo. Ora, per spiegare anche un po', perché sennò questa tassa sui servizi digitali o digital tax sembra chissà che cosa, in realtà è un problema, come dire, semplice a spiegare, ma molto difficile poi, come stiamo vedendo e abbiamo visto in tutti questi anni, da risolvere, perché il problema nasce da un fatto che è legato poi a questo boom dell'economia digitale, cioè le imposte, le tasse sono state pensate, applicate, costruite per un'economia, diciamo così, materiale, cioè fatta di fabbriche, di negozi, di dipendenti, che sono poi in luoghi fisici molto ben individuati, anche se poi le merci attraversano le frontiere. E l'economia digitale, come sappiamo, funziona in modo diverso, perché una grande piattaforma come può essere Google, come può essere Meta, Facebook, come può essere tante altre, realizzano dei profitti enormi in un paese, che può essere l'Italia come qualunque altro paese europeo, senza avere in questo paese una presenza fisica che sia proporzionata a questa ricchezza che viene generata dalla vendita dei loro servizi. Questo è il cuore del problema. E quindi quello che succede è che questa digital tax, questa tassa sui servizi digitali, è pensata come un'imposta sui ricavi che queste piattaforme in qualche modo ottengono nel paese, in qualche maniera, dove questi ricavi sono realizzati. E quindi è pensata proprio per colpire un fenomeno che l'imposta tradizionale, le tasse tradizionali sulle società fanno fatica o addirittura non riescono proprio a intercettare. Questo è, diciamo, la questione in qualche modo in ballo, ed è evidente che è un problema di evoluzione, cioè se l'economia si digitalizza, è evidente che anche la politica fiscale, il fisco, deve adeguarsi. E naturalmente è anche una questione di grande equità fondamentale, perché non si capisce perché, tanto per fare una citazione, diciamo, il panettiere sotto casa paga dove lavora, mentre queste piattaforme hanno per anni potuto guadagnare in mercati nazionali pagando infinitamente meno di quello che appunto ci si aspetterebbe o sarebbe giusto in qualche modo che esse pagassero. E quindi di mezzo ci sono, come dire, anche interessi economici davvero cospicui da questo punto di vista. È uscito proprio in questi giorni uno studio che ha commissionato il Parlamento europeo, che per quanto riguarda l'idea, diciamo, perché poi adesso ne parliamo, se vuole, a livello europeo non si è ancora arrivato.
3: Ecco, sì, questo l'avrei voluto chiedere, cioè c'è una norma europea in discussione e poi ci sono le normative nazionali.
4: E questo infatti rientra un po', diciamo, nelle colpe degli europei, nel senso che poi tutto questo si sa da anni, ma da anni non si riesce ad avere la forza politica a livello europeo di risolverlo, perché non c'è una digital tax comune europea. E quello che è successo naturalmente è che, non essendoci questo quadro europeo, alcuni stati, tra cui il nostro, l'Italia, la Francia, ad esempio la Spagna, si sono mossi indipendentemente, quindi hanno imposto delle loro digital tax nazionali, che poi sono anche diverse a seconda delle aliquote, che possono essere del 2, del 3, dipende dai casi. Naturalmente quello che in qualche modo si vorrebbe, sarebbe una soluzione europea, appunto questo studio del Parlamento europeo dice che se ci fosse questa digital tax europea e fosse ad esempio fissata intorno al 4%, l'Unione Europea ricaverebbe ogni anno 34 miliardi di euro da questa tassa, e se fosse ad esempio del 5%, che è assolutamente ancora un livello più che tollerabile, arriveremo oltre 40 miliardi di incasso annuo per l'Unione Europea, che sono risorse preziose in momenti come questi, in una fase storica in cui c'è un così grande bisogno di risorse per spendere. Purtroppo non c'è mai stata, diciamo, una volontà politica da parte degli Stati membri, anche perché qui c'è il solito problema che per arrivare a una decisione di questo genere in campo fiscale ci vuole l'unanimità, e quindi bisogna che tutti votino a favore, e ci sono dei paesi che in realtà in Europa lucrano da queste divisioni, perché questo è un altro problema. Non solo, diciamo, non pagano poi dove realizzano i loro profitti queste grandi piattaforme, ma hanno anche questo, che poi non è solo una loro azione tipica, perché lo fanno anche grandi multinazionali, fanno in modo all'interno di muovere le loro entrate e uscite in modo tale da far figurare i profitti in paesi europei molto generosi, diciamo così, sul piano fiscale, cioè che, poche parole, adottano delle imposte che hanno livelli minimi. E questi, per esempio, il classico paese che fa questo è l'Irlanda, e infatti gran parte di queste piattaforme non a caso sono localizzate in Irlanda.
3: È l'Irlanda che assumerà anche la presidenza del Consiglio dell'Unione Europea.
4: Tra l'altro, esatto, e questo naturalmente fa capire le difficoltà poi che incontreremo, perché naturalmente l'Irlanda ha enormi anche da questo, diciamo, che è una concorrenza sleale dal punto di vista fiscale, perché non è concorrenza sana, è concorrenza in qualche modo che crea delle perversioni nel gioco di mercato. Quindi quello che fanno queste grandi piattaforme è quello di localizzarsi in paesi che consentono loro praticamente delle minime, diciamo, imposizioni, e poi trasferiscono con il gioco dei prezzi interni negli Stati Uniti un'altra parte cospicua di questi profitti, perché negli Stati Uniti c'è adesso l'amministrazione Trump che ha fortemente abbassato, se non addirittura in molti casi eliminato la necessità di pagare delle imposte. Quindi il problema è che senza una tassa sui servizi digitali, cioè senza una digital tax, queste big tech americane praticamente non pagherebbero quasi tasse in Europa su centinaia di miliardi di utili che realizzano. Questa è, diciamo, l'anomalia che in qualche modo che bisogna sanare, che è necessario sanare, perché andando avanti nel tempo e diventando ancora più importante l'economia digitale, questa anomalia diverrà sempre più, in qualche maniera, un macigno, in qualche modo, con cui fare i conti e da rimuovere. Certo, il problema, come stavamo dicendo, è anche la lentezza, e in molti casi anche il modo con cui si rinvia in Europa e la necessità di intervenire, perché non dimentichiamo che mentre la commissione von der Leyen 1, cioè quella che entrò praticamente in vigore nel 2019, quindi prima della pandemia, aveva posto la tassa digitale comune europea tra le priorità del suo programma, questa seconda commissione ha fatto invece qualcosa di diverso, perché adesso, come dire, è tornato in qualche modo sul tavolo, ma nella presentazione in qualche modo poi delle priorità, ma soprattutto nei mandati che sono stati dati ai vari commissari, questa digital tax non c'era, insomma non era considerata più, e qui si è anche molto criticato, perché si è pensato che fosse, come dire, un atto referenziale nei confronti della nuova amministrazione americana. Quindi il nodo politico è quello che abbiamo detto, però è anche il nodo politico che c'è a livello europeo, perché c'è questo problema di affrontare questa questione e c'è questo problema della unanimità nelle decisioni di politica fiscale, che fa un po' da pandan con quella della politica estera, nel senso che finché ogni decisione su imposte e tasse in Europa richiederà il consenso di tutti gli Stati membri, e fino a che alcuni di questi Stati membri avranno più che interessi tangibili a votare contro delle risoluzioni, è evidente che l'Europa continuerà in qualche modo ad essere vulnerabile nei confronti, ad esempio, come in questo caso, di poteri esterni come quelli dell'amministrazione americana, che la vogliono condizionare, perché poi questo è il caso. Naturalmente io credo che comunque si ponga il problema adesso di cosa fare, indipendentemente da questi, da questo passato che poi per quanto riguarda l'Europa individua anche delle responsabilità. Cioè adesso dobbiamo comunque reagire, naturalmente bisogna essere molto chiari a reagire in modo lucido, in modo che sia proporzionato al caso di cui stiamo analizzando, ma soprattutto che sia strategico. Ecco, non è che adesso si può pensare semplicemente di rispondere, a modi di un bullo con modi altrettanto rozzi. Quindi devo dire, la risposta che è venuta dalla Commissione per ora è stata più che corretta, perché ha detto chiaramente che delle misure unilaterali come quelle che gli Stati Uniti vogliono adottare contro delle politiche fiscali che sono legittime dal punto di vista della sovranità dei singoli paesi, queste misure sono del tutto ingiustificate, e quindi ha aggiunto che l'Unione in qualche maniera è pronta a difendere i propri diritti, la propria autonomia da questo punto di vista regolatoria. Quindi è come dire, siamo pronti naturalmente a dialogare, non siamo affatto pronti a rinunciare alla nostra sovranità fiscale. Ecco, questo deve essere un punto, come si dice, una linea rossa della quale non si può indietreggiare, anche perché questo è un fatto curioso ma anche importante. C'è una contraddizione palese nella posizione americana, perché l'amministrazione, per quanto riguarda il commercio di beni, cioè il commercio internazionale, è un'amministrazione, in passato, ma tanto più quella adesso di Trump, che pratica il protezionismo, ha praticamente demolito le regole multilaterali che per decenni gli stessi Stati Uniti avevano promosso. Questo è il Trump che quando parla di commercio internazionale. Bene, nel digitale invece adesso l'amministrazione Trump e gli Stati Uniti riscoprono l'apertura dei mercati, gridano contro la discriminazione e addirittura denunciano il protezionismo degli altri. E quindi c'è una contraddizione palese, e naturalmente non è che nel digitale gli Stati Uniti amano il multilateralismo, lo fanno perché nel digitale questo è un settore in cui il primato americano è il più forte, e in cui le vecchie regole, le regole che in qualche modo erano poi anche quelle che governavano il commercio, le vecchie regole proteggono quella che è oggi una rendita fiscale e tecnologica dei grandi gruppi americani. Questo è un po', diciamo, la contraddizione palese.
3: Certo, è chiara. Professore, ma io mi chiedo, lei cosa si aspetta? Che si apra un negoziato a questo punto con la Commissione europea? Questo che, insomma, è l'unica strada?
4: Io credo che appunto essere pronti, diciamo, a dialogare, a negoziare è assolutamente una posizione legittima, però ecco, questa volta bisogna anche essere pronti a dialogare e negoziare sapendo chi c'è dall'altra parte del tavolo, cioè

0: nostra arma, non per usarla, ma come deterrente. E questa arma ce l'abbiamo, che si chiama strumento di anticoercizione, che è entrato in vigore ormai 3 anni fa, nel 2023, è potente perché autorizza la Commissione a imporre tutta una ampia gamma di restrizioni dal punto di vista commerciale, negli acquisti pubblici, la possibilità di tassare sui servizi, ed è pensato proprio per casi come questi, cioè nel momento in cui un paese terzo, in questo caso sarebbero gli Stati Uniti, esercitano delle pressioni economiche per condizionare scelte sovrane dell'Unione e degli Stati membri. Quindi è proprio un caso classico, che rientra nell'uso di questo anticoercizione. Non lo abbiamo usato né nei confronti degli Stati Uniti né nei confronti della Cina, che in una, diciamo, si era posto nella stessa posizione, perché non c'è stata una comune volontà politica dei paesi membri. Io credo che questa volta andrebbe usato invece, naturalmente, in funzione deterrente, per far capire, come dire, che anche noi abbiamo una pistola sul tavolo, ma questo non vuol dire che siamo pronti a sparare per primi, ma vogliamo evitare che altri, ecco, come dire, siccome Trump queste pistole le ha già poste da tempo, evitino di pensare che basta questo per intimidirci, diciamo, quindi sia al negoziato sia al dialogo, ma in questo caso, essendoci di mezzo un problema come la sovranità in campo fiscale dell'Europa, qui non si possono fare passi indietro, non si può mediare da questo punto di vista. Quindi questo significa un negoziato naturalmente anche difficile, perché il rischio che ci sia una nuova escalation nei rapporti transatlantici esiste, e io credo che non convenga a nessuno, ma non convenga nemmeno a Trump in vista delle elezioni che ci saranno a novembre, perché in qualche maniera rappresenterebbe, sappiamo, riaprire un vaso di Pandora che avevamo pensato di aver appena chiuso con questo accordo. Quindi io credo che la linea europea debba essere questa disponibilità a negoziare anche una soluzione internazionale, perché questo è un problema che non riguarda solo adesso, riguarda i grandi gruppi americani, perché sono loro a dominare l'area del digitale, ma domani può riguardare qualunque altro gruppo. Quindi anche una soluzione internazionale, noi dobbiamo essere disponibili a evitare una guerra commerciale che sarebbe dannosa e inutile, però non possiamo assolutamente rinunciare e quindi fare dei compromessi nel diritto di tassare, regolare e difendere quelli che sono i nostri mercati. Quindi da questo punto di vista bisogna naturalmente muoversi con grande cautela, anche con grande senso dei rischi che si corrono, però bisogna anche ricordare che con Trump, secondo me, gli accordi valgono solo se l'altra parte dispone di volere e di potere difendere i suoi interessi. Quindi questo è un modo diverso con cui io credo che bisogna questa volta, accingersi a quello che sarà comunque un confronto molto duro e anche molto difficile.
1: Grazie davvero, professor Guerrieri, e Il Mondo a Pezzi torna la prossima settimana.
2: Dunque era appunto Il Mondo a Pezzi con il professor Paolo Guerrieri, curato questa settimana da Roberta Iannuzzi. Sono le 11:58 minuti, questa è Radio Radicale, adesso è il momento di capire per conoscere. Abbiamo già in diretta il professor Mario Baldassarri, economista, presidente del Centro Studi Economia Reale di STAO, l'Istituto Adriano Olivetti di Ancona. Professore, eccoci, buongiorno.
3: Buongiorno, buongiorno a lei e a chi ci ascolta.
2: Ecco, questa mattina abbiamo tardato perché il professore era in viaggio, ma comunque siamo qua come ogni lunedì. Professore, ricordiamo la puntata di oggi, il numero.
3: 584.
2: Allora, professore, torniamo sulla questione energetica, perché è sempre una questione importantissima.

0: Allora, ci sono due aspetti intanto delle notizie che sono il ministro Adolfo Urso che ha convocato per martedì 30 giugno i rappresentanti delle principali compagnie petrolifere attive in Italia, ABI, Eni, Kuwait, Tamoil, eccetera, e per fare un punto sull'andamento dei prezzi dei prodotti petroliferi e dei carburanti a seguito del memorandum d'intesa tra Stati Uniti e Iran. Perché al fine di evitare fenomeni speculativi alla pompa a seguito dei ribassi sulle quotazioni del greggio. Quest'oggi invece il prezzo del gas naturale torna a salire sui mercati europei dopo gli attacchi incrociati tra Stati Uniti e Iran nello scorso fine settimana, perché la situazione, insomma, è sempre un po' tesa. Alla borsa di Amsterdam, riferimento per l'Europa, i futures di luglio guadagnano l'1,71 raggiungendo quota 41,54 euro per megawattora. Il rialzo riflette i timori degli investitori per possibili effetti delle tensioni geopolitiche sulle forniture energetiche. Allora, che cosa possiamo dire e prevedere per quanto riguarda innanzitutto il nostro paese che ha dei costi altissimi dell'energia?
1: Partiamo proprio da questo punto, da un dato di fatto, e cioè se l'economia italiana avesse un costo dell'energia pari a quello della Francia o della Spagna, la crescita del PIL in Italia sarebbe l'1,5%, cioè non quell'asfittico 0,5 che ormai è previsto per quest'anno, ma l'1,5%. Certamente sarebbe tra i primi paesi europei in termini di crescita. Questo come dato strutturale. E purtroppo noi sappiamo che in realtà il costo dell'energia in Italia è molto più alto e questo a sua volta frena tutta la crescita del nostro sistema economico. Partiamo ancora una volta però dal punto di fondo che questa nostra rubrica facciamo periodicamente da 4-5 anni, e cioè in Europa ed anche in Italia il prezzo del petrolio, del gas, sono stati collegati a mercati finanziari speculativi che non rappresentano il costo del petrolio o del gas delle compagnie energetiche italiane quando importano petrolio e gas. In particolare, per il petrolio si è agganciati al Brent di Londra, poi c'è anche il WTI, ma quello riguarda più il petrolio americano. E per il gas siamo agganciati al TTF di Amsterdam. Ripeto, questi prezzi non sono i costi effettivi che pagano le compagnie energetiche all'importazione del gas o del petrolio, sono prezzi speculativi, future, di mercati fantasmagorici che vanno su e giù come le montagne russe. E quindi il primo elemento da fare sarebbe agganciare i prezzi dell'energia in Italia ai veri costi delle compagnie energetiche, cioè ai prezzi all'importazione del gas e del petrolio, che non vanno su e giù come montagne russe che di fatto si esprimono sul TTF di Amsterdam e sul Brent di Londra. Ciò detto però, ammesso che la situazione è quella che ho detto, cioè purtroppo c'è questo aggancio a questi mercati speculativi, ma sta di fatto però che il Brent a gennaio, prima della guerra Stati Uniti-Israele contro l'Iran, era a 40 dollari al barile, poi è andato a un picco massimo del 20 marzo, di attorno a 60 dollari al barile, quindi un aumento del 50%, ma come lei ha appena sostenuto, sabato era a 40 dollari al barile, oggi è 41 dollari al barile, cioè il petrolio, il Brent di Londra, è tornato ai livelli di gennaio scorso. Il TTF di Amsterdam, che era del sempre a gennaio pari a 71 euro a megawatt, ha raggiunto un picco di 110 euro a megawatt ad aprile, ma ieri e oggi è tornato a 73 euro, euro, 73 euro per megawatt. Quindi cosa voglio dire? Ma come mai, se i prezzi di quei famigerati mercati TTF ed Amsterdam, che abbiamo usato per aumentare le bollette e i prezzi alla pompa di gasolio e benzina, come scusa perché i prezzi erano aumentati, se quei prezzi ora sono tornati al livello di gennaio, beh, tutti noi sappiamo che i prezzi alla pompa di benzina e gasolio non sono tornati ai livelli di gennaio, perché a gennaio pagavamo 1,55 euro, 1,60 euro gasolio e benzina, oggi continuiamo a pagarlo tra 1,85 e 2 euro al litro.
0: Certo.
1: E così nelle bollette della luce e del gas, che sono aumentate pesantemente, non abbiamo visto che viene incorporata questo ritorno di quegli indicatori che io ripeto, famigerati, però così ci hanno spiegato quando i prezzi salivano, adesso che i prezzi scendono, perché non ci spiegano perché immediatamente quell'indicatore non dovrebbe portare ai prezzi di luce e gas di gennaio o ai prezzi di gas, di benzina e gasolio di gennaio? Questo è il tema. E allora, giustamente, il ministro del Made in Italy ha convocato i produttori energetici, le compagnie petrolifere, eccetera. Ma qui ci sono delle istituzioni che hanno come compito principale quello proprio di sorvegliare questi comportamenti sui mercati. Si chiamano Antitrust e ARERA. Quindi non è tanto il ministro che chiede il buon cuore alle varie compagnie petrolifere di non fare speculazioni, perché qui non si tratta di speculazioni, ma si tratta di far funzionare le autorità indipendenti di controllo, che devono segnalare immediatamente un comportamento che ha un po' il sapore di un abuso di potere di mercato.
0: Senta, lei molte volte dice noi dovremmo sganciarsi, adesso facciamo l'esempio del Brent di Londra, no? Dal Brent di Londra. Ecco, io le posso chiedere, ma perché? Credo che sia stato negli anni Ottanta. Perché noi ci siamo agganciati
1: esattamente
0: al Brent di Londra?
1: È tutta Europa che ha accettato supinamente questo. Quello che sostengo è, io come paese, come economia italiana e come governo, riconosco i costi che debbono sostenere le compagnie energetiche, ma i costi veri, cioè quelli che si determinano al passaggio alla dogana in Italia,
0: è
1: il costo che le compagnie pagano in più, quello glielo riconosco nei prezzi alla pompa o nelle bollette della luce del gas. Ma poiché questo indicatore Brent e ma soprattutto quello del gas TTF di Amsterdam, quello di Amsterdam, il TTF, danno i prezzi ora per ora, ma non hanno mai dato le quantità di gas scambiato, perché la verità è che le quantità di gas vere scambiate sul TTF di Amsterdam sono pressoché zero. Quelle vere sono quelle che entrano in Italia attraverso i gasdotti e gli oleodotti o attraverso le navi via mare, e quindi quando arrivano nel porto. Le compagnie energetiche italiane pagano quel prezzo, non pagano il Brent di Londra o il TTF di Amsterdam, e quindi non si capisce perché immediatamente quei prezzi speculativi entrano nelle bollette, e ancor meno si capisce perché quando quegli stessi prezzi speculativi tornano indietro e tornano ai livelli che erano a gennaio, alla pompa di benzina e nelle bollette rimangono i picchi alti dei prezzi di aprile, quando quegli indici speculativi hanno fatto il balzo all'insù. Su questo fenomeno la qualunque democrazia occidentale ha da decenni stabilito, ripeto, autorità indipendenti per la regolamentazione della concorrenza e del mercato, e si chiamano antitrust e si chiamano ARERA, specifico per le tariffe della luce e del gas. Ora, queste due istituzioni che sono state silenziose in questi 4-5 anni di fronte a quello che è accaduto in questi 4-5 anni, ora che quei prezzi speculativi tornano indietro, ripeto, il TTF di Amsterdam era a 40 euro, è tornato a 41 euro, e il Brent, che era a 60 euro, scusi, a 71 euro, dollari al barile, è tornato a 73 dollari al barile. Ora, perché quando i prezzi vanno su, immediatamente i prezzi alla pompa e sulle bollette aumentano, ma quando vanno giù nessuno dice niente, anche se non si riducono della stessa quantità di produzione. Per di più, nel frattempo, come sappiamo, il governo è intervenuto dando dei sussidi in termini di accise e di riduzione delle accise e di rimodulazione delle accise tra gasolio e benzina.
0: Quindi, no, è chiarissimo. Quindi, perché praticamente, insomma, è evidente, no? Poi lo dice sempre, che ovviamente gli scambi che ci sono ad Aserra sono poi scambi virtuali, no? Questo è evidente.
1: No, non sono neanche virtuali, non ci sono proprio. Si determina un prezzo, ma non si dice le quantità.
0: Ancora peggio, ho capito, sì, insomma un
1: sì,
0: po'.
1: Esattamente, mentre sul Brent qualche scambio di petrolio c'è.
0: C'è, invece lì invece si stabilisce un prezzo.
1: C'è un prezzo.
0: E quindi?
1: Questo è evidente, che può succedere questo quando c'è un cartello oligopolistico che ha più potere degli stessi stati e purtroppo approfitta per scaricare sui cittadini un costo in più che loro non hanno neanche sostenuto. In più c'è un ultimo elemento da dare, che tutti questi anni, come tutti sanno, in Italia l'energia elettrica è prodotta con il gas per il 40%.
0: Sì.
1: Il resto è prodotto da energie alternative, idroelettrico, fotovoltaico, eolico e così via. Bene, abbiamo fatto pure la stupidata di riconoscere a chi non usa il gas per produrre energia elettrica lo stesso aumento di prezzo rispetto all'aumento del prezzo del gas.
0: Ah, però.
1: Quindi abbiamo dato un enorme guadagno, incentivo alla produzione di energia alternativa, eolico, fotovoltaica,
0: certo,
1: magari anche doveroso per spingerla in avanti, eccetera, ma giustificato con l'applicazione anche a loro del prezzo derivante dall'aumento del costo del gas su Amsterdam. E torno a quello che dicevo all'inizio, attenzione, questi non sono ragionamenti tecnici, sono ragionamenti con effetti economici enormi. Perché? Perché, ripeto, se in Italia pagassimo l'energia come la pagano in Francia o in Spagna,
0: certo,
1: che hanno il nucleare, tra l'altro,
0: certo,
1: ecco, la crescita italiana, invece di stare a discutere se quest'anno sarà 0,4 o 0,5, sarebbe 1,5. E quindi, da questo punto di vista, anche in termini strutturali, ci collocheremmo su un percorso di crescita più accettabile. Da non trascurare infine che quell'1,5 di crescita del PIL determinerebbe anche effetti di equilibrio sulla finanza pubblica, perché determinerebbe anche l'inversione dell'andamento nel rapporto tra debito e PIL. E quel rapporto verrebbe a ridursi perché c'è più crescita. crescita.
0: Ma allora, perché detto così sembra quasi, come posso dire, facile, semplice, almeno sicuramente, ecco, capire per conoscere è chiaro, no? Però quello che volevo sapere, le bollette del gas in Italia, no? Vengono aggiornate sulla base del punto di scambio virtuale che è il mercato all'ingrosso italiano e poi l'indice olandese, il TTF. No, perché no, poi alla fine dice, vabbè, ma come mi slego da sto casino? È quello che mi domando.
1: Sganciando il mercato all'ingrosso italiano dal TTF di Amsterdam e agganciandolo al prezzo all'importazione del gas in Italia. Quello è il prezzo che tutti gli operatori pagano per importare in Italia il gas, sia con i tubi sia con le navi.
0: E in quale modo ci si può sganciare dal TTF di Amsterdam?
1: Il problema è che è stata una decisione europea,
0: lo so,
1: e quindi questo aggancio è un po' tutto europeo. Però francamente qui io eserciterei un diritto di sovranità nazionale su una variabile chiave come quella dell'energia, che da un punto di vista di ragionamento economico non farebbe una piega. Cioè alle compagnie energetiche operanti in Italia si riconosce l'aumento dei costi per la materia prima, gas o petrolio, ma quelli che sono i loro costi veri, quelli cioè registrati all'importazione, non quelli che si determinano come le montagne russe sul TTF di Amsterdam e anche sul Brent di Londra. E la controprova è il fatto che abbiamo appena sottolineato, cioè questi due indici, TTF e Brent, sono tornati ai livelli di gennaio. E come mai il prezzo alla pompa di gasolio e benzina non è tornato a gennaio? E mai nelle bollette luce e gas non sono tornate ai prezzi di gennaio?
0: Certo.
1: Ripeto, questo è compito di autorità indipendenti che si chiamano Antitrust e ARERA.
0: Senta, ma a proposito di ARERA, adesso entrando un attimo nelle bollette, no, vedevo che per quanto riguarda la spesa, ovviamente nella bolletta la spesa del gas proprio come materia è tipo il 45-50% del totale, ma il trasporto e la gestione contatore, perché vengono fissati da ARERA ogni trimestre? Cosa cambia nel trasporto e nella gestione del contatore?
1: Anche lì ci vuole un'azione di controllo, verifica e calmierazione. Perché? Perché il prezzo della materia prima possa avere un riferimento definito, oggettivo, che io sostengo debba essere il prezzo all'importazione,
0: certo,
1: non il TTF.
0: Certo,
1: ma
0: è chiaro,
1: il trasporto e la gestione del contatore è un fatto di efficacia ed efficienza organizzativa dell'impresa che poi ci eroga la luce e il gas a casa. E quel margine va messo un po' sotto controllo e giustamente l'ARERA lo deve definire. Ma quello che conta per il cittadino comune, per l'impresa comune, è quanto paga alla fine la bolletta.
0: Però anche siccome anche la gestione del contatore e il trasporto è un 20%, mi domandavo come mai, che cosa cambia da dover controllarlo ogni tre mesi. Gestione del contatore, poi cosa significa, professore?
1: Beh, la lettura a distanza, l'organizzazione che è stata fatta, il contatore che è incomodato d'uso.
0: Ah, quindi diciamo ha delle variabili che ogni tre mesi…
1: Certo, sì. E poi soprattutto questo prezzo, non dimentichiamoci, vanno calcolate le accise per quanto riguarda petrolio, gas, eccetera, e gasolio e benzina… E su tutto ci va poi l'IVA.
0: Ah beh, certo, l'IVA, quindi, non sono andata sull'IVA perché quelle sono fisse per legge, vabbè, che comunque…
1: Certo, ma si moltiplica perché
0: certo,
1: se mi aumenta il costo di partenza, alla fine aumenta anche il gettito dell'IVA.
0: Certo.
1: Ma semplicemente perché il consumatore paga molto di più le stessi kilowatt di energia elettrica o lo stesso metro cubo di gas.
0: Ahimè.
1: E questo determina un enorme freno nell'economia italiana, nella crescita. Ripeto, se avessimo il prezzo dell'energia francese o spagnola, l'Italia crescerebbe almeno dell'1,5% invece di quell'asfittico 0,5%, e sarebbe un fatto strutturale, quindi l'1,5% all'anno per i prossimi 6-7 anni. E questo determinerebbe anche condizioni ancora più solide di finanza pubblica, perché il rapporto debito-PIL, invece di crescere leggermente, se il PIL cresce solo a 0,5, sarebbe in riduzione se il PIL crescesse all'1,5.
0: Ho capito. Senta,
1: il tema solleva un caso di concentrazione di mercato e, a mio parere, di valutazione se non esista un abuso di potere di mercato da parte del cartello oligopolistico che controlla l'energia non solo in Italia, in ogni paese. Questo vale in tutti i paesi europei, anche nel resto del mondo. L'energia è fornita da pochi operatori, 7, 8, 10 operatori, e quindi è evidente che fanno i loro interessi, anche legittimamente, ma gli stati, chiediamoci, perché hanno dato l'ok per fare riferimento a quegli indici fantasmagorici, speculativi? Quelli ci sono, ma francamente facciano il loro gioco e non entrino direttamente dentro le bollette. Come ho detto più volte, è come se la BCE, la Banca Centrale Europea, avesse deciso di agganciare il valore dell'euro al Bitcoin.
0: Ah beh, certo.
1: Immaginate, ecco, direi a chi ci ascolta, immaginate cosa sarebbe successo all'euro in questi anni, in questi mesi, se fosse stato agganciato ai Bitcoin, che sono arrivati a 120.000 dollari per Bitcoin e poi sono ricrollati a 90, poi erano scesi a 60, poi ritornano a 100.000. Cioè queste montagne russe vanno delimitate a mercati speculativi, finanziari, che fanno il loro lavoro, ma non bisogna impedire che queste scosse enormi entrino immediatamente nelle bollette, nelle pompe di benzina e quindi nell'economia e nelle case dei cittadini.
0: Certo, certo. E poi appunto vanno a influire moltissimo, l'ha ripetuto più volte, su il PIL, no? Visto i costi che
1: certo.
0: Noi abbiamo.
1: Certo.
0: Senta,
1: no, questo è il giorno giusto, perché proprio l'altro ieri, oggi, quegli indici sono tornati più o meno a quello che erano a gennaio.
0: Sì.
1: Quindi...
0: ecco, se... se non succede niente,
1: dimostra la grande asimmetria temporale che c'è di fatto, quando quei prezzi aumentano paghiamo immediatamente di più la bolletta e la pompa di benzina, quando diminuiscono questa riduzione non si vede, o si vede magari dopo 6 mesi, non dopo 3 giorni. E a che cosa è dovuto questo? Beh, chiaramente è dovuto ad uno squilibrio nel potere di mercato. I consumatori in queste condizioni hanno potere pressoché zero, perché sono milioni e milioni di consumatori, e non possiamo fare lo sciopero della luce, del gas e della benzina, noi consumatori. Ecco. I produttori sono pochi e concentrati e quindi giustificano gli aumenti quando c'è quell'aumento sui mercati speculativi. Poi stanno in silenzio quando quegli aumenti tornano indietro, ma la bolletta continua a essere quella di prima.
0: Certo, anzi che lei è stato anche ottimista quando ha detto 6 mesi.
1: E appunto, se qualcuno interviene, magari dopo 3, 4, 5 mesi, la bolletta torna forse a come era prima, ma nel frattempo il consumatore, la famiglia, l'impresa hanno pagato di più e queste imprese hanno incassato di più.
0: Ho capito. Professore, dobbiamo chiudere oggi. Spero che questo questa sua spiegazione sia stata ancora più chiara, ma soprattutto chiara sicuro, perché se no capire per conoscere è il nome della rubrica, quindi voglio dire chiara sicuramente, sì, ma per molti ascoltatori...
1: Sì, ho detto più volte anche nel corso di questa rubrica che questi ragionamenti che facciamo qui ovviamente possono anche essere sbagliati, nessuno intasca la verità, però sono passati 4 anni e non nessuno è entrato nel merito di questi ragionamenti spiegando perché, se e perché sono sbagliati. C'è stato un silenzio assordante attorno a questi temi. E nel frattempo giustamente tutti ci preoccupiamo che la crescita sta rallentando, che quest'anno forse faremo lo 0,5 eccetera, ma quando si parla di elementi strutturali, cosa c'è di più strutturale dell'energia?
0: Certo. E professore, dobbiamo chiudere. Grazie okay. A Mario Baldassarri, lunedì prossimo ci risentiamo.
1: Buon lavoro a voi.
0: Grazie. Radio Radicale, sono le 12:25 minuti, andiamo avanti con la nostra programmazione. Adesso parliamo di responsabilità civile dei magistrati, come funziona e perché. Roberta Iannuzzi lo ha chiesto a Carmen Giuffrida.
2: Radio Radicale in collegamento con la dottoressa Carmen Giuffrida, giudice presso il Tribunale per i minorenni di Catania e promotrice di un comitato che si chiama Magistrati del Sì per una nuova giustizia. Buongiorno e bentrovata, dottoressa.
3: Buongiorno.
2: Allora, torniamo a parlare con lei della responsabilità civile dei magistrati. Ne abbiamo parlato qualche settimana fa perché il capogruppo della Camera, alla Camera di Forza Italia, Enrico Costa, aveva annunciato una nuova proposta sul tema, ne aveva già presentato altre negli anni scorsi, una proposta che sarebbe stata più incisiva rispetto a quelle precedenti, però il ministro Nordio è subito intervenuto, si è detto contrario in generale a colpire i magistrati nel patrimonio, piuttosto ritiene utile colpirli nella carriera. È comunque distinto il risarcimento delle vittime di errori giudiziari, rispetto al quale è favorevole, dalla responsabilità civile diretta del magistrato a suo giudizio, come detto, inutile. Il Partito Radicale ha la sua storia con una battaglia fin dal referendum dell'87 sul caso Tortora sulla responsabilità civile. E allora, con il suo aiuto, dottoressa, cerchiamo di capire intanto come funziona e quali prospettive si aprirebbero con un eventuale, diciamo, intervento. Intanto, qual è a oggi, diciamo, la responsabilità dei magistrati per l'attività che svolgono?
3: Allora, ad oggi la caratteristica della responsabilità del magistrato, che è regolamentata dalla legge Vassalli, che risale all'88, però che è stata modificata nel 2015 a seguito di una condanna inflitta all'Italia dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea. E che cosa prevede questa legge? Prevede che non si possa muovere un'azione diretta nei confronti dei magistrati, a differenza di altri pubblici ufficiali, ma che invece bisogna passare per lo Stato. Quindi il cittadino, quando viene leso da una qualunque azione compiuta da un magistrato nell'esercizio delle sue attività, deve agire praticamente nei confronti dello Stato per il risarcimento. E quando? Quando c'è o dolo o colpa grave. Poi cosa succede? Non è che il magistrato è irresponsabile, però il cittadino non può agire direttamente nei confronti dello Stato ed è lo Stato che deve agire con un'azione di rivalsa nei confronti del magistrato. Dove sta però la discrasia? Diciamo che mentre il cittadino nei confronti dello Stato può agire quando questi ha agito con dolo o colpa grave, lo Stato può promuovere invece un'azione di rivalsa nei confronti del magistrato solo nei casi di dolo o negligenza inescusabile. Quindi non c'è una coincidenza tra la colpa grave e la negligenza inescusabile, per cui lo Stato può chiedere praticamente la restituzione dei soldi, peraltro non integrale, ma lo può chiedere soltanto nei limiti di una percentuale dello stipendio annuo. Quindi comunque c'è una limitazione. Quindi questo è a tutt'oggi. E la legge, quella che citavo prima del 2015, è intervenuta perché praticamente ha inciso su una clausola di salvaguardia che era prevista dalla legge precedente, cioè dalla legge Vassalli, che limitava la responsabilità del magistrato solo al caso di provvedimento abnorme. Quindi questo al momento è lo status quo. La proposta in realtà noi non l'abbiamo perché, che a me risulti, ancora non è stata, io credo neanche compiutamente redatta, comunque certamente non presentata, perché io mi sono proprio interessata, perché ero curiosa e volevo capire in che termini volesse incidere, ma non credo che sia stata presentata, quindi diciamo discutiamo di qualcosa che in realtà non sappiamo. Io posso solo dire di aver partecipato all'open day delle camere penali, nel corso della quale hanno partecipato anche a distanza Costa e Sisto. Entrambi hanno fatto cenno a questa proposta e entrambi, a mia memoria, hanno dichiarato che l'intento non era punitivo nei confronti dei magistrati, ma piuttosto che volessero introdurre una normativa che garantisse appieno il soddisfacimento delle vittime di giustizia. Di coloro quindi che avevano ricevuto un torto da un'azione appunto dolosa, colposa, non si capisce bene in che termini, da parte del magistrato. Questa è stata la loro affermazione. Ora, come tradurla in termini concreti, io non saprei, perché ad oggi in effetti il cittadino può trovare il ristoro, come lo può trovare la vittima, agendo nei confronti dello Stato. Quindi ritorniamo sostanzialmente al punto di partenza, cioè quello che si vuole in realtà è l'introduzione di una responsabilità diretta. E perché? Perché si vuole parificare il magistrato a qualunque altro pubblico funzionario che risponde appunto nell'esercizio delle sue funzioni direttamente. Questo diciamo è l'impianto, dovrebbe essere l'impianto della normativa. Ci dobbiamo chiedere perché finora non è stato fatto. Il motivo va sempre ricercato all'origine del perché per il magistrato esiste una normativa diversa. Cioè l'idea era quella di garantire l'indipendenza del magistrato, cioè evitare che praticamente le azioni risarcitorie diventassero una forma di ricatto o comunque di paura nei confronti del magistrato, che quindi si sarebbe sentito condizionato nel proprio agire. Il problema, per come lo vedo io, è che da quando la normativa è entrata in vigore, appunto tenendo giustamente in considerazione questo possibile condizionamento, ad oggi tante cose sono cambiate. È cambiata la magistratura, è cambiato l'approccio della magistratura al diritto, è cambiato il modo anche di interpretare il diritto, che forse, almeno a mio modo di vedere, a volte viene interpretato anche oltre la lettera della norma. E quindi sono tanti quesiti che ci dobbiamo porre sulla effettiva opportunità in questo momento invece di una reintroduzione di una responsabilità diretta. Spero di essere stata chiara.
2: È stata chiarissima. Spesso, oltre a, diciamo, a paragonare il magistrato a qualsiasi altro pubblico funzionario, addirittura lo si paragona a qualsiasi libero professionista, dice un medico è responsabile direttamente, infatti molti medici ci sono assicurati, c'è anche il fenomeno della medicina preventiva che anche di quello è diventato un problema, perché i magistrati non devono essere responsabili di quello che fanno? E in fondo le parole del ministro Nordio confermano questa idea, perché il ministro ha detto in fondo sono tutti assicurati, è inutile agire su quel fronte, meglio colpirli nella carriera. Non è un modo, diciamo, punitivo quello, alla fine non svela, ecco, un intento punitivo quella dichiarazione.
3: Ma infatti in realtà non, per questo io dico sempre che bisogna capire qual è il fine verso il quale che si vuole raggiungere. Cioè una normativa deve essere adeguata, cambiata o introdotta anche in relazione al fine che vi si vuole raggiungere, e quindi prioritariamente bisogna vedere se il fine è comunque, per esempio, compatibile con i dettami della Costituzione. Ecco perché prima io ho spiegato il perché fu introdotta soltanto la responsabilità indiretta e non diretta. Ora, il discorso di Nordi effettivamente sembra quasi dare risposta a chi vuole la punizione dei magistrati. e se in questa ottica non gli si può dar torto, nel senso che il magistrato, se lo colpisci nella carriera, non lo colpisci nel portafoglio, lo colpisci seriamente, perché effettivamente il magistrato può farsi, attualmente siamo tutti o quasi tutti insomma assicurati, abbiamo una responsabilità, abbiamo una clausola, una assicurazione, è chiaro che ne dovremmo eventualmente fare un'altra che ci coprisse anche da un'eventuale introduzione di una responsabilità diretta, ma sicuramente tutti avrebbero un'assicurazione. Non ci dimentichiamo peraltro che comunque in qualche modo la responsabilità disciplinare colpisce pure il portafoglio del magistrato, perché si può anche nella progressione dell'anzianità colpire, quindi la progressione dell'anzianità significa anche, cioè colpire nella progressione dell'anzianità significa anche ritardare l'arrivo del magistrato a quello step nel quale si attualizza lo stipendio, cioè si aumenta lo stipendio, quindi in realtà c'è anche una implicazione di natura economica. Io credo che veramente l'importante sia ora che tutti abbiano l'idea chiara su come è attualmente il sistema e sul perché attualmente il sistema così, che si dibatta sul se effettivamente l'attuale sistema è conforme a come la magistratura oggi in qualche modo sembra trasformatasi, perché la verità è che l'attacco principale è questa alla magistratura, cioè la magistratura di oggi non viene più vista come la magistratura di una volta. E quindi vedere quale eventualmente possa essere lo strumento. Io devo dire, sono molto curiosa di leggere questa proposta per vedere in che termini vogliano agire. Sicuramente, guardi, io mi sono posta tante volte il problema. Noi attualmente abbiamo il risarcimento per ingiusta detenzione, ci sono dei canoni, oppure nel caso in cui uno sia stato appunto, quindi nel caso di condanna ingiusta o addirittura nei casi in cui c'è la revisione. Chiaramente però, per esempio nel risarcimento per ingiusta detenzione, lo dice la stessa locuzione, si viene risarciti se si è stati ingiustamente detenuti, ma poniamo il caso di persone che non sono state detenute ma che hanno affrontato lunghissimi processi e all'esito dei quali poi sono stati assolti. Affrontare un lunghissimo processo significa comunque aver non solo sofferto psicologicamente ma anche economicamente, perché sono costi. Quindi laddove c'è una responsabilità del magistrato, è chiaro, su questo è indubitabile, che la vittima va ricompensata, cioè colui che ha sofferto l'azione doloso colposa del magistrato va risarcito. Bisognerà vedere da chi e in che termini il magistrato può essere attaccato direttamente. Attendiamo con ansia questa proposta, io non mi pongo, devo dire, in maniera critica aprioristicamente, sono curiosa proprio perché sono aperta a tutte le possibilità.
2: Le faccio un'altra domanda che riguarda invece l'obbligatorietà dell'azione penale. A partire dalla Francia, non solo in Italia si discute appunto di riforma della giustizia, ma a partire da un caso di cronaca recentemente in Francia si è aperto un fronte con la magistratura che coinvolge il ministro della giustizia, il governo, un caso di cronaca di una bambina ritrovata morta e la magistratura che non aveva agito nei confronti di quello che poi appunto si è rivelato l'assassino di questa ragazza, di questa ragazzina purtroppo, e che aveva dei precedenti penali, che poteva essere arrestato, fermato in precedenza prima che compisse questo nuovo reato. Dal suo punto di vista, qual è appunto oggi l'attualità dell'obbligatorietà dell'azione penale o meriterebbe anche questa una riforma?
3: Allora, intanto i due casi, il caso che lei ha portato, che mi riservo comunque anche di studiare più accuratamente, perché mi sono già messa in contatto con un collega francese nella speranza che mi possa mandare proprio qualche documento sul quale, perché ho proprio voglia di studiarlo io personalmente. Lì diciamo si tratta più di una persona che già aveva agito e quindi della possibilità eventualmente di agire con in via preventiva o con misure cautelari, quindi evidentemente il Ministero pretendeva che il giudice con uno strumento a sua disposizione, che poteva essere la misura cautelare se si trattava comunque di un caso aperto, o non credo che esistano delle misure preventive, pretendeva che il magistrato agisse. Sono curiosa appunto di seguire l'esito per vedere esattamente dove arriverà la discussione. Nel nostro caso, quando si parla di obbligatorietà dell'azione penale, oggi il codice prevede che si debba agire obbligatoriamente per tutti i casi che integrano reato, per tutte le azioni che integrano reato. Ora, che cosa succede? Che c'è un intasamento, perché ovviamente dai reati più lievi ai reati più gravi non ci sono delle direttive chiare sulla priorità da dare ad alcuni o ad altri. Allora, il principio dell'obbligatorietà in sé sarebbe sacrosanto se si potesse effettivamente attuare. Cosa intendo? Se ci fosse una pronta reazione, la possibilità di agire prontamente ad ogni azione illecita, ad ogni reato, dal più lieve al più grave, e allora sarebbe realistico, sarebbe bello, perché avrebbe giustizia chiunque, sia la vittima del reato più lieve che la vittima del reato più grave, o così anche laddove non c'è una vittima ma si tratta soltanto di un reato che colpisce appunto lo Stato. Di fatto questo non è possibile. Allora che cosa succede? Che alla fine il principio di obbligatorietà nella sostanza non esiste lo stesso, e si apre un panorama di arbitrarietà. Cioè, alla fine chi è che detta le linee? Agisce singolarmente il magistrato e sceglie un criterio per perseguire i reati, e come? Può essere un oggettivo che è cronologico, oppure uno che dipende dalla gravità dei reati? Allora la non obbligatorietà dell'azione penale diciamo sarebbe una cosa sacrosanta, laddove però venissero innanzitutto avvisate preventivamente le vittime dei reati, che per esempio quella categoria di reati non è una categoria di reati per i quali è prevista l'obbligatorietà dell'azione penale. Lei mi chiede: ma perché? Ma perché una persona che è vittima di un reato ha la possibilità molto spesso di agire penalmente o civilmente. Se la vittima sa precedentemente che l'azione penale per quel reato non è obbligatoria, è chiaro che non agisce penalmente ma agisce direttamente civilmente, perché altrimenti si rischia di essere appesi per tanto tempo a un giudizio penale che poi in realtà non si aprirà e non sortirà alcun effetto. Quindi l'importante è avere dei criteri chiari con cui identificare l'ordine dei reati, quindi o si sceglie la strada della non obbligatorietà dell'azione penale, chiarendo prima quali appunto sono però i reati da perseguire obbligatoriamente, oppure se si mantiene l'obbligatorietà dell'azione penale, deve essere però devono essere a mio modo di vedere dettati dei criteri oggettivi di priorità del reato. E qua si apre un altro capitolo, che è quello tanto ripetuto della politica giudiziaria, cioè chi la deve identificare quest'ordine di priorità? Deve essere la politica o deve essere la magistratura? Certamente io ritengo non possono essere i singoli procuratori di ogni singolo tribunale, questo è poco ma sicuro. La politica giudiziaria dovrebbe essere, a mio modo di vedere, la politica giudiziaria è politica e va fatta dalla politica, quindi eventualmente, esattamente come avviene in Francia, dovrebbe essere fatto in Italia.
2: Perfetto, noi la ringraziamo davvero, ringraziamo Carmen Giuffrida, ricordo, giudice presso il Tribunale per i minorenni di Catania e promotrice di un comitato che si occupa appunto delle riforme della giustizia, magistrati del Sì per una nuova giustizia. Grazie davvero e ci risentiamo presto, intanto buon lavoro.
3: Grazie a voi, buon lavoro a voi.
2: 12:43 minuti, ancora buongiorno da Radio Radicale, 29 giugno 2026, adesso proseguiamo, andiamo avanti con la nostra programmazione, parliamo di una notizia di sabato scorso, quando a Pordenone i sindaci Alessandro Basso di Fratelli d'Italia, primo cittadino di Pordenone, e Loris Bazzo, invece della Lega, sindaco di Carlino in provincia di Udine, hanno celebrato la loro unione civile, la prima volta in Italia per due primi cittadini in carica. Entrambi vengono da partiti che hanno storicamente difeso la famiglia tradizionale, hanno votato contro la legge Cirinnà del 2016 che ha introdotto l'unione civile. Quindi questo caso apre una questione più ampia. Ascoltiamo l'intervista di Lanfranco Palazzo Pozzolo, a Marco Fraquelli, saggista e storico, studioso della cultura di destra e autore di A Destra di Sodoma.
4: Radio Radicale.
5: Siamo in collegamento con Marco Fraquelli, che è un saggista, probabilmente uno dei pochi che ha cercato in Italia di fare un'indagine sul rapporto tra il mondo conservatore e quello gay, con un bel saggio dal titolo A Destra di Sodoma, che in qualche modo ci ha permesso di fare un'analisi spassionata sulle tendenze della cosiddetta nuova destra gay. Noi vogliamo parlare, abbiamo interpellato Marco Fraquelli perché c'è stato un matrimonio tra due sindaci, Alessandro Basso e Loris Pazzo, mi sembra, che sono due sindaci di destra. Uno è il sindaco di Pordenone, è di Fratelli d'Italia, mentre l'altro primo cittadino è della Lega. C'è stata una polemica a destra anche su questo matrimonio, perché c'è stato un comunicato molto duro di Rossano Sasso di Futuro Nazionale su questo. Io volevo chiedere a Marco Fraquelli se questo matrimonio può essere l'alba di un giorno diverso per il centrodestra italiano.
6: Beh, intanto buonasera Lanfranco, buonasera a tutti gli ascoltatori. Ma diciamo, segnali di una certa apertura, come dire, civile a queste vicende si sta registrando nella destra. Basti pensare al recente movimento rilanciato da Francesca Pascale, quello dei liberali e conservatori. Diciamo che è un mondo, questo della destra, che apre ai diritti civili degli omosessuali, un movimento liberale, ma fino a un certo punto, come forse direbbe Tajani, nel senso che l'operazione che loro stanno cercando di portare avanti è quella di aprire certamente il mondo della destra, e poi magari se avremo occasione spenderemo anche una parola sul consenso elettorale che questa vicenda può portare. Dicevo, stanno aprendo, ma in maniera molto, molto moderata, quindi davvero come contraltare, diciamo, a una storicamente radicata apertura molto più spinta, diciamo così, da parte della sinistra. Quindi sì, c'è questo tentativo, ma è un tentativo, come dire, molto molto timido da un lato, ma anche volutamente timido, nel senso che vogliono smarcarsi, diciamo, da un'apertura più totale, più completa.
5: Allora, noi possiamo dire che si stanno moltiplicando i casi di visibilità di esponenti del centrodestra che si dichiarano gay, ma che non si battono per nulla per le battaglie per il riconoscimento dei diritti civili.
6: Allora, diciamo che la destra italiana, ripeto, con iniziativa della Pascale, arriva forse buon ultima nel panorama internazionale da questo punto di vista. All'estero ci sono esperienze molto più consolidate di quello che una studiosa americana ormai parecchi anni fa, che si chiama Jasbir Puar, ha definito come omonazionalismo, che è un termine molto come dire, ambiguo, nel senso che l'omonazionalismo in realtà cela una sorta di tentativo da parte delle destre che oggi hanno grande successo in molti paesi. Pensiamo all'attuale Rassemblement National della Le Pen in Francia, o all'AfD tedesca, la cui leader, lo voglio ricordare, è Alice Weidel, che è una lesbica dichiarata, unita civilmente con una signora, due figli adottati, eccetera.
5: Che tra l'altro è di origine asiatica.
6: La moglie sì, la moglie è di origine asiatica. Ecco, questo omonazionalismo cerca di strappare un consenso, perché ormai, come dire, dal punto di vista dei numeri, ovviamente i votanti omosessuali cominciano a essere una bella fetta, insomma. Quindi c'è questo tentativo di portare dalla loro parte, offrendo una sorta di scambio, come dire. Allora, io destra ti proteggo e ti difendo da quello che ormai è diventato il nemico comune, che è l'Islam. L'Islam che è naturalmente nemico, no, degli omosessuali. E tu mi voti. Questo è un po' lo scambio, diciamo, del cosiddetto omonazionalismo. Poi c'è anche una, all'interno, diciamo, del mondo omosessuale, si è venuta a creare un po' una spaccatura, nel senso che molti sono rimasti un po', come dire, lusingati, no, da questa offerta, e quindi anche da un punto di vista dei comportamenti, della presenza sociale, economica, eccetera, hanno un po', in buona parte del mondo, costituito una sorta di elite. E come dire, i gay più ricchi, più inseriti, più colti, eccetera, eccetera, stanno progressivamente, spostandosi a destra, discriminando i loro, diciamo, compagni di viaggio più emarginati, insieme alle altre categorie. Cioè, gli omosessuali emarginati sono considerati delle minoranze, tali quali, che ne so, le periferie, i più poveri, voglio dire, c'è proprio una specie di guerra tra poveri, dove però da un lato ci sono i poveri, dall'altro ci sono i ricchi. È un fenomeno che, per esempio, un importante militante francese, Didier Lestrade, già intorno al 2012 aveva denunciato in un suo saggio, che aveva fatto molto scalpore, molta polemica, che si intitolava non a caso "Perché i gay sono passati a destra", e denunciava proprio questo fenomeno di questa, diciamo, progressivo spostamento del mondo LGBT verso un polo politico, diciamo, che in realtà ha sempre fatto a pugni con questo mondo.
5: Allora, io volevo chiederti questo. Allora, nessuno in Italia è mai riuscito a caratterizzarsi come leader politico gay a destra? Allora, c'è stato il caso Oliari, che aveva fatto molto discutere, però noi abbiamo visto esponenti politici che si sono dichiarati gay, che però non hanno fatto una grande strada politica a destra. Parlo di Cerno, che si è convertito al giornalismo, Capezzone, che è un autorevole giornalista, però per loro non c'è una collocazione politica. Mi sbaglio?
6: No, perché, come dire, al fondo c'è sempre comunque una attenzione, dal punto di vista della destra, vorrei dire quasi doverosa, rispetto ai valori tradizionali della famiglia, padre, madre, uomo, donna, la visione patriarcale, qui utilizzo patriarcale proprio nel senso di classicamente famiglia tradizionale, è prevalente. E c'è questo tentativo, da quando appunto ci si trova di fronte alla realtà, perché poi la realtà è questa, insomma. Tu citavi gentilmente il mio libro, la tesi del mio libro è molto, se vuoi, è molto semplice, cioè l'omosessualità è un dato esclusivamente di natura, non dipende dalle sovrastrutture, quindi dall'economia, dalla geografia, dalla razza, dalla posizione sociale, dalla cultura. Quindi è ovvio che l'omosessuale è come dire, una condizione, proprio perché è naturale, totalmente trasversale. Però, ripeto, crea qualche imbarazzo a questo mondo che ha fatto della visione patriarcale tradizionale proprio un punto di forza. La protesta dell'esponente di Futura Nazionale di oggi, riferita appunto a questo.
5: Allora,

0: attraverso quello che io nel libro definisco supercazzole, e cioè il maschio virile, forte, guerriero di destra può essere gay, quello cioè, effeminato, passivo, frocio è a sinistra. E per fare questo la destra si è sempre richiamata a dei modelli, per esempio quello dell'antica pederastia greca dei filosofi, piuttosto che quello dei guerrieri spartani, che ripeto, sono totalmente astrusi da qualsiasi logica, cioè l'omosessualità è ovunque e in qualunque maniera, insomma, non è catalogabile tra virile, non virile, eccetera, eccetera. Ma vedo che persiste perché ancora proprio al matrimonio c'era Tommaso Cerno col suo consorte, tra l'altro curiosamente anche lui ex sindaco di un'altra città del Friuli, Cividale. Si vede
1: Tra
0: che
1: l'altro
0: era del
1: ricordo che
0: nord-est.
1: credo che fosse la città, il Friuli fosse anche un luogo molto amato da un esponente della destra olandese che venne assassinato, che era noto per essere forse gay, se non ricordo male.
0: Pim Fortuyn è addirittura sepolto in Friuli. Sì. Anche lui, insomma,
1: È un'altra
0: personaggio
1: coincidenza.
0: controverso. Eh sì, è curioso, insomma. No, dicevo appunto, anche Cerno ha ancora una volta ha usato questo matrimonio per polemizzare con l'istra, dicendo sostanzialmente, ecco, addirittura in maniera secondo me anche un po' più elegante, perché diceva, mentre il gay pride viene spostato perché hanno paura del sole, qui con la stessa temperatura invece andiamo avanti con una cerimonia sobria, elegante, e che premia la nostra posizione. Dice, mentre il gay pride non va, non solo non si tiene in ritardo per questi futili motivi, secondo lui, ma addirittura inneggia ai propal, qui noi stiamo seguendo una cerimonia e no, a differenza della sinistra non siamo affatto legati, come dire, mani e piedi, diciamo, a una religione. Noi rispettiamo, ma non siamo, ripeto, legati in toto alla religione cattolica, che peraltro, a differenza di quella islamica, se pecchiamo ci perdona. Quindi questo è un po' la visione che ha Cerno di
1: L'ultima questione che ti chiedo è questa. Secondo te, non si parlerà più di questo matrimonio? Cioè, questo matrimonio non sarà diciamo, il pretesto per aprire un dibattito a destra oppure calerà il silenzio dopo i festeggiamenti?
0: Io personalmente sono convinto che è un episodio, ecco, che non è certamente l'episodio che potrà appunto dare adito a un dibattito, eccetera. Ripeto, c'è poi già tutto il movimento della Pascale, no? Che si sta occupando di questo e che si sta impegnando appunto a, tra virgolette, dal loro punto di vista, normalizzare il fenomeno. Normalizzare vuol dire anche ricondurlo a limiti più rassicuranti, più tranquillizzanti. Infatti si chiamano liberali e conservatori. Poi fa niente se i due termini. È vero che ci sono stati storicamente, politicamente, degli esempi, ma insomma, a mio parere, costituiscono sempre comunque un po' un ossimoro, nel senso che il liberalismo da sempre, da quando è nato, è vero, è per il libero mercato, per tutto quello che volete, ma ha sempre posto comunque un accento sulle libertà individuali, cosa che i conservatori hanno fatto molto di meno, perché proprio il principio del conservatore è quello di dire ci sono dei principi che devono regolare l'andamento della comunità, che devono essere al di sopra di qualsiasi principio di autonomia individuale. Quindi, insomma, ripeto, i due termini sono, ma sono volutamente messi insieme proprio per tranquillizzare. Non a caso loro stanno, come dire, cercando di arrivare ad ottenere, appunto, a conquistare questo ruolo, questa posizione, ma senza scomodare i temi più controversi, per esempio della legge.

0: Zan, quello sul gender, sull'adozione dei figli, eccetera. Qui il concetto è, insomma, nessuno ha niente da dire se tu vivi la tua sessualità in maniera, come dire, quasi privata, no? Senza ostentazione. Leggevo di Rampelli, Fabio Rampelli, che proprio parlando di questo matrimonio ha detto, ecco, lì sì che sono sobri, eccetera, mica al Pride dove sono tutti sguaiati, eccetera. Ma scusatemi, un piccolo inciso, ma io ho letto anche le cronache di questo matrimonio, anche sulla stampa locale, sono, come dire, anche un pochino divertenti, si insiste molto sulla sobrietà di tutta la cerimonia, addirittura i vestiti degli sposi, blu navy con questi panciotti grigio perla, tutto molto, molto soft, ecco, questo è un po' il concetto.
1: Va bene, io ti ringrazio tanto e ero curioso di sapere tutto di questo matrimonio, non perché lo volevamo sottoporre a un giudizio, ovviamente, ma perché no. Era un'occasione per poter discutere di tante cose che magari nessuno, di cui nessuno voleva parlare nel centrodestra, perché io ho provato a stuzzicare qualcuno del centrodestra alla vigilia del matrimonio, la linea era quella di non parlarne e noi in qualche modo alla fine ci abbiamo provato. E di questo io ringrazio Marco Fraquelli, saggista, autore di A destra di Sodoma, col quale abbiamo riflettuto sul matrimonio basso bazzo. Grazie.
0: Grazie a voi, buona serata, arrivederci.
2: Sono le 13:02, adesso il notiziario antiproibizionista con Roberto Spagnoli. Sono un attimo di attesa.
3: Lunedì 29 giugno del 2026, un saluto da Roberto Spagnoli, bentrovate e bentrovati all'ascolto del notiziario antiproibizionista di Radio Radicale. Venerdì scorso al Palazzo del Quirinale, alla presenza del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, è stata celebrata la Giornata Mondiale contro le Droghe. Peccato che quella che l'ONU ha istituito nel 1987 e che si celebra ogni anno il 26 giugno non è la giornata mondiale contro le droghe, ma la giornata internazionale contro l'abuso di droghe e il traffico illecito. È una differenza di non poco conto perché vuol dire che uso, produzione e commercio possono essere regolati legalmente. Rispetto al passato si segnala una differenza dalla droga, cioè dal nulla, qualcosa che non esiste perché le sostanze sono tante e diverse fra loro, siamo passati alle droghe. Però a questo punto dovremmo capirci cosa si intende per droghe, di quali parliamo, tutte le sostanze psicoattive o solo quelle vietate? E di quelle legali come l'alcol e il tabacco, non diciamo nulla, alcol e tabacco provocano problemi, costi sociali e sanitari, decine di migliaia di morti dirette o indirette. Forse non ne parliamo perché su di esse lo Stato incassa miliardi in tasse e imposte? Il giorno precedente questa giornata mondiale, il governo, come previsto dalla legge, ha presentato la relazione annuale al Parlamento che raccoglie i dati relativi allo stato delle dipendenze, alle strategie, agli obiettivi raggiunti, agli indirizzi che saranno seguiti in materia di droghe. È un documento importante, ma la presentazione della relazione annuale, così come la giornata contro le droghe, così come è stata la conferenza nazionale dello scorso anno, anziché un appuntamento importante, scientifico, un appuntamento che dovrebbe servire a fare il punto della situazione, è diventata l'ennesima occasione di esibire i presunti successi del governo. Alla presentazione della relazione, la Presidente del Consiglio Meloni ha ribadito l'impegno a costruire una società libera dalle droghe e da ogni dipendenza. Insomma, un vasto programma, verrebbe da dire. Il sottosegretario Mantovano, da parte sua, ha rivendicato oltre 20.000 operazioni antidroga, 55 tonnellate di sostanze sequestrate, più di 26.000 denunce nel corso del 2025. Ora, se secondo le stime le sostanze sequestrate tra quelle circolanti sono il 10%, vuol dire che sì, sono state nel 2025 sequestrate 55 tonnellate, ma vuol dire che altre 500 praticamente sono riuscite a circolare liberamente. E poi 26.000 denunce, sì, ma 26.000 denunce a chi? Hanno catturato 26.000 boss del narcotraffico, 26.000 pericolosi trafficanti, non pare proprio. La relazione del governo descrive mercati illegali sempre più penetranti e diffusi, sostanze più potenti e diversificate, una domanda crescente di assistenza e un enorme impatto dell'attuale normativa sul sistema penale e penitenziario. Mantovano ha descritto quello che ha definito come un vero e proprio modello italiano che sarebbe osservato con crescente interesse anche all'estero. Ecco, sarebbe interessante sapere da chi viene osservato con crescente interesse, perché i dati raccontano un'altra realtà. Le sostanze sono sempre più disponibili, sono sempre più concentrate, più difficili da conoscere e da controllare. I mercati illegali si adattano a ogni stretta repressiva, cambiano le rotte dei traffici illegali, cambiano i prodotti, cambiano le modalità di vendita. La realtà è che il modello italiano cosiddetto, non solo si dimostra incapace di governare il fenomeno, ma lo rende più pericoloso. E allora vediamo quali sarebbero questi grandi successi di questo modello italiano. Nei giorni scorsi è stato presentato la 17ª edizione del Libro Bianco sulle droghe, che è un documento, una ricerca indipendente molto molto importante, e questi dati confermano il peso determinante dell'attuale legislazione proibizionista, per esempio sul sistema penitenziario. Più di un ingresso in carcere su quattro è legato al testo unico sugli stupefacenti, in particolare all'articolo 73, e senza i detenuti ristretti per questo solo articolo, il sovraffollamento penitenziario semplicemente non esisterebbe, l'abbiamo detto un'infinità di volte, e lo stesso vale per i detenuti certificati come tossicodipendenti, che continuano a crescere, e l'aumento non riguarda soltanto il carcere, continua ad ampliarsi anche l'area del controllo penale esterno. Inoltre, i dati dei tribunali dimostrano l'enorme peso della normativa attuale sul sistema giudiziario. Nel complesso, le persone coinvolte in procedimenti pendenti per i due principali reati previsti dal testo unico, parliamo degli articoli 73 e 74, sono oltre 200.000. Non solo, la repressione si concentra sui livelli più bassi del traffico illegale, non sui vertici delle organizzazioni criminali, che restano potenti, che restano radicate nella società, nell'economia e anche nella politica. Per riportare le carceri alla normalità non c'è altra strada che decriminalizzare le condotte legate alla circolazione delle sostanze, ovvero l'esatto contrario di ciò che fa l'attuale governo, dal decreto Caivano ai decreti sicurezza, dal nuovo codice della strada alla proposta, per esempio, delle cosiddette comunità prigione. Il governo Meloni insiste con misure che rafforzano il ricorso alla sanzione penale e rischiano di aggravare ulteriormente l'impatto della repressione proprio sulle persone più vulnerabili. E poi c'è tutta la questione delle sanzioni amministrative. Dal 1990 è stata superata la soglia di 1,5 milioni di persone segnalate ai prefetti per detenzione di droghe a uso personale. La repressione amministrativa continua a concentrarsi prevalentemente sulle persone che usano cannabis, che rappresentano quasi 3/4 del totale delle segnalazioni. E c'è un dato significativo, altro, che riguarda i minorenni. Dei 3.564 minori segnalati nel 2025, oltre il 97%, cioè la totalità praticamente, è stato segnalato per cannabis. Migliaia di adolescenti entrano così in un percorso sanzionatorio che finisce per produrre stigma e che può avere anche conseguenze controproducenti. La presunta funzione preventiva e terapeutica, che era stata sbandierata all'epoca dell'approvazione della legge, è di fatto scomparsa. Ammesso che sia mai esistito, ammesso che mai le sanzioni amministrative abbiano avuto questa funzione. Nel corso degli anni, tra l'altro, è drasticamente calato il numero delle persone invitate a presentare un programma di trattamento sociosanitario. Nel 2007 erano state più di 3.000, l'anno scorso solo 412. E anche gli inviti a rivolgersi ai SERD, ai servizi pubblici per le dipendenze, continuano a diminuire. Il sistema appare quindi sempre meno orientato alla salute e sempre più concentrato sulla sanzione e sulla repressione. Insomma, tutti questi non sono effetti collaterali o conseguenze impreviste, sono elementi strutturali del modello italiano così vantato dal sottosegretario Mantovano. E abbiamo parlato del libro bianco sulle droghe, che è arrivato alla 17ª edizione, e è stato presentato in due occasioni, la scorsa settimana, il 24 giugno alla Camera dei Deputati e il 26 giugno al Senato. Le registrazioni di entrambe queste presentazioni sono disponibili su radioradicale.it e Non sono pazzi è il titolo del rapporto del libro bianco di quest'anno. Libro bianco che, come dicevo prima, è un rapporto indipendente che proprio studia gli effetti dell'attuale legge sulle droghe, il testo unico sugli stupefacenti, il DPR 309 del 90, sul sistema penale, sui servizi, sulla salute delle persone che usano sostanze e sulla società. Ricordo che il Libro Bianco è promosso dalla Società della Ragione, da Forum Droghe, dall'Associazione Antigone, dalla CGL, dal CNCA, il Coordinamento Nazionale delle Comunità Accoglienti, dall'Associazione Luca Coscioni, da ARCI e LILA, la Lega Italiana per la Lotta all'AIDS, con l'adesione dell'Associazione a Buon Diritto, della Comunità di San Benedetto al Porto, della Funzione Pubblica CGL, del Gruppo Abele, di ITARD, la Rete Italiana per la Riduzione del Danno, di ITANPUT, che è la Rete Italiana delle Persone che Usano Droghe, di Meglio Legale, Humans e di Icaro Volontariato Giustizia. Al notiziario antiproibizionista di oggi, in questa puntata, vi vogliamo proporre una parte della presentazione del 26 giugno che è stata ospitata al Senato grazie alla senatrice Cecilia D'Elia del Partito Democratico. In questa puntata possiamo proporvi solo una parte per ragioni di spazio. Sentiremo l'introduzione di Leonardo Fiorentini, che è il segretario di Forum Droghe ed è il direttore di fuoriluogo.it, poi le relazioni di Stefano Anastasia, attuale garante dei detenuti del Lazio, che è uno degli ideatori e curatori del Libro Bianco fin dalla prima edizione, poi appunto la relazione di Leonardo Fiorentini, poi Hassan Bassi, componente del direttivo di Forum Droghe, che ha curato in particolare la parte del Libro Bianco relativo agli incidenti stradali, e poi Claudio Cippitelli, che è il presidente del comitato scientifico di Forum Droghe e che ha parlato dell'uso propagandistico che viene fatto della prevenzione.
4: Tutti iniziamo questa conferenza stampa. Oggi è il 26 giugno, giornata internazionale contro l'abuso e il narcotraffico, l'abuso di sostanze e narcotraffico per le Nazioni Unite, per il governo è la giornata mondiale contro la droga, per noi, per coloro che promuovono ogni anno, ormai da 17 anni, il Libro Bianco sulle droghe, si tratta di una giornata di mobilitazione internazionale, Support Don't Punish, che chiede politiche sulle droghe che siano rispettose dei diritti umani e della salute di chi usa droghe. Io sono Leonardo Fiorentini, direttore di Fuoriluogo e segretario di Forum Droghe, ho il compito di coordinare questa conferenza stampa di presentazione del 17° Libro Bianco sulle droghe. Ringraziamo la senatrice Cecilia D'Elia per aver ospitato questo momento di confronto anche qui al Senato. Io passo immediatamente la parola a Stefano Anastasia, garante dei diritti dei detenuti del Lazio, ma uno dei curatori e ideatori del Libro Bianco sin dalla sua prima edizione, ormai 17 anni fa. Prego Stefano.
5: Bene, grazie. Sì, è un libro bianco che ripropone i dati relativi a una politica sulle droghe fallimentare che non fa i conti con i bisogni di cura, di assistenza e di informazione, di orientamento e quindi in senso lato io direi anche di prevenzione, che ovviamente hanno a che fare con una capacità delle politiche anche di riuscire a anticipare ed evitare gli effetti nocivi dell'uso, del consumo e quindi delle dipendenze e degli abusi di sostanze stupefacenti, che invece vivono ancora nel nostro paese in un regime cieco proibizionismo in cui appunto delle politiche di contrasto dell'abuso vengono sostanzialmente subordinate a generiche politiche di contrasto delle droghe, come anche abbiamo sentito nella presentazione della relazione governativa, dove mi pare che il dato che abbia dato più notizia e attenzione è quello relativo ai consumi giovanili e in modo particolare minorili di sostanze, dato che ovviamente in cui non c'è nessuna distinzione tra le sostanze, che è una vecchia questione che ha a che fare appunto con i problemi, diciamo, sì, di come alcuni consumi giovanili debbano poter uscire dalle condizioni di illegalità e quindi di repressione in cui attualmente si trovano, e mi riferisco evidentemente, diciamo, sì, alla cannabis e ai suoi derivati. Il risultato, come testimoniamo ancora una volta in questo libro bianco, è che il sistema penitenziario in modo particolare è affaticato e ingolfato dalla legge sulle droghe, per cui un terzo delle persone che sono all'interno delle nostre carceri sono all'interno delle nostre carceri per violazione della legge sulle droghe, e di questo terzo che è in carcere per violazione della legge sulle droghe la gran parte sono in violazione del solo articolo 73 del DPR, del testo unico sulle sostanze stupefacenti, cioè l'articolo che condanna in senso generico la detenzione sulla presunzione della finalità di spaccio. Sono viceversa una minoranza coloro che sono condannati per l'articolo 74 che invece punisce esplicitamente le associazioni finalizzate al traffico di sostanze stupefacenti. E quindi questo sta, diciamo, sì, ancora una volta dimostrare che la grande macchina della repressione della legge sulla droga è rivolta innanzitutto nei confronti dei consumatori e di coloro che vivono, diciamo, sì, del mercato illegale sulle droghe. Di fronte, diciamo, a questi dati che vengono confermati dal libro bianco, noi ribadiamo, si tratta sempre comunque, i dati su cui noi lavoriamo sono i dati che provengono da fonti ufficiali, dal Ministero della Giustizia, Ministero degli Interni, quindi, diciamo così, non hanno differenziazioni possibili da quelli che ha presentato il sottosegretario Mantovano, diciamo così, le nostre fonti sono le stesse. Sono le valutazioni e le conseguenze che evidentemente sono diverse, perché appunto di fronte a una situazione di questo genere è francamente, diciamo sì, per quanto si possa addirittura contestare, diciamo sì, la soluzione che è stata proposta nel disegno di legge appunto Mantovano, che attualmente credo sia all'esame della Camera dei Deputati dopo l'approvazione in Senato, comunque, diciamo, quella retorica che va avanti ormai da anni sulle alternative al carcere e le comunità per i tossicodipendenti continua a essere una retorica vuota. Retorica vuota perché non ci sono le risorse per gli inserimenti in comunità, perché si fonda su un'idea che alzare i termini per l'accesso alle alternative dovrebbe consentire alle persone in carcere con problemi di dipendenza di uscirne, tutte cose che sono state puntualmente contestate e, se mi consentite, sbugiardate dalla legge Fini-Giovanardi in poi. Già la legge Fini-Giovanardi aveva alzato la soglia per l'accesso, la soglia temporale di pena da scontare per l'accesso alle misure alternative alla detenzione per i tossicodipendenti, e ovviamente non è servita a nulla. Il DDL Mantovano alza la soglia da 6 a 8 anni, diciamo sì, e mi permetto di dire, non servirà a nulla. Il problema è viceversa, appunto, come sottrarre alla criminalizzazione il consumo, l'uso delle sostanze stupefacenti e sottrarre evidentemente anche alle organizzazioni criminali la gestione del traffico di sostanze stupefacenti. Questo resta il problema fondamentale e tutto questo poi produce gli effetti che sappiamo sul sistema penitenziario, un sistema penitenziario iperaffollato, la cui tendenza diciamo va a breve oltre le 65.000 unità, quindi stiamo arrivando ai massimi storici delle presenze in carcere nel nostro paese. Aggiungo che anche l'aggravarsi della situazione della condizione degli istituti penali minorili ha a che fare con la legislazione sulla droga e con la scelta che fu fatta nel decreto Caivano di alzare i limiti di pena per la detenzione di lieve entità di sostanze stupefacenti al fine di poter applicare la custodia cautelare in carcere che altrimenti non sarebbe stata applicabile. Questo lo dico solo a memoria del ministro Nordio, che quando si ricorda che esiste il carcere dice sempre che bisogna ridurre la presenza delle persone in custodia cautelare in carcere, e poi invece, modificando quella norma, ovviamente ha aumentato le presenze. Lo scopo era quello dei minori, ma evidentemente non è stato solo per i minori, ha aumentato le presenze delle persone appunto in custodia cautelare in carcere per i reati legati appunto al testo unico sulle sostanze stupefacenti. Questa è la situazione in cui siamo, quindi evidentemente è una situazione che richiederebbe interventi importanti, urgenti, ma di cui appunto non si vede, diciamo, non si vedono tracce. C'è solo questo disegno di legge che è in discussione, che è comunque un disegno di legge che prevede, poi gli amici che seguiranno potranno dirlo con maggiore cognizione di causa perché lavorano, diciamo così, nel mondo delle comunità terapeutiche, prevede alcune centinaia di inserimenti in strutture, quando invece noi qui contiamo 17.000 persone che sono in carcere e hanno problemi dichiarati, diciamo, di abuso di sostanze stupefacenti, quindi evidentemente misure del tutto incongrue. Bisognerebbe appunto ripensare radicalmente le politiche sulle droghe. E qui chiudo.
4: Grazie a Stefano Anastasia. Adesso a me il compito di andare un po' più nel dettaglio di questi dati, di questo appunto 17° libro bianco, che ha un titolo, e non sono pazzi, che vuole significare come dopo ormai 35 anni di applicazione della legge Iervolino-Vassalli gli effetti prodotti non possono più essere considerati errori o follie o conseguenze impreviste, ma sono evidentemente volute. Politiche che continuano sempre uguali, tanto che noi continuiamo ad avere risultati sempre uguali, ed è sostanzialmente da 17 anni che ripetiamo più o meno gli stessi dati. Come diceva Stefano, la legislazione antidroga è uno degli ingranaggi strutturali del sistema penale e penitenziario che alimenta l'entrata in carcere. Nel 2025 sia dal punto di vista assoluto, sia gli ingressi complessivi che gli ingressi per articolo 73 sono in effetti diminuiti in senso assoluto, ma assolutamente rimangono costanti in termini percentuali, cioè il 25,7%, ovvero un ingresso, più di un ingresso su quattro, è dovuto all'articolo 73, ovvero quello dello spaccio, molto spesso per piccolo spaccio, per il comma quinto della identità dello stesso articolo 73. E quindi rimane la legge sulle droghe uno, se non il principale, canale di alimentazione del carcere. Il dato che però poi emerge dal di presenza al 31/12 del 2025 è che le persone magari entrano meno in carcere ma rimangono di più in carcere. Sono in carcere alla fine dello scorso anno più di quasi 14.000 persone per il solo articolo 73, circa 7.000 per gli articoli 73 e 74 insieme e solo 1.020 per l'articolo 74, che è l'articolo che punisce l'associazione per appunto per il narcotraffico. Per cui diciamo i reali veri grandi spacciatori. In tutto sono 21.562 persone, ovvero il 33,9% della popolazione carceraria, che è un dato che ormai abbiamo stabile da molto tempo. Questo dato, letto così, ci dice molto, ma raffrontato con quella che è la media europea di persone in carcere per droghe, che è il 18%, e quella mondiale, che è il 22%, ci esplicita in modo assoluto come il dato italiano sia assolutamente sproporzionato, come sono del resto sproporzionate le pene per droghe in Italia. Dal punto di vista delle dipendenze, veniva prima citato da Stefano Anastasia, oggi entrano in carcere il 41,2% di persone che si dichiarano tossicodipendenti fra gli ingressi, e al 31 dicembre abbiamo oltre 20.000 persone tossicodipendenti all'interno delle nostre carceri. Si tratta del terzo massimo consecutivo ed è il valore più alto dal 2006, per cui supera anche i valori della legge Fini-Giovanardi. Il carcere continua quindi a intercettare persone che avrebbero piuttosto bisogno di presa in carico territoriale, diritti sociali e salute, e abbiamo trovate nel libro bianco, simulato un carcere senza o detenuti per articolo 73 o detenuti tossicodipendenti, cosiddetti tossicodipendenti. Noi prendiamo la dizione del Ministero, ma ci teniamo a dire che sono persone con problemi da uso di droghe. Senza appunto queste due componenti del carcere, noi non avremmo mai avuto un problema di sovraffollamento nelle nostre carceri negli ultimi 20 anni. Non c'è solo il carcere, c'è anche l'appesantimento del sistema giudiziario. Sono oltre 202.000 persone coinvolte in procedimenti penali nel 2025 per droghe, 156.000 per l'articolo 73, per cui detenzione a fine di spaccio, 46.000 per l'articolo 74. Come per i processi e come per il carcere, è evidente che la repressione si concentra soprattutto sui pesci piccoli. Non c'è solo il carcere. Noi abbiamo testimoniato in questi anni di Libro Bianco come le misure alternative, che pur noi chiedevamo con forza, non si sono trasformate in una alternativa reale al carcere, ma si sono sommate al carcere. Oggi abbiamo quasi 100.000 persone nell'area penale esterna, per cui con ai domiciliari, in messa alla prova, in affidamento in prova, che sono raddoppiate negli ultimi 10 anni, aumentate di 6.000 unità rispetto all'anno scorso, e in questo modo, se andiamo a vedere tutta la sfera penale, troviamo che oltre 160.000 persone sono in qualche modo oggetto dell'attenzione degli uffici dell'esecuzione penale interna ed esterna. C'è il dato rispetto al penale, c'è anche il dato rispetto alle sanzioni amministrative. Sono quasi 40.000 le segnalazioni per uso personale nel 2025, circa il 38% si conclude con una sanzione amministrativa, che è il ritiro del passaporto, della patente, del porto d'armi e del visto per fini turistici. che no, sembrano dette così delle sanzioni non particolarmente afflittive, ma pensate per un ragazzo, per un giovane, perdere la patente, quindi la possibilità di andare a lavorare, molto semplicemente, per un giovane come per una persona di mezza età o una persona anziana, e queste sanzioni vengono comminate anche in assenza di qualsiasi comportamento pericoloso, ovvero se un ragazzino viene fermato nel parco, sulla panchina, si sta fumando una canna insieme ai suoi amici, a piedi, può incorrere molto spesso in una sanzione amministrativa che magari gli impedisce a 18 anni di prendere la patente. E fra l'altro queste sanzioni rimangono nel database delle polizie vita natural durante, per cui 40 anni dopo, fermato a un posto di blocco, salterà fuori nel computerino della volante la segnalazione di 30-40 anni prima e potrà subire una perquisizione perché ci sarà il sospetto che usi ancora sostanze. Di questi 40.000 circa, 3.500 sono i minorenni segnalati, la quasi totalità è segnalata per cannabis, il 97%. Da segnalare come quella funzione, diciamo, terapeutica della segnalazione del prefetto, che prevedeva l'invio ai SERD delle persone segnalate, è ormai crollata. Sono 412 le persone invitate a presentare un programma sociosanitario, erano 3.008 nel 2007. Anche gli inviti a presentarsi al SERD sono calati dai 5.000 di qualche anno fa ai 3.268. Quindi sostanzialmente non vi è più alcuna funzione sanitario-preventiva della segnalazione ai prefetti, ma restano le sanzioni, lo stigma e le conseguenze educative e relazionali legate al solo fatto di essere segnalati, quindi di dover andare dal prefetto, ricevere una lettera a casa, magari intercettata dai genitori, e dover presentarsi in prefettura e poi subire eventualmente una sanzione. Noi abbiamo visto l'altro giorno il governo rivendicare sia le operazioni, i sequestri e le denunce, che la cosiddetta attività di prevenzione, eppure, lo ripeto, le politiche si ripetono sempre uguali. Oggi ci ritroviamo con i dati che ci sono forniti dal governo, con una cocaina che è sempre più disponibile e più pura, con il crack che supera l'80% di purezza, con sempre nuove sostanze psicoattive, sono 90 mi pare quelle segnalate nell'anno scorso da parte delle forze dell'ordine, di nuove sostanze sul mercato, e quindi i mercati legali sono capacissimi di adattarsi alla repressione. È semplice per loro cambiare rotte, cambiare sostanze, è talmente inefficace l'attività di repressione, di sequestro, che le sostanze sono sempre più pure, che ha, diciamo, una evidente implicazione di come il mercato sappia in qualche modo svicolare da qualsiasi tentativo di repressione. È stato citato prima il decreto Caivano, ma anche i decreti sicurezza e il decreto antirevi in qualche modo sono intervenuti sulla questione droghe, e in particolare ormai hanno reso impossibile l'applicazione delle fattispecie di lieve entità, che non può essere applicata secondo l'ultima norma introdotta con un emendamento all'ultimo decreto sicurezza nei casi in cui ci sia una continuità dell'azione di spaccio nel tempo, pur piccolissima. Noi in questo libro bianco proponiamo le alternative, le abbiamo proposte per 17 anni, che sono una riforma complessiva del DPR 309-90, la senatrice Cecilia D'Elia prima citava una fra le sue proposte di legge è proprio relativa a questo ed è contenuta all'interno del Libro Bianco, ma noi necessitiamo di decriminalizzare completamente l'uso, regolamentare legalmente almeno la cannabis, che è la sostanza più usata e anche la meno di fatto pericolosa fra quelle in circolazione nelle nostre strade e nelle nostre piazze, e dall'altro lato rafforzare le misure di riduzione del danno, drug checking, stanze del consumo, la diffusione capillare del naloxone. Purtroppo il governo, e qui vado a chiudere, la Presidente Meloni ha annunciato che a breve avremo un nuovo piano nazionale sulle droghe, sulle dipendenze, che c'era già, perché era già stato redatto e prodotto dal precedente governo e è stato bloccato da questo governo a inizio 2022, perché evidentemente non piacevano le risultanze della precedente conferenza sulle droghe, tanto che Mantovano, il sottosegretario con delega alle droghe, ha deciso di fare una nuova conferenza nazionale, diciamo impostandola secondo la sua dottrina, che in qualche modo si richiama diciamo al fondamentalismo proibizionista della cosiddetta Chiesa della Proibizione, citando Peter Coyne, ovvero di quel sistema che rende dogmatica il contrasto alla droga, al demone della droga, quindi presto vedremo un nuovo piano nazionale in cui probabilmente non ci saranno tutte quelle richieste che noi facciamo oggi, che il precedente piano in qualche modo accoglieva, in particolare quella rispetto alla definizione dell'EA, della riduzione del danno, che rimangono una chimera. Concludo dicendo semplicemente che il proibizionismo non è soltanto un fallimento di inefficacia nel diminuire domanda e offerta di sostanze, ma genera ulteriori danni, forse addirittura più danni rispetto a quelli che generano le sostanze stesse, che per fortuna in Italia continua ad avere un bassissimo tasso di mortalità. Noi abbiamo avuto, secondo la relazione del governo, solo 242 morti per overdose, che sono comunque troppi, ma che sono molti meno rispetto a quelli degli anni 90, proprio grazie a politiche di riduzione del danno che in qualche modo l'Italia ha fatto, a partire dal basso, dalle regioni e dai comuni, in questi anni. La strategia della destra è molto chiara. È funzionale alla destra far peggiorare la situazione per giustificare ulteriore repressione e in qualche modo anche l'esistenza in vita stessa della politica proibizionista, che è una parte identitaria della destra, in particolare al governo, però le forze progressiste probabilmente troppo spesso rispondono con prudenza, a volte silenzio, e quindi noi con questo Libro Bianco chiediamo a tutte le forze di opposizione di assumersi in carico l'impegno di cambiare realmente le politiche sulle droghe, perché solo cambiando le politiche possiamo cambiare i risultati che poi noi ogni anno andiamo a vedere. Io ho concluso, passerei la parola ad Hassan Bassi di Forum Droghe, che da alcuni anni cura tutta la questione legata alla incidenza della guida in stato alterato da sostanze, per cui l'articolo 187 del codice della strada, rispetto all'incidentalità e alla guida in Italia. Prego Hassan.
6: Grazie Leonardo. Da un po' di anni che nel Libro Bianco abbiamo inserito anche un po' di numeri relativi all'incidenza dei guidatori sotto l'effetto di sostanze stupefacenti rispetto agli incidenti stradali, perché insomma nell'ambito di questo dogma della guerra alla droga, che è sostenuto fortemente da una propaganda direi internazionale nata con la famosa guerra alla droga negli Stati Uniti, l'icona del guidatore drogato è una delle icone su cui si fa forza per giustificare anche interventi proibizionisti e aggravamenti delle pene. In particolare c'è stata questa modifica del codice della strada portata avanti, proposta e approvata dal ministro Salvini lo scorso anno, che nella sua prima versione addirittura andava a invadere lo spazio della stessa normativa sulle droghe, cioè quindi uscendo dal codice della strada per andare a punire chiunque si fosse messo alla guida dopo aver consumato sostanze stupefacenti senza un'indicazione temporale, quindi formalmente chiunque nella sua vita avesse mai provato a fumare uno spinello sarebbe stato punito alla guida in qualsiasi momento della propria vita successiva. Chiaramente di fronte all'assurdità e illogicità di questa prima versione dell'articolo 187 è intervenuto lo stesso governo dopo qualche mese emanando una circolare che rimetteva in chiaro che l'effetto doveva essere attuale nel momento in cui uno si trova alla guida, senza spiegare però come si dimostra questo effetto attuale. Su questo ci sono stati dei ricorsi alla Corte Costituzionale, la quale si è espressa a febbraio chiarendo che è un dovere del governo indicare in maniera scientifica quali sono i limiti per cui una persona fermata alla guida possa essere dichiarata sotto gli effetti della sostanza stupefacente. Questo perché la nuova norma ha fatto piazza pulita delle modalità di verifica che erano previste, perché poi sono 20 anni che ovviamente è prevista la punizione delle persone che si trovano in stato di alterazione alla guida, che prevedevano degli esami comportamentali. Ecco, la Corte fa riferimento e chiede che si intervenga evitando, diciamo, l'interpretazione soggettiva di questi esami comportamentali che prima venivano svolti sulla strada dalle forze di polizia per poi passare agli esami dei liquidi biologici, per andare a indicare dei limiti sui liquidi biologici, un po' come avviene per l'alcol. E quindi chiede che il governo italiano, i ministeri coinvolti si esprimano su questo, come un po' già avviene nei paesi per esempio che hanno legalizzato il consumo, per cui il bene da proteggere è quello della sicurezza alla guida e quindi non è la punizione di chi fa uso di sostanze, ma evitare che chi fa uso di sostanze si metta alla guida sotto l'effetto delle sostanze stupefacenti. Aspettiamo che finalmente il Ministero della Salute, il Ministero dei Trasporti e tutti i ministri coinvolti decidano di approvare delle indicazioni in questi termini, anche perché questo aiuterebbe non solo l'identificazione dei rischi delle persone sotto l'effetto delle sostanze stupefacenti, ma forse potrebbe anche aiutare tutte le normative che riguardano questo tema, ovvero anche quelle rispetto ai lavoratori che svolgono mansioni ritenute a rischio, che come sapete anche loro sono sottoposti a analisi delle urine a sorpresa, e quindi un lavoratore che guida un muletto in qualche modo è sottoposto a queste analisi, è costretto tanto quanto a un'astensione dall'uso di qualsiasi tipo di sostanza nella propria vita. Questo non per sminuire il rischio che c'è nel guidare o nel manovrare macchine che possono creare pericolo per gli altri, ma perché il pericolo reale è quando uno è alterato sotto l'effetto delle sostanze, tanto quanto per l'alcol. Quindi auspichiamo che prima possibile possano uscire queste indicazioni e che queste possano portare anche a rivedere le normative sulle sostanze stupefacenti in generale. Come sapete, noi abbiamo una posizione antiproibizionista per la legalizzazione del consumo di qualsiasi sostanza, e quindi queste analisi potrebbero aiutare a distinguere, diciamo, quelli che sono le scelte personali, anche di uso di sostanze, dai rischi che si possono creare nell'uso delle sostanze per gli altri, e quindi la messa alla guida, l'uso di macchinari, eccetera. E volevo accennare anche brevemente a questo fatto di questa icona del drogato alla guida che sta dentro questa grande propaganda, perché i numeri appunto sono esigui, e lo stesso Mantovano, nel presentare due giorni fa la relazione al Parlamento, ha dovuto farci riferimento. E quindi, di fronte a milioni di controlli, decine di migliaia di analisi, l'incidenza delle persone che violano l'articolo 187, cioè che sono alla guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, è pari allo 0,05%. L'incidenza invece delle persone che sono risultate positive, e quindi il risultato che avessero utilizzato sostanze stupefacenti ed erano alla guida in caso di incidenti stradali, è pari all'1%. Ora, quest'1% chiaramente nasconde anche dei drammi che sono assolutamente da evitare, ma continuare a spingere con una propaganda asfissiante e con continue modifiche in senso peggiorativo delle norme e punitivo, a quanto pare non è la strada giusta per risolvere il problema delle morti sulle strade. Un piccolo accenno al fatto che questa propaganda è strumentale ovviamente ad altro, non solo a livello nazionale, ne l'abbiamo ricordato sui numeri che escono, ma anche a livello internazionale. Ci piace, e l'abbiamo fatto durante la nostra ultima assemblea di Forum Droga, ricordare come anche interventi di politica internazionale vengono giustificati spesso con il tema della guerra alla droga. Ci piace ricordare qui, perché anche quello è un intervento iconico, l'arresto del presidente del Venezuela Maduro, ma non è il primo, il Plan Colombia, interventi e interferenze nelle politiche nazionali di interi paesi, e ci preoccupa un po' il fatto che en passant lo stesso Mantovano abbia ricordato durante la presentazione al Parlamento che il problema è il traffico delle droghe che entrano all'interno del nostro paese dal mare, perché nella nuova strategia del piano europeo c'è una sovrapposizione degli strumenti di controllo dell'immigrazione clandestina con gli strumenti di controllo per le droghe. E questa, diciamo, sovrapposizione, da un punto di vista propagandistico, abbiamo paura che sia foriera di interventi che la destra voglia mettere in campo, sovrapponendo la figura che già avviene nella propaganda interna dell'immigrazione con quella del traffico di sostanze stupefacenti.
4: Grazie ad Hassan Bassi. Parlavamo di propaganda, e quindi passo la parola a Claudio Cipitelli, presidente del Comitato Scientifico di Forum Droghe, a cui chiediamo appunto di intervenire sul tema della propaganda, della nascosta dietro la prevenzione del governo sulle droghe, ma non solo su quello. Prego, Claudio.
7: Sì, buongiorno. Prima di affrontare la nota comica, diciamo, di queste, dei provvedimenti implementati da questi governi, non soltanto l'ultimo, anche dei precedenti, vi voglio raccontare una cosa. Io sto lavorando all'interno di un progetto europeo che si chiama New Bauhaus Europe Strategy, una cosa di questa natura, e verranno dei colleghi della cittadina di Aarhus che vengono a visitare un quartiere come quello del Tufello Valmelain, al terzo municipio. La città di Aarhus conta 350.000 abitanti, Il terzo municipio conta 310.000 abitanti, soltanto il terzo municipio. La città di Reus ha una sala del consumo sicuro. Nonostante la Danimarca abbia una legislazione simile alla nostra, non è certamente un posto della libertà di drogarsi, ma hanno in mente che evidentemente alcune installazioni sono fondamentali per città, per i cittadini, per le persone che usano droga. E questo fa la differenza, secondo me, in generale, e denuncia anche un approccio fra chi è seriamente interessato alla salute delle persone e chi vuole fare propaganda. Tant'è che nella penultima conferenza nazionale questa discussione del controllo delle sale del consumo controllato era emersa ed era stata tematizzata, se ne ha pensato addirittura di avviare delle sperimentazioni. Ovviamente c'è Atene, c'è a Parigi, c'è in Germania, c'è in Danimarca, non sono paesi dei balocchi e da noi però no. Venendo alla comunicazione, la situazione è triste perché io di professione farei il preventore, cioè colui che è incaricato da questo governo e dai governi precedenti di allertare i ragazzi sui rischi connessi a determinati consumi. Ma se ci rendono la vita difficile con degli spot che quando vanno a finire sui meme costringono i ragazzi, il nostro target di riferimento, a ridere, è un vero problema. Cioè quando si sceglie come, appunto, come testimonial Mancini due giorni prima che abbandoni la nazionale e se ne vada coi soldi a cercare i soldi degli Emirati, insomma non è veramente un testimonial molto affidabile e c'erano già stati altri episodi che non mi va di dilungarmi nel raccontarli. Ma anche quando si fanno dei testimonial, ho visto che hanno smesso di presentare persone in carne ed ossa, perché quello di Mancini fra l'altro terminava con uno slogan bellissimo, fatelo girare, e tutti quanti i meme che io ho rintracciato sui social, fatelo girare, non era lo spot ma era la canna. Dei dilettanti, allora non sono soltanto dilettanti sul tema delle sostanze, e il fatto che siano dilettanti si vede dall'approccio che hanno, cioè non si rendono conto che è un fenomeno mondiale, le droghe sono entrate nel sistema mondiale delle merci, abbiamo bisogno di ben altro, sono dei dilettanti proponendo dei dilettanti molto tesi a blandire la policy community che se ne occupa, quindi avrete risorse, avrete strutture, una conferenza nazionale perfetta, tesa all'esclusione comunque, perché hanno incluso soltanto coloro che erano disposti ad applaudire, ma sono altrettanto dilettanti quanto si tratta di comunicare un messaggio, perché il loro messaggio appunto ha smesso di avere il profilo di un ragazzo, ne avevano presi due, che uno più piccolino fra l'altro e l'altro più grande, che un ragazzino evidentemente di 12 anni, non di più, che il ragazzo diceva che ti dice che le droghe fanno male, e lui a 12 anni l'ho visto con i miei occhi, e tutti a ridere, no? Cioè una cosa veramente clamorosamente sbagliata. La comunicazione che dovrebbe fare un qualsiasi governo dovrebbe essere una comunicazione sobria, tesa evidentemente a dare informazioni, non a spaventare. Guardatevi le ultime due campagne fatte con dei fumetti. Anche qua siamo nell'epoca in cui il target di buona parte del target di riferimento a cui vorrebbero rivolgersi legge Zero Calcare, va bene, o altri grandi fumettisti. Andate a vedere che cosa hanno scelto. Dilettanti, ma soprattutto voglio sapere come mai hanno scelto quella roba lì, in cui a un certo punto nel fumetto compare la parola tumore, cioè fra tutti i rischi che potevano tirare fuori, hanno scelto quello che evidentemente nel loro immaginario di gente ormai age come lo sono io, mette più paura a tutti, tumore. Adesso ditemi qual è il ragazzo ossessionato dal tumore. Allora, la prevenzione in generale è un investimento sul futuro, cioè si fa prevenzione e la gente accetta di mettersi in una logica preventiva quando c'è un investimento nel futuro, altrimenti non fai prevenzione, vivi il giorno per giorno. Ecco, di fronte a una generazione che è costretta a vivere in un contesto di grande ansia, di grande angoscia, in cui il futuro è qualcosa di minaccioso, la prevenzione deve essere davvero rispettosa e non aggredire come fanno loro, fra l'altro in maniera piuttosto inutile perché aggredisce pochissimo, però rassicura le famiglie, ed è questo l'altro tema. È una comunicazione tutta tesa a dire Tu non ti convincerò mai, perché ormai insomma uno su quattro, 4 su 10 consumano cannabis, come giustamente dicono, e anche nell'ultima relazione al Parlamento. Non riuscirò in qualche modo a convincerti, però posso dire al mio pubblico di riferimento, le famiglie che mi votano, che io sto facendo qualcosa, che io sto propagandando appunto la Chiesa della Proibizione. E su questo devo dire davvero, sono precisi, cioè, come dire, insistono sul lemma, la droga, molto spesso al singolare, a volte anche al plurale, fanno male, ma non mi risulta che diano mai un contributo di conoscenza, un contributo di consapevolezza.
3: Ci fermiamo qui con l'ascolto della presentazione della 17ª edizione del Libro Bianco sulle droghe, che si è tenuta il 26 giugno scorso al Senato in occasione della Giornata Internazionale contro l'abuso e il traffico illecito di droghe, istituita dall'ONU nel 1997, quella che in Italia viene spacciata come Giornata Mondiale contro la droga, o tutto al più contro le droghe, ed è tra l'altro quello che puntualmente ha fatto il governo. Non abbiamo tempo per farvi sentire tutta

del controllo penale. Non intacca il grande narcotraffico, come sostiene la retorica governativa, investe soprattutto piccoli spacciatori. Persone che usano sostanze, soggetti marginali, facilmente sostituibili nei mercati illegali. È una macchina costosa, inefficace e profondamente selettiva. E il titolo E non sono pazzi del libro bianco di quest'anno, ha detto ancora Corleone, vuole sottolineare proprio questo. Dopo 35 anni, cioè da quando è entrato in vigore nel 1990 l'attuale legge sulle droghe, nessuno può sostenere di non conoscere gli effetti della legge. La crescita del carcere, dello stigma, del controllo sociale non è un incidente. È risultato prevedibile del modello proibizionista. Per questo, ha detto Corleone, chiediamo la riforma radicale del testo unico, la decriminalizzazione dell'uso e delle condotte prive di concreta offensività, il rafforzamento delle misure alternative e la regolamentazione della cannabis. Secondo i promotori del libro bianco, la relazione annuale del governo al Parlamento, che è stata presentata la scorsa settimana, il 25 giugno, la relazione avrebbe dovuto aprire una riflessione sulla necessità di cambiare radicalmente le politiche. E questo, aggiungo io, avrebbe dovuto farlo anche la conferenza nazionale dello scorso anno. Ma la Presidente del Consiglio Meloni e il Sottosegretario Mantovano hanno invece insistito, hanno riproposto l'obiettivo di una società libera dalle droghe, continuando a indicare nell'astinenza l'unico orizzonte legittimo. I dati del libro bianco e quelli della relazione governativa sono sostanzialmente gli stessi, ha detto ancora Franco Corleone, e è la lettura politica a essere opposta. Il governo li usa per invocare altra repressione e noi riteniamo invece che impongano la decriminalizzazione, la regolamentazione e un forte investimento nei servizi e nella riduzione del danno. Ricordo che il libro bianco, la 17ª edizione del libro bianco è stata promossa dalla Società della Ragione, da Forum Droghe, dall'Associazione Antigone, dal Coordinamento Nazionale del Comitato Accoglienti, dalla CGIL, dall'ARCI e dalla LILA, Lega Italiana per la Lotta all'AIDS, con l'adesione dell'Associazione a Buon Diritto, della Comunità di San Benedetto al Porto, della Funzione Pubblica CGIL, del Gruppo Abele, di ITARD, la Rete Italiana per la Riduzione del Danno, ITANPUD, la Rete Italiana delle persone che usano droghe, di Meglio Legale, Humans e di Icaro Volontariato Giustizia. Tra l'altro, in appendice, il libro bianco raccoglie anche le principali proposte legislative promosse dalla società civile proprio per superare l'attuale modello proibizionista. Tra queste, la depenalizzazione del consumo, la riforma del testo unico sugli stupefacenti, il rafforzamento delle misure alternative e della riduzione del danno, la regolamentazione legale della cannabis, la depenalizzazione della coltivazione per uso personale e in forma associata. Segnalo anche che il 26 giugno, cioè venerdì, in occasione della giornata internazionale contro l'abuso di droghe e contro il traffico illecito promossa dall'ONU, la Rete Nazionale delle Associazioni per la Riforma delle Politiche sulle Droghe ha presentato proprio alle città della rete Elide cinque proposte concrete e ha rilanciato anche due obiettivi: abolire le sanzioni per l'uso personale e regolare legalmente la cannabis. Le cinque proposte per città più sicure riguardano un'educazione sulle droghe basata sulla realtà, la riduzione del danno nei luoghi del divertimento, politiche urbane alternative ad ASPO e zone rosse, spazi per l'aggregazione giovanile e partecipazione reale dei giovani. E le due battaglie appunto per la sicurezza e i diritti riguardano l'abolizione delle sanzioni amministrative per uso personale e la regolazione legale della cannabis. Il testo integrale di queste raccomandazioni le trovate su www.fuoriluogo.it/giovani e su fuoriluogo.it trovate anche il testo integrale, insomma il libro bianco, la 17ª edizione del libro bianco sulle droghe che è stata presentata la scorsa settimana e di cui vi abbiamo fatto ascoltare una sintesi in questa puntata del notiziario antiproibizionista, la sintesi della presentazione avvenuta al Senato. Il 26 giugno, quando si è celebrata la giornata appunto internazionale, quella che il nostro governo spaccia come giornata mondiale contro la droga o contro le droghe, anche se la cosa non è, come abbiamo spiegato più volte, non è così. Il giorno prima è stata presentata la relazione annuale del governo al Parlamento e a quella sta presentazione la Presidente del Consiglio ha parlato di una realtà molto complessa che richiede un approccio a 360 gradi, il coraggio di risposte lungimiranti. Ecco, ci si chiede se queste risposte lungimiranti sono quelle che

0: governo ha dato fino adesso per cercare di affrontare il fenomeno e che invece stanno producendo questo fenomeno, non solo non lo governano, ma lo stanno peggiorando. Meloni, la Presidente del Consiglio Meloni, ha assicurato da parte sua che il governo continuerà a lavorare senza sosta, perché sono sfide come queste che animano il nostro impegno e che definiscono ciò che siamo e intendiamo essere per i nostri figli e per chi verrà dopo di noi. Ecco, diciamo che è proprio ciò che questo governo è e intende essere, che proietta, come dire, una luce inquietante, più di una preoccupazione sul futuro nostro e dei nostri figli. Ci fermiamo qui con il notiziario antiproibizionista di questa settimana, lo troverete poi online su radioradicale.it. In onda ci risentiamo lunedì prossimo alle 13. Grazie per averci seguito. Un saluto da Roberto Spagnoli.
1: Buongiorno, ancora in diretta su Radio Radicale, sono le 14:01, al microfono Gabriele Rossi, Antonello De Fortuna, in regia Lorenzo Bruschi per l'edizione del nostro, edizione pomeridiana, il nostro notiziario. Ci occuperemo delle notizie dalla Venezuela, anche se c'è un'ultima ora che sta arrivando proprio sull'agenzia in questi minuti dalla Germania. Parleremo del Golfo, del confronto tra Stati Uniti e Iran, della NATO e poi di politica italiana, del disegno di legge sulla caccia e quello di riforma di legge elettorale. Iniziamo però, Gabriele, dall'ultima ora che arriva dalla Germania.
2: Esatto, perché ci sarebbe stata una sparatoria a Stade in Bassa Sassonia, diverse sono le persone morte, la press dice che sono almeno 5, a riportarla della sparatoria è la Bild, e gli agenti avrebbero fermato uno o più sospettati. Per ora però non ci sono ulteriori aggiornamenti.
1: C'è solo questo, c'è la zona di Dunkerstrasse che è ovviamente sigillata e le autorità dicono di non recarsi nel centro della cittadina e vedremo gli aggiornamenti mano a mano che arriveranno. Invece apriamo con il punto sul terremoto in Venezuela.
2: Sì, do subito un altro aggiornamento prima sulla sparatoria in Germania che è appena arrivato dall'ANSA, confermato dalla polizia tedesca l'arresto di un sospettato. E ora invece passiamo, come dicevi Antonello, al Venezuela, perché anche qua c'è un aggiornamento, ovvero una nuova forte scossa di terremoto di magnitudo 4.6, per ora anche qua non si hanno notizie di ulteriori danni, nel frattempo però continuano i soccorsi per la tragedia di mercoledì scorso, si continua a scavare senza sosta tra le macerie degli edifici distrutti, il numero delle vittime secondo l'ultimo bilancio è di oltre 1450 e oltre 50.000 i dispersi a Macuto, nello stato di La Guaira. Vigili del fuoco italiani sono al lavoro insieme alle squadre di Ecuador e Olanda per trarre in salvo una donna che risponde a segnali di soccorritori. Con lei potrebbero trovarsi anche due bambini, ma le verifiche sono ancora in corso. Intanto, la leader dell'opposizione venezuelana, Maria Corina Machado, ha detto di voler tornare in Venezuela. E nel frattempo arrivano anche gli aiuti dal resto del mondo, in particolare dall'Unione Europea, che fornirà 5 milioni di euro in aiuti umanitari per fornire assistenza immediata alle comunità più colpite dai terremoti. Questo finanziamento di emergenza, riferisce la Commissione Europea, si concentrerà sulla fornitura di alloggi e assistenza sanitaria alle persone colpite dal disastro. Inoltre, l'Unione sta anche organizzando un ponte aereo umanitario per trasportare beni di prima necessità nelle zone colpite. Un volo è previsto in partenza da Copenaghen all'inizio di questa settimana, con circa 50 tonnellate di materiale per la costruzione di alloggi, attrezzature per l'acqua e servizi igienico-sanitari e materiale scolastico. Questo nuovo aiuto si aggiunge ai 52 milioni di euro già stanziati quest'anno per far fronte alle conseguenze umanitarie della crisi socio-economica in Venezuela, quindi tutta la questione che riguarda il paese anche prima del terremoto. Gli aiuti umanitari erogati fanno seguito a continui sforzi dell'Unione per coordinare la risposta di emergenza attraverso il meccanismo di protezione civile dell'Unione Europea. E aiuti umanitari che arrivano anche dalla Cina per il Venezuela, 14,7 milioni di dollari per far fronte ai danni sempre causati dal terremoto, lo ha dichiarato il portavoce del Ministero degli Esteri in conferenza stampa.
1: Notizie dal Golfo, perché Donald Trump ha reso noto sul suo social Truth che Teheran ha chiesto un incontro per continuare appunto il processo di pace. Ci sarà domani a Doha. Queste Parole scritte da Trump giungono dopo che ieri la testata Axios, citando un alto funzionario americano, aveva riferito che Stati Uniti e Iran avevano concordato di interrompere gli attacchi reciproci nello stretto e tenere un incontro proprio martedì a Doha. Ma stamattina il vice ministro degli esteri iraniano, Gharibadi, aveva, secondo quanto riportato dall'agenzia iraniana Fars, negato appunto che ci sarebbero stati colloqui in programma addirittura nei prossimi giorni. Comunque, secondo Trump, domani ci sarà questo nuovo incontro. Intanto e nel frattempo l'Iran ha annunciato che si è tenuto il primo vertice con l'Oman sulla gestione dello stretto di Hormuz dopo l'intesa trovata con gli Stati Uniti. Durante il viaggio a Muscat, questa è la nota dell'agenzia iraniana, si è tenuto il primo incontro nel corso della discussione sulle questioni attuali relative allo stretto. Abbiamo scambiato opinioni sulla futura gestione di Hormuz nel quadro del paragrafo 5 del memorandum d'intesa di Islamabad e dei diritti sovrani degli stati costieri, così ha scritto su X il vice ministro degli esteri iraniano Gharibabadi. L'articolo, anzi diciamo così, il paragrafo 5 recita che Oman e appunto Iran sarebbero incontrati per parlare della futura amministrazione dei servizi marittimi, però nel rispetto del diritto internazionale, quindi non ci dovrebbe essere alcun pedaggio per passare lo stretto. Staremo a vedere. Di questo, di questi argomenti si occuperà anche il vertice NATO in programma a Istanbul dal 6 all'8 ad Ankara, dal 6 all'8 luglio. Si parlerà anche del caso Rutte NATO dopo le dichiarazioni del leader della NATO sul caso Italia. Abbiamo intervistato la Franco Palazzola, ha intervistato Maurizio Gasparri, senatore e presidente della terza commissione permanente affari esteri e difesa.
3: Radio Radicale, siamo col Presidente della Commissione Esteri e Difesa del Senato, Maurizio Gasparri di Forza Italia, per parlare di queste dichiarazioni di Rutte, il Segretario Generale della NATO, sui voli militari italiani verso l'Iran. Allora, questo terremoto politico che ha coinciso con l'incontro tra Rutte e Trump, che riflessioni le ha fatto fare? E soprattutto questa vicenda ha scatenato anche un attacco politico da parte delle autorità iraniane all'Italia, che è stata giudicata come una complice della Romania su quello che è accaduto nel Golfo Persico.
4: Ma come Radio Radicale sa bene, il governo ha replicato con precisione. Rutte ha detto cose non esatte, e non uso termini più pesanti. Il segretario generale della NATO ha detto che l'Italia sostanzialmente avrebbe accolto un numero indefinito di voli. Ha sbagliato il numero, perché Crosetto, ministro della difesa, che ha ben presente gli atterraggi e i decolli dalla base di Sigonella in Sicilia degli americani, ha detto che i numeri erano molto più bassi, che erano più alti, e ha citato una serie di anni durante i quali governava ad esempio Conte o gente, insomma, che faceva capo alla sinistra, che non ci sono state, tranne che il caso in cui il governo è intervenuto per bloccare una operazione americana a Sigonella, situazioni che fossero connesse a un impiego nel conflitto con l'Iraq, e quindi erano normali atterraggi e decolli per logistica e altri servizi. E sono valutate queste cose, tant'è vero che se è stato interdetto uno sbarco, un atterraggio, evidentemente il Ministero della Difesa e le autorità competenti sono in grado di valutare le ragioni delle partenze e degli arrivi nella base americana, al punto che poi, come ha detto poi giustamente la Meloni, in aggiunta alla replica puntuale di Crosetto, Trump si è risentito. Se tutto fosse come dice Rutte, che va tutto bene, o gli oppositori italiani che accusano il governo di non esistente servilismo, Trump non avrebbe protestato. Terzo, Tajani ha voluto parlare anche con gli iraniani per precisare che, pur noi criticando quel tipo di regime, non abbiamo partecipato a operazioni belliche o di guerra in questo contesto, come è noto, anche perché gli americani hanno attaccato senza avvisare gli alleati, quindi non siamo stati partecipi in alcun modo. Quindi precisazioni, verità, mentre Rutte, credo abbia fatto una brutta figura, potrei essere impietoso nel giudicare la sua sortita, ma mi trattengo per senso di responsabilità.
3: Le è mai capitato di sentire un segretario generale della NATO rivelare delle questioni che dovrebbero essere coperte da segreto militare?
4: Un ulteriore motivo per dire che Rutte non si è comportato all'altezza del ruolo che ricopre. Poi le valutazioni ulteriori non competono a me, non voglio innescare ulteriori polemiche, però è evidente che, insomma, ha fatto una cosa sbagliata nel merito e incommentabile nel nel metodo.
3: Lei vede una congiura trumpiana in tutto questo? No, nel senso, qualcuno addirittura ha tirato in ballo il paragone con tutte le disgrazie che sta affrontando il povero, tra virgolette, Sanchez.
4: Ma non lo so, io vedo che Trump è imprevedibile, è incontenibile, e alcune sortite le ha fatte mentre i suoi rappresentanti, a partire dal vicepresidente degli Stati Uniti, stavano negoziando con gli iraniani in Svizzera, e lui metteva sui social frasi allarmistiche o di minaccia, quindi non lo so se Trump ha una strategia o se agisce così in modo naturale, è francamente uno dei misteri di questa stagione mondiale.
3: È preoccupato per le trattative di pace, pensa che in qualche modo Hormuz resti aperto a singhiozzo?
4: Sono stato giorni fa a Djibouti e a Mogadiscio, ho visto anche i nostri cacciamine che potrebbero intervenire a Hormuz, però se ci saranno le condizioni, gli accordi, l'accettazione degli iraniani, il voto del Parlamento, io mi auguro che prevalga la pace sulla guerra, come tutte le persone di buon senso, sono prudente nelle previsioni, mi pare che nonostante i social di Trump ci sia un filo di tessitura in corso, e anche l'Italia per quello che può, non dipende dall'Italia questo scenario, ma l'Italia per quello che può lo alimenta.
3: L'ultima cosa, è giusto fare questa politica di rafforzare la gamba europea della NATO?
4: Questo lo diciamo da sempre, il pilastro europeo della NATO è essenziale, una difesa europea sono essenziali, serve anche per bilanciare i rapporti e non rompere la solidarietà euroatlantica, ma avere un'Europa che possa essere più protagonista.
3: Grazie a Maurizio Gasparri.
2: Così dunque il senatore di Forza Italia sul caso Ruth Nato, e ora parliamo invece del disegno di legge sulla caccia approvato al Senato e ora all'esame alla Camera. Sulla questione si è espressa la portavoce della Commissione europea Anna Kaisa Itkonen, che ha detto: siamo ancora in una fase preliminare, siamo in contatto con le autorità italiane, continuiamo a esserlo, ma per quanto riguarda un eventuale commento sulla legislazione relativa alla caccia al lupo lo faremo solo dopo che l'iter legislativo in Italia sarà concluso. Tuttavia è corretto affermare che stiamo seguendo attentamente la questione e ne seguiremo gli sviluppi. Dunque queste le parole della portavoce della Commissione europea nel briefing quotidiano con la stampa, rispondendo a una domanda sulla compatibilità della nuova legge che prevede di ampliare la platea di specie abbattibili, le aree e il calendario con il diritto dell'Unione europea, in particolare con la direttiva Uccelli, la direttiva Habitat. E proprio sulla questione del DDL sulla caccia, sempre Lanfranco Palazzolo ha intervistato Luana Zanella, ascoltiamo.
5: Siamo in collegamento con Luana Zanella, capogruppo di AVS a Montecitorio, per parlare del DDL sulla caccia che è arrivato alla Camera, e alla Camera dovrebbe fare un iter abbastanza rapido. Molti sono rimasti sorpresi dalla rapidità di questo iter, perché era un DDL che aveva provocato tante polemiche e che è stato accompagnato dal silenzio degli esponenti del centrodestra, che non hanno voluto, tranne poche eccezioni, dire nulla su questo provvedimento. Allora, onorevole Zanella, quanto è preoccupata, e soprattutto qui siamo di fronte a una violazione delle regole europee?
6: Beh, sicuramente siamo di fronte a una violazione delle regole europee, tanto è vero che c'è anche una lettera da parte della Commissione europea rivolta proprio agli estensori, insomma, della proposta del DDL famoso, che è stato approvato ai noi la scorsa settimana al Senato della Repubblica, in cui si mette in guardia per tutta una serie di possibili anche conseguenze sul piano che noi abbiamo tanto e che sappiamo essere un punto non debole, una tragedia per l'Italia, di possibili infrazioni. DDL Uccelli, DDL Natura 2000, eccetera. Quindi si tratta di una messa, non dico in mora, però preventivamente un avviso, perché si correggano almeno le cose più drammatiche. E non credo che questo avverrà, conoscendo l'andamento e l'urgenza. Noi comunque adesso come capigruppo di opposizione, sicuramente con il Partito Democratico e con il Movimento di 5 Stelle, presentiamo una richiesta oggi al Presidente della Camera perché mentre al Senato è stata discussa la proposta di legge, il disegno di legge dalle commissioni sia ambiente che agricoltura, da sempre tutto ciò che riguarda la caccia da noi viene invece seguito solo dalla Commissione Agricoltura. E questo ci sembra veramente un pesante vulnus, perché soprattutto dopo l'approvazione dell'articolo 41 novellato dell'articolo 41 della Costituzione e dell'articolo 9, dove l'ambiente e gli animali diventano oggetto e soggetto di tutela, ecco, allora noi crediamo sia venuto il momento, proprio per questo diciamo attacco che c'è sia all'ambiente che alla sensibilità della maggior parte degli italiani e delle italiane, dei cittadini e delle cittadine e alla vita della fauna selvatica, noi crediamo che sia giunta l'ora di mettere insieme le due commissioni in modo che ci sia la possibilità di un più ampio e articolato esame che non sia soltanto il punto di vista della Commissione Agricoltura. Sì, perché l'interesse del mondo agricolo con questo progetto di legge non c'entra niente, per dire, non c'entra niente la caccia al cinghiale che è stata già ampiamente prevista da non so quanti progetti di legge approvati come emendamenti nel corso di questa legislatura, non c'entra niente l'interesse degli agricoltori, anche perché c'è ancora la possibilità da parte dei cacciatori di entrare nel fondo del agricolo. Io ho presentato anche un emendamento e anche una proposta di legge che sarà abbinata, che va proprio in questo
5: Ecco,
6: senso.
5: la legge estende ai valichi alpini e al demanio la possibilità di violare la proprietà privata.
6: Ma a parte quello, i valichi alpini. Sì, ma purtroppo, almeno che proprio non ci sia una opposizione esplicita e anche molto ben impostata da parte dell'agricoltore, c'è l'accesso, lo sappiamo, no? E purtroppo l'agricoltore è anche obiettore di coscienza, perché se anch'io che posso avere un fondo agricolo e sono contrarissima alla caccia, eccetera, non voglio che dentro il mio fondo, dentro il mio bosco, dentro quello che è, i cacciatori possano accedervi, capite, con i cani, con i fucili, eccetera, eccetera. Io non voglio. Ecco, questa possibilità, almeno che non sia esplicitata e deve essere vagliata anche dalle autorità competenti a definire gli ambiti di cacciagione, tanto lo dico in termini semplici, perché se queste, diciamo, chiusure fossero troppe e quindi l'area a disposizione dei cacciatori venisse compressa, voi capite bene che sarebbe addirittura impossibile chiudere il fondo, roba da matti. E poi per quanto riguarda l'accesso agli ambiti demaniali, questa è veramente una cosa scandalosa all'ennesima potenza, perché il patrimonio, già la fauna è patrimonio indisponibile dello Stato, ebbene, viene dato come in concessione a un manipolo di cittadini di appropriarsene, ma addirittura impedendo, nel caso della loro presenza negli ambiti forestali o comunque demaniali o comunque proprietà comuni, impedendo alle persone di accedervi nel momento in cui c'è la caccia. Non so se vi è mai capitato di fare una passeggiata in montagna e sentire anche molto vicine questi spari tremendi. A me è capitato, perché se vai soprattutto a passeggiare, oppure addirittura adesso potresti fare sci fuori pista o cose di questo genere, perché adesso è anche perfino possibile cacciare sul manto ventoso nevoso, capita? Quindi è una legge che è proprio come dire, non solo lo smantellamento della 157, che faticosamente era stata frutto di una mediazione tra tutte le parti in causa, ma il tentativo di rendere privo di valore anche quanto previsto dalla Costituzione stessa, per non parlare della normativa europea, e che dice che questo assegnare addirittura il ruolo di bioregolatore al cacciatore, anche questa è una follia, perché e la salvaguardia della natura, la salvaguardia della fauna selvatica deve essere in mano all'ente pubblico, non può essere dato in concessione al cacciatore, che ha tutto fuorché l'interesse di salvaguardare il patrimonio comune. Ma la caccia, le persone la fanno per divertirsi, perché gli piace sparare, perché hanno la passione, la macia passione per le armi, per i proiettili, eccetera, eccetera. Il 98% dei cacciatori sono maschi, non lo dimentichiamo. E oltretutto, soprattutto nelle zone umide, loro possono andare con questi pallini di piombo a inquinare gli spazi acquei, insomma, e lacustri e umidi delle zone umide, ma anche inquinare in maniera pesante, se non definitiva, se stessi che mangiano la cacciagione con il piombo dentro. Ecco.
5: La norma, quella che diciamo, permette ai cacciatori dall'estero di venire in Italia, come per dire venite che da noi si caccia bene, potete fare
6: Eh
5: buono.
6: sì. Questa
5: Ecco, quella è una delle cose più pesanti della legge.
6: è una delle cose che vedono anche molti cacciatori con cui io stesso ho parlato, molto contrari, cioè il fatto che non ci sia più questo legame che era, diciamo, sancito dalla legge, no? Che è per ora ancora sancito dalla legge, del cacciatore con il territorio, salta completamente. Quindi si favorisce la mobilità, si favorisce il business del turismo venatorio, anche consentendo alle aziende agrituristiche, faunistiche, venatorie, di aprirsi tutto l'anno e di poter all'interno delle medesime cacciare tutto l'anno, magari con fauna rilasciata cosiddetta, no? E ecco, quindi questo è uno dei più gravi articoli, anche perché viene praticamente equiparata la licenza di caccia italiana, comunque concessa quindi dallo Stato italiano nelle varie forme previste dalla legge, a quella degli altri stati europei. Però noi sappiamo bene che già è difficile per i nostri, se proprio non sono legati, come dicevo, al territorio, riconoscere la fauna, distinguere la specie protetta da quella invece cacciabile, i percorsi, eccetera, eccetera, no? E soprattutto rispettare la normativa italiana, perché non credo che questi vengano e si studino a memoria le nostre leggi, ma soprattutto diventa proprio una modalità assolutamente difficile da monitorare e da controllare e da contrastare se vengono fatte delle cose nell'irregolarità. Ecco. Purtroppo prevale questa passione funesta, ancorché in corso di estinzione, ma soprattutto prevale un potere di lobby che, ripeto, sono minoritarie nel paese e sono soprattutto legate al mondo del business venatorio o anche della passione venatoria e della produzione delle armi. Voglio dire che io sto ricevendo e vedo anche nelle manifestazioni, nei social, eccetera, una attenzione, un'adesione alle nostre campagne, alle nostre battaglie, non soltanto da parte, che è ovvio, degli ambientalisti, delle associazioni animaliste, ecologiste, eccetera, ma da parte di tante comuni cittadini e cittadine che sono inorridite perché questa, diciamo, questo anche posizionamento del centrodestra non è stato così reso visibile, non è stato così all'attenzione e dei media come avrebbe dovuto.
5: Certo. Bene, io la ringrazio, vedremo che cosa accadrà da domani e se verrà accolta la vostra richiesta.
6: Ci sarà una grande battaglia.
5: Sì, sì, immagino.
6: Una grande battaglia, non mi piace usare questo termine che sempre conduce all'idea. A un'idea così guerresca, no, ma ci sarà sicuramente una posizione durissima, ma come diversamente da altre lotte che noi facciamo nell'opposizione a quello che di peggio esprime questo governo, ci sentiamo molto molto appoggiati dalla società civile, dall'opinione pubblica.
5: Bene, grazie tante per la sua disponibilità. Ringrazio l'onorevole Luana Zanella, presidente dei deputati di AVS, con la quale abbiamo parlato del DDL sulla caccia, che è arrivato subito immediatamente all'esame della Commissione Agricoltura della Camera, da dove domani inizierà l'iter. Grazie, onorevole.
2: Abbiamo ascoltato l'intervista di Lanfranco Palazzolo sul DDL sulla caccia a Luana Zanella di Alleanza Verdi e Sinistra. Andiamo avanti con il nostro notiziario, un breve aggiornamento sulla sparatoria in Germania avvenuta poco fa. Sarebbe stata la sparatoria in un centro giovanile, almeno 5 i morti nella città di Stade, nella regione metropolitana di Amburgo, e sono almeno 2 le persone fermate, lo riporta un portavoce della polizia alla BBC, tra cui il presunto attentatore. E ora invece torniamo in Italia e torniamo sulla politica, parlando di legge elettorale, facendo un punto sulla situazione, perché sarà quasi per certo l'ultima battaglia in aula prima della pausa estiva dei lavori. Centrodestra e centrosinistra preparano le loro mosse in vista del voto alla Camera. Le giornate da segnare sul calendario sono quelle del 7 e 9 luglio, dal 7 al 9 luglio, quando probabilmente si voterà sulla riforma. Le opposizioni per l'occasione proveranno a fare il più possibile muro sul testo. Sarà infatti una delle ultime occasioni per provare a cambiare il testo, che approderà poi al Senato per un via libera blindato subito alla ripresa dei lavori, se non già prima dell'estate, entro l'estate. Il centrosinistra quindi affila le armi a suon di emendamenti pregiudiziali e interventi, mentre il centrodestra prova a trovare una via unitaria sulle ultime questioni rimaste in ballo, in primis le preferenze. Domani, però, alla prima scadenza del termine per gli emendamenti d'aula, dalla maggioranza dovrebbe arrivare solo qualche limatura di carattere tecnico. Per quanto riguarda invece sempre il tema delle preferenze, la Premier non sarebbe disponibile al momento a fare passi indietro. Si continua dunque a studiare delle ipotesi, e quella che emerge negli ultimi giorni sarebbe quella del modello toscano, con un capolista bloccato e le preferenze da esprimere con una crocetta su una lista di nomi già indicati sulla scheda, un'opzione sulla quale però gli alleati di Fratelli d'Italia sarebbero comunque dubbiosi. Si lavora inoltre sul voto dei fuorisede, nonostante alcune riserve tecniche da parte del Viminale, e una delle opzioni che sarebbe sul piatto potrebbe essere quella di calcolare il voto dei non residenti ai fini del collegio nel quale viene espresso il voto. Dalle opposizioni intanto alla prima scadenza scadenza del termine per gli emendamenti arrivano tra i 250 e i 300, che andranno però poi ridotti con il meccanismo dei segnalati. Ripresenteremo quello che la destra ci ha tagliato in commissione, sottolinea da Alleanza Verdi Sinistra Filiberto Zaratti. Ci saranno poi almeno tre pregiudiziali del Partito Democratico, del Movimento 5 Stelle e proprio di Alleanza Verdi Sinistra, di costituzionalità simili ma diverse, per sfruttare al meglio i tempi di dibattito. Tra le proposte di modifica arriverà anche un pacchetto dei Vannacciani, che prevede anche una proposta che cancella l'esonero della raccolta delle firme introdotto in commissione in favore di chi come azione ha un gruppo parlamentare in una delle due Camere almeno dal 2025. Una proposta di modifica che colpisce anche noi moderati e Italia Viva, visto che si esonera solo chi ha un gruppo da inizio legislatura e non formato con deroghe o prestiti. Tra le proposte di modifica annunciate ci dovrebbe essere anche quella di noi moderati sulle preferenze. Presenteremo un emendamento per restituire agli elettori la possibilità di scegliere, dice Maurizio Lupi, ma la contrarietà degli alleati, in primis della Lega, resta forte. Ribadita anche da Matteo Salvini: io sono sempre stato eletto con le preferenze, è la premessa del leader leghista, ma un tempo le campagne elettorali si facevano con i volantini ciclostilati sotto i tergichi cristalli. Questo è il messaggio di Salvini, e dunque, secondo il suo ragionamento, mettere le preferenze oggi potrebbe invece favorire chi si può permettere una campagna elettorale per cui, e riprendo la citazione, se hai milioni da spendere entri nelle case di tutti.
1: Parliamo del piano Kairos del Ministero della Giustizia per ridisegnare il circuito del 41 bis. Nei giorni scorsi sono stati trasferiti i primi 128 detenuti. La Sardegna è destinata a diventare, entro la fine dell'anno, il polo principale, con un numero di posti che potrebbe superare i 250 su un totale nazionale di circa 750. La denuncia del senatore del Partito Democratico Marco Meloni: il nostro appello per interrompere questo disegno scellerato e la nostra richiesta di dare ai parlamentari sardi e alla regione una risposta che finora è mancata, si fa ora più angosciante e pressante. Non ci arrendiamo a questo destino inaccettabile per la nostra terra, conclude Meloni. Parliamo ancora, allora, Gabriele, un aggiornamento su quanto è accaduto in Germania.
2: Sì, continuiamo a dare aggiornamenti che arrivano dalle agenzie sulla questione della sparatoria in Germania, e per precisare quello che abbiamo detto prima, per quanto riguarda il luogo della sparatoria, si tratterebbe di un centro di accoglienza per ragazze incinta, giovani madri e minorenni. La polizia ha sigillato l'area, ha fatto levare in volo due elicotteri e le autorità hanno rivolto un appello alla popolazione a stare lontani dalla zona. Continueremo a darvi informazioni in tempo reale durante il nostro notiziario.
1: Torniamo in Italia, ci occupiamo del matrimonio, il cosiddetto matrimonio di Pordenone tra due sindaci, il Loris Bazzo della Lega, che guida il comune di Carlino, e Alessandro Basso di Pordenone, di Fratelli d'Italia. Intervistato Franco Grillini, che è presidente onorario dell'Arcigay.
7: Radio Radicale, siamo in collegamento con Franco Grillini, presidente onorario dell'Arcigay, per parlare del matrimonio del sindaco di Pordenone Alessandro Basso con Loris Basso, con Loris Bazzo, che due sindaci di centrodestra, uno di Fratelli d'Italia e l'altro della Lega. Il primo è il sindaco di Pordenone ed è esponente del primo partito del centrodestra. Io le volevo chiedere, insomma, cosa ne pensa, non perché io voglio sottoporre la situazione, ovviamente, ma ritiene che questo matrimonio possa essere, diciamo, la spinta per una nuova apertura a destra sui diritti civili, perché ho visto che Futuro Nazionale ha preso la palla al balzo per attaccare duramente questo matrimonio.
8: Beh, Futuro Nazionale ha sempre torto di default, e quindi secondo me non vale la pena nemmeno di commentare. Il punto che si è svolto in contemporanea ai giganteschi Pride di Milano, Napoli e Cagliari, che quest'anno hanno avuto un valore politico particolare perché si svolgevano dopo il terribile omicidio di Mirko, leader di Camaiore, di sua madre, e anche l'omicidio di un'altra persona a Milano, e fortunatamente bisogna dire che la polizia risolto i due casi, nel senso che ha assicurato i colpevoli alla giustizia. Il problema di questo matrimonio, secondo me, è duplice. Da un lato c'era anche un leghista, no? E allora vale la pena ricordare che Salvini nel 2016 aveva vietato ai suoi sindaci di celebrare le unioni civili. Non se lo ricorda più nessuno, ma la cosa destò ovviamente numerose polemiche, perché non si può dire a un sindaco di violare le leggi nazionali in vigore. E infatti i sindaci della Lega disobbedirono e hanno celebrato l'unione civile in tutta Italia. E poi bisogna dire che la destra ha votato contro la legge sulle unioni civili, quindi che due persone di destra utilizzino una legge che è stata contrastata in Parlamento dalla destra, al punto che il Presidente del Consiglio di allora, Matteo Renzi, dovette mettere la questione di fiducia, correndo non pochi rischi dal punto di vista della stabilità del governo, e quindi gli va dato atto di questo coraggio, diciamo così. Come minimo i due nubendi, poi sappiamo che non è un matrimonio, perché è stato fatto di tutto per distinguere l'unione civile dal matrimonio a suo tempo, e dovevano quantomeno rendere gratitudine a chi la legge l'aveva approvata.
5: Certo.
8: E quindi mi fa piacere per loro. Ovviamente, diciamo che apre una contraddizione, l'area di destra non può che essere positivo per quanto mi riguarda. Voglio dire che sono in dissenso con gli interessati su alcune questioni, come l'adozione e la maternità surrogata.
5: Allora, possiamo dire che comunque chi si caratterizza a destra per questo tipo di battaglie non arriva da nessuna parte? Non so, adesso non voglio rispolverare il caso Oliari, anche se poi sembra che ci sia una ventata di novità con la Pascale nel centrodestra, ma possiamo definirla ventata di novità?
8: Ma non lo so, l'unico elemento su cui si può discutere è la posizione di Marina Berlusconi e Silvio Berlusconi, che hanno promosso addirittura una campagna sui diritti che abbiamo visto sulle reti Mediaset, e che vorrebbero da questo punto di vista svecchiare il loro partito e darlo una sterzata verso la questione dei diritti, e hanno ammesso onestamente che sui diritti è più avanti la sinistra. Io spero che da questo punto di vista ci sia un cambio radicale anche nella destra, perché è interesse di tutti avere un mondo politico che riconosca i diritti, perché sono diritti umani, non sono diritti di parte. E quindi più ci sono aperture, più ci sono novità, più ci sono elementi, iniziative che aprono da questo punto di vista, e meglio è per tutti.
5: Ritiene che sia un matrimonio che resta tale che non si porta con sé nessun tipo di novità politica?
8: Beh, è chiaro che andrebbero garantiti i diritti di inclusione e di uguaglianza. Per esempio, bisogna riconoscere il matrimonio egualitario per tutti. Bisogna riconoscere, perché no, l'accesso all'unione civile anche alle coppie eterosessuali. Io non sono per istituti ghetto. Io credo che qualsiasi norma che riconosca le relazioni tra le persone in campo giuridico deve essere aperta sia agli omosessuali che agli eterosessuali che alle persone non binarie.
5: Allora, io volevo chiederle questo. Quando si svolgono matrimoni pubblici come questo, c'è sempre qualcuno che dice, adesso non so se lo ha detto Cerno, ma che afferma, ecco, questo è un matrimonio sobrio, non è come il Gay Pride e altre iniziative
7: che sono caratterizzate da una certa sguaiatezza. Allora io le volevo chiedere come risponde a questo tipo di valutazione, che è anche una valutazione politica.
8: Ma questi sono discorsi che si fanno da quando esiste il Pride. Sono le solite diffamazioni dovute anche a un certo tipo di immagine che la stampa vuole dare. Se ci sono 350.000 persone al Pride di Milano, ci possiamo immaginare i fotografi dove vanno a scandagliare. Quindi l'esempio più eclatante fu il Pride di Venezia, da me organizzato nel 97. C'era una drag che si era vestita da sposa e fece il Pride in gondola, e potete indovinare qual era l'immagine dei giornali il giorno dopo. Quindi c'è anche una immagine che un certo tipo di stampa, un certo tipo di fotografo vuole dare, e poi ci si accusa di fare delle pagliacciate. Quindi diciamo che sono diffamazioni che lasciano il tempo che trovano, perché quest'anno ci saranno 70 Pride, ce ne sono talmente tanti che alcuni addirittura sfuggono alla catalogazione. Per esempio, in questi 70 Pride non è incluso il Samoggia Pride o il Medicina Pride, e poi chissà quanti altri vengono fatti senza che non siano inclusi nel catalogo ufficiale. Quindi ci saranno più di 1 milione di persone che sono andate per strada. Si può dire a questo milione di persone che queste manifestazioni sono delle pagliacciate? Su via, ci vuole anche rispetto per le persone che manifestano, e manifestano a 40 gradi, cioè manifestano con sacrificio personale, perché ci credono, vanno a queste manifestazioni perché ci credono, e credono in quella piattaforma, nell'idea di cambiamento, soprattutto credono nelle garanzie di libertà dei cittadini e di laicità dello Stato. Questo è il nocciolo della questione, perché c'è un sacco di gente non omosessuale o transessuale o lesbica che partecipa ai Pride, perché è l'unica occasione che c'è nel corso dell'anno per manifestare per la laicità dello Stato. Quindi io penso che certa gente, prima di diffamare il Pride, dovrebbe veramente pensarci 10 volte. Poi sarà stato sobrio? Io spero per loro che non sia stato noioso.
7: Adesso io le chiedo, fino a quando il centrodestra, parlo del centrodestra, diciamo quello che ha il governo, non parlo di Futuro Nazionale, potrà continuare a far finta di nulla anche dopo questo, dopo la celebrazione di questo matrimonio? Allora, pensi che una volta mangiato l'ultimo confetto si dimenticheranno di quello che hanno visto?
8: Beh, a proposito di confetti, mi ricordo l'onorevole Pelino che in Parlamento votò contro, però poi quando io le chiedevo 20 kg di confetti viola per celebrare le unioni civili, me li portava.
7: Aspetta, diciamo chi è la senatrice Pelino.
8: L'ex
7: senatrice Pelino.
8: Pelino è l'industria forse più nota in Italia di confetti, e penso di poter raccontare questo episodio tra virgolette privato, perché anche lei ne rideva. E quindi diciamo che la destra ha una doppia morale. In privato, adesso ne potrei raccontare moltissime di questi colloqui privati avuti anche a livelli altissimi con esponenti della destra. Quando dico altissimi, dico proprio altissimi, che dicevano, ma sai, caro Grillini, noi saremmo anche d'accordo, perché sono tutte cose che... E tiravano fuori la famosa questione degli amici gay, no? Che loro sono pieni di amici gay, però a questi amici gay non rendono onore e non sono coerenti con l'azione politica. Allora, quello che io dico, è inevitabile che la destra in Italia si apra, se è destra di governo, perché non si può ignorare, non solo non si possono ignorare 70 Pride, 1 milione di persone per strada, ma non possono ignorare i loro amici gay, no? Che loro dicono tutti che hanno amici gay, non li possono ignorare. E allora, il fatto che prima o poi queste aperture ci siano, che avvengano, che i diritti siano garantiti, mi pare evidente. Speriamo prima che poi. Voglio ricordare che in Ungheria, dove c'è stato un pazzo parafascista che ha vietato il Pride, ha fatto leggi contro la propaganda dopo aver perso un referendum sulla materia, perché Orban, non se lo ricorda nessuno, perse un referendum 55-45, mentre vinceva le elezioni perdeva il referendum, che lui aveva promosso per dimostrare all'Unione Europea che aveva ragione lui, e invece che no, la popolazione era contro di lui sulla questione omosessuale, e adesso finalmente si è svolto il Pride nella piena legalità a Budapest, un gigantesco Pride, e io spero che il nuovo, spero, ci auguriamo che il nuovo primo ministro cancelli le leggi anti-gay in Ungheria il più in fretta possibile.
7: L'ultima questione, ti aspetti da parte di Cerno, che credo abbia partecipato a questo, ai festeggiamenti di questo matrimonio, e anche da parte di Capezzone, che sono molto ascoltati nel centrodestra, di portare avanti qualche battaglia? Perché non lo fanno su questo?
8: Beh, se hanno partecipato all'Unione Civile di ieri, vuol dire che...
7: No, non Capezzone, non credo che Capezzone ci... Però Cerno penso che ci fosse.
8: E vabbè, ma io spero che, al di là delle posizioni, loro posizioni politiche sulle quali dissento totalmente, non si dimentichino che la battaglia va condotta a tutto campo e la garanzia dei diritti è un dovere, non una possibilità.
7: Bene, grazie come sempre a Franco Grillini, presidente onorario dell'Arcigay, col quale abbiamo parlato del matrimonio basso che si è svolto ieri a Pordenone. Grazie.
8: Grazie a Radio Radicale.
2: E questa dunque era l'intervista di Lanfranco Palazzolo. Proseguiamo con il nostro notiziario e parliamo delle proteste in Albania, e ne parliamo con un'intervista all'eurodeputata dei Verdi Cristina Guarda, che farà parte della missione europarlamentare dei Verdi in Albania. Obiettivo principale della visita sarà quello di ascoltare tutte le parti coinvolte, a partire dalle associazioni ambientaliste che negli ultimi mesi sono scese in piazza proprio per protestare contro alcuni progetti contestati. Ascoltiamo dunque l'intervista a cura di Arthur Nura.
9: Un caro saluto agli ascoltatori di Radio Radicale, a cui per la rubrica Albania italianofona vogliamo parlare della situazione attuale delle proteste in Albania, e questa volta dobbiamo parlare tramite onorevole Cristina Guarda, che l'ho preso così in volo perché sta già preparandosi per la missione Albania, e sembra che era in viaggio, comunque ha risposto volentieri di fare questa intervista. Grazie mille di accettare questa intervista.
10: Grazie infinite a voi dell'attenzione, non soltanto al tema, che immagino vi interessi direttamente, ma soprattutto anche nel seguire i lavori che dall'Europa stiamo conducendo per accompagnare l'Albania ad un'entrata, ad un allargamento all'interno dell'Unione Europea che sia coerente con i valori che dovrebbero guidare tutti gli stati europei.
9: Giustamente. Intanto lei fa parte del gruppo Verdi, se non sbaglio, e vorrei far sapere ai nostri ascoltatori di Radio Radicale, diciamo, il tema principale della missione Albania di questo gruppo di europarlamentari, che, se non sbaglio, arrivate lunedì. Alcuni sono già arrivati, comunque voi arrivate lunedì.
10: Sì, a partire appunto da domenica, mercoledì saremo presenti nel territorio albanese, gireremo un po' il territorio albanese accompagnate da associazioni ambientaliste, ma anche da associazioni che si occupano di tutela dei diritti dei cittadini albanesi, proprio perché riconosciamo ovviamente come Verdi e ringraziamo la popolazione albanese per essersi attivata nella difesa del patrimonio ambientale che caratterizza il territorio, il vostro territorio. E ovviamente questo come Verdi ci interessa particolarmente, perché sappiamo noi perfettamente che la protezione ambientale significa poi proteggere i diritti e l'autodeterminazione dei cittadini che abitano quei territori, e non quindi proprietà di qualcun altro, che non siano proprietà di qualcun altro. Ma sappiamo perfettamente che queste proteste non si limitano alla questione ambientale, che rivendicano...
9: Sono iniziate da una questione ambientale, poi hanno preso una dimensione molto più larga.
10: Esatto.
9: Una domanda da fare: lei ha menzionato giustamente le associazioni, dunque la parte che sta protestando, che rappresenta, diciamo, una volontà popolare, che comunque una volontà da considerare, poiché delle proteste in una società democratica portano soltanto bene. Ma avete già contattato, diciamo, Commissione Europea, diciamo, i membri di questa commissione che hanno già valutato il lavoro del governo come un lavoro fatto secondo i criteri europei?
10: Beh, in realtà proprio nelle scorse settimane io faccio parte della delegazione del Parlamento che si occupa dei rapporti con il Parlamento albanese e si preoccupa, diciamo, di accompagnare questo percorso di adesione all'UE. E devo essere sincera, anche nel nostro report votato a larga maggioranza in Parlamento europeo abbiamo riportato non soltanto i fattori positivi, cioè qualche riforma che ha risposto anche rispetto al percorso di lotta a corruzione, eccetera, ma abbiamo anche sottolineato da alcune difficoltà che gli osservatori tecnici che accompagnano questo percorso hanno riportato al Parlamento e alla Commissione. Ci sono ancora difficoltà rispetto, appunto, non soltanto alla lotta alla corruzione, ma soltanto anche nell'applicazione di alcune norme e in alcune norme come la 21-2024, eccetera, rispetto alla questione di natura ambientale. Ed è per questo che all'interno del report votato due settimane fa in Parlamento a Strasburgo, proprio un emendamento proposto da me e dai Verdi che chiede la moratoria di qualsiasi progetto in area, in particolar modo in aree protette, senza che ci siano le adeguate valutazioni di impatto ambientale e il coinvolgimento dei cittadini, così come la norma europea richiede, venga appunto messo richiesto da parte della Commissione europea al governo albanese.
9: È giusto il coinvolgimento degli attori importanti, diciamo, le società, le organizzazioni, ma per quanto io ho seguito, il governo ha detto, il primo ministro in prima persona ha detto che noi non possiamo fare né un progetto che non rispetta gli accordi e i criteri europei, poiché siamo un paese che vogliamo entrare nella famiglia politica europea e lo stiamo facendo seriamente questo lavoro. Lui ha detto poi che c'è qualcuno dietro che sta facendo una guerra ibrida e, come giornalista di lunga esperienza, non è che non noto questa dimensione della guerra ibrida contro l'Albania.
10: Allora, io non entro all'interno nell'andare a disquisire le dichiarazioni del presidente, io mi attengo ai fatti. L'autorizzazione e la svendita di aree naturali protette, in cui fino a qualche anno fa non si poteva costruire un centimetro, e l'abuso delle risorse naturali che abbiamo visto riportate anche non soltanto dalla stampa ma anche da report poi in diretta, ci lascia immaginare che questa tipologia di progetti non sia assolutamente coincidente con le indicazioni di valutazione di impatto ambientale e delle norme europee per la protezione della natura. Ora, questo mi sembra abbastanza evidente, non soltanto dalle testimonianze fotografiche, ma anche dalle analisi che
9: le testimonianze fotografiche bisogna guardare con molta attenzione, poiché io da giornalista ho notato, per esempio, e hanno parlato anche i media, una protesta di 100.000 persone a Svornez. Però vi garantisco che a Svornez intero non può compiere più di 20.000 persone. Che c'è una guerra ibrida? C'è. Comunque, anche la ragione di queste associazioni ambientaliste bisogna considerare. Una domanda da fare: avete in programma di consultare anche gli esperti del governo, che pretendono tutt'altro?
10: Abbiamo in previsione incontri proprio con rappresentanti anche del governo, questo sì, e quindi lo faremo proprio dopo aver ascoltato la cittadinanza. C'è un urlo poi di richiesta di democrazia, c'è una parte consistente di comunità che chiede il rispetto non soltanto della dimensione naturale ma della dimensione sociale, e chiede che non ci sia una svendita del proprio territorio ad interessi privati, ma chiede che venga concertato con la popolazione l'utilizzo e delle risorse naturali che sono bene comune. Per cui questi aspetti devono essere considerati da qualsiasi politico, che sia in Albania o che sia in Italia. Motivo per cui su tante questioni di natura ambientale e sociale stiamo unendo anche le nostre osservazioni e lotte, perché qui ci sta proprio la divisione sottile, un filo sottile tra ciò che è dignitoso per la comunità e ciò che invece è interesse che non restituisce alla comunità e anzi restituisce soltanto ad interessi privati e non locali. Per cui è molto importante che l'Europa, che si basa su principi del rispetto del diritto umano e del rispetto dei diritti dei cittadini anche democratici, si preoccupi di analizzare quali sono gli impatti delle scelte dentro e fuori dall'Unione.
9: Avere più trasparenza.
10: Questo è un ruolo di garanzia.
9: Però lei sa che ci sono due progetti.

0: che li deve fare la Procura Speciale Anticorruzione. Però voi avete già considerato progetti differenti o progetti come si sta parlando in media, anche in media autorevoli, perché c'è un fake news che sta andando dappertutto oramai?
1: Noi stiamo ricevendo segnalazioni rispetto a diversi progetti, non solo quelli da lei citati, e mi sono dedicata anche alla questione dell'aeroporto di Valona, proprio cercando di analizzare e di far analizzare alla Commissione gli impatti in quel territorio anche di progetti estranei a quelli che connettono a Trump o ad altre figure di fondi internazionali o fondi internazionali. Vorrei ricordarci che esiste un principio per cui questo tipo di progetti non possono essere autorizzati senza valutazione di impatto, secondo la norma europea, per cui se l'Albania e se il presidente Edi Rama ritiene che questi progetti debbano essere affrontati, o li affronta in una armonizzazione con la norma europea,
0: Certamente,
1: cercando di
0: certamente.
1: utilizzare tutti gli strumenti che vengono dati, compresi quelli che non escludono i cittadini dalla partecipazione, oppure sta approvando dei progetti senza con un principio, con un approccio che non è corrispondente a quello dell'Unione Europea. E lo dico onestamente, questo sta succedendo anche in Italia, perché
0: Giustamente.
1: la legge sulle zone, diciamo, che hanno bisogno di un'attenzione particolare da un punto di vista economico, un progetto che si chiama ZES, sta consentendo esattamente questo tipo di autorizzazioni di costruzioni in aree naturali protette senza il coinvolgimento delle popolazioni e anche ignorando i pareri negativi di comuni ed enti locali, per cui la tematica e le proteste devono risvegliare un senso europeo di rispetto delle norme che se no cominciamo a perdere perché le
0: Voi avete
1: normalizziamo.
0: detto che andate anche a Svornet, dunque nel posto in cui è iniziato tutto, no? Perché noi, io da giornalista, non è che ho seguito una protesta, non c'è stato, prima protesta c'è stato iniziato lì, che è stato quell'evento che sicuramente sta già, la Procura Speciale prende cura di queste persone che hanno usato violenza contro un cittadino libero, che erano poliziotti privati, non dello Stato. Comunque, è una cosa che da lì è iniziato tutto, però da lì non ci sono le proteste. C'è qualcuno che vuole essere rispettata, diciamo, la proprietà sua, perché secondo lui o secondo la sua famiglia si è violato la legge della proprietà. Però non ci sono proteste nella zona. Avete considerato anche questo?
1: Andremo a vedere, poi non appena riusciremo ad avere un'immagine completa, ci potremo risentire per avere un aggiornamento post visita.
0: Sì, noi possiamo dire per i nostri ascoltatori che questa è la prima intervista con lei e la seconda ci sarà dopo la missione in Albania per capire meglio i nostri ascoltatori, ma anche quelli colleghi che ci seguono, che quale valutazione date prima di arrivare e dopo arrivato e fatto tutte le consulte dovute. Perché io seguendo lei tramite per cui ti ho contattato, poi lei si faceva riferimento soltanto alla protesta. Dunque, alla protesta come istituzione importante, diciamo, della democrazia. È una istituzione che sicuramente bisogna essere considerata. Però non ha fatto riferimento agli altri attori in gioco, che è lo Stato, perché noi sappiamo già che gli investimenti di grande peso hanno bisogno di tutti i paesi, in modo particolare l'Albania, che è un povero paese ancora, che potrebbe diventare un paese. Per esempio, qualcuno ha fatto riferimento all'isola di Sazan, all'isola di Capri, perché non avere l'Albania un'isola Capri nel nostro territorio?
1: Ogni territorio ha diritto e necessità di sviluppare delle proprie strategie. E vorrei dirci che probabilmente il livello di consapevolezza di oggi non è quello degli anni 50 in Italia
0: Certamente.
1: e a livello europeo. Ed è evidente che l'Albania è necessario che eventualmente possa essere accompagnata appunto in un'ottica anche di condivisione di speranza di futuro verso il miglior tipo di sviluppo senza pagare le stesse conseguenze che stiamo pagando anche noi, da Capri all'Isola d'Elba piuttosto che ad altri territori. I territori belli non esistono solo per essere sfruttati dall'uomo e soprattutto da grandi fondi
0: Secondo
1: di
0: i criteri
1: investimento o da
0: dovuti.
1: grandi ricchi per generare ricchezza soltanto per pochi. E soprattutto,

0: vedendo anche ad alcune situazioni italiane, ma anche albanesi, non si può rubare l'acqua per dare da bere esclusivamente a resort di lusso. Non si può rubare bene comune. Queste scelte devono essere fatte mettendo davvero in bilanciamento il bene comune, il bene ambientale, il bene della società e uno sviluppo che sia quindi giusto, che non lasci le persone indietro. Quindi ecco, questo è quello che ci ispira nell'approcciare questa tipologia di visita e spero dopo di poter dare un'immagine ancora più concreta. Io sono sempre dell'idea, ovunque mi sia occupata di qualcosa, vado sempre a vedere con i miei occhi per capire, vado
1: Giustamente,
0: sempre ad incontrare la
1: la
0: gente
1: cosa dovuta.
0: semplice e i responsabili
1: E
0: e
1: non
0: per questo
1: sarebbe
0: abbiamo
1: male che la
0: deciso di
1: vostra delegazione
0: fare
1: contattasse
0: questa visita.
1: anche il governo direttamente per ascoltare anche il governo che, diciamo, ha le sue
0: Esattamente.
1: certificazioni, ha le sue
0: E lo
1: persone
0: faremo.
1: competenti. Questo sarebbe bello. Viene direttamente in piazza il lunedì, se non sbaglio, no? In quanti siete
0: Sì.
1: come delegazione Verdi?
0: Sei delegati.
1: Sei delegati, bello. Forse ci vediamo anche a Tirana, perché io seguo la
0: Non
1: sua.
0: vedo l'ora allora.
1: Allora, io ti ringrazio per questa disponibilità che hai dato, cioè
0: La
1: sabato stiamo
0: ringrazio io.
1: registrando e sicuramente stai per fare la vacanza fine settimana e poi dopo fare una missione che non sarà facile, sicuramente.
0: Partirò domani e quindi ci vedremo a Tirana.
1: Ci
0: Buon
1: vedremo a
0: lavoro.
1: Tirana. Grazie mille per l'intervista e per il lavoro che svolgete. Da
0: Un
1: Tirana
0: dovere.
1: per Radio Radicale, Artur Nura.
2: Radio Radicale 15.03, con questa intervista di Artur Nura, l'eurodeputata dei Verdi Cristina Guarda, chiudiamo il nostro notiziario. Un ringraziamento alla regia Lorenzo Bruschi, un saluto da Antonello De Fortuna e Gabriele Rossi in studio. E noi adesso vi lasciamo all'intervista di ieri, avvenuta all'evento Nexus organizzato da Lega Giovani a Milano Marittima, l'intervista di Giuseppe Cruciani al segretario della Lega Matteo Salvini. Ascoltiamo.
3: Noi prima di questa intervista ci siamo sentiti zero, e dunque sono molto contento di essere qui perché, al contrario di quello che ha scritto un autorevole o ex autorevole quotidiano che si chiama La Repubblica, che oggi ha scritto di un'intervista in soccorso apparecchiata con Giuseppe Cruciani. Però non so perché ce l'avevo qui sul gozzo, di solito me ne fotto di queste cose qui, però ce l'avevo qui sul gozzo per dire che non c'è nessuna intervista apparecchiata, ci siamo sentiti zero, hai detto sentiti libero di chiedermi quello che vuoi, giusto? Così confermi, no? Questa cosa qua.
4: Assolutamente.
3: Ci siamo conosciuti la prima volta, io e Matteo Salvini, quando la Lega aveva il 3% in un giardinetto a Milano, a Parco Solari a Milano, ed eravamo tutti e due da poco separati, forse da qualche anno separati, con la carrozzina. Non ti auguro di finire di nuovo ai giardinetti. Questo no.
4: Escludiamo i giardinetti, ma non la carrozzina.
3: Cioè, mi stai dicendo che hai voglia di diventare papà? Escludiamo la carrozzina, quello è, ragazzi. Io lo
4: No,
3: interpreto così, voi come
4: non
3: l'avete
4: nel senso che vado a rubare le carrozzine
3: interpretato?
4: altrui,
3: No,
4: ci sono, no,
3: questo era chiaro a tutti, diciamo.
4: questo.
3: Era chiaro a tutti. Non escludi la carrozzina, vabbè, non andiamo oltre. Vabbè, io sono contento anche di essere qui perché non vedo asterischi, non vedo schwa, non vedo linguaggi inclusivi. Per cui sono contento e dico ai giovani della Lega, innanzitutto, di avere sempre ottimismo, perché ogni tanto vedo un po' di gente depressa, bisogna essere ottimisti per il futuro, bisogna sempre pensare alle battaglie, alle vostre battaglie politiche legittime e tutto, e non farsi prendere, diciamo, dalla depressione dei sondaggi, primo. Secondo, spero che non vi arrenderete mai di fronte a questa cosa del linguaggio. Mi raccomando, non fate come alla festa dell'unità, che ci sono asterischi, schwa, linguaggio inclusivo al femminile. Ve ne dovete fottere di queste cose qui, le dovete combattere. Piccolo intermezzo.
4: Io ovviamente prendo le distanze da queste parole
3: Vabbè, diciamo, ruvide, diciamo.
4: abbastanza grevi in un contesto dove
3: Beh, in un contesto di giovanile si può fare, dai,
4: non penso che diversi ragazzi ne parlassero ieri notte fra le 4 e le 4 e mezza.
3: Tu dici sì, che il tema non parlavano
4: non
3: nemmeno
4: so
3: di...
4: gli asterischi dove fossero, ma degli asterischi c'erano da qualche parte ieri notte alle 4 e
3: mezza. Tu non parlavano nemmeno di legge elettorale, immagino, no?
4: Quello fino alle tre, poi dalle tre alle quattro c'è stato un secondo passaggio.
3: È un argomento che ti interessa, quello della legge elettorale o no? No,
4: mi affascina.
3: Tantissimo.
4: Ecco,
3: chi hai delegato?
4: Sono rimasto male perché in questi tre giorni
3: non si è mai parlato.
4: Si è parlato di scuola, di lavoro, di disabilità, di geopolitica. Però mi aspettavo un 7-8 ore sulle leggi elettorali, confrontandole con i modelli occidentali, i modelli orientali. No, io ho delegato questa gioia a due esperti che sono Calderoli e Paganella, gli ho detto chiamatemi alla fine, cioè quando avete finito il percorso ditemi cosa è successo.
3: Però non ti tirare indietro, cioè, nel senso la legge elettorale è quella che poi fa formare i governi, li fa sciogliere, non è proprio una bazzeccola da niente. No,
4: no, sono laico, io preferisco un modello in base al quale chi vince può governare per 5 anni e chi perde, se è bravo, vincerà la prossima volta. Non sto lì a parlare di
3: scorpori. Cioè il proporzionale puro non ti piace?
4: No, devi permettere a chi vince di vincere nelle urne, non nei giochi di palazzo. E gli elettori devono sapere se votano Tizio con chi andrà al governo per fare che cosa. Prima del voto, non dopo il voto. Quindi questo secondo me è una legge elettorale seria. E qualunque sia, io ho una convinzione, non una certezza, perché di dubbi ovviamente bisogna campare, che l'anno prossimo noi ci troviamo qua a festeggiare la vittoria del centrodestra con la Lega ampiamente sopra il 10%. Questo
3: a prescindere
4: dalla legge elettorale.
3: È una tua legittima ambizione per chiunque faccia politica. Però
4: poi l'ambizione, se tu mi devi dire per la qualità della vita cosa converrebbe fare.
3: Adesso te lo chiedo.
4: Altro.
3: Adesso te lo chiedo, però per chiudere questa cosa della legge elettorale, perché magari può interessare qualche giornalista che è qui, c'è una cosa che è la questione delle preferenze. Cioè, io penso personalmente che le preferenze siano state, siano una cosa giusta da introdurre. Sono state eliminate per X motivi che qui non stiamo a... le volete o non le volete? I collegi li volete ancora oppure no?
4: Ma ti ripeto, io sono laico, per me è proporzionale, maggioritario, basta che ci sia un premio che permette a chi prende un voto in più di governare, poi se sei bravo governi, se non sei bravo vai all'opposizione perché è giusto così. Io sono stato eletto per decenni con le preferenze, in Consiglio Comunale e a Bruxelles. L'unico dubbio, e quindi sono laico anche su questo, l'unico dubbio è che in un momento storico come questo, quando ci conoscemmo ai giardinetti, la campagna elettorale per il Comune di Milano o per le europee la facevi con dei volantini in carta ciclostilati e messi sotto i tergicristalli. Adesso l'unica mia preoccupazione in quel campo lì, e ripeto, io sono sempre stato eletto con le preferenze, è fare una campagna elettorale che permette solo ai milionari di emergere e prendere i voti. Perché nel 2000 era un conto, nel 2026 se hai milioni da spendere entri nelle case di tutti. Se sei uno studente, un operaio, un impiegato, un insegnante e non hai milioni da spendere, te la giochi con più difficoltà rispetto a chi ha il portafoglio pieno.
3: Anche oggi,
4: fatta salva questa...
3: Anche oggi non è che entrino proprio tutti gli operai con le segreterie di partito, diciamo.
4: Però guarda, la Lega da sempre, gli altri parlano di giovani per 4 anni e 9 mesi e poi quando fanno le liste i giovani li usano per attaccare i manifesti. Da noi i giovani attaccano i manifesti, ma da sempre rendono la Lega il movimento politico più giovane rappresentato in Parlamento. Quindi questo è...
3: Mi sono ripromesso di non parlare, per esempio, qui delle beghe, io le chiamo così naturalmente, altri parlano di battaglie politiche legittime, delle beghe intorno alla Lega, no? Quello che si legge, Zaia, Federica, i governatori e tutto quanto, perché credo che al grande elettorato, grande o piccolo che sia elettorato della Lega, non solo della Lega, non freghi un'emerita mazza, scusate se utilizzo questa espressione, cioè sui congressi, vice segreterie, contro vice segreterie, eccetera, eccetera. Però una cosa te la voglio chiedere. Cioè sarai tu a guidare la campagna elettorale della Lega fino al 27? Mi sembra di sì, per l'anno prossimo, no? Cioè, su questo non c'è dubbio.
4: C'è sempre la variabile ultraterrena, che non può essere stabilita da un congresso.
3: Questo
4: però se la salute permette,
3: guiderai la campagna elettorale. Sì. Allora, benissimo. la campagna elettorale è un
4: assolutamente
3: momento...
4: sì, sì, con la forza della Lega è sempre stata e sempre sarà la squadra, quindi non una campagna elettorale solitaria, servono i capitani ma servono le truppe, perché capitani o generali o colonnelli senza truppe motivate, determinate e orgogliose non vanno da nessuna parte, quindi da Zaia, Fedriga, i sindaci e i governatori me li aspetto tutti non dietro ma di fianco per vincere la campagna
3: elettorale. Perché prima non lo sono stati? In alcuni momenti non
4: assolutamente sì.
3: Allora, però questa domanda è collegata ai giardinetti in qualche modo, perché se uno va a vedere dove hai iniziato tu quando sei diventato segretario della Lega, me lo ricordo benissimo, era nel dicembre del 2013, no? Sì. Putin, l'ultima fase in cui è stato presidente è iniziato più o meno all'epoca nel 2012, cioè tu rischi di essere...
4: Cazzo, ma te le vai a cercare.
3: Lo so, capito, adesso ho fatto questo collegamento per un motivo, non mica per Putin, poi ci andremo, ma su una cosa un po'... Cioè, non ti sei rotto le balle di fare... Cioè, dai una tua prospettiva da questo punto di vista, perché sei praticamente il leader politico più longevo, diciamo, in circolazione a guidare un partito. Ti sei dato un termine a questa... Dopo la campagna elettorale del 27, lascio la Lega agli altri, che ne so, a Zaia, quello... Se non voglio entrare nel dettaglio, che non è nemmeno il momento, non è il caso. Cioè, ti sei dato un obiettivo, cioè, quando è che finisco di questo
4: percorso? No, ma io sono partito da militante... E continuerò, anche quando non sarò più segretario, a fare il militante fra i militanti. L'anno scorso i militanti mi hanno chiesto di continuare a fare il segretario per 4 anni, uno è passato, ce ne sono altri 3, farò con orgoglio il militante fra i militanti da segretario in questo momento per altri 3 anni e poi cederò volentieri il testimone.
3: Tu ti vedi ancora per 3 anni a guidare la Lega? Ti ci vedi ancora per 3 anni, oggettivamente?
4: Se io mi alzo...
3: No, ma è una domanda.
4: Finché mi alzo la mattina con carica e motivazione, e devo dire che questi 3 giorni mi hanno trasferito una carica e una motivazione eccezionali. Perché la Lega è questa, è anche questa. Quindi... Poi... È semplice? È facile? Non sempre. Sento dentro il fuoco che avevo 35 anni fa quando feci la prima tessera e alcune battaglie sono lì e purtroppo sono quasi solo nostre. Perché io ringrazio Chiara Francini perché la pensa all'opposto da me sul 90% delle questioni, però ha accettato di metterci la faccia. Spero che questo per lei non sia un problema che le fa saltare qualche contratto.
3: Non è scuso.
4: Perché ha osato mandare un videomessaggio in cui rivendica le sue radici, però quando dice il coraggio di dire quello che si pensa veramente, che a volte è inopportuno, perché in questo momento tutti dovremmo avere toni vellutati. Poi magari mi chiederai qualcosa, perché nel mondo sta succedendo qualcosa, Trump, Putin, la geopolitica, però pensavo allora e penso oggi che per come è stata costruita l'Unione Europea non sia amica dei popoli, ma sia un ostacolo al libero e felice sviluppo dei popoli, per come è stata impostata. La burocrazia di Bruxelles non aiuta ma rallenta, e lo dico mentre da ministro dei trasporti sto gestendo 42 miliardi di PNRR, quindi probabilmente sarebbe più conveniente dire va tutto bene così com'è. No, non va tutto bene così com'è, anche perché ricordo sottovoce che la maggioranza assoluta dei fondi del PNRR, più dei 2/3, non sono un gentile omaggio ma sono un prestito che dovremo restituire con gli interessi. Quindi quando fuori da una scuola andate a vedere o fuori da un istituto per disabili costruito coi fondi dell'Unione Europea, no amico mio, sono soldi degli italiani mandati momentaneamente a Bruxelles e non interamente tornati in Italia, quindi quella scuola è stata costruita coi fondi italiani,
3: dei contribuenti italiani. Allora, affrontiamo subito la questione Trump. Hai visto che casino ha fatto il mio socio, sì, no? Il mio... il mio socio,
4: il simpatico David,
3: un sabotatore dell'alleanza Italia-Stati Uniti praticamente con quella telefonata. Questo è un dato di fatto, no? Ora noi ci siamo messi,
4: ecco,
3: sia io che te ci siamo messi,
4: che la geopolitica dipenda dall'aria che tira ti dà la dimensione quasi surreale
3: del
4: momento.
3: Ho capito, surreale, però chi l'ha fatta quella telefonata, al di là del fatto che comunque è un colpo giornalistico, uno scoop, tu comunque sei formalmente ancora giornalista, non so se sei ancora giornalista.
4: No, chapeau, ma infatti io mi aspetto che la fine del conflitto fra Russia e Ucraina venga comunicato in diretta al 90° minuto, quindi
3: Però questo aspetto qua è un aspetto su cui sicuramente sia io che te ci siamo messi, più io che te, forse il cappellino rosso e abbiamo, diciamo, accolto l'elezione di Trump come qualcosa di fantastica. Cioè abbiamo fatto un tifo forse anche sfrenato e non ce ne pentiamo sicuramente almeno io non me ne pento per l'elezione di Trump. Ora è evidente che la domanda che ti voglio fare è che sei deluso, perché l'aspettativa di Trump era che ponesse fine alle guerre, che non si impicciasse dei fatti, eccetera. Una parte del suo mondo si è ribellata anche a queste sue cose. Sei deluso da Trump o no? Questa è la domanda diretta che ti voglio fare.
4: Penso che lui stia facendo l'interesse della gente che lo ha votato, che non siamo noi. Evidentemente.
3: Dai sondaggi si direbbe di no.
4: Vediamo a novembre. Alcune battaglie sono battaglie nostre, sacrosante, il controllo dei confini, le espulsioni di chi non ha diritto, la battaglia anti-woke, anti-gender, anti-schwa, anti-politicamente corretto. Sicuramente non mi aspettavo un iperattivismo sulla scena internazionale dall'Iran al Venezuela, e quello penso non se lo aspettassero neanche agli americani. Io non cambio assolutamente il mio metro di giudizio. Il grande assente, e ripeto, in questo scenario in cui Trump, poi sicuramente nei modi, nei metodi, quando lui o qualcuno per lui attacca il nostro Presidente del Consiglio, attacca anche me come Vicepresidente del Consiglio e attacca gli italiani. Quindi ci pensano gli italiani a gestirsi e a governarsi. Il grande assente però è sempre Bruxelles, perché quando sullo scenario si ritagliano ruoli importanti Erdogan, il Pakistan, l'India, l'Estremo Oriente, i paesi del Sud America, e la grande assente è l'Unione Europea, che mentre il mondo cambia si occupa di tassare le navi e gli aerei, gli altri stanno facendo i loro interessi. Qualcuno non difende l'interesse europeo e italiano, e questo qualcuno è a Bruxelles, non è a Washington, non è a Pechino, non è a Kiev e non è a Mosca. Quindi su quelli noi possiamo intervenire direttamente. Spero che queste maledette guerre finiscano, perché altrimenti anche economicamente per il nostro paese è un disastro, e spero che Trump si occupi di quello che accade fra le mura del suo paese, non di quello che accade nel resto del mondo.
3: Quella telefonata lì è solo responsabilità di Trump, oppure c'è stata qualche responsabilità, diciamo, del Presidente del Consiglio?
4: No, assolutamente.
3: Anche se lo pensassi non lo diresti.
4: È colpa di Trump e di Parenzo. E mettere Trump e Parenzo nella stessa frase è già...
3: È diventato più trampiano di quello che puoi immaginare. Quando si tratta di Israele è molto trampiano.
4: E poi va in cortocircuito l'amico David, perché...
3: Quello ha una crisi esistenziale ormai da anni. Anni che ha una crisi esistenziale.
4: No, ma vale come quelli che sfilavano ieri al Gay Pride, che vorrebbero presenze islamiche ogni metro quadro,
3: quello
4: e non capiscono che è il loro suicidio, però contenti loro, contenti tutti.
3: Tra l'altro
4: quel signore mi ha incuriosito.
3: Stamattina sei stato colpito da un signore che conosco personalmente nella sfilata.
4: Non
3: ieri
4: dubitavo che tu potessi conoscere un personaggio di siffatta levatura.
3: Quando l'ho ospitato non era poi così male, però oggettivamente ieri un tale Pezzotti, un tizio del Gay Pride a Milano, che ha detto che tu avresti fatto delle cose, diciamo, possiamo dirlo apertamente quello che hai fatto, no? L'ho andato a ritrovare.
4: No, non che ho fatto, amico.
3: Che avresti fatto nei bagni a Ponte di Legno, diciamo, avresti avuto dei rapporti sessuali con dei transessuali. Ha detto così: so per certo che Salvini, così dal carro di un Gay Pride, signore prende il microfono e dice: il ministro Salvini adesso faceva i bambini a un transessuale a Ponte di Legno. Ragazzi, non l'ho detto io stavolta, l'ha detto uno al carro del Gay Pride. E tu hai detto ci vediamo?
4: No, la cosa grave è che ha detto sì, che li facevamo nei bagni chimici. Quindi non,
3: che ponte di legno.
4: Perché anche la forma è sostanza, voglio dire. Quindi,
3: cioè la cosa più grave dice
4: est quello. Modus in rebus.
3: Questa è una grande non, cosa. Tu dici non è grave l'atto in sé perché non
4: no,
3: si...
4: No,
3: no,
4: mi no.
3: Adesso. Di per sé non ci sarebbe nulla di male.
4: No, e beh, sì.
3: No, per te sì. Dico, in generale no. Dico, per te.
4: No, io dico... Io per la Lega sono pronto a fare tutto, punto, quasi tutto. Non,
3: ho capito,
4: se serve vado in galera.
3: Però libertà anche
4: ma
3: qui.
4: Ma non nei
3: no?
4: Bagni chimici.
3: Con i transessuali.
4: No, ma in generale.
3: Vabbè, bagni chimici perché può essere anche una botta di vita nei bagni chimici. Dopo 10 anni che stai con qualcuno ti inventa.
4: No, capisco. Vabbè. Le tue perversioni, però non
3: Lo so, questo purtroppo sai.
4: Tu ovviamente sai... che cosa stanno digitando in redazione sì. A Repubblica in questo momento
3: sì. Su mai con i transessuali mai
4: tutta no comunque al signore che non conoscevo però un minimo di querelina da devolvere in beneficenza ovviamente
3: posso dirvi una cosa io sono
4: perché la libertà di espressione torno alla sì. Francini non è dire la prima cazzata che ti viene in mente sul
3: no,
4: prossimo
3: ma questo,
4: quella non è libertà di espressione
3: ma questo d'accordo questo... in questo caso c'è una cosa specifica che tu hai fatto e non hai fatto e chiaramente non hai fatto e comunque non ci sono le prove però posso dirti che questa cosa della libertà di espressione ci sono diversi esponenti
4: come
3: della
4: non ci sono le prove
3: no,
4: però scusa se vado in tribunale spero di non dover essere io
3: purtroppo,
4: a dimostrare
3: il problema è quello
4: il non accaduto e dovrebbe essere qualcun altro a portarmi gli elementi a riprova della sua dichiarazione
3: assolutamente però posso dirti su questa cosa delle querele e di gente che fa querele in tribunale no la Lega si è sempre battuta e io sono sempre stato a fianco di questa battaglia contro a favore della libertà di espressione anche la più ruvida eccetera ci mancherebbe altro però vedo molti esponenti della Lega che si avvalgono di avvocati per mandare letterine che suonano spesso da intimidazione a moltissime persone, semplicemente che scrivono sui social, pagliaccio, pezzo di... eccetera, eccetera. E questo è contro, io lo dico a tutti quelli della Lega, ma lo dico anche ad altri ovviamente che lo fanno, però qui siamo a casa della Lega, è contro qualsiasi tipo di... è un'incoerenza pazzesca con tutto quello che è stato proclamato fino a questo momento dalla Lega sulla libertà d'espressione. Non si possono portare dei poveracci, come ha fatto qualche giornalista, mio collega, in tribunale per averti messo la figura del pagliaccio sui social o averti scritto stronzo, infame, eccetera. È una cosa vergognosa che è contro qualsiasi principio che noi abbiamo sempre...
4: Quello no, infatti la Lega è stato l'unico movimento politico italiano a votare a Bruxelles contro il Digital Service Act, perché per quello che mi riguarda la libertà di espressione, cioè,
3: l'offesa
4: il
3: per...
4: confine, capito? Il confine fra pagliaccio, scemo, ignorante, stupido, stronzo e spero che tua figlia muoia o ti vengo a prendere a casa.
3: Vabbè, ma certo, non c'è dubbio, assolutamente. Senti, ti sono piaciute le frasi del capo, andiamo alto e basso come al solito, il capo della NATO Rutte che ha detto quella cosa dei 500 voli che sono partiti, perché lì c'è un'ipocrisia anche spaventosa, cioè le basi della NATO esistono, poi dopodiché, come sai, la Costituzione prevede che tu puoi fare uno scalo tecnico e ripartire, fermarti e bombardare, cioè se dovessi partire direttamente e bombardare non lo puoi fare, che è un'ipocrisia spaventosa, no? Cioè, ma il fatto che questo signore lo abbia rivelato, mettendo un po' nei casini, diciamo, mediatici, perché poi di queste cose la gente se ne fotte ovviamente, nei casini mediatici il governo, che ne pensi?
4: Ah, che avrebbe fatto bene a contare 10 prima di parlare e di dire una sciocchezza, non ha svelato un mistero, ha detto una cosa assolutamente inesatta, noi diamo sostegno, facciamo parte di un'alleanza e rispettiamo tutti i criteri e quello che dobbiamo fare fra alleati. L'Italia in questa domenica mattina non è in guerra con nessuno, non è in guerra con l'Iran, non è in guerra con Libano, Israele, Ucraina o Russia e quindi direttamente non possiamo né dobbiamo intervenire, permettiamo che altri portino avanti quello che ritengono di portare avanti, però non è l'unico caso in cui organismi sovranazionali, secondo me, appositamente provano a mettere in difficoltà il governo italiano. Il segretario generale della NATO non parla
5: sbagliando per sbadatezza. Parla per mettere in difficoltà il governo italiano, lui come altri a Bruxelles, e io sono stufo che gente che nessuno di noi ha eletto ma che tutti noi paghiamo parlino a vanvera dell'Italia e del governo italiano.
3: Dunque, quando all'inizio di luglio ci sarà il vertice NATO e magari Trump chiederà di rivedere gli accordi sulle basi, tu sei contrario a rivederle?
5: Fortunatamente sì, e fortunatamente non vado al vertice NATO.
3: Perché?
5: Le norme vanno, è perché ho altro di cui occuparmi.
3: Cioè, sei fortunato di non andare ai vertici NATO?
5: Non amo i vertici.
3: E nemmeno la NATO, forse un po'.
5: No, questo... guarda qua, domanda. Sei quasi come quelli di Repubblica. Se cercano di...
3: No, per favore, ti prego. Allora, però, adesso affrontiamo il tema Vannacci, che ovviamente è un tema importante. Lo so, questo è però. Ma non mica, cioè, quando ci siamo sentiti mezza volta, per come, allora vieni, allora siamo contento che vieni, eccetera, non è che mi ha chiesto, non mi chiede di Vannacci.
5: No, aspetta, qual era la mia, non preoccupazione, la mia volontà, quando sei arrivato, visto che arrivavi in treno?
3: Sì, anche sui treni ci ho...
5: Come sei arrivato?
3: Sì, puntuale, però...
5: Bravo!
3: Ho capito. Però se ti dico l'altro giorno per un problema tecnico tra dopo Bologna, 2 ore e mezzo di ritardo, una settimana fa. Adesso io non sono di quelli che dicono è colpa
5: perché
3: del ministro.
5: Perché non venivi dalla Lega Giovani?
3: Sì, dici mi ha guidato, diciamo. Allora, voglio dire una cosa, non a tua discolpa perché sei qui su Vannacci, però una cosa... è abbastanza chiaro a tutti, cioè il successo, diciamo, nei sondaggi o comunque l'evidente successo, diciamo, di consenso di Vannacci negli ultimi mesi, secondo me è la riprova che tu ci avevi visto giusto. Certo, non te lo dico perché sei qui, l'ho detto a un sacco di amici prima e lo dico da tempo, cioè tu avevi avuto un'intuizione, che è quella di prendere un signore che diceva certe cose che erano vicine, diciamo, a quelle che tu hai sempre detto sulla libertà d'espressione, sull'Europa e su altre cose, e lo hai portato dentro un movimento, e ha preso 500.000 di voti, che magari non erano solo suoi in quel momento là, sicuramente un sacco di gente leghista lo ha votato. Però questa è stata paradossalmente, dico adesso che se n'è andato, era un'intuizione giusta, perché io sento dire da spesso, da moltissimi tuoi, diciamo, leghisti adesso, tuoi uomini, è sbagliato come espressione, anche di gente di peso, ma non appartiene al nostro mondo, non viene dal nostro mondo, noi non siamo mai stati fascisti, siamo sempre stati antifascisti, in Veneto soprattutto, sai che c'è gente che dice cose del genere. Io rispondo a queste persone, guardate che se un partito vuole crescere deve portare gente che non è, diciamo, dello zoccolo duro, non è della Lega originaria, per cui non capisco questa cosa qua, poi ci sono state invidie pazzesche. Però la realtà è che tu hai avuto un'intuizione giusta, la vivi ancora come un tradimento questa scelta di Vannacci?
5: Io non porto rancore, la delusione più umana che politica dura qualche ora, poi si cambia pagina, ecco. Sicuramente, visto che gli abbiamo aperto le porte di casa nostra e gli abbiamo consegnato il nostro onore, la nostra storia, il nostro passato, il passato della Lega è glorioso e sarà il presente e il futuro, ecco, rimangiarsi nel giro di qualche settimana tutta questa apertura da parte poi di un uomo in divisa, che teoricamente dovrebbe essere cresciuto nel nome del rispetto, della parola, degli ideali e del sapere fare squadra, è stata una delusione. Detto questo, abbiamo l'ansia da prestazione? No, farà quello che riterrà di fare, lo seguo con la dovuta attenzione e il dovuto rispetto con cui seguo la Schlein,
3: ti sei mai più, Bonelli. Ti sei mai più risentito al telefono? No, zero.
5: No,
3: no, immagino.
5: No, mi freghi una volta ma non mi freghi la seconda volta.
3: Però ecco, evitare, però. Su questo, scusa, però ci sono stati degli errori.
5: Detto questo, se ai loro convegni si salutano e si accolgono fra camerati, io preferisco le giornate della Lega Giovani, dove ci sono ragazze e ragazzi, amici, fratelli, no, compatrioti, autonomisti.
3: Non ti piace la parola camerati?
5: No, secondo me fa parte di un passato storicamente da studiare, perché quelli che poi vanno a rimuovere i simboli, le statue, le effigi del passato sono da ricoverare perché siamo nel 2026, non torneranno nel fascismo, nel comunismo, nel nazismo per fortuna, però guardiamo avanti. A questi ragazzi, Beppe, qua ci sono ragazzi di 14, 15, 18, 20 anni, non interessa la nostalgia, interessa un futuro tranquillo e io penso che le idee della Lega... E Vannacci quando dice l'Italia agli italiani, quando dice bisogna difendere i confini, bisogna bloccare l'arrivo dei clandestini, dice quello che la Lega ha fatto, fa e farà.
3: Però...
5: è la differenza fra chi lo ha fatto e chi ipotizza di farlo.
3: No, ma questo ci sta, però il suo successo fa capire... ripeto, ancora nei sondaggi, ma è reale, secondo me anche in parte, mi scusate se lo dico, leggermente sottostimato, ma questa è una mia impressione personale, dall'umore che sento ogni tanto, e significa che qualche errore da parte del governo, lasciamo perdere l'errore vostro della Lega nella gestione, errore nella questione, nelle due principali questioni di cui si occupa Vannacci, che sono sostanzialmente la questione della sicurezza e la questione dell'immigrazione, qualche errore c'è stato, cioè che voto dai al governo su queste due cose qua? Perché i voti di Vannacci sono il frutto sicuramente del fatto che c'è una parte di elettorato, non solo di destra, scontento della gestione dell'immigrazione.
5: E chiede di più, allora in questi tre anni e mezzo... Si è fatto, perché decreti sicurezza, lo sgombero immediato delle case, le norme anti-Maranza, baby gang, i coltelli, abbiamo finito? No. È vero che le statistiche dicono che sono in calo i reati, ad esempio come ferrovie dico meno 47% delle aggressioni e dei furti, è sufficiente? No, perché poi anche un solo episodio cruento è fondamentale. Abbiamo ancora un anno... per riempirlo non di proclami, di fatti, ad esempio come Lega noi stiamo lavorando coinvolgendo sindaci, governatori, Roma e Bruxelles su un pacchetto che riguarda un tema collaterale al tema sicurezza e immigrazione, che è il tema Islam, non il tema religioso, attenzione, ognuno può credere nel Dio che vuole o non credere in nessuno, il problema è che per molti l'Islam è una visione politica, non è una visione religiosa, e quindi ho visto che un nostro collega ministro in Danimarca, un socialdemocratico dal cognome complicato,
3: di chiudere,
5: ha detto di chiudere col muezzin che chiama la preghiera perché lo fanno 5 volte al giorno in Danimarca, e ha detto siamo in Danimarca e non a Islamabad, e l'ha detto da sinistra. Ecco, siccome in Italia c'è un modo molto semplice per ricondurre tutto a regolarità e serenità, le confessioni religiose che non hanno siglato un accordo con lo Stato italiano che riconosce la prevalenza della Costituzione, del diritto civile penale italiano sul loro credo religioso, non possono avere neanche mezzo metro quadro di spazio in Italia. Punto. Il governo può approvarlo insieme al Parlamento in un anno. L'Islam vuole riconoscere la sovranità della Costituzione italiana e del diritto civile penale italiano soprattutto e soprattutti, ci si mette al tavolo e si firma. Se non firmi vuol dire che non sei qua per integrarti, ma sei qua per provare a conquistarci come hai già fatto nel corso dei secoli ed è nostro dovere impedirlo con tutti i mezzi che la democrazia ci mette a disposizione.
3: Però c'è una... Io ritorno però alla questione della... alla questione del consenso che ha in questo momento Vannacci, perché evidentemente nasconde un'insoddisfazione sulla sicurezza. Che cos'è che avresti voluto fare e che il governo non ha fatto?
5: Che abbiamo ancora un anno di tempo da fare, ad esempio militarizzare le stazioni italiane con pattuglioni da centinaia di poliziotti, carabinieri, vigilanti. Si può fare. Poi arriviamo al giorno del voto, noi presentiamo quello che abbiamo fatto, altri presenteranno quello che vorrebbero fare e io non ho dubbi che gli italiani sceglieranno la concretezza. Poi ripeto, qualcuno che dice farò, lo dico sottovoce, poi non bisogna mai parlare di se stessi nei limiti del possibile, io ricordo, e i ragazzi lo sanno, che mentre altri chiacchierano ovunque di immigrazione e sicurezza, noi perché l'ho fatto a nome di tutta la comunità leghista del popolo italiano, abbiamo rischiato 6 anni di galera perché abbiamo bloccato barchini e barconi di clandestini.
3: Ma il blocco, il famoso blocco...
5: È l'enorme differenza fra chi chiacchiera e chi fa.
3: Ma questo blocco navale si può fare o non si può fare, secondo te? Oppure è la solita cosa che in periodo elettorale si dice? Cioè tu, fosse per te,
5: no,
3: lo faresti?
5: Ma dal punto di vista semantico, noi l'abbiamo fatto senza annunciarlo. Quando tu dici che le ONG francesi vanno in Francia, spagnole vanno in Spagna, tedesche vanno in Germania e finlandesi vanno in Finlandia, sostanzialmente fai il blocco navale, non c'è bisogno di annunciarlo. Devi praticarlo, certo, con la giustizia che abbiamo in Italia, mi è andata bene una volta... E se tornerò a farlo, spero che mi vada altrettanto bene la seconda volta, però ripeto, le cose in questo anno abbondante che manca alle elezioni, sì, prima le facciamo.
3: Cioè, c'è da fare di più sulla sicurezza, stai dicendo, sulla sicurezza e sull'immigrazione
5: possiamo fare tutti insieme di più. Il ministro Piantedosi sta facendo un lavoro eccellente, è un amico, non mi strapperete mai nulla di contrario a quello che è una squadra. Se tu mi chiedi si può fare di più anche al mio ministero, in tutti i ministeri,
3: no,
5: assolutamente sì. Poi è chiaro che leggo sui giornali, leggo sui social, ti ascolto in radio, sento parlamentari, è chiaro che magari qualcuno si aspetta qualcosa in più sia nei fatti che nelle posizioni. Però non sono io a chiedere niente.
3: Dopo 4 anni gli italiani non si sentono più sicuri, questo è un dato di fatto, nonostante 4 anni di un governo di centrodestra, è un dato di fatto che gli italiani non si... Voi potete darci tutti i dati che volete, ma gli italiani non si sentono più sicuri.
5: Li capisco, li ascolto, non li seppellisco di dati, perché quella che è una sensazione è mio dovere da vicepresidente del Consiglio andarla a risolvere. Abbiamo un anno di tempo non per lamentarci, per polemizzare, per il retroscena, per arrivare fra un anno con la sensazione, oltre che con la concretezza, di un paese sotto controllo. Occorrerà fare qualcosa ai limiti? Occorrerà fare qualcosa che farà storcere il naso a qualcuno in alcuni uffici in centro a Roma o in centro a Bruxelles? Sì, la Lega non è nata per fare qualcosa di comodo per tutti. Non possiamo stare simpatici a tutti, possiamo accontentare tutti.
3: Mi fa incazzare una cosa, il fatto che su una vicenda su cui, che è quella di Roggero, del gioielliere, eccetera, che il 15 luglio molto probabilmente andrà in galera, e che bisogna utilizzare spesso dei casi estremi, perché quando uno prende dei casi estremi le persone capiscono, perché quando si tratta di cose controverse, questo caso è un caso estremo, perché c'è un signore, per chi non lo sapesse, che è uscito dalla sua gioielleria stressato, massacrato da anni di rapine, con la famiglia che è bloccata, ammanettata, eccetera, e ha sostanzialmente ucciso, io utilizzo proprio le parole come sono, ha ucciso 2 rapinatori e a uno ha dato pure un calcio in bocca, quello che è. Questo signore era fino a quel momento una persona specchiata dal punto di vista legale, era una persona che aveva il codice, come dire, la sua fedina penale immacolata. E nulla sarebbe accaduto se non fossero usciti dei banditi a rompergli i coglioni quella mattina. Questo è il punto di partenza da cui, secondo me, su cui si deve basare qualsiasi cosa di uno Stato. Oggi invece abbiamo la situazione in cui questo signore il 15 luglio molto probabilmente, spero di no, andrà in galera perché ha preso 14 anni e 9 mesi. Quando parli a qualcuno di questa roba qui, a persone moderate, di sinistra, e non solo persone di sinistra, anche persone appunto, ti dicono però è un assassino, ha ucciso. Certo, nessuno lo nega, ma da dove nasce questa cosa? Questa cosa nasce dal fatto che ci sono dei banditi, dei rapinatori, che sono andati a rompere le palle a una persona onesta. Io e Mario Giordano stiamo facendo una battaglia in solitaria, per cercare di smuovere le acque e il 15 luglio sperare che magari la Cassazione si inventi qualcosa per rimandare e rifare un processo nuovo. Però al di là di questa vicenda, su cui immagino sei d'accordo, ovviamente, la questione...
5: E ci scriviamo spesso con Mario.
3: Esatto, e la questione è il risarcimento, perché non c'è solamente la questione delle 14 anni e 9 mesi, il risarcimento ai parenti dei rapinatori, cioè c'è gente che rischia di diventare milionaria, parenti, è vero hanno perso 2 persone, però ragazzi, lo sapete come la penso, no, è il rischio del mestiere, se tu vai a rapinare e c'è qualcuno che ti spara addosso, non è che te puoi lamentare. Questo lo dico io, perché sennò. Questo è quello che penso io, è quello che direi se facessi politica, lo direi forse, non lo so se lo potrei dire anche se dici.
5: No. Però lavorare perché per non estendere il perimetro della legittima difesa e per togliere quella parte di normativa che prevede il risarcimento danni.
3: E perché non l'avete fatto?
5: No, ci stiamo lavorando. Ricordo che abbiamo portato a casa una legge sulla legittima difesa solo e soltanto grazie alla Lega,
3: sì,
5: che ha già ampliato il perimetro.
3: Altrimenti... Fosse stata per la sinistra, lì ci saremmo ancora.
5: È sufficiente? Evidentemente no. Non è ancora sufficiente, quindi in quest'ottica stiamo lavorando sia sui risarcimenti che sull'estensione del perimetro della legittima difesa, ben sapendo che ci saranno le associazioni, gli intellettuali che parleranno di Far West, di legge della giungla, però non dobbiamo scegliere, ripeto, dobbiamo scegliere se stare con le guardie o con i ladri. Ecco, io preferisco stare con le guardie, con tutto rispetto per chi fa altre scelte.
3: Ecco, però adesso sui risarcimenti fate qualcosa, perché non è possibile, cioè, avere la situazione in cui a Roggero hanno chiesto fino a 3 milioni di euro, cioè i parenti delle vittime fino al terzo grado, è una cosa indegna, diciamo la verità, è una cosa indegna.
5: Assolutamente sì, tieni presente che il processo che mi riguardava, al di là dei 6 anni di galera, le parti civili, è quello che mi avrebbe fatto girare le palle, perché io per la mia idea vado anche in carcere, fino all'ultimo minuto. Però le parti civili avevano chiesto 1 milione di euro di risarcimento danni perché erano rimasti per qualche giorno nelle acque che non erano casa loro. Quindi in caso di condanna non oso immaginare i milioni di euro che avrei dovuto corrispondere a questi poveri clandestini che non mi mancano, di cui l'Italia non sentiva il bisogno.
3: Allora, andiamo veloci che sennò ammorbiamo le persone. La questione sindaco di Milano, bellissima questione.
5: Come lo vedete Cruciani,
3: no,
5: sindaco di Milano?
3: No, per carità di Dio, no.
5: E con questo abbiamo chiuso le primarie del centrodestra.
3: Non
5: chiamo Giorgio e chiamo Antonio e abbiamo il candidato.
3: Non mi fregate. La questione.
5: No, basta.
3: Devo dire che una volta, posso dirti una cosa? A me, devo dire, se c'è un che uno faccia politica è difficile, come sai, guadagni di meno, sei sotto scrutinio di qualsiasi cosa, ti fanno un mazzo così, ti vanno a vedere pure il peletto che c'hai dietro, per cui sei sicuramente più scrutinato. Però se c'è una cosa che mi appassiona più che il parlamentare, eccetera, è il comune, cioè il comune dove poi tu sei fatto il consigliere comunale tanti anni. Ora si dà per certa quasi la sconfitta del centrodestra, anche all'interno del centrodestra, pure non sto parlando della sinistra che ovviamente fa il suo gioco democratico, che bella questa parola democrazia, perché vedete in questi anni noi siamo stati massacrati da gente che ha detto che in Italia c'era l'autoritarismo, il regime autoritario, il pericolo democratico, adesso si entra in un clima elettorale prima delle elezioni che dimostra che tutte queste fanfaronate, tutte queste puttanate sul pericolo democratico crollano, nessuno ne può più parlare, che forse il centrosinistra legittimamente vince, forse vincono gli altri, eccetera, eccetera. Questa è una cosa straordinaria. Ora io dico, per esempio la Sardone, perché non potrebbe essere un candidato? Adesso avete fatto voi gazebo, che è una cosa dimostrativa, che di chiamata alle armi, se volete, dei vostri militanti. Perché si dà per scontato il fatto che il centrodestra debba perdere? La sinistra dice di avere già 10 punti di vantaggio.
5: Ma guarda, vedremo di applicare a Milano, ma non solo a Milano, a tante altre città che vanno al voto l'anno prossimo, e ci metteremo tutto l'impegno, votano Roma, Torino, Bologna, Verona. Mi auguro che finisca come è finita pochi giorni fa a Venezia, dove la sinistra aveva già vinto, dove i sondaggi, trac, abbiamo vinto noi, tanti saluti, ci rivediamo fra 5
3: però
5: anni.
3: Però lì governavate voi già, lì governavate voi. Lì
5: sì, però anche gli analisti la davano per persa. Io sono convinto che non sarà una passeggiata, però sia a livello nazionale arriveremo credibili e in forza con questa alleanza.
3: Con un accordo con Vannacci, io lo reputo impossibile.
5: Con questa
3: alleanza. No, ma tu lo faresti oggi un accordo di nuovo? Cioè, alcuni dicono che senza
5: Oggi evidentemente no, perché scusa, settimana scorsa, poi guardiamo i fatti, Settimana scorsa il Parlamento ha approvato il piano casa. Dopo 50 anni lavoriamo da questa settimana in avanti per restituire almeno 100.000 case che oggi non ci sono, sono vuote agli italiani, e come ha votato la fiducia al governo sul piano casa per dare la casa agli italiani, ha votato contro, legittimamente. Quindi se 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 volte in Parlamento adesso dici questo governo ha fallito e deve andare a casa, io immagino che per serietà, se ci ritiene dei falliti adesso, non è che cambierà il giudizio fra un anno.
3: No, quelle,
5: e quindi
3: quelle sono,
5: immagino, no,
3: permettimi di dire che quelle sono schermaglie. Quelle sono schermaglie per avere consenso.
5: Schermaglie. Facciamo che sì. Se fosse passato il no alla fiducia, il governo sarebbe andato a casa e noi di case non ne avremmo sistemate 60.000, ma neanche una. Quindi un conto è quando parli delle case degli italiani, devi approcciarti con serietà. Io non sopporto la mancanza di serietà. Quindi se cambieranno idea e riconosceranno che invece stiamo lavorando per il bene del paese, ne riparliamo fra un anno, però, ma questo vale anche, che so, per Calenda, che ogni giorno dice che il governo è un governo di balordi e poi magari strizza l'occhio. È legittimo che facciano la loro corsa, è legittimo che la Lega e il centrodestra facciano la loro,
3: ma
5: e poi vediamo chi prenderà più voti.
3: Questo d'accordo, però c'è un elemento fondamentale. Moltissimi dicono che senza quei voti lì, che sono voti di elettori, anche in parte vostri, elettori di centrodestra, io non criminalizzo nessuno, per cui figuriamoci.
5: Non mi interessa vincere per il gusto di vincere, mi interessa vincere per fare quello in cui credo. E ad esempio accelerare sul tema delle autonomie per arrivare a una Repubblica Federale Italiana per me è fondamentale, e farlo con i camerati, insomma,
3: però, come
5: noi
3: sai,
5: siamo sovranisti a Bruxelles, ma questo lo dico anche all'interno della Lega, dove qualcuno dice ogni tanto non capisce, ma se sei autonomista e federalista fino al midollo in Italia, e se porteremo a casa, grazie a questo governo e con questa Lega, la prima riforma autonomista entro la fine di questa legislatura, è chiaro che non puoi più cedere neanche mezzo potere all'Unione Europea, non puoi più fare cessioni di pezzi di sovranità nazionale. Quindi hai il dovere di essere sovranista a Bruxelles e autonomista e federalista in Italia. E quindi su
3: però
5: questo
3: mi pare di dire che non dici mai, cioè non è che mai con Bannacci.
5: No.
3: Mai con Bannacci non lo dici.
5: Mai o per sempre sono due avverbi. Voglio dire,
3: questo che
5: torniamo ai giardinetti dove ci troviamo.
3: Che c'è? Gianfredi.
6: Ministro, chi è che ha il missile atomico più grosso? Vladimir Putin o Vladimir Luxuria?
3: È una domanda a livello di 8,5, diciamo, tanto per essere, adesso c'è la Gruber che ci romperà i coglioni per questa battuta, però le domande che hanno fatto a Bannacci
5: io ovviamente prendo le distanze da questo soggetto.
3: L'avete invitato voi, mica io. L'avete invitato voi, comunque sicuramente Putin.
5: Un applauso a Gianfredi, un applauso ai giornalai.
3: Alla fine, secondo me,
5: però dobbiamo, quando vai ai cortei dei propalmi fa impazzire.
3: Anche a potere al popolo, questi
5: sì,
3: qua.
5: No, tanta roba.
3: Allora, ci abbiamo verso la conclusione. Allora, sindaco di Milano, non si è capito, chi è il tuo preferito? Avrei qualcuno? La Sardone può fare il sindaco di Milano? Perché non scegliete una persona giovane? Giovane, poi non è manco più giovane, comunque. Giovane per l'Italia, è considerata giovane.
5: Amica mia.
3: No, è una mia amica.
5: No, figura. Ma in Lega, guarda, che di Milano...
3: Pure fallo tu, no?
5: No, aggiungo...
3: Candidati tu, bellissimo.
5: Fammi dare una mano all'Italia da nord a sud ancora per qualche anno. E quindi qua ci sono ragazzi piemontesi, veneti, vabbè, siciliani e abruzzesi. Quindi teniamoci insieme tutti e...
3: Cioè l'idea di trovare un papa civico, mi sembra... No. Cioè, candidiamo...
5: Ma guarda, tu dici Silvia Sardone, straordinaria, Alessandro Morelli, straordinario, Beppe Valditara, straordinario, Claudio Borghi, straordinario. Insomma, penso che la Lega, Beppe Cruciani.
3: No, per carità di Dio, ma non sono...
5: Fatevi risentire ancora dalla curva.
3: No. No, no, no, no, siete matti, siete pazzi! Siete pazzi furiosi, siete pazzi.
5: Ma puoi fare il sindaco, la zanzara, no, le tournée.
3: Questo sarebbe creativo.
5: Basta che non mi ti porti Parenzo come vice sindaco.
3: Sarebbe no. Una cosa creativa, no. Sarebbe una cosa troppo creativa. Insomma. Senti, una cosa. Allora,
5: e le riunioni giunta li fai in redazione di Radio 24.
3: L'altro giorno.
5: Col direttore Tamburini che fa il segretario comunale.
3: No, per carità. Non mi mettere in difficoltà adesso. Vuoi far cacciare? Allora là.
5: Se non ti hanno cacciato in questi
3: sì,
5: anni,
3: questa, anche, mio, bello, anche, dire, questo è bello, anche questo
5: non
3: è
5: sarà questa mattinata sarà, a metterti in difficoltà.
3: Oh, anzi, io sono, però sono convinto.
5: Guarda, ti invito mercoledì, facciamo la seconda riunione del tavolo dei territori. Savini, Giorgetti, Calderoli, Zaia, Federica, e ti chiamiamo a trarre le conclusioni.
3: No, per carità di Dio.
5: No, siccome si parla di sicurezza
3: urbana. I tavoli
5: urbana,
3: sono qualcosa che mi fanno venire i brividi quando lui dice che facciamo un tavolo per non fare mai un cazzo.
5: Perché
3: di
5: era meglio cabina di regia.
3: Per no, cabina di regia, i tavoli, cabine di regia, sono cose della vecchia.
5: Momento di confronto.
3: Esatto, sì. Allora, ho cercato di prenotare un treno per il 6 luglio e ho incontrato un po' di difficoltà. Dal 6 al 9 luglio c'è un inferno sui binari delle ferrovie, 4 giorni di lavoro, poi ancora a luglio uno può dire, beh, state spendendo i soldi, diciamo, del PNRR o come diamo.
5: No, no, non c'entro.
3: Vabbè, comunque, state spendendo dei soldi per fare delle cose positive. Però dallo stesso tempo avete cacciato il capo delle ferrovie dello Stato l'altro giorno. Allora, l'avete cacciato perché qualcosa non torna, diciamo, dal punto di vista del timing, perché gli italiani sono incazzati anche per un piccolo ritardo, perché avete programmato male i lavori, perché l'avete cacciato?
5: No, è stata una scelta consensuale perché immagino abbia anche altre aspettative e proposte professionali. È un professionista in gamba, sì.
3: Cioè, non voleva più restare lui?
5: No. È stata un'uscita in comune accordo, quindi non è stata né una cacciata.
3: Eravate delusi voi? Eravate un po' delusi da qualche.
5: No, io se devo essere deluso, sono deluso con me stesso perché sono un perfezionista e a me stesso chiedo il massimo. Non chiedo agli altri quello che non sono in grado di chiedere.
3: Avete programmato male i cantieri? Qualcuno ha programmato?
5: No. Stiamo recuperando anni di mancati lavori dei ministri di sinistra che adesso ci vengono a fare le lezioni. Perché è chiaro che se non fai una mazza per tanti anni, la rete crolla. Tre numeri, non per te, ma perché qua ci sono poi sindaci, consiglieri comunali, amministratori locali e magari in consiglio comunale il PD e i 5 Stelle fanno le opposizioni. Tre numeri. Noi oggi abbiamo cantieri aperti in Italia per 264 miliardi di euro, abbiamo la rete ferroviaria dal punto di vista dell'offerta numerica, qualitativa e della puntualità più efficiente d'Europa. Tenete presente che in questi giorni di gran caldo grandi paesi europei hanno interrotto la circolazione ferroviaria, non hanno avuto qualche ritardo. I cantieri di cui tu stavi parlando fanno parte della rimessa in opera dei 300 chilometri di alta velocità nuova che stiamo facendo. La scelta è quei cantieri che devo fare, li faccio fra settembre e giugno con le fabbriche aperte e le scuole aperte, o li faccio nel periodo estivo con le scuole chiuse e una parte delle fabbriche chiuse. Farli li devo fare, perché l'alternativa sarebbe non farli, meno polemiche per il ministro Salvini e una rete ferroviaria che va a morire. Abbiamo scelto il mestiere dei leghisti, spalle larghe, se siamo convinti di fare qualcosa di utile non ci fermiamo alla prima mezza polemica e andiamo avanti. Perché lasciamo una rete ferroviaria più moderna e sicura di quella che abbiamo trovato.
3: Domanda che viene da Parenzo.
5: Ma perché stai messaggiando
3: con
5: Parenzo?
3: No, non sto messaggiando, no. C'è una domanda che mi ha detto.
5: Tieni presente che però, confesso un mio peccato, conosco Parenzo
3: da prima di te. Sì, vero.
5: Pensa a te che vita che ho avuto.
3: Perché era, nessuno lo sa, ma Parenzo lavorava a Tele Lombardia tantissimo.
5: Era un brillante e libero giornalista di Tele Lombardia.
3: Anche adesso è libero, dai. Cioè, adesso non lo è.
5: Adesso era è uno a piede che libero.
3: Allora, se fosse lei a decidere in autonomia, dice Parenzo, ma in realtà è anche una mia riflessione, i commerci tra Italia e Russia riprenderebbero subito oppure no? Se fosse lei in autonomia a decidere, se Salvini fosse, diciamo, quello che decide, riaprirebbe subito il gas russo? E poi la Russia è un pericolo per l'Italia, sì o no? Un pericolo. Dobbiamo avere paura della Russia? Come dice Calenda è un suo grande nemico. Io ho fatto un duetto con Calenda sulla Russia, abbiamo litigato a livelli furibondi alla Bocconi, è stata una cosa molto bella. Ero alla Bocconi, vicino, ecco, tu, posto che conosci, abbiamo duettato sulla Russia, perché per me bisogna fare accordi con tutti, pure con i figli di puttana, ma quello perché l'abbiamo sempre fatti come Occidente, come sai, bisogna fare accordi con chiunque e riprendere però, qualsiasi tipo di commercio.
5: Però, lui... riparto da... per Calenda io sono un suo nemico, per me Calenda non è un nemico, proprio non lo considero.
3: È nulla.
5: Non ho...
3: No, lui dice che sei una specie di infiltrato di Putin, una cosa del genere. Un agente.
5: A firmare accordi commerciali da ministri e da presidente del Consiglio con Putin erano compagni del Partito Democratico, non era Matteo Salvini.
3: Persino lui.

0: sia fondamentale per il futuro dell'Occidente, perché l'alternativa è regalare Mosca a Pechino. E se noi cementiamo l'asse fra Mosca e Pechino, abbiamo finito di vivere e di sopravvivere. Quindi,
1: dunque fosse per Matteo Salvini, sì.
0: Sì.
1: Ricomprare gas russo, sì.
0: Ma sì, perché oggi, stamattina, ci sono paesi europei importanti che stanno comprando centinaia di milioni di euro di materie prime dalla Russia. Quindi non possiamo farci dare lezioni o farci fare la morale da qualcuno a Madrid o a Parigi che poi fa affari con la Russia in questo momento. Okay. Noi non siamo in guerra contro la Russia e non ci conviene entrare in guerra contro la Russia.
1: Tu hai paura della Russia dal punto di vista militare, che possa essere rappresenti un pericolo per noi, per l'Occidente? No.
0: Non temo l'invasione russa. Temo l'invasione degli estremisti islamici, questo sì. Questo...
1: Ecco, sempre nell'ottica, se fossi tu a decidere, interromperesti...
0: No, ma poi ragioniamo col governo, eh. Poi in alcune situazioni quelle che sono idee della Lega diventano idee della maggioranza,
1: altre volte
0: in
1: no.
0: Altri contesti come questo, quelle che sono idee della Lega devono prendere atto che nella maggioranza prevalgono numericamente e quantitativamente le idee di altre, ad esempio le sanzioni. È stato rinnovato, mi sembra, il 21° pacchetto di sanzioni contro la Russia. Secondo me sarà risolutivo del conflitto? No, perché arriveremo al 42° pacchetto di sanzioni contro la Russia. A chi facciamo male? Alla Russia o alle nostre imprese? Stiamo facendo male alle nostre imprese. Okay. Quindi io rimango convinto che sia la diplomazia a dover mettere il fine alla guerra fra Russia e Ucraina. Dove peraltro, e sono convinto, che prima di ipotizzare un ingresso dell'Ucraina nell'Unione Europea occupiamoci di popoli a noi culturalmente ed economicamente più vicini, perché non mi sembra che Kiev in questo momento possa dare lezioni di democrazia a nessuno nel mondo.
1: E dunque, se fosse lei a decidere in autonomia, interromperebbe anche gli aiuti militari?
0: Ma siccome decido di squadra, quello che decide il governo lo rispetto e lo eseguo.
1: E l'avete votato anche, l'avete votato più volte, certo. Però fosse per me
0: il Milan avrebbe vinto lo scudetto, invece facciamo ridere. No.
1: Fosse per te Ibrahimovic dovrebbe rimanere consulente di abbiamo più su terra.
0: Ma non farmi litigare anche con lui, dai.
1: I tifosi del Milan sono incazzatissimi con Ibrahimovic, incazzati neri. Lo vedono in America e non lo vedono qui a combattere ogni giorno sulle carte, sugli algoritmi dei giocatori, sono imbufaliti. E tu, siccome ogni
0: non
1: tanto rappresenti...
0: Non mi farai dire niente.
1: Perché Ibra è una specie di totem.
0: Beppe, abbiamo contro il 90% della stampa italiana. Ci attaccano tutti i giorni come se fossimo il primo partito, invece non siamo più il primo partito per il momento. Quindi siamo evidentemente quelli che danno ancora più fastidio di tanti altri, visto che la rassegna stampa ogni giorno è un monologo contro Salvini e contro la Lega. Faccio una citazione particolare, amichevole e sorridente, agli amici della Sette, perché sono veramente eccezionali da questo punto di vista qua. L'intera programmazione è costruita sul mostro Salvini.
1: Anche sul mostro Meloni, non sul mostro Salvini. Cioè,
0: però lì, mostro
1: Meloni lì
0: ha un senso perché il Presidente del Consiglio...
1: Alternano. Una volta c'era la caccia ai fascisti tra i giovani della Lega, te lo ricordi? La caccia ai fascisti, adesso la caccia ai fascisti è passata, diciamo, da Vannacci, un po' dentro Fratelli d'Italia, e lo scotto per la diminuzione del consenso. Diciamo, che...
0: No, ma se diminuisce il consenso momentaneamente dovrebbe diminuire anche la rottura di coglioni. Invece assolutamente è stabile da 20 anni, voglio dire. Però allungano la vita.
1: Allora, io
0: perché da 20 anni. Che la Lega è in difficoltà ed è da 20 anni che col sorriso e che i risultati li smettiamo. E quindi non perdete mai il sorriso e la determinazione.
1: Ti volevo chiedere del ponte, ma non c'è tempo. Rimani ottimista sugli ultimi tre di partire con i lavori.
0: Hai visto che un importante egittologo ha detto che sarà importante come le piramidi.
1: Però l'egittologo
0: sarà anche un pochino più utile.
1: L'egittologo come come portavoce per il ponte sullo stretto. Adesso
0: è un egittologo.
1: Ti do un consiglio. Meglio un ingegnere di un egittologo, ecco.
0: Beh, ci sono fior di

0: ingegnere.
1: A me lo dici, io ho scritto un libro a favore del ponte, a me lo dici, io, per me bisogna fare ponti ovunque, cioè pure sotto casa mia, se fanno un ponte, una sopraelevata, io sono a favore. Figuriamoci
0: se farai il sindaco, potrai fare tutti i ponti che vuoi a Milano, quindi non...
1: Allora...
0: Comunque...
1: Posso confessare?
0: 20 secondi, 20 secondi. Un'infrastruttura che oltre che a servire potrà dare decine di migliaia di posti di lavoro a giovani in tutta Italia è qualcosa che voglio portare avanti. Aziende lombarde, aziende venete, aziende romane, aziende siciliane.
1: Nonostante Corte dei Conti e magistrati.
0: No? Aspettiamo l'ok della Corte dei Conti. Ho visto che hanno aperto processi preventivi. Visto dalle intercettazioni che ci serve qualcuno...
1: Ma non ti sei pentito di esserti messo a fare il ministro delle infrastrutture dove c'hai rottura di coglioni con Corte dei Conti, magistrati che aprono inchieste, cose? Ti sei pentito o no un po'?
0: No.
1: Per te era meglio il ministero degli interni, non volevano perché c'erano i processi, hanno preso... era un po' una scusa, diciamo la verità, era un po' una scusa.
0: Però
1: o
0: i processi sono finiti.
1: Sì, sono finiti. Dunque, lo vorresti fare il ministro degli interni o no?
0: Fammi...
1: Sì. No. Sì o no? Lo vorresti fare o no? Lascia perdere Piantedosi, sappiamo, adesso dirai Piantedosi ha fatto bene, questo lo sappiamo, ma diamolo per scontato, adesso mi sono un po' scaldato, io mi scaldo...
0: È mica facile fare il ministro dell'interno, amico mio, non è come alla Zanzara dove inviti dei casi umani che
1: questo
0: non
1: c'è
0: cazzo
1: dubbio. Ministro degli... La Zanzara è più facile di fare il ministro dell'interno, questo non c'è dubbio alcuno.
0: Non so se ti manderanno a processo anche lì.
1: No, diciamo lo vorresti fare o no?
0: A me... piace portare a termine le cose, quindi in questa legislatura per me io vado avanti a chiudere tutti i lavori e i cantieri che abbiamo aperto.
1: Se vincete?
0: Se vinciamo sì.
1: Lo vuoi fare?
0: Sì.
1: Sì.
0: Sì.
1: Questo è legittimo, qual è il problema? Magari non farei più il segretario della Lega, ma
0: a decidere sono sempre gli italiani. Io da domani mattina sono a disposizione del mio governo. C'è un presidente del Consiglio che stimo, che sostengo, di cui mi fido. Quello che il presidente del Consiglio ritiene che sia utile di fare, non a maggioranza, ma al Paese, trova in Matteo Salvini un leale esecutore. Punto.
1: Bene, grazie. Riapriamo anche i bordelli, dato che ci siamo. Riapriamo i bordelli. Che è una vecchia battaglia. E lui, il ministro Locatelli, che non è adatto, è a favore pure lei della riapertura dei bordelli, che ne so.
0: Fermoli. Adesso manca un anno.
1: Non sapete, scusa, faccio una premessa. Vai. Non sapete che tantissimi anni fa, anche lì.
0: Cosa stai dicendo qualcosa che riguarda te stesso?
1: No,
0: mi
1: anche
0: auguro.
1: Te. No, mica di frequentazione. Io l'ho detto apertamente più. Ma me... No, cioè, allora c'è sempre un trance di mezzo, sì. C'è sempre un trance di mezzo e una volta mi chiama e mi dice: senti, ma dato che è una tua battaglia, vuoi venire a firmare al Comune di Milano per la legalizzazione per l'abolizione della legge Merlin? Ci presentiamo, viene chi viene anche, viene, non ti preoccupare, poi te lo dico. Ci presentiamo davanti al Comune di Milano, dietro lì a Via Larga.
0: 10 anni fa.
1: A Via Larga, più di 10 anni fa, credo.
0: 2015.
1: 14. Sì, e c'erano io, lui, un po' di giornalisti, io, lui ed Efe Ball, prostituta adesso in Turchia. No, ma perché è una sua vecchia battaglia, poi però l'hai lasciata perdere, hai cominciato ad agitare i rosari, queste robe qui, cioè, no. Hai perso questa battaglia, che poi per carità anche quelli che agitano i rosari vanno a puttana, diciamocela, anzi soprattutto quelli, diciamocela tutti.
0: Amico mio, è domenica...
1: No, ma non è blasfema come cosa, ho detto anche quelli che è così...
0: Ma... Ti dirò di più, è chiaro che a un anno dalla fine della legislatura non puoi mettere in piedi cose che richiedono più di un anno, però su due temi io sono convinto che sarebbe un passo in avanti verso la civiltà e quindi ce ne occuperemo nei prossimi 5 anni. Uno, togliere dalle strade, regolamentare, controllare e tassare la prostituzione e l'interesse delle lavoratrici, dei lavoratori e dei clienti, come già in diversi paesi europei. E aggiungo... Ovviamente in maggioranza ci sono sensibilità diverse.
1: Boh.
0: Anche su un altro tema.
1: Questo sensibilità non lo so, pareri può darsi, sensibilità. Cioè, i puttanieri sono ovunque, Matteo. E sono trasversali, è così. Però posso dire per chiudere una cosa.
0: Mettete a verbale il mio dissociarmi da questo turpiloquio.
1: Ma quale turpiloquio? Ho detto puttanieri, non è una cosa normalissima. Però scusami, posso dirti un'ultima cosa per chiudere? Io sono convinto che, l'ho fatto anche dai giovani di Forza Italia, dunque lo devo fare anche qua, io sono convinto che la stragrande maggioranza, so che tu non sei d'accordo, la stragrande maggioranza dei giovani della Lega sono a favore, perché le canne se le fanno pure loro, della legalizzazione delle droghe leggere. Legalizzazione delle droghe leggere, che significa tante cose, sì, adesso voi dite di no, ma adesso per fortuna vostra non siete così pochi. Ora, perché questa fissazione tua incomprensibile, devo dirti la verità, sulla questione delle droghe? Le droghe non sono tutte uguali, poi tu mi dai la droga è merda, la droga fa schifo, vabbè, d'accordo, gli eccessi ci stanno come dell'alcol dappertutto. Ma non, l'altro giorno ci sono dei dati drammatici sulla cocaina, e questo che significa però? Che la proibizione a che cosa ha portato? A nulla da questo punto di vista. Sì, meno spaccini, perché muore uno spaccino, arrestano uno spaccino, ne prendono un altro, c'è un altro che subentra.
0: No, però torno, fare l'amore non ha mai fatto male a nessuno, drogarsi ti porta al camposanto, quindi no, su questo non cambierò mai idea.
1: Ma la droga leggera,
0: sarò all'antica.
1: No, ma perché? È la tua posizione. Io
0: però, siccome sono stato alla comunità incontro di Don Pierino Gelmini, sono stato a San Patrignano, non sempre, perché l'equazione ti fai le canne e poi ti fai e ti buchi è una cazzata.
1: Ecco, appunto.
0: Spesso è l'inizio di un percorso da cui non torni più indietro. Preferisco perdere qualche voto e qualche simpatia, ma non transigere rispetto a quello che è un mio
1: dire,
0: principio.
1: Dire che la canna porta all'eroina o alla cocaina è
0: non
1: come
0: ho,
1: dire
0: non ho detto
1: che
0: questo.
1: La birra porta a diventare alcolizzati, è una minchiata colossale che non è vera, è smentita. Poi è chiaro che magari chi si fa di cocaina si è pure fatto delle canne, ma
0: vero.
1: Posso dirti?
0: Però posso dire che secondo me in questo momento storico dove c'è...
1: Libera tutti, non va bene.
0: Dove c'è soprattutto il post-Covid, dove c'è il tema della salute mentale, dove c'è il tema della solitudine, del disagio, della frammentazione, delle città solo per ricchi, la politica deve prendersi la responsabilità di dire anche dei no, quindi su qualsiasi tipo di droga io dirò di no finché sono segretario della Lega.
1: Grazie, grazie a tutti.
0: Grazie a voi.
2: Radio Radicale 16:09, abbiamo ascoltato l'intervista di Giuseppe Cruciani a Matteo Salvini, il segretario della Lega, durante l'evento dello scorso weekend organizzato da Lega Giovani Nexus. Quindi questa è l'intervista, e adesso invece ascoltiamo un evento dal nome C'è ancora domani, 4 strade possibili contro populismo ed estremismo, un evento che si è tenuto lo scorso 25 giugno, organizzato da Circolo Giacomo Matteotti di Milano e l'Inchiesta. Sono intervenuti Cristian Rocca, direttore dell'Inchiesta e Circolo Matteotti, Pina Picerno, vicepresidente del Parlamento Europeo, Marianna Madia, deputata di Italia Viva, Elisabetta Gualmini, parlamentare europeo di Azione, Simona Malpezzi, senatrice del Partito Democratico, Lia Quartapelle, deputata e capogruppo in Commissione Affari Esteri e Comunitari della Camera dei Deputati del Partito Democratico, e ascoltiamo dunque l'evento C'è ancora domani.
3: Benvenuti. Andrea, non te ne andare, perché intanto... Andrea è felice che siamo qua, noi siamo felici come al solito che il teatro... Che...
4: Questo è un putrido, no, anche se questo è un putrido luogo...
3: No, infatti volevo proprio dire questo, io come sempre ringrazio il Teatro Franco Parenti e Andrea per la generosità con cui mettono a disposizione questo posto splendido per iniziative culturali, politiche, e quindi io ringrazio come sempre... E in particolar modo oggi, perché proprio sui social dell'Inchiesta, dove oggi abbiamo rimesso la locandina di questa serata, ci sono stati dei commenti antisemiti, perché poi non si può dire, non si può neanche più dire antisemitismo, perché sennò qualcuno si offende, ma ci sono stati, e quindi ancora di più solidarietà e grazie ad André per tutto quello che fa, anche e soprattutto con il teatro e con la sua attività principale. Bene, siamo qui finalmente con cinque parlamentari elette tutte con un partito che si chiama Partito Democratico, se non ricordo male, che la pensano allo stesso modo su tutte le questioni più importanti e più urgenti del nostro tempo, un tempo impazzito, però insomma la cosa interessante è che tutte loro hanno, diciamo, le posizioni simili, se non proprio direi anche uguali, senza per questo cancellare l'identità di ciascuno, su appunto la guerra in Europa, sulla necessità di avere più Europa, sui pericoli che il populismo di destra e di sinistra porta al nostro paese, tutte le altre cose di cui poi magari parleremo stasera. Però hanno scelto, sono in cinque, hanno scelto quattro strade diverse, tutte ovviamente legittime, per combattere questo populismo e questo estremismo di destra, ma ripeto, aggiungo anche di sinistra. E come vedete accanto a me c'è Marianna Madia, che è uscita, brava Marianna Madia, c'ha i suoi fan, è uscita dal PD da poco ed è entrata dentro Italia Viva, dentro il gruppo da indipendente, dentro il gruppo parlamentare Casa Riformista Italia Viva. C'è Lia Quartapelle, che conoscete tutti, qui a Milano, eletta in questa città, che è parlamentare del PD. Non fate battute. Pina Picerno, che è uscita anche lei da poco dal PD, vicepresidente del Parlamento Europeo, e ha fondato un movimento che si chiama Spazio Pubblico. Abbiamo Simona Malpezzi, che è stata, come sapete, capogruppo al Senato del PD ed è senatrice del PD, ed Elisabetta Gualmini è stata la prima che è uscita dal PD e ha scelto la strada, potremmo dire, opposta rispetto a quella di Marianna Madia, infatti alla parte, esattamente la parte opposta per caso di questa platea, ed è entrata dentro Azione. In tutto questo Pina Picerno non è entrata in nessun partito italiano, è entrata nel Partito Democratico Europeo, adesso è iscritta nel gruppo parlamentare del Parlamento Europeo di Renew, che è lo stesso gruppo al quale appartiene Elisabetta Gualmini, e se ci fossero stati degli eletti della lista Stati Uniti d'Europa alle scorse elezioni europee, quindi Renzi più Europa, qui c'è in prima fila c'è Benedetto Della Vedova, che saluto, e saluto anche Ivan Scalfarotto, sarebbero stati nello stesso gruppo parlamentare, quindi insomma, cioè, come capite sì sì, la vedo molto molto calendiana, quindi insomma, tutti noi che siamo un po' spettatori di questa cosa ci chiediamo: ma com'è possibile che cinque persone che la pensano tutte allo stesso modo poi stanno scegliendo quattro strade diverse, e se queste quattro strade diverse saranno effettivamente sempre diverse, oppure si arriverà a un certo punto ad una sintesi che credo tutti noi come elettori auspichiamo, però questo lo vedremo e proveremo a capire già questa sera di che cosa dicono le protagoniste. Io comincerei con le tre ragazze che sono uscite dal PD, e quindi comincerei con Pina Picerno, anche perché si è messa al centro e quindi darei la parola a lei. Allora, tu hai già spiegato più volte, anche su questo palco una decina di giorni fa, quando c'è stata la riunione degli europeisti, le ragioni per cui tu hai deciso di lasciare il PD, che non sono ragioni estemporanee, perché insomma tutta la tua attività politica degli ultimi mesi, degli ultimi anni direi, diciamo, è stata parecchio in contrasto rispetto a un partito per il quale tu ti eri candidata a vice segretario, e la cosa incredibile è che il partito aveva votato Bonaccini e te come segretari, e poi, diciamo, alle urne aperte ai non iscritti invece è stata decisa un'altra strada. Ecco, come si sta fuori dal PD, visto che sei uscito.
4: Mi vedi più giovane, no?
3: Ecco, la vediamo più giovane. E in che modo si può trovare una sintesi con le tue colleghe e amiche che hai visto con piacere e abbracciato con piacere dopo tempo che non li vedevi?
4: Intanto fammi dire, Cristian, intanto grazie a tutti e a tutti per essere qua, nonostante il caldo, la fatica, siete eroici, grazie ai tanti amici, tra gli altri ho visto c'è lì in fondo, si è un po' nascosto Lele Fiano, facciamogli un applauso.
3: Ah sì, Lele Fiano, perché l'avevo visto, mi scuso.
4: Io sono molto contenta di essere qua, Cristian, e voglio ringraziare molto Lia per aver avuto l'idea, il Circolo Matteotti, l'inchiesta, te, perché credo che sia importante questa occasione, sia un'occasione non solo bella, perché io ritrovo delle amiche, anzi fammi dire di più, delle sorelle, con le quali io ho condiviso fatiche, vittorie, momenti difficili anche personali, e loro ci sono sempre state. Io non ho nessun ricordo dei miei momenti belli o brutti che non sia stato caratterizzato pure da un messaggino di Lia, da una telefonata di Simona, da un incoraggiamento di Elisabetta o da una preoccupazione o uno stimolo di Marianna. Perché lo dico? Perché io credo che, ne sono convinta da sempre, la politica, quando non è impastata anche di rapporti umani, ragazzi, di sentimenti, diventa abisso. E siccome noi ci stiamo abituando ad una politica che non è più capace di incrociare sentimenti, rapporti umani autentici, io rivendico questa bellezza, la bellezza di saper condividere percorsi politici che diventano anche percorsi umani, di amicizia autentica. E perché è importante ricordarlo oggi, e poi veniamo, no, alle cose più cicciose di cui sono sicura vuoi parlare, perché questo è un tempo strano, è un tempo in cui le differenze vengono utilizzate come pretesto per costruire case matte che servono a riaffermare la propria presunta superiorità morale. Ed è quello che sta succedendo in particolare al Campo Largo. Ed è quello che sta succedendo pure al Partito Democratico, Cristian. Io sono andata via con, lo sanno le mie amiche, le mie sorelle, dopo aver vissuto un lutto durato mesi, che ho elaborato con una fatica, guardate, enorme, perché io di quel partito sono stata una fondatrice, io da bambina, da ragazzina ho fondato quel partito, ho dedicato gli anni più intensi, più forti della mia vita a farlo crescere, a far crescere l'idea, cioè, che fosse necessario dare una casa ai riformisti italiani, che fosse necessario creare quella casa a partire dalla bellezza di culture politiche diverse, la cultura liberale, quella liberal socialista, quella cattolico-democratica, quella ex comunista, quella di Essina certamente, che insieme contribuivano a dare una casa, un luogo accogliente per chi questo paese lo voleva diverso, per chi lo voleva cambiare. Questo è stato il Lingotto, questo era il PD, questa era la promessa di quel partito. Il problema è che noi siamo scivolati in maniera lenta ma inesorabile verso un'altra cosa, e senza nemmeno il privilegio, perché io il congresso lo sa, Simona lo sa, Lia, ho provato a chiedergli in tutti i modi, pure da questo teatro, dai giornali, da sotto il Nazareno, dovunque, io ho chiesto il congresso, ho chiesto un'assemblea di come si dice, programmatica, dicono quelli più bravi di me, cioè insomma un luogo dove capire che cavolo stava succedendo al PD e perché il PD aveva progressivamente rinunciato alla sua funzione, appaltando e subendo un'egemonia culturale dei 5 Stelle sulla politica estera, sulla politica europea, e di
5: fra Tojani e Bonelli sulla politica fiscale e sulla politica, sulle politiche del lavoro. Ora ho visto con un po' di spavento che fra Tojani, vabbè che se porta il vintage lo sappiamo, nel 2000, l'estate 2027 va, 26 va fortissimo il vintage, però hanno richiamato addirittura Scala Mobile, Simona mia. Tanta solidarietà a voi, perché la vedo malissimo, diciamo così. Così come pure precedentemente sul referendum, noi ci siamo ritrovati sulle stesse posizioni, il referendum appunto sul lavoro della CGIL, ho visto con l'iniziativa della FIOM, dove non era appunto invitato Renzi, nel momento in cui è stato evocato Renzi, sono partiti i bui, i fischi, gli insulti. Sapete qual è la posizione per esempio sul Job Act? E potrei continuare, ma non mi interessa qui continuare, perché sono soltanto degli esempi, per dire che questo scivolamento, che ha significato la rinuncia della funzione per cui il PD era nato, è stata inesorabile e non c'è stata nemmeno la possibilità di poterne discutere. Quindi le ragioni per cui io sono andata via dal PD coincidono con le ragioni, Cristian, per le quali io ritengo il campo largo ad oggi il luogo meno ospitale e meno rappresentativo possibile per i riformisti italiani. Perché il punto è che, lo ha detto molto bene Francesco Boccia, no? Ha detto, guardate, ma insomma noi siamo un blocco unico. Noi la pensiamo allo stesso modo e quindi il punto è che noi siamo scivolati da il vecchio bipolarismo, quello di insomma Prodi per capirci, no? Dove c'erano le estreme che noi pure abbiamo subito, no? Cioè le estreme, Rifondazione, Bertinotti, vi ricordate, li subimmo per un senso di responsabilità verso la coalizione, sono quelli che ci hanno impedito di fare le riforme. Il problema è che mo questi non sono più le estreme. Il problema è che queste persone ora la pensano come il PD e il PD è la stessa posizione di quelli che un tempo erano le estreme. Ci troviamo nella condizione un po' paradossale che sono i riformisti a costituire l'avanguardia, e vengo alla bellezza di questa cosa di oggi, no? Sono i riformisti che un tempo erano la parte più consistente del Partito Democratico, del centrosinistra, perché il campo largo, amici miei, non c'entra niente col centrosinistra, questa cosa oggi ce la dobbiamo dire. E i riformisti sono quelli che si trovano nel PD, quelli che si trovano fuori dal PD, quelli che si trovano in Azione, un'avanguardia che dice, care amiche e cari amici, noi abbiamo la responsabilità per battere la destra sovranista, che rimane il nostro principale avversario, abbiamo la responsabilità di offrire al Paese un'offerta politica credibile, seria, fortemente europeista e riformista. Questa è la nostra responsabilità. Per questo io credo che la discussione di stasera, non voglio essere lunga perché già sto a parlare assai come al solito, quindi interrompimi, poi dopo riprendo e entro un po' più nel merito delle cose che vorrei dire, più sui vari temi, però io credo che noi questa responsabilità, care amiche mie, ce l'abbiamo. Cioè la responsabilità di battere la destra sovranista di Giorgia Meloni, la responsabilità di sapere che quella destra sovranista nel nostro paese non è stata mai battuta dal suo opposto di sinistra, è stata invece battuta da una società, dalla società libera, dai democratici, dalle donne e dagli uomini che si sono organizzati per provare a raccontare il cambiamento che era necessario a quel paese, non per provare a costruire case matte, appunto, che raccontavano della propria identità. E allora questa è la responsabilità che io sento profondamente, provare a realizzare, Cristian, l'unità dei riformisti italiani, con il coraggio di sapere che i riformisti, e chiudo, non si possono limitare, perché la sola obiezione che mi viene fatta, però se tu esci dal campo largo sei ininfluente, diventi marginale e non puoi cambiare le cose. Ma cari amiche e cari amici miei, io non ho mai visto nella storia del nostro paese una marginalità tale come quella in cui oggi sono confinati i riformisti italiani. Non c'è mai stata una marginalità così profonda, così abissale. E allora noi abbiamo la responsabilità di, come dire, non pensare e non pensarci come i limitatori dei danni che fanno gli altri, perché il rischio è questo qua, dice vabbè, i riformisti devono aggiustare i guai che fanno, che fa Fratoianni, che fa Bonelli, che fa Conte, dobbiamo essere lì per bilanciare. Io penso che non sia questo il nostro compito. Io penso che il nostro compito sia quello di offrire al Paese una proposta politica ambiziosa, coraggiosa, radicale, forte, in grado davvero di battere la destra sovranista di Giorgia Meloni.
3: Grazie Pina. Marianna, anche tu sei tra le fondatrici del Partito Democratico, sei in Parlamento da parecchio tempo, sei stata ministro e anche tu evidentemente hai vissuto con un mal di pancia, diciamo, gli ultimi periodi del Partito Democratico, al punto da uscirne. Però a differenza di quello che ha fatto Pina, che è andata proprio fuori e ci ha spiegato perché pensa sia necessario provare a costruire una cosa nuova, fuori dai poli, hai deciso invece di rimanere dentro questo campo largo e di andare a rafforzare la parte riformista che sta fuori dal PD ma dentro Italia Viva, dietro il progetto politico di Matteo Renzi. Ci spieghi qual è, intanto, come sei arrivata a quello e qual è la differenza alla fine tra te e Pina, e perché non sei andata fuori, non sei andata fuori con Azione o con Pina, e invece hai preferito stare dentro il centro-sinistra?
6: Allora, intanto anche io ringrazio te, Cristian, ringrazio Lia, che ha sempre delle ottime idee, anche troppe. Io ogni tanto le dico Lia, oggi anche meno, ma questa è la romana e la milanese, capito? E ovviamente saluto Elisabetta, Simona, Pina, ringrazio l'inchiesta, il Matteotti, e tutti voi che siete qui oggi. Io capisco che vedo persone vicine alla politica comunque e attente alle cose della politica, ma mi rendo conto che la tua introduzione, Cristian, potrebbe portare qualunque cittadino desideroso di dare un voto consapevole alla confusione. Perché vedere 5 donne che hanno fatto politica per tanti anni insieme in uno stesso partito, che come dicevi giustamente tu, e questo è molto vero, noi a scatola chiusa possiamo su qualunque tema dirci d'accordo prima ancora di discuterne. Ma guarda, su tutto, da quello che fanno gli ucraini per noi, per difendere i confini e i valori europei. Io questo lo voglio dire proprio esplicitamente, quella è una guerra non metaforica europea e loro difendono noi, a quello che dovrebbe essere l'Europa, con un'autonomia strategica in settori sui quali bisogna investire, come quelli della difesa, dell'energia, della tecnologia, delle materie prime. Alla consapevolezza che ci sono vecchie e nuove autocrazie e poteri tecnologici che oggi vedono nei nostri valori, valori europei, un intralcio al loro potere e ai loro interessi. E poi però posso arrivare ai temi più interni, ai temi di politica economica, di politica sociale, fino anche alla difesa dei bambini e delle donne, con la battaglia che facciamo insieme, sia per l'introduzione di un'età minima per i social, sia per affermare quello che è questa superstizione che nulla ha di scientifico, che è l'alienazione parentale, per la quale stanno togliendo violentemente tanti bambini alle loro mamme. Sono stata rapida, ma io ti voglio dire, su temi quindi molto delicati, noi a scatola chiusa, se mi dicono che, ma io a volte lo faccio, quando mi dicono ha aderito Pina o ha aderito Simona, io firmo e leggo dopo, cosa che quindi non si dovrebbe fare, ma perché ne ho la piena consapevolezza. Allora io capisco che tutto questo può creare delle confusioni, cioè, ma perché voi oggi fate scelte diverse? E io penso che per rispondere in modo non ipocrita e molto esplicito a questa domanda, noi dobbiamo riavvolgere il nastro e farci un'altra domanda. È possibile, con il Movimento 5 Stelle di Conte, trovare dei punti in comune, fare un'alleanza, vincere le elezioni e governare insieme per il bene dell'Italia? Scusate, io l'ho fatta dritta la domanda, ma penso che, come dire, il punto oggi sia questo. La risposta che io mi do è che non dipende da Conte, dalle sue ambiguità passate, presenti e chissà future, vogliamo fare, diciamo, i profeti, temo di sì, quelle sono molto evidenti a tutti, dipende da noi. Cioè io penso che oggi io non voglio lasciare il mio paese e il governo del mio paese a una destra sovranista, nazionalista ed euroscettica, ma non voglio neanche lasciare il centrosinistra e il bipolarismo, a cui io sono ancora invece molto affezionata, ai populismi e alle bizzarrie di Conte e di altri estremisti che stanno un po' in giro in questo campo che io ritengo sia il mio campo valoriale. Allora io... Cioè, mi piacerebbe convincere Pina e Elisabetta alla fine di questa ora che passeremo insieme. Io penso davvero che dipende da noi. Dipende da noi riuscire a costruire il consenso intorno a delle idee che sono delle idee razionali e innovative, che secondo me hanno molto più consenso e attraverso questo consenso possono poi anche suscitare passione, entusiasmo, fiducia e farci diventare non un commensale accomodante di quella foto in cui non c'eravamo, è un'altra cosa, farci diventare un interlocutore che da pari a pari parla con Schlein, parla con Conte, parla con Fratoianni e fa prevalere in questa discussione in mare aperto i propri valori, i propri argomenti, le proprie idee, perché appunto ha creato una fiducia, un entusiasmo, una passione e un consenso intorno a queste idee. Io penso che questo sia possibile, e non solo che sia possibile, io penso che questo sia l'unico modo che noi abbiamo per toglierci due incubi, perché le alternative secondo me sono soltanto o un governo ancora più sovranista e più a destra di quello che c'è, oppure davvero un governo trainato dai 5 Stelle. E allora è proprio questo che io sento il dovere di voler contribuire a costruire, sapendo che è doveroso ma è difficile, ma sapendo anche che io credo che proprio l'urgenza del momento e proprio la forza che noi dobbiamo avere, la consapevolezza di avere, perché le nostre idee sono idee giuste, i nostri valori sono valori che devono avere una piena cittadinanza nel centro-sinistra, ecco, io penso che proprio per questo noi abbiamo il dovere non di usare quello che noi siamo come un po' una bandiera del fortino assediato, per questo io ancora sono legata al bipolarismo, perché questo, ahimè, purtroppo, Pina lo dicevi, temo che sia così, ci porterebbe a dire le cose più giuste, ma forse a rimanere testimonianza. Io, forte del valore democratico del bipolarismo, voglio andarmi a confrontare prima in mare aperto, se ci saranno delle primarie di coalizione, con delle primarie di coalizione, sperando, e allora qui certo che la frammentazione crea un problema, sperando di creare un forte consenso intorno a quello che noi siamo. E noi così, secondo me, facciamo il bene dell'Italia, che però passa da un centro-sinistra nel quale il riformismo democratico è forte, e questa forza dipende dai riformisti dentro il Partito Democratico, che secondo me fanno un lavoro importantissimo, ma non basta, dipende anche dal riformismo fuori dal Partito Democratico, che in qualche modo rafforza questa identità forte del centro-sinistra per quello che speriamo sarà il prossimo governo, perché come ha detto Paolo Gentiloni, le prossime elezioni non possiamo perderle, sarebbe un unicum probabilmente nella storia recente che un governo, peraltro di questa natura, rigoverni per la seconda volta.
3: Grazie Marianna. Prima di dare la parola a Elisabetta, però Marianna ti voglio chiedere una cosa, perché il tuo ragionamento è molto chiaro, molto evidente, però hai fatto la scelta di uscire dal PD e di, diciamo, di rafforzare la proposta politica di Matteo Renzi, come dicevo prima. Ma quindi, anche se poco fa le hai citate, pensi che la componente riformista dentro il PD abbia perso lo smalto, lo spunto, la capacità di incidere? Cioè, se sei uscita...
6: Io, guarda, ho fatto una scelta molto razionale. Diciamo, la parte sofferta la lascio a luoghi privati. E ho fatto una scelta molto razionale. Io penso che oggi posso essere più utile a costruire una cosa al lato del Partito Democratico. Non perché i riformisti dentro il Partito Democratico non svolgano un lavoro faticoso e necessario, ma perché io penso che oggi il problema non sia solo il Partito Democratico. Poi il problema, io questo l'ho detto molto spesso, non mi aspettavo un Partito Democratico diverso da questo, anzi io trovo che Elly Schlein, per la sua storia, stia anche dicendo su alcuni temi delle cose molto giuste. Certo, a
3: in
6: volte,
3: privato probabilmente, come
6: a volte è un po', insomma,
7: dobbiamo ancora sentire, però.
6: Non voglio essere io adesso qui a fare la difesa della segretaria del Partito Democratico, però voglio dire, sull'Ucraina le posizioni
1: tenuto,
6: grazie, grazie anche,
1: no, ha tenuto il PD, ha tenuto fuori, diciamo, anche al Parlamento.
6: È chiaro che c'è un tema. È spesso un po', come dire, ingessata nel non dover scontentare altri attori di questo campo, di questo blocco unico che diceva Pina. È per questo che secondo me, e questa è stata la mia scelta razionale, io mi sento più utile a provare a creare un nuovo soggetto politico, e da questo punto di vista io devo dire che Matteo Renzi questa cosa l'ha detta per primo e qua c'è Ivan, in tempi assolutamente in cui ancora nessuno lo diceva, cioè eravamo proprio qua a Milano, era un'assemblea di Italia Viva. Non credo che Matteo Renzi non tenga a Italia Viva avendola fondata, ma ha capito che Italia Viva non bastava più, non basta più per cosa? Per il centrosinistra e dunque per il bene dell'Italia. Ha detto andiamo oltre, casa riformista, uniamo i riformisti, proprio per evitare che la segretaria del Partito Democratico si trovi poi ingessata a non scontentare altri. Ma per farlo, però, io, scusate se insisto su questo, ci misureremo con le nostre capacità di creare un soggetto politico di riformismo democratico che susciti entusiasmo, passione e dunque crei una massa critica di consenso. Cioè, qui il problema su cui saremo misurati sono le nostre capacità di fare questo, non quello che fanno gli altri, che è anche molto, come dire, funzionale, chiaro e giusto rispetto alle loro storie.
3: Grazie. Elisabetta Gualmini, invece tu hai fatto la scelta più chiara, diciamo, hai detto sono esco perché non mi ritrovo più in quel partito, e sei entrata, diciamo, in un partito che Azione di Carlo Calenda, che invece ha deciso di stare pienamente fuori dai due poli e portare avanti la sua politica di costruzione di questo polo liberale, socialista, popolare, europeista e così via. Quali sono le differenze?
8: Sì, metterò un po' di pepe, perché altrimenti è vero che noi sulle policies, quindi su alcune politiche pubbliche, possiamo pensarle allo stesso modo, ma attenzione perché non basta, eh? In politica conta molto anche il formato, cioè l'infrastruttura, no? Lo spazio in cui tu ti muovi e scegli di avere la tua agibilità politica, e conta anche l'interpretazione dello scenario. Io faccio un po' fatica a ritrovarmi nella ricostruzione appunto che ha presentato Marianna, e provo a spiegarlo. Naturalmente anch'io ringrazio, sono molto contenta di essere qua. Tra l'altro mi veniva in mente non solo Jack Frusciante è uscito dal gruppo, quindi prima o poi a 10 mani scriveremo un libro, le ragazze sono uscite dal gruppo. Ma il fatto che quando io così in università raccontavo, insomma parlavo un po' della politica delle donne, ci sono appunto un po' di metafore, non so, alcune ricerche che dimostrano la sindrome di Cenerentola, per cui molto spesso le donne preferiscono essere cooptate in maggioranza dal capo bastone della situazione, piuttosto che avere il coraggio e se stesse, no? Di fare delle cose, di fare un passo in avanti. Oppure se chiedi ad una donna, non so, cosa pensi del concetto di potere o di comando, la maggior parte ti risponde in maniera non del tutto positiva, anzi dicendo, ma insomma, forse una parola che ha anche degli aspetti negativi, se lo chiedi agli uomini ti dicono urca, super positivo. Questo per dirvi che invece qua ci sono delle persone che hanno avuto coraggio. Guardate che non è scontato, eh? Io rivendico anche il mio essere apripista, non per lo psicodramma personale, insomma, che vi eviterò, ma per vi assicuro che uscire dal PD in Emilia-Romagna, insomma, dove il PD in alcune città è al 47%, non so, al 50%, vi assicuro che non è proprio un compito facile. Appunto, ce li ho tutti lì, Taruffi, appunto, Schlein, tutti lì. E quindi, insomma, serve una dose di autodeterminazione, di coraggio che io vedo in queste persone, finalmente, in donne che non hanno paura di fare delle cose, perché poi la politica ci deve mettere la faccia, fai anche degli errori e faremo degli errori, perché gli uomini ne fanno veramente una caterva, però siamo qua e ci mettiamo la nostra facciona. Ora, ciò detto, io penso che il Partito Democratico abbia cambiato pelle in modo strutturale. Non penso che il PD di Elie Schlein, infatti lo chiamano il nuovo PD, sia il PD che mi ha convinto. Io non ho fondato il PD, diciamolo subito, io ho fatto tutta la mia carriera professionale fuori e ho scelto di cominciare a fare politica con Matteo Renzi, sostenendo la candidatura di Matteo Renzi, con il PD del 40%, con il PD della vocazione di governo, che vuol dire non sempre dire no, ma vuol dire che tu ti sporchi le mani, che entri, che dialoghi, che provi a risolverli i problemi, non che ti metti sempre sulla difesa e sul tuo fortino, perché non allargherai mai e non convincerai mai nessuno se ti metti in posizione di difesa. Quel PD plurale, a vocazione maggioritaria, a vocazione di governo, non esiste più. E ve lo dimostro. Ma qual è il partito che oggi fa il tifo per crearne un altro? Cioè, io sono basita. Cioè, qual è il partito che dice, noi non votate mica noi, eh? Voi dovete votare quella formazione, che non è neanche quella di Matteo Renzi, a me spiace, io sarei arrabbiatissima. Ma sarei arrabbiatissima di non essere in quella foto o del fatto, cioè, ragazzi, assicuratevi che vi prenda, perché io comincio ad avere qualche dubbio, voglio dire, c'è già Italia Viva, c'è Casa Riformista, no, dobbiamo creare un partito diverso da noi, evidentemente perché noi siamo diventati qualcos'altro. Questo è il punto, perché legittimamente, io lo voglio dire molto chiaramente, perché io non mancherò mai di rispetto verso persone, tra l'altro, che conosco personalmente, come Elie Schlein, appunto, e il cerchio delle persone che stanno intorno a lei, penso a Igor Taruffi, penso ad altri, ma sono persone che vengono da fuori il PD. Cioè, io penso ci sia stata un'opa di Articolo 1 nelle sue varie diramazioni sul PD. E dovete dimostrarmi il contrario, dovete dimostrarmi il contrario. Allora, altro segnale, ma qual è quel partito che rinnega se stesso, su tutto? E partiamo con il referendum sul Jobs Act. Ma possibile, ma l'abbiamo fatto noi? L'abbiamo fatto noi e facciamo un referendum mobilitando? Io ho visto mobilitazioni di tutti i circoli, dal primo al secondo, per dire che quello era sbagliatissimo, fatto da noi. Fatto da noi.
5: io lo trovo inaccettabile. Sulla separazione delle carriere, io ho scritto delle cose, faccio fatica a rinnegare me stessa, faccio molta fatica. E la mia storia, insomma, ci credo in quella riforma. Era una santissima riforma sacrosanta del centrosinistra, poi è andata come è andata. Cioè, e anche quella, no, dobbiamo dire il contrario. Poi dopo è diventata una riforma politica, tutto quello che volete. Cioè, questo è perché rinneghi la tua storia, evidentemente, perché vuoi essere qualcos'altro. Allora, quando io e Pina ci troviamo il 19 settembre del 2024 con appunto gli orientamenti romani che arrivavano sulla politica estera, perché qui dobbiamo poi essere molto chiari, sostegno all'Ucraina, io non l'ho visto un sostegno all'Ucraina, vero, sincero, non l'ho visto. E quella è la cesura fondamentale che segna questa fase. La cesura fondamentale, la Zeitwende, qui c'è una che parla tedesco, cioè è lo spartiacque tra il nuovo mondo e il mondo vecchio, perché è la difesa dei valori europei della democrazia. Vogliamo ancora la democrazia o non la vogliamo più? Dobbiamo deciderci, non c'è mica problema. O vogliamo assuefarci alla tirannia? Poi l'Ucraina ci può piacere, non ci può piacere, ci stanno antipatici, benissimo, benissimo. Ma noi non possiamo accettare che in questa logica di potenza, non di potere, e di imperialismo predatorio che ci circonda, noi cediamo al leader più tiranno che esista. Perché pensate che dopo sia finita? Io qui ho visto solo delle ambiguità. E quando noi ci troviamo ad avere l'indicazione di votare contro il fatto, perché poi noi dobbiamo vedere i voti, il fatto che le armi degli occidentali e gli ucraini non si debbano usare per colpire obiettivi militari russi legittimi? Cioè, ma per cosa servono allora? Ma cosa servono? Quindi gli ucraini stanno lì, si prendono le bombe in testa e stanno fermi. E tutto il PD ha votato no, contro. E due disgraziate, cioè io e lei, hanno votato, Gori forse, Giorgio, abbiamo votato a favore. Ma accidenti, ragazzi. E da lì è iniziato un percorso di distanziamento sui temi, perché non basta fare, parliamo di crescita, talento, merito. Io non ho mai sentito la segretaria parlare di talento e di merito, mai, mai. Sento parlare di assistenza, sento parlare di salario minimo, per l'amor del cielo, va benissimo, me ne sono occupata in lungo e in largo. Ma ragazzi, ma noi dobbiamo creare un ambiente favorevole alla creazione di ricchezza in questo benedetto paese, eh? O vogliamo mangiarci tutti i giovani, tutti i talenti e perdere qualsiasi... Questa roba qua non c'è, non basta fare un convegno. Io vedo i voti, quando bisogna essere un po' pragmatici e dire che benissimo il Green Deal, per l'amor del cielo, ma vai a dire al distretto delle ceramiche che da domani non usi più il gas. Ma come li riscaldano i forni? Non c'è un'alternativa? Cioè queste grandi rivoluzioni vanno accompagnate con pragmatismo. Con pragmatismo. Non puoi ammazzare famiglie e imprese. Cioè serve un... E quel pragmatismo, quella concretezza, che è un tratto di un partito riformista. Allora nessuno mi convincerà del fatto che il PD è ancora il PD. E io penso che Elly Schlein abbia fatto un capolavoro. Elly Schlein ha fatto un capolavoro, è la leader più longeva, penso, ha cambiato il partito e ha una maggioranza che in direzione supera il 95%, è così. L'area riformista, non so se arrivate al 5%, ma lo dico con rispetto, non c'è più, si è presa tutto il partito, è stata abilissima. Il punto è, a un certo punto, se uno vuole avere agibilità politica, se uno rifiuta la rincorsa alle estreme, e io mi rifiuto di sentire l'argomento sempre contro, dello spauracchio. Ma sai, bisogna, perché qui arrivano i fascisti al governo. Tra l'altro dovevano già essere arrivati, uno ce n'è di sicuro, su questo non ci piove. Ma no, io non l'accetto questo argomento. Ma sai, poi lo spauracchio, perché poi ci saranno... appunto le elezioni, poi arriverà, poi ci sarà il Presidente della Repubblica fascista, poi arriverà il colpo di Stato. Così non si vincono le elezioni, basta, basta.
9: Basta! Bisogna fare delle proposte concrete che tocchino la carne viva delle persone, che guardano all'economia, al fisco, alla redistribuzione, ai ragazzi, a che cosa offriamo ai nostri ragazzi, a premiare quelli che sono talentuosi. Queste sono le questioni. E invece tutta la campagna del campo largo è ancora sull'antifascismo, sul terrore, sul frenare. Non si fanno campagne in negativo. E chiudo dicendo, chiudo. No, io non, perché il centro? Tra l'altro io non accetto il fatto che mi si dica se state al centro state con la destra, ma se stiamo al centro stiamo al centro, no, perché adesso l'argomento in voga è questo, stai al centro quindi stai a destra, ma chi sta a destra? Cioè, a parte che in Azione siamo tutti ex PD, quindi io ancora, cioè, non so, la maggioranza, cioè, voglio dire, ma insomma...
3: Vi accusano anche di... No, poi alla fine andranno col centro-sinistra, quindi...
9: No, ma noi stiamo... pare non si sa neanche che sistema elettorale ci, esatto, sarà, quindi io penso che prima bisogna vedere le carte, prima vediamo la ciccia, ma voglio dire, è possibile, in tutti i partiti europei c'è un partito centrista, liberale, in tutta Europa, dappertutto, e non capisco perché non si possa stare al centro dello spettro politico e rifiutare la rincorsa alla radicalizzazione estrema. Perché cos'è che ti portano i 5 Stelle da un lato e la destra estrema dall'altro? Che tu, anche come PD, come partito certo diverso, ma sei, e per forza sei costretto a rincorrere, a chi la dice in maniera più radicale. Abbiamo visto volare delle cose durante il referendum, che, cioè, veramente con una polarizzazione, ma altro che bianco e nero. Cioè, siamo veramente a un modello, io accetto il bipolarismo, ma non i modelli manichei per cui noi siamo i buoni, voi i cattivi, noi siamo belli, voi brutti, voi fate schifo, noi siamo i migliori, noi siamo superiori moralmente, voi no. No, la politica si fa al centro, amici miei. Si fa dialogando, si fa facendo dei compromessi, si fa come in Europa, quando riusciamo con il PPE, S&D e i gruppi europeisti. Quello è il crinale che a me interessa in questa fase del mondo in cui siamo. Quindi rivendico una scelta difficile ma coerente. Io volevo non tradire almeno una persona, e quella persona era la mia storia personale. Grazie.
3: Grazie Elisabetta. Diciamo che volevo solo fare una postilla sul ragionamento di Elisabetta. Io non posso essere certamente tacciato di essere indulgente nei confronti del PD. Ho scritto in particolare sulle vicende di cui raccontava lei dei voti al Parlamento europeo sull'Ucraina. È benissimo quello che dice lei, e chiaramente c'è stato un cambiamento di linea. Però va anche detto, per essere del tutto onesti, che il PD votava contro tutti quegli emendamenti lì, poi il voto finale votava a favore, il voto finale che comprendeva anche quelle cose lì. Quindi no, va considerato anche questo. Poi non, no, poi mancherebbe altro, in realtà non tutti, come sappiamo, c'erano alcuni che si astenevano o votavano addirittura contro. E allora, adesso parliamo con Simona e Lia, comincerei con Simona. Una delle cose che ha detto Elisabetta è il coraggio di chi è uscito, eccetera, ma io vorrei che anche questa sala... No, non volevo fare una battuta sul coraggio di chi rimane. Sul coraggio di chi dentro il PD organizza e partecipa a un dibattito di questo tipo, perché non credo che quando è partita questa idea del Circolo Matteotti, dell'inchiesta, di mettervi tutti insieme dentro il PD, siamo stati molto felici che due esponenti del PD in qualche modo dialogassero con chi è andato via. Quindi volevo ringraziare Simona e Lia per essere qui. Simona, come le vedi loro tre? Più riposate, più tranquille, più serene?
10: Intanto sono contenta di vederle e di essere qua con loro. Questo lo dico, oltre il ringraziamento per aver organizzato questo momento. E io penso che tanti del PD che vedo anche qui in sala sono contenti di questo momento, perché sanno che è un momento che consente a me, a Lia e a tanti che nel PD continuano a pensare che stare dentro sia importante per chi la pensa come noi, renda più forte, dia una possibilità in più, non tanto al partito di essere più forte, ma a un centro-sinistra di vincere davvero le elezioni. Perché io penso che l'obiettivo di tutti qui e anche di quelli che sono seduti di là sia quello di dire che noi questa destra la vogliamo mandare a casa. Penso che su

72, il PD nasce nel 2007, quindi ero grandina, avevo già due figlie, vivevo in Germania all'epoca e avevo alle spalle una storia di partecipazione civica. Carlo Assi, che è qui con me, ha fatto i comitati per le firme sul maggioritario quando c'era la battaglia per modificare la legge elettorale, ed eravamo dei giovani studenti universitari. Venivo dal mondo dell'associazionismo, l'esperienza all'interno delle ACLI, dove mi hanno insegnato anche lo stare in comunità. Da insegnante sono stata una delle RSU della CISL, quindi indubbiamente ho lavorato per il sindacato. E che cosa avevo trovato nel PD però? Avevo trovato tutti quei volti che avevano fatto quei percorsi venendo da storie diverse lì con me, pronti a fare una battaglia comune, essendosi anche così rivisti in un mondo che era oggettivamente cambiato, storicamente cambiato, e sentendo la necessità che storie diverse, provenienze differenti potessero trovarsi in quella che Pina ha giustamente definito prima come una grande casa con un tetto accogliente in cui poterci stare tutti e potersi proporre al paese per provare a governare appunto questo paese, cercando, si diceva, nel lingotto, non in maniera letterale, ma di parlare a più mondi possibili. E se tu vuoi parlare a più mondi possibili, non puoi avere un partito che sia completamente identico su tutte queste cose, deve arrivare ad una posizione, ma ci arriva attraverso la dialettica interna e ci arriva attraverso la discussione. Ora, il Partito Democratico ha gli spazi per poter fare la discussione. Se io devo fare una prima grande critica, è che negli anni e soprattutto negli ultimi, questi spazi di discussione non solo sono stati poco abitati, perché magari convocati non con le frequenze con cui eravamo soliti, perché se tu non discuti avendo tante diversità, come fai a trovare una sintesi? E la sintesi, lo dico, non vuol dire che non siamo né carne né pesce, vuol dire riuscire a fare una proposta che sia la proposta che ha sempre al centro l'obiettivo, il bene del paese. Cioè, qual è la proposta migliore che noi possiamo fare ai cittadini per chiedere il loro voto, perché sanno che se poi governiamo noi questa proposta può aiutare a cambiare le loro vite. E questa nasce da una discussione appunto di storie e di sensibilità diverse. Allora, uno, che questi luoghi sono stati poco così convocati, visti quasi, lo dico con dispiacere, ma questo che dico è pubblico perché l'ho ripetuto tante volte, come se il momento della discussione fosse il momento che porta alla divisione. Ma discutere è il sale della politica. Nei partiti grandi si discute, e discutere non vuol dire litigare, anzi si litiga, ma si trova poi un punto in comune. Chi svolge il lavoro di stimolare la discussione? In un partito grande, siccome appunto i partiti grandi devono essere scalabili, ci sono i congressi, di norma c'è chi ha vinto il congresso e chi ha perso il congresso. E io di congressi, ve lo dico, ne ho persi tantissimi, perché sono stata maggioranza nella lunga storia del Partito Democratico, che a ottobre festeggerà 19 anni di vita. Io sono stata in maggioranza solo durante il partito guidato da Matteo Renzi, quindi per una piccolissima parentesi. Non me ne sono andata quando sono finita in minoranza, sapendo della grande difficoltà anche di agire in minoranza. Ma dicevo, quando tu appunto vinci un congresso, hai la cosiddetta piattaforma congressuale con una serie di obiettivi, quella che ha vinto, e poi c'è l'altra, che ha comunque ricevuto dei voti, che ha comunque portato a casa dei risultati, che ha dei volti, delle storie, i circoli che ti hanno votato, e hai persone alle quali devi rispondere. Il problema è quando chi magari il congresso l'ha perso decide che quello che va bene alla maggioranza non va benissimo, perché altrimenti tu disturbi chi sta guidando in quel momento al partito. Io non la penso così, noi non la pensiamo così, e quindi quando da parte anche di Stefano Bonaccini è stata fatta la scelta di entrare ufficialmente in maggioranza, noi abbiamo fatto la scelta di dire: ci dispiace, per noi è importante stare in minoranza, non perché sia una cosa, cioè, che ti fa vivere la vita più serena,

0: Ma è importante stare in minoranza perché devono vivere quelle idee. Essere minoranza all'interno di un partito grande non significa fare l'opposizione interna, significa stimolare quel dibattito per riuscire a far vivere quelle idee che devono avere vita all'interno del Partito Democratico, perché altrimenti non è più Partito Democratico. Allora, io, che non ho intenzione di uscire dal PD, che non sono uscita e che provo un profondo dispiacere perché amiche brave, competenti, intelligenti, libere, anche grandi rompiscatole, puntute, tutto quello che volete, hanno scelto di uscire, e prima di loro tanti altri. Tanti altri perché sembrava che il progetto del PD non avesse più senso. Ma se tutti quelli, i riformisti, se guidano il partito gli altri, decidono di uscire, non rendono la vita più semplice al riformismo, secondo me. E questa è la mia opinione, personalissima opinione. E lo dico nel rispetto delle scelte, e penso anche, te lo dico Elisabetta perché l'ho dichiarato pubblicamente, io non penso che professarsi al centro significhi necessariamente dare una mano alla destra, penso che sia una scelta assolutamente legittima e quindi ciascuno deve fare quello che si sente, ma che indubbiamente il fatto che non si sia ormai da lungo tempo, e non sicuramente per responsabilità delle amiche che sono con me sul palco questa sera, capaci di vivere in un partito grande con la dialettica presente, quindi se vince un segretario come Renzi se ne vanno escono da sinistra. E a me è dispiaciuto.
1: Ma poi tornano però.
0: E poi tornano, ma io dico tornate, ma confrontatevi anche con me, che non me ne sono mai andata, che mi è dispiaciuto quando voi ve ne siete andati, e che soprattutto vi dico, cari amici che siete tornati, che senza anche questa parte che noi rappresentiamo nel Partito Democratico, siete più deboli tutti voi, siamo più deboli tutti insieme. Allora, io penso, nel rispetto appunto delle scelte che sono state fatte dalle nostre amiche, che noi continueremo, come diceva prima Marianna, a lavorare tranquillamente insieme. Ivan lo sa, non è andato via in questo momento, lavoriamo in Senato quotidianamente, io lavoro benissimo con Marco Lombardo, io in Senato ho sia Renzi che Calenda, quindi ho i protagonisti di questa esperienza, ho la varietà riformista, ma noi facciamo la nostra parte da dentro il PD, sperando appunto che nessuno di altri che crede in questo PD come il PD delle origini, grande casa, capace di discutere, capace di presentarsi al resto del mondo, pensi che la soluzione per vincere meglio le elezioni, dal mio punto di vista, lo ripeto, sia uscire. Io non appalto il riformismo al centro, l'ho detto in tutte le salse a chi lo ha teorizzato, si legga Bettini, non credo in questa ipotesi. Perché? Perché il centro è già presente dentro il PD. Il PD è un partito di centro-sinistra e noi lì dentro ci siamo, e io voglio continuare ad esercitare il mio diritto di cittadinanza, e non di tribuna, ma di cittadinanza, in cui faccio vivere quelle che sono le idee. Con questo spirito continuerò a lavorare con le mie amiche, in primis con Marianna, perché dobbiamo portare a casa la legge sul divieto dei social per i minori. Ecco, grazie.
1: Lia, chiudi tu questo primo giro e tira le fila, come si dice nei congressi.
2: No, allora, io volevo anch'io ringraziare in particolare le amiche che sono venute da Bruxelles, da Roma, e Simona con me da Roma oggi. Non era scontato che accettaste, e vi ringrazio molto perché spero che stiamo dando l'idea che si possa appunto discutere e dare legittimità anche a scelte su cui magari non c'è concordia, ma c'è legittimità alle scelte.
0: È arrivato anche Giorgio Gori.
2: Oh, ecco Giorgio. Sei stato evocato prima. Ringrazio Cristian, ringrazio il Circolo Matteotti con i quali abbiamo pensato questa serata. Apro con la domanda che mi ha fatto prima Marianna. Marianna, dopo diciamo le critiche molto dure, molto esplicite, di cui abbiamo discusso spesso anche in privato, di Pina, di Elisabetta, mi ha guardato e mi ha detto: ma perché hai organizzato questa cosa? le amiche servono anche a questo. Io ho organizzato questo momento perché credo fortemente in una cosa: il rancore ci fa perdere le elezioni. Le elezioni del 2022 noi le abbiamo perse perché si è ragionato con rancore e non pensando a quello che serviva al paese. E siccome qui ci vogliamo bene, spero che persone diverse, che sono capaci di tenere il filo di quello che è personale oltre a quello che è politico, possano aiutare a fare un passo in avanti. Perché io credo che sarebbe imperdonabile se non spendessimo tutte le nostre energie perché nel 2027 ci sia un'Italia davvero protagonista in Europa. E lo dico per lo stimolo che ha dato Elisabetta. Io non penso che il problema sia che ci sono i fascisti al governo, anche se devo dire siamo in una città dove poi abbiamo avuto il Presidente del Senato che, ok, e che qualche giorno fa si è presentato in Consiglio Comunale a Milano per contestare i consiglieri comunali, che non è proprio un atteggiamento da carica istituzionale e che tradisce tanto di come lui pensa al suo ruolo e al suo peso politico anche in questa città. Ma detto questo, insomma, io penso che questo governo abbia fatto perdere 4 anni preziosi al nostro paese in termini di crescita, in termini di diritti, in particolare sul tema del lavoro, perché davvero ridare valore al lavoro questo governo non lo ha fatto. Ci ha fatto perdere un sacco di tempo sulle politiche ambientali e in questi giorni ci rendiamo conto di quanto quel continuare a incolpare il Green Deal della destra sia stata veramente una strategia, da un lato un diversivo fantastico, dall'altro una scelta totalmente irresponsabile. E si sono buttati via 4 anni dove si potevano fare investimenti per proteggere un pezzettino del nostro territorio fragile e per cercare di mitigare gli effetti del cambiamento climatico. E soprattutto la cosa più grave di questo governo è che ha allontanato l'Italia dall'Europa e ci ha reso marginali in una fase internazionale così complicata come quella che stiamo vivendo. E questa cosa, io penso, è nostra responsabilità terminarla. E questo è quello che abbiamo davanti nel 2027. Il 2027 è per noi un'occasione, io direi anche generazionale, per creare quell'autonomia europea di cui sentiamo tutti i giorni la necessità assoluta. Allora, su questo palco credo che ci siano 2 differenze, non solo la differenza che diceva Marianna, cioè la differenza rispetto al rapporto con il Movimento 5 Stelle. C'è una differenza che è di tutte noi e anche penso di tante persone in sala. Io penso che tante persone in sala abbiano votato Partito Democratico e siano rimaste deluse in vari momenti della storia di questo partito, e non voglio convincere in questo momento a votare Partito Democratico, voglio solo spiegare la ragione per la quale io oggi resto nel Partito Democratico e che è il sostegno all'Ucraina. Io penso che se noi lasciamo che il principale partito dell'opposizione cambi il voto che fa al Parlamento italiano sull'invio delle armi all'Ucraina, facciamo un peccato capitale. Lo abbiamo fatto facendo degli strappi anche con Marianna quando era nel PD ed eravamo in 3 alla Camera, io, te, Lorenzo Guerini, a votare diversamente dal PD che voleva cambiare opinione. E finora va dato atto a Elly Schlein, con tutte le critiche che si possono muovere alla segretaria del PD, che il sostegno alla necessaria solidarietà all'Ucraina del PD finora non è mai venuto meno. Io penso che quello sia un punto non negoziabile. Se il PD su questo dovesse cambiare idea, diventa una linea per me rossa, la segretaria lo sa dal momento in cui è stata eletta, e penso che questo unico punto, cioè tenere il Partito Democratico ancorato alla principale azione di sinistra che può fare un partito in questo momento in Italia, cioè continuare a prestare aiuto a chi chiede aiuto, cioè all'Ucraina libera che combatte per tutti noi, questa è la ragione per restare nel PD.
3: tutto il resto si può condividere, non condividere, il referendum sul Jobs Act, il fatto che abbiamo che il PD, la maggioranza del PD ha rivisto tante posizioni, che diciamo tante altre sono state marginalizzate, anche per responsabilità di chi ha vinto il congresso tra gli iscritti, Stefano Bonaccini, ma poi ha mollato quando si trattava di difendere le posizioni che aveva portato avanti durante il congresso. Però questa è la mia ragione, non vi chiedo di condividerla, alcuni la condividono, altri non la condividono e va bene così. Però penso che noi qui e tra noi in questa sala e anche fuori da questa sala dobbiamo trovare un accordo sulla seconda questione sulla quale non siamo d'accordo, e cioè come, se è possibile e eventualmente come si condiziona la coalizione che si presenterà alle elezioni nel 2027. Credo che in questa sala ci siano persone che pensino che non è possibile condizionare la coalizione e che quindi forse è meglio presentarsi con delle formazioni più omogenee e però diciamo più indipendenti, e c'è chi legittimamente in questa sala pensa che si debba provare a lottare con tutte le forze perché il governo, la proposta di governo che faremo alle elezioni del 2027 sia una proposta che tenga conto di tante delle istanze sulle quali noi siamo d'accordo, cioè appunto come rimettere al centro il tema della crescita nel nostro paese, come ragionare su un'autonomia strategica dell'Europa che passi anche dalla difesa. Questa è l'altra questione che non ci vede d'accordo. Io su questo penso una cosa molto semplice, magari anche un po' banale, che se ci dividiamo pesiamo di meno e che quindi più ci dividiamo più purtroppo la coalizione scivolerà verso posizioni che non sono le nostre. E chiudo su questo citando una citazione che rubo da Lele Fiano. Penso che questo richieda tanto impegno per il compromesso, tanto impegno, tanta fatica, tanto sforzo, tanta creazione di consenso anche tra le persone per il compromesso, perché è che il compromesso in questo caso è necessario, perché il contrario del compromesso non è la purezza, non è la coerenza, ma è il fondamentalismo. Questa è una citazione di Amos Oz, e io penso che si debba lavorare perché ci sia un compromesso in quella coalizione che tenga conto delle cose che per noi sono importanti, della concordia che stiamo esprimendo su dei valori fondamentali da questo campo, e si debba cercare di pesare lì dentro, perché altrimenti il giorno in cui votiamo saremo contenti di tracciare la croce su un partito che è molto simile a noi, ma poi il giorno dopo rischiamo che quel voto purtroppo venga disperso in un contrasto e in una polarizzazione che è quella che stiamo vivendo. So che è difficile, non so se siamo all'altezza del compito, spero che stando insieme, parlandoci con sincerità e con l'affetto che spero state respirando, che non è finto, ci si possa aiutare.
1: Grazie Lia. Se riusciamo a fare degli interventi più brevi, riusciamo a finire anche un secondo giro, perché poi appunto ci sono degli aerei e dei treni.
2: Anche i treni sono in ritardo.
1: E i treni tra l'altro saranno probabilmente in ritardo, perché neanche quello riescono a fare, come direbbe la storia. Esatto. Pina, non me ne vorranno le tue amiche, anzi sorelle. Tu hai fatto una scelta e vorrei andare adesso un po' a capire che cosa si può fare, no? Perché abbiamo fatto tutti. Cosa si può fare il passo avanti, no? Cioè tu hai fatto una scelta più ambiziosa rispetto alle altre, forse magari anche più difficile, insomma bisogna vedere poi quale sarà l'esito di questa tua iniziativa politica, però insomma non sei non sei rimasta nel PD come sono rimaste loro due delle tue amiche, non sei andata in un partito riformista dentro la coalizione, non sei andata in un altro partito che invece esplicitamente vuole stare fuori dalla coalizione. Hai l'ambizione di voler costruire che cosa? Un aggregatore, un movimento, un qualcosa che poi riesca magari a rimettere dentro tutte quante? Cioè, qual è la tua ambizione e come, soprattutto, come si fa, visto che comunque tra pochi mesi in qualche modo si voterà, se non a settembre-ottobre si voterà prima ad aprile, insomma, ci spieghi qual è il percorso che hai davanti, con chi parli, con chi stai costruendo questo spazio pubblico.
4: Grazie Cristian anche per la domanda che mi permette di raccontare un po' quello che sto facendo, che stiamo facendo. L'ambizione coraggiosa, certo, lo diceva Elisabetta prima, è quella di provare ad aprire uno spazio politico nuovo nel nostro paese. Uno spazio politico che torni a essere casa dei riformisti italiani. Su questo c'è una differenza, naturalmente, tra quello che penso io e quello che pensano una parte delle mie amiche. Io penso che il Partito Democratico non sia evidentemente più casa dei riformisti italiani, che questa iniziativa Spazio Pubblico prova ad aprire uno spazio che sia fuori dai miti liberali e dal sovranismo della destra, ma fuori anche dal populismo con la pochette di Giuseppe Conte. Che, guardate, questa è la differenza che ci dobbiamo confessare qua. Io non penso che, ve la dico brutalizzandola così un po' ci capiamo e anche ironizzando, ha ragione Elisabetta quando ci richiama alla responsabilità di dire che noi non è che ci possiamo fermare a dire sinistra bella bella, destra cacca pupù, perché diciamo questo non ci rende seri rispetto al paese, perché io trovo che le condotte filoputiniane di Conte non siano meno gravi dell'atteggiamento di La Russa. Trovo che le ricette vintage sulla scala mobile di Fratoianni, guardo al mio amico e me lo guardo e me lo piango, diciamo, Gori, non siano meno serie o meno preoccupanti, diciamo, di alcune ricette o dell'immobilismo in cui questa destra sovranista ha inchiodato il nostro paese. Cioè non è che noi dobbiamo ragionare di cosa è peggio, possiamo per una volta proporre al paese cosa è giusto e cosa è meglio. Questo è il punto. Cioè l'idea che noi dobbiamo limitarci a raccontare cosa è meno peggio è una cosa talmente piccola e talmente non adatta alle sfide epocali che noi abbiamo di fronte, che non rende la misura della sfida che noi abbiamo di fronte. Guardate, noi in 30 anni siamo passati dal bipolarismo che abbiamo raccontato, che ho provato a raccontare prima, dove c'erano delle estreme che ti impedivano di fare le cose che servivano, a un bipopulismo che è completamente, diciamo, inagibile, ed non è difficile immaginare quale sarà il passo successivo, Cristian. Basta guardare a quello che succede in Europa, basta guardare a quello che è successo in Gran Bretagna 2 giorni fa, o a quello che succede nel mondo. Il passo successivo è lo scivolamento verso una democrazia dominata dall'irrazionalità, e se noi non fermiamo questa folle corsa al rialzo populista, guardate che noi della democrazia liberale non troveremo più nemmeno i cocci. Allora io penso che il ruolo nostro dei riformisti debba essere quello di fermare questa regressione politica, questa regressione culturale, questa folle corsa al rialzo populista. Questa è la missione che noi abbiamo, e non possiamo, se siamo consapevoli di questa missione, pensare che ci basti essere arredamento politico del campo largo, porca miseria. Non può bastare quello, perché poi chiedo alle mie amiche, e io sono d'accordo, no? Dice, vabbè, ma noi dobbiamo battere la destra sovranista di Giorgia Meloni, giusto? Io dedicherò ogni mio sforzo a questo, sapendo che quella destra la battiamo solo con un'offerta capace di incrociare la società aperta italiana, che ci chiede cose nuove e che capisce che non si può limitare a votare sempre turandosi il naso il meno peggio. Allora noi quella destra la possiamo battere. Se abbiamo un progetto ambizioso mi diranno, ma tu sei velleitaria, Pina, perché poi fuori dai due poli non c'è spazio per un'iniziativa ambiziosa. È una bugia. Il mondo è sempre stato cambiato, la storia del mondo è sempre stata cambiata da avanguardie coraggiose che hanno avuto il coraggio di fare quello che era necessario. Copernico, Galileo, Giordano Bruno sono stati pure bruciati, ma hanno cambiato il mondo. Rosa Parks non si è alzata dalla sedia. Allora abbiamo noi il coraggio di dire che noi non ci possiamo limitare a essere arredamento di un campo che, care amiche mie, non ci vuole, perché non pensa quello che pensiamo noi. Come ci vogliono? Ci vogliono fuori dalle foto, fuori dalle immagini. Non dobbiamo dar troppo fastidio. Guardate, io l'ho vissuto, io l'isolamento, mo non voglio parlare di me, ma voi lo conoscete tutti, l'isolamento che io ho subito nel mio partito per aver combattuto le interferenze di Putin in Italia nel silenzio del mio partito. A parte l'amicizia e la vicinanza delle mie amiche, io sono stata lasciata sola dal mio partito. E allora non mi potete dire che quel partito oggi difende l'Ucraina, non ha difeso manco me, che sono finita sotto scorta per questo. E allora le bugie non ce le dobbiamo raccontare, dobbiamo avere il coraggio, io credo, ma naturalmente loro non c'entrano niente, chiedo scusa per essermi accalorata, vi chiedo davvero scusa, ma perché sono stati questi mesi difficili, guardate. Allora io penso che noi non ci possiamo permettere di, raccontandocela, indorando la pillola, perché è comodo fare così. Io penso che ci siano alcuni momenti in cui è necessario scegliere non la strada più comoda, perché è chiaro che chi se ne va rischia. È necessario però in alcuni momenti scegliere la strada che si ritiene più giusta, ma non per sé, per il paese. Io non mi arrenderò mai all'idea che questo paese deve essere costretto a scegliere tra un sovranismo di destra e un populismo di sinistra. Io penso che noi dobbiamo avere l'ambizione di proporre al paese una visione, una direzione, e insomma la serietà che, badate, io di questo sono convinta, prima o poi tornerà di moda, e deve tornare di moda se noi sapremo essere forti, coraggiosi, come piace dire a me, liberi e forti.
1: Grazie Pina, vi ricordo che non abbiamo tantissimo tempo, abbiamo mezz'ora. Marianna, Pina ha detto non ci vogliono, no? Simona poco fa ha detto che l'unica volta in cui è stata in maggioranza è stata quando Renzi era segretario del PD. Tutte voi siete state in maggioranza quando Renzi era segretario del PD. Aggiungerei anche il PD era maggioranza del paese quando Renzi era segretario del PD. Certo, poi ha anche perso, però insomma i numeri dicono questo, ma non è che il punto è che questo cambiamento di rotta del PD, questo non volervi, è proprio ancora l'antirenzismo fortissimo che c'è nella classe dirigente dell'attuale PD. E quindi a questo punto la domanda è, se è così, perché Italia Viva e Casa Riformista stanno ancora dentro una coalizione dove dal PD a, figuriamoci, ai 5 Stelle, Renzi non lo vogliono?
5: Ma perché noi facciamo politica non se ci vogliono o non ci vogliono, non sono problemi, diciamo, personali. Noi facciamo politica per cambiare la vita alle persone, e per cambiare la vita alle persone in meglio E se riteniamo che, come in questo momento e come lì ha detto benissimo, ci sia un governo che sta facendo molto male all'Italia e agli italiani. Io che amo molto l'espressione spazio politico, perché spazio dà l'idea proprio di una cosa che si apre, di ossigeno, di vita. Ma io temo che lo spazio ci sia già, e che gli elettori, che sono elettori attenti, attenzione, non sono elettori disattenti, quando vogliono votare, votano, e ce lo hanno dimostrato al referendum, che è stato un referendum, come spesso avviene, mi è capitato anche a noi, molto politico. Lì tanti milioni di italiani hanno votato contro il governo Meloni. Ci sono circa 2 milioni di persone che hanno votato no a quel referendum e che oggi non trovano cittadinanza negli attuali partiti di centrosinistra. Lo spazio politico se lo sono preso, la domanda c'è, è l'offerta che oggi ancora non c'è, e io sento questa responsabilità, ma davvero la sento. Tra l'altro non parlerei di rischi, perché pure qui, così come non ci sto se mi vogliono, i rischi sono altri. E gli ucraini si stanno prendendo veramente un rischio per tutti noi. Non... Io voglio provare con tutta me stessa a dare una offerta politica a quelle tante persone che oggi dicono no al governo Meloni e lo hanno detto alle urne. Quindi, come dire, non c'è neanche il tema astensionismo. Sono andati, si sono svegliati la mattina, hanno preso la scheda e hanno scritto no, e che però ancora non riconoscono nell'attuale offerta di centrosinistra un'offerta convincente e credibile per dare un futuro migliore ai loro figli e ai loro nipoti. Io sto qui dentro. È un esito non scontato, perché noi possiamo stare a, come dire, a raccontarci le nostre legittime posizioni, che sono sempre legittime, sono sempre comprensibili, ma nel frattempo il centrodestra è tutt'altro che sconfitto e rischia di essere al giro prossimo un centrodestra ancora più di destra. E allora a maggior ragione io, che sono d'accordo, mi pare lo diceva Elisabetta, sul fatto che non ci si propone al paese solo con la paura di ciò che non deve essere. Sento però la responsabilità di costruire una cosa convincente e credibile per evitare quello che ancora può essere. Cioè, io spero che questo sia chiaro a tutti, che questo esito non è un esito scontato. Ecco, noi siamo esattamente qui. E io spero, Christian, che nei prossimi mesi tutti coloro che remano in questa direzione, che sono tanti, perché questo sentimento che io provo e questa volontà di agire che io vi ho descritto, la condividono in tanti, persone diverse che lo stanno facendo con associazioni, con sigle diverse, in luoghi diversi, in modi diversi. Vedo Benedetto, domani saremo a Udine con le primarie delle idee senza loghi di partito, pure Giorgio credo forse verrà con il sindaco De Toni di Udine. Vi cito questo perché è domani, ma insomma io spero che nei prossimi mesi tutte queste persone facciano prevalere il senso di responsabilità e tanta generosità, perché io spero che tutto questo non sia fra qualche mese tanti piccoli, più o meno piccoli partiti personali. Deve diventare un'unica proposta politica forte di riformismo democratico che susciti entusiasmo, passione e fiducia, e che sappia però molto bene quali sono i valori su cui si fonda, che sono valori, per quanto mi riguarda e rispetto alle storie dei partiti della destra italiana, sono valori, io lo ripeto, di centro-sinistra. E noi questo vogliamo costruire, saremo all'altezza? Spero di sì, spero davvero di sì. E chiudo davvero, spero di sì, per rispondere non a uno spazio politico che io apro, quello lo hanno già aperto i cittadini e gli elettori, ma per rispondere a una domanda forte che c'è di riformismo democratico. Cos'è poi questo riformismo? Perché lo diciamo talmente tanto che veramente si rischia di non capire più tanto neanche cosa sia. A me è piaciuto molto nell'ultima, nella prima, insomma, ma è anche l'ultima enciclica che c'è stata, ma la prima di Papa Leone, la definizione non idealismo politico e non cinismo. Noi vogliamo un sano realismo. Perché io dico no idealismo politico? Perché è molto più facile spesso dire esattamente che cosa si vorrebbe. Questo non solo in politica, persino in qualunque comunità, ma anche in una famiglia. Ma poi con chi si fa famiglia? Con chi si governa per cambiare la vita delle persone? Se tutti gli altri sono nemici e io non posso fare nulla con nessuno perché sono tutti nemici. È più facile da dire, ma poi diventa una grande solitudine. E io penso che l'essere umano non sia stato creato per stare in solitudine, né socialmente, né diciamo per far politica, che è il lavoro che più di tutti ti deve portare ad aprirti all'altro, alle ragioni dell'altro sempre, anche quando non le condividi. È in questo mare aperto che noi dobbiamo stare. Secondo me il bipolarismo ci dà la garanzia di trasparenza, perché è un mare aperto che noi dobbiamo affrontare prima delle elezioni. Diamoci da fare però con tutti noi stessi e suscitando entusiasmo, perché i voti ci sono, non sono disattenti, ma arrivano se noi abbiamo una proposta anche che sa suscitare entusiasmo e dunque consenso.
1: Grazie Marianna Madia. Elisabetta, tu poco fa hai detto che ti arrabbi quando dicono sei di centro e quindi di fatto sei possibile che ti allerai con la destra. Nella vostra visione, vostra intendo di azione, c'è un'ipotesi nella quale è possibile un riavvicinamento al centro-sinistra? Cioè, mi spiego meglio. Se il progetto di cui parla, lascia stare adesso la cosa Calenda, Renzi, eccetera, ma se il progetto di casa riformista, diciamo, insomma, della forza dei riformisti dentro la coalizione nascesse, se ci fosse una candidatura riformista alle primarie di centrosinistra, che magari, facciamo un'ipotesi dell'impossibile, vincesse le elezioni. Se non so, c'è Giorgio Gori, oggi l'inchiesta ha scritto che Giorgio Gori potrebbe essere candidato del riformista alle primarie del campo largo.
4: Ma per quale partito?
1: Non ho capito. No,
4: per quale partito chiedevo? Perché,
1: ma non importa,
4: perciò deve uscire dal PD. Scusa, lì, se deve fare il candidato.
1: No, si può fare anche da dentro il PD, è stato fatto con Bersani e Renzi. Quindi se Giorgio Gori o chi per lui dovesse vincere la battaglia, Azione, secondo te, potrebbe ripensare
4: l'ipotesi di due candidati del PD alle primarie di coalizione? Insomma, adesso non ho qualche perplessità sulla fattibilità. Si può fare assolutamente, lo statuto lo consente. Che si farà, ho qualche da scienziata politico, qualche perplessità. Ma dunque, tra l'altro Calenda ha risposto a questa domanda, nel senso ha risposto, penso, quando ha presentato il libro con Salis a Genova, dicendo, ma insomma, se Salis fosse il leader, adesso al di là della battuta del centro-sinistra, ovviamente ci sediamo al tavolo. Poi naturalmente io non ho ruoli di partito, quindi non spetta a me parlare di questo, però il punto sono quelli che ho detto prima, cioè io ritengo che oggi questo centro-sinistra non sia in realtà un centro-sinistra, cioè è un'alleanza di sinistra-sinistra, come ho spiegato, dove c'è stata appunto un'operazione di una scalata da parte di fatto di un orientamento, di un partito che è uscito e poi è rientrato come approccio culturale, l'ho spiegato prima, e quindi io penso che in questa alleanza, oppure nella foto appunto dei quattro, e in questo tra l'altro unione insomma, in questa quasi cinghia di trasmissione rispetto ad uno dei sindacati di cui io ho moltissimo rispetto, la CGIL ci mancherebbe, ma non capisco perché debba il PD spezzare l'unità sindacale, cioè non ho ancora capito perché ci deve essere solo Landini e gli altri non vanno bene, che pure è un segnale di un riposizionamento chiaramente a sinistra, perché questo è il punto. Quindi in più ci mettiamo che appunto è il partito che si sforza di crearne un altro fuori da sé, insomma tutti i motivi che rendono ad oggi un po' difficile il dialogo, ma ripeto, intanto si tratta di capire quale sarà la legge elettorale, poi dopo io non escludo assolutamente un dialogo, qualora però i punti programmatici sono quelli insomma su cui Azione sta facendo la sua battaglia. Però ecco, sottolineerei anche l'elemento di novità. Guardate, noi oggi ne parlavamo ieri in una sala gremitissima a Bruxelles, appunto presentavamo il libro di Carlo Calenda, parlavamo che non è su Azione ma è sull'Europa e su come difendere, sulla forza morale che serve per difendere la libertà collettiva di tutti noi, e si parlava dello scollamento tra governo e politica, cioè oggi la politica va talmente veloce e velocemente che i governi, cioè quando il fare, quando ti metti in una posizione di dover fare, di dover dare delle risposte, di dover produrre, no, delle politiche pubbliche di risposta, sei già in ritardo, non ce la fai, c'è uno scollamento incredibile. E quindi bisogna che noi ci mettiamo anche a correre più velocemente e anche a trovare delle parole d'ordine nuove, a trovare dei compagni di governo che ci consentano di correre più velocemente e di capire il contesto in cui siamo. Perché io penso, adesso noi lo vediamo molto a livello europeo, che questo cambio di paradigma, no, per cui appunto, non so, anche solo 5 anni fa noi pensavamo che i Trump, i Putin, appunto i Bolsonaro, i Netanyahu fossero sì dei leader, insomma un po' gli outsider, i marziani della scena politica. Oggi questi, come dice da Empoli nell'era dei predatori, sono la normalità. Cioè noi siamo passati da appunto leader democratici a leadership tossiche, muscolari, come vengono chiamate, no? Siamo passati così da sistemi in fondo in cui ancora governa la democrazia, delle democrature, vedi l'America, dove dentro ci sono dei semi di autoritarismo fortissimo dentro ad una delle più grandi democrazie del mondo. E in questo cambio assoluto di paradigma, oggi l'economia è al servizio della politica. Questo è un altro problema gigantesco. Cioè guardate che non c'è più una logica razionale nell'uso economico globale. Cioè perché Trump si sveglia la mattina e mette i dazi? Perché vuol dare fastidio alla Cina piuttosto che appunto all'Unione Europea, vuole disgregare l'Unione Europea, cioè vuole dare fastidio a quelle zone di influenza che appunto creano secondo lui ostacoli alla sua presa di potere, no? Quindi ormai la politica economica è un'arma, è una guerra anche quella, per disturbare il tuo vicino, per dar fastidio appunto a chi in qualche modo frena la tua crescita, è così il problema della Cina, eccetera, eccetera. Cioè è cambiato tutto il modo di governo, di leadership e appunto e la divisione delle grandi sfere di influenze mondiali. E quindi dentro a questa roba qua, uno, c'è un senso di insicurezza dei nostri cittadini e delle comunità che la sinistra non intercetta, tutti noi. Questo è uno dei punti fondamentali. Noi non siamo in grado di intercettare quel senso di insicurezza e di smarrimento che queste cose qua, nutrite alle diseguaglianze che aumentano, guardate che la globalizzazione in realtà non ha portato più diseguaglianza. Nei tempi della globalizzazione, dell'apertura dei mercati, in realtà le diseguaglianze si erano ridotte. Oggi col protezionismo economico, il sovranismo, il nazionalismo, le diseguaglianze si stanno di nuovo accentuando, ma andremo lontano. Quindi questo senso di insicurezza,
6: per cui te la prendi in basso con i migranti, con gli ultimi, perché pensi che ti rubino l'asilo nido, la casa popolare, e verso l'alto con l'Europa, l'Europa matrigna, quando è l'unica dimensione a cui dovremmo aggrapparci con le unghie, questo poi ti porta a votare i partiti di destra sovranisti. E noi abbiamo un problema a intercettare quella roba lì, a parlare di doveri di quelli che vengono nel nostro paese e non solo di diritti. Perché l'agenda sui diritti la conosciamo, la condividiamo, ma non basta in una fase in cui sono smarrite tutte le certezze, hai la preoccupazione di non poter curare tua madre anziana o di dare uno stipendio da fame a tuo figlio. Quindi dovremmo parlare di sicurezza, dovremmo parlare di un patriottismo nazionale ed europeo, cioè l'identità, noi dobbiamo riconoscere i nostri cittadini anche nella loro identità culturale, perché questo ti dà sicurezza, no? Il senso di appartenenza a qualcosa, ok? Quindi non solo è sempre diritti, io penso che la cultura woke abbia fatto disastri, perché poi arriva esattamente il contrario. Vi parla una che, cioè, voglio dire, ho una famiglia multietnica, quindi, cioè, per l'amor del cielo, ma non è che puoi esasperare talmente tanto la diversità da farne il tuo faro. Tu ti devi portare dietro tutti e dare riconoscere nella loro identità. Allora su questa roba qua la sinistra non c'è, e se tu l'asse lo sposti ancora più sul radicalismo identitario è ancora peggio, e invece devi allargare, devi guardare a quelli che non ti votano mandando a cogliere le loro insicurezze, non con la puzza sotto il naso, non con lo snobismo perché hanno paura dei migranti, e se hanno paura bisogna che noi li ascoltiamo, non con la superiorità morale di dire però non va bene. Questo è il punto. Allora abbiamo bisogno anche di parole nuove. Io e Pina, tra l'altro, cioè, stiamo insieme, nel senso che il progetto, io sono sovraordinata gerarchicamente, quindi sono capo siamo della stessa delegazione, ovviamente il progetto sarà quello comunque centrista comune, quindi speriamo che si allarghi quanto più possibile, e sperimentiamo questa cosa nuova sui contenuti che abbiamo elencato oggi. Ci proviamo e speriamo che vada bene. Io però chiedo scusa, ma devo scappare.
1: Grazie,
6: veniamo io e Tina da Bruxelles.
1: Elisabetta.
6: Grazie infinite a tutti.
1: Grazie Elisabetta.
6: Vi voglio bene.
1: Ciao. Simona, allora, tu hai detto che da studentessa universitaria hai raccolto le firme sul maggioritario, anch'io in quel momento. E sei l'unica insieme a Marianna che ha citato, diciamo, il bipolarismo e il maggioritario che porta al bipolarismo. Marianna addirittura proprio ha difeso ancora questo elemento. Ma invece non è che il problema, il motivo per cui voi siete tutti qui, che la pensate allo stesso modo, e noi pure tutti qui che più o meno la pensiamo allo stesso modo, ma siamo o siete, voi come politici, noi come elettori, su posizioni diverse, proprio perché c'è questo falso bipolarismo che nasce da riforme che non sono state fatte in pieno, però voler continuare a inseguire riforme sembra un po' come i comunisti che dicevano: ma no, quello è il comunismo reale, realizzato, il comunismo invece vero è un'altra cosa, però poi la realtà era un'altra. Noi parliamo da 30 anni di bipolarismo, di maggioritario, il risultato è che abbiamo Vannacci e probabilmente a breve anche Di Battista e Albanese dall'altra parte. Quindi non è che il problema è quello, e che quindi bisogna andare invece verso una legge proporzionale pura come quella del 48,
7: guarda, io
1: che ci
7: non
1: consentirebbe di fare le alleanze dopo le elezioni e quindi essere tutti tranquilli.
7: Io ti devo dire la verità, e anche in questo caso non svelo nulla di segreto. A 20 anni ho raccolto quelle firme, già forse a 38 ho iniziato a pensare che il sistema migliore fosse il proporzionale e credo profondamente nel ruolo del Parlamento e per riportare il Parlamento al centro e quindi consentire anche che ci siano le discussioni franche, che il Parlamento faccia il suo dovere, io penso che il proporzionale sarebbe la soluzione migliore, perché spinge a fare politica. Oggi noi, anche in questo caso, no, il cambiamento di linguaggio, oggi se tu parli con l'altro e provi, appunto lo diceva bene prima Lia, a non essere un fondamentalista, ma a trovare delle mediazioni, ti dicono che fai gli inciuci. Se tu negli anni hai fatto il tuo dovere di parlamentare secondo Costituzione, no? L'Italia...
1: vincolo di mandato.
7: Non solo senza vincolo di mandato, che è a garanzia di tutti, ma che anche ti dice che, insomma, i governi dovrebbero nascere in Parlamento. Noi li abbiamo fatti nascere nella scorsa legislatura. Quasi sei portatore di un peccato originale, per cui tu ti senti negli slogan dire che mai più governi nati dagli inciuci di palazzo. Questa cosa... Ma questo lo dicono in tanti, però, Pina, lo dicono in tanti e lo dice una mancanza, dal mio punto di vista, di una visione di che cosa dovrebbe essere la politica oggi. Io la penso così, sarò minoritaria anche in questo, ma non ho problemi a dire che un proporzionale ci aiuterebbe, e aiuterebbe tanto, non risolve problemi, perché guardate in Germania col proporzionale puro la situazione che si è creata e la situazione che rischia di crearsi, quindi non è che ci siano poi ricette che garantiscano la vera, dico così, la vera democrazia secondo i valori. Quindi io continuerò ad esprimere quelle che sono le mie opinioni, a pensare che cosa oggi possa essere utile. Non mi sembra che si stia andando da quella parte, neppure nella discussione della legge elettorale, che però purtroppo non è nelle nostre mani o nelle mani reali del Parlamento, perché oggi, non prendiamoci in giro, il Parlamento riesce a fare ben poco, perché tutto è concentrato nelle mani del governo. Lo abbiamo fatto anche noi però quando governavamo, quindi riducendo l'attività del Parlamento e dando più spazio, ed è per questo che noi dovremmo avere il coraggio di dire cose che non sono popolari ma che servono veramente poi alla democrazia. Parlare di rivitalizzare il Parlamento, parlare di un argomento di cui non parla nessuno, ma dell'attuazione dell'articolo 49 della Costituzione, e cioè della vita interna ai partiti, della democrazia interna ai partiti, che è la più grande espressione di libertà per ciascuno di noi. Allora, ci sono tante cose da fare, ma di una cosa di cui io non ho certezze, sono le cose in cui io credo, ma di una cosa però sono sicura, che per combattere i populismi c'è bisogno di partiti grandi che abbiano dentro componenti che populiste non sono e che influenzino la vita di quel partito, e che è il motivo per cui io ritengo che la scelta di rimanere nel PD sia la scelta che possa aiutare a non essere a traino di nessuno, di Conte in primis. Grazie.
1: Grazie Simona. Chiudiamo con Lia, che ha organizzato questa serata. Lia è tra le fondatrici del Circolo Matteotti, dentro il quale ci sono appunto Ivan Scalfarotto, che non c'è più, Benedetto della Vedova, Giorgio Gori, Simona Viola, Lele Fiano, Sergio Scalpelli, Paolo Costanzo e tantissimi altri che non vedo perché non ho messo gli occhiali in questo momento, che sono qua, che è un po', come dire, il posto dove già queste discussioni avvengono quotidianamente via chat e anche attraverso le attività del circolo, che è già un po' un tentativo, no, di provare a fare una sintesi. Ecco, come fai la sintesi tu stasera dopo quello che è stato detto? E ti tocca, sei il ruolo di segretario generale, quindi ti...
2: Prendere o perdere le 3-4 tessere?
1: Come Scalpelli, vabbè, insomma...
2: Allora, una cosa, io diciamo il disagio che alcune delle amiche hanno espresso lo vivo in una prospettiva storica. Noi stiamo vivendo una fase complicatissima, una fase come accade spesso quando c'è la guerra, in cui esplode la violenza, esplodono le contraddizioni, a cui si aggiunge
3: un elemento che non c'era mai stato nel passato, che è l'elemento tecnologico, digitale, e fanno benissimo Marianna e Simona a fare il lavoro che stanno cercando di fare sulla legge per limitare l'accesso ai social ai minori, con tutte le difficoltà che farlo con, diciamo, le amicizie di oltreoceano che questo governo ha nutrito e che quindi hanno, ci rendono l'unico paese in Europa in cui se ne parla ma non si quaglia mai, mentre lo hanno fatto quasi tutti. Ecco, e quindi mi sento anche investita, credo come tutte noi, di stare dentro questo momento storico. E per cui, diciamo, mi rendo conto che le risposte che ciascuna di noi dà, o almeno che io do, è una risposta parziale a una sfida molto più grande di noi. E quindi penso, sinceramente, non sono sicura di essere nel giusto. Se devo chiudere su una cosa e dare magari una parola di speranza a chi ci ha seguito e magari si sente un po' depresso perché, insomma, non si capisce bene, no? C'è qui un amico, Alberto, che qualche giorno fa diceva: voi mi dovete spiegare da elettore perché, pensandola tutte allo stesso modo, alla fine alle urne ci troveremo con 3 o 4 partiti diversi che bisognerà votare. Parentesi. Io non so quale sarà la legge elettorale. Spero fortemente una cosa, non so se il proporzionale, il maggioritario sia meglio, ma spero una cosa, che ai cittadini sia ridata la possibilità di scegliere chi siede in Parlamento. Penso che il principale danno alla democrazia italiana non venga né dal proporzionale né dal maggioritario, ma dal fatto che in Parlamento siedono persone che devono rendere conto al leader e non a chi li ha eletti. Ed è questa la vera riforma che renderebbe più possibile la cultura del compromesso, e lo sa Pina che è stata eletta con le preferenze, lo sappiamo noi che abbiamo vinto le parlamentarie tanti anni fa, ha vinto i collegi, sappiamo che, insomma, quello è un rapporto diverso e ti dà anche una visione diversa, no? Detto questo, se per dare una parola non di speranza ma di conforto, voi su questo palco avete visto della concordia che c'era, della concordia che c'è stata questa sera, della concordia che deve continuare a esserci tra di noi e tra le persone che la pensano allo stesso modo. Magari sulla scheda elettorale voteremo diversamente, ma è importantissimo, secondo me, per la tenuta della democrazia italiana e per il progetto europeo che abbiamo in mente, che ci tiene tutti uniti, che questa concordia continui. Quindi vi ringrazio di essere stati qui e aiutateci a tenerla viva.
1: Allora, prima di chiudere, volevo ringraziare Radio Radicale che ha trasmesso in diretta questa serata. Grazie davvero a Radio Radicale, che fa sempre un servizio fondamentale. Dire che qui fuori trovate un manifesto tratto da un articolo di Recalcati contro il nuovo oscurantismo. Lo trovate anche sul sito dell'inchiesta, vi invito a firmarlo, ma lo trovate anche fuori, è molto interessante. Ah, firmano tutte e cinque, Andrea, firmano tutte e cinque, anche in contumacia Elisabetta Gualmini. Quindi adesso io ringrazio in ordine inverso rispetto a come hanno parlato agli interventi, ringrazio Lia Quartapelle, Simona Malpezzi, Elisabetta Gualmini, Marianna Madia e Pina Picerno. Grazie mille.
8: Radio Radicale, sono le 17:55, abbiamo ascoltato l'evento "C'è ancora domani, 4 strade possibili contro populismo ed estremismo". E ora invece andiamo in commissione, anzi per la precisione nelle commissioni riunite attività produttive della Camera e industria del Senato, per l'audizione dello scorso 23 giugno con le sigle sindacali FIOM CGL, FIM CISL, UILM, UGL, Metalmeccanici, FISMIC, CONFSAL e AQCFR sulla produzione automobilistica del gruppo Stellantis in Italia.
9: Commissione riunite attività produttive, commercio e turismo della Camera e industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare del Senato. I rappresentanti di FIOM CGL, FIM CISL, WILM UGL Metalmeccanici, FISMIC CONFSAL e AQCFR sulla produzione automobilistica del gruppo Stellantis in Italia. Saluto il Presidente della Nona Commissione Industria del Senato, Senatore Luca De Carlo, e colleghi senatori. Ringrazio gli auditi per aver risposto all'invito delle commissioni e saluto in generale tutti i presenti e quelli collegati da remoto. Avverto che la pubblicità dei lavori sulla seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare e la trasmissione diretta sulla web TV dei rispettivi siti istituzionali. Prima di cedere la parola agli auditi, chiedo ai deputati e senatori che vogliono intervenire di segnalare la propria volontà alla Presidenza prima dell'inizio del dibattito.

in relazione alle comunicazioni fatte dall'amministratore delegato Filosa. Proprio in queste stanze riteniamo opportuno come FIOM avanzare alcune considerazioni. Il piano prevede 60 miliardi di euro, dei quali 36 in prodotti e modelli. Il 60% di questi 36, quindi 21,6, saranno allocati negli Stati Uniti, i restanti 14,4 non in Europa, bensì nel resto del mondo, in tutto il resto del mondo. Le definizioni del portafoglio prodotti prevedono l'individuazione dei 4 brand globali, Fiat, Peugeot, Jeep e Ram. Dopo di questi, Stellantis ha individuato 5 brand regionali, Chrysler, Dodge, Alfa Romeo, Citroen e Opel. Ci sono poi i marchi specializzati, DS e Lancia, gestiti rispettivamente da Citroen e Fiat. Per quanto riguarda le risorse destinate ai vari brand, il 70% sarà per quelle global, il 30% per tutte le altre. È evidente in termini generali che il paese destinatario di modelli brand globali sarà quello destinatario dei maggiori investimenti. Un esempio calzante: Melfi, 4 modelli più uno prossimo annunciato. Dei cinque modelli, uno è global, una Jeep, uno è regionale, Alfa Romeo, e 3 saranno specializzati, 2 DS e una Lancia Gamma. Sussistono forti criticità in termini generali e in termini di allocazioni e saturazione degli stabilimenti. Grave riteniamo e preoccupante la scelta di abbandonare definitivamente il progetto della Gigafactory in Italia. Le motivazioni addotte, attuale basso livello del mercato delle elettriche e costi energetici, evidenziano l'assenza di una volontà strategica per il futuro dell'elettrico in Italia. Proprio perché invece il mercato elettrico in Italia è effettivamente ridotto rispetto alla media europea, risulta evidente che questa fetta di mercato non potrà che crescere nei prossimi anni. Con la logica invece di progettare e programmare il futuro sulla base della situazione attuale, non si sarebbero compiuti salti tecnologici fondamentali nel nostro Paese. È la lungimiranza che dovrebbe contraddistinguere ogni piano industriale, soprattutto di un grande gruppo. Per quanto riguarda poi i costi energetici, sembra contraddittorio da un lato denunciare l'alto livello e dall'altro lodare le azioni del Governo per l'intervento fatto sulle bollette, tra l'altro non chiari a quale intervento si faccia riferimento. Sui marchi Maserati e Alfa Romeo non è stata fatta chiarezza se si ritiene necessario. Il quinto modello a Melfi, appunto Alfa Romeo, sembra essere l'unica novità introdotta. Per Stelvio e Giulia non si capisce a cosa si faccia riferimento, probabilmente un restyling e non nuovi modelli, a fronte del fatto che il 22 di maggio l'amministratore delegato Filosa non ha fatto alcun accenno a nuovi modelli di riferimento. La regionalizzazione del marchio, tra l'altro, determinerà un'allocazione di risorse inferiori. Su Maserati bisognerà attendere dicembre per la presentazione di un piano di rilancio che interesserà anche il sito di Cassino. Da questo punto di vista, poca chiarezza rispetto a quale rapporto intercorrerà tra il brand del lusso e gli stabilimenti di Cassino e Modena. Il piano industriale annuncia per l'Europa una riduzione della capacità produttiva di 800.000 auto all'anno e un aumento della saturazione dal 60 all'80%. L'attuale capacità installata in Europa è di 4.650.000 vetture all'anno, passerà a 3.850.000. Con la saturazione attuale e quella annunciata si passerebbe però da 2.790.000 a 3.080.000, quindi in teoria sulla carta un aumento della produzione di 290.000 unità all'anno. Nell'ipotesi in cui, assolutamente non realizzabile, tutte quelle 290.000 auto in più in Europa fossero allocate e prodotte in Italia, si passerebbe in Italia in termini di produzione dalle 380.000 dell'anno scorso alle 670.000. Quindi, anche nella logica irrealizzabile in cui tutto fosse spostato in Italia in termini di ulteriori produzioni, il milione di veicoli all'anno sarebbe un miraggio e il Governo continua invece a sostenere che tutto va bene. L'amministratore delegato Filosa ha comunque dichiarato che la riduzione della capacità produttiva verrà senza chiusura di stabilimenti, questo anche grazie a joint venture con case cinesi, di cui appunto abbiamo notizie e ufficialità in Spagna e in Francia, non assolutamente in Italia. In questa ipotesi è chiaro però che dovranno essere coinvolti i componentisti insediati nel nostro paese, perché non abbiamo bisogno di fabbriche cacciavite. Inoltre, non chiudere stabilimenti significa proseguire però con questo utilizzo degli ammortizzatori sociali e con la continua piaga delle uscite incentivate volontarie. Solo negli ultimi 3 anni sono usciti quasi 4.000 lavoratori. Per quanto riguarda gli stabilimenti, velocemente, Cassino certamente rappresenta il punto più basso della grave crisi del gruppo in Italia. Dover attendere fino a dicembre per conoscere il futuro dello stabilimento è inaccettabile, oltre che estremamente rischioso per la tenuta di quel plant. I volumi produttivi del 2025 sono stati peggiori della storia.

0: a meno di 20.000 modelli. Quest'anno, se continueremo con questo trend, rischieremo di arrivare a poco più della metà della produzione dell'anno scorso. Termoli, perso il progetto Gigafactory, ha bisogno di un piano di rilancio. La trasmissione di CT non sarà sufficiente a saturare l'occupazione, anche di fronte al fatto che la motorizzazione GME verrà spostata negli Stati Uniti. Il progetto Gigafactory deve essere ripreso e allocato proprio dove era previsto. Questa è l'unica opportunità per quello stabilimento e quel territorio. Tra l'altro, con la via della produzione delle ICAR a Pomigliano, diventa sempre più centrale il tema dell'autonomia tecnologica e produttiva, per non dover importare batterie da Spagna, Francia o Cina. Mirafiori, è ormai chiaro che la 500 ibrida insieme a quella elettrica non sta dando le risposte che Stellantis si attendeva e che aveva dichiarato, le famose 100.000 unità all'anno. Siamo a meno della metà, prestazioni modeste e costo elevato ne penalizzano la commercializzazione. Le continue fermate produttive e l'allungamento molto probabile della pausa estiva sono a significare di un progetto già in fase calante. Sono necessari un altro modello e soprattutto un'altra linea di montaggio. Pomigliano, l'introduzione dei due modelli ICAR nel 2028 è sicuramente una novità importante, soprattutto guardando la prospettiva dell'elettrica in Italia. Tuttavia, sussistono zone grigie. La Tonale terminerà la produzione nel 2027 e non verrà sostituita da un modello analogo. L'attuale Pandina proseguirà con le attuali Vesti fino al 2030. Non è dato sapere se poi ci sarà una nuova Pandina o se una nuova Pandina sarà ricompresa in una delle due ICAR. In questo caso, i modelli futuri sarebbero due o tre e cambia significativamente. A Tessa l'annuncio dell'investimento da 1 miliardo deve essere però meglio dettagliato dal punto di vista delle tempistiche. Soprattutto ancora non è chiaro il rapporto con lo stabilimento gemello di Gliwice in Polonia. Polmone per extra volumi di Atessa o concorrente? Melfi. Qui il tema non è tanto la questione del numero di modelli, 4 più 1, bensì di potenziali volumi in grado di saturare l'occupazione di S7, di S8 e Lancia Gamma, quanto occuperanno in termini produttivi, anche a fronte del fatto che il prezzo d'ingresso della più economica tra queste tre auto sarà di 45.000 euro. Modena, in uno stabilimento ormai svuotato, quale sarà la prospettiva di rilancio che verrà annunciata a dicembre? Maserati in concorrenza con Cassino? Anche su Pratola Serra e Verrone è necessario avere chiarezze rispetto alla prospettiva in una situazione attuale che invece è di saturazione. Chiudo dicendo che il piano industriale di Stellantis non mette in sicurezza gli stabilimenti italiani e tutta la filiera della componentistica. L'intero settore automotive è a rischio. È necessario un intervento della Presidenza del Consiglio, a partire ad esempio anche dalla ridefinizione di un piano automotive come quello che è stato cancellato, anche a fronte del fatto che il tavolo automotive presso il MIMIT è stato in questi anni del tutto improduttivo. Grazie.
1: Sì, allora passiamo a Ferdinando Ugliano con un'accortezza. Se avete delle relazioni ce le mandate e in generale sintetizzate l'intervento, va bene? Quindi Ferdinando Ugliano, segretario generale FIM CISL.
2: Buongiorno Presidente, vi ringrazio per questa importante audizione perché è significativa rispetto a tutto il percorso che abbiamo affrontato in questi anni. Io naturalmente non ripercorrerò tutti gli aspetti legati al piano, ma sottolineerò alcuni aspetti di valutazione che come FIM CISL abbiamo dato alla presentazione del piano. Noi pensiamo innanzitutto che siamo di fronte a un cambio di passo rispetto all'era di Tavares. Voglio evidenziare questo aspetto perché saremmo incresciosi nei confronti di un cambiamento che abbiamo anche determinato come organizzazioni sindacali e come anche forze politiche nel Paese. Ci sono alcuni aspetti chiari di rafforzamento rispetto al piano industriale che c'era stato presentato dopo l'iniziativa di sciopero che come FIM FIOM WIM avevamo fatto nel 2024. Un piano di rafforzamento che va nella direzione di dare prospettiva a alcuni stabilimenti e poi ci sono alcuni elementi comunque di criticità che sono da evidenziare. Noi abbiamo valutato positivamente il fatto che il gruppo ci abbia precisato i 5 miliardi di investimento su ricerca e sviluppo e temi dell'innovazione. Lo dico che abbiamo valutato positivamente perché fino a poco tempo fa non era chiaro qual era l'intendimento da parte del gruppo rispetto a posizionare nel nostro paese il tema della ricerca e sviluppo. È importante anche la precisazione che è stata fatta rispetto al fatto che il nostro paese non sarà coinvolto dalla riduzione degli 800.000 veicoli ipotizzati in Europa. abbiamo considerato importante il fatto che il gruppo si è impegnato anche per le realtà italiane di portare all'80% il grado di utilizzo degli impianti. Teniamo presente che oggi l'utilizzo degli impianti nel nostro paese è intorno al 30%, cioè nel 2025 è stato dato il dato peggiore per quanto riguarda la storia di Fiat e quindi anche di Stellantis all'interno del nostro paese. Sugli stabilimenti noi abbiamo valutato sicuramente positivo la scelta delle car su Pomigliano d'Arco, perché va nella direzione degli impegni che anche la comunità europea ha mosso di modifica rispetto alla precedente normativa e dà una prospettiva anche a quello stabilimento. Le car ipotizzate, stando anche alle dichiarazioni che ha fatto alla Commissione di Camera e Senato l'amministratore delegato, potrebbero essere addirittura tre. Questo è un elemento per noi importante, perché dà la possibilità allo stabilimento di Pomigliano di essere più robusto dal punto di vista della strutturazione dell'impianto, perché la pandina è stata confermata fino al 2030, potrebbe avere anche uno sviluppo successivo, così ci è stato detto, per il fatto che si è proceduto all'investimento sulle motorizzazioni di termoli attraverso l'Euro 6 che riguarderà il motore GSE. Abbiamo valutato positivamente l'assegnazione su Melfi di un'ulteriore vettura, il CSUV dell'Alfa, entro il 2028, perché avevamo anche noi delle valutazioni problematiche rispetto al fatto che erano state assegnate quattro nuove vetture che sono in produzione dal 25 e dal 26, però avevamo dei dubbi rispetto alla quantità in termini di volumi. Assegnare un modello Alfa in quella direzione è importante. Positivo l'investimento su Atessa, perché metterci 1 miliardo di investimento, ribadire di fare un grande furgone, va nella giusta direzione, perché è chiaro che fa fugare un po' i dubbi che in qualche modo avevamo rispetto allo stabilimento che c'è in Polonia, che produce anch'esso veicoli commerciali. La situazione di Modena sembrerebbe risolta, pur essendo piccolo come realtà produttiva, con Gran Turismo, Gran Cabrio, le supercar e la MC pura, con il progetto anche della bottega fuori serie. Le criticità che noi evidenziamo sono quella indubbiamente su Mirafiori, perché c'è posizionato solo i modelli 500, per sia in versione ibrida che full ibrida, che full elettrica. L'amministratore delegato ha fatto una considerazione dicendo ci saranno altri modelli che sono sempre della famiglia 500, però non si è capito bene. È chiaro che se hanno una prospettiva in termini volumi è un conto, se non ce l'hanno noi chiederemo uno sforzo ulteriore di un ulteriore modello, perché Mirafiori sarebbe l'unico stabilimento che ha una tipologia di modelli, mentre gli altri hanno più versioni. La situazione più critica indubbiamente è quella di Cassino, perché noi ci aspettavamo delle risposte sia sui modelli Alfa Romeo sia sui modelli Maserati. Queste cose sono state subordinate alla definizione di una partnership che ci è stato detto entro i prossimi 3 mesi, però è chiaro, quello è uno stabilimento che ad oggi non è chiara la prospettiva. Va bene la Maserati Grecale nel 2027, va bene il refresh su Giulia e Stelvio, il problema è che dobbiamo assegnarci delle nuove vetture, e quindi questo è l'elemento più critico che noi vediamo sul piano. C'è il tema poi di termoli, è l'ultima questione di criticità che noi evidenziamo, è che se è vero che hanno assegnato dei cambi a compensazione della mancata Gigafactory, se è vero che hanno assegnato anche un nuovo motore Euro 6 che consentirà di dare prospettive, è chiaro che la saturazione dell'impianto non c'è ancora. Noi pensiamo che si debba mantenere il progetto di Gigafactory sulle batterie, anche se in prospettiva l'amministratore delegato l'ha subordinato a una questione che c'è centrale sul costo dell'energia nel nostro paese e su una ripresa dei volumi. Diventa comunque importante anche la traduzione sull'indotto rispetto ai modelli CSUV Alfa Romeo in particolare e sulle nuove Maserati che verranno sviluppate, però sono tutte cose da riscontrare poi nella realtà. Noi abbiamo chiesto una verifica, perché non bastano gli annunci, ma bisogna verificare effettivamente il piano di attuazione, e L'amministratore delegato ci ha detto e comunicato sia nella vostra sede sia nell'incontro che abbiamo fatto con responsabili Europa che si andrà in quella direzione. Quindi per noi è importante anche che a livello italiano, a livello europeo, si metta in campo anche delle risorse dedicate al settore, perché il tema della transizione è comunque un tema che deve essere accompagnato a una sostenibilità industriale e sociale. Grazie.
1: Bene. Passiamo a Gianluca Ficco, segretario nazionale UILM, responsabile del settore auto, sempre 5 minuti, sintetizzando l'intervento. Grazie.
3: Buongiorno. Do per scontato il piano dell'amministratore delegato Filosa, che fra l'altro è stato riepilogato efficacemente durante la sua audizione e ripreso dai miei colleghi. E mi soffermo sui due punti critici, che sono evidentemente Cassino e Termoli. A Cassino è stato sì annunciato anche durante appunto l'audizione che c'è l'intenzione di allocare le Maserati, quindi l'auto di gamma, ma manca ancora un piano operativo. E dato il livello molto basso produttivo e i tempi lunghi di industrializzazione che caratterizzano il settore, abbiamo quanto prima bisogno di passare ad un progetto concreto. Ne va della stessa sopravvivenza della fabbrica di Cassino. Un altro elemento di criticità è Termoli, dove sì in arrivo il cambio per vetture ibride, ma purtroppo il cambio stesso in arrivo più il motore GSE per vetture ibride non sono tali da garantire nemmeno sulla carta la saturazione di quello stabilimento. E anzi, su questo vorrei soffermare la vostra attenzione. Noi pensiamo che ci sia bisogno di un rilancio delle motorizzazioni italiane, dato che l'Italia esprime una tradizionale grande conoscenza, grande professionalità sulla meccanica, non solo per saturare Termoli, non solo in generale per gli stabilimenti di meccanica in Italia, ce ne sono anche altri, ma per rafforzare i lanci delle nuove vetture. I nuovi lanci, di fatto, hanno bisogno di vetture, di motori adeguati, altrimenti sì, c'è il rischio che non abbiano sul mercato il successo che meriterebbero. Chiudo però sulla situazione di contesto, vale a dire, noi, nonostante il piano di lancio di Filosa, abbiamo ancora grandi difficoltà da affrontare, alcune legate al basso livello produttivo di partenza, altre legate con grande franchezza alle strutture operate nel settore da parte dell'Unione Europea e ad alcune lacune di economia nazionale. Parto dall'Unione Europea, la transizione ormai mi pare così palese da non argomentarlo, in ogni caso non avevo il tempo, è stata mal concepita e peggio ancora gestita. Non salva il pianeta ma distrugge l'industria, me la capo con una battuta, ma basti pensare a come l'ha implementata la corsa di elettrificazione della Cina e a come maldestramente sta facendo l'Europa per rendersi conto che la politica industriale europea davvero è un disastro. Abolire le multe, abbracciare il principio di neutralità tecnologica sarebbe un ottimo punto di partenza. Infine, a livello nazionale, ripristinare il fondo automotive, aiutare soprattutto le imprese dell'indotto e affrontare due nodi fondamentali. Costo dell'energia, lo hanno detto i miei colleghi, finalmente siamo tutti sulla stessa linea, sono felice, speriamo di convincervi. E poi, secondo punto fondamentale, aiutare anche i lavoratori con ridotte capacità lavorative. È intuitivo, l'elevazione dell'età pensionabile rende sempre più difficile permanere al lavoro in mansioni fisiche come può essere quella della catena di montaggio oltre una certa età. E quindi c'è bisogno di percorsi dedicati nell'interesse dei lavoratori e delle imprese. Gran parte differenziale del CLUP, costo del lavoro per unità di prodotto, in Italia rispetto anche agli altri paesi europei, è infatti dovuto al fatto che noi non abbiamo una strategia per fronteggiare la problematica dei lavoratori con ridotte capacità lavorative. Grazie e buon lavoro.
1: Passiamo a Giovanni Antonio Spera, segretario generale UGL. Prego.
4: Buongiorno a tutti, grazie Presidente per aver convocato questo incontro per noi molto, molto importante. Io parto dalle due criticità che sono naturalmente quella di Cassino in questo momento. Sappiamo bene che lo stabilimento di Cassino Negli ultimi 5 mesi probabilmente sono state soltanto 20-23 giornate lavorative, quindi già questo dimostra l'affanno che hanno i lavoratori sullo stabilimento di Cassino. È vero che noi abbiamo fatto anche un incontro con il dottor Cappellano, siamo in continuo confronto con i vertici di Stellantis, dove abbiamo avuto delle rassicurazioni, dove ci hanno chiesto un po' di tempo per presentare un nuovo progetto sullo stabilimento di Cassino, dove ci è stato annunciato che probabilmente ci saranno 2 nuove vetture che potrebbero essere 2 Maserati del segmento E, quindi modelli molto molto importanti, però c'è da capire se Stellantis in quello stabilimento andrà da sola oppure farà una joint venture con un'altra casa automobilistica. Questo ormai è chiaro a tutti e quindi ci è stato riferito che entro fine anno avremo sicuramente delle notizie importanti in merito a quello stabilimento. La cosa importante è che da parte dei vertici di Stellantis c'è stata la garanzia dello stabilimento di Cassino e questo praticamente ci fa stare un attimino sereno perché c'è l'impegno di Stellantis ad investire sullo stabilimento di Cassino. Poi noi abbiamo lo stabilimento di Termoli dove doveva sorgere la Gigafactory, ma nell'ultimo incontro di una settimana fa da parte di Stellantis ci è stata confermata praticamente che non verrà costruita una Gigafactory in Italia, perché per ad oggi non ci sono le condizioni, non c'è l'accelerazione completa verso l'elettrificazione, quindi ad oggi non ci sono quelle condizioni di mettere in piedi una Gigafactory. Non è stato scartato un nuovo progetto in futuro rispetto a una nuova Gigafactory, quando probabilmente i volumi andranno una certa direzione. Da settembre partirà la produzione del nuovo cambio EDCT che viene prodotto anche a Torino Mirafiori, dove occuperà circa 350-400 lavoratori con l'evoluzione del nuovo motore GSE. Naturalmente è particolarmente attenzionata la questione di Termoli, perché Termoli rappresenta un'eccellenza insieme allo stabilimento di Prato la Serra come stabilimenti di meccanica. Vengono qualificati come stabilimenti di componentistica, quindi sono stabilimenti che tutti e 2 stabilimenti assieme occupano circa 4.000 dipendenti diretti e quindi c'è bisogno di attenzionare lo stabilimento di Termoli per mettere nuovi prodotti di motorizzazione, perché Stellantis sta sviluppando ancora molte motorizzazioni e quindi crediamo che sia Termoli che Prato la Serra sono stabilimenti che possono essere attenzionati da nuove motorizzazioni, anche perché lo stabilimento di Prato la Serra, che in questo momento produce a pieno ritmo con oltre 200 lavoratori che sono in trasferta, con 40 nuove assunzioni di lavoratori somministrati, produce circa 500-550.000 motori, dovrebbe produrre nel 2026, quindi numeri molto molto importanti. E quello che noi abbiamo chiesto e quello che praticamente è quello che chiediamo, la conferma di quello che ci è stato già detto, che sull'investimento di 1 miliardo sullo stabilimento di Termoli, dove sorgerà il nuovo VAN nel 2028, che si dia continuità di motorizzazioni ai 2 stabilimenti italiani, tra cui quello di Prato la Serra, ma soprattutto anche quello di Termoli, che in questo momento è un po' in difficoltà. I 5 miliardi sulla ricerca e sviluppo sono investimenti importantissimi per quanto riguarda l'Italia, quindi dimostra che da parte di Stellantis c'è la volontà di investire in Italia, perché oltre 5 miliardi sulla ricerca e sviluppo sono importanti. Su Melfi è stata annunciata la 5ª vettura, che sarà quella dell'Alfa Romeo. Adesso bisogna capire i tempi, naturalmente i numeri che usciranno da quello stabilimento, anche perché noi non dobbiamo perdere di vista che negli ultimi 4 anni e mezzo, 5 anni, diciamo, il gruppo ha perso circa 7.000 dipendenti. È vero che comunque non c'è stata nessuna operazione di mandare via le persone unilateralmente da parte di Stellantis, sono lavoratori che sono usciti su base volontaria, però il numero dei dipendenti si è abbassato tantissimo, quindi noi dobbiamo creare le condizioni di creare un cambio generazionale, come sta avvenendo sullo stabilimento di Torino. Su Torino Mirafiori ci sono circa 600 nuovi lavoratori, è vero che sono somministrati, ma sono 600 lavoratori che entrano nel mondo del lavoro, con oltre 220 nuovi ingegneri che entrano nel gruppo, soprattutto sullo stabilimento di Torino. Oggi Torino, dopo tanti anni, diciamo che la produzione rispetto al 2025 è aumentata quasi dell'80-90%, perché nel primo quarter 2026 ha prodotto circa 31.500 sia BEV ma sia ibride, quindi quello che si sta facendo su Torino bisognerebbe farlo anche sugli altri stabilimenti. Pomigliano, due nuove ICAR che saranno costruite a partire dal 2028, un segnale importante dove si punta sulla full elettrica, praticamente di vetture che sono un costo al di sotto dei 15.000 euro, e quindi la conferma della Pantina almeno fino al 2030 sono segnali importanti. Poi è chiaro, oggi avere una visione oltre il 2030 di una produzione di nuove vetture non sarà sicuramente semplice. L'altro aspetto riguarda delle scelte fatte nel passato dal gruppo a guida di Tavares, dove si è scelto praticamente hanno scelto di non investire più sul GPL, dove in Italia c'era un know-how sui motori a GPL, quindi dove c'è una quota di mercato soltanto in Italia di circa 250.000 vetture. Ormai questo è un progetto che Stellantis non ritiene più adottare, perché ormai sono già da 3 anni che sono usciti fuori dal mondo GPL. Ultime due cose, concludo: è importante attenzionare tutto quanto l'indotto e tutta quanta la filiera collegata strettamente a Stellantis, e per ultimo, che è fondamentale, c'è bisogno di sostenere l'unica azienda che noi abbiamo nel nostro paese, e bisogna farlo iniziando attraverso la riduzione dei costi energetici, che non è una cosa di poco conto. Grazie.
1: Bene. Adesso la parola a Sara Ribaudo, segretario generale FISMI CONFSAL.
5: Buon pomeriggio Presidente, buon pomeriggio senatori e senatrici, grazie per questa audizione che è importante. Non ripercorro il piano e quanto già esposto dai miei colleghi, che condivido. Ovviamente sottolineo che da parte aziendale abbiamo la richiesta di attenzione e di capire chiarimenti rispetto a quelle che sono le criticità, e quindi a partire in primis dallo stabilimento di Cassino, capire le missioni produttive e soprattutto le tempistiche, così come azioni aggiuntive su Termoli e anche su Mirafiori, dal punto di vista di poter avere un ulteriore modello da aggiungere a quello che è già stato annunciato invece per quanto riguarda i cambi, le nuove trasmissioni e ricerca e sviluppo. Quindi da parte aziendale c'è la necessità di fare qualcosa di più, però con molta onestà intellettuale dobbiamo dire che c'è stato un cambio di strategia, e questo lo riteniamo positivo. È positivo il fatto che si vada su una strategia multi energy, perché risponde al cliente, perché poi alla fine il tema, anche molto banale, è che se abbiamo modelli che poi il cliente non compra, possiamo avere tutte le missioni produttive, ma poi alla fine non si registreranno la domanda e i volumi. E quindi avere un piano multi energy permette quindi al cliente di avere una vasta gamma di scelta, e va anche nella direzione, quella che noi diciamo da tempo, di muoversi su un piano che tratta il tema della neutralità tecnologica. La neutralità tecnologica fa sì che non ci sia una limitazione rispetto a tutto quello che può essere messo in campo per essere sia sostenibili a livello ambientale, quindi raggiungere gli obiettivi che ci poniamo, e allo stesso tempo riuscire anche a mantenere la produzione e la produttività, quindi non andando a penalizzare o far ricadere un obiettivo ambientale sui lavoratori. Detto ciò, però, credo che sia giusto rimarcare il fatto che bisogna arrivare in un momento nel quale realmente occorre fare sistema. Ci sono dei nodi, e lo abbiamo visto, importanti da sciogliere, lo abbiamo visto con la Gigafactory. Abbiamo un problema che non riguarda solo il costo dell'energia, ma riguarda anche e soprattutto le infrastrutture, perché noi dobbiamo essere in grado, come Paese Italia, di poter reggere quella potenza di energia necessaria per far funzionare la Gigafactory, anche per immettere poi nel sistema tutto quello che sarà la richiesta di elettrico, e quindi dobbiamo avere un impianto di sistema che regga la potenza e che regga anche il raffreddamento necessario. Questo vuol dire acqua, e come ben sapete noi abbiamo anche un tema importante nel nostro paese, che è il problema proprio dell'acqua, di come viene gestita, dello spreco, e quindi abbiamo dei nodi che sembrano lontani ma che poi in realtà vanno a impattare in quello che è il creare le condizioni per far sì che le aziende possano investire nel nostro paese. E infatti lo abbiamo visto con un cambio di politica all'estero, degli investimenti si sono spostati. Quindi noi chiediamo che ci sia un cambio di strategia, una strategia molto più forte a livello di politica industriale nel nostro paese, per fare in modo che le aziende possano investire nel nostro paese e farlo con condizioni che possano permettere di creare volumi in più e non solamente mantenere o ridurre, che però è quello che a livello di capacità produttiva al momento ovviamente è stato detto che non avverrà, e questo è positivo. Quindi occorre fare sistema, occorre che il tavolo automotive reimmetta le risorse del piano automotive, che sono state purtroppo molto diminuite, e invece serve un rafforzamento, e serve anche una via preferenziale che sciolga anche la lentezza burocratica per le concessioni, perché anche per la Gigafactory c'è stata molto lentezza per riuscire ad avere le concessioni e i permessi, quando abbiamo delle aziende grandi che vogliono fare determinati investimenti, noi abbiamo bisogno che la nostra politica industriale crei corridoi strategici di priorità, e che quindi vada ad abbattere, oltre i costi, anche la burocrazia legata, che poi ovviamente crea ulteriori costi. Quindi i nodi da sciogliere sono quelli del tema energetico, dei costi, ma anche e soprattutto delle infrastrutture, del costo del lavoro, che penalizza purtroppo non solo le grandi aziende ma soprattutto le piccole e medie imprese. Quindi parliamo dell'indotto, e dobbiamo avere delle risorse in più che possano semplificare la burocrazia, che inizia a diventare troppo pesante, soprattutto in questi momenti che sono di crisi del nostro paese. Quindi riuscire a fare veramente sistema, parti sociali, azienda e ovviamente governo, con le risorse giuste e soprattutto con una lungimiranza strategica a livello di politica industriale. Grazie.
1: Bene, Giovanni Serra, segretario generale AQCF, prego.
6: Buongiorno a tutti, buongiorno signor Presidente, buongiorno onorevoli, buongiorno senatori. Innanzitutto ringrazio di questa audizione, che ritengo, come i colleghi che mi hanno preceduto, un'audizione importante per fotografare la situazione dal nostro punto di vista. Allora, io vorrei fare una premessa fondamentale. Oggi il confronto su Stellantis non può essere separato da quello che è l'automotive in Italia e da quello che è l'automotive in Europa. Non siamo di fronte esclusivamente a una difficoltà di una singola Europa. Grosse.
1: Non si sente nulla.
6: Da coinvolge tutto l'automotive europeo, tutti i grandi costruttori, i centri di sviluppo, gli enti di progettazione. Secondo noi è in discussione non solo la capacità produttiva, ma anche di una economia industriale e tecnologica.
1: Guardi, non si riesce a sentire.
6: Sia in Italia, sì, da questo punto di vista il piano presentato da Stellantis contiene degli elementi che meritano attenzione. Degli elementi che di novità in più, questi dovranno essere trovare riscontro concreto nei prossimi anni attraverso volumi, attraverso le fabbriche che da una dissaturazione come quella di oggi, che ha prodotto.
7: Radio Radicale, stiamo seguendo i lavori delle commissioni riunite attività produttive, Camera
1: nulla,
7: e Senato.
1: Quindi
6: una maggiore disponibilità all'ascolto e al dialogo. Probabilmente c'è una volontà concreta nel vorrer costruire una maggior solidità industriale.
1: Scusi, ma purtroppo non si riesce a sentire, quindi siccome comunque vedo che sta leggendo una relazione, ci invia la relazione, nel frattempo passiamo alle domande, perché non si sente, quindi è inutile andare avanti. Quindi...
6: chiedo scusa, purtroppo qua a Torino è saltato tutto e quindi mi sono collegato con un hotspot, ma...
1: Bene, comunque siccome vedo che sta leggendo una relazione, ci mandi la relazione così il suo intervento resta agli atti. Bene, allora adesso passiamo alle domande. Onorevole Comba, prego.
8: Grazie.
7: I Fratelli d'Italia.
8: Grazie Presidenti. Soprattutto ringrazio le parti sindacali per aver accettato ovviamente questo nostro invito e per condividere questo momento di confronto così importante. Sostanzialmente partirei indubbiamente da un supposto. Sicuramente la postura politico-istituzionale e industriale completamente opposta, viva Dio, quella mostrata dal CEO di Stellantis, Filosa, differentemente a quanto si appalesò purtroppo durante l'audizione del predecessore Tavares. Questo lo prendiamo sicuramente come elemento positivo. Un'apertura di credito? Sì, in parte, oserei dire, con grande circospezione, perché comunque da torinese, da mirafiorese, credo di interpretare in maniera trasversale il pensiero anche di altri colleghi, saremo vigili, attenti dalle rispettive posizioni, sia dai banchi dell'opposizione, per i miei colleghi che credo che sia un approccio, una postura fondamentale e utile, sia da parte del governo. Il ministro Urso ha fatto un grande lavoro, ha fatto un lavoro sicuramente importante che è stato quello di mantenere un'interlocuzione costante, piano Italia importantissimo, le aspettative sono molte, il collega prima faceva riferimento a quanto ancora siano distanti i numeri prospettati da quelli ovviamente che noi ci auspichiamo. Un'apertura di credito perché credo sia importante sulla base di quella che è stata la rappresentazione da parte dell'amministratore delegato Filosa. Ripeto, il governo avrà un atteggiamento vigile e di controllo, pur mantenendo un rapporto di interlocuzione costante. E quello che, un piccolo passaggio vorrei fare, ha sottolineato il collega prima della CISL relativamente al plesso industriale di Mirafiori. Sì, è vero, la produzione della 500 MEV ibrida assolutamente non è sufficiente a soddisfare le capacità di produzione di quel plesso industriale, quindi noi sicuramente ci aspettiamo ed è stato uno dei tanti interventi ma sui cui ci si è focalizzati, anche quello di chiedere di avere una risposta su quelle che erano le intenzioni prospettiche sull'impianto di Mirafiori, che è sicuramente cresciuto, come diceva un altro autorevole intervenuto in rappresentanza sindacale, ma che comunque è molto lontano ancora da quelle che sono le potenzialità del plesso. Ultima cosa, mi riferisco a Maserati, alla possibilità di eventuali partnership, è stato rappresentato questo, sì è vero, a me preoccupa solo una cosa, lo dico, è che avere in testa un'idea oggi è un'idea. Qualche cosa forse più di una suggestione, ma trasferirla dalla fattispecie astratta, la sussunzione, a quella concreta vuol dire 2-3 anni. Tra 2-3 anni ci saranno produttori che saranno con prodotti premium e sono già pronti adesso sul mercato, e quindi mi chiedo se anche qui non ci sia un ritardo anche in termini di progettazione e di visione industriale. Anche qui apertura di credito, non vorremmo aprire troppi crediti perché poi sostanzialmente diventa difficile riuscire a discutere quello che abbiamo ovviamente aperto in termini fiduciari. Detto questo, ultima preoccupazione, Cassino. Qui siamo, utilizzerei da Mirafiorese un termine piemontese, su Mai Pian di Babi, qui siamo a zero sostanzialmente, quindi vorremmo avere veramente qualche riscontro in più e capire qual è veramente la destinazione di questo plesso. Detto questo, noi siamo certi che le interlocuzioni debbano continuare e il ministro Urso non farà mai venir meno ovviamente il suo pressing. E noi, come maggioranza, saremo vigili, attenti e in questo momento diamo un'apertura di credito, ma un'apertura di credito sicuramente condizionata. Grazie.
1: Bene, onorevole Fregolent.
9: Grazie, ringrazio la Commissione, ringrazio i sindacati per le loro audizioni. Anch'io penso che rispetto a Tavares, che avevamo assistito con un po' di sgomento, oggettivamente Filosa sia andato diversamente. Però volevo fare delle domande in particolare alla rappresentante di FIMCISL, che ovviamente ha parlato di... e poi ovviamente anche di tutti i sindacati che hanno indicato sul tema energia un punto focale per la ripresa ovviamente di una concorrenza che altrimenti vede l'Italia tagliata fuori. Io chiedo soprattutto al rappresentante della FIMCISL domanda che avevo fatto anche direttamente a Filosa, cosa ne pensa di eventuali incentivi per far superare questo anno, insomma, per riprendere la crescita. I primi 5 mesi di Filosa sono andati nettamente meglio del 2025, che è stato l'anno peggiore forse della Fiat, però cosa di Stellantis, scusate, da Mirafiorese, io non riesco a chiamarla cioè lei è più forte di me, vabbè, di Stellantis. E quindi cosa pensano, chiedo anche ovviamente ai rappresentanti che sono qui presenti, di eventuali incentivi. E poi sempre per quanto riguarda Mirafiori, visto che si parlava di modelli, cosa ne pensa invece di una specializzazione di eventuali di motori e di componentistica? Declino meglio la domanda.
10: Silvia Fregolent,
9: in questo momento è all'avanguardia della produzione di alcuni motori cinesi. Lo so che sembra impossibile, ma è così, i motori non li sappiamo fare, evidentemente i cinesi lo sanno e chiedono componenti, non tutto il motore, però un pezzo di motore, e molte aziende torinesi stanno lavorando su questo. Cosa invece pensano di un'eventuale specializzazione, quindi di componentistica, non di soltanto di modelli, anche per quanto riguarda Mirafiori? Grazie.
1: Onorevole senatore Bergesio.
11: Grazie Presidente, grazie Presidente naturalmente per questa audizione, grazie ai sindacati. Io credo che abbiamo dei dati in tema di immatricolazione a livello europeo che sono positivi per quanto riguarda sia il mese di maggio, mi pare più 3,2%, che i primi 5 mesi dell'anno con un 4%. Effettivamente il tema in Europa, nel dibattito, il pacchetto automotive è ancora molto, molto diviso nella sua soluzione finale, perché ci sono delle evidenti spaccature per quanto riguarda le scelte future che si devono fare. Però io mi vorrei soffermare su un tema. Io credo che difendere quello che è il made in Europe, cioè il fatto da produzioni europee, diventa fondamentale qui anche da parte vostra il sostegno, perché non si parla solo di impresa, non si parla solo di industria, ma chi rappresenta i lavoratori sono i sindacati, siete voi, e lo fate bene. E io credo che sostenere questa scelta strategica a livello europeo vi ponga anche di fronte a delle responsabilità, che sono quello di dire in modo chiaro e inequivocabile che quando le cose vanno bene, ma se non vanno bene anche a livello europeo, di incidere pesantemente. Qual è la vostra posizione? Tema Italia, taglio cuneo fiscale, il governo ha fatto una scelta straordinaria tagliando per 16 miliardi nel 2026 il cuneo fiscale, comporta naturalmente un onere importante ma positivo. Sull'energia siamo intervenuti con diversi decreti, sul lavoro, non ultimo il decreto lavoro qui alla Camera è già, credo che sia importante anche perché alla luce delle attuali criticità occupazionali, anche e soprattutto del gruppo di cui stiamo parlando, se ritenete anche voi che lo strumento del distacco per finalità di salvaguardia occupazionale e continuità produttiva possa rappresentare anche una possibile soluzione alla riduzione dell'occupazione, e questa valutazione in merito mi interesserebbe. E poi il sostegno, noi parliamo giustamente di Torino, parliamo di Mirafiori, parliamo della 500. Ho letto con molta attenzione i dati e in concorrenza sul tema dell'elettrico rispetto alle produzioni che arrivano da altri paesi, vedi tra virgolette Cina, per quanto riguarda i costi di produzione, perciò il costo con cui viene immesso in mercato. Anche qui voi pensate che una politica importante di incentivi all'acquisto possa essere di aiuto, o se no se avete in mente altre soluzioni da suggerire al governo, che naturalmente sta già facendo il più possibile per aiutare questo settore e per far sì che continui ad essere strategico soprattutto anche per l'indotto, per il nostro paese. Grazie Presidente.
1: Onorevole Peluffo.
10: Grazie Presidente, ringrazio i rappresentanti sindacali per
12: del Partito Democratico.
10: Le relazioni che hanno svolto, che credo consentano a queste commissioni e al Parlamento di avere un quadro più complessivo del piano industriale che è stato illustrato dall'amministratore delegato Filose, ci consenta anche di mettere in evidenza gli elementi ancora di incertezza, i punti di domanda che abbiamo anche sollevato nel corso dell'audizione. Il primo dato, quello da cui parto, è il tasso di utilizzo degli stabilimenti, che vede il nostro Paese rispetto agli altri Paesi europei per quanto riguarda il 2025 al penultimo posto, come è stato ricordato, con circa il 34%. L'obiettivo indicato da Filose dell'80%, in questa distanza c'è tutta l'ambizione di questo piano industriale, e nel cronoprogramma per il raggiungimento di questo obiettivo credo che ci sia tutta la sfida e la necessità di avere certezze rispetto ai passi che vengono decisi. Da questo punto di vista, come è stato ricordato dai diversi interventi dei rappresentanti sindacali, il punto in questo momento di maggior debolezza, anche perché hanno lavorato soltanto un mese quest'anno, è Cassino, e soprattutto c'è la maggiore incertezza perché è stato nell'audizione tutto posticipato alla presentazione di questo programma a fine anno. Quindi anche la domanda diretta che abbiamo fatto sul cronoprogramma, mi sembra che questo sia effettivamente un momento, un elemento di difficoltà, anche perché è legato al futuro del marchio Maserati, che continua ad essere il marchio in maggior sofferenza e quello che non ha elementi di certezza. Secondo aspetto, per il raggiungimento di questi obiettivi sul tasso di utilizzo degli stabilimenti sono stati indicati anche partnership. Stellantis ne ha già alcune in altri paesi europei con dei partner, per esempio cinesi. Qui è evidente che la discriminante, se queste partnership sono legate soltanto all'ultima passaggio della produzione, quindi di assemblaggio, venivano definite fabbriche cacciavite, o se invece c'è una collaborazione, un investimento che porta anche la progettazione, l'investimento, il trasferimento tecnologico. È evidente che in questo si gioca la credibilità anche di una parte rilevante del piano industriale, anche perché rispetto alle e-car di cui si è parlato, auto, come le ha definite l'amministratore Filosa, auto mass market, elettriche, made in Europe, è qui il paradosso che rischiano di avere la componente essenziale di un'auto elettrica, che è la batteria, che sono prodotte dovunque ma non in Italia, cioè se va bene in altri paesi europei o batterie cinesi. Quindi terzo elemento, evidente che questo tema della Gigafactory a Termoli non può essere liquidato così come mi sembra di capire sia l'attuale approccio, perché una Gigafactory è fondamentale per la sfida tecnologica e industriale di questo piano industriale anche che è stato presentato. E poi mi sembra di capire da quello che è stato detto dai rappresentanti sindacali che le produzioni attualmente indicate non raggiungerebbero comunque, per quanto riguarda Termoli, quel livello di saturazione di utilizzo che avrebbe garantito la Gigafactory. Quindi questo rimane un tema dirimente aperto. E infine concludo, Presidente, siccome sono stati sollevati giustamente diversi temi che sono in qualche modo trasversali, non riguardano solo il comparto automotive, il costo dell'energia, sul tema dell'innovazione ci sono gli investimenti 5 miliardi dell'azienda che però per accompagnare questa trasformazione è evidente che non sono sufficienti e vanno accompagnati anche con investimenti pubblici, con la creazione di un ecosistema a sostegno dell'innovazione. C'è la parte della riconversione anche di una quota della componentistica e c'è soprattutto il tema che è stato sollevato del taglio che questo governo ha fatto in legge di bilancio del piano automotive, quindi quello che aveva ereditato dal governo precedente l'ha tagliato al 75%, se devi far attraversare al comparto un deserto così complicato non puoi non reintegrare quei fondi. Allora credo, mi sembra sia stato anche detto in alcuni di interventi, che è evidente che non basta più il tavolo al MIMIT, che peraltro mi sembra abbia prodotto anche risultati molto al di sotto di quelli che erano necessari. Quindi mi sembra di capire che ci sia bisogno di un protagonismo del governo diverso e una regia rispetto anche ad elementi trasversali diversi, e quindi che ci sia un protagonismo diretto di Palazzo Chigi. Se non ho capito male, è anche una delle richieste che è stata avanzata per parte sindacale, quindi in questo senso anche la domanda che rivolgo, cioè capire come si fa un passo in avanti anche per poter far corrispondere agli impegni presi dall'amministratore delegato a scelte concrete nelle prossime settimane, nei prossimi mesi.
1: Onorevole Appendino, prego.
13: Sì, grazie Presidente. Io devo dire che sono meno fiduciosa dei colleghi e le colleghe, nel senso che l'apertura di credito c'era stata.
12: Del Movimento 5 Stelle.
13: Io credo che al di là dell'atteggiamento, e ci manca pure che il nuovo amministratore delegato venisse di nuovo quasi a insultare il Parlamento, ma dietro un atteggiamento sicuramente corretto dal punto di vista dei toni, a me la narrazione non è piaciuta, perché vedo una narrazione che è in perfetta continuità rispetto invece alla gestione precedente. Quando ho sentito dire che sostanzialmente il piano Italia era stato messo a terra e vedo la Gigafactory che non c'è, è chiaro che mi pongo qualche dubbio anche su come veramente la proprietà e l'azienda voglia cambiare il modo di interloquire con le parti interessate. Per questo io voglio ringraziare i sindacati oggi, perché secondo me ci permettono anche a noi di fare un po' un'operazione verità. Molti di noi vivono in città in cui gli stabilimenti ci sono, comunque girano, hanno a che fare con i lavoratori e le lavoratrici che vivono il dramma della cassa integrazione, il dramma di avere posto lavoro, e lo sanno che le cose non vanno bene e non stanno andando bene. Per cui il tema dell'incertezza, degli investimenti che continuano a non essere chiari, anche alla luce della, per quanto mi riguarda, delle risposte che sono state date la settimana scorsa dall'amministratore delegato, i problemi che continuano a esserci nei plessi sono evidenti e sono emersi anche oggi. Che poi ci portano, secondo me, a un dato su cui ci dobbiamo interrogare tutti e tutte, e cioè il fatto che 6 milioni di auto, di cui parlava solo il ministro Urso onestamente, in realtà non si è realizzato, e il numero di auto che noi produciamo sono 300.000, e lì rimaniamo, beh, 4 stabilimenti in Italia sono veramente tanti. Questo è il vero tema, e questo è il punto su cui ci dobbiamo interrogare. Allora, non voglio fare come dire, una mappatura degli stabilimenti, cioè mi verrebbe da chiedere ad esempio ai sindacati, chi ci lavora su Mirafiori. Io non ci credo al polo dell'innovazione, onestamente, secondo me non è sufficiente, perché se stiamo sotto le 100.000 vetture e la 500 ibrida non basta, mi chiedo quale sarà il futuro di Mirafiori, io non lo vedo. E a proposito di questo, più dettagliato, domanda che non ho fatto all'amministratore delegato, ma chiedo a voi se avete notizie ad esempio sugli interinali che sono in scadenza, se c'è un'interlocuzione rispetto agli interinali che sono in scadenza proprio a Torino. Su Cassino volevo capire dai sindacati se state ancora spingendo anche voi, e noi lo pensiamo, nonostante quello che ha detto appunto l'amministratore delegato Filoso la settimana scorsa, che la discussione sulla strategia di Maserati non possa essere rimandata a fine anno, cioè non è accettabile, io credo. Quindi lato nostro c'è la volontà di continuare a spingere su anticipare questa discussione. Ho visto, se non erro, che c'è stata anche una dichiarazione del presidente di regione che va in questo senso. Volevo capire anche lato vostro se continuerete a spingere. Chiudo dicendo che io credo che serva un lavoro di squadra che vede tutte le parti coinvolte, ovviamente vede il sindacato come sempre, forse nel ruolo più difficile di tenere un equilibrio e di portare avanti le istanze e le preoccupazioni dei lavoratori in contesti evidentemente complessi. Io credo che serva un cambio di approccio dal governo, francamente l'approccio che ha avuto il ministro Urso e questo governo nei confronti di Tavares e della proprietà io non lo condivido, cioè non credo che sia questo lo spirito con cui noi possiamo, e anche le ultime dichiarazioni del ministro Urso non vanno in questa direzione, con cui possiamo fare quel giusto fiato sul collo. Poi ognuno di noi lo può interpretare come vuole, però francamente io credo che la storia ci insegni e l'audizione della scorsa settimana ci debba far preoccupare da questo punto di vista, e fiato sul collo serva. Serve rivedere gli strumenti del fondo automotive, al di là del taglio che è surreale che il governo abbia tagliato quel fondo, ma va proprio probabilmente riragionato insieme anche a chi vive la realtà degli stabilimenti, ne sa più di noi. Va riportato, lo chiediamo da anni ormai, a Chigi il tema dell'automotive. Cioè, se perdiamo questa filiera e siamo al limite del ribaltabile, io mi chiedo che cosa avremo ancora davanti. E poi c'è il tema della proprietà. Io lo ribadisco, cioè io non sono contenta quando sento dire dall'azienda che c'è continuità rispetto al passato, perché io penso che serva una doppia inversione a U, forse anzi tripla, perché sennò torniamo al punto di partenza, scusate. E da questo punto di vista noi ovviamente siamo presenti, faremo la nostra parte, e devo dire che la commissione, e ringrazio i presidenti in chiusura, ha dato lo spazio. Io vi chiedo, presidenti, di continuare a farlo, perché io credo che le criticità le vedremo nei prossimi mesi. Ora l'amministratore delegato è venuto qui, ci ha raccontato delle cose, chi ci crede più, chi ci crede meno, io ci credo meno, ma netto di quanto ci possa credere io, noi dobbiamo farci garante, secondo me, come politica trasversale, al netto di quelli che sono i nostri posizionamenti, nel seguire il percorso di insediamento e di messa a terra di un piano industriale di cui ora francamente ancora non ho ben capito nel dettaglio come andrà a incidere sugli stabilimenti, ma proprio per questo noi dobbiamo continuare a fare questo percorso nel prossimo anno che ci manca di lavoro, tenendo i contatti con le rappresentanze sindacali e tenendo ovviamente i contatti e il fiato sul collo su governo e proprietà.
1: Senatore Misiani.
14: Sì, grazie presidenti, ringrazio i rappresentanti delle organizzazioni sindacali per gli elementi di informazione e le chiavi di lettura che ci hanno dato. Vorrei concentrarmi sulle tematiche europee che sono inevitabilmente decisive per il futuro dell'automotive anche nel nostro paese. A dicembre 2025, come è noto, la Commissione europea ha presentato un pacchetto di misure che rivedono il regolamento
15: del Partito Democratico
14: e altri elementi del Green Deal per quanto riguarda l'impatto che hanno sul settore. Il pacchetto di dicembre è attualmente in discussione legislativa al Parlamento europeo. Mi interessava una valutazione delle organizzazioni sindacali su quello che sta venendo avanti. C'è una proposta del relatore Salini in commissione ENVI sul percorso che dovrebbe portarci al 2035. C'è una questione di normativa sui veicoli leggeri che impatta molto su un pezzo fondamentale della produzione di Stellantis, penso allo stabilimento di Atessa in Abruzzo, e poi c'è la questione della normativa sul Made in Europe che l'amministratore delegato di Stellantis ha molto enfatizzato come uno strumento utile per rilanciare l'automotive in Europa. Tra l'altro Stellantis ha firmato insieme a Renault Volkswagen una lettera appello alle istituzioni europee. Ci interessa la valutazione delle organizzazioni sindacali su tutte queste tematiche, e un ultimo punto riguarda la flessibilità che la Commissione europea ha accordato ai Paesi membri nell'ambito del programma Readiness 2030. C'è una flessibilità che riguarda le materie energetiche e che dovrebbe riguardare anche gli strumenti di accelerazione della decarbonizzazione. Adesso non bisognerà entrare nei dettagli di questi 14 miliardi di euro potenzialmente utilizzabili dal nostro paese. Mi chiedo e vi chiedo se una parte di queste risorse non possa essere utilmente messa in campo in un'ottica di decarbonizzazione della mobilità nel nostro paese a sostegno

0: Le domande alla fine non erano tantissime, chiedo quindi
1: velocissimamente, prego. Provo diciamo così a dare fare qualche considerazione. Partendo dal fatto che il Piano Italia presentato il 17 dicembre del 2024 in realtà non esiste più, nel senso che tre pilastri fondamentali sono stati cancellati. Faccio riferimento alla Stelvio e Giulia elettriche in quel di Cassino e appunto al progetto della Gigafactory. Per quanto poi dopo è stato ripreso più volte il tema degli incentivi all'acquisto, noi abbiamo sempre sostenuto che il tema degli incentivi all'acquisto, quindi per i consumatori, debba essere l'ultimo anello di un percorso complessivo che tiene insieme tutto. Prima bisogna mettere, diciamo così, in sicurezza il settore e avere gli investimenti pubblici e privati. Alla fine di un percorso che metta in sicurezza tutto, anche il tema degli incentivi può avere la sua utilità, non sicuramente come è stato fatto negli ultimi tre anni, dove abbiamo visto che con una spesa indicativamente di 1.800 milioni di euro sugli incentivi, in realtà non c'è stata un rimbalzo della produzione in Italia, quindi incentivi per acquistare auto prodotte all'estero. Per quanto riguarda il tema della transizione, quindi tutta la discussione che c'è in Europa anche legata alla local content, ora vedremo quello che verrà fuori nell'ambito della Commissione europea. È chiaro che rispetto al tema della transizione all'elettrico, quindi il gap che noi già oggi abbiamo, che stimano intorno ai 10 anni sui competitor cinesi, l'idea di frenare o rallentare il tema della transizione, il percorso della transizione è, diciamo così, quantomeno singolare. Ci sarebbe la necessità assolutamente di accelerarlo questo percorso. L'idea quindi di darci un po' di ossigeno, ancora un po' di ossigeno all'industria automobilistica europea, per poi non sapere che cosa avremo da qui a qualche anno, è molto molto rischioso. Per quanto riguarda il local content, noi pensiamo che sia un tema fondamentale, ma deve essere un local content europeo. Noi pensiamo che l'80% delle ore lavorate sul prodotto debbano essere prodotte appunto in Europa. In Europa si intende l'Unione Europea, non si intende a nostro giudizio i paesi candidati, ma nemmeno, come si sta discutendo, anche tutti quei paesi che hanno accordi commerciali con l'Unione Europea. Per quanto riguarda il tema degli ammortizzatori sociali, noi avremo bisogno di un intervento complessivo generale, nel senso che su tutte le situazioni, anche e soprattutto delle aziende della componentistica, vengono riconosciuti ammortizzatori sociali anche in deroga. Noi abbiamo bisogno di un ridisegno degli ammortizzatori sociali funzionale alla transizione, che mettano come elemento di vincolo anche la formazione e l'integrazione al reddito, perché fare mesi e mesi e anni con 1.000-1.100 euro al mese, come fanno migliaia di lavoratori, è quasi impossibile.
0: Ferdinando Ugliano, segretario generale FinCISL, vi invito appunto a essere.
2: Sì, grazie. Io naturalmente non rispondo alle risposte che ha già dato Samuele, per essere molto efficace. Allora, sul tema dei somministrati che veniva posto dall'onorevole Appendino, noi stiamo ovviamente monitorando la situazione. In Stellantis di solito si verifica la stabilizzazione dei volumi e poi si determina una discussione in termini contrattuali sullo stabilizzare. Oggi a Torino è da poco che si è partiti col secondo turno, quindi è molto presto per poter rispondere in quella direzione. Per quanto riguarda gli elementi di incentivazione, era una domanda che mi ha fatto, se non erro, dall'onorevole Paita, l'incentivazione per quanto riguarda le autovetture, l'acquisto delle autovetture, un'incentivazione che noi abbiamo sempre detto debba essere gestita a livello europeo, perché la 500 elettrica, ad esempio, che il governo aveva messo a disposizione un'incentivazione specifica, alla fine non aveva avuto effetto sui volumi, perché la 500 elettrica, ad esempio, si vendeva in Germania, quando la Germania aveva ridotto gli incentivi. Quindi ci vorrebbe una regia per quanto riguarda anche il tema degli incentivi a livello europeo, non solo a livello di offerta, perché il tema dell'offerta è un tema centrale per quanto ci riguarda, e si sposa anche con la partita del Made in Europe. Rispetto alle considerazioni sul Made in Europe, non solo bisogna rafforzarlo anche col tema della ricerca e sviluppo, perché non si può pensare solo a incentivare il tema della componentistica.

0: ma bisogna anche rafforzare il tema della ricerca e sviluppo in quella direzione, ridurre il numero di paesi che sono a disposizione nel definire il perimetro, perché oggi è un perimetro molto ampio, va oltre i confini dell'Euro 27 e nello stesso tempo, se vogliamo fare una politica di Made in Europe, bisogna anche fare una politica in cui si mettono in campo investimenti specifici per il settore, perché diversamente le catene del valore che noi abbiamo utilizzato fino ad oggi, che vengono da altri paesi nel mondo, non rischiamo di non essere in grado di poterli produrre nel nostro continente. Quindi dovrebbe essere accompagnata anche con una politica più specifica rispetto al tema degli investimenti sul settore dell'indotto. L'ultima considerazione che volevo fare è indubbiamente Cassino rappresenta la realtà più critica, perché oggi noi siamo già in un elemento di criticità, perché anche se l'amministratore delegato ci avesse confermato la produzione di Maserati e di Alfa Romeo, già oggi noi avremo una situazione che comunque quegli effetti li sentiremo fra circa 18 mesi, perché i tempi di mettere in allestimento e produzione sono questi. Quindi c'è anche un tema di attività da riportare verso quello stabilimento per poter saturare i lavoratori che oggi stanno facendo molta cassa integrazione. Naturalmente il nostro obiettivo, l'abbiamo detto anche al gruppo, noi non aspettiamo dicembre, stiamo sollecitando perché l'elemento di criticità e di drammaticità che ha Cassino non ha uguali in altri stabilimenti del gruppo.
1: Bene, non essendoci altre mani alzate, quindi.
2: Tre parole sugli incentivi. Non è proprio il caso, secondo me, di sprecare le poche risorse che ci sono in incentivi al consumo. Non perché gli incentivi in sé non avrebbero una funzione, anzi, sarebbe stato più razionale favorire il passaggio all'elettrico attraverso gli incentivi piuttosto che attraverso le multe, ma perché le risorse italiane sono evidentemente molto risicate e andrebbero concentrate sul lato dell'offerta e della competitività, abbiamo detto e ripetuto, sull'energia, sull'accompagnamento magari alla pensione o sulla salvaguardia al lavoro dei lavoratori con ridotte capacità lavorative, insomma sui temi essenziali della competitività. Seconda cosa, vi preghiamo di soffermare l'attenzione in questa fase soprattutto su Cassino e su Termoli, perché per dirla con un famoso generale della Seconda Guerra Mondiale, chi difende tutto non difende niente. Mi avete sentito parlare, forse qualcuno di voi se lo ricorderà, in altre fasi soprattutto di Mirafiori, in altre fasi soprattutto di Modena o di Pomigliano. Oggi in questo momento la vera urgenza è quella di Cassino e di Termoli. Infine, io spero che vogliate tutti farvi partecipi di un cambio di posizione in sede europea deciso. Ormai è sotto gli occhi di tutti. Questa transizione, così com'è, non arreca nessun beneficio ambientale e arreca invece un danno enorme all'occupazione e all'industria. Quindi, prima che sia troppo tardi, per favore aiutateci a correggere le storture. Storture difficili da correggere perché ci rendiamo conto che si nascondono dietro una coltre di belle parole e di finti ideali. Ma c'è davvero tanto da fare prima che l'industria soccomba. Faccio solo un esempio. Lo diceva una collega, non è che si può davvero credere che sprecare l'acqua potabile o utilizzare materiali non riciclabili sia la panacea di tutti i mali ambientali, oppure non si può credere che multare le case automobilistiche sia il modo per passare all'elettrificazione. Insomma, diamoci un percorso più razionale, sia dal punto di vista ambientale, sia dal punto di vista industriale. Grazie dell'attenzione.
1: Bene, grazie. Concludiamo qua le audizioni e ringraziamo.
3: Radio Radicale, sono le 19:07, abbiamo ascoltato le commissioni riunite, attività produttive della Camera e Industria del Senato, la commissione dello scorso 23 giugno, l'audizione alle sigle sindacali sulla produzione automobilistica del gruppo Stellantis in Italia. E ora rimaniamo sui lavori di commissione, in particolare con la commissione Affari Sociali, Sanità, Lavoro Pubblico e Privato, Previdenza Sociale del Senato, ascoltando l'audizione dello scorso 25 giugno sull'indagine conoscitiva sulle forme integrative di previdenza e assistenza sanitaria nel quadro dell'efficacia complessiva dei sistemi di welfare e di tutela della salute, con l'audizione del Ministero della Salute Schillaci.
4: L'audizione del Ministro della Salute nell'ambito dell'indagine conoscitiva sulle sulle forme integrative di previdenza e di assistenza sanitaria nel quadro dell'efficacia complessiva dei sistemi di welfare e di tutela della salute. Per la seduta, ai sensi dell'articolo 33,4 del regolamento, è stata chiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo anche sulla web TV. La pubblicità della seduta verrà inoltre assicurata attraverso la resocontazione stenografica. La Presidenza del Senato ha già preventivamente fatto conoscere il proprio assenso. Se non ci sono osservazioni, tali forme di pubblicità sono dunque adottate per il prosieguo dei lavori. Ringrazio il Ministro ovviamente per la sua presenza. Con questa audizione si chiude l'indagine conoscitiva che ci ha visto impegnati i colleghi per buona parte della legislatura, diciamo per buona parte della prima parte della legislatura, della prima metà della legislatura, e oggi abbiamo tutti gli elementi per procedere al documento finale che porteremo in commissione in una delle prossime sedute e decideremo anche insieme come procedere con l'atto. A questo punto do la parola al Ministro Orazio Schillaci.
5: Grazie Presidente, buongiorno a tutti. E iniziamo con questa audizione sulla forme di sanità integrativa. Come sapete l'articolo 32 della Costituzione, comma 1, recita che la Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, garantisce cure gratuite agli indigenti. Quindi il diritto alla salute rappresenta un diritto fondamentale dell'individuo e l'unico diritto a essere qualificato come inviolabile della Costituzione. Questo si sostanzia nel diritto all'integrità fisica e psichica, sia nel senso di poter avere trattamenti medici di prevenzione e cura, sia nel senso di poter godere di un ambiente di vita e lavoro salubre. Tuttavia da esso non deriva il diritto a cure gratuite per tutti, essendo garantite solo per gli indigenti. Con la legge 833 del 1978 viene istituito il Servizio Sanitario Nazionale che, a piena attuazione del disposto dell'articolo 32 della Costituzione, nasce quindi un sistema pubblico di carattere universalistico, tipico di uno Stato sociale che garantisce l'assistenza sanitaria a tutti i cittadini e finanziato dallo Stato stesso attraverso la fiscalità generale, le entrate dirette, ticket sanitari e prestazioni. È costituito sostanzialmente da vari servizi sanitari regionali, dagli enti, dalle istituzioni di rilievo nazionale e dallo Stato. In base al principio di sussidiarietà, il servizio sanitario è articolato secondo diversi livelli di responsabilità e di governo. A livello centrale opera lo Stato, che ha la responsabilità di assicurare a tutti i cittadini il diritto alla salute attraverso i livelli essenziali di assistenza. Vi sono poi le regioni che hanno la responsabilità diretta della realizzazione del governo della spesa per il raggiungimento degli obiettivi di salute statale. Esse hanno competenza esclusiva nella regolamentazione e organizzazione di servizi e di attività destinate alla tutela della salute e dei criteri di finanziamento delle aziende sanitarie locali e delle aziende ospedaliere, anche in relazione al controllo di gestione e alla valutazione della qualità delle prestazioni sanitarie nel rispetto dei principi generali fissati dalla legge dello Stato. Infine, vi sono le strutture private che operano per conto del Servizio Sanitario Nazionale secondo il sistema delle 3A, autorizzazione, accreditamento, accordo. Sono gli articoli 8 e seguenti del decreto legislativo 502 del 1992. In Italia l'offerta sanitaria si articola su tre pilastri. Il primo è un sistema sanitario nazionale diretto a garantire l'assistenza sanitaria di base a tutti i cittadini e principalmente prestazioni sanitarie adeguate, i LEA, alle fasce economicamente più deboli della popolazione, gestito dallo Stato e dalle regioni secondo i criteri di universalità, uguaglianza ed equità nell'accesso alle cure. Il secondo pilastro è un sistema di sanità integrativa gestito dagli enti di sanità integrativa, fondi sanitari, società generali di mutuo soccorso, casse di assistenza sanitaria, con un progressivo inserimento nei contratti nazionali di lavoro dello strumento conosciuto come welfare aziendale. Il terzo pilastro è un sistema di sanità privata gestito dalle compagnie assicurative finalizzato ad assicurare una copertura sanitaria integrativa che si aggiunge a quella offerta dalla sanità di base, ma che può anche sommarsi alle prestazioni aggiuntive dei fondi sanitari. La sanità integrativa quindi rappresenta uno strumento complementare al Servizio Sanitario Nazionale e si configura come un elemento fondamentale per sostenere e implementare il nostro sistema di welfare, garantendo una copertura sanitaria sempre più completa per tutti i cittadini. Facciamo una breve introduzione e vediamo il contesto storico. L'articolo 9 del decreto legislativo 502 del 1992, rubricato fonti integrative del Servizio Sanitario Nazionale, al comma 1 così recita: al fine di favorire l'erogazione di forme di assistenza sanitaria integrative rispetto a quelle assicurate dal Servizio Sanitario Nazionale e con queste comunque direttamente integrate, possono essere istituiti fondi integrativi finalizzati a potenziare l'erogazione di trattamenti e prestazioni non comprese nei livelli uniformi ed essenziali definiti dal Piano Sanitario Nazionale e dai relativi provvedimenti attuativi. L'ambito di attuazione dei fondi integrativi del Servizio Sanitario Nazionale è rappresentato da prestazioni aggiuntive non comprese nei livelli essenziali ed uniformi di assistenza e con questi comunque integrate, erogate da professionisti e da strutture accreditate. Prestazioni erogate dal Servizio Sanitario Nazionale comprese nei livelli uniformi ed essenziali di assistenza per la quota posta a carico dell'assistito, inclusi gli oneri per l'accesso alle prestazioni erogate in regime di libera professione intramuraria e per la fruizione di servizi alberghieri su richiesta dell'assistito. Prestazioni sociosanitarie erogate in strutture accreditate residenziali e semi-evidenziali in forma domiciliare per la quota posta a carico dell'assistito. Fra le prestazioni di cui sopra sono comprese le prestazioni di medicina non convenzionale, ancorché erogate da strutture non accreditate, le cure termali, limitatamente alle prestazioni a carico del Servizio Sanitario Nazionale, l'assistenza odontoiatrica, limitatamente alle prestazioni non a carico del Servizio Sanitario Nazionale e comunque con l'esclusione dei programmi di tutela della salute odontoiatrica nell'età evolutiva e dell'assistenza odontoiatrica e protesica determinate a determinate categorie di soggetti in condizioni di particolare vulnerabilità. La vigilanza sull'attività dei fondi integrativi del Servizio Sanitario Nazionale è disciplinata dall'articolo 122 del decreto legislativo del 31 marzo 1998, numero 112. Presso il Ministero della Salute, senza oneri a carico dello Stato, sono istituiti l'anagrafe dei fondi integrativi del Servizio Sanitario Nazionale, alla quale debbono iscriversi sia i fondi vigilati dallo Stato sia quelli sottoposti a vigilanza regionale, l'osservatorio dei fondi integrativi del Servizio Sanitario Nazionale. L'esa integrativa, dunque, è nata come risposta alla necessità di integrare il Servizio Sanitario Nazionale con forme di assistenza sanitaria aggiuntiva alla luce delle sfide economiche e dei vincoli imposti dalla finanza pubblica, specialmente in seguito all'adozione dei parametri europei di Maastricht. Le misure per il finanziamento della sanità integrativa e della previdenza complementare sono state introdotte per stimolare l'afflusso di risorse private al sostegno delle principali voci di spesa del welfare nazionale, ossia sanità e pensioni. Fin dall'inizio il settore è stato legato a politiche fiscali di incentivazione, come nel caso delle agevolazioni fiscali per chi aderisce a fondi sanitari complementari. Tuttavia, sebbene il settore abbia visto una crescita costante, la sanità integrativa in Italia è ancora molto sottodimensionata rispetto alla media e al contesto europeo. Secondo i dati più recenti, in Italia il 24% della popolazione è coperta da sanità integrativa rispetto al 75% della media dell'Unione Europea, con un contributo medio per beneficiario di circa 190 euro, inferiore rispetto ai 260 euro medi nell'Europa. Questi numeri evidenziano un ampio margine di crescita e di miglioramento che dovrebbe essere colmato con politiche mirate a rafforzare il settore ed allinearlo con i migliori standard europei. In più, in Italia la spesa sanitaria privata, che viene stimata in circa 40 miliardi di euro, risulta intermediata in misura molto inferiore rispetto alla media dei paesi europei. Vediamo qualcosa adesso sullo stato attuale della sanità integrativa con numeri, dati e criticità. Oggi la sanità integrativa in Italia si articola in due principali tipologie di fondi. La tipologia A sono i fondi sanitari integrativi del Servizio Sanitario Nazionale, ex articolo 9 del decreto legislativo 502-1992, che erogano esclusivamente prestazioni aggiuntive rispetto ai LEA, per un totale che rappresenta circa il 4% dei fondi iscritti all'anagrafe. Tali fondi, oltre a non prevedere selezione del rischio, beneficiano della piena deducibilità fiscale dei contribuenti. Tipologia B, enti, casse e società di mutuo soccorso, ex DM 31 marzo 2008, DM 29 ottobre 2099 e il DPR 917-1986. Questi sono fondi che, pur essendo principalmente destinati a lavoratori dipendenti di specifici comparti, offrono anche prestazioni che possono integrare o sostituire quelle fornite dal Servizio Sanitario Nazionale. Questi fondi costituiscono circa il 96% dei fondi registrati e sono spesso legati a contratti collettivi nazionali di lavoro. Il numero dei fondi integrativi è cresciuto negli ultimi anni in maniera costante, da 276 unità censite nel 2013, se ne contano nel 2023 324, con una erogazione complessiva nell'anno di 3,2 miliardi di euro per 16,2 milioni di iscritti. quasi un quarto della popolazione italiana, quindi risulta iscritto a un fondo sanitario. Tuttavia, nonostante questa crescita, i fondi sanitari integrativi hanno intermediato appena l'8% della spesa privata per la sanità, confermando il ruolo ancora relativamente marginale nel finanziamento del sistema sanitario. In particolare, la crescita della spesa intermediata è guidata dall'aumento delle prestazioni sostitutive, cioè sovrapponibili ai LEA. Nel 2022 i fondi di tipo A con finalità esclusivamente integrative hanno finanziato prestazioni per appena 1,2 milioni di euro e rappresentano oggi una categoria di fatto trascurabile. Nel 2023 i fondi di tipo A vincolati a fornire esclusivamente prestazioni extra LEA erano appena 13, come abbiamo detto prima, solo il 4% di tutti i fondi censiti, comprendevano meno dell'1% degli iscritti, erogavano prestazioni per solo 1.163 milioni. Dall'analisi dei dati abbiamo poi rilevato che enti, casse e società di mutuo soccorso negli ultimi due anni hanno speso più di 3 miliardi di euro complessivi per l'assistenza sanitaria, di cui un terzo dedicati alle prestazioni integrative di LEA. Inoltre, sempre... Sì, mi prendo un po' d'acqua, grazie. Inoltre, sempre negli stessi anni di riferimento sono aumentati i volumi di spesa per le prestazioni sostitutive al Servizio Sanitario Nazionale e parallelamente è aumentato il numero degli iscritti. I dati anagrafici indicano che i fondi tipo A hanno remunerato quasi esclusivamente prestazioni odontoiatriche, le uniche di fatto escluse dal perimetro dei LEA. I fondi tipo B, stante la loro maggior flessibilità di impiego, hanno indirizzato in media il 33% delle risorse verso prestazioni integrative ai LEA. Di questa parte il 67% è stato utilizzato per assistenza odontoiatrica, che nell'anno 2021 è aumentata di circa 50 milioni di euro rispetto al 2020 e nell'anno 2022 di poco più di 40 milioni rispetto all'anno precedente. Si rileva poi che i fondi sanitari integrativi del Servizio Sanitario Nazionale negli anni 2021, 2022, 2023 hanno registrato una singolare variazione dei costi sostenuti. In generale, tale tipologia di fondi ha utilizzato un volume di risorse nettamente inferiori a quelli di tipologia B. Per quanto riguarda gli iscritti, si segnala la netta prevalenza dei lavoratori dipendenti e autonomi, che da 11,9 milioni nel 2020 sono passati a 13,4 nel 2022, l'83% degli iscritti. Di questi, circa 8 milioni sono lavoratori dipendenti assimilati, per esempio soci di cooperative, che fruiscono di misure di welfare aziendale. Al momento i pensionati rappresentano solo il 3% degli iscritti, nonostante si tratti della fascia di popolazione che esprime il maggior bisogno di cure. Questa fascia è però destinata a crescere in termini relativi sia a causa dell'aumento dell'aspettativa di vita che della modesta natalità e con essa ovviamente la spesa dei fondi. La letteratura economica rileva peraltro che lo sfavore verso le categorie che avrebbero bisogno di maggiore assistenza si osserva in riferimento a tutte le forme di assicurazione sanitaria privata. Alcuni autori hanno evidenziato come all'interno dei paesi OCSE le famiglie più ricche e istruite abbiano una maggiore probabilità di sottoscrivere un'assicurazione sanitaria. Inoltre, contrariamente a ciò che si potrebbe pensare, non c'è alcuna evidenza che un'assicurazione sanitaria riduca la spesa diretta out of pocket del nucleo familiare assicurato. I fondi di tipo A rappresentano un tentativo di intermediare la spesa privata verso i servizi sanitari non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale al fianco delle assicurazioni mediche volontarie. Un sistema della sanità privata intermediato da assicurazioni potrebbe permettere una gestione della domanda di salute dei cittadini sicuramente più efficiente rispetto a quella che è la spesa out of pocket. Per esempio, se i fondi rendono fruibili agli iscritti controlli medici e altre prestazioni di prevenzione più rapidamente di quanto riesca a fare il sistema pubblico, questo potrebbe contribuire a diagnosticare precocemente malattie più gravi, con notevoli vantaggi per l'assistito e per la collettività che ne sostiene le cure. I fondi, inoltre, tramite la contrattazione con i produttori di servizi sanitari, finalizzata a ottenere convenzioni competitive per gli iscritti, potrebbero indirizzare le risorse verso le strutture più produttive. L'intermediazione dei fondi sanitari contribuisce inoltre all'emersione della spesa out of pocket sommersa, poiché il rimborso delle prestazioni agli iscritti avviene dietro presentazione della documentazione di spesa. Tuttavia, nel 2023, i fondi di tipo A, vincolati a fornire esclusivamente prestazioni extra LEA, erano appena 13, comprendevano meno dell'1% degli iscritti, erogavano prestazioni, come abbiamo detto, per solo 1.163 milioni. Quindi questa sostanziale rilevanza della tipologia A, unita al fatto che secondo l'ultima rilevazione circa due terzi della spesa erogata da tutti i fondi era indirizzata a prestazioni LEA, e la conferma del ruolo prevalentemente sostitutivo dei fondi integrativi rispetto alle prestazioni del Servizio Sanitario Nazionale. Al fine di censire i soggetti operanti come organismi di sanità integrativa e per valutare tutti i possibili elementi di connessione tra l'azione della sanità integrativa e il Servizio Sanitario Nazionale, nonché per verificare il rispetto della soglia delle risorse vincolate da parte degli enti, casse e società di mutuo soccorso aventi esclusivamente fini assistenziali che sono previsti dall'articolo 51, comma 2 lettera A del DPR 22 dicembre 86, con decreto del Ministero della Salute del 31 marzo del 2008 è stata istituita presso questo Ministero l'anagrafe dei fondi sanitari. Il successivo decreto del Ministero della Salute del 27 ottobre 2009 ha definito le procedure e le modalità del suo funzionamento. All'anagrafe si scrivono fondi sanitari integrativi del Servizio Sanitario Nazionale, istituiti o adeguati ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 20 dicembre 92, numero 502 successive modificazioni di tipo A, e gli enti, casse e società di mutuo soccorso aventi esclusivamente fine assistenziale, che sono quelli di tipo B. Dei 2023, che sono i dati più recenti a nostra disposizione, i fondi sanitari iscritti all'anagrafe erano 329, con un incremento rispetto agli anni precedenti. Tuttavia l'iscrizione non è obbligatoria, ma legata all'accesso ai benefici fiscali. Esiste pertanto un numero non quantificabile di fondi non iscritti. I fondi nel complesso hanno destinato circa 3,2 miliardi di euro a prestazioni sanitarie, una parte consistente, circa un terzo, è stata impiegata per prestazioni non ricomprese nell'EA. Con decreto del Ministero della Salute del 27 ottobre 2009 sono state disciplinate le modalità di funzionamento dell'anagrafe, con decreto del Ministero della Salute del 30 settembre 2022 per dare attuazione a quanto previsto dall'articolo 9 del decreto legislativo 502 del 1992 è stata assegnata all'anagrafe dei fondi la funzione di monitoraggio delle attività svolte dai fondi sanitari integrativi del Servizio Sanitario Nazionale nonché degli enti, delle casse e delle società di mutuo soccorso aventi esclusivamente fini assistenziali. L'attività di monitoraggio viene realizzata attraverso l'utilizzo di un apposito cruscotto istituito con il medesimo decreto ministeriale inserito nella nuova piattaforma Nuovo Sistema Informativo Sanitario, l'NSIS, che ha la finalità di identificare in maniera specifica e univoca le singole prestazioni sanitarie e sociosanitarie erogate dai fondi integrativi attestati dall'anagrafe fondi sanitari del Ministero della Salute, nonché i costi sostenuti, le varie tipologie di cittadini che ne possono usufruire. Con un decreto del Ministero della Salute del 15 settembre 2022 è stato istituito l'Osservatorio dei Fondi Sanitari Integrativi con funzioni di studio e ricerca sul complesso delle attività, delle forme di assistenza complementare e sulle relative modalità di funzionamento ai fini dell'implementazione della governance istituzionale del settore nonché dell'aggiornamento periodico della normativa nel rispetto dei principi di universalità, uguaglianza, equità, nell'accesso alle prestazioni e ai servizi sanitari, nonché della centralità della persona e della globalità della copertura assistenziale. Nonostante questa laboriosa macchina operativa, ci sono alcuni ostacoli, primo fra tutti la scarsa integrazione dei fondi del secondo pilastro con il Servizio Sanitario Nazionale. Il Ministero della Salute non ha una conoscenza completa delle prestazioni che i fondi sanitari integrativi erogano, a chi li erogano, e questo rende più difficoltosa o comunque almeno incompleta la programmazione sanitaria nazionale. Manca poi inoltre un effettivo coordinamento informativo. Il Servizio Sanitario Nazionale non dispone di dati completi sulle prestazioni erogate dei fondi né sull'adesione dei cittadini. Questo genera inefficienze, duplicazioni, impossibilità di valorizzare prestazioni già effettuate anche presso strutture pubbliche o convenzionate. Sebbene siano stati introdotti i citati strumenti di monitoraggio, l'assenza di una normativa chiara e unitaria rende difficile l'omogeneizzazione del sistema. E vediamo ora un rapporto tra fondi sanitari ed equità. Una questione centrale relativa alla disciplina dei fondi sanitari attiene a quale debba essere il ruolo dell'incentivazione fiscale. È giusto dare vantaggi fiscali alle contribuzioni dei privati a questi fondi? La domanda è importante perché ogni incentivazione fiscale che favorisce l'impiego di risorse private per i fondi sanitari comporta un gettito complessivo minore e quindi minori risorse per il sostegno al Servizio Sanitario Nazionale che, come sapete, ha una vocazione universalistica. Attualmente la situazione nazionale è caratterizzata da una marginalità, come abbiamo visto, dei fondi di tipo A, quelli davvero integrativi, la gran parte del sistema è composta da fondi di tipo B, spesso collegati al welfare aziendale, che possono finanziare anche prestazioni sovrapponibili a quelli del Servizio Sanitario Nazionale. E due terzi della spesa sono orientati verso prestazioni LEA. Il sistema assicurativo cresce anche grazie alle leggi che prevedono agevolazioni fiscali, Per i fondi sanitari, ad esempio, il datore di lavoro, anziché versare i contributi previdenziali ordinari del 23,8%, paga solo il 10%. Gli importi sono integralmente deducibili ai fini RIS e IRAP, come i costi del personale. Per il lavoratore, i costi della polizza a proprio carico non concorrono a formare reddito fino a 3.615,20 euro l'anno. Secondo l'Ufficio parlamentare di bilancio, l'insieme di questi vantaggi fiscali e contributivi vale 1,7 miliardi di euro l'anno, 1,1 miliardi di tasse minori e 600 milioni di minori contributi previdenziali. In più, le spese non rimborsate sono detratte al 19% e per le polizze individuali la stessa detrazione vale anche per le spese rimborsate. Questo significa che parte della spesa privata viene di fatto sostenuta dallo Stato. Per capire meglio le dimensioni del fenomeno, c'è in aiuto un'indagine sugli aspetti della vita quotidiana dell'Istat, realizzata annualmente con lo scopo di studiare molteplici aspetti di abitudini e stili di vita degli italiani. L'indagine restringe alla modalità di pagamento di due prestazioni traccianti, visite specialistiche e esami diagnostici. Nel 2021, sia per le visite specialistiche che per gli accertamenti diagnostici, si osservava un rilevante spostamento tra prestazioni pubbliche finanziate attraverso il pagamento di un ticket e prestazioni totalmente a carico dell'utente. Per le visite specialistiche le percentuali di servizi con finanziamenti a carico del cittadino raggiungeva il 50% da prestazioni direttamente a carico, 44% e prestazioni intermediate da un fondo, un'assicurazione, 6%. Il 2023 conferma come questo spostamento verso un maggior peso del privato nel mix di consumo delle prestazioni sia un fenomeno destinato a rimanere almeno nel breve periodo. A fronte di consumi che ritornano verso livelli fisiologici, la percentuale di visite specialistiche e accertamenti diagnostici pagati ricorrendo a risorse private si attesta a valori superiori a quelli prepandemici. Per le visite nel 2023 il 51% delle prestazioni sono state pagate ricorrendo a risorse out of pocket o intermediate, con una riduzione delle prestazioni pubbliche dietro pagamento del ticket. Per gli accertamenti diagnostici si registra un aumento delle prestazioni finanziate con risorse private, con più del 35% delle prestazioni finanziate con una spesa out of pocket o intermediata rispetto al 33% del 2021 e 2022. Riporto brevemente un'audizione della Banca d'Italia del 26 giugno 2023 che ha affrontato le potenzialità dell'impiego della leva fiscale in sanità, la promozione della sanità integrativa con incentivi fiscali. Questa audizione dà una valutazione equilibrata della sanità integrativa e degli incentivi fiscali ai fondi sanitari. La Banca d'Italia non mette in discussione l'utilità della sanità integrativa, che può contribuire ad affrontare l'aumento della domanda di cura, l'invecchiamento della popolazione e la crescita delle spese sanitarie. Sottolinea che la sua espansione però deve essere coerente con quelli che sono gli obiettivi del Servizio Sanitario Nazionale e giustificata da un effettivo beneficio collettivo. La riflessione si concentra sul fatto che incentivi fiscali e fondi rappresentano una rilevante forma di spesa indiretta e da qui nasce una questione centrale: se queste risorse poi producano benefici superiori rispetto a quelli che si potrebbero ottenere destinandole inizialmente al Servizio Sanitario Nazionale. Ci sono delle criticità. C'è un problema di equità distributiva, gli incentivi fiscali tendono a favorire soprattutto i lavoratori dipendenti, categorie protette dalla contrattazione collettiva, contribuenti con reddito medio-alto, mentre pensionati, disoccupati, lavoratori precari, soggetti economicamente più deboli ne beneficiano in misura minore. Questo rischia di allontanare il sistema dalla logica universalistica del nostro Servizio Sanitario Nazionale, che redistribuisce le risorse secondo il bisogno di salute. C'è poi un problema di efficienza allocativa. Pur essendo noto il costo delle agevolazioni fiscali, manca una rigorosa verifica della loro effettiva convenienza sociale. E poi c'è una necessità di una più forte governance pubblica del settore. La crescita della sanità integrativa dovrebbe essere accompagnata da strumenti di monitoraggio, trasparenza, interoperabilità dei dati, coordinamento con la programmazione sanitaria nazionale. I fondi possono svolgere un ruolo positivo soprattutto nella prevenzione, che è un argomento sul quale, come sapete, questo governo e il Ministero sta puntando molto, nella non autosufficienza, nell'assistenza odontoiatrica, nella copertura di bisogni non inclusi nei LEA, sempre in una logica complementare e non sostitutiva del Servizio Sanitario Nazionale. Quindi la sanità integrativa rappresenta una risorsa per il Sistema Sanitario Nazionale Italiano, bisogna valutare con attenzione sotto il profilo dell'equità gli incentivi fiscali. E poi dobbiamo pensare a una finalità che sia quella veramente di integrazione con il Servizio Sanitario Nazionale, accompagnata da una vigilanza più efficace e con sempre al centro la dimostrazione di un effettivo beneficio collettivo. L'attuale disciplina degli incentivi fiscali alla sanità integrativa, abbiamo detto, che favoriscono soprattutto alcune categorie di lavoratori, e questo è affermato anche da diversi elementi convergenti. Dal punto di vista della finanza pubblica, le deduzioni e detrazioni fiscali non sono assenza di spesa, cioè forme di spesa pubblica indirette. Dal punto di vista del decisore pubblico, la domanda è inevitabile se queste risorse debbano produrre un beneficio collettivo superiore rispetto a un'allocazione diretta sul Servizio Sanitario Nazionale. Come dicevamo, i principali beneficiari attualmente della sanità integrativa incentivata sono i dipendenti coperti a contrattazione collettiva. Questo significa che il vantaggio fiscale non è oggi universalistico e dal punto di vista redistributivo questa logica va sempre messa in confronto con quella che è la base del Servizio Sanitario Nazionale. Il regime delle incentivazioni fiscali attuali va verso prestazioni sostitutive dei LEA. Questo è forse il dato più importante. I dati dimostrano che i fondi integrativi sono marginali, la grande maggioranza delle risorse private finanzia prestazioni sostitutive. Il problema quindi non è la sanità integrativa in sé, ma la configurazione della fiscalità di vantaggio. Occorre però fare una precisazione importante. Non sarebbe corretto sostenere che qualsiasi incentivo ai fondi sia incompatibile con l'articolo 32 della Costituzione. Questa tesi sarebbe ingiustificata. La Corte Costituzionale ha sempre ammesso modelli misti e strumenti integrativi purché non compromettano il nucleo universalistico del Servizio Sanitario Nazionale, non creino discriminazioni irragionevoli, non svuotino il diritto universale alla salute. Il vero nodo è quindi quella di avere un decisore pubblico che voglia mantenere la supremazia del Servizio Sanitario Nazionale universalistico. Alla luce dei dati disponibili è sostenibile affermare che l'attuale sistema di incentivi fiscali deve essere valutato con attenzione e che una prevalente funzione sostitutiva assunta da molti fondi potrebbe indebolire la giustificazione pubblicistica degli incentivi. Per questo motivo però la soluzione più coerente non è certo l'abolizione della sanità integrativa, ma una sua revisione con una selettività di incentivi e con anche una riduzione eventualmente per prestazioni che siano solo sostitutive dei LEA. Ci vuole un rafforzamento del collegamento con gli obiettivi pubblici di universalità, con la prevenzione e presa in carico della fragilità, la predisposizione di vincoli normativi di destinazione delle risorse raccolte dai fondi e spesso erogati dal Servizio Sanitario Nazionale. Alla luce di queste criticità, che sono quelle che ci devono spingere ad avere una visione sempre centrale del Servizio Sanitario Nazionale, bisogna consentire alla sanità integrativa di svolgere una vera funzione complementare e solidaristica rispetto al Servizio Sanitario Nazionale e soprattutto con un principio guida che dovrebbe essere quello il seguente: maggiore l'utilità pubblica e solidaristica del fondo e maggiore questa dovrebbe essere incentivato. Da questo principio ci sono alcune direttive di riforma e soprattutto con dei benefici fiscali che dovrebbero essere sempre proporzionati all'interesse pubblico prodotto, e questa è una riforma sicuramente importante. Per quanto riguarda la condizione solidaristica degli incentivi, l'accesso ai benefici fiscali dovrebbe essere attribuito a soggetti collettivi caratterizzati da requisiti sostanziali di mutualità e solidarietà. In particolare si dovrebbero affermare limitazioni di discriminazione anagrafica, inclusione di pensionati, possibilità di adesioni per lavoratori discontinui autonomi, meccanismi redistributivi interni, obblighi minimi di continuità assistenziale. La logica e il beneficio dovrebbero remunerare anche le funzioni sociali, non semplicemente il consumo sanitario che viene intermediato. Si dovrebbe costruire una fiscalità orientata anche a ridurre le diseguaglianze. Una disciplina equa dovrebbe evitare che vantaggi fiscali poi crescano proporzionalmente al reddito. Si potrebbe quindi introdurre crediti d'imposta uguali per tutti, sistemi di incentivi maggiormente favorevoli ai redditi bassi, meccanismi compensativi per pensionati e categorie fragili. È obbligatoria un'integrazione con il Servizio Sanitario Nazionale e questo richiede un'interoperabilità informativa, una trasmissione dei dati all'NSIS, un'integrazione con il fascicolo sanitario elettronico, una tracciabilità delle prestazioni, una collaborazione programmatoria con il Servizio Sanitario Nazionale. Il decisore pubblico deve poter sapere quali prestazioni vengono erogate, a chi, con quali costi, con quali effetti sostitutivi e complementari. Bisogna poi fare una valutazione periodica dei costi-benefici con una revisione periodica obbligatoria. Ogni 3-5 anni dovrebbe essere verificata la riduzione dell'out of pocket, l'impatto redistributivo, l'impatto e gli effetti sulle liste di attesa, l'appropriatezza, la copertura della fragilità, la riduzione e aumento delle diseguaglianze, e questo ovviamente dovrebbe poi portare a eventuali modifiche successive. E questo darebbe una vera accountability della spesa fiscale sanitaria. Ci deve essere poi soprattutto una governance della sanità integrativa, con la necessità di avere un sistema coeso. Un aspetto centrale riguarda proprio la governance. Ad oggi il sistema dei fondi sanitari integrativi è gestito da un mosaico di soggetti diversi. Ci sono fondi integrativi DOC del Servizio Sanitario Nazionale, casse professionali, società di mutuo soccorso, ogni tipo di ente segue regolamentazioni proprie senza un quadro normativo uniforme. Il Ministero della Salute ha svolto un ruolo cruciale nel definire strumenti di controllo e monitoraggio, ma è evidente che il settore richiede una maggiore coesione. Nel quadro di una riforma complessiva urgente, le politiche di vigilanza e indirizzo dovrebbero essere rafforzate per garantire i fondi sanitari rispettino le disposizioni legislative e che vi sia una reale sinergia tra pubblico e privato a totale beneficio delle prestazioni erogate al cittadino. A tal fine la funzione di supervisione dovrebbe essere ulteriormente centralizzata, coordinata dal Ministero, evitando duplicazioni di prestazioni, garantendo una programmazione più efficiente. Per affrontare le criticità emerse e per potenziare il ruolo della sanità integrativa in Italia si rende necessario agire sulle seguenti linee di intervento. Estensione dell'adesione ai fondi. È fondamentale estendere i benefici della sanità integrativa a tutti i cittadini, con particolare attenzione ai nuclei familiari e ai pensionati, con una compartecipazione al costo in modalità agevolate, garantendo parità di trattamento fiscale per le forme realmente mutualistiche e sostenibili nel tempo. Inoltre vanno incentivate forme di adesione post cessazione dell'attività lavorativa, con accantonamenti effettuati per permettere ai pensionati di continuare a usufruire delle prestazioni integrative proprio quando, con l'età che avanza, queste risultano più necessarie ed urgenti. Ampliamento delle prestazioni erogate. I fondi sanitari dovrebbero essere incentivati ad ampliare le prestazioni erogate, in particolare quelle extra LEA, come l'assistenza odontoiatrica, le prestazioni per la non autosufficienza, la riabilitazione, l'assistenza psicologica. In questa direzione è fondamentale riparametrare i LEA per includere nuove prestazioni legate al cambiamento delle necessità di cura della popolazione. Introduzione dell'assistenza long term care. Una crescente domanda di assistenza per le persone non autosufficienti richiede un intervento urgente. I fondi sanitari dovrebbero essere incentivati a dedicare risorse per l'assistenza a lungo termine, garantendo una copertura adeguata a chi ha bisogno di supporto costante nella vita quotidiana. La deducibilità fiscale dovrebbe essere estesa, con l'obiettivo di incentivare una maggiore adesione al sistema da parte dei cittadini. Rafforzamento della governance. A livello istituzionale è necessario che vi sia un sistema di governance maggiormente coeso, che preveda un monitoraggio costante dei fondi, un'integrazione più stretta e con il sistema sanitario nazionale, fondi sanitari, una definizione chiara delle competenze tra i vari soggetti coinvolti. La sanità integrativa rappresenta quindi una risorsa fondamentale per garantire un accesso equo ed universale alla salute in Italia, alla luce dei principi costituzionali di cui gli articoli 3 e 32 della Costituzione. Tuttavia, per esprimere pienamente il proprio potenziale, senza intaccare i meccanismi di finanziamento del servizio sanitario nazionale, è necessario intervenire in modo sistemico su alcuni nodi ancora irrisolti, sia sotto il profilo normativo, sia sotto quello operativo e di monitoraggio. In primo luogo emerge l'esigenza di un rafforzamento degli strumenti di monitoraggio, anche attraverso il pieno sviluppo del cruscotto sanitario nell'ambito dell'NSIS, quale strumento in grado di rilevare in maniera puntuale prestazioni, costi e platee di beneficiari. In questo ambito appare necessario chiarire e distinguere i principi dichiarativi di competenza rispetto a quelli di rendicontazione di cassa, per evitare disallineamenti che possono compromettere la sostenibilità del sistema e la corretta applicazione delle agevolazioni fiscali. Occorre poi tener conto delle specificità operative dei fondi, per i quali l'andamento dei sinistri non consente, nel caso di quelli a gestione assicurativa, una perfetta coincidenza tra previsioni e dati consuntivi. In questo contesto risulta opportuno consentire una maggiore flessibilità tra dati dichiarati e dati monitorati, salvaguardando i requisiti normativi. Un ulteriore elemento strategico riguarda la standardizzazione e la confrontabilità dei dati economici, con l'individuazione di criteri o riferimenti tariffari condivisi, per rendere omogenei i flussi informativi provenienti da operatori diversi e garantire maggiore trasparenza del sistema. Parallelamente, appare fondamentale rafforzare le funzioni di vigilanza e controllo con il potenziamento del ruolo dell'Osservatorio Nazionale dei Fondi Sanitari, al quale dovrebbe essere attribuita anche una funzione specifica di monitoraggio del corretto versamento dei contributi da parte dei datori di lavoro. In questa prospettiva valuto positivo l'obbligo recentemente introdotto con un emendamento presentato all'articolo 29 del decreto legge 19 febbraio 2026 numero 19 in corso di conversione del PNRR di pubblicazione dei bilanci. Inoltre è auspicabile l'introduzione di obblighi di comunicazione annuale sui contributi dovuti e non versati, unitamente alla possibilità per i fondi di agire per il recupero delle contribuzioni omesse, strumenti che sono essenziali per contrastare fenomeni di inadempienza e tutela dei diritti dei cittadini lavoratori e pensionati. Infine, risulta imprescindibile un intervento di coordinamento normativo volto a chiarire in maniera univoca l'ambito di operatività rispetto ai LEA, anche alla luce dell'evoluzione introdotta dal DPCM 2017, che è oggi in corso di aggiornamento, per garantire una coerenza tra le difforme fonti regolatorie. In tale prospettiva si ritiene necessario sviluppare un insieme organico di interventi di sistema finalizzati a creare sinergie strutturate tra Servizio Sanitario Nazionale e Sanità Integrativa, anche mediante integrazione informativa e operativa. Implementare e valorizzare il fascicolo sanitario elettronico, anche per monitorare le prescrizioni e le prestazioni, per ridurre sprechi, duplicazioni, fenomeni distorsivi. Istituire un registro unico dei soggetti che erogano o rimborsano prestazioni sanitarie, indipendentemente da quello che è il regime fiscale di loro appartenenza. Definire poi dei contenuti minimi obbligatori degli statuti dei fondi, dei requisiti di competenza degli organi di amministrazione e controllo. In conclusione, il rafforzamento della governance, la maggiore chiarezza delle regole, l'efficienza dei sistemi informativi, il contrasto alle irregolarità contributive contribuiscono le leve principali per consolidare il ruolo della sanità integrativa quale secondo pilastro complementare del Servizio Sanitario Nazionale, in grado di rispondere in modo efficace alle esigenze presenti e future dei cittadini in un panorama che, come sapete, legata soprattutto all'attuale demografia, sta cambiando in maniera molto rapida. Grazie.
4: Ministro, grazie. Ovviamente il documento presentato dal Ministro è, a parte che c'è il verbale, ma il documento presentato dal Ministro è a disposizione attraverso gli uffici. Ora, per procedere, colleghi, ho preso impegno col Ministro di liberarlo alle 9.40, 9.35, 9.40 per avere il tempo di andare alla cerimonia che sapete si svolge alla Camera dei Deputati stamattina. Ora, io direi, per ordinare il prosieguo, darei 5 minuti a gruppo per esporre, 4-5 minuti a gruppo, siamo 6 gruppi presenti, 4-5 minuti a gruppo per esporre una domanda, 2 massimo, alle quali il Ministro farà pervenire, o torna e facciamo un prosieguo dell'audizione per le risposte, o fa pervenire la risposta sempre attraverso la Commissione. Quindi do la parola rispetto alle richieste al PD. Abbiamo già iscritti Magni e Mazzella, quindi a questo punto Magni, visto che gli sta la parola, poi chi parla, ditemi voi chi parla per il PD, chi parla per la Lega e chi parla per 5 Stelle. Allora, ma siete tre, un minuto per uno, benissimo, va bene, dai, veloci. Allora, Magni, prego.
6: No, visto considerato intanto...
7: dell'Alleanza Verdi e Sinistra.
6: Per la relazione dettagliata e quindi però ha la necessità di essere approfondita.
4: Ovvio,
6: eletta, e
4: anche da me.
6: Mi pare da tutti in sostanza. La domanda è questa, io credo che prima di noi... questa discussione andrebbe fatta tra le parti sociali, perché dalla discussione che ha presentato il Ministro, se ho capito almeno il grosso della sanità integrativa è data dai fondi contrattuali, ok? Che sono un risparmio economico per i lavoratori. È chiaro che le disfunzioni che il Ministro ha sottolineato esistono tutte, perché in una situazione di bassa remunerazione diretta si è introdotto un sistema indiretto, che però molti lo fanno Cioè, io, cioè qual è? Che riducono le liste d'attesa, perché chi ha questa condizione paga e ha un rimborso. Questo è il dato che funziona nei rapporti, sostanzialmente dei fondi integrativi. Io mi fermo qua per adesso, cioè, vorrei discutere. È chiaro che tutto l'altro cade se lei gli chiede, no, anche perché la seconda osservazione, se a me mi chiede, lavoratore metalmeccanico, che faccio questa cosa, devo farlo in termini solidaristici, io, cioè, non è che mi sottraggo perché la solidarietà generale, ma non posso pagarla io, cioè è una discussione che riguarda tutti chi contribuisce. Quindi attenzione, perché questo è il punto, cioè, forse bisogna discuterlo con chi li ha pensati e contrattati prima, perché sennò diventa un casino.
7: Grazie Presidente, signor Ministro. Io però vorrei un attimo fare una premessa metodologica. Questo documento è veramente molto importante, credo. Le cose che ha detto il signor Ministro devono essere oggetto della riflessione della nostra Commissione. E quindi io chiederei al signor Ministro se è possibile, ovviamente, diciamo, con l'accordo di tutta la Commissione, di recuperare il documento, leggercelo e riflettere con attenzione e non improvvisare una domanda qui in questo momento solamente sull'atto, diciamo, istintivo che noi abbiamo. Io però la farò nel caso la domanda e poi formulare anche solo una domanda per gruppo, per iscritto al Ministro, e il Ministro ci risponde. Credo che sia da un punto a una domanda. Allora, no, perché noi così ricomporremmo, credo che le domande le potremmo anche coordinare, ma insomma così ricomporremmo, diciamo, una nostra narrazione, una narrazione della Commissione. Detto questo, se siete d'accordo, ovviamente, se il signor Ministro è d'accordo. Detto questo, diciamo, a me sembra che la posizione che ha assunto il signor Ministro è anche molto più avanti rispetto a quello che pensassimo in qualche modo, perché ha sostenuto che è un costo la sanità integrativa è un costo per il sistema, ma è un costo per i contribuenti che viene ridistribuito attraverso la fiscalità. E la premessa iniziale è che il nostro sistema, essendo universalistico, è basato sulla fiscalità generale, dando cure agli indigenti di tipo gratuito, ha bisogno di una gradualità, diciamo, di innesto nella finanza pubblica da un punto di vista fiscale. Quindi, fatta questa premessa, io credo che il tema sia che cosa offre la sanità integrativa di più. Questa è la domanda a cui dovremmo rispondere rispetto alla sanità pubblica, e se non è meglio invece investire di più nella sanità pubblica rispetto alla sanità integrativa per lo Stato. Questa è la domanda che io vorrei fare. No, la domanda è questa: se lo Stato, ma il signor Ministro ha capito perfettamente quello che voglio dire, e anche nella chiave in cui il signor Ministro ha presentato un tema che credo che sia cruciale e sui quali tutti siamo d'accordo, cioè la prevenzione. Perché i fondi integrativi, ahimè, diciamo, puntano molto poco sulla prevenzione rispetto. Quindi io sarei d'accordo, diciamo, ad analizzare un fondo integrativo che possa essere però utile a tutti, dove la fiscalità, anche a chi non se lo può permettere, per intendersi, perché che senso avrebbe, diciamo, un fondo integrativo se c'è poi un lavoratore che non se lo può permettere, cioè o una persona che non se la può permettere perché non raggiunge non ha quella possibilità economica, parliamoci chiaramente, e soprattutto se il fondo integrativo non punta sulla prevenzione. Questo ha un senso, quindi puntare sulla prevenzione nel fondo integrativo è questa la domanda, cioè. Presidente, però io nella premessa metodologica nella premessa metodologica ho detto che è difficile, è complesso. Ma la domanda è, serve, diciamo, da parte dello Stato, cioè la domanda, perché era complessa, diciamo, un po' complessa la tema, no? Serve, diciamo, fare degli ulteriori sgravi fiscali, estendere, diciamo, la sanità integrativa rispetto ad un investimento maggiore che lo Stato farebbe nella sanità pubblica? Se spendiamo 1.500.600.000.000 per sgravi fiscali nella sanità integrativa, non è meglio mettere già oggi, non è meglio invece mettere quel 1.600.000.000 nella sanità pubblica? Questa. E in particolare nella prevenzione.
8: Bene, grazie Ministro. Ovviamente anch'io mi riservo di leggere la sua relazione, di approfondirla bene, ma lei afferma che i fondi integrativi, tutti, a partire da quelli contrattuali, in realtà sono un costo per il sistema sanitario e per l'erario italiano. Io le ricordo, signor Ministro, che i fondi contrattuali sono costituiti attraverso i soldi dei lavoratori e delle imprese, non c'è altri soggetti, ecco, e che suppliscono a disguidi, ritardi, performance non adeguati del sistema sanitario pubblico. Il fatto che i fondi siano utilizzati non in termini integrativi, ma in termini anche sostitutivi per cose anche molto banali, è perché il sistema sanitario ha tempi, ritmi e modi che non sempre sono confacenti con il diritto alla salute dei cittadini e delle cittadine. Quindi faccio questa piccola premessa, perché il suo assunto iniziale non lo condivido. Lei dà un'impostazione come se i fondi integrativi contrattuali fossero per i cittadini e le cittadine tutte solo un aggravio in più, no, semmai in qualche modo aiutano, ecco, il sistema sanitario nazionale rispetto a carenze che ci sono. Quindi riposizionerei un po' il ragionamento, perché detta così, come lei l'ha detta, non mi sembra che corrisponda, diciamo, alla realtà. Bisogna capire qual è l'obiettivo di questo suo ragionamento. L'obiettivo è quello di creare un sistema di monitoraggio, di controllo, che renda trasparente, garantito per il cittadino e la cittadina che ha aderito a un fondo integrativo, o è qualcosa di diverso? Perché se io penso ad esempio alla previdenza, c'è un sistema pubblico ovviamente di controllo, di monitoraggio, a tutela ovviamente di chi aderisce al fondo previdenziale. E questo ragionamento è altro, perché se è questo, con quella premessa che richiamavo prima, ha poco a che spartire. Quindi mi riservo ovviamente di leggere bene la sua relazione e di fare tutti gli approfondimenti del caso, ma l'obiettivo io credo che debba essere chiaro per tutti. Ecco perché, no, lei si pone questo tema con questo tipo di soluzione.
9: Sì, chiarisco che l'audizione del Ministro l'abbiamo chiesta a chiusura di un'indagine conoscitiva. Il Ministro ha esposto il quadro dello stato dell'arte e ha prefigurato delle linee di riforma, ma non è che ha anticipato una riforma. La riforma, semmai, è una roba che bisogna vederla, insomma. Non è che lui fa, siccome noi abbiamo chiesto lo stato dell'arte e prefigura le soluzioni rispetto a un problema che ha ben evidenziato, e cioè la sottovalutazione del sistema della sanità integrativa rispetto al panorama europeo. A questo punto io dovrei dare tre parole al PD, però se Fratelli d'Italia parlano tutti, 1, 2, 3, 4, no, per dire insomma che non è che è scontato. Prego, prego,
10: guardi,
9: Zambito.
10: Guardi Presidente, faccio domani un minuto. Dire. Sì, faccio un minuto. Bravo. Devo dire che le riflessioni, alcune delle riflessioni che ha fatto il Ministro le condivido, e soprattutto la domanda delle domande, cioè ma queste risorse che lo Stato comunque spende producono vantaggi rispetto a metterli sul sistema sanitario nazionale, che un po' era la domanda di Mazzella.

0: che ce ne sono di tutti i tipi, non si monitora, non va bene, quindi certamente che va fatta una legge almeno di riordino e anche della governance. Ma come pensa, Ministro, di limitare l'azione di questi fondi, visto i numeri che ci ha dato? Perché i numeri che ci ha dato dicono che invece erogano servizi ricompresi nei LEA. E quindi come pensa di riorganizzare questa cosa?
1: Cavus.
2: Grazie Ministro, questo quadro, anche perché raramente si ha un quadro di riferimento. Io penso che la domanda che lei ci ha proposto, visto che qui siamo in veste di legislatori, sia assolutamente essenziale. Si chiama: l'uso delle risorse pubbliche dove è più conveniente, e se è conveniente un uso selezionato nel momento in cui siamo di fronte a diritti universali. Detto ciò, però, c'è un altro pezzo di domanda, perché tra i suoi ragionamenti lei dice che l'adesione ai fondi va estesa. Allora, i fondi attualmente sono costi contrattuali, cioè si mette in salario quote che potrebbero essere in salario dentro il risparmio previdenziale o dentro i fondi sanitari. Allora, tutto bene, la solidarietà è fondamentale, il mondo sindacale lo sa bene, ma stiamo parlando di quello, non stiamo parlando di un'altra cosa. Quindi, se si considera che i fondi sanitari integrativi debbano diventare parte, secondo pilastro del sistema, non si può chiedere però ai fondi sanitari integrativi di diventare universali, perché loro non lo sono. Non lo sono per definizione e per ragione. E a mio avviso, peraltro, non lo debbano essere. Trovo che però manchi un pezzo che, si tira sempre fuori da questi ragionamenti, che è tutto il pezzo assicurativo, compreso che gli stessi fondi contrattuali sono in gran parte gestiti dalle assicurazioni e, trasformati da fondi di autonoma definizione presidente. Guardi che è molto fastidioso che in ogni occasione che si parla le chiacchieri. Dicevo che i fondi integrativi sono in gran parte intermediati poi dalle assicurazioni, con modalità che non sono, che sono i fondi che determinano quali sono le effettive prestazioni, ma sono le assicurazioni che vendono i pacchetti. Allora, io penso che, capisco che è sempre più facile parlare di ciò che è organizzato contrattualmente, ma bisognerebbe discutere seriamente invece delle assicurazioni. Queste sono, le domande di paragone tra cose che io condivido, che lei ha detto, e però come poi si traducono nel sistema effettivo. Ultima cosa che mi approfitto per ricordare al Presidente, che però noi volevamo audirla, Ministro, anche per parlare di medici di medicina generale e di AIFA, che sono poco attinenti alla sanità integrativa forse, ma sono cosa essenziale per ragionare di servizio sanitario.
1: Grazie collega Camusso. Aspetta. Lorenzin, scusa.
3: Non c'è problema.
1: La vecchiaia.
3: Che vuoi fare? Allora, innanzitutto grazie Ministro, anch'io mi riservo ovviamente di leggere questa relazione così importante, direi, e anche articolata, però abbiamo colto alcuni dei punti più essenziali. Allora, la prima questione che io le faccio di domanda, ripetendo l'impostazione data dalla collega Camusso,
4: il Partito Democratico,
3: perché noi sappiamo benissimo che la parte gestita dai fondi, soprattutto contrattuali, ricopre tutta una serie di prestazioni che sono negoziate con i contratti di lavoro. Le assicurazioni però stanno prendendo mano a mano sempre più piede nel nostro paese e gestiscono non extra LEA, diciamocelo chiaramente, ma LEA, quindi costruendo di fatto un doppio binario per chi ha l'assicurazione e accede a prestazioni LEA anche di liste, saltando liste d'attesa, e chi invece l'assicurazione non ce l'ha. Quindi in un contesto di questo genere la prima domanda è: state facendo delle valutazioni di impatto qualitative e quantitative su come sta cambiando non l'attitudine ma la propensione degli italiani, considerando che chi si fa un'assicurazione è o perché può farsela o perché ha paura?

0: paura di rimanere senza prestazioni. Questa valutazione di impatto, come pensate di colmare questo gap? Perché se noi vogliamo andare verso un sistema e garantire un sistema universalistico, abbiamo necessità di governare il processo anche della domanda, soprattutto dell'out of pocket e dell'out of pocket intermediato o non intermediato, che fa parte di, alla fine, di una platea di circa 46 miliardi, quindi più o meno questa è la cifra. Bianchi. Bravo, poi c'è il nero. Bianchi. Quindi questa è una. È una. No, è un grande tema. Quanto è intermediato? Come l'impatto sulla domanda? Se la domanda è gestita? E poi extra LEA o LEA? Perché questa è la grande questione. Perché se noi siamo sul, il modello è un modello extra LEA che noi abbiamo portato avanti negli anni. Se gli extra LEA diventano LEA, questo crea un doppio binario di accesso e questo scombina tutta l'organizzazione del Servizio Sanitario Nazionale. È quello che sta avvenendo fuori dalla legislazione, questo sta avvenendo nei fatti. E ultima cosa, fondi aperti, fondi chiusi. E questo è il tema dell'estensione. È un po' in contraddizione, cioè se noi vogliamo, pensiamo che dobbiamo rafforzare il Servizio Sanitario Nazionale, pensare a fondi aperti crea una questione anche qui di un secondo binario. Quindi avremmo tante cose da chiederle, Ministro, però già soltanto queste due, diciamo, linee richiedono un approfondimento anche sulla non autosufficienza. Assicurazioni pubbliche? Assicurazioni private? Cioè, verso cosa tendiamo, lei pensa che vuole te tendere nel prossimo anno?
1: Grazie, collega. Allora, sì, esatto.
2: Ecco. No, grazie Ministro per questa sua esauriente relazione, sarà molto interessante leggerla. Alcune delle mie domande sono state anticipate, ma la vera domanda secondo me è come intermediare questa spesa out of pocket, che sono oltre 40 miliardi, sono soldi non intermediati che vanno spesi e spesso, come ha detto giustamente il Presidente, a volte sono bianchi perché ci sono anche una parte che è sommersa, quindi sarà molto utile intermediarle per dare la possibilità di introdurre questi soldi all'interno del sistema sanitario nazionale. Questa credo che sia la vera domanda a cui cerchiamo di dare una risposta in questa nostra attività diciamo, di approfondimento sul sistema sanitario nazionale. Grazie.
3: Bene, colleghi, le domande sono finite. Non so se intende Lega o Forza Italia. Bene, allora, Ministro, allora adesso, colleghi, io direi ai colleghi dell'opposizione che hanno e Assatta di aiutare gli uffici mandando al dottor Biancolatte una sintesi di queste domande barra interventino. Sì, no, no, le domande le avete fatte adesso e le domande devono essere mandate al Ministro per predisporre le risposte. La copia sarà della relazione sarà disponibile, peraltro c'è lo stenografico, c'è il verbale già disponibile online. Scusate, non voglio perdere il filo. Io vorrei da parte mia fare al Ministro una domanda, e cioè, Ministro, il sistema ha 45 anni dalla
4: Il
3: sua
4: presidente Francesco Zaffini di
3: architettura,
4: Fratelli d'Italia.
3: abitazione. Sistema che tutti vogliamo ovviamente preservare, può a suo avviso continuare per altri 45 anni così com'è, cioè senza sviluppare forme miste, come tutti gli altri paesi al mondo ormai hanno adottato? Buoni, buoni, buoni, oh, buoni, buoni, buoni, oh, non va agitate. È una domanda. O è opportuno che su alcune prestazioni tipiche del secondo pilastro, sostanzialmente nei LEA c'è anche la diagnostica, nei LEA c'è anche la specialistica ambulatoriale, nei LEA peraltro non ci sono altre prestazioni che in tema di prevenzione, per esempio, sono indispensabili. Pensate alla pulizia, all'igiene dentale delle persone ultra 65 anni, ultra 60 anni, banalmente. Insomma, Il sistema va riformato aprendo a un secondo pilastro integrativo che integra il primo pilastro e completa a disposizione del cittadino tutti la disponibilità di prestazioni sanitarie, oppure e secondo quali direttrici, oppure semplicemente no, semplicemente il sistema resta questo e tale è. Ora non devi rispondere adesso, ne parliamo a questo punto. Il seguito dell'audizione, diciamo, è formalmente rinviato, considerato che ovviamente il ministro deve produrre le risposte e poi valutiamo con lui se torna per un dibattito o ci manda le risposte e poi dibatteremo noi al nostro interno. Ricordo che come tutti noi diciamo, le riforme le fa il Parlamento e non le fa il governo, o comunque le fa insieme al governo. E quindi io continuo a dire che una riforma di questo tipo, sei alla prima legislatura. E diciamo che questa, a mio avviso, per la sua dimensione e per la sua importanza, deve essere una riforma di iniziativa parlamentare, a mio avviso. Poi ognuno pensa quello che vuole. Basta, chiuso. Allora,
5: venti e undici minuti, Radio Radicale. Questa era la decima commissione del Senato, la Commissione Affari Sociali, Sanità, Lavoro Pubblico e Privato, Previdenza Sociale. Abbiamo ascoltato la riunione del 25 giugno scorso, all'ordine del giorno il seguito dell'indagine conoscitiva sulle forme integrative di previdenza e di assistenza sanitaria nel quadro dell'efficacia complessiva dei sistemi di welfare di tutela della salute, con l'audizione del Ministro della Salute. Noi proseguiamo con la rubrica 10 minuti con Cesare Damiano, a cui di Sonia Martina.
6: 10 minuti con Cesare Damiano, presidente dell'Associazione Lavoro e Welfare, lo salutiamo. Eccoci, ben trovato.
7: Buona giornata a lei, un caro saluto a tutte e a tutti.
6: Abbiamo sempre questa situazione geopolitica piuttosto difficoltosa. E quindi la Banca Centrale Europea ha alzato, è tornata ad alzare i tassi. Allora, intanto che cosa comporta questo?
7: Ma cosa comporta? Comporta il fatto che l'aumento di 25 punti dei tassi di base che portano il costo del denaro al 2,25% sicuramente non fa bene alla crescita, non fa bene all'economia, cioè in sostanza il denaro costa più caro. E quindi chi si deve approvvigionare di denaro lo deve pagare di più e quindi frena magari l'investimento, frena il consumo, frena la spesa e l'economia ne risente. Ora, io sulle politiche della Banca Centrale Europea non sempre sono d'accordo, per quanto possa contare la mia opinione, perché le ho sempre viste molto restrittive piuttosto che di spinta, molto caute, però mi rendo conto che la situazione è talmente complicata che orientarsi non è la cosa più facile. Quello che dice il bollettino della Banca Centrale Europea è che sicuramente la situazione geopolitica cosiddetta influenza da un lato queste scelte, dall'altra l'andamento dell'economia, non esclusa l'economia europea e quindi di conseguenza anche quella italiana. Ci sono delle previsioni di un'inflazione quest'anno che dovrebbe attestarsi in media al 3% per poi scendere nel 2027 al 2,3% e nel 2028 al 2%, ma queste sono previsioni, come sempre, possono essere ritoccate. Speriamo che lo siano al ribasso. Lei sa che il consiglio direttivo della Banca Centrale Europea ovviamente ha questo target, questo obiettivo di inflazione al 2%.
8: Al 2%, certo.
7: Diciamo classicamente questo è il numero che tutti ritengono il numero vincente. Se si va al di sotto non va bene, se si va al di sopra non va bene. Questa dovrebbe essere, come si dice, la questione. Quindi siamo di fronte ad uno scenario che dice l'inflazione si alza e la crescita si abbassa. Poi ci sono delle complicazioni anche di carattere industriale, di politica industriale, di manifattura, non solo in Italia ma anche in Europa. Poco fa io e lei discutevamo prima della trasmissione del caso Volkswagen, che chiaramente fa tremare le vene dei polsi. 50.000 più 50.000, 100.000 occupati in meno su 600.000 nel mondo. Poi si tratterà di capire come viene distribuito questo taglio, ma fa chiaramente capire la debolezza dell'Europa rispetto ai temi dell'approvvigionamento, soprattutto delle terre rare, di materie di cui non disponiamo e dipendiamo da altri, dell'intelligenza artificiale, della concorrenza cinese sul settore dell'automobile. Insomma, non è che siamo in una situazione proprio rosea. Io inviterei tutti a riflettere, andare nel profondo. Capisco che fra un anno ci sono le elezioni, ma mi auguro che si abbandoni la strada semplicemente della propaganda, perché qui sono guai che vanno affrontati con attenzione. Quando noi parliamo di inflazione, poi, come abbiamo detto, la previsione è una media del 3. Poi se scomponiamo, ad esempio, a maggio 2026 siamo al 3,2, però l'energia è a un più 10,9%. Quindi la questione energetica è quella che in qualche modo la fa da padrone. Anche questo va tenuto in considerazione, anche perché lei ha visto, ci sono di recente, meno male, degli accordi. Io quando sento la parola accordo, compromesso, sono contento quando le parti sono soddisfatte, però questi accordi, diciamo così, che pongono fine a dei conflitti, sono accordi molto controversi, molto fragili, con degli elementi e delle incognite grandi come una casa. Quindi prendiamo l'accordo precedente, Iran-Stati Uniti, Hormuz è aperto e chiuso, paghi, non paghi, il nucleare, parti fondamentali sono in qualche modo in sospeso, rimandato, controverse. Adesso c'è l'accordo, per fortuna, Israele, Libano, anche qui gli Stati Uniti hanno cercato di, come si dice, favorirlo, perché a sua volta era una componente dell'accordo Iran-Stati Uniti. No?
8: Certo.
7: Chiaramente se continua il conflitto in Libano contro Hezbollah, l'interesse dell'Iran è dire allora non vale l'accordo con gli Stati Uniti per quanto riguarda la partita che ci riguarda, perché Hezbollah è una propaggine.
8: Certo,
7: ovviamente.
8: Certo.
7: Naturalmente noi non vogliamo che Hezbollah abbiano potere o forza, perché sono organizzazioni terroristiche che sappiamo quello che hanno combinato. Però lì siamo in una situazione anche, come si dice, di incertezza, perché sono delle tregue appese a dei fili molto sottili e molto controversi. Tutto questo quindi si ripercuote chiaramente per quanto riguarda la questione inflazione, di cui abbiamo già parlato.
8: Sì.
7: La crescita quest'anno dello 0,8 dovrebbe aumentare all'1,2 il prossimo anno, all'1,5 nel 2028, queste anche sono le altre previsioni, però come lei...
8: Poi abbiamo anche un po' il tema energetico, perché Hormuz, per comunque tornare al regime, serviranno diversi mesi.
7: Assolutamente.
8: E poi, ecco, bisognerà vedere.
7: Sempre che tutto si svolga in modo diciamo, senza increspature, senza contraccolpi, senza marce indietro. perché mi pare che poi gli iraniani sono, come si dice, molto esperti, no? Soprattutto in trattative con il tira e molla, per cui ogni giorno c'è un problema nuovo, quindi abbiamo visto, è un po' costruito sulle sabbie mobili questo accordo che tiene tutti con il fiato in sospeso. L'unico elemento che riscontriamo anche in Italia, dice la BCE, che il mercato del lavoro rimane, diciamo, resistente, resiliente. Diciamo che il tasso di disoccupazione in Europa è in minimi storici al 6,3%, vale anche per l'Italia, anche se non dobbiamo dimenticarlo, in Italia c'è un tasso di inattività, cioè persone che non lavorano, non cercano il lavoro o non si formano per un prossimo lavoro molto molto importante, che rende anche in questo caso debole il nostro mercato del lavoro. Io insisto sempre, non limitiamoci ad una lettura quantitativa dei dati che sono in crescita, ma una lettura qualitativa dei dati, perché se cresce il lavoro di breve respiro, quello a termine, quello stagionale, quello legato a orari corti, a paghe basse, a basso valore aggiunto, e scompare quello meglio pagato e alto valore aggiunto e stabile, quello della manifattura, non è che questo aumento sia un aumento qualitativo, quindi anche di questo.
8: Ah certo, ne abbiamo anche parlato.
7: Poi la BCE dice delle cose teoricamente giuste, dice chi spende di più in difesa però continua a investire, a fare investimenti pubblici avendo finanze sane.
8: Certo.
7: Deve spiegare come si fa avere, come si dice, l'uovo e la gallina, perché
8: sì, infatti,
7: devo mettere i soldi in difesa e non ho tutti i soldi per la difesa, difendere il welfare state che si chiama previdenza pubblica e sanità pubblica, e lì registriamo un decremento di investimenti nella sanità percentualmente parlando in rapporto al prodotto interno lordo, anche qui non è che dobbiamo dire in valore assoluto abbiamo mantenuto, ma in percentuale abbiamo diminuito, quindi è chiaro, certo, che la cosa non va bene. E le finanze sane, perché se devi mettere i soldi qui, là, è difficile che tu possa avere una quadratura.
8: Le finanze sane, insomma, diciamo.
7: Quindi questo mi sembra. A tutto questo ovviamente si aggiunge la crisi cosiddetta climatica che sta imperversando in Europa e anche in Italia.
8: Ecco, a proposito di crisi climatica, purtroppo è morto un operaio in un cantiere e stava lavorando, nonostante il divieto, perché poi ecco il divieto c'era, nelle ore più calde, insomma, quelle che vanno, mi pare, dalle 13 alle 16, insomma, veramente stiamo in una fase di gran caldo. Soprattutto al nord, infatti mi sembra fosse nel Padovano.
7: Sì, nel Padovano, esattamente. Un lavoratore, Stefano Tonin,
8: esatto,
7: è morto. C'è una denuncia, un'intervista al Manifesto del segretario generale della filea CGIL, del sindacato delle costruzioni, quindi di Franco, che dice guardate che qui non possiamo agire sempre in una logica di emergenza, come se non sapessimo che la questione climatica è ormai, diciamo, strutturale. Quando si fa la pianificazione di un cantiere, bisogna inserire nella pianificazione anche un ipotetico rallentamento di attività per un periodo di eccessiva calura, cioè bisogna contemplarlo, perché altrimenti ci sono poi nella conferenza Stato-Regione, si fanno queste ordinanze regionali che dicono non lavorare in quelle ore, eccetera, eccetera. A parte il fatto che in molti casi arrivano in ritardo, alcune partono il prossimo lunedì, dica, quando abbiamo alle spalle, diciamo,
8: sì, anche forse di più, almeno una decina di giorni, credo, no? Di caldo così.
7: Una decina di giorni infernali, quindi partono in ritardo, e poi ci sono sempre delle clausole che dicono però in ogni caso il cantiere pubblico eccetera deve terminare in tempo tempi stabiliti, ma allora anche qui non siamo in grado, no, di dire una cosa e poi nei fatti si fa il contrario, c'è subito l'eccezione che conferma la regola, quindi con grave nocumento. Io non sto parlando in generale di tutti i lavori, perché il disagio ce l'abbiamo tutti quanti con questa calura, no?
8: Sì, certo,
7: speriamo,
8: però
7: rimanere
8: ci sono quei lavori che si svolgono proprio all'aperto.
7: No, ci sono dei lavori, lei pensi asfaltare una strada, pensi al catrame, all'odore, al fattore di inquinamento che deriva da quell'esalazione, dal calore aggiuntivo che deriva da quella lavorazione, in più l'esposizione al caldo nei momenti di picco di calore, oppure l'edilizia, oppure pensi a questi poveri rider,
8: esatto,
7: che sono al confine di un lavoro di schiavitù, che è fatto da multinazionali. Io non so che cosa si aspetta a fare un'ordinanza nella quale si dica che gli ispettori del lavoro, considerato il fatto che il lavoro del rider non può essere ascritto a lavoro autonomo, ma a un lavoro subordinato, nel caso in cui non abbiano un contratto di lavoro subordinato, si danno delle forti penalizzazioni all'impresa che li utilizza come se fossero dei gaudenti lavoratori autonomi. Lei pensi a pedalare con le borse, i sacchi, eccetera, nella calura attuale.
8: Tant'è che mi ricordo che l'anno scorso fu fatta poi l'ordinanza, no?
7: Sì, ho capito, però voglio dire, sono sempre cose un po' improvvisate.
8: No, certo, no, sono improvvisate e sicuramente non risolvono, voglio dire, no? Però
7: esatto.
8: Ecco, intanto vedevo che quella del Veneto era entrata in vigore il 17 giugno, ma a parte questo, insomma, comunque, un povero uomo,
7: sono i controlli, quindi il fatto che il 40%, questa è la certificazione dei sindacati del settore, dei lavoratori dell'edilizia sono stranieri e sono sottoposti a evidenti anche pressioni e potenziali ricatti, quindi come si dice, ribellarsi o chiedere di applicare delle regole, ammesso che si conoscano queste regole, è sempre abbastanza difficile, dove non c'è sindacalizzazione, cultura della contrattazione e così via.
8: Grazie allora a Cesare Damiano per i suoi 10 minuti, ci sentiamo la prossima settimana.
7: Grazie a lei, buona giornata a tutte e a tutti.
9: Se mai vi dovesse capitare di avere problemi nella ricezione del segnale di Radio Radicale, il numero per segnalare tali problemi è lo 06 79 07 44 91. E ancora una volta grazie per la vostra collaborazione. 06 79 07 44 91.

Questa è Radio Radicale, organo della lista Marco Pannella. E proprio per questo è la radio del Parlamento e di tutti i partiti, dei congressi e dei dibattiti. Questo è il microfono nei tribunali e nelle vostre case. L'unica senza filtri, senza mediazioni, senza veline. In una voce tutte le voci. Radio Radicale è dentro, ma fuori dal palazzo.

0: 20 e 28 minuti, Radio Radicale, quella che abbiamo sentito poc'anzi era la rubrica 10 minuti con Cesare Damiano a cura della nostra Sonia Martina. Io ringrazio la regia, andiamo ad aprire il nostro notiziario serale, l'ultima edizione dei notiziari di Radio Radicale, salvo naturalmente sempre gli aggiornamenti dovuti, soprattutto se ci fossero notizie particolarmente importanti o non coperte. Per quanto riguarda il nostro sommario, parleremo del caldo, delle emozioni sul clima con un'intervista del nostro corrispondente parlamentare Lanfranco Palazzolo a Mauro Del Barba, e ancora parleremo del terremoto che ha colpito il Venezuela. Oggi ci sono state altre scosse, con un'intervista sempre del nostro Lanfranco Palazzolo ad Alejandro Borghese. Questo per quanto riguarda i contributi di Radio Radicale, le nostre interviste, i nostri approfondimenti. Il quadro delle notizie del giorno, come sempre lo facciamo con i sommari dell'ANSA e dell'AGI. L'AGI apre con il caldo, poi si prosegue con gli Stati Uniti, con la Corte, con la Corte Suprema. E l'ANSA invece apre con la vittoria di Sinner e poi con il caldo estremo. Allora vediamo il caldo, picco sull'Italia, domani 25 città da bollino rosso, ma arrivano i temporali, morti due anziani a Genova, l'ondata di calore investe l'est dell'Europa, mentre la Francia comincia a respirare, 130 milioni di europei sono alle prese con temperature oltre i 35 gradi. Entro mercoledì attesi aria fresca dall'Atlantico e un calo termico, deceduti un 86enne e una 84enne ricoverati nel capoluogo ligure, nubifragio e forte vento su Milano, disagi per gli allagamenti, domani 8 regioni in allerta gialla per il maltempo, dal Trentino alla Basilicata. La questione invece della Corte Suprema statunitense la vediamo sull'ANSA, schiaffo a Trump, titolano sull'ANSA, schiaffa Trump della Corte Suprema, Lisa Cook può restare nel Consiglio dei Governatori della Fed, il Presidente non la può licenziare, hanno stabilito i giudici, la Corte riconosce come essenziale l'indipendenza della Fed, commenta la Cook, non è idonea, replica il tycoon che annuncia decisioni immediate per garantire che una persona che ha commesso illeciti non prenda decisioni vitali per il benessere degli Stati Uniti d'America. Contro il parere di Trump, la Corte ha anche stabilito che i voti per posta possono arrivare anche dopo l'Election Day, ma ha ampliato i poteri presidenziali stabilendo che Trump può rimuovere la presidente della Federal Trade Commission, Rebecca Slaughter, una grande vittoria, commenta il presidente, almeno per quanto riguarda questa ultima decisione. E proseguiamo con l'ANSA, ci parlano delle trattative tra gli Stati Uniti e l'Iran, giallo sull'incontro di domani a Doha, giallo sull'incontro annunciato per domani a Doha da un funzionario americano nella giornata di ieri. Il Ministero degli Esteri di Teheran lo ha smentito, affermando che non sono previsti incontri tecnici dei gruppi di lavoro per questa settimana, mentre il presidente Trump lo ha confermato su Truth. L'Iran ha richiesto un incontro, si svolgerà domani a Doha, scrive Trump, e i negoziatori statunitensi Witkoff e Kushner sarebbero in partenza per il Qatar. In Oman intanto si è tenuta una riunione sulla gestione di Hormuz, ma è a rischio anche l'intesa in Libano, stop del presidente del Parlamento di Beirut, alleato di Hezbollah. In Italia il dissidente di Gaza a cui Hamas dava la caccia, qui mi sento protetto, racconta all'ANSA. Per quanto concerne la sparatoria invece in una casa famiglia in Germania, 6 sono le persone morte e diverse altre sono rimaste ferite in questa sparatoria in una casa famiglia Stad, cittadina di 50.000 abitanti abitanti della Bassa Sassonia vicino ad Amburgo. I colpi d'arma da fuoco sono stati esplosi a fine mattinata in pieno centro storico. Due persone sospette, un uomo e una donna, sono state arrestate. Tra le vittime, tutte adulte, quattro sono donne. Alcuni dei feriti sono gravi. L'ipotesi prevalente per gli investigatori sarebbe quella della tragedia familiare. Nel centro sono ospitate strutture residenziali con mamme e bambini. Allora, a questo punto andiamo a vedere subito la notizia in merito. Non sembrerebbe che siano coinvolti italiani per quanto riguarda la Germania. Ha 45 anni, è nato in Germania ed è l'uomo accusato di questa sparatoria. Ha 45 anni, è nato in Germania, ha origini turche, l'uomo che oggi ha fatto strage a Stade in Germania, uccidendo quattro donne e due uomini in una casa famiglia a conduzione privata. Le vittime erano tutte dipendenti della struttura e dell'ente per l'assistenza ai minori. Stando alle prime ricostruzioni degli inquirenti, il 45enne aveva appuntamento con le quattro persone uccise per chiarire la questione dell'affidamento della figlia di 3 mesi, accolta insieme alla mamma nel centro. La bimba e la donna stanno bene, ha spiegato la direttrice della polizia, e quest'ultima viene interrogata proprio in queste ore dalla polizia. Altra notizia della giornata: la nuova maxi scossa in Venezuela, di magnitudo 5.1, con epicentro vicino alla Guaira, la zona più colpita dalla tragedia di 5 giorni fa. Mentre si spengono le speranze di trovare vivi altri dispersi, aumenta il rischio di epidemie a causa dei cadaveri sotto le macerie. Recuperati i corpi di Enzo Cuomo, della moglie e della figlia di 22 anni, originari di Laviano, nel Salernitano. Niente da fare anche per mamma e figli rimasti sepolti a Macuto. I vigili del fuoco italiani hanno dovuto fermare le ricerche, toni sempre più aspri intanto per lo scontro politico nel paese. Il premio Nobel Machado sfida l'asse del Sir Rodriguez Trump. È tempo che torni nella chat della TV pubblica lo scontro tra i fan chavisti e l'opposizione. Questo insomma è il risultato politico purtroppo della gestione di questo terremoto. Tornando all'Italia, il Presidente del Consiglio Meloni, lo vediamo sull'Agi, ricorda Oriana Fallaci: l'Occidente resti unito. La Premier, nell'anniversario della nascita della scrittrice, dice: le sfide ci chiedono di restare fedeli a ciò che siamo. L'Agi ci dà anche tutto un resoconto purtroppo dei morti avvenuti in Italia a causa di incidenti stradali, di una donna scomparsa che è stata trovata in un canale, e poi naturalmente si parla di e-sport. Ma parlando proprio della Meloni, allora andiamo a leggervi alcuni stralci del suo intervento televisivo. Meloni ha parlato di diverse cose, era ospite di 10 minuti in onda su Rete 4 e ha parlato della legge elettorale. Il Presidente del Consiglio dice: non favorisce nessuno ma favorisce solo gli italiani. Le hanno chiesto evidentemente della remigrazione. Per me sono rimpatri volontari, risponde la Presidente del Consiglio. E ancora sui voli dalle basi statunitensi in Italia, il segretario della NATO, dice la Meloni, il segretario della NATO è stato molto approssimativo. Dopodiché quel numero è più basso dell'analogo numero di tutti quelli che ci sono stati negli anni precedenti e rientrano nelle normali attività delle basi. Abbiamo autorizzato ciò che era previsto negli accordi e che non è cinetico, cioè offensivo. così la Premier, il Presidente del Consiglio, tornando sulla polemica con Mark Rutte. È un'informazione, sottolinea ancora la Meloni, è un'informazione che può essere mal interpretata, come lo è stata anche dalle autorità iraniane. Bisogna essere più cauti. Le è stato chiesto di Vannacci, se Vannacci. Su Vannacci non so che dirle, risponde. Non mi pare ci sia grande differenza tra lui e gli altri partiti di opposizione. Votano come la sinistra, parlano contro di noi tutto il giorno. Non vedo differenza, ne prendo atto. La famosa frase che si era inginocchiata e la Meloni risponde: mai inginocchiata e mai anti-americana, mai inginocchiata ieri né anti-americana oggi. Non sono anti-americana, oggi non ero inginocchiata ieri, sono una persona che crede che l'Occidente sia più forte, unito e ha lavorato per questo. Poi i rapporti solidi si fondano sulla franchezza, sono una persona franca oggi, lo ero ieri, così rispondendo anche sui rapporti con gli Stati Uniti e soprattutto con Trump. Ha parlato anche del piano casa, entro la fine legislatura, dice. Si vedrà che il piano casa va avanti, così confida il Presidente del Consiglio. Questo per quanto riguarda, in ordine di tempo, l'ultimo intervento del Presidente del Consiglio, in questa trasmissione di Rete 4. E noi a questo punto andiamo ad ascoltare, le nostre interviste già annunciate. Cominciamo con la questione caldo, con le emozioni sul clima. Vi ricordo ancora, il nostro Lanfranco Palazzolo, il nostro corrispondente parlamentare, ne ha parlato con Mauro Del Barba.
1: E Radio Radicale, siamo con l'onorevole Mauro Del Barba di Italia Viva. Scusate se siamo un po' al buio, ma è l'unico posto fresco di Montecitorio. Qui vogliamo parlare delle mozioni che vengono presentate domani alla Camera sul clima. Come qualcuno avrà notato, fa molto caldo. Non solo fa molto caldo politicamente, ma fa proprio caldo, caldo, caldo. Allora, con la mozione il caldo sparisce.
2: Ecco, infatti, forse più che con la mozione comincerei a dire che con i post, della Premier non si raffresca, non si raffrescano le case, soprattutto visto che abbiamo esordito parlando del fresco che abbiamo trovato in questa sala scura, le case, di chi non ha le risorse per raffrescarle, che è uno dei temi, della povertà energetica che stanno emergendo con queste ondate di caldo. E ovviamente partendo dalle ondate di caldo colpiscono sì le persone anziane, le persone fragili, ma soprattutto di un certo tenore sociale, cioè chi non può permettersi di raffrescare la propria abitazione, perché la bolletta energetica che già costituisce un handicap per molte famiglie, nel caso del raffrescamento andrebbe alle stelle. L'Organizzazione Mondiale della Sanità stima che il corpo umano deve rimanere in uno stato, per essere in uno stato di salute, tra i 24, i 25 e i 26 gradi. E spesso nelle abitazioni dei ceti più poveri superiamo i 30 gradi per molti giorni. Questo tipo di stress è uno stress che porta a delle morti. Quindi si stima che in questi giorni in Europa ci siano migliaia di morti dovute al caldo. Abbiamo delle valutazioni fatte nel 2022 che parlano di questi numeri, che però per essere ricostruiti hanno avuto bisogno di tempo di analisi delle cartelle cliniche. Si fanno queste stime oggi, e questo è uno dei problemi che evidenzieremo nelle mozioni, semplicemente misurando l'eccesso di mortalità rispetto allo standard. Ma perché le stime sono importanti? Perché capire invece in maniera più puntuale la correlazione tra le temperature e le morti consente anche di fare della prevenzione, altrimenti le nostre mozioni sarebbero un po' come i post della Premier, non servirebbero a nulla, invece servono a stimolare il governo perché compia delle azioni che possono essere compiute. Ci sono dei comuni che ad esempio stanno creando queste cooling zone, cooling area, delle aree di fresco, diciamolo così che tutti possano capire, che non sono semplicemente magari biblioteche, spazi pubblici che vengono in questo periodo adibite all'accoglienza di più persone, proprio perché il rimanere a lungo per più giorni esposti a temperature come quelle che stiamo vivendo può provocare degli stress alla salute fino a portare alla morte.
1: Ci vorrebbe un decreto caldo, un decreto contro il caldo, per esempio adesso io non so, in questi giorni è risultato evidente che molti locali dove la gente si rifugia per trovare del fresco, per esempio lasciano le porte aperte e questo provoca una dispersione del fresco che si viene a creare con l'aria condizionata. Allora, noi facciamo tutto il possibile per rendere migliore le nostre condizioni della temperatura esterna.
2: Sì, ma senza arrivare al decreto, no, che richiama l'idea dell'emergenza, dell'urgenza,
1: Beh,
2: come
1: muoiono tante persone.
2: esatto, ma
1: Ci sono i requisiti di necessità e
2: certo, sì,
1: urgenza.
2: ma, esatto, ma fortunatamente non è qualcosa di cui ci accorgiamo ora. Cioè il fondo per il clima che è stato messo a disposizione dall'Unione Europea esiste da tempo e l'Italia avrebbe dovuto produrre un piano nazionale per affrontare proprio questi temi sociali. Siamo in ritardo di un anno. E quindi, al di là dei decreti, sono i ritardi strutturali di questo governo, che noi andiamo a stigmatizzare con le nostre emozioni. E senza andare troppo lontano, ci sono molti reparti d'ospedale in cui manca l'aria condizionata, magari soprattutto reparti di geriatria, cioè proprio laddove ci sono le persone fragili che ne avrebbero bisogno. Quindi non è che dobbiamo sbizzarrirci a immaginare chissà quali interventi d'urgenza. Bisognerebbe riuscire a fare gli interventi previsti dalla legislazione europea e rispetto ai quali non solo siamo in ritardo, ma ci sono fondati sospetti che, come per altre circostanze, il governo stia dirottando questi fondi su spese più ordinarie. Quindi questo sarà uno dei temi caldi della mozione, oltre a ricordarci che ci sono illustri esponenti di questa maggioranza che negli anni hanno ridicolizzato il riscaldamento climatico, no? Ricordiamo tutti Salvini che dice: "Ah, una grande notizia, in estate fa caldo, d'inverno fa freddo", sciocchezze del genere. E noi non abbiamo
1: Oppure qualcuno
2: bisogno.
1: che dice 40 anni fa faceva lo stesso caldo di
2: Sì,
1: oggi.
2: infatti, certo, magari si dovrebbe rinfrescare la memoria a questa persona, perché purtroppo la serie storica delle temperature è inesorabile, l'Europa è il luogo del mondo in cui il riscaldamento climatico è il più alto in assoluto, quindi abbiamo pure una vulnerabilità superiore a quella di altri luoghi del pianeta.
1: Si poteva fare qualche cosa ben sapendo a che cosa saremmo andati incontro quest'estate?
2: Ma certo, si potrebbero supportare di più e meglio gli enti locali, i comuni che stanno pensando a queste semplici misure di buon senso, facilmente attuabili, che lo stanno facendo moto proprio, naturalmente. Ho già ricordato la questione del piano nazionale che deve utilizzare il fondo per il clima, che è in ritardo da più di un anno, ma poi oggi parliamo delle ondate di caldo come ovvia manifestazione del riscaldamento climatico, ma vorrei ricordare che c'è il rovescio della medaglia. Lo scioglimento dei ghiacciai, quindi problema anche della siccità conseguente, perché vengono sempre meno fonti di acqua potabile, e addirittura per il problema che sembrerebbe opposto delle piogge torrenziali, alluvioni, le abbiamo sotto gli occhi dall'Emilia Romagna in giù o in su, a seconda di come, dove vogliamo guardare, frane, e quindi si poteva fare qualcosa. Io ricordo che a suo tempo abbiamo fatto la cabina di regia, Italia Sicura per prevenire tutte queste situazioni che funzionava, da quando non c'è più il governo Renzi è stata chiusa e stiamo ancora aspettando che qualche governo, se non vuole riaprire quello stesso strumento, lo chiami in un altro modo, ma serve un coordinamento per la prevenzione e nulla sulla siccità, ancora nulla sulla siccità.
1: Bene, allora aspettiamo il dibattito di domani sulle mozioni che riguardano il clima e quindi anche il caldo. Io la ringrazio per averci anticipato i temi che verranno discussi domani. Parlo dei temi della vostra mozione. È una mozione, no?
2: È una mozione che presenteremo come Italia Viva, che credo ricalcherà un pochino i contenuti delle mozioni delle altre opposizioni, in particolare della collega Zanella, che appunto abbiamo ritenuto di arricchire con sostanzialmente tutti i temi che abbiamo toccato in questa intervista.
1: Grazie a Mauro Del Barba di Italia Viva.
0: 20 e 48 minuti, Radio Radicale, siete in ascolto del nostro notiziario serale e questa era Lanfranco Palazzolo, il nostro corrispondente parlamentare con Mauro Del Barba. Ancora andiamo a parlare del terremoto in Venezuela con ancora Lanfranco Palazzolo che ha intervistato Aleandro Borghese.
1: Radio Radicale, siamo con il senatore Aleandro Borghese del MAIE, nel gruppo di noi moderati, per parlare del terremoto in Venezuela. Allora, il MAIE, è un soggetto politico molto importante che è molto, diffuso in Sud America. Voi avete anche un coordinatore in Venezuela e non appena c'è stato questo drammatico terremoto, voi vi siete subito attivati per fare da ponte per la comunicazione con l'Italia, perché in Venezuela ci sono molti italiani e abbiamo purtroppo anche appreso notizie di italiani che sono lì da generazioni e che avevano vissuto altre esperienze in Italia del terremoto, per esempio come in Irpinia. Allora, ci spiega come vi siete attivati e soprattutto cosa state facendo.
3: In Venezuela ci sono tantissimi italiani, non solo iscritti all'AIRE, che sono oltre 150.000, sono anche quasi 50.000 nati in Italia, perché è un'immigrazione del 1960-70. Noi appena abbiamo saputo del terremoto, il nostro coordinatore Antonio Iachini ha preso un volo, si è recato in Venezuela, sta seguendo sul territorio tutto quello che, non solo quello che l'aiuto che viene da parte dell'Italia, sino anche l'aiuto che viene, che tutti i nostri coordinatori in America Latina, come noi siamo un movimento molto radicato in America Latina, stiamo mandando degli aiuti, non solo medicinali, alimenti, così che siamo contenti da quel punto di vista che c'è Antonio Iachini che segue insieme all'ambasciata e alla Protezione Civile Italiana, perché come lei sa è un paese molto difficile e complicato, bisogna conoscere anche il territorio, così in quel senso Antonio Iachini sta seguendo insieme al governo italiano, anche con l'aiuto dell'ambasciatore, tutti gli aiuti che provengono, non solo dall'Italia, sono anche da tutta la comunità italiana che è in America Latina, che è anche molto preoccupata perché ci sono tanti italiani, che, bene, adesso credo che sono 5 italo-venezuelani che sono morti. Ancora ci saranno molti più perché ci sono quasi 30.000 persone che non si sa che cosa è successo e io credo a questo punto io credo che l'Italia deve ancora fare un po' di più e aiutare con molta più forza e magari con altri interventi umanitari.
1: La zona colpita del Venezuela è la zona ad ovest di Caracas.
3: Al nord di Caracas, che
1: Al nord?
3: si chiama La Guaira. Caracas, la città di Caracas, la capitale, non è stata tanto colpita, soltanto che il terremoto è nella zona della Guaira dove c'è l'aeroporto, così la gente capisce, c'è l'aeroporto, il mare dei Caraibi,
1: Sì.
3: quella zona è stata molto colpita.
1: È una zona impervia dove è difficile raggiungere i luoghi dove so che una città è stata totalmente distrutta.
3: È una zona di montagna, una città lì è stata totalmente distrutta perché ci sono stati due terremoti, uno di 7.2 e un altro dopo un minuto di 7.5. Quella zona che è una zona di montagna, che è giusto dove ci sono le due placche, quella del Sud America e quella dei Caraibi, in quella zona della Guaira, che è come che noi diciamo che il Gran Caracas, si dice in spagnolo, che è la parte quella più colpita, dove ci sono tanti palazzi che sono che sono stati, che sono caduti per terra e che non si sa ancora che cosa c'è sotto.
1: Il governo venezuelano si è trovato in difficoltà anche perché, insomma, sappiamo che c'è stato quello che è successo, l'abbiamo visto tutti quanti. Io le volevo chiedere se lei sapeva se in qualche modo gli Stati Uniti si sono interessati alla situazione del Venezuela, se hanno inviato degli aiuti.
3: Sì, si sono interessati molto, anzi dico moltissimo. C'è adesso, credo che c'è l'assessore all'economia degli Stati Uniti già sul territorio venezuelano, poi ci sono aerei militari, servizi di protezione civile, aiuti umanitari, medici, infermieri. In quel senso io credo che c'è un ottimo rapporto tra il Venezuela e gli Stati Uniti, che prima, poco tempo fa, non c'era.
1: Certo, nessuno si aspettava questo terremoto. Ci sono paesi che sono stati colpiti del Sud America da terremoti, come per esempio l'Ecuador tante volte.
3: Il Cile,
1: però nessuno si aspettava questo terremoto. Credo che il caso precedente c'era stato nel 1812.
3: Sì, nessuno se lo aspettava, si vede che da tempo che non ci sono movimenti lì, ma dicono che è una zona molto pericolosa. Io non sono geologo, ma dicono che ci sono le due placche, quelle del Sud America e quelle del Mar Caraibi, che è una zona dove c'è tantissimo rischio.
1: Sì. Lei sta facendo pressioni nei confronti di chi per mandare ulteriori aiuti? Perché insomma mi ha detto che secondo lei non bastano gli aiuti.
3: No, non bastano gli aiuti. Io sto facendo adesso con il Ministero degli Affari Esteri, anche con Protezione Civile, anche con il governo italiano, perché noi dobbiamo capire che il Venezuela, oltre che una comunità dove ci sono tantissimi italiani d'origine, anche ci sono tantissimi che sono nati in Italia. È un'immigrazione che non è recente, che non è così antica, vecchia. E ci sono tanti italiani che hanno bisogno dell'aiuto delle istituzioni italiane. E poi io credo che adesso che c'è stata un'apertura del Venezuela al mondo, quello è un senso molto importante, che sia presente l'Italia come altri paesi, come sono tanti presenti come la Spagna, come il Portogallo, anche come gli Stati Uniti.
1: Certo. C'è il fatto che ci sono parecchie persone di origine italiana che non hanno la cittadinanza italiana. E se anche volessero venire qui da noi avrebbero delle grosse difficoltà?
3: Gli oriundi, sì, purtroppo avranno delle grosse difficoltà, perché noi abbiamo fatto una riforma della cittadinanza che non ha senso, così che di quelli oriundi italiani di terza, quarta, quinta generazione non possono venire in Italia. Beh, possono venire, ma con un contratto di lavoro, ma sempre c'è di mezzo il decreto flussi, anche perché c'è una quota lì, perché sono ormai extracomunitari.
1: Va bene. Io la ringrazio per averci dato notizie e aggiornamenti su quello che state facendo per il Venezuela. Ringrazio il senatore Alejandro Borghese del MAIE, nel gruppo parlamentare di Noi Moderati, con il quale abbiamo parlato della pressione che state facendo per moltiplicare gli aiuti a sostegno della popolazione del Venezuela. Grazie.
3: Grazie.
0: 20:56 minuti, Radio Radicale, siete in ascolto del nostro notiziario serale e questa era l'intervista del nostro Lanfranco Palazzolo a Alejandro Borghese. Andiamo a vedere qualche altra notizia. Intanto ancora il Medio Oriente con l'Iran in una dichiarazione congiunta. Il presidente francese Macron e il sultano dell'Oman Aitan bin Tariq hanno chiesto la libera navigazione senza condizioni né restrizioni nello stretto di Hormuz e hanno concordato di collaborare per raggiungere questo obiettivo attraverso operazioni congiunte di sminamento, così al termine del loro incontro di Parigi. A questa dichiarazione rispondono dall'Iran: lo sminamento dello stretto di Hormuz è responsabilità esclusiva dell'Iran e il paese non permetterà a nessun altro di unirsi all'operazione. Lo ha dichiarato il vice ministro degli esteri iraniano Qassem Gharibabadi, secondo quanto riferisce al Jazeera. Non solo l'Iran ha anche tramite la propria diplomazia aggiunto, esortando la Francia a non complicare ulteriormente la situazione nello stretto di Hormuz, offrendo la propria partecipazione alle operazioni di sminamento. Intanto ancora l'altro fronte, quello ucraino, l'unico aiuto di cui la Bielorussia ha bisogno è più buonsenso e la capacità di non lasciarsi trascinare in questa guerra, è quanto ha dichiarato la portavoce della Commissione europea per gli affari esteri, Anita Hipper, nel briefing quotidiano con la stampa, rispondendo a una domanda sulla possibilità che Minsk si faccia trascinare in maniera attiva nel conflitto dalla Russia. E questa mattina c'è stato un nuovo attacco russo a Dnipro che ha causato 4 morti e 21 feriti. Ancora tra le notizie di questa giornata vediamo ancora alcune dichiarazioni, quelle del ministro Tajani che parla del fronte libanese, o meglio del fronte con Hezbollah. Speriamo che si possa raggiungere, dice il ministro degli esteri, un accordo a Doha per far cessare gli scontri. C'è stato un impegno da parte di Teheran e di Washington di non fare più attacchi da una parte e dall'altra. Questo è un buon segnale. Mi preoccupa invece di più il Libano, dove Hezbollah continua a dire di non voler

0: il Libano è determinato a schierare il suo esercito al confine con Israele, così il presidente Aoun durante un incontro a Beirut con il comandante del Comando Centrale degli Stati Uniti per il Medio Oriente, l'ammiraglio Brett Cooper. Un comunicato della presidenza libanese ha affermato la determinazione dello Stato libanese a estendere la propria autorità. E ancora, altra dichiarazione è quella del portavoce militare delle brigate Qassam, che dice: l'aggressione sionista contro la Siria è un'estensione dell'aggressione contro la Palestina, il Libano e i popoli della nazione, è un tentativo di realizzare il mito del grande Israele. La nostra nazione, con tutti i suoi popoli e le sue confessioni, deve stroncare sul nascere questo mito e contrastarlo prima che sia troppo tardi. E da Hezbollah dicono anche che si riservano il diritto di difendere la propria patria dopo i nuovi attacchi sferrati da Israele nel sud del Libano. Sono le 21, noi ci fermiamo qui e andiamo ad ascoltare, ringraziando la regia, allo speciale giustizia questa sera a cura di Sergio Scandura.
1: Buonasera e ben ritrovati all'ascolto dello speciale Giustizia, un cordiale saluto da Sergio Scandura. La nostra rubrica di cronaca giudiziaria torna dentro il Consiglio Superiore della Magistratura per farvi ascoltare su 7 ore di plenum una parte di dibattito che ha visto impegnati i consiglieri sul caso che ha riguardato l'ex governatore della Puglia, Michele Emiliano, e soprattutto la sua messa in fuori ruolo per andare a fare il consulente al Senato della Repubblica, in attesa, fanno notare i notisti politici, di un seggio possibile in Parlamento alle prossime elezioni, sempre nei ranghi del Partito Democratico. Michele Emiliano, 22 anni in politica, prima ancora di entrare in politica, 16 anni nella magistratura requirente come pubblico ministero. E ha quasi 68 anni di dato anagrafico, quindi ha circa 2 anni dai 70 previsti per i magistrati per il raggiungimento della pensione, quindi in questo range di tempo farà il consulente al Senato. Il Consiglio Superiore della Magistratura ha dato seguito alla richiesta della Commissione d'inchiesta sul lavoro di Palazzo Madama, guidata da Tino Magni di Alleanza Verdi Sinistra, nel nominare Michele Emiliano come consulente in tema di caporalato. Il voto del 26 giugno, questa è la data del dibattito in plenum, di questa parte di dibattito in plenum che ascolterete, chiude una serie di parti in commedia che sono andate avanti per oltre 6 mesi. Michele Emiliano in questi 22 anni è rimasto con lo status appunto di magistrato in aspettativa elettorale dal 2004, quindi da un periodo antecedente alla cosiddetta legge di chiusura delle porte girevoli, che in questo caso non si applicherebbe essendo entrata in vigore dopo l'ultima elezione di Emiliano. Però c'è stata nel dibattito anche l'evocazione di un criterio da parte di alcuni consiglieri, perché la legge Cartabia, che comunque è del 2022, prevede il fuori ruolo per i magistrati che hanno cessato appunto l'incarico politico, una specie di salvacondotto. Comunque si dice nella filosofia di questa parte la legge Cartabia, per garantire l'imparzialità della giurisdizione o nella giurisdizione. L'incarico al Senato è configurato come un incarico a titolo gratuito, ma lo stipendio di Emiliano resterà quello da magistrato. Ecco quindi la exit strategy o way out, che è stata trovata comunque non senza pochi imbarazzi, questo si percepirà appunto dai punti argomentativi un po' di tutti i consiglieri, che è stata trovata appunto come way out dal Consiglio Superiore della Magistratura. Giova ricordare infatti che ci sono stati già dei precedenti no del Consiglio Superiore della Magistratura, per esempio ad Antonio De Caro, che è l'attuale successore di Michele Emiliano alla guida della Regione Puglia, che aveva chiesto di nominare Emiliano consigliere giuridico e poi consulente per il dossier Ilva, con uno stipendio da 155.000 euro lordi.

0: l'anno. Le proposte che sono pervenute all'esame del Consiglio Superiore della Magistratura sono due: la proposta A, formulata dalla terza commissione, e la proposta B, portata avanti dalle consigliere laiche di Fratelli d'Italia, Daniela Bianchini e Isabella Bertolini, che chiedeva appunto questa proposta B di ricollocare Emiliano nella giurisdizione di Benevento come giudice di tribunale. Quella di Benevento peraltro era una delle due sedi proposte, indicate dallo stesso Emiliano come opzioni. L'altra sede era la Direzione Nazionale Antimafia. Il CSM sostanzialmente si è spaccato su questa proposta e alla fine il fuoriruolo è stato comunque approvato con 15 voti a favore della proposta A, quindi appunto la proposta che lo vede collocato fuori ruolo come consulente alla Commissione Lavoro del Senato per il dossier caporalato. 7 invece hanno votato la proposta B di rientro come giudice a Benevento, 6 consiglieri si sono astenuti. Dicevamo prima, non senza pochi imbarazzi, un po' tutti gli interventi hanno espresso disagio di fronte anche solo al pensiero di un ritorno di Michele Emiliano nella giurisdizione, quindi nei tribunali, nelle aule di giustizia, e quindi poi insomma alla fine i voti di maggioranza, seppur appunto con una spaccatura all'interno del CSM, hanno portato all'approvazione del collocamento fuori ruolo per questa consulenza al Senato. Come ha reagito Michele Emiliano quel giorno? Ha detto: non vedo l'ora di mettermi al lavoro per sostenere le indagini della commissione d'inchiesta sul caporalato e sulla sicurezza del lavoro. Grazie all'esperienza, ha detto Emiliano, che ho fatto sia da magistrato che da politico, potrò dare una mano in questo momento così drammatico, e sono contento che il Consiglio Superiore della Magistratura abbia compreso che anche a me andava applicato lo stesso trattamento che si applica a tutti gli altri magistrati che sono stati in politica. Perché, dice Emiliano, con una certa abilità che bisogna riconoscergli, nonostante la legge Cartabia non si applicasse al mio caso per ragioni di garanzia, non potevo ripresentarmi in aula con la toga come se non fosse accaduto nulla. Per questo ho accettato l'incarico al Senato, ma ripetiamo, è un incarico di consulenza che lo mette in stand-by, secondo appunto il gossip politico, in attesa di una candidatura nelle liste del Partito Democratico alle prossime elezioni politiche. Il dibattito è interessante perché, nonostante appunto la buona volontà e i buoni intenti che abitano nella legge Cartabia sul caso appunto delle porte girevoli, riaccende un dibattito che si pensava fosse risolto, e invece no, a volte ritornano, come si usa dire, e quindi sentiremo in questo dibattito innanzitutto appunto le relazioni dei consiglieri che portano avanti Marcello Basilico, per esempio, di Area, togato di Area, relatore della proposta A, e Daniela Bianchini, laica di Fratelli d'Italia, relatrice della proposta B. A seguire gli interventi di Andrea Mirenda, indipendente, Domenica Miele, appunto togata di Magistratura Democratica, Felice Giuffrè, laico di Fratelli d'Italia, come Isabella Bertolini, che prenderà pure la parola, Enrico Aimi, laico di Forza Italia, Tullio Morello, togato di Area, Ernesto Carbone, laico di Italia dei Valori, Marco Bisogni e Roberto Dauria, entrambi togati di Unicost. Prenderà la parola poi anche Pietro Gaeta, che è il procuratore generale della Corte Suprema di Cassazione, e poi arriveremo all'ascolto della votazione, così come certificata dalla voce del vicepresidente del Consiglio Superiore della Magistratura, Fabio Pinelli, a cui diamo a questo punto subito la parola per l'apertura di questa pratica, Emiliano, e il dibattito che ne è seguito. Buon ascolto.
1: Allora, farei adesso, se siamo tutti d'accordo, la pratica aveva chiesto prima la consigliera Bertolini, perché è rientrato il consigliere Carbone. Allora, ferma il collocamento fuori dal ruolo organico del dottor Emiliano, consigliere Basilico, per la proposta A.
2: Grazie Presidente. La delibera dà conto dell'itere prolungato che ha portato alla proposta, anzi alle proposte della terza commissione. La terza commissione si è confrontata infatti con richieste di collocamento fuori ruolo che in tre battute, con tre diverse diciamo conformazioni, sono venute dal Presidente della Regione Puglia affinché il dottor Michele Emiliano, richieste il 16 gennaio 2026, potesse ricevere l'incarico di consigliere giuridico del Presidente della Regione Puglia, affinché, richiesta poi del 24 marzo 2026, questo incarico venisse svolto fuori ruolo, e affinché, richiesta ultima del 23 aprile 2026, questo incarico potesse avere la sola durata di un anno, venisse svolto in aspettativa e avesse un oggetto più delimitato relativo alla gestione del cosiddetto dossier ILVA, allegando anche in questo caso un contratto di lavoro autonomo con vincolo di continuità ed esclusività. La proposta di delibera, a quale vedo di richiamarmi per le parti che ritengo in qualche modo superate, perché da questo punto di vista, fermo restando l'eventuale diverso orientamento del plenum, non hanno visto difformità di giudizio da parte della Commissione, dicevo, la proposta illustra le ragioni per cui in successione la Commissione ha ritenuto di respingere le istanze del Presidente della Regione Puglia, e nel terzo caso dopo aver audito lo stesso Presidente come da sua richiesta, per ascoltare anche quelle che erano le illustrazioni delle diversità di contenuto di questa ultima di quest'ultimo incarico rispetto ai due precedenti. Nella stessa data del 23 aprile 2026 è pervenuta alla Commissione anche la richiesta del Presidente della Commissione parlamentare d'inchiesta del Senato della Repubblica sulle condizioni di lavoro in Italia, sullo sfruttamento e sulla sicurezza nei luoghi di lavoro. Si è chiesto in questo caso che il dottor Emiliano potesse essere collocato fuori ruolo come consulente per la commissione stessa a tempo pieno e a titolo gratuito. Il dottor Emiliano nel frattempo è stato convocato per una audizione a fronte degli effetti delle prime due reiezioni delle istanze di collocamento in ruolo e in aspettativa, affinché egli potesse riferire in ordine alle sedi che aveva richiesto per il suo ricollocamento in ruolo, che, e anticipo quello che poi dirà su questo punto anche immagino la collega Bianchini, erano la Direzione Nazionale Antimafia con la funzione di sostituto e il Tribunale di Benevento con la funzione di giudice. Nel corso di questa audizione, essendo subentrata anche la richiesta pervenuta dal Presidente della Commissione parlamentare d'inchiesta del Senato, la Commissione ha interpellato il dottor Emiliano anche su quest'ultimo incarico, chiedendogli dunque in cosa sarebbe consistito, chiedendogli dunque quali fosse i suoi orientamenti, se confermava il consenso ad entrambe queste richieste, e chiedendogli anche informazioni in ordine alle proprie pregresse esperienze professionali con riferimento alle due funzioni richieste. Le proposte danno conto anche delle risposte del consigliere del dottor Emiliano su queste interrogativi posti dalla Commissione. Terza commissione è giunta in definitiva a proporre l'accoglimento della richiesta del Presidente della Commissione parlamentare in ordine al collocamento fuori ruolo a titolo gratuito del dottor Emiliano presso la Commissione parlamentare medesima. Ritiene da questo punto di vista la terza commissione, una proposta che vado ad illustrare, che vi siano tutte le condizioni normativa primaria e secondaria per accogliere questa richiesta. L'attività è descritta dalla richiesta pervenuta a chiarimenti pervenuta dalla stessa commissione, dove si dice che in considerazione della gravità del fenomeno che vede purtroppo un elevato numero di vittime nel nostro Paese, la Commissione parlamentare ha approvato un decalogo sulla sicurezza sui luoghi di lavoro presentato in un evento pubblico innanzi tra gli altri al Presidente del Senato della Repubblica. Nei prossimi mesi la Commissione intende presentare ulteriori proposte che sono in fase di elaborazione col prezioso supporto di consulenti, tra i quali in particolare la dottoressa Maria Paola Tomaselli. In merito alle forme di sfruttamento dei lavoratori, la Commissione sta approfondendo proprio in questi mesi il fenomeno del caporalato nel settore agricolo, nonché il caso di sfruttamento dei lavoratori attraverso l'utilizzo delle moderne tecnologie, caporalato digitale. Nell'ambito di tale filone di inchiesta, la Commissione sta svolgendo numerose audizioni nelle diverse province italiane attraverso un raccordo con le prefetture e con le procure della Repubblica che si stanno occupando di tale fenomeno. La Commissione, in considerazione all'acquisizione di una notevole mole documentale nei filoni di inchiesta sopra richiamati, intenderebbe approvare quindi una serie di documenti conclusivi che possono costituire un valido punto di riferimento per il legislatore e per tutti gli altri soggetti istituzionali proprio in virtù della rilevanza delle materie di indagine in questo collegio inquirente. In quest'ottica, il collocamento fuori ruolo per svolgere attività a tempo pieno del dottor Michele Emiliano assume rilevanza per le seguenti ragioni. In primo luogo, il dottor Emiliano potrà esaminare il complesso di attività svolte dagli uffici requirenti nei filoni di indagine sopra richiamati per trarne elementi utili alla formulazione di nuove ipotesi normative. In secondo luogo, il magistrato potrà anche fornire un apporto fino al termine della legislatura nell'individuare soluzioni di contrasto e prevenzione ai variegati fenomeni caporalato, tenendo conto di diversi livelli di competenza del legislatore statale e di quelli regionali, conferendo altresì valore al possibile ruolo delle amministrazioni locali, specie nei grandi centri urbani. Ora, alla luce anche delle dichiarazioni rese nell'istruttoria dal dottor Emiliano, noi abbiamo constatato come sotto la sua presidenza la Regione Puglia si sia dotata di alcuni strumenti pubblicistici nell'opposizione ai fenomeni del lavoro precario e del lavoro insicuro, nonché nella intermediazione illecita di manodopera, fenomeno che viene gergalmente chiamato come di caporalato, ma che, come sappiamo, ha un'estensione ben più estesa e non sempre necessariamente criminale rispetto comunque a fatti che sono civilisticamente del tutto illeciti. Questi strumenti sono dati, tra gli altri, dall'approvazione di due leggi regionali, 28 marzo 2019 numero 14 e 29 giugno 2018 numero 29, che tra le altre cose hanno dato luogo a due istituzioni attive sul territorio, come è possibile constatare da fonti aperte, oltre per quanto ci ha riferito il dottor Emiliano, che riguardano da un lato l'apertura del portale Puglia Integrazione e dall'altro la costituzione della Fondazione Stefano Fumarolo, peraltro credo nota a molti tra noi, dedicata al contrasto non repressivo alla criminalità organizzata, studiata nelle sue relazioni con i sistemi politici, culturali ed economici che attengono ai fenomeni predetti. Devo dire che a me fa piacere in questa sede occuparmi una volta tanto anche di lavoro precario e di morti sul lavoro, tema che questo Consiglio non affronta spesso. Ancora fino all'anno scorso abbiamo avuto una media di 3 morti sul lavoro al giorno, con ripetuti richiami del Presidente della Repubblica in ordine alla inaccettabilità di questo fenomeno, con un radicamento che va al di là della natura criminale dei fatti che sono alla base di questo fatto. Primo tra tutti il lavoro povero, che costringe i lavoratori ad accettare offerte di lavoro in condizioni degradanti, soprattutto e anche dal punto di vista delle misure di sicurezza. Il numero, sulla base dei dati INAIL, dei morti sul lavoro in questo periodo, di qui, cioè dall'inizio dell'anno, è leggermente degradato a 2,5 lavoratori al giorno, un numero che non ritengo che sia rassicurante, rispetto al quale però c'è un incremento forte delle malattie professionali. In tutto questo il Consiglio Superiore spesso non è stato in grado, perché non c'è stata materia, per dire una parola. Io credo che non solo da giuslavorista, ma da lavorista, ma da cittadino, oltre che da consigliere, l'occasione per rafforzare l'attenzione sul lavoro di questa Commissione parlamentare e su strumenti come quello della Fondazione Stefano Fumarolo sia un'occasione importante. Questa fondazione è una fondazione che dà modo al cittadino pugliese di accedere anche anonimamente a un luogo dove può ottenere una tutela di carattere personale e familiare senza incorrere in quelle forme di reazione, di vendette da parte della criminalità organizzata o comunque di datori di lavoro particolarmente attrezzati, e quindi fornendo una tutela che non è sicuramente diffusa purtroppo sul territorio dello Stato, in particolare sul territorio del... lo so, Presidente, però mi permetta, per una volta posso parlare di morti sul lavoro, di precarietà, mi permetta.
1: No, parliamo di Emiliano.
2: Sono relatore, no, e sicuramente...
1: Parliamo della proposta, parlando della proposta,
2: sicuramente sto parlando meno di interventi che sono stati prima di non relatore, mi permetta.
1: Manteniamo i tempi.
2: Grazie,
1: allora,
2: Presidente.
1: Cortesemente, su.
2: Allora, io credo
1: per una volta, sembra che non parli mai, consigliere Basilico, avanti.
2: Dai. Allora... Parliamo di me o parliamo della pratica?
1: No, parliamo della pratica.
2: La ringrazio per il tempo che mi concede.
1: Prego.
2: Abitualmente.
1: Prego.
2: In questo caso credo che la competenza maturata in sede politico-amministrativa da parte del consigliere Emiliano dia conto della utilità del coinvolgimento del dottor Emiliano nell'ambito di questa proposta di incarico. Per altro verso riteniamo anche come terza commissione che questa attività si conforma in interesse dell'amministrazione giudiziaria nella prosecuzione dell'esperienza giudiziaria stessa del dottor Emiliano. Il dottor Emiliano potrebbe andare in pensione tra pochi mesi, potrebbe andare in pensione tra 3 anni, noi non lo sappiamo. Comunque sia, non possiamo certamente negare che un'esperienza in questo ambito sia un'esperienza che egli potrebbe sfruttare comunque nell'eventualità di un ritorno nell'ambito dell'attività, nell'ambito della giurisdizione, così come per qualunque collega, abbiamo avuto di recente la conferma in un incarico fuori ruolo di un magistrato 68enne, per qualunque collega che si trovi ad andare fuori ruolo per una richiesta di incarico. Aggiungo che statisticamente il Consiglio non ha mai negato a commissioni parlamentari il collocamento fuori ruolo per richieste per incarichi di consulenza.
1: Termine.
2: Dunque, la terza commissione propone il collocamento fuori ruolo del dottor Emiliano per questo incarico richiesto. Mi riservo eventualmente di intervenire, Presidente, poi quando dovessi replicare. Grazie.
1: Consigliera Bianchini per la proposta B.
3: Sì, grazie Presidente. Non mi soffermerò su quelli che sono gli aspetti relativi alle richieste della Regione Puglia, perché ne ha già parlato il Presidente Basilico, e le due proposte su questo punto sono simili, quindi raggiungono le medesime conclusioni. Mi soffermerò quindi invece sulla richiesta della Commissione parlamentare d'inchiesta sulla sicurezza sul lavoro, perché invece appunto le due proposte hanno raggiunto risultati diversi. Una precisazione prima: noi qui stiamo parlando di conferma fuori ruolo, in realtà va fatta una precisazione, perché il fuori ruolo in cui si trova attualmente il dottor Emiliano è un fuori ruolo, ma in quanto collocato in aspettativa per motivi elettorali, quindi è una situazione diversa rispetto al fuori ruolo che è stato richiesto invece per la commissione parlamentare. Perché dico questo? Perché l'istituto del collocamento fuori ruolo, che appunto quello non conseguente all'aspettativa, ha una sua ratio ben precisa e ha un presupposto anche ben preciso, e ce lo siamo detti tante volte anche qui in consiglio. Secondo un consolidato orientamento consigliare, infatti, la valutazione discrezionale di competenza del consiglio è diretta a verificare che l'attività da svolgersi fuori ruolo sia attinente all'interesse dell'amministrazione che lo dispone. Ed è proprio la presenza di un interesse per l'amministrazione di appartenenza a giustificare il mantenimento del rapporto di servizio, che invece nell'aspettativa si sospende. E anche appunto la corresponsione degli oneri stipendiali a carico dell'amministrazione di provenienza, mentre nel caso del fuori ruolo per aspettativa gli oneri economici e previdenziali vengono erogati in favore del magistrato dall'ente ricevente e non dall'amministrazione di provenienza. E quindi appunto qual è la ratio dell'istituto del fuori ruolo? È quello appunto di avere quello scambio osmotico di esperienze di cui l'amministrazione della giustizia può indirettamente beneficiare, grazie appunto all'esperienza che il magistrato va a fare presso un'amministrazione diversa, e poi nel ritornare negli uffici giudiziari quindi può, arricchito delle ulteriori esperienze e competenze maturate fuori dalla giurisdizione, quindi può arricchire anche la propria attività. E quindi con un giovamento anche per l'amministrazione della giustizia. Il Consiglio deve, ovviamente lungi dall'aderire passivamente alle richieste che vengono formulate, ovviamente è chiamato a valutare tutta una serie di elementi e ad effettuare una comparazione fra l'utilità derivante dallo svolgimento da parte del magistrato dei compiti relativi all'attività giudiziaria rispetto allo svolgimento dei compiti presso l'amministrazione richiedente. Il riferimento è all'articolo, come è noto, lo citiamo sempre nelle proposte appunto per il fuori ruolo, all'articolo 105 della circolare in materia, che chiarisce, lo ripeto, che l'incarico da conferire deve corrispondere ad un interesse dell'amministrazione di appartenenza, e questo interesse sussiste quando consente al magistrato di acquisire competenze e conoscenze utili, quindi dobbiamo fare una valutazione in concreto, non in astratto, utili per l'esercizio della giurisdizione. E quindi appunto poi vengono valutati tutta una serie di elementi che, per quanto qui di interesse, sono appunto quelli relativi alla natura, alle competenze, all'ente conferente e anche appunto la sussistenza di eventuali procedimenti disciplinari definiti in corso. Alla luce della normativa primaria e secondaria, e quindi entro nel vivo della proposta, a mio avviso non può essere accolta la richiesta di collocamento fuori ruolo pervenuta dal Presidente della Commissione parlamentare d'inchiesta sulle condizioni di lavoro, in quanto l'incarico da conferire non corrisponde all'interesse dell'amministrazione della giustizia per tutta una serie di ragioni, che illustrerò adesso sinteticamente e mi riporto al testo della proposta per approfondimenti. Allora, intanto l'età anagrafica del dottor Emiliano. L'ho già detto il presidente Basilico, il dottor Emiliano a luglio compirà 67 anni e già questo è un elemento su cui riflettere, proprio perché ai sensi dell'articolo 105 della circolare, appunto come dicevo, il fuori ruolo è finalizzato a far acquisire delle competenze e delle conoscenze utili per l'esercizio della giurisdizione. E l'incarico presso la Commissione parlamentare dovrebbe terminare alla fine della legislatura, e questo non consentirebbe, se non per un limitatissimo lasso di tempo, al dottor Emiliano di restituire alla giurisdizione l'esperienza maturata attraverso l'esercizio di funzioni diverse da quelle giudiziarie, e questo appunto è un elemento oggettivo, un primo su cui appunto dobbiamo confrontarci. Il secondo elemento, sempre appunto oggettivo, presso la Commissione parlamentare d'inchiesta sulle condizioni di lavoro è già presente un magistrato, la dottoressa Tomaselli. La dottoressa Tomaselli è stata autorizzata a svolgere attività presso la Commissione proprio da questa consiliatura l'11 ottobre del 2023 ed è stata chiamata a svolgere per la durata della legislatura l'attività che lei stessa ha in modo molto preciso indicato nella relazione che è stata depositata ai sensi dell'articolo 112 della circolare. E ritengo che sia importante ricordare qual è questa attività. Cito testualmente: attività di consulenza diretta allo svolgimento della funzione di inchiesta della Commissione rispetto ai casi che la Commissione riterrà di indagare, sia all'approfondimento e allo studio delle tematiche di rilievo giuslavoristico che assumono preeminente importanza nel presente momento storico. Tale attività di studio sarebbe comprensiva dell'analisi di proposte normative e di disegni di legge, nonché dell'elaborazione delle relazioni prodotte dalla Commissione ai sensi della delibera istitutiva. Nella medesima relazione presentata dalla dottoressa Tomaselli è scritto altresì che la stessa è chiamata a svolgere un piano mirato di studio del rapporto tra lavoro nero e sicurezza, con un esplicito riferimento anche al lavoro illegale, nonché attività nelle aree di intersezione tra sfruttamento dell'immigrazione clandestina e nuovi caporalati, analizzando l'influsso delle organizzazioni criminali nell'affievolimento delle garanzie di effettività della sicurezza sui luoghi di lavoro. Con particolare attenzione, sto ancora citando quanto espressamente indicato nella relazione, con particolare attenzione al caporalato nella filiera agroalimentare e nel settore agricolo. Ebbene, l'incarico della dottoressa Tomaselli copre tutte le attività di competenza della Commissione parlamentare d'inchiesta sulle condizioni del lavoro, di quell'articolo 3 della delibera istitutiva della medesima Commissione. Perché ho richiamato quelle che sono le competenze indicate nella relazione della Tomaselli? Perché se le andiamo a comparare con le attività che dovrebbe svolgere il dottor Emiliano, secondo quanto risulta dalla nota della Commissione parlamentare d'inchiesta del 19 maggio, ebbene c'è una perfetta sovrapposizione. Anzi, la dottoressa Tomaselli dovrebbe svolge anche attività ulteriori. In quanto secondo la Commissione d'inchiesta il dottor Emiliano dovrebbe fornire un apporto fino al termine della legislatura nell'individuare soluzioni di contrasto e prevenzione variegati fenomeni di caporalato. Quindi questo che cosa significa? Che il dottor Emiliano andrebbe a svolgere le medesime attività per le quali la Commissione già per le quali può già contare su un magistrato, e tra l'altro la stessa Commissione anche ha ricordato il prezioso supporto di cui già può giovarsi della dottoressa Tomaselli. Tuttavia la Commissione non ha spiegato le ragioni per cui avrebbe la necessità di un ulteriore magistrato quale consulente, e questo è anche un elemento importante, perché sarebbe importante sapere per quale motivo, visto quello che è stato appunto appena richiamato. Il Consiglio Superiore della Magistratura è chiamato a fare una valutazione complessiva ai sensi degli articoli 113 e 116 della circolare, e evidentemente anche questo elemento deve essere preso in considerazione nell'ottica appunto di valutare se sia o meno opportuno autorizzare l'incarico fuori ruolo. In Commissione noi ci siamo a lungo confrontati sulla applicazione del limite previsto dall'articolo 107, perché l'articolo 107 prevede un limite di magistrati, un numero di magistrati per le commissioni parlamentari di inchiesta, stabilendo appunto un numero massimo di un magistrato o di due per la commissione parlamentare antimafia. Ma l'articolo 107 si riferisce soltanto alle ipotesi di superamento del limite dei magistrati fuori ruolo. Questo però sicuramente non può portarci a ritenere che non possa essere fatta nessuna considerazione al di fuori delle ipotesi di eccedenza dei posti disponibili. In quanto nell'ottica della leale collaborazione fra istituzioni e secondo proprio la ratio dell'istituto, il collocamento fuori ruolo, non possiamo ritenere che sia preclusa una valutazione in ordine all'effettiva utilità di collocare fuori ruolo presso una medesima commissione parlamentare due o più magistrati, sottraendo risorse agli uffici giudiziari, indipendentemente dal superamento o meno del numero massimo di magistrati previsti. E tra l'altro, e questo è un altro elemento importante, nella commissione parlamentare d'inchiesta non è necessaria la presenza di un magistrato. E questo noi lo so che su questo il consigliere Ernesto Carbone non è d'accordo, nel senso che può essere opportuno, su questo possiamo convenire, ma se noi andiamo a prendere il regolamento della commissione, noi non troviamo menzionati, mentre troviamo menzionate altre figure, non troviamo menzionati i magistrati. E quindi appunto, a mio avviso, non vi sono ragioni per ritenere che corrisponda ad un interesse dell'amministrazione della giustizia destinare due magistrati a svolgere il medesimo incarico presso una medesima commissione parlamentare. Terzo elemento, il terzo motivo per cui appunto ritengo che non sussista l'interesse dell'amministrazione della giustizia.
1: Andiamo a chiudere perché...
3: Sì, ai sensi dell'articolo 112 qui segnalo un refuso, perché nel titoletto a pagina 35 alto, 22 basso è indicato articolo 111 della circolare, ma va letto articolo 112, il magistrato è tenuto ad allegare all'atto di assenso anche la relazione, una relazione sull'attività che dovrà svolgere, una relazione che non è stata allegata, lo ha detto anche prima il Presidente Basilico, noi abbiamo avuto indicazioni su quella che è l'attività che dovrebbe essere svolta dalla stessa Commissione parlamentare. parlamentare. Ma è stato lo stesso dottor Emiliano, nell'audizione del 3 giugno, ad ammettere di non sapere nemmeno quale attività andrà a svolgere. Ha solo ipotizzato un coinvolgimento nella trattazione del tema relativo al caporalato. Il fatto che un magistrato, a mio avviso, abbia prestato il proprio consenso a svolgere funzioni diverse da quelle giudiziarie senza aver prima chiesto informazioni in ordine all'attività da svolgere e quindi senza aver verificato di avere le competenze adeguate, è senz'altro un elemento che il Consiglio Superiore della Magistratura deve valutare. E poi appunto altro elemento importante, lo stesso Emiliano, il dottor Emiliano nel corso dell'audizione ha affermato di non essersi occupato di caporalato nell'esercizio delle funzioni di magistrato, ma di aver affrontato la questione durante la sua esperienza come Presidente della Regione Puglia, senza tuttavia chiarire quali sarebbero le sue competenze specifiche in materia. È troppo generico dire se ne è occupato come Presidente della Regione Puglia. Noi sappiamo che anche quando facciamo le comparazioni fra magistrati andiamo a vedere, se ad esempio si tratta di scritti, quale parte è stata scritta, quale parte è stata effettivamente redatta. Beh, su questo appunto noi non abbiamo evidenze su quella che è stata l'attività effettivamente svolta come Presidente della Regione Puglia dal dottor Emiliano. Altro elemento, la condanna disciplinare. Anche questo è un elemento di cui è importante tener conto, ce lo dice la stessa circolare. Il dottor Emiliano è stato condannato in sede disciplinare alla sanzione dell'ammonimento, la sentenza numero 30 del 2019, ed è stato condannato all'ammonimento. Vi sarebbe stata la censura, ma è stato applicato l'ammonimento soltanto perché, e mi avvio alla conclusione, soltanto grazie, perché era fuori ruolo. E concludo, non possiamo neanche ritenere di poter aderire a quella che è stata la narrazione secondo la quale, quella che è appunto uscita anche sui giornali e che ha riproposto anche in audizione il dottor Emiliano, secondo la quale costituirebbe un danno al prestigio e all'immagine di terzietà e di imparzialità dell'ordine giudiziario il ricollocamento in ruolo del dottor Emiliano. Questo, ho citato quello che è stato espressamente detto dal dottor Emiliano in audizione. Ma intanto perché allo stesso non si applica la legge, l'articolo 19 della legge 71 del 2022, ma non solo, ma ci sono stati anche altri precedenti di magistrati, parlo ad esempio della dottoressa Ferrante, del dottor Salvatore Senese, che dopo l'esperienza in politica sono comunque tornate ad esercitare le funzioni. Il dottor Salvatore Senese all'età di 66 anni, la dottoressa Ferrante all'età di 61. Pertanto la proposta, alla luce di quanto sinteticamente riportato questa presentazione della proposta, la proposta appunto dicevo è quella di non accogliere l'istanza formulata dal Presidente della Regione Puglia, di non accogliere la richiesta di fuori ruolo presentata dalla Commissione parlamentare d'inchiesta e di ricollocare nel ruolo organico della magistratura il dottor Michele Emiliano, attualmente collocato in aspettativa per motivi elettorali, e e deliberare quindi altresì l'assegnazione dello stesso al Tribunale di Benevento con le funzioni di giudice, previo parere favorevole del Consiglio Giudiziario di Roma, al passaggio delle funzioni requirenti a quelle giudicanti, senza l'articolo 13, comma 3 del Decreto Legislativo 160 del 2006, previo espletamento del corso di riconversione per il cambio di funzione.
1: Bene, grazie. Richiesta di intervento. Allora, consigliere Mirenda, poi consigliere Miele, poi consigliere Giuffrè, poi consigliere Bertolini e poi consigliere Aimi, poi consigliere Morello.
4: Grazie. Le proposte contrapposte danno conto di un primo problema di immagine, secondo me, che è quello di mesi e mesi di attività di commissione per trovare una quadra in favore del dottor Emiliano. Consigliere giuridico del Presidente della Regione Puglia. Non va bene. Allora, dossier ILVA, decarbonizzazione, corretta esecuzione degli adempimenti prescritti dall'autorizzazione integrata ambiente. Non va bene. Vabbè, buona la terza. Incarico di diretta collaborazione per la gestione del dossier ILVA, andiamo alla quarta. Arriva inaspettata l'incarico conferito al Presidente della Commissione parlamentare d'inchiesta del Senato sulle condizioni di lavoro in Italia, sullo sfruttamento e sulla sicurezza dei luoghi di lavoro. Quindi, questa volta collocato correttamente fuori il ruolo come consulente della Commissione. Finalmente, quindi, dopo mesi e mesi e mesi, emerge un profilo per il quale si può ragionare e su questo si ottiene il parere favorevole di una parte della Commissione, quelli della proposta A. Quali sono i pilastri della proposta A? Sono due: la competenza del dottor Emiliano in questo settore e l'interesse dell'amministrazione giudiziaria a che quell'incarico sia svolto. Ora, interessa, magari ve lo leggo perché per pura praticità, ma stamattina su Fonti Aperte leggo Hermes Antonucci, giornalista, che dice, poi il Presidente della Commissione mi darà conto se è così, quanto alle competenze in questa materia di caporalato nel settore agricolo, utilizzo delle moderne tecnologie, caporalato digitale e altri ruoli di questo genere, richiestone dalla Commissione, il dottor Emiliano dice: ma mi sono limitato, quando mi hanno fatto la designazione, a dire che l'accettavo, ma io non ho mai avuto contatti con la Commissione del Senato, cioè, come dire, io questa roba non ne so niente. Bene, e su questo punto magari avremo un contributo da parte dei sostenitori della proposta A. Ma è su quel tema dell'interesse che proprio si ha un momento di crollo verticale, no, di quello che è un approccio rispettoso delle regole, perché è l'interesse dell'amministrazione giudiziaria alla prosecuzione dell'esperienza fuori ruolo, perché grazie a questa ne ritornerà arricchito e potrà arricchire tutti noi. Quanti anni ha il consigliere Emiliano? Compie gli anni 67 il 23 luglio di quest'anno. Potrebbe andare in pensione. Potrebbe, ed è verosimile comunque, che alla fine di questa esperienza non ci sarà quel back and forth che ce lo riporterà indietro. Quindi la restituzione di questo bagaglio prezioso che andrà a formarsi in un ambito che probabilmente non conosce, non sarà oggetto di restituzione cognitiva. Non ne sapremo niente sul piano esperienziale. Qual è il vero convitato di pietra di questa proposta di delibera? È l'imbarazzo. L'imbarazzo profondo di un magistrato che per oltre 20 anni ha fatto altro, si è dedicato alla politica e che quindi ha naturalmente, legittimamente dedicato alla politica, ma inevitabilmente, inesorabilmente travolto la sua immagine di imparzialità, di terzietà, di indipendenza, perché ha fatto una scelta. E allora che cosa ci si inventa, perdonatemi il termine? Ci si inventa il fuori ruolo come commodus discessus, ma il fuori ruolo deve avvenire in una cornice normativa, che io qui non vedo minimamente, forse per un mio limite, perché non c'è la competenza, o perlomeno molti dubbi che vi sia la competenza di questo magistrato in questo settore, ma sicuramente non c'è il nostro interesse. 22 anni fuori ruolo non sono ancora abbastati ad appagare il fabbisogno della magistratura italiana a che un magistrato si arricchisca ulteriormente di esperienze extragiudiziarie. Usque tandem. C'è un modo invece diverso per affrontare il commodus discessus da parte del dottor Emiliano, che riconosce lealmente l'esistenza di questo problema, è quello di andare in pensione. Lo faccia.
1: Consigliera Miele.
5: Grazie. Intervengo per motivare la mia astensione, in quanto non mi convince né la proposta A né la proposta B. Allora, la proposta di conferma del collocamento fuori del ruolo organico della magistratura del dottor Emiliano, secondo me pecca, presenta un vulnus insuperabile. La circolare richiede espressamente che ci sia una positiva ricaduta per l'esercizio della giurisdizione. Noi stiamo parlando di un magistrato DM86, siamo dello stesso DM, 20 novembre 86, stiamo anche dello stesso anno di nascita, 1959. Quando terminerà questa nuova esperienza fuori ruolo, il dottor Emiliano sarà, non dico in pensione, ma sicuramente prossimo alla pensione. E allora io mi chiedo, qual è la positiva ricaduta per l'esercizio della giurisdizione, posto che verosimilmente questo esercizio, secondo me, mai più si verificherà, o comunque è del tutto molto probabile che non possa esercitarsi compiutamente, dicevo, per raggiungimento del limite d'età. Quindi questo è un vulnus, secondo me, insuperabile, che non mi consente di votare la proposta A, ma parimenti non posso votare la proposta B del ricollocamento in ruolo. Come ha sottolineato prima di me il consigliere Mirenda, stiamo parlando di un magistrato che nell'arco della sua carriera DM 86 sono 40 anni di servizio, se togliamo l'anno e mezzo, perché all'epoca era un anno e mezzo, di uditorato, sono 40 meno un anno e mezzo fa 36 anni e 36 anni e qualcosa. Di questi 38, esatto, ma io in matematica, come sapete, sono un disastro, neanche le sottrazioni so fare. Detto questo, in 38 anni di servizio, in 38 anni di magistratura, il dottor Emiliano ha svolto per solo 16 anni le funzioni giurisdizionali requirenti, dal 1988 fino al 2004. Successivamente ed ininterrottamente fino a tutt'oggi il dottor Emiliano è stato fuori ruolo, ma non fuori ruolo presso ministeri per incarichi ministeriali o similari, è stato fuori ruolo per aspettativa politica, per mandato elettorale, perché è stato prima sindaco del comune di Bari e successivamente governatore della Puglia. Benissimo, legittime aspettative, encomiabili, apprezzabili, tutto quello che vogliamo, ma che tuttavia segnano per ben 22 anni, senza soluzione di continuità, una scelta di politica attiva del collega, che non sto qui assolutamente a deprecare, ma che, come dire, ci riportano a quei discorsi che abbiamo tante volte fatto, in particolare in quest'ultimo periodo di campagna referendaria, della necessità di una cesura tra l'esercizio delle funzioni giurisdizionali e l'esercizio di politica attiva. Se si sceglie di stare in politica, perlomeno per quanto mi riguarda, è una scelta senza ritorno, perché altrimenti si alimentano tutti quegli interventi, critiche e via dicendo, di imparzialità non solo apparente, ma voglio dire che viene riscontrata dall'attività di politica attiva, ribadisco, che si è ricoperto, fermo restando, come dire, la legittima aspirazione di ciascuno a svolgere l'attività che ritiene più consona alle proprie aspettative.
1: Bene.
5: Noi qui parliamo di un magistrato che ha fatto politica attiva per 22 anni. Chiudo dicendo che il richiamo a precedenti, quali quelli di Senese o della collega che è ritornata in Cassazione, mi sembrano inconferenti, Ferrante, del tutto. Prima di tutto, entrambi avevano svolto un periodo di servizio più lungo. Seconda cosa, quando sono ritornati in magistratura avevano davanti a sé sicuramente un periodo più lungo di giurisdizione da esercitare. Aggiungo che personalmente, come dire, erano scelte che non ho condiviso e per le ragioni che ho espresso.
1: Grazie, consigliere Giuffrè.
6: Grazie Presidente, intervengo perché voglio sottolineare come è perfettamente comprensibile il disagio di molti colleghi togati che oggi voteranno per la delibera del fuori ruolo di fronte alla ipotesi del Presidente Emiliano possa tornare a vestire la toga dopo 22 anni di attività politica. E perché, come diceva il consigliere Mirenda prima, e non solo lui, viene meno in maniera irreversibile quell'apparenza di terzietà che deve caratterizzare chi esercita l'attività giurisdizionale. E viene meno, vi è più in questo caso, perché l'onorevole Emiliano, il presidente Emiliano, non solo ha fatto attività politica legittimamente, perché è ovvio che questo possa essere fatto anche dal magistrato o quale cittadino, ma lo ha fatto fatto assumendo cariche di vertice del PD, quindi non soltanto incarichi istituzionali elettive, assumendo cariche di vertice del Partito Democratico in Puglia, cariche che presupponevano il tesseramento al Partito Democratico, e questo è stato anche oggetto di procedimenti disciplinari, poi chiusi in certo modo. Ma quindi io comprendo perfettamente chi sostiene la delibera favorevole al fuoriruolo, perché esprime un disagio di un magistrato che ritiene che sia quantomeno imbarazzante questo rientro in magistratura. E tuttavia la proposta, secondo me, sconta dei difetti sul piano normativo, come ci diceva il consigliere Mirenda, ma come con la sua consueta puntualità ha messo in evidenza la consigliera Bianchini, che non consentono a questo consiglio di autorizzare legittimamente il fuoriruolo del presidente onorevole Emiliano. Non ripercorrerò tutto l'iter che ha già evidenziato la consigliera Bianchini, ma mi sembrano elementi da questo punto di vista inoppugnabili sul piano normativo. E poi vi è anche un profilo politico, oltre a quello normativo. In realtà in questa vicenda, ma lo sappiamo tutti qui dentro, ma lo sanno anche all'esterno, lo sanno i giornali, lo sanno coloro i quali si occupano di politica, in questa vicenda si scaricano nel Consiglio Superiore della Magistratura, all'interno del Consiglio Superiore della Magistratura, tutte le contraddizioni e le conflittualità proprie del Partito Democratico. E questa è la verità, lo sappiamo tutti, quindi io ho sentito anche con la dovuta attenzione motivazione del consigliere Basilico, che ha evocato la gravissima piaga delle morti sul lavoro. Ed è un problema che deve interessare tutti noi come giuristi e come cittadini italiani. E però, mi consenta, consigliere Basilico, l'enfasi sulle morti sul lavoro mi è sembrata veramente fuori fuoco, anche, devo dirle, un po' poco rispettosa della gravità del problema, della delicatezza della questione rispetto ad una vicenda nella quale parliamo d'altro. Parliamo di bassa cucina e dinamiche interne di partito. Quindi il presidente Emiliano, qui concludo il mio intervento, avrebbe fatto bene ad utilizzare altri strumenti per togliere tutti dall'imbarazzo, compreso se stesso, perché evidentemente sente, percepisce questa inadeguatezza di fronte alla evidente carenza di un prerequisito. E cioè avrebbe potuto fare quello che hanno fatto altri suoi illustri predecessori. Il dottor Fassone, che abbiamo commemorato proprio questa mattina, per esempio, che è andato in pensione a 63 anni proprio perché percepiva che dopo l'attività politica è difficile tornare in ruolo mantenendo quella apparenza di imparzialità che è un prerequisito essenziale. L'onorevole ministro Finocchiaro, mia concittadina, che è andata in pensione a 63 anni, il dottor Casson, che è andato in pensione a 65 anni, il dottor Lo Moro, che è andato in pensione, mi pare, a 57 anni addirittura. Questi sono i magistrati che hanno ritenuto di togliere dall'imbarazzo se stessi la giurisdizione e il Consiglio Superiore. Ma insistere sulla importanza dei temi della sicurezza del lavoro, delle morti bianche, quando in realtà sappiamo tutti attorno a questo tavolo e anche fuori da queste mura di che cosa si tratta, mi sembra veramente una cosa inopportuna. Quindi voterò contro questa delibera. La delibera a favore del fuoriruolo, ovviamente. Voterò la proposta.
1: Grazie.
6: B.
1: Va bene, abbiamo capito. Consigliera Bertolini.
7: Grazie Presidente. Ma intervengo perché questa delibera, che secondo me poteva essere decisa in tempi rapidissimi, ha avuto un iter talmente complesso per il quale credo che dobbiamo dare anche qualche motivazione, perché la stampa l'ha giustamente definita la saga di Michele Emiliano, una telenovela, un film dell'orrore, perché noi siamo coinvolti da questa vicenda in commissione dal 7 gennaio 2026 e siamo alla fine di giugno. Allora io dico iter complesso, ma nel quale secondo me sono stati commessi anche forse, non lo so, degli errori, spero di no, spero che il voto di oggi non sia quello di finire con un errore commesso, perché noi dobbiamo anche chiederci se abbiamo esercitato le nostre prerogative consigliari in maniera corretta, cioè se i principi, le modalità, l'iter seguito per il dottor Emiliano viene seguito anche in altre situazioni. E questo lo dico perché mi riferisco a quello che ha detto prima il consigliere Basilico, che non era uscito in commissione, che oggi mostra un certo, giustamente da giuslavorista anche, entusiasmo nel dire mandiamo un magistrato a svolgere un ruolo importante in una commissione che si occupa di temi come una commissione parlamentare d'inchiesta che si occupa di sicurezza sui luoghi di lavoro, di caporalato. Ma vorrei ricordare al consigliere Basilico che noi abbiamo esattamente l'11 ottobre 2023, con le stesse competenze, mandato un altro magistrato in quella commissione, in particolare la dottoressa Paola Tomaselli. E ricordo, perché ho gli atti, che il consigliere Basilico non la votò. Evidentemente non ritenne così necessario approfondire i temi del caporalato, delle morti sul lavoro, cioè nella commissione d'inchiesta, nell'ottobre del 2023, ma lo ritiene urgente, anche se c'è già la dottoressa Tomaselli, perché ci furono 15 astensioni di questo plenum su quella votazione, ricordiamolo, perché oggi voglio vedere con quanti voti passerà il fuori ruolo per Emiliano, 15 voti di astensione. Grazie alla precisione della consigliera Bianchini, che scrive tutto perché nel verbale non c'è, 13 nomi li abbiamo ricostruiti, 2 mancano, ma prima o poi li scoveremo. Però sono 15 astensioni, tra cui il consigliere Basilico, che invece oggi cambia idea e dice no, è necessario non solo la Tomaselli che non avevo votato, ma mandiamo anche Emiliano. Ecco perché mi chiedo, ma noi ci stiamo comportando in una maniera uguale, con gli stessi criteri? Stiamo dando gli stessi giudizi, applichiamo le stesse norme? Perché io ho la sensazione, colleghi, che noi qui siamo stati coinvolti da una vicenda che non appartiene al CSM. E purtroppo, in commissione, noi abbiamo assecondato un percorso che definisco tortuoso, per non essere offensiva, che ci ha indicato, io parlo fuori dai denti, lo sapete, mi conoscete, purtroppo mi sopportate ormai da quasi 4 anni, che ci ha indicato la politica. E noi ci siamo messi su questo cammino, abbiamo seguito questo percorso che ci hanno indicato e abbiamo lasciato che il Consiglio Superiore della Magistratura venisse coinvolto in questa vicenda che non appartiene al CSM, che appartiene alla politica, in una spasmodica ricerca di una soluzione che togliesse dall'imbarazzo in cui si erano infilati sicuramente il dottor Emiliano, sicuramente il governatore della Puglia De Caro e sicuramente i partiti. Perché questa vicenda non riguarda il Consiglio Superiore della Magistratura, riguarda la politica. Noi non siamo una Camera di compensazione per i problemi della politica e non siamo tenuti, strascicando le norme e l'iter delle pratiche, né ad agevolare né a facilitare il percorso professionale di qualcuno, soprattutto se questa ingerenza travalica il nostro perimetro di azione. Noi siamo interessati alla commissione parlamentare, fuori ruolo, a cosa fa un magistrato, ma non se questo magistrato comunque deve trovare nella sua vita una collocazione. E quindi a me non è piaciuto che ci siamo fatti dettare l'agenda da altri, mi piacerebbe capire perché, ma dagli interventi finora non l'ho capito. Perché noi abbiamo anche impiegato un tempo strabiliante. Ho detto il 7 gennaio il presidente Emiliano cessa il suo incarico di presidente della Regione Puglia e quindi la sua aspettativa per motivi elettorali. Il 16 gennaio arriva una richiesta di fuori ruolo a questo consiglio che ci chiede il governatore De Caro che lui faccia il consigliere giuridico del Presidente della Regione, richiesta da respingere, perché in base alle norme, non perché ci piacciono, in base alle norme subito abbiamo detto non si può fare, e quindi noi il 16 gennaio potevamo fare una delibera che arrivava al pleno del mercoledì successivo e che diceva no, lui torna in ruolo perché non lo può fare. Invece no, il 18 febbraio, esattamente più di un mese dopo, il CSM chiede ulteriori informazioni al governatore su che tipo di incarico gli voleva dare, pur sapendo di non poterglielo dare con un fuori ruolo. Il 4 marzo il Presidente della Regione ci comunica che l'incarico verrà svolto in aspettativa, quindi non più fuori ruolo perché ha capito che non ci poteva essere, allora dice, ah no, scusate, ho sbagliato, allora dategli l'aspettativa perché è un impegno continuativo soggetto a vincolo di esclusività.

comunica un interesse ad avere la collaborazione del dottor Emiliano anche solo per un anno a questo punto. Dice, no, vabbè, allora, non c'è il fuori ruolo, non c'è aspettativa, non ci sono i 3 anni, vabbè, datemelo per un anno, non parliamone più. C'è una specie di trattativa, una specie di baratto che stiamo facendo, con un ruolo diverso questa volta, con un incarico sul dossier Ilva. Quindi quasi un incarico amministrativo, qui andava addirittura a occuparsi della decarbonizzazione dell'Ilva, cioè, perché la bellezza anche di Emiliano è che è un esperto tuttologo di lavoro, di caporalato, di Ilva, di decarbonizzazione, di gestire una regione, lo ammiriamo per questo, però la cosa, e questa cosa però non ci ha imbarazzato. Però il 13 aprile la commissione dice, guarda, non si può fare perché non è che uno può andare a fare l'amministratore del dossier Ilva. A quel punto, dopo 2 giorni, invitiamo finalmente il dottor Emiliano a indicarci, se torna in ruolo, dove vuole andare, naturalmente tenendo conto dei distretti dove non poteva andare. Il 22 aprile il presidente De Caro, con grande gentilezza, ci chiede di essere audito e viene quasi col cappello in mano a spiegare qual è la situazione, dalla quale anche lui, in un imbarazzo normativo, non riesce più a uscire. Il giorno dopo torna a casa e modifica la richiesta iniziale che ci aveva fatto, quindi fa l'audizione, torna a casa, modifica, e a quel punto dice, no vabbè, allora datemi l'aspettativa per un incarico di diretta collaborazione per la gestione del dossier Ilva, allegandoci questa volta un contratto di lavoro autonomo con vincolo di continuità e di esclusività. Ma lo stesso giorno, udite udite, cosa succede? Il presidente della commissione parlamentare del Senato, di inchiesta, ricordo anche al consigliere Basilico, ce ne sono 2 di queste commissioni, ce n'è una anche alla Camera, quindi se ne occupano parecchio di questo problema del caporalato e delle condizioni di lavoro, sullo sfruttamento, chiede, quindi lo stesso giorno che De Caro ci chiede il contratto, ci porta il contratto di lavoro, il Presidente della Commissione parlamentare del Senato dice, no, mettetelo fuori ruolo, datelo qua come consulente, perché noi a tempo pieno, a titolo gratuito, lo vogliamo per risolvere le nostre questioni. Il 27 aprile Emiliano ci manda a dire quali sono le sedi giudiziarie per il suo ricollocamento, ma andiamo al 4 maggio, in cui la Commissione delibera, respinge l'ulteriore richiesta delle Regioni Puglia di collocamento in aspettativa con il contratto di lavoro, perché non si può fare. Il 7 maggio il Presidente della Commissione parlamentare d'inchiesta del lavoro al Senato ci manda un verbale da cui dice tutti qui lo vogliamo e richiede questo incarico del dottor Emiliano, senza però allegare una relazione su quello che deve andare a fare, perché anche il magistrato che va fuori ruolo deve fare un'autorelazione, che però a noi non arriva mai, che anzi Emiliano liquidò dicendo ma basta la mia audizione, non vi serve una relazione. Il 15 maggio il Ministero ci comunica di non avere osservazioni contrarie alla conferma fuori ruolo del dottor Emiliano, che poi subentrano tutti questi soggetti, così insomma è stato un iter divertente. Il 19 maggio la Commissione parlamentare ci trasmette invece la relazione sulla durata, la natura e l'attività dell'incarico di Emiliano. Dice, no, adesso vi dico cosa viene a fare. Il 3 giugno facciamo l'audizione di Emiliano, che ci racconta di essere un grande esperto di caporalato, essendosene occupato da Presidente della Regione, e poi si decide a quel punto di andare con 2 decisioni contrapposte, la rimessione in ruolo e l'iter per il fuori ruolo. Ora, io ho voluto riassumere queste date, perché io credo che ci debba essere anche il rispetto delle istituzioni, un rispetto dei ruoli. Mi auguro che una vicenda del genere non si ripresenti. Credo che ci voglia anche la dignità di capire quando è arrivato il momento di mettere il punto e andare a capo. Devo dire che durante l'audizione forse questa cosa è anche in maniera un po', magari non cortesissima, ma un po' uscita nel dialogo con Emiliano. Qualcuno prima ha ricordato la dignità con cui personalità politiche importanti, alcune mi onoro anche di averle conosciute, l'onorevole Finocchiaro, ma anche l'onorevole Doris Lo Moro, si sono dimesse a un certo punto. Cioè hanno capito che c'era un'incompatibilità. Sei diventato un personaggio pubblico, politico, hai dedicato la tua vita alla politica. E questo è una scelta, tutte le scelte si pagano, nel bene e nel male. Evidentemente invece il dottor Emiliano

0: vuole continuare il suo iter professionale. Allora ha solo una strada oggi, visto che chi doveva aiutarla a uscire dall'impasse, che non siamo noi, non è il CSM, l'ho detto prima, è la politica. Questo aiuto non gliel'ha dato, e quando gliel'ha dato tardi, gli ha tirato un'ancora di salvataggio tardi, molto troppo tardi con la commissione al Senato, è sbagliata. Allora io credo che non ci sia altra strada se non rimettere in ruolo il dottor Emiliano, visto che lui non fa scelte alternative. La scelta che abbiamo fatto è quella del giudicante, è effettivamente una scelta forzata, complessa, però io credo che le regole ci sono, ce le siamo dati, le dobbiamo rispettare per tutti e credo che una vicenda del genere non fa onore, prima di tutto alla politica, ma non è questo un problema che a noi interessa, ma non fa onore neanche a questo Consiglio Superiore della Magistratura. Noi non siamo qui per trovare soluzioni pasticciate o per andare incontro alle esigenze di qualcuno. Siamo qui per applicare le regole e, consentitemi, quando le applichiamo cerchiamo anche di farlo con dei tempi consoni, senza farci trascinare in diatribe che non ci competono. Quindi voterò con convinzione la proposta B presentata dalla consigliera Bianchini.
1: Grazie consigliere Aimi.
2: Grazie signor Presidente. Siamo evidentemente di fronte ad una questione che ha connotati marcatamente politici e paradossalmente la proposta illustrata dalla consigliera Bianchini, la proposta B, credo che sia l'unica che ha, la più corretta da un certo punto di vista, ma vorrei dire anche la più esaustiva sotto il profilo tecnico. È una proposta puntuale e soprattutto equilibrata ed è la risposta che credo che questo Consiglio possa e debba dare in una vicenda così delicata. Io non so come titoleranno domani i giornali, sicuramente è la proposta che consente una uscita, forse la più la meno dolorosa possibile. È un'operazione, voi ricorderete sempre, voi ricorderete sicuramente una gag di un grande comico Walter Chiari, quella del Sarchiappone. Ecco, noi lanciamo il Sarchiappone, il salvagente ad Emiliano, non altri. La lanciamo noi, la lanciamo perché io credo che in una situazione di questo tipo non si possa, non si possano prendere in giro le regole e nemmeno gli italiani. Non è quindi la proposta B una proposta contro una persona, lo voglio dire preliminarmente, è invece una decisione che onora le istituzioni e onora la legge. Ed è per queste ragioni che noi dobbiamo e andiamo in questa direzione. D'altra parte la delibera afferma un principio che io reputo estremamente semplice. Quando viene meno il mandato politico che ha giustificato per anni il collocamento fuori ruolo, il magistrato deve tornare all'attività giurisdizionale così come previsto dalla legge. È una scelta questa che rafforza la credibilità della magistratura e restituisce soprattutto forza al principio della separazione tra la funzione giurisdizionale e l'attività politica. La proposta B, lo voglio chiarire, evidenzia come gli incarichi richiesti da Emiliano non presentino i presupposti previsti dall'ordinamento e non rispondano all'interesse dell'amministrazione della giustizia che ne giustifichino il mantenimento fuori ruolo. È una valutazione che io assolutamente condivido, perché il punto centrale non è trovare una nuova collocazione a chi ha terminato una carriera politica, un posto al sole, come si direbbe. Il punto centrale è preservare l'autorevolezza delle istituzioni e anche per questo considero particolarmente significativo che una proposta abbia scelto di applicare rigorosamente i principi ordinamentali senza cedere a valutazioni di opportunità politica. Le regole ci sono e devono valere per tutti. Anche per le personalità più note, anche per chi ha ricoperto incarichi di grande prestigio, sindaco, presidente di una regione, componente di un noto e prestigioso partito politico. E anche per chi ha avuto un ruolo importante, oltre a questo, nella vita della nostra nazione. Da questa vicenda emerge, secondo me, con chiarezza quanto sia doveroso e necessario mettere dei paletti ben definiti nel rapporto tra magistratura e politica. La terzietà della magistratura è infatti una garanzia per l'intera democrazia italiana. Per questo considero la proposta illustrata dalla consigliera Bianchini, che ringrazio, non un atto contro Michele Emiliano, ma un atto a favore delle istituzioni. Un segnale di serietà, un segnale di coerenza, un segnale che va nella direzione giusta.
1: Grazie. Consigliere Morello, io mi permetto di rappresentare, ovviamente all'interno dell'importanza di questa pratica e di altro, che dovremo iniziare a porci il problema della prosecuzione nella giornata di domani, se non riusciamo a contenere, come legittimo che sia, i tempi degli interventi di ciascuno.
3: Cercherò di essere il più breve possibile, sono componente.
1: Sì, ovviamente quando intervengo così non è mai destinato a chi ha parlato prima o chi ha parlato dopo,
3: componente,
1: ma esprimo una manifestazione che vorrei condividere.
3: Devo spiegare i motivi del mio voto. Allora, qualunque cosa decideremo, diciamo, per qualcuno sarà sbagliato, sia se si voterà la proposta A, sia se si voterà la proposta B. Ma non ho sbagliato sotto il profilo della legittimità, perché entrambe secondo me hanno la loro dignità dal punto di vista giuridico, ma su quello dell'opportunità. Io vorrei iniziare questo brevissimo intervento leggendo però alcune parole del dottore Emiliano nell'audizione che è stata fatta in commissione. Lui ci dice: è stata approvata una legge che io ho condiviso sin dal primo momento, quella che impedisce ai magistrati che hanno svolto attività politica di tornare a svolgere le funzioni di magistratura. Si poteva discutere sull'importanza, sull'entità, però nel mio caso ovviamente questa questione quantitativa non si può fare, perché più strepito di quello che ho fatto non potevo fare in politica. E prosegue con altre dichiarazioni e ci ricorda alla fine che dice: adesso quindi questa norma c'è, però non si applica al mio caso, e credo che un ragionamento di irretroattività della stessa rispetto alla mia richiesta di aspettativa è posta solo a mia tutela. E capisco che però le norme non possono essere irretroattive, anche se una norma, la norma principale, quella che si applica in questo caso, è apposta a tutela dell'interessato. E ovviamente quando è stata, diciamo, approvata la normativa del 2022, i casi, diciamo, di magistrati in politica da tanto tempo, come nel caso in questione il dottor Emiliano, che lo era da quasi 20 anni allora, adesso da 22 anni, erano veramente rarissimi, e forse adesso è l'unico al quale si deve applicare quella normativa e non questa, perché anche ci sta qualche magistrato che attualmente è fuori ruolo e che ha fatto un fuori ruolo anche più lungo di quello del dottor Emiliano, ma ci è andato più recentemente, quindi a lui, se dovesse, diciamo, scadere il suo mandato, diciamo, questa normativa, la normativa Cartabia, si applicherebbe. E quindi dobbiamo anche tenere conto che è un unicum questo caso. È un unicum. Oggi ho ascoltato più volte il concetto di ricaduta sull'esercizio della giurisdizione, ricaduta positiva. Non sto qui però a sottolineare, al di là del voto che ci ha ricordato in maniera sempre efficace la consigliera Bertolini sul fuori ruolo della collega mandata nella stessa commissione, probabilmente sono stato anche io ad astenermi, ma stiamo parlando di una collega giovane che andava fuori ruolo per la prima volta in pieno PNRR, quindi sono valutazione ma comunque in ogni caso era, come dire, un caso diverso, non era ai limiti della pensione come in questo caso. Dicevo, abbiamo anche recentemente disposto un fuoriruolo, una prosecuzione del fuoriruolo a un collega che è prossimo ad andare in pensione, ritenendo che oggettivamente si pongono anche dei problemi di opportunità in alcuni casi. La consigliera Miele ci ha detto: io non voglio votare nessuna delle due proposte perché non mi convincono. E questo è il problema reale, è il problema giuridico reale che si pone la terza commissione. Forse ci saremmo astenuti tutti quanti se avessimo potuto farlo, ma non potevamo, dovevamo fare una decisione, dovevamo prendere una decisione. Il dottor Mirenda dice... invita il consigliere Mirenda invita il dottore Emiliano ad andare in pensione. È un invito che noi non possiamo fare, sono diritti e sarà una sua, diciamo, decisione quella di farlo quando vorrà andare. È una cosa che è risuonata in più interventi in questo plenum, non siamo noi che possiamo dire questo. La terza commissione ha il dovere di decidere che cosa fare il dottore Emiliano, mandarlo a Benevento o mandarlo fuori ruolo nella commissione al Senato. Anche alla luce di quelle che sono le sue dichiarazioni, in cui lui per primo ha sottolineato in mille modi l'inopportunità di un suo rientro in ruolo, io voto, diciamo, seppure con difficoltà, la proposta A, ma la proposta B non la riuscirei proprio a votare.
1: Bene, consigliere Ernesto Carbone.
4: Grazie Vicepresidente, io sarò veramente breve. Non mi dispiace che alcuni miei colleghi laici abbiano buttato questa vicenda in politica, e utilizzo la parola buttato non a caso. Basta che tutti quanti abbiamo la consapevolezza che sal posto del nome Michele Emiliano ci fosse stato scritto Luca Zaia, Giovanni Toti o Nello Musumeci, gli interventi sarebbero stati di tutt'altro tenore. Questa è la consapevolezza che dobbiamo avere tutti, se vogliamo buttarla in politica. Quindi evito di rispondere agli interventi, agli ultimi che ho ascoltato, vorrei però interloquire con la consigliera Bianchini, relatore della proposta B, e con l'amico Andrea Mirenda, che ormai sappiamo delle due passioni, una è il punto G del testo unico e l'altro sono i fuori ruolo. Bene, io vorrei leggervi l'articolo 82 della Costituzione, che secondo me chiarisce tanti punti interrogativi che ho sentito. L'articolo 82 dice che ciascuna Camera può disporre inchieste su materie di pubblico interesse. A tale scopo nomina fra i propri componenti una commissione formata in modo da rispecchiare la proporzionalità dei vari gruppi. La commissione d'inchiesta procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria. Queste commissioni sono equiparate a tutti gli effetti alla magistratura e alle indagini della magistratura. Possono infatti convocare testimoni, acquisire documenti, sempre nei limiti dell'autorità giudiziaria. E vi siete mai chiesti perché, e non mi rivolgo a chi ha avuto l'onore come me di stare in Parlamento, in Camera o in Senato, perché immagino lo sappiate, vi siete mai chiesti perché in tutte le commissioni di inchieste parlamentari, tutte le commissioni di inchieste parlamentari, ci sono pubblici ministeri come consulenti? Non perché sono esperti di fisco piuttosto che di caporalato, piuttosto che di altri temi delle inchieste della Camera e del Senato, ma perché in Parlamento siedono avvocati, ma siedono anche medici, siedono operai, siedono disoccupati. E quando si tratta di una commissione d'inchiesta, chi guida la commissione d'inchiesta è un magistrato. I singoli parlamentari, deputati o senatori, si rivolgono ai magistrati che sono consulenti delle commissioni d'inchiesta, perché la commissione d'inchiesta non è una commissione come quelle che si occupano di bilancio piuttosto che di giustizia, piuttosto che di ambiente. È una commissione che ha gli stessi identici poteri dell'autorità giudiziaria. E avere un consulente accanto come ho avuto io quando ero parlamentare, io non ho mai fatto penale in vita mia, avere un pubblico ministero accanto che mi spiegava cosa potevo fare, cosa non potevo fare, che domande potevo rivolgere, quali non potevo rivolgere, che documenti potevo andare a prendere, quali non potevo prendere, e mi aiutava nel lavoro di parlamentare. Quindi la ratio non è l'esperto in lavoro nero, in caporalato, piuttosto che in fisco, perché altrimenti un pubblico ministero di una qualsiasi procura non c'è la massima specializzazione, no? Tu hai un pubblico ministero, qua ne abbiamo cinque, ti puoi occupare di svariate cose, non devi essere un esperto di quella precisa materia. E la stessa cosa avviene per le commissioni d'inchiesta parlamentari. Quindi ritornare a dire qual è l'expertise di Emiliano su questa commissione è una cosa che non è giusta, perché non bisogna guardare questo, bisogna guardare il lavoro di pubblico ministero di Emiliano. Poi accanto a questo, per temi specifici, certo ci possono essere degli esperti in quelle precise materie. Finisco con consigliere Bianchini. Io ho letto più volte l'articolo 105, non mi sembra che ci sia un limite anagrafico a magistrato fuori ruolo. Se poi ritiene che ci sia, facciamo un emendamento, possiamo mettere che da minimo 30 anni, massimo a 50, stabiliamolo insieme, lo infiliamo, ma al momento limiti anagrafici nell'articolo 105 non ce ne sono. Grazie.
1: Grazie, consigliere Bisogni.
5: Grazie, Presidente. Cerco anch'io di essere brevissimo. In prima battuta io dico che sono perfettamente d'accordo con Andrea Mirenda, mi sarei aspettato dal collega Emiliano un atto di responsabilità personale, un dimissioni, pensionamento, quello che vuole. È chiaro che questa situazione mette il Consiglio in un grosso imbarazzo. Questo credo che sia all'evidenza l'elefante nella stanza. Detto questo, però, molte delle vicende, delle discussioni che ho sentito oggi sono in parte surreali. Perché se noi proviamo a spostare il focus di questa discussione dalla persona Michele Emiliano al servizio giustizia, io penso che il servizio giustizia vuole il più possibile magistrati non schierati politicamente, magistrati che sono in grado di assicurare la terzietà nel giudizio, magistrati che nella loro vita non hanno vestito più il tessera del partito che la toga giudiziaria. E in questa battaglia mi sarei aspettato incredibilmente di vedermi a fianco la collega Bianchini, la consigliera Bianchini, il consigliere Giuffrè, la consigliera Bertolini, che sempre ci hanno ricordato come è importante distinguere l'attività politica da quella giudiziaria. Mi sarei aspettato quindi, anche da parte loro, l'adesione a un'idea, a una soluzione farraginosa, raggiunta malamente, sconclusionata dal punto di vista della tempistica, ma una soluzione che evitava a un politico, ormai politico in senso stretto, di rientrare nelle sale, nell'area di giustizia. Perché io credo che qua l'interesse di tutti è garantire una separazione netta fra politica e magistratura. E io credo che tutti su questo dovremmo essere inclini e concordi, perché altrimenti la discussione a me è parsa oggi surreale, perché quattro consiglieri laici di centrodestra sono intervenuti per dire che è importante che il magistrato Emiliano torni nell'aula di giustizia, e dall'altra parte ho sentito colleghi che normalmente sono contrari ai fuori ruolo dire no, in questo caso bisogna per forza mandarlo in fuori ruolo al Senato. E beh, io credo che noi dovremmo un attimo uscire dal gioco delle parti, del colore politico delle persone con cui abbiamo a che fare in questo momento, uscire fuori dal gioco politico esterno a quest'Aula e pensare semplicemente che se io fossi un imputato, una parte civile, un attore, un convenuto che entra nella giustizia, io probabilmente sarei a disagio se il mio giudice fosse un esponente politico che per 20 anni e più è stato uno dei maggiori esponenti di uno dei partiti politici italiani.
1: Consigliere Dauria, prima.
6: Grazie Presidente. Anche io in commissione ho votato per la proposta che chiede di deliberare il fuori ruolo del consigliere Emiliano. Una prima precisazione che appunto anticipava il consigliere Morello e che rasserena. Primo, la valutazione dell'impatto degli incarichi elettivi nell'ambito politico da parte dei magistrati è stata finalmente disciplinata in maniera completa e esaustiva dalla legge Cartabia. L'articolo 19 della 71 del 2022 ovviamente consente con le limitazioni circoscrizionali ai magistrati di candidarsi, ma impedisce, ove eletti, agli stessi di rientrare nel ruolo giurisdizionale in un'ottica che penso tutti abbiamo condiviso, dell'importanza non solo della effettiva imparzialità in concreto, ma anche nella percezione e credibilità del magistrato nell'esercizio delle funzioni. La Cartabia si è fatto carico di questo e la ringraziamo. Il problema qui dove nasce? Nasce dal fatto che, ovviamente, l'abbiamo saputo per altri casi precedenti che hanno riguardato altri importanti nomi, la normativa non può riguardare chi, nel momento in cui ha scelto l'opzione politica, non aveva non era sottoposto a questo regime giuridico. Questa promessa di contesto e consente pure di circoscrivere con serenità un dibattito che riguarda Emiliano, credo nessun altro in particolare, perché da ormai dal 2022 chi si candida e viene eletto in qualsiasi contesto politico amministrativo non può più rientrare in ruolo come magistrato. Primo, secondo, una tranquillità per me, perché io ho chiesto alla consigliera Banchini, io ho votato a favore del fuoriruolo della collega Tommaselli, ma questo, quindi con una certa serenità sostengo di nuovo l'autorizzazione al fuoriruolo del collega Emiliano. Questo perché però? Per una questione di, l'ho detto sempre, di leale, a prescindere dai nomi, a prescindere da, e tornerò poi dopo però sulla suggestione successiva del magistrato in politica, perché tra il CSM e il Senato, perché qui parliamo del Senato, per me è fondamentale garantire la leale collaborazione. Se il Senato, attraverso una sua articolazione, chiede la collaborazione di un magistrato, non spetta, e l'ho detto varie volte, credo io, al Consiglio di dire e sindacare se quella scelta è coerente, è corretta, se individua la persona corretta o meno. Si tratta dei rispettivi ambiti di autonomia che io credo sia fondamentale rispettare. Per questo serenamente io non conte, a me non interessa se la scelta sia politica o meno, io rispetto nelle guarantigie dei singoli istituti e organi costituzionali le prerogative degli stessi. E del resto, che questo faccia sempre il Consiglio, abbastanza spesso poi, mi è rassicurato, ne ho rassicurazione dal fatto che negli ultimi 5 anni ci sono state 22 volte richieste di collocamento fuori ruolo di magistrati per adiuvare commissioni di inchieste parlamentari. Il Consiglio negli ultimi 5 anni le ha accolte 20 volte di magistrati in commissioni. Non c'entrano i politici, i consiglieri Gioffrè. In due volte abbiamo detto di no perché si superava negli uffici di provenienza il 20%, quella norma che ci siamo dati per il funzionamento degli uffici che ci impediva. Salve, ovviamente qua parliamo addirittura col Senato, quindi probabilmente era pure derogabile, di dire di no a richieste di collaborazione. Perché fare adesso una scelta diversa per Emiliano solo perché Emiliano? Non c'è nessuna ragione. Del resto, anche qui, io non ricordo di rientri in ruolo, oppure di rigetti, di confermi fuori ruolo di magistrati che si avviavano alla pensione proprio quando collaboravamo con enti istituzionali e organismi costituzionali fondamentali. Farlo adesso ed eccepirlo per Emiliano, anche qui mi pare un fuor d'opera, una deviazione da quella linea che dovremmo, io credo, io cerco di avere, e Tommaselli mi tranquillizza, di avere sempre nell'esame delle pratiche. Un'ultima considerazione che ha anticipato il consigliere Bisogni, è straniante questa discussione e questa inversione delle parti. Io ricordo tantissimi dibattiti, uno accesissimo con la consigliera Banchini per un magistrato che postava che ripostava vignette satiriche e quindi faceva intendere qual era il suo orientamento per stigmatizzarne l'incidenza sulla sua autonomia e sull'apparenza di credibilità, contestando financo addirittura la possibilità che egli potesse svolgere serenamente la funzione di magistrato. E oggi quelle stesse persone, mi dispiace, rigorosamente rispettano la norma, non si pongono il problema della ricaduta sull'indipendenza, sulla credibilità, sull'apparenza di essa, e serenamente chiedono di applicare e far rientrare in ruolo il collega Emiliano dopo 22 anni di carriera politica. Grazie.
1: Procuratore Generale.
7: Sì, ma era solo per fare una domanda a chiarimento ai due relatori in pari misura delle proposte. Cioè, mi chiedevo se la Commissione ha valutato la possibilità di un'attribuzione di fuori ruolo anche soprannumeraria ha un collega che riconosce, per come è stato detto, mi pare nell'intervento del consigliere Morello, di aver determinato uno stipendio tale da non poter esercitare le funzioni giurisdizionali. Al tempo stesso ha detto, in relazione all'incarico di fuori ruolo, da non avere la competenza, è stato detto e sottolineato più volte, per esercitare la funzione fuori ruolo. Voglio dire questo, lo stesso interessato riconosce, mi pare, da queste due dichiarazioni contrapposte, che la sua collocazione ideale e temporanea, in attesa ovviamente della imminente pensione, è quella di un fuori ruolo che tuttavia dovrebbe essere interno. Allora mi chiedo se la Commissione ha valutato la possibilità di un'applicazione di fatto del principio normativo stabilito dalla legge Cartabia, con un'applicazione, cioè una collocazione fuori ruolo del collega presso la struttura ministeriale, a questo punto a prescindere dalla richiesta del Ministero stesso, anche in soprannumero, per contemperare queste due esigenze contrapposte. È stata ed è possibile il percorrere una via di questo genere? Lo si è posto questo problema, questa possibilità di soluzione in Commissione, visto quello che è emerso appunto al dibattito, ma visto soprattutto la prospettiva del diretto interessato, che mi pare forse di capire ha espresso con un po' di rammarico l'impossibilità di un'applicazione della normativa introdotta nel 2022 solo per questioni temporali. È esclusivamente una domanda che rivolgo appunto ai due relatori di Commissione. Grazie.
1: Forse posso rispondere io, nel senso che credo ci debba essere la richiesta del Ministero, che nel caso specifico non c'è. Comunque, diamo la parola ai relatori per
8: non
1: poi...
8: Non so come mai il Ministro in questo caso non abbia chiesto la collaborazione del... Però...
1: Comunque,
8: però,
1: sì. Allora, scusate...
8: Però, no, chiedo scusa, però...
1: Scusate.
8: La domanda del... Scusi, se posso... No, vicepresidente, mi dà la parola?
1: Cerco solo, ecco, di fare un pochino di ordine. Allora, do la parola per 5 minuti a testa ai due relatori e dopo procediamo con il voto. Grazie, prego.
8: Devo solo rispondere al procuratore generale, perché la premessa del procuratore generale è che il dottor Emiliano abbia dichiarato di essere incompetente alla materia. No, questo credo sia scritto nella delibera. Il dottor Emiliano, a domanda sull'attività di indagine svolta quando era in direzione distrettuale antimafia sul caporalato, ha dichiarato di non essersene mai occupato perché a quell'epoca non c'era un reato di. Peraltro ha dichiarato che nella sua attività politica lui si è occupato più volte, a vario titolo, come legislatore e come amministratore, di sicurezza sul lavoro e intermediazione illecita, e dunque ha rivendicato una competenza su questa materia. Tant'è, procuratore generale, che lui ha detto: credo di essere stato chiamato anche per questo dalla commissione parlamentare. Dopodiché non ci siamo proposti soluzioni alternative, perché in mancanza di una domanda noi saremmo stati in imbarazzo a chiedere al Ministero di lo so, ma il sovrannumero è un'attività che però deve essere richiesta all'autorità politica. Quindi in mancanza di questo, così come la leale collaborazione fa sì che in questi 5 anni e mezzo abbiamo sempre detto sì alla commissione parlamentare, così sarebbe stato difficile dire a un ministro: prenditi in carico questo magistrato. Ecco, non sarebbe stato secondo me corretto.
1: Bene. La consigliera Bianchini vuole intervenire?
9: Sì, prego. Velocemente, per quanto riguarda la risposta al procuratore generale, ha già risposto il presidente Basilio, quindi io sono d'accordo. Voglio rispondere a quanto osservato dal consigliere Carbone e da quanto osservato dal consigliere Bisogni. Allora, su quello che è stato detto dal consigliere Carbone, lui ha detto che in tutte le commissioni parlamentari d'inchiesta ci sono magistrati. Non è vero, non è così, non sono previste, e nella commissione che ci interessa nello specifico, l'articolo 23 sulle collaborazioni, parla della collaborazione espressamente di agenti ed ufficiali delle forze dell'ordine, di funzionari degli organi di vigilanza in materia di lavoro, legislazione sociale, salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché di personale del corpo dei vigili del fuoco. Quindi, e non sono menzionati i magistrati. Uno, poi per quanto riguarda, dice, la Commissione si può avvalere dell'esperienza di un sostituto procuratore come Emiliano. Beh, è un po' risalente nel tempo, visto il lunghissimo periodo fuori ruolo, e ha svolto le funzioni per 16 anni, come ci ha ricordato la consigliera Miele, quindi non si capisce quale attività come sostituto procuratore potrebbe portare all'interno della Commissione parlamentare. Poi, per quanto riguarda l'articolo 105, è vero quello che dice il consigliere Carbone, che non è previsto espressamente il limite anagrafico, ma lo si ricava perché nel momento in cui è agganciato al ritorno che il magistrato fuori ruolo deve poi le esperienze che deve riportare una volta rientrato in ruolo, è evidente che deve avere l'età per poter essere ricollocato in ruolo, quindi il limite anagrafico lo si ricava. Rispondo a quanto osservato dal consigliere Bisogni quando lui dice la separazione netta fra politica e magistratura, sono pienamente d'accordo. Però noi dobbiamo anche considerare che quella narrazione che è stata veicolata dal dottor Emiliano, secondo cui il suo ritorno in ruolo sarebbe lesivo dell'immagine della magistratura, beh, il tema si pone anche per il suo collocamento fuori ruolo, perché lui con fuori ruolo ci va da magistrato, prende lo stipendio da magistrato, quindi se si pone un problema di indipendenza lo si pone anche del magistrato fuori ruolo, e questo ce l'ha ricordato anche la sezione disciplinare quando gli ha inflitto la sanzione dell'ammonimento. Rispondo anche, mi è venuto in mente adesso, al consigliere Dauria, quando appunto ha detto non mi sono posto il problema dell'indipendenza. Sì, me lo sono posto, tant'è che la proposta che io ho formulato all'esito dell'audizione l'ho fatto in applicazione della normativa primaria e secondaria, ma io stessa in commissione ho fatto una domanda specifica al dottor Emiliano e gli ho chiesto se avesse pensato di dimettersi. Beh, non ho fatto questa domanda a caso, ma l'ho fatto anche basandomi su quegli precedenti che sono già stati ricordati e che io non ricordo.
1: Va bene.
9: Qui in questa sede per non
1: grazie. Rigare. Procediamo con il voto. In favore della proposta A, cioè quella presentata dal consigliere Basilico, tasto verde. In favore della proposta B, cioè presentata dal consigliere Bianchini, tasto rosso. Astenuti, tasto bianco. Prego, procediamo con il voto. Possiamo dichiarare chiuso il voto. Prego. In favore della proposta A voti 15, in favore della proposta B voti 7, astenuti 6, viene approvata a maggioranza la proposta A.
10: E finisce qui con questa votazione del 26 giugno al plenum del Consiglio Superiore della Magistratura il dibattito che ha visto impegnati i consiglieri sul caso di Michele Emiliano, che ha ottenuto, lo avete sentito, con 16 voti a favore, 7 contrari su un'altra proposta e 6 astenuti, ha ottenuto la collocazione in fuori ruolo come consulente in una commissione parlamentare al Senato sul lavoro, una commissione d'inchiesta, come esperto di caporalato. Ricordiamo che Michele Emiliano ha 16 anni di carriera pregressa nella magistratura requirente come pubblico ministero, 22 anni in politica e ha quasi 68 anni e ha 2 anni dal raggiungimento dei 70 anni per la pensione prevista per i magistrati. In questi 2 anni quindi farà il consulente al Senato, ma forse anche prima dei 2 anni, perché appunto la cronaca politica lo indica come uno dei possibili candidati nelle liste del Partito Democratico alle prossime elezioni, e questo dibattito ha riaperto i termini argomentativi, ovviamente legati ai presupposti della legge Cartabia contro le cosiddette porte girevoli, il rientro dei magistrati che erano in politica in aspettativa elettorale e il rientro eventuale nella giurisdizione, quindi la rimessa in toga della persona in questione. La legge Cartabia però è intervenuta molto tempo dopo, dall'inizio dell'aspettativa elettorale di Michele Emiliano. Questa è stata quindi alla fine la exit strategy che è stata trovata all'interno del Consiglio Superiore della Magistratura, con un dibattito che sembrava essere risolto con la legge Cartabia, e invece il caso davvero unico di Michele Emiliano ha portato un intero plenum a discutere di nuovo sulle cosiddette porte girevoli o su questioni molto più banalmente di opportunità. Per quanto riguarda lo speciale giustizia è tutto, Sergio Scandura vi ringrazia per l'ascolto che avete avuto sin qui, ma come sempre restate ancora all'ascolto in diretta con i programmi di Radio Radicale.
11: 22:40 minuti, Radio Radicale, questo era lo speciale giustizia a cura di Sergio Scandura. Continuiamo ancora parlando di giustizia, parliamo di responsabilità civile dei magistrati, come funziona e perché, con un'intervista di Roberta Iannuzzi a Carmen Giuffrida.
12: Radio Radicale in collegamento con la dottoressa Carmen Giuffrida, giudice presso il Tribunale per i minorenni di Catania e promotrice di un comitato che si chiama Magistrati del Sì per una nuova giustizia. Buongiorno e bentrovata, dottoressa.
13: Buongiorno.
12: Allora, torniamo a parlare con lei della responsabilità civile dei magistrati. Ne abbiamo parlato qualche settimana fa perché il capogruppo della Camera, alla Camera di Forza Italia, Enrico Costa, aveva annunciato una nuova proposta sul tema, ne aveva già presentato altre negli anni scorsi, una proposta che sarebbe stata più incisiva rispetto a quelle precedenti, però il ministro Nordio è subito intervenuto, si è detto contrario in generale a colpire i magistrati nel patrimonio, piuttosto ritiene utile colpirli nella carriera. È comunque distinto il risarcimento delle vittime di errori giudiziari, rispetto al quale è favorevole, dalla responsabilità civile diretta del magistrato a suo giudizio, come detto, inutile. Il Partito Radicale ha la sua storia con una battaglia fin dal referendum dell'87 sul caso Tortola sulla responsabilità civile. E allora, con il suo aiuto, dottoressa, cerchiamo di capire intanto come funziona e quali prospettive si aprirebbero con un eventuale, diciamo, intervento. Intanto, qual è a oggi, diciamo, la responsabilità dei magistrati per l'attività che svolgono?
13: Allora, ad oggi la caratteristica della responsabilità del magistrato, che è regolamentata dalla legge Vassalli, che risale all'88, però che è stata modificata nel 2015 a seguito di una condanna inflitta all'Italia dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea. E che cosa prevede questa legge? Prevede che non si possa muovere un'azione diretta nei confronti dei magistrati, a differenza di altri pubblici ufficiali, ma che invece bisogna passare per lo Stato. Quindi il cittadino, quando viene leso da una qualunque azione compiuta da un magistrato nell'esercizio delle sue attività, deve agire praticamente nei confronti dello Stato per il risarcimento. E quando? Quando c'è o dolo o colpa grave. Poi cosa succede? Non è che il magistrato è irresponsabile, però il cittadino non può agire direttamente nei confronti dello Stato, ed è lo Stato che deve agire con un'azione di rivalsa nei confronti del magistrato. Dove sta però la discrasia? Diciamo che mentre il cittadino nei confronti dello Stato può agire quando questi ha agito con dolo o colpa grave, lo Stato può promuovere invece un'azione di rivalsa nei confronti del magistrato solo nei casi di dolo o negligenza inescusabile. Quindi non c'è una coincidenza tra la colpa grave e la negligenza inescusabile, per cui lo Stato può chiedere praticamente la restituzione dei soldi, peraltro non integrale, ma lo può chiedere soltanto nei limiti di una percentuale dello stipendio annuo. Quindi comunque c'è una limitazione. Quindi questo è a tutt'oggi. E la legge, quella che citavo prima del 2015, è intervenuta perché praticamente ha inciso su una clausola di salvaguardia che era prevista dalla legge precedente, cioè dalla legge Vassalli, che limitava la responsabilità del magistrato solo al caso di provvedimento abnorme. Quindi questo al momento è lo status quo. La proposta in realtà noi non l'abbiamo, perché, che a me risulti, ancora non è stata, io credo, neanche compiutamente redatta, comunque certamente non presentata, perché io mi sono proprio interessata, perché ero curiosa e volevo capire in che termini volesse incidere, ma non credo che sia stata presentata. Quindi, diciamo, discutiamo di qualcosa che in realtà non sappiamo. Io posso solo dire di aver partecipato all'Open Day camere penali, nel corso della quale hanno partecipato anche a distanza Costa e Sisto. Entrambi hanno fatto cenno a questa proposta e entrambi, a mia memoria, hanno dichiarato che l'intento non era punitivo nei confronti dei magistrati, ma piuttosto che volessero introdurre una normativa che garantisse appieno il soddisfacimento delle vittime di giustizia. Di coloro quindi che avevano ricevuto un torto da un'azione appunto dolosa, colposa, non si capisce bene in che termini, da parte del magistrato. Questa è stata la loro affermazione. Ora, come tradurla in termini concreti, io non saprei, perché ad oggi in effetti il cittadino può trovare il ristoro, come lo può trovare la vittima, agendo nei confronti dello Stato. Quindi ritorniamo sostanzialmente al punto di partenza, cioè quello che si vuole in realtà è l'introduzione di una responsabilità diretta. E perché? Perché si vuole parificare il magistrato a qualunque altro pubblico funzionario che risponde appunto nell'esercizio delle sue funzioni direttamente. Questo, diciamo, è l'impianto, dovrebbe essere l'impianto della normativa. Ci dobbiamo chiedere perché finora non è stato fatto. Il motivo va sempre ricercato all'origine del perché per il magistrato esiste una normativa diversa. Cioè, l'idea era quella di garantire l'indipendenza del magistrato, cioè evitare che praticamente le azioni risarcitorie diventassero una forma di ricatto o comunque di paura nei confronti del magistrato, che quindi si sarebbe sentito condizionato nel proprio agire. Il problema, per come lo vedo io, è che da quando la normativa è entrata in vigore, appunto tenendo giustamente in considerazione questo possibile condizionamento, ad oggi tante cose sono cambiate. È cambiata la magistratura, è cambiato l'approccio della magistratura al diritto, è cambiato il modo anche di interpretare il diritto, che forse, almeno a mio modo di vedere, a volte viene interpretato anche oltre la lettera della norma. E quindi sono tanti i quesiti che ci dobbiamo porre sulla effettiva opportunità in questo momento invece di una reintroduzione di una responsabilità diretta. Spero di essere stata chiara.
12: È stata chiarissima. Spesso, oltre a, diciamo, a paragonare il magistrato a qualsiasi altro pubblico funzionario, addirittura lo si paragona a qualsiasi libero professionista. Dice: un medico è responsabile direttamente, infatti molti medici sono assicurati, c'è anche il fenomeno della medicina preventiva, che anche di quello è diventato un problema. Perché i magistrati non devono essere responsabili di quello che fanno? E in fondo le parole del ministro Nordio confermano questa idea, perché il ministro ha detto: in fondo sono tutti assicurati, è inutile agire su quel fronte, meglio colpirli nella carriera. Non è un modo, diciamo, punitivo quello, alla fine non svela, ecco, un intento punitivo quella dichiarazione.
13: Ma infatti in realtà non, per questo io dico sempre che bisogna capire qual è il fine verso il quale si vuole raggiungere. Cioè, una normativa deve essere adeguata, cambiata, introdotta anche in relazione al fine che vi si vuole raggiungere, e quindi prioritariamente bisogna vedere se il fine è comunque, per esempio, compatibile con i dettami della Costituzione. Ecco perché prima io ho spiegato il perché fu introdotta soltanto la responsabilità indiretta e non diretta. Ora, il discorso di Nordi effettivamente sembra quasi dare risposta a chi vuole la punizione dei magistrati. E se in questa ottica non gli si può dar torto, nel senso che il magistrato, se lo colpisci nella carriera, non lo colpisci nel portafoglio, lo colpisci seriamente, perché effettivamente il magistrato può farsi, attualmente siamo tutti o quasi tutti, insomma, assicurati, abbiamo una responsabilità, abbiamo una clausola, una assicurazione, è chiaro che ne dovremmo eventualmente fare un'altra che ci coprisse anche da un'eventuale introduzione di una responsabilità diretta, ma sicuramente tutti avrebbero un'assicurazione. Non ci dimentichiamo peraltro che comunque in qualche modo la responsabilità disciplinare colpisce pure il portafoglio del magistrato, perché si può anche nella progressione dell'anzianità colpire, quindi la progressione dell'anzianità significa anche, cioè colpire nella progressione dell'anzianità significa anche ritardare l'arrivo del magistrato a quello step nel quale si attualizza lo stipendio, cioè si aumenta lo stipendio, quindi in realtà c'è anche una implicazione di natura economica. Io credo che veramente l'importante sia ora che tutti abbiano l'idea chiara su come è attualmente il sistema e sul perché attualmente il sistema così, che si dibatta sul se effettivamente l'attuale sistema è conforme a come la magistratura oggi in qualche modo sembra trasformatasi, perché la verità è che l'attacco principale è questa alla magistratura, cioè la magistratura di oggi non viene più vista come la magistratura di una volta. E quindi vedere quale eventualmente possa essere lo strumento. Io devo dire, sono molto curiosa di leggere questa proposta per vedere in che termini vogliano agire. Sicuramente, guardi, io mi sono posta tante volte il problema. Noi attualmente abbiamo il risarcimento per ingiusta detenzione, ci sono dei canoni, oppure nel caso in cui uno sia stato appunto, quindi nel caso di condanna ingiusta o addirittura nel caso in cui c'è la revisione. Chiaramente però, per esempio nel risarcimento per ingiusta detenzione, lo dice la stessa locuzione, si viene risarciti se si è stati ingiustamente detenuti, ma poniamo il caso di persone che non sono state detenute ma che hanno affrontato lunghissimi processi e all'esito dei quali poi sono stati assolti. Affrontare un lunghissimo processo significa comunque aver non solo sofferto psicologicamente ma anche economicamente, perché sono costi. Quindi laddove c'è una responsabilità del magistrato, è chiaro, su questo è indubitabile, che la vittima va ricompensata, cioè colui che ha sofferto l'azione doloso colposa del magistrato va risarcito. Bisognerà vedere da chi e in che termini il magistrato può essere attaccato direttamente. Attendiamo con ansia questa proposta, io non mi pongo, devo dire, in maniera critica aprioristicamente, sono curiosa proprio perché sono aperta a tutte le possibilità.
12: Le faccio un'altra domanda che riguarda invece l'obbligatorietà dell'azione penale. A partire dalla Francia, non solo in Italia si discute appunto di riforma della giustizia, ma a partire da un caso di cronaca recentemente in Francia si è aperto un fronte con la magistratura che coinvolge il ministro della giustizia e il governo, un caso di cronaca di una bambina ritrovata morta e la magistratura che non aveva agito nei confronti di quello che poi appunto si è rivelato l'assassino di questa ragazza, di questa ragazzina purtroppo, e che aveva dei precedenti penali, che poteva essere arrestato, fermato in precedenza prima che compisse questo nuovo reato. Dal suo punto di vista, qual è appunto oggi l'attualità dell'obbligatorietà dell'azione penale o meriterebbe anche questa una riforma?
13: Allora, intanto i due casi, il caso che lei ha portato, che mi riservo comunque anche di studiare più accuratamente, perché mi sono già messa in contatto con un collega francese nella speranza che mi possa mandare proprio qualche documento sul quale, perché ho proprio voglia di studiarlo io personalmente. E lì si tratta più di una persona che già aveva agito e quindi della possibilità eventualmente di agire in via preventiva o con misure cautelari, quindi evidentemente il Ministero pretendeva che il giudice con uno strumento a sua disposizione, che poteva essere la misura cautelare se si trattava comunque di un caso aperto o non credo che esistano delle misure preventive, pretendeva che il magistrato agisse. Sono curiosa appunto di seguire l'esito per vedere esattamente dove arriverà la discussione. Nel nostro caso, quando si parla di obbligatorietà dell'azione penale, oggi il codice prevede che si debba agire obbligatoriamente per tutti i casi che integrano reato, per tutte le azioni che integrano reato. Ora, che cosa succede? Che c'è un intasamento, perché ovviamente dai reati più lievi ai reati più gravi non ci sono delle direttive chiare sulla priorità da dare ad alcuni o ad altri. Allora, il principio dell'obbligatorietà in sé sarebbe sacrosanto se si potesse effettivamente attuare. Cosa intendo? Se ci fosse una pronta reazione, la possibilità di agire prontamente ad ogni azione illecita, ad ogni reato, dal più lieve al più grave, e allora sarebbe realistico, sarebbe bello, perché avrebbe giustizia chiunque, sia la vittima del reato più lieve che la vittima del reato più grave, o così anche laddove non c'è una vittima ma si tratta soltanto di un reato che colpisce appunto lo Stato. Di fatto questo non è possibile. Allora che cosa succede? Che alla fine il principio di obbligatorietà nella sostanza non esiste lo stesso, e si apre un panorama di arbitrarietà. Cioè, alla fine chi è che detta le linee? Agisce singolarmente il magistrato e sceglie un criterio per perseguire i reati? E come? Può essere un oggettivo che è cronologico, oppure uno che dipende dalla gravità dei reati? Allora la non obbligatorietà dell'azione penale diciamo sarebbe una cosa sacrosanta, laddove però venissero innanzitutto avvisate preventivamente le vittime dei reati, che per esempio quella categoria di reati non è una categoria di reati per i quali è prevista l'obbligatorietà dell'azione penale. Lei mi chiede: ma perché? Ma perché una persona che è vittima di un reato ha la possibilità molto spesso di agire penalmente o civilmente. Se la vittima sa precedentemente che l'azione penale per quel reato non è obbligatoria, è chiaro che non agisce penalmente ma agisce direttamente civilmente, perché altrimenti si rischia di essere appesi per tanto tempo a un giudizio penale che poi in realtà non si aprirà e non sortirà alcun effetto. Quindi l'importante è avere dei criteri chiari con cui identificare l'ordine dei reati, quindi o si sceglie la strada della non obbligatorietà dell'azione penale, chiarendo prima quali appunto sono però i reati da perseguire obbligatoriamente, oppure se si mantiene l'obbligatorietà dell'azione penale, deve essere però devono essere a mio modo di vedere dettati dei criteri oggettivi di priorità del reato. E qua si apre un altro capitolo, che è quello tanto ripetuto della politica giudiziaria, cioè chi la deve identificare quest'ordine di priorità? Deve essere la politica o deve essere la magistratura? Certamente io ritengo non possono essere i singoli procuratori di ogni singolo tribunale, questo è poco ma sicuro. La politica giudiziaria dovrebbe essere, a mio modo di vedere, la politica giudiziaria è politica e va fatta dalla politica, quindi eventualmente, esattamente come avviene in Francia, dovrebbe essere fatto in Italia.
12: Perfetto, noi la ringraziamo davvero, ringraziamo Carmen Giuffrida, ricordo giudice presso il Tribunale per i minorenni di Catania e promotrice di un comitato che si occupa appunto delle riforme della giustizia, magistrati del Sì per una nuova giustizia. Grazie davvero e ci risentiamo presto. Intanto buon lavoro.
13: Grazie a voi, buon lavoro a voi.
11: 22:58 minuti, Radio Radicale. Questa era l'intervista di Roberta Iannuzzi a Carmen Giuffrida sulla responsabilità civile dei magistrati. Ci hanno spiegato come funziona e perché. Prosegue la nostra serata e a questo punto andiamo ad ascoltare Cittadini in divisa.
14: Buonasera, la rubrica Cittadini in divisa torna a farvi compagnia. L'ospite di oggi è Giovanni Giacobazzi, già ufficiale dell'Arma dei Carabinieri, giornalista de Il Riformista attualmente, e nei giorni scorsi sono usciti degli articoli che lo hanno riguardato, nei quali a sua firma ha raccontato una storia che ha dell'incredibile. La disciplina militare non è uguale per tutti, per alcuni è più uguale degli altri. Allora Giovanni, benvenuto a Radio Radicale, so che tu conosci Radio Radicale e diciamo che sei di casa più o meno. Questa storia che hai raccontato tramite i quotidiani ha veramente dell'incredibile, mi ha colpito particolarmente. Ce la vuoi raccontare in sintesi, in estrema sintesi ovviamente, per quello che è il nostro tempo?
15: Certo. Innanzitutto un saluto a tutti quanti gli ascoltatori, scusatemi, che oggi fa molto caldo, eh? Oggi fa molto caldo a Roma e quindi è una giornata particolarmente impegnativa. Ecco, però veniamo a noi. Innanzitutto grazie dell'ospitalità, Luca, grazie a Radio Radicale. La mia vicenda, sì, è una vicenda abbastanza surreale, perché io ho fatto l'ufficiale dei carabinieri fino al 2008, quando poi mi sono congedato per fare altro. Ho fatto il dirigente in un comune in Emilia, il comune di Parma, e venni coinvolto in una vicenda giudiziaria molto brutta che determinò anche la caduta dell'amministrazione comunale, l'unica amministrazione comunale di centrodestra in Emilia Romagna, che reggeva appunto un capoluogo.

0: di 5.000 euro, mazzetta che poi non era in denaro, ma consisteva in un gigantesco ulivo secolare, grandissimo, appunto, un ulivo da 5.000 euro, che avevo dovuto collocare su un balcone in una casa che ho al mare, sul litorale. Sì, questa era una cosa pazzesca della Guardia di Finanza che ha fatto le indagini senza mai fare alcun sopralluogo, perché avessero fatto un sopralluogo avrebbero capito che qui non c'era nessun ulivo secolare. Un'indagine che è stata fatta, come vengono fatte purtroppo, Luca, tu lo sai, le indagini ultimamente, soltanto con le intercettazioni telefoniche, intercettazioni trascritte nel mio caso anche male, fraintese, senza nessun riscontro fattuale. Al punto che durante il processo il mio presunto corruttore ammise che qualsiasi le procedure, perché l'appalto era stato dato, ma era stato dato in tutto regolare, quindi non erano girati i soldi. Però ci sono voluti 16 anni. Tralascio altri aspetti, insomma, perché in questa vicenda poi il pubblico ministero che ha fatto l'inchiesta e poi si è candidato addirittura alle elezioni amministrative con il Partito Democratico, che quindi era il partito che all'epoca stava all'opposizione dell'amministrazione di centrodestra caduta sotto i colpi della sua inchiesta. E queste sono poi sono note a parte che non ci dilunghiamo. Ma veniamo alla domanda che mi hai fatto. A distanza appunto di tutto questo tempo, l'amministrazione militare l'anno scorso, alla vigilia di Natale, decide di aprirmi un procedimento disciplinare per fatti quindi risalenti al periodo, mi sono congedato nel 2008. Questa indagine ha riguardato un biennio 2009-2010, quindi non ero più ufficiale dell'arma, agivo come dirigente dell'ente locale, e mi aprono questo procedimento disciplinare per delle accuse anche lì molto bizzarre. Una che mi ha colpito è quella della violazione del giuramento prestato, no? Tutto il contrario di tutto, ecco perché che cosa vuol dire violazione del giuramento prestato. Io faccio presente fin da subito, guardate, io mi sono congedato da tantissimi anni, non ho più vestito l'uniforme, faccio altro, poi adesso insomma sono più di 10 anni che faccio, sono un giornalista professionista, insomma scrivo per il Riformista, quindi non capisco, ecco. E il fatto è che mi aprono questo procedimento disciplinare con questa contestazione e io cerco insomma di giustificarmi. La prima cosa che faccio è ovviamente acquisire gli atti, perché potevo mandarli tranquillamente a quel paese, però anche per un fatto mio, insomma, così, ho fatto l'ufficiale dei carabinieri, vengo chiamato, cerco di fornire il mio contributo e quindi di dare tutte le spiegazioni possibili, ecco, a chi mi chiedeva, insomma, quindi all'ufficiale inquirente. Luca, scopro che nel procedimento disciplinare ci sono delle tempistiche che i tuoi ascoltatori sapranno, insomma,
1: Beh,
0: so che
1: sì,
0: si sono fatte.
1: le norme del codice dell'ordinamento, insomma.
0: Esatto, sono delle tempistiche che va aperto in questo procedimento entro 90 giorni da cui l'amministrazione ha contezza, quindi della sentenza che è passata in giudicato, che nel mio caso appunto risaliva a maggio del 2025. E io scopro con grandissimo stupore che praticamente l'amministrazione militare ha acquisito questa sentenza già il 10 giugno del 2025, poi la tiene in stand-by per tutta l'estate per iniziare il countdown dal 16 di settembre del 2025, quindi posticipa, ecco, la data di avvio del procedimento disciplinare. Io ovviamente contesto tutto, scusate, già mi state aprendo un procedimento disciplinare a distanza di quasi 20 anni, perché io faccio altro, è passato quindi un ventennio, cioè quando sono stato coinvolto in questa indagine non esistevano i social, i telefonini avevano i tasti, non esisteva l'intelligenza artificiale, quindi un'altra epoca, ok? Me l'aprite a scoppio ritardato per delle accuse lunari, come del violamento. Violazione del giuramento prestato e poi soprattutto non rispettate neanche le tempistiche che vi siete dati. E morale della favola, finisco in questo gorgo pazzesco, con questo procedimento che va avanti e con il quale io non riesco ad avere un'interlocuzione perché l'amministrazione nega l'evidenza, perché io ho fatto l'accesso agli atti, ho l'attestazione della Cancelleria Penale di Parma, in cui l'amministrazione ha ricevuto, ci sono le PEC, tutti gli atti, e insomma.

0: è una situazione, ti ripeto, sono molto basito, che tant'è ho raccontato sui giornali e questa vicenda ha poi generato ben due interrogazioni parlamentari, una di maggioranza e una di opposizione. Quella dell'opposizione l'ha presentata la senatrice Ilaria Cucchi, che a te è ben nota, e quella invece di maggioranza l'ha presentata il senatore Zanettin, che è attuale capogruppo in Commissione Giustizia al Senato di Forza Italia. Vediamo che cosa risponderà il ministro della il Crosetto su questa vicenda, ma ti ripeto, la
1: Se
0: cosa
1: risponderà.
0: surreale, se risponderà, ma sicuramente non risponderà, perché mi dicono che l'amministrazione militare non risponde mai, perché così funziona, loro non rispondono, ma la
1: Ne
0: cosa
1: so qualcosa.
0: incredibile, la cosa incredibile è che poi questa vicenda cade anche con il deposito che c'è stato l'altra settimana delle motivazioni della Corte di Cassazione per i depistaggi sul caso Cucchi. E anche lì il confronto, Luca, è inevitabile. Cioè, l'amministrazione militare è così zelante nei miei confronti che a 20 anni di distanza mi apre un procedimento disciplinare di Stato, ok? Quindi E poi alla fine che cosa non comporta nulla, perché io faccio altro nella vita, quindi non mi interessa relativamente, soltanto per un fatto mio di dignità, ecco, che mi dà fastidio.
1: Magari ti
0: E
1: dovessero richiamare in servizio
0: vizio,
1: in questa famosa riserva selezionata, in questa
0: esatto,
1: riserva
0: ma io non
1: che
0: sono
1: vuole
0: neanche un
1: fare
0: ragazzino.
1: Crosetto.
0: Non sono neanche un ragazzino perché ho 55 anni, quindi c'è gente magari che può essere, insomma, più giovane di me che può contribuire alla riserva selezionata del ministro Crosetto. E quindi da una parte vedi questa sperequazione micidiale, no? Che c'è questo zelo, quindi tutto il terzo mille che si attiva, il comandante generale che apre il procedimento di disciplina nei confronti, e dall'altra parte invece in questa vicenda Cucchi, che ci sono 90 pagine, che io poi l'ho raccontato, ho fatto un articolo a mia firma sul Riformista l'altro giorno, in cui la Cassazione mette nero su bianco delle condotte pazzesche fatte da questi carabinieri, ok? Depistaggi che veramente scandalosi,
1: Ma
0: ok? Quindi
1: guarda,
0: e non
1: ero parte
0: succede
1: civile
0: nulla,
1: nel
0: e non
1: processo, quindi. Ero
0: dimmi.
1: parte civile nel processo, quindi
0: Ma
1: conosco
0: infatti
1: bene.
0: ti ho citato, conosci bene, e quindi tu vedi che quindi chi si macchia di condotte efferate fatte in servizio, ok? Di fatto non succede assolutamente nulla, viene proprio così, via, non neanche sfiorato. E invece chi è in congedo da 20 anni e ha commesso, è stato accusato di aver commesso dei reati, per i quali, a differenza di questi che hanno fatto i depistaggi nel caso Cucchi, è stato assolto, come nel mio caso, con formula piena, articolo 530, comma primo, subisce un procedimento disciplinare per violazione del giuramento prestato. Quindi io credo, Luca, io ho sintetizzato tutto, che c'è un problema molto serio qui nel comparto sicurezza e difesa in questo paese. C'è qualcosa che non funziona, ecco, perché o il ministro non sa che cosa fanno i suoi uffici, oppure se lo sa è inerte, e quindi anche lì c'è un problema anche lì di vigilanza, perché ripeto, è una vicenda, credo, molto molto inquietante, però su cui credo adesso, insomma, ci sono queste interrogazioni, qualcosa dovrà dire. Ovviamente l'abbiamo già detto, non dirà nulla, perché purtroppo quello è il modus, l'amministrazione si comporta
1: Guarda, ecco
0: spesso così, ecco. Però almeno che accendiamo un faro, ecco, su questa
1: appunto,
0: vicenda e
1: almeno
0: soprattutto
1: che.
0: di come funzionano, scusami e poi mi taccio, su come funzionano oggi nel 2026, 24, a giugno del 2026, i procedimenti disciplinari militari, ecco.
1: Guarda, io sull'argomento dell'esercizio del potere disciplinare. Potrei raccontarne a chi ci ascolta centinaia, se non migliaia di episodi. Io stesso ricordo che sono stato vittima di procedimenti disciplinari di Stato, ma ero in servizio ancora nel 2007, prima ancora nel 2006, per delle motivazioni che si sono dimostrate fortunatamente non questioni penali, ma delle motivazioni disciplinari del gravissimo, ripeto, gravissimo reato di lesa maestà. cioè mi ero permesso, per farti un esempio e un paragone, di esercitare l'articolo 50 della Costituzione senza seguire la via gerarchica, un gravissimo reato. E infatti il procedimento mirava alla rimozione dal grado, cioè la massima sanzione espulsiva. Puoi immaginare come l'ho vissuta la cosa rispetto a chi magari con condanne penali, anche per reati gravi, no? Riceveva la tiratina d'orecchie, brutto cattivo, non lo fare più, eccetera, eccetera, no? Ecco, eh sì, in effetti la
0: Ma sai qual
1: discrezionalità.
0: è? Esatto,
1: No, scusami,
0: ma la
1: Giova, qui si
0: prego.
1: parla di una ampia discrezionalità, cioè purtroppo la giurisprudenza amministrativa lo ha sempre affermato, su queste questioni c'è un'ampia discrezionalità, a meno che non siano provvedimenti abnormi, no? Però, sai, la misura dell'ampia discrezionalità e del provvedimento abnorme sono sempre soggetti anche loro a una valutazione discrezionale che è propria dell'amministrazione, sulla quale il giudice difficilmente riesce ad entrare, no? Ecco, recentemente, per ricollegarci al caso Cucchi, abbiamo letto tutti quanti la sentenza e le sentenze e le notizie che sono uscite su questi processi, che sono quattro per l'esattezza, diciamo quelli dove io ho partecipato come parte civile per il Partito della Tutela dei Diritti dei Militari, sono stati il Cucchi Ter, depistaggi, e il Cucchi Quater, il depistaggio nel depistaggio, perché insomma, a quanto pare, questo poi lo diranno i giudici, perché nel caso del Cucchi Ter dei depistaggi ormai la sentenza è definitiva e i fatti reato sono stati accertati e dichiarati veri. Nel Cucchi Quater, cioè il depistaggio nel depistaggio, abbiamo solamente il dispositivo della sentenza di primo grado dell'ottava sezione penale del Tribunale di Roma, che ha condannato alcuni degli imputati. In primo grado, quindi ferma la presunzione di innocenza, attenderemo l'esito dei giudizi successivi che sicuramente si svolgeranno. Però non ho notizia di procedimenti disciplinari per la sanzione di Stato, ma neanche per la consegna semplice, ma neanche la tiratina d'orecchio. E su questo, secondo me, l'arma dovrebbe fare chiarezza. Adesso, la sentenza della Cassazione gli è stata trasmessa dalla Cancelleria della Cassazione. Quindi l'arma conosce la sentenza definitiva del processo cosiddetto Cucchi Ter. Adesso ci aspettiamo che con il massimo rigore vengano adottate le massime sanzioni di Stato disciplinari, che per i militari sono le sanzioni espulsive per chi è ancora in servizio, la rimozione dal grado per chi è già andato in quiescenza. Quindi, caro Giovanni, noi continueremo a monitorare la situazione e il tuo caso, che adesso, se vuoi, ci dirai se è ancora in corso, come si è concluso, è esemplare perché dopo 20 anni l'arma con una memoria da elefante, sai che gli elefanti hanno una memoria eccezionale, si dice, ha ricordato il tuo procedimento. Qui però, insomma, su fatti gravi, come quelli della morte di Stefano Cucchi, non mi sembra e non si ha notizia di procedimenti disciplinari avviati o in corso.
0: Guarda, hai fatto un'ottima sintesi. Vorrei aggiungere due cose, guarda, visto che sei, ecco. Allora, la prima cosa che mi ha lasciato veramente senza parole è che, come ti ho detto, io mi sono congedato nel 2008. Poi ho affrontato questi 16 anni di processo, ok? Poi se mettete il mio cognome in rete trovate tutto, tra cui anche gli ultimi articoli che abbiamo citato prima, e in questi anni, insomma dal 2008 appunto, quando sono rimasto coinvolto in questa vicenda che ha riguardato l'amministrazione comunale di Parma, che è retta allora dal sindaco Pietro Vignali, nessuno dell'Arma mi ha mai chiamato per dire ma com'è la situazione, c'è bisogno, sei vivo, insomma niente, proprio assolutamente nulla, zero, ok. Dopo con la conclusione appunto l'anno scorso di questa vicenda pazzesca, per la quale sono stato anche risarcito, invece di dire ah bene, insomma che bella cosa, anche delle frasi di circostanza, no? Che nessuno si scandalizza, sì. Ma ci stanno, che cosa fa l'amministrazione militare che per quasi 20 anni ha fatto finta che io non fossi mai esistito, che non ero un ufficiale in congedo dell'Arma, ma apre un procedimento disciplinare per violazione del giuramento prestato. Cioè, io penso che si commenti da sé questo modo d'agire, ecco, che dà la cifra, ecco, di come agisce questa amministrazione nel 2026. Okay, poi non ci lamentiamo se la considerazione, purtroppo è triste dirlo, perché io indossato per tanti anni la divisa da carabiniere, è triste dirlo, però la considerazione, ecco, nella società è in caduta verticale, è triste purtroppo, ma è così, perché poi alla fine le voci girano e questi comportamenti lasciano esterrefatti, perché poi tu hai fatto giustamente il confronto, perché i responsabili,
1: guarda, scusami,
0: dei pestaggi e appunto dei depistaggi hanno fatto tutti, tu l'hai ricordato, una carriera mirabolante, no? Non sono stati sospesi neanche, non solo non sono stati sospesi un'ora, ma hanno fatto una progressione di carriera mirabolante, raggiungendo i vertici dell'istituzione militare. E quindi dici, ma c'è qualcosa che non torna, no? Quindi uno che è in congedo dopo 20 anni, con una memoria d'elefante, che gli aprono un procedimento disciplinare e adesso chiedono appunto la massima sanzione, che è quella appunto la rimozione dal grado, e dall'altra parte invece chi, ripeto, ha riportato condanne per reati infamanti è in servizio, è sempre stato in servizio e ha fatto carriera. Io credo che i tuoi ascoltatori, ecco, siano in grado di giudicare e di valutare se può essere un sistema che funziona così. C'è qualcosa che non va, ecco.
1: Ma io vorrei chiederlo che non funziona, ecco. Sai, io vorrei chiederlo direttamente al ministro Crosetto, che l'ultima volta che è stato mio ospite in questa rubrica, ormai si è perso nella notte dei tempi, era sottosegretario e devo dire che partecipò, diciamo, e rispose anche alle critiche che gli mossi in quell'occasione riguardo a fatti che riguardavano la rappresentanza militare. Quindi Non si è mai tirato indietro. Secondo me non conosce il fatto, come
0: penso
1: non ne conosce
0: anch'io
1: tanti altri. Come,
0: secondo me
1: c'è un filtro all'interno del Ministero della Difesa, no? Non gli permette di conoscere le questioni che riguardano il personale in servizio o in congedo. Io ho questo forte dubbio, ma non te lo nego, vorrei che lui venisse qui, tanto il mio numero ce l'ha, quindi gli è facile contattarmi, come anche quello di Radio Radicale.
0: Guarda, io penso che tu abbia ragione. Guarda, io faccio il giornalista da tantissimi anni, ho scritto per giornali, insomma, nazionali, adesso scrivo per Riformista, ma ho scritto per 5 anni per Libero, quindi insomma ho avuto esperienza, poi la mia storia l'ho raccontata, ringrazio il direttore Daniele Capezzone sul Tempo che mi ha ospitato, insomma, quindi ripeto, ho un osservatorio privilegiato, perché mi permette, insomma, mi occupo di giustizia e conosco tante persone, racconto tante storie di persone che purtroppo loro malgrado incappano in vicende giudiziarie, ecco. Però qui c'è qualcosa in effetti che tu hai colto. Io credo che ci sia una specie di filtro, ok, da parte delle gerarchie militari, che decidono quali procedimenti mandare avanti e quali invece tenere fermi, perché non si spiega altrimenti come è possibile che io, che sono 20 anni, che faccio tutt'altro, perché a parte la butade della riserva selezionata di Prosecco, non penso che un 55enne
1: in questi giorni la,
0: esatto,
1: che ci dobbiamo, scusami, apro e chiudo una parentesi, ma che ci dobbiamo fare con questa riserva, no? Cioè,
0: appunto,
1: abbiamo già delle forze armate che hanno un'età media che sfiora i 45-46 anni, se non anche oltre.
0: Appunto, esatto. Quindi che ci dobbiamo fare? Però a parte le battute, invece, tornando, è appunto che quindi l'amministrazione militare che dedica energie, gli uffici che lavorano, è per fare appunto un procedimento disciplinare di Stato nei miei confronti, che l'unica cosa che possono fare è appunto la rimozione del grado, che è soltanto una cosa simbolica, perché cioè, di quello stiamo parlando. Quindi zero, ok? E impegnano molte risorse. E dall'altra parte, su cose molto gravi, perché questa vicenda Cucchi è una delle cose che ha segnato la storia della Repubblica e soprattutto la storia dell'arma, perché è una cosa di una gravità inaudita. Ne hanno parlato in tutto il mondo, ok? Di quello che è successo nei confronti del povero Stefano Cucchi, sia ovviamente la morte, ma soprattutto i depistaggi che per anni e anni hanno impedito che venisse accertata la verità. Ricordiamo che finirono sul banco degli imputati delle persone che non c'entravano nulla, mi riferisco ai medici dell'ospedale che avevano curato Ste, agli agenti della polizia penitenziaria, perché certo, noi ci dimentichiamo, ci sono stati tantissime persone che non c'entravano nulla, che si sono fatti un processo, ok? Perché ci furono dei depistaggi che, insomma, la sentenza della Cassazione ha ben ricostruito, ecco, quindi...
1: Certo. Poi quindi, chi ha parlato come Riccardo Casamassima, che saluto,
0: esatto,
1: ha pagato un prezzo altissimo, no?
0: Esatto, io penso che quindi secondo me questa amministrazione militare ha bisogno di una registrata, ecco, c'è bisogno di qualcosa. Io confido, hai detto bene tu, che il ministro si interessi, verifichi, cerchi, cioè non, che non si fermi a quello che gli porti, che qualcuno gli porta, insomma, sulla scrivania, ecco, ma che vada in fondo. Perché purtroppo sì, c'è qualcosa che non va, e questo è un problema molto molto serio anche proprio per la tenuta democratica, perché se uno non si fida, ok, di quelli che sono gli apparati di sicurezza del paese, allora è un problema veramente per la tenuta democratica del paese. Ecco, io ritengo, tu lo affronti spesso, che questo sistema disciplinare, permettimi, è una cosa un po' forte, ma fa acqua da tutte le parti, ok, è un sistema disciplinare che colpisce...
1: Io mi sarei espresso anche più pesantemente.
0: Ma io, sai, sono abbastanza, come dire, diplomatico. Insomma, è un sistema disciplinare, ripeto, che fa acqua da tutte le parti e che colpisce gente come me, che non ha nulla, perché io, ripeto, cioè faccio altro, e invece tutela chi dovrebbe colpire. E quindi, non lo so, è necessario un intervento. Ecco, io ripeto, su questa cosa, sulla mia vicenda, comunque io la continuerò a raccontare, perché ho la fortuna, facendo il giornalista, di poterla raccontare, una fortuna che non tutti hanno, perché c'è tantissima gente che non ha i miei mezzi. Io me la racconto, la scrivo, ecco, in modo tale che venga così portata a conoscenza anche di persone che, così, ripeto,
1: dell'opinione pubblica, dai,
0: esatto, perché
1: anche
0: è importante,
1: perché
0: questa cosa
1: il cittadino
0: qua,
1: paga, ecco, le tasse, convinto che la pubblica amministrazione, soprattutto quella militare, sia fedele ai principi dell'articolo 97 della Costituzione, no?
0: Hai detto bene tu, hai detto
1: del
0: bene
1: buon
0: tu la
1: padre
0: cosa
1: di famiglia, quindi esatto, con correttezza, trasparenza e nell'ambito della legalità più assoluta. Poi soprattutto
0: tu hai detto bene una
1: nell'arma,
0: cosa,
1: dei carabinieri, nell'arma dei carabinieri ci si dovrebbe aspettare questo, invece ultimamente leggiamo sempre
0: no,
1: più
0: ma poi hai detto bene tu, scusa se mi sovrappongo, però hai detto una bella cosa, perché questa vicenda, insomma, che si è conclusa, a parte che poi uno dice parli di te stesso, ci mancherebbe altro, no, ma io ho raccontato in questi anni proprio la vicenda, insomma, Cucchi, ed è veramente surreale, perché chi ha portato, ha rotto il muro di omertà, l'hai ricordato tu, l'ha puntato Casamassima, ha subito procedimenti, trasferimenti, di tutto quello che poteva subire l'ha subito, e poi invece i diretti responsabili hanno fatto delle carriere mirabolanti, e questo, cioè, stride, ecco, ripeto, non... dà anche fastidio, ecco, sinceramente dà anche fastidio. Certo. Non voglio fare discorsi qualunquistici, perché no, io pago le tasse qua là, però sì, c'è anche questo aspetto qua, io ripeto,
1: no, assolutamente non è qualunquismo, è purtroppo la realtà. Io pago le tasse,
0: sì.
1: Io pretendo trasparenza, che purtroppo nell'ambito del Ministero della Difesa, e te lo posso provare in qualsiasi momento, di fronte a decine e decine di segnalazioni anche di fatti gravi che possono configurare un reato e quindi spreco di risorse pubbliche, il Ministro della Difesa non ha mai, dico mai e ripeto mai, risposto. Quindi io, siamo arrivati in conclusione della nostra chiacchierata, io ti invito nuovamente a tornare a Radio Radicale per farci sapere come è andata a finire.
0: Io ti aggiorno assolutamente, adesso vediamo questo procedimento. Se andate sul sito del Senato della Repubblica, così facciamo un po' a parte la via vicenda, insomma, però se andate sul sito, cliccate sul nome della senatrice Cucchi e sul nome del senatore Zanettin e trovate appunto queste due interrogazioni e lì c'è scritto tutto quello che mi è successo, quindi sono molto dettagliate. Ecco, vediamo se il ministro risponde, ma mi dicono tutti che il ministro non risponde, e però insomma c'è sempre l'eccezione che conferma la regola, che potrebbe anche rispondere, perché non mettiamo limite alla divina provvidenza, quindi vi terrò aggiornato.
1: Ma io a parte l'interrogazione, che quella ha la risposta è nella sede istituzionale a ciò deputata, io ripeto e rinvito nuovamente il Ministro della Difesa a, se non vuole venire a Radio Radicale a farsi una chiacchierata e a raccontarci per quale motivo ci sono tutti questi problemi dal punto di vista del personale. Io non parlo di operatività delle forze armate, contratti eccetera, no, questi problemi che riguardano decine, centinaia, forse migliaia di militari o ex militari che subiscono gli umori del generale di turno che un giorno si sveglia e dice a questo, scusa la volgarità, lo dobbiamo eccetera, no? Si è capito. Quindi ministro Crosetto, io l'aspetto a Radio Radicale, magari facciamo una bella riflessione insieme a Giovanni Giacobazzi, spero anche insieme alla senatrice Ilaria Cucchi, perché l'Italia ha bisogno delle forze armate, ma ha bisogno di forze armate trasparenti e improntate ai principi democratici della Costituzione, non agli umori del generale di turno.
0: Assolutamente Luca, assolutamente, facciamo l'appello, il ministro poi a parte tutto è un vero garantista, io ripeto ho avuto modo per altre cose insomma di conversare con lui e ripeto secondo me il ministro molte cose non gliele fanno vedere, questo è un problema molto molto serio perché non, c'è un agire che ripeto poi chi legge le interrogazioni che poi ripeto sono state presentate sia dalla maggioranza che dall'opposizione subito balza all'occhio che sono state fatte di...
1: siamo arrivati alla conclusione, anzi abbiamo sforato il nostro tempo, mi vorrà scusare la redazione di Radio Radicale, ma tanto ci sono abituati. Io saluto chi ci ha ascoltato fino adesso e lo ringrazio, ripeto, invito il Ministro della Difesa a farsi una chiacchierata senza nessun preconcetto o pregiudizio su questo tema. Buona serata a tutti, grazie a Giovanni Giacobazzi.
0: Grazie a tutti.
1: E vi rimando a lunedì prossimo. Buona serata.
2: 23:30 minuti, Radio Radicale, questa era Cittadini in Divisa ed ora andiamo ad ascoltare la rubrica Fai Notizia a cura di Daniela Sala.

0: Benvenuti all'appuntamento settimanale con fanotizia.it, il format di inchieste di Radio Radicale in onda lunedì alle 23.30 e poi in replica, sempre lunedì, ma alle 6 del mattino. Nella puntata di oggi parliamo di un tema che ci riguarda da vicino, ovvero la sanità pubblica, che tra mancanza di investimenti, personale carente, disparità territoriali e una popolazione che invecchia rapidamente. Un sistema che oggi mostra segni evidenti di fatica. Negli ultimi mesi diversi report, a partire da quello della Fondazione Gimbe, ci restituiscono un quadro chiaro. La sanità italiana è sotto pressione e la coperta è sempre più corta. Partiamo quindi dai numeri. Nel 2024 la spesa sanitaria pubblica in Italia si è attestata al 6,3% del PIL, ben al di sotto della media europea che si aggira intorno al 6,9%. In termini assoluti parliamo di 130 miliardi di spesa pubblica a fronte di oltre 176 miliardi complessivi se consideriamo anche quella privata. E qui sta uno dei problemi principali: quasi un quarto della spesa sanitaria è ormai a carico diretto delle famiglie. Questo significa anche che sempre più italiani rinunciano a curarsi. Nel 2023 sono stati 4,5 milioni i cittadini che hanno rinunciato a prestazioni sanitarie e 2,5 milioni lo hanno fatto per motivi economici. Ma perché succede questo? Perché da oltre un decennio la sanità pubblica italiana è sottofinanziata in modo strutturale. La manovra 2026, presentata come una manovra di rilancio, secondo Gimbe in realtà non cambia il quadro. Certo, ci sono più risorse in il Fondo Sanitario Nazionale salirà a 143 miliardi di euro, ma in rapporto al PIL la spesa scenderà al 5,9% e continuerà a calare nei prossimi anni. Nel frattempo le liste di attesa si allungano, il pronto soccorso resta in affanno e il personale continua a diminuire. Negli ultimi anni abbiamo perso oltre 40.000 professionisti tra pensionamenti, dimissioni e contratti precari. Il tetto di spesa sul personale sanitario, fermo da oltre 10 anni, impedisce inoltre nuove assunzioni stabili. Il risultato è che gli ospedali faticano a coprire i turni e l'assistenza territoriale, quella che dovrebbe alleggerire gli ospedali, non riesce a decollare. E poi c'è la geografia delle disuguaglianze. Nel rapporto Gimbe emerge che solo 13 regioni su 21 rispettano i livelli essenziali di assistenza, i cosiddetti LEA. E questo significa che il diritto alla salute in Italia non è ugualmente garantito per tutte ovunque. La sanità pubblica, un bene comune, pilastro della coesione sociale, rischia così di scivolare lentamente verso un modello misto dove chi può paga e chi non può rinuncia. Come dice la Fondazione Gimbe, senza un rilancio strutturale il diritto alla salute rischia di fatto di diventare un privilegio. Di tutto questo parliamo oggi appunto con Nino Cartabellotta, presidente della Fondazione Gimbe. Buon ascolto, noi torniamo in studio solo per i saluti tra 20 minuti.
1: Nino Cartabellotta, presidente della Fondazione Gimbe, che è una fondazione di diritto privato che ormai da anni opera sul territorio nazionale con tante tipologie di attività, a partire da quelle formative per tutti i professionisti sanitari, al nostro progetto di educazione delle scuole che si chiama La Salute Tiene Banco ed è destinato ai giovani delle ultime 2 anni delle scuole superiori, a tutte le attività supporto istituzionale che facciamo per aziende sanitarie, regioni, come attività di consulenza e ovviamente a tutte le nostre attività che rientrano nell'ambito della campagna Salviamo il nostro Servizio Sanitario Nazionale, una campagna lanciata nel marzo del 2013 che vuole mettere al centro della discussione politica ma anche dei cittadini l'importanza di mantenere un servizio sanitario pubblico quale pilastro della democrazia, uno strumento di coesione sociale ma anche leva di sviluppo economico. E questa campagna prevede tante azioni, la più importante è la pubblicazione annuale del rapporto Gimbe, ma anche tanti report e analisi annuali che servono sostanzialmente a mantenere alta l'attenzione su quelle che sono le criticità e anche a proporre delle soluzioni.
2: Ecco, e a proposito del rapporto nazionale, io partirei proprio da questo: è stato da poco presentato l'ottavo rapporto sul Servizio Sanitario Nazionale, quello appunto del 2025. Puoi illustrarci, può partire dall'illustrarci un po' i dati chiave e dove si segnalano le maggiori criticità, in particolare quali sono i trend che più preoccupano in termini di accessibilità e finanziamento?
1: Ma il problema fondamentale che è emerso dall'ottavo rapporto Gimbe, i cui dati sono riferiti tutti all'anno 2024, è che la crisi di sostenibilità del Servizio Sanitario Nazionale non è più un problema da addetti ai lavori, come lo era soprattutto negli anni prima della pandemia, dove si discuteva tra addetti ai lavori, perché oggi le criticità della sanità pubblica si riversano su 60 milioni di persone, partendo da interminabili liste d'attesa, passando per questi pronto soccorsi sempre molto affollati, dalla indisponibilità di medici di famiglia che in alcune regioni si fa fatica a trovare, soprattutto nelle aree interne, a tutte le diseguaglianze che esistono, non soltanto tra regioni, in particolare il gap strutturale tra quelle del nord e quelle del sud, ma diseguaglianze anche all'interno delle singole regioni, tra aree metropolitane, aree rurali, piuttosto che a bassa densità abitativa o con problemi di orografia e viabilità, dove le persone hanno minore accesso alle cure. E poi c'è il grande tema dell'impatto economico o delle mancate tutele pubbliche, la spesa privata che aumenta, ha superato 41,3 miliardi, molte famiglie si impoveriscono, affrontano quelle che vengono chiamate spese catastrofiche e ci sono 5,8 milioni di persone che, secondo dati dell'Istat, hanno rinunciato a una o più prestazioni sanitarie nel 2024. Questo dato ha fatto sì che la spesa a carico delle famiglie ha subito quasi una lieve flessione rispetto all'anno precedente, ma per un fatto molto semplice, che ormai anche la spesa delle famiglie non è più un indicatore delle mancate tutele pubbliche, perché molte famiglie, a causa del livello di povertà, sono quasi 6 milioni i poveri le persone che vivono sotto la soglia di povertà assoluta, non riescono nemmeno a spendere. Quindi è un po' venuto meno quella funzione del servizio sanitario pubblico come strumento, diciamo, di tutela della salute, perché non solo non riesce a erogare in maniera equa i livelli essenziali dell'assistenza, ma addirittura ci sono tante persone che non riescono a curarsi nemmeno in tasca propria. Allora, questi sono quei famosi indigenti a cui la Repubblica dovrebbe garantire delle cure gratuite. I temi su cui ci siamo soffermati in particolare durante il rapporto è che queste sono le conseguenze di un imponente definanziamento che non è avvenuto nell'ultimo anno, nell'ultimo governo, ma è qualcosa che dura diciamo dal 2010, perché noi identifichiamo questa data? Perché il 2010 era l'anno in cui la nostra spesa sanitaria pubblica pro capite era pari a quella della media dei paesi europei. Quindi non spendevamo sicuramente quanto la Francia o la Germania, però di fatto avevamo una spesa allineata alla media dei paesi europei. Da quell'anno, a causa di tagli e dei finanziamenti perpetrati da tutti i governi, la forbice si è cominciata ad allargare ed è arrivata nel 2019, quindi l'anno prima della pandemia, a circa 500 euro a persona in meno rispetto alla media dei paesi europei, che in termini di popolazione equivaleva allora a circa 30 miliardi. Poi, dopo la pandemia, nonostante tutte le forze politiche si fossero impegnate nella fase più drammatica, a dire beh, dobbiamo rinforzare la sanità pubblica, ma è più tagli, reinvestimenti e quant'altro. Il risultato è che nel 2024 questo gap è arrivato a più di 800 euro pro capite e quindi abbiamo superato i 42 miliardi. Allora, questo fa capire bene che non è che il Servizio Sanitario Nazionale morirà da un giorno all'altro, ma è una sorta, diciamo, di lento scioglimento, come una sorta di ghiacciaio con i cambiamenti climatici, un po' per asfissia finanziaria, un po' per indifferenza della politica, un po', devo dire, anche per inedia dei cittadini che tutto sommato ognuno di noi cerca una sorta di via d'uscita a questa crisi della sanità pubblica con mezzi individuali, senza rendersi conto che stiamo perdendo un pezzo di Stato sociale per ragioni di varia natura, non solo finanziarie, perché poi c'è il tema delle riforme, ma prevalentemente finanziarie, anche perché oggi la grande crisi del personale sanitario, volente o nolente, riconosce nell'importante, diciamo, scaricamento di questo taglio sulle spalle dei medici, dei infermieri, tutti i professionisti sanitari, sia dipendenti pubblici sia convenzionati, perché di quei 43-44 miliardi che mancano all'appello, di fatto circa 30 sono stati tolti ai professionisti sanitari. Quindi se oggi i medici vanno via dal servizio pubblico, gli infermieri non vogliono fare più gli infermieri, cioè i giovani non lo vogliono fare più perché vedono che praticamente è una professione meno attrattiva, è vero che con i soldi non si può fare tutto, ma sicuramente il definanziamento rappresenta la causa principale di questa grande crisi che ormai ci portiamo dietro da circa 15 anni.
2: Ecco, prima di tornare sia sulla questione del personale sanitario, che sembra assolutamente centrale, sia poi anche il cambiamento in qualche modo delle abitudini, delle possibilità di accesso al sistema sanitario per i cittadini, volevo chiedere di rimanere un secondo sulla questione del definanziamento. Ecco, su questo ci può dare qualche dato in più, come è cambiata, come continua a evolversi, diciamo, la spesa sanitaria e come, dove si va a collocare a livello, diciamo, internazionale rispetto ad altri paesi OCSE e il nostro paese?
1: Ma è evidente che questa riduzione progressiva del finanziamento pubblico ha fatto sì che nei benchmark internazionali con la spesa sanitaria noi scendiamo anno dopo anno. In termini di percentuale del PIL nel 2024 abbiamo destinato il 6,3% alla spesa sanitaria rispetto al 6,9% della media OCSE, rispetto al 6,9% della media europea e il 7,1% della media OCSE. Sono apparentemente piccoli punti percentuali, decimali, però in realtà sono svariati miliardi, voglio dire, perché in termini, diciamo, di spesa sanitaria pro capite le differenze ce le siamo già dette, ma soprattutto in termini di spesa sanitaria pro capite fa un po' impressione vedere che l'Italia rappresenta la prima tra i paesi poveri, perché noi precediamo soltanto i paesi dell'Europa dell'Est, anzi addirittura l'Estonia e la Repubblica Ceca ci hanno superati, Portogallo e la Grecia, perché la Spagna è davanti a noi. Quindi io credo che sia un momento storico in cui la politica, ma quella con la P maiuscola, se esiste ancora, debba prendere atto che la vulgata che noi siamo capaci di ottenere grandi risultati, per esempio in termini di aspettativa di vita, mantenendo una spesa sanitaria sobria, non funziona più, perché la corda è stata tirata a tal punto che adesso ci sono una serie di disfunzioni che, anche avendo domani mattina una quantità enorme di risorse, noi non riusciamo a risolvere, una per tutta, la demotivazione del personale sanitario. E questa riduzione della spesa pubblica ha fatto sì che in termini percentuali la spesa privata sia aumentata in maniera importante, non solo, attenzione, in termini assoluti fino a 41, quasi 42 miliardi, ma anche in termini percentuali, perché l'Organizzazione Mondiale della Sanità nel 2016 disse che se un paese ha una spesa a carico dei cittadini rispetto a quella totale che supera il 15%, già ha un servizio sanitario misto senza che nessuno gliel'ha detto. Allora noi stiamo intorno al 23%, ed è evidente che questa percentuale fa sì che noi non riusciamo a coprire le tutele pubbliche con la spesa sanitaria a carico dello Stato, i cittadini devono metterci tanto del proprio e nonostante questo, come dicevo, molti rinunciano. Quindi siamo in un momento, diciamo, dove o c'è una vera e propria inversione di rotta, oppure questo scivolamento del ghiacciaio continuerà inesorabile, tagliando fuori dai diritti un numero sempre maggiore di persone.
2: Ecco, e su questo vorrei tornare un secondo appunto alla questione dal punto di vista dei cittadini. Lei parlava già del forte aumento della spesa privata e voi nel rapporto citate diciamo, anche alcune diciamo, misure volontarie o involontarie prese dai cittadini, per esempio la scarsa adesione a piani di prevenzione oppure il mancato follow-up. La migrazione anche regionale, ecco, su questo quali sono proprio gli effetti diretti, diciamo un po' della crisi che contraddistingue il sistema sanitario nazionale su poi le scelte, individuali delle famiglie?
1: Ma noi nella parte iniziale del rapporto abbiamo distinto, diciamo, in due box, due macro categorie di problematiche che vivono i cittadini, alcune che sono reali conseguenze dell'indebolimento del servizio pubblico. Le abbiamo già citate: le liste d'attesa, i pronto soccorsi, la difficoltà di trovare un medico di famiglia, la migrazione sanitaria, l'aumento della spesa. Dall'altro però abbiamo tenuto a precisare che anche il cittadino deve fare la sua parte, perché ci sono alcuni, diciamo, comportamenti dei cittadini che non aiutano il servizio sanitario, per esempio richiedere troppi esami che non servono, per esempio andare al pronto soccorso per condizioni, tra virgolette, diciamo, poco gravi, o addirittura per poter fare delle prestazioni che non si riescono a fare per la lunghezza della lista d'attesa. Però la parte che ci preoccupa di più in termini di impatto di comportamenti inadeguati è che i cittadini fanno molta fatica a seguire stili di vita salubri. Pensiamo al fumo, pensiamo all'alcol, pensiamo a tutta alla mancata attività fisica, all'alimentazione, che ovviamente sono tutti, diciamo, interventi di prevenzione primaria che, se non seguiti, producono nel tempo più malati. e quando i cittadini poi diventano pazienti perché hanno uno o più malattie, non sono così ligi nel seguire le terapie, quindi mancata continuità terapeutica, fanno dei follow-up diagnostici che non sono sempre, diciamo, in linea con quanto raccomandato. Ecco perché è un momento storico in cui, oltre alla politica, i professionisti sanitari e i cittadini devono acquisire consapevolezza che il servizio pubblico deve essere utilizzato adeguatamente, ma non deve essere utilizzato per cose che in realtà sono poco utili, ma soprattutto che noi tutti dobbiamo metterci del nostro per produrre meno malati, perché una delle cose più importanti che ha detto l'OCSE nel suo rapporto sulla sostenibilità fiscale dei servizi sanitari è che la strategia primaria è quella di produrre meno malati, perché noi con l'aumento della vita media, l'aumento delle malattie croniche, l'aumento del costo dei farmaci e tecnologie, se noi non riduciamo con interventi di prevenzione primaria e secondaria il numero di malati, soprattutto di malattie croniche non trasmissibili, penso all'infarto, al diabete, alla broncopneumopatia cronico-ostruttiva, all'artrosi, cioè tutte queste patologie avranno un carico economico, oltre che sociale, difficilmente sostenibile anche se il finanziamento pubblico fosse straordinariamente elevato. Bisogna sempre investire di più in prevenzione, soprattutto primaria.
2: Ecco, anche perché diciamo, a fronte di questo insomma, progressivo definanziamento del sistema sanitario nazionale, un altro nodo a cui accenna il rapporto di Cimbe è la crescita dei bisogni, soprattutto con la crescita dell'età media della popolazione, tutti i bisogni insomma, poco coperti dal sistema sanitario nazionale e che aggravano insomma, ulteriormente la spesa privata a carico delle famiglie. Quale scenario prevedete nei prossimi 5-10 anni e quali sono gli interventi strutturali necessari in questo senso?
1: Ma il vero problema, perché accanto al sottofinanziamento, l'altro grande, strumento abbandonato dalla politica, è rappresentato dalle riforme, che noi non dobbiamo dimenticare che eroghiamo, finanziamo, valutiamo l'assistenza sanitaria con norme che sono state scritte nel 92 e nel 93, la 502 e la 517, che l'ultima vera riforma risale al 1999, la cosiddetta riforma Bindi. Allora si capisce bene che noi in questi 25-30 anni abbiamo praticamente attraversato una evoluzione demografica del paese, di natalità, aumento della vita media, aumento del numero di malattie che stanno negli anziani, voglio dire da 3 a 4, e soprattutto siamo nel bel mezzo di una trasformazione digitale di cui non riusciamo a sfruttare tutte quelle che sono le opportunità. Le faccio un esempio molto semplice. Quando nel 1980-81 cominciarono, a definire i massimali per i medici di medicina generale, si stabilì che il massimo dovesse essere 1.500, ma quel numero di 1.500 teneva conto del fatto che noi avevamo allora il 15% della popolazione di ultra 65 anni, che poteva essere adeguato. Oggi gli ultra 65 anni sono circa il 30%. Allora si capisce bene che con questo carico di anziani che devono gestire i medici di famiglia non possono farcela, perché i bisogni di popolazione sono enormemente più grandi. Ma è evidente che l'altro grande tema è quello dell'integrazione sociosanitaria, di cui si parla anche qua da almeno 20 anni. Ma non si è mai riuscito a gestire. Noi abbiamo sempre più persone non autosufficienti o in maniera parziale o in maniera totale, persone che hanno tanti bisogni di tipo sociale e meno di tipo sanitario. Ma l'integrazione tra questi due mondi parte già divisa all'inizio, perché i bisogni sanitari sappiamo vengono pagati dal Fondo Sanitario Nazionale, quindi dal Servizio Sanitario Nazionale. La maggior parte dei bisogni sociali invece sono a carico dei vari emolumenti in denaro erogati dall'INPS, dalle pensioni di accompagnamento a quelle di invalidità, alla legge 104. Questi due mondi purtroppo non sono adeguatamente compenetrati. E oggi distinguere qual è il bisogno sanitario da quello sociale, soprattutto in malati cronici, pensate all'Alzheimer, pensiamo a tutte le malattie neurodegenerative, non è così semplice. Quindi dove finisce il bisogno sanitario e dove comincia quello sociale? Allora, questo probabilmente in una visione futura di un paese moderno come l'Italia, è sempre all'apice per tutta una serie di innovazioni, forse noi oggi dobbiamo cominciare a pensare a un servizio socio-sanitario nazionale, perché quello è più compatibile, voglio dire, a partire dal finanziamento e dall'erogazione dei servizi, con una situazione di una popolazione che invecchia sempre di più e che ha bisogni spesso integrati e non distinguibili tra quelli sociali e sanitari, perché altrimenti noi non riusciremo a venire fuori e magari sprecheremo anche più risorse mantenendo questi due macro silos di finanziamento completamente separati.
2: Senta, un altro nodo, insomma, fondamentale anche a proposito di, diciamo, di ritardi nell'innovazione, insomma, delle leggi in qualche modo, delle prestazioni, è appunto un altro nodo che voi citate nel rapporto, è quello dell'aggiornamento dei LEA, i livelli essenziali di assistenza, questione che voi peraltro, rilevate ormai da diversi anni. Può spiegare un po' anche per i non addetti ai lavori di cosa stiamo parlando e perché, è un problema, diciamo, perché è un problema, diciamo, sempre più centrale.
1: Allora, provo, diciamo, a spiegarlo in maniera semplice, seguendo due linee parallele. I livelli essenziali di assistenza sono tutte quelle prestazioni preventive, diagnostiche, terapeutiche, riabilitative e quant'altro che le regioni devono erogare o gratuitamente o dietro pagamento di una quota di compartecipazione, il cosiddetto ticket. E le regioni lo fanno perché lo Stato ogni anno assegna una quota di denaro pubblico attraverso il fondo sanitario. Il tema qual è? Questi LEA ovviamente queste prestazioni sono soggette a un continuo aggiornamento perché la scienza va avanti, quindi ci sono alcune prestazioni che diventano obsolete e quindi bisognerebbe toglierle da quello che è il paniere offerto con il denaro pubblico, ne arrivano di nuove e bisognerebbe mettercele dentro. I temi a questo punto sono due. Noi abbiamo un finanziamento pubblico troppo basso rispetto a quella che è l'entità del paniere dei LEA, questo in termini assoluti. Quindi il tema qual è? Quando poi arrivano nuove prestazioni e bisogna metterle dentro, bisogna far uscire quelle vecchie, perché altrimenti la capienza in termini economici non c'è. E quindi da 8 anni, noi l'ultimo aggiornamento dei LEA è avvenuto nel 2017, finalmente adesso, quindi sono passati praticamente quasi 9 anni, praticamente è stato approvato il primo aggiornamento dei LEA. Ma nel corso di questi 7 anni, 8 anni, il Paese non è stato in grado di seguire i progressi della scienza ed erogarli con i soldi del Servizio Sanitario Nazionale ai cittadini, ma sempre per una capienza di tipo economico. Ma il vero problema è qua, diciamo, vado un po' al secondo tema, lo faccio con una metafora che è comprensibile da tutti. Se io vado al supermercato con 100 euro in tasca e ri mi riempio 3 carrelli di spesa, quando arrivo alla cassa la cassiera mi chiederà che cosa lasciare, perché la capienza economica di quello che io ho messo nei carrelli praticamente non può essere soddisfatta. Allora, con i LEA è successo un po' questo. Noi praticamente, anzi, la politica si è illusa di poter erogare tutte le prestazioni a tutti i cittadini a carico del Servizio Sanitario Nazionale, però senza metterci soldi. I risultati sono stati due. Da un lato, i LEA non sono esigibili in maniera uniforme su tutto il territorio nazionale, quindi quel concetto di universalità l'abbiamo perduto. Ma dall'altro, siccome con il denaro pubblico vengono pagati anche gli stipendi del personale, quello che ha perso di più è stato il personale sanitario. Per cui alla fine noi, con questa illusione di un servizio sanitario sobrio, non eroghiamo i LEA ai cittadini in maniera equa e universale e abbiamo fatto demotivare il personale sanitario perché di fatto il definanziamento ha colpito prevalentemente quella che è la loro professione e devo dire anche la loro dignità per certi versi.
2: Senta, per concludere, adesso sì, insomma, si discute la manovra 2026 e Gimbe ha appunto pubblicato insomma, comunicato alcune importanti considerazioni su questo. Diciamo, parlate anche di illusione contabile a questo riguardo e ci può spiegare insomma, un po' in che senso le risorse previste anche se in aumento, in realtà non compongono un reale rilancio del sistema e voi viceversa, insomma, che cosa auspicate?
1: Ma abbiamo fatto analisi molto dettagliate della legge di bilancio, ma prima di addentrarmi, provo a spiegare meglio il concetto di illusione contabile. Immaginiamo di essere praticamente, di valutare soltanto il triennio 23-25, quindi i 3 anni in cui c'è in carica il governo Meloni, dove dal punto di vista assoluto noi abbiamo avuto un incremento importante di risorse, 11,1 miliardi in 3 anni, quindi 23, 24 e 25, il fondo sanitario è aumentato di 11 miliardi, che ripeto, anche in termini di percezione pubblica rappresenta una cifra molto rilevante. Però il tema qual è? In termini di percentuale del PIL, quindi quota di ricchezza del paese investita nel fondo sanitario, noi siamo passati dal 6,3% del 22 al 6, 6% del 23 e poi al 6,1 e 6,05 del 24 e del 25. Queste piccole variazioni percentuali dall'opinione pubblica, ma devo dire anche dalla politica, non vengono quantificate. Noi abbiamo fatto il calcolo, abbiamo documentato che in questi 3 anni, negli ultimi 3 anni, vero è che la sanità ha avuto in più 11,1 miliardi, ma quelle variazioni sul PIL ne hanno fatti perdere 13. Allora, è evidente che noi dobbiamo cominciare a immaginare un paese dove agganci la spesa, il finanziamento pubblico alla ricchezza del paese. Un po' come dire, non è che i soldi che stiamo mettendo per la difesa ce li stanno chiedendo, diciamo, in termini assoluti, ce li stanno chiedendo in termini di percentuale del PIL, perché altrimenti noi ragioniamo sempre a medio ter a, a, a breve termine. E vengo qua alla manovra. Nella manovra ci sono dei soldi in più, 2,4 miliardi in più per il 26, 2,65 per il 27 e 28. Però andando a guardare nel medio periodo, praticamente l'incremento del fondo sanitario avviene soltanto nel 26, grazie anche alle risorse stanziate nella precedente manovra. Mentre poi nel 27 e 28 praticamente le risorse aggiunte sono delle briciole. Allora, qual è il tema? Se le regioni devono fare programmazione, se i professionisti devono fare delle scelte per rimanere o non rimanere nel servizio sanitario, se i giovani devono decidere di iscriversi o meno a scienze infermieristiche, ci vogliono delle certezze. Cioè, noi non possiamo ogni anno arrivare alla legge di bilancio non sapendo quante miliardi in più o in meno il ministro della salute riuscirà a strappare al ministro dell'economia, perché questo significa voler continuare a mettere delle toppe che ovviamente dipendono da quelle che sono le disponibilità finanziarie. Tanto che io l'altro giorno ho detto con una battuta che poi ho trasformato in un tweet. Alla fine, nella manovra, alla sanità va quello che rimane e non quello che serve, proprio perché non è mai rappresentato per nessun governo una priorità politica. Ora però è arrivato il momento, come dicevo poco fa, di fare una seria riflessione, perché continuando con queste modalità noi perdiamo definitivamente il Servizio Sanitario Nazionale. Le faccio un altro esempio. Nella manovra è prevista l'assunzione di 6.000 infermieri, cosa buona e giusta, anche perché ne mancano tanti, ma il vero problema è che, nonostante le risorse investite, quegli infermieri non ci sono, perché noi non abbiamo un numero sufficiente di iscritti alla scuola di scienze infermieristiche, al corso di laurea in scienze infermieristiche, e non abbiamo i corrispondenti laureati. Quindi quell'investimento può servire, ma per importare infermieri dall'estero, che tra l'altro sono stati, per esempio, annunciati l'altro giorno dal presidente Fontana, che arriveranno una quota di infermieri dall'Uzbekistan. Allora, questo non è un sistema di sviluppo del sistema paese, è un tentativo, diciamo, di mettere delle pezze, delle toppe a un sistema che fa acqua da tutte le parti con quei pochi soldi che arrivano. Quindi io chiederei, e che abbiamo chiesto, diciamo, ora faremo anche un'audizione in commissione bilancio, voglio dire, maggiore programmazione con risorse che siano coerenti con quella che è la situazione economica del paese, ma che siano previste in maniera progressiva sul finanziamento pubblico della sanità, perché con questo finanziamento dell'ultimo minuto è evidente che la programmazione non è fattibile.
2: E poi, insomma, per ricollegarci a qualcosa, a un pensiero, insomma, che lei esprimeva prima, diciamo che diciamo questo disinvestimento un po' strutturale poi porta delle conseguenze di lungo periodo, come la demotivazione appunto del personale sanitario, che poi appunto non si può pensare di sistemare in 5 minuti.
1: Sì, questo è il vero problema, perché il definanziamento progressivo non fa vedere gli effetti nel breve periodo, sottrae continuamente una sorta di asfissia finanziaria, come la chiamo spesso, sottrae continuamente risorse al servizio pubblico, ma poi gli effetti si vedono dopo lustri, dopo decenni. E oggi alcune di queste conseguenze non sono facilmente reversibili, perché anche se noi domani mattina avessimo una quantità enorme di soldi per assumere personale sanitario, il personale sanitario non c'è, o quello che è uscito fa fatica a ritornare, perché io ricordo a chi ci ascolta che anche la Vulgata, che negli ultimi anni ha portato una riforma dell'accesso a medicina, non ci sono medici in Italia, non corrisponde alla realtà, perché noi in Italia siamo al secondo posto in Europa per numero di medici, siamo secondi solo dopo l'Austria. Il tema è che i medici non lavorano più nel Servizio Sanitario Nazionale. Quindi io dico, prima di aprire ulteriormente il rubinetto, quindi mettere ulteriori medici nel sistema, chiudiamo lo scarico, perché bisogna trattenere quelli che sono in servizio. Allora, queste politiche per il capitale umano non sono state, diciamo, messe in campo. Quindi oggi, anche se noi avessimo i soldi, probabilmente non riusciremo a rimotivare adeguatamente i professionisti sanitari. Ma è certo che quei pochi soldi che ci sono, invece, questa è un'altra critica che abbiamo fatto alla manovra, di essere dispersi in mille rivoli, cercando di accontentare tutti, un po' come se fosse una sorta di manovra preelettorale, alla fine non risolvono nessun problema strutturale. Ho 2 miliardi e 4 in più, bene, li devo dare tutti ai professionisti sanitari, perché questa è la priorità numero uno, perché se poi se ne vanno o non sono attratti, voglio dire, è chiaro che noi possiamo fare tutti gli altri tipi di interventi, ma non è che quei famosi livelli essenziali di assistenza si erogano da soli senza professionisti sanitari.
0: Rieccoci in studio solo per i saluti. Questa era l'intervista a Nino Cartabellotta, presidente della Fondazione Gimbe. Per oggi è tutto, Fai Notizia si conclude qui, ma nelle prossime settimane torneremo su questo argomento con altre interviste. Vi ricordiamo come sempre che potete seguirci anche su Facebook e Twitter, basta cercare Fai Notizia. Noi torniamo lunedì prossimo alle 23:30 e lunedì successivo alle 6 del mattino. Un saluto e una buona settimana da Daniela Sala.
3: E questa era la rubrica Fai Notizia, come sempre curata da Daniela Sala. Noi dunque andiamo a vedere i giornali di quest'oggi, di questo martedì 30 giugno. Io come sempre vi ricordo Stampa e Regime, la rassegna stampa di Radio Radicale alle 7:35. Iniziamo come d'abitudine dalla prima pagina del Sole 24 Ore, vediamo l'apertura. In eredità quasi 400.000 case all'anno, un terzo del mercato dalle successioni. Successioni sempre più protagoniste nell'immobiliare, oggi rappresentano oltre un terzo del mercato e sono destinate ad aumentare con l'invecchiamento della popolazione. Tra il 2021 e il 2024, spiega il rapporto del CRESME, sono state trasferite in media ogni anno 395.925 abitazioni per successione, per un valore reale di 74 miliardi. Il settore delle costruzioni intanto resiste e anzi crescerà del 2% quest'anno a quota 320 miliardi. Le opere pubbliche sono in testa con 93 miliardi. Ultimo miglio per la legge di conversione del decreto Piano Casa. Dopo il passaggio alla Camera, questa settimana arriverà anche l'ok del Senato. Se ne occupano nelle pagine interne la Donfi e la Tour. Nel taglio centrale c'è una foto di Lisa Cook. Resta

Al via la tariffa UE per la tutela permanente della siderurgia, il regolamento europeo, ce ne parlano Rota e ancora Santa Croce, Delfin, lo scontro fra i soci, mette a rischio la stabilità dell'assetto di Essilux. Parla Orsini. Confindustria, costruire una politica industriale, e l'articolo è firmato da Nicoletta Picchio. Nel taglio basso, Trump, incontri a Doha oggi, ma Teheran non conferma il nodo Hormuz. Di spalla, Meloni, il colle non al centro-sinistra, può non essere più un tabù. Questo lo stralcio dalle parole del Presidente del Consiglio. Vannacci, il rischio voto senza vincitore, ce ne parla Roberto Dalimonte, e questi sono gli articoli della prima pagina del Sole 24 Ore. Passiamo al Foglio. Nel taglio alto, in America ci si accapiglia su una lettera di Jefferson del 1802, non sulla separazione tra Stato e Chiesa che quasi nessuno vuole toccare. E poi lezioni da Kiev al pacifista collettivo, questo è il titolo dell'editoriale firmato dal direttore Claudio Cerasa. Vediamo solo l'inizio. Nel racconto quotidiano offerto ai lettori dal pacifista collettivo che in questi mesi ha spesso dimostrato di essere qualcosa di molto simile al propagandista putiniano, da anni vivono alcuni falsi miti che la resistenza eroica dell'Ucraina, da mesi, ha cominciato a sfatare punto per punto. Il pacifista collettivo, da tempo, più o meno dal giorno successivo all'invasione criminale dell'Ucraina, ha sostenuto con disinvoltura una serie di false verità che di giorno in giorno si stanno meravigliosamente sgretolando. Il pacifista collettivo, che prima dell'invasione della Russia sosteneva che fosse solo uno spin dell'Occidente l'idea che Putin potesse invadere l'Ucraina, era convinto che armare l'Ucraina per difendersi dalla Russia sarebbe stato inutile, dannoso, perché Putin la guerra l'avrebbe comunque vinta, e ritardare quello scenario dunque avrebbe contribuito solo a far morire civili. Il pacifista collettivo, così convinto della bontà delle proprie tesi da essere portato a esultare di fronte a ogni avanzata russa, vedete che avevamo ragione noi, sosteneva che le sanzioni contro la Russia sarebbero state inutili, dannose, autolesioniste, e che per questo diceva che l'Europa avrebbe dovuto lavorare solo per la pace, mettendo da parte ogni intento punitivo nei confronti della Russia. Il pacifista collettivo poi nei mesi ha raccontato altre false verità diventate molto virali, specie tra gli utili idioti del putinismo, secondo le quali ogni tentativo di autorizzare l'Ucraina a usare le armi concesse dall'Occidente per colpire obiettivi militari in territorio russo sarebbe stato solo un inutile e pericoloso intento di portare avanti una scellerata escalation e non una strategia per indebolire l'invasore criminale e per costringerlo a negoziare in futuro da una posizione di maggior debolezza. Il pacifista collettivo, usando a volte le stesse parole che avrebbe utilizzato il putinista collettivo, ha ricordato chissà quante volte che rinunciare al gas russo per difendere l'Ucraina non avrebbe fatto altro che rendere l'Europa più vulnerabile, perché senza il gas russo l'Europa avrebbe bruciato posti di lavoro, costretto le fabbriche al collasso, impoverito un continente. Poi il direttore prosegue nelle pagine interne. Beirut non ha più tempo per Teheran, questo il titolo dell'articolo di Flammini, ne vediamo solo l'inizio. Poco dopo che l'accordo fra Israele, il Libano e gli Stati Uniti era stato firmato, sulla strada di Beirut che conduce all'aeroporto erano comparsi dei nuovi manifesti per sostituire quelli finanziati dalla Repubblica Islamica dell'Iran. I nuovi manifesti di rosso sgargiante con il cedro del Libano al centro recavano la scritta "Il Libano viene prima di tutto", un richiamo quasi trampiano all'America First, ma con il quale il governo libanese aveva voluto dire che dalla firma dell'accordo iniziava una nuova era per il paese e finalmente i libanesi potevano cominciare a riprendersi la loro vita lontani da ingerenze straniere, dal fallimento a cui erano stati condannati negli ultimi anni. I cartelloni rossi sono durati meno di una notte. La mattina dopo erano stati vandalizzati, la scritta data alle fiamme, mentre a Beirut i seguaci di Hezbollah avevano organizzato manifestazioni di dissenso.

0: sventolando il drappo giallo del gruppo con la mano che stringe un Kalashnikov. A Hezbollah l'accordo non piace, come non sono mai piaciute le intese che Israele e Libano hanno concluso in questi anni e tutte volte a disarmare il gruppo. L'accordo non piace neppure alla Repubblica Islamica dell'Iran, che tramite Hezbollah è riuscita a sabotare la politica libanese, a distruggere lo Stato, a renderlo una propria arma contro Israele. Le autorità libanesi che hanno lavorato sull'accordo non si illudono che sarà un percorso facile, ma hanno deciso di provarci, soprattutto contando sul fatto che questo accordo include la firma degli Stati Uniti. Israele ha detto che non si ritirerà senza la certezza che Hezbollah verrà disarmato. Ieri ha fatto esplodere un tunnel che costituiva uno dei più importanti depositi di armi del gruppo. Dalle due parti regna la sfiducia. Non è la prima volta che Beirut e Gerusalemme ci provano, ma sono trascorsi 44 anni da quando non usciva un accordo tanto dettagliato. Così in prima pagina, cortocircuiti degli odiatori di Israele, il paradosso maligno dell'antimessianismo di Anna Foa Enco, così il titolo dell'articolo firmato da Giuliano Ferrara. In tema di Israele vediamo un altro articolo firmato da Meotti, dissenso all'ONU, e intitolato Alice Edwards è la relatrice speciale dell'ONU sulla tortura. Dopo il 7 ottobre la Edwards fu la sola dirigente delle Nazioni Unite a visitare i kibbutz israeliani attaccati da Hamas, incontrò sopravvissuti e familiari degli ostaggi e raccolse testimonianze sulle atrocità commesse dai terroristi di Gaza. A gennaio 2024, tra 86 esperti dell'ONU, solo due firmarono la dichiarazione della Edwards sulle atrocità del 7 ottobre, in cui si chiedevano indagini su stupri, torture, mutilazioni e uccisioni di civili. Uno dei due firmatari era la Edwards, che rivela che i colleghi hanno boicottato la lettera con uno sforzo concertato per impedire che aspetti del massacro di Hamas venissero registrati dal Palazzo di Vetro. In una conversazione tenutasi martedì a Londra con l'avvocato Adam Wagner Casey, la Edwards ha raccontato una vera e propria congiura del silenzio. Tanti gli articoli, come sempre, su Il Foglio, dal Cuculo Vannacci di Salvatore Merlo al Meloni e la Consob vuole accelerare la nomina, ma manca il nome, veto leghista su Cornelli, la carta Osnato, così Caruso. E poi Helen Mirren insegna, l'attrice anticomplotto sulla xylella spiega ai VIP pugliesi perché puntare sulla scienza per salvare gli ulivi. Così ancora Capone. Andiamo avanti, vediamo Il Giornale, titolo d'apertura, l'inchiesta esclusiva, tutti gli sms sul caso Covid, così Di Donna agiva per Conte. L'ex premier cede, mi farò ascoltare, ma attacca ancora Il Giornale. Meloni, indaghiamo, il colle a destra non è un tabù. Nel taglio alto, messa in latino, i dubbi del Papa, in Vaticano se ne parla anche per lo scisma lefebvriano, se ne occupa Spuntoni. L'editoriale è firmato come sempre dal direttore Tommaso Cerno, è intitolato Gli sciacalli applaudono, ne vediamo solo l'inizio. Finalmente, dopo mesi passati a dare degli sciacalli ai giornali che usavano dire una banalità sul Covid, ci sono state troppe zone grigie, Giuseppe Conte ha fatto una cosa molto semplice: ha attaccato il giornale come al solito, ma poi ha abdicato. Niente più azzeccagarbugli dei regolamenti, niente più cavilli come scudi medievali, niente più indignazione a gettone. Il leader del Movimento 5 Stelle, l'uomo che da premier ha guidato il paese nei mesi più duri, ha accettato di farsi ascoltare dalla commissione che deve mettere ordine nel grande archivio emotivo e amministrativo della pandemia. Oriana aveva previsto tutto, così nell'anniversario della nascita. E poi si parla anche di Vannacci. Vannacci di destra vota contro di noi. Questa è la frase, insomma, ripresa dalle parole del Presidente del Consiglio Meloni. Vediamo il Secolo d'Italia, colpo di Covid, mossa a sorpresa in commissione, Bignami convocato, andrà in audizione, da Fratelli d'Italia chiedono Conte faccia altrettanto. Colpo di scena, l'editoriale è firmato da Maurizio Ferrini. In commissione Covid, il gruppo di Fratelli d'Italia ha chiesto l'audizione del capogruppo alla Camera Galeazzo Bignami, oggi componente della commissione, affinché possa riferire sulle vicende della pandemia, di cui è stato protagonista come parlamentare impegnato nelle battaglie per ottenere gli atti del governo Conte e del Ministero della Salute. Per rendere possibile la sua audizione, Bignami ha annunciato le dimissioni dalla commissione, eliminando così qualsiasi profilo di incompatibilità. Così sul Secolo d'Italia, vediamo il Riformista, Venezuela anno zero, così il titolo d'apertura, c'è una foto molto eloquente delle distruzioni che ci sono state, il sisma può dare una scossa al regime, Eliana Loza dice la dittatura rischia il crollo definitivo, Machado è la speranza e ora vuole tornare, se ne occupano Torchiaro e Renzi nelle pagine interne. La vera pace passa dal disarmo dei terroristi, non dalla resa di Israele, questo l'editoriale o l'articolo firmato da Enrico Cerchione, ne vediamo solo l'inizio. Il 26 giugno 2026 a Washington è stato siglato un accordo dagli ambasciatori di Israele e Libano con il pieno sostegno degli Stati Uniti. Il segretario di Stato Marco Rubio in primis. Non è un trattato di pace completo come quelli con l'Egitto o Giordania, ma un documento iniziale di 14 punti che fissa un processo sequenziale verso la fine del conflitto, il ripristino della sovranità libanese e future negoziazioni per la pace e la sicurezza definitiva. Guarda caso, i primi passi per una pace duratura con il Libano coincidono con il riconoscimento dell'esistenza di Israele. Questo semplice dato smonta la narrazione ripetuta per anni da certi media, secondo cui Israele avrebbe un'agenda espansionistica. Non è così, scrive Enrico Cerchione, poi vi è la spiegazione. Vediamo ancora Libero, la super testimone che smentisce Conte, contatti tra l'uomo delle consulenze d'oro e l'ex premier che negava, Giuseppe cede, mi farò interrogare ma non lascio la commissione. Nel taglio alto, Giorgia e i 97 anni della Fallaci, eterna bussola della destra. E l'editoriale firmato dal direttore si intitola Oriana, Vittorio è il nostro antidoto al pensiero unico. C'è una foto nel taglio medio-basso del Presidente del Consiglio Meloni, il Quirinale non è un tabù. Vediamo Avvenire, tutte da riempire, aperte, il 70% delle case di comunità finanziate con i fondi PNRR, ma il Sud resta indietro nonostante l'intesa con i medici, mancano migliaia di specialisti e di infermieri per i centri. A Beirut monta la protesta contro l'intesa con Israele. Così, bocciature dal premier Nawaf Salam al capo del Parlamento Nabi Berri. No a divisioni nazionali. Noi ci fermiamo qui, io vi ricordo ancora Stampa e Regime, la rassegna stampa di Radio Radicale alle 7.35. Buon ascolto.
1: Questa è Radio Radicale. Organo della lista Marco Pannella. E proprio per questo è la radio del Parlamento e di tutti i partiti, dei congressi e dei dibattiti. Questo è il microfono nei tribunali e nelle vostre case. L'unica senza filtri, senza mediazioni, senza veline. In una voce tutte le voci. Radio Radicale è dentro, ma fuori dal palazzo.

0: Bentrovati all'ascolto di Radio Radicale, bentrovati all'ascolto della programmazione notturna della nostra emittente, programmazione che apriremo con un appuntamento di alcuni giorni fa, del 26 giugno scorso a Roma. Giovanni Amendola, giornalista, un evento organizzato dalla Fondazione Murialdi e organizzato nell'ambito delle manifestazioni per il convegno di studi in occasione del centenario della morte del politico e cronista antifascista, con gli interventi di Giancarlo Tartaglia, segretario della Fondazione Murialdi, Elio Dauria, docente di storia contemporanea presso l'Università della Tuscia di Viterbo, Gerardo Nicolosi, professore ordinario di storia contemporanea all'Università di Siena, Antonio Carioti, giornalista del Corriere della Sera, Enrico Serventi Longhi, ricercatore presso il Dipartimento di Scienze Politiche e Giuridiche dell'Università di Messina, Barbara Bracco, professoressa di storia contemporanea all'Università degli Studi di Milano, Bicocca. Alle 2.50 poi la presentazione dell'Osservatorio sulle migrazioni a Roma e nel Lazio, il 21esimo rapporto del 24 giugno scorso. Ascolteremo i saluti di apertura di Paolo De Nardis, presidente dell'Istituto di Studi Politici San Pio V, Tiziana Biolghini, consigliera delegata a pari opportunità, politiche sociali, cultura, partecipazione, trasparenza e anticorruzione della città metropolitana di Roma Capitale. Poi la presentazione del rapporto curato da Raniero Cramerotti e Ginevra De Maio, curatori del Centro Studi e Ricerche di IDOS. E quindi gli interventi di Benedetta Caporusso, operatrice legale di A Buon Diritto, Marco Omizzolo, sociologo di Eurispes e docente alla Sapienza Università di Roma, Ibrahim Kanji, responsabile area inclusione di programma Integra, ed infine le conclusioni di Barbara Funari, assessora alle politiche sociali e salute di Roma Capitale. A moderare il tutto Luca Di Sciullo, presidente del Centro Studi e Ricerche IDOS. Alle 4.30 parleremo di filosofia e politica nell'opera di Biagio De Giovanni, un appuntamento curato e moderato da Giuseppe Di Leo con Aldo Schiavone, professore emerito di storia del diritto romano alla Scuola Normale Superiore di Pisa, e Claudia Mancina, filosofa e storica della filosofia italiana. Alle 5.30 chiuderemo la programmazione notturna di questa notte con Medie e Dintorni a cura di Emilio Targia con Edoardo Fleischner. Domani alle 6 apriremo i programmi della mattina di Radio Radicale con il bandolo a cura di Valeria Manieri, quindi le prime pagine dei quotidiani, quelle che abbiamo appena ascoltato lette da Cristiana Pugliese, alle 6.45 la rassegna della stampa internazionale di David Carretta, alle 7 parleremo della vicenda fra Russia Today e Carlo Calenda, con un'intervista di Lanfranco Palazzolo al senatore Marco Lombardo. Alle 7.10 poi torneremo in diretta con Spazio Transnazionale, come sempre a cura di Francesco De Leo, alle 7.30 Derrick di Michele Governatori, alle 7.35 Stampa e Regime, la nostra rassegna stampa che questa settimana è a cura di Michele Lembo. Questa è la programmazione della nostra emittente per le prossime ore, programmazione che apriamo con il convegno Giovanni Amendola, giornalista, del 26 giugno scorso, organizzato dalla Fondazione Murialdi nell'ambito delle manifestazioni per il convegno di studi in occasione del centenario della morte del politico e cronista antifascista. Ascolteremo gli interventi, come detto, di Giancarlo Tartaglia, segretario della Fondazione Murialdi, Elio Dauria, docente di storia contemporanea presso l'Università della Tuscia di Viterbo, Gerardo Nicolosi, professore ordinario di storia contemporanea all'Università di Siena, Antonio Carioti, giornalista del Corriere della Sera, Enrico Serventi Longhi, ricercatore presso il Dipartimento di Scienze Politiche e Giuridiche dell'Università di Messina, e Barbara Bracco, professoressa di storia contemporanea all'Università degli Studi Milano Bicocca. Buon ascolto.
1: A questa giornata di lavoro su Giovanni Amendola, in particolare su Giovanni Amendola, giornalista. Io ringrazio Radio Radicale che segue i lavori, per cui i lavori saranno registrati e potranno essere riascoltati e probabilmente provvederemo anche a pubblicare in uno dei nostri quaderni gli atti di questa giornata. E perché ricordiamo come Fondazione Murialdi Giovanni Amendola? Beh, non solo perché Giovanni Amendola era un giornalista, ma perché Giovanni Amendola era legato alle strutture organizzative della categoria. E questo è un passaggio importante, perché la Fondazione Murialdi è il prodotto di tutti gli organismi della categoria: la Federazione della Stampa, l'Istituto di Previdenza, la Cassa Integrazione, l'ordine dei giornalisti. E, come dire, l'importanza di questi organismi, soprattutto nel momento cruciale del primo dopoguerra, quello che porterà poi all'avvento del fascismo e alla fine del mondo liberale, dell'Italia liberale, in quel periodo Amendola aveva compreso l'importanza delle strutture rappresentative del giornalismo, che erano appunto la Federazione Nazionale della Stampa e l'Associazione della Stampa Periodica Italiana, tenendo presente che per statuto il presidente dell'Associazione della Stampa Romana era automaticamente il presidente della Federazione Nazionale della Stampa. In quegli anni il presidente della Federazione della Stampa Romana era Salvatore Barzilai. Salvatore Barzilai aveva, come dire, quando nel 22, tenete presente che comunque nel dopoguerra la Federazione della Stampa interveniva sempre a tutela dei giornalisti negli scontri che praticamente erano quotidiani tra le bande, come dire, dell'estremismo fascista. E Salvatore Barzilai, nel momento in cui, il giorno in cui Mussolini, ottobre del 22, diventa presidente del Consiglio, aveva inviato un telegramma a Mussolini dicendo: come consuetudine ad ogni presidente del Consiglio, noi inviamo gli auguri di buon lavoro, sperando che il presidente del Consiglio sappia salvaguardare la libertà di stampa, pur sapendo che possono venire critiche da questa libertà di stampa, ma gli aspetti negativi della libertà di stampa sono certo come minori degli aspetti positivi. A questo telegramma di Barzilai Mussolini aveva risposto: la libertà di stampa sarà salvaguardata certamente se la meriterà. Allora, che la libertà di stampa dovesse essere meritata, ovviamente tutto questo ai giornalisti come Amendola non andava assolutamente bene, e quindi l'importanza che ci fosse questa struttura collettiva, questo organismo rappresentativo a difesa, poi era una cosa importante. Quando Barzilai nel 23 si dimise, proprio perché c'era all'interno della categoria questo elemento, cioè una parte della categoria, Barzilai era tra questi, Barzilai sosteneva che non si dovesse polemizzare troppo con il governo per non indispettirlo e che si potesse invece colloquiare con esso, mentre c'era una parte molto più rigida nei confronti del governo Mussolini, che pure all'epoca, come sapete, era un governo di coalizione, cui c'erano dentro tutto liberali, nazionalisti, fascisti. Tra parentesi, il Partito Nazionale Fascista aveva 35 parlamentari, quindi era una minoranza nel Parlamento. Bene, dopo le dimissioni di Barzilai ci fu un tentativo da parte del fascismo, di impossessarsi degli organismi di categoria. Il candidato dei fascisti era Enrico Corradini. Come dire, quanto Enrico Corradini fosse tutore della libertà di stampa lo dimostrano le sue parole. Infatti Corradini aveva detto: la libertà di stampa è libera nell'ambito delle leggi, che, come dire, può sembrare una tautologia, ma ovviamente così non era, perché il tentativo era quello di limitare la libertà di stampa. Bene, da parte dei giornalisti non legati al fascismo ci fu il tentativo di candidare Giovanni Amendola. Poiché però la candidatura di Amendola sembrava troppo esposta politicamente, allora si ripiegò su una candidatura certamente di area democratica, quella che era Alberto Bergamini, sostenuto da Giovanni Amendola. E Alberto Bergamini divenne presidente dell'Associazione della Stampa Romana e della Federazione della Stampa dal settembre del 1923. Tenendo presente che Bergamini era certamente vecchio sonniniano, liberale, ma era uno di quelli che aveva sostenuto l'avvento del fascismo, in una visione certamente non autoritaria, ma perché ritenendo che con il fascismo, con l'aiuto del fascismo, si potesse riportare lo Stato nell'alveo dello Statuto Albertino, della Costituzione, e quindi rinforzare le istituzioni liberali. Detto questo, però, Alberto Bergamini era stato uno dei primi dell'area liberale a criticare la politica di tendenze autoritarie che stava realizzando Mussolini, e quindi la sua candidatura era chiaramente una candidatura antigovernativa. Bergamini fu eletto e divenne presidente della Federazione della Stampa, adesso non ci soffermiamo sugli avvenimenti seguenti. Però a un certo punto Bergamini una sera, il 24, tornando a casa, fu pugnalato mentre entrava in casa. Le ferite riportate, anche psicologicamente, insomma, spinsero Bergamini a dimettersi da presidente dell'Associazione della Stampa e della Federazione della Stampa.
2: Fu aggredito dai fascisti.
1: Come?
2: Fu aggredito dai fascisti.
1: Sì, nel senso che comunque, ecco, a proposito di Giorgio, fu aggredito dai fascisti. E le indagini non furono mai portate ad una conclusione. Tant'è vero che, insomma, allora si disse che era stato aggredito perché volevano entrare in casa, rubare in casa di Corradi, di Bergamini, perché poi era stato pugnalato proprio sulla sua porta di casa. E giustamente poi la Voce Repubblicana scrisse: come sono educati questi ladri, per non rompere la porta hanno aspettato Bergamini per pugnalarlo e prendere le chiavi di casa. Quindi insomma era evidente un atto di violenza del fascismo. Sa di fatto che anche per i postumi delle ferite contenute, Bergamini si dimise dalla presidente. C'erano le nuove elezioni. Nelle nuove elezioni, ancora una volta, c'era una candidatura sostenuta dal fascismo, quindi c'era la necessità di trovare un'altra candidatura. L'altra candidatura fu quella di Roberto Bencivenga. Roberto Bencivenga era un generale, prima guerra mondiale, era quindi un giornalista pubblicista, ma era anche il braccio destro di Giovanni Amendola. Tanto è vero che ricordo che una volta che facciamo un convegno su Roberto Bencivenga, venne il nipote, il quale portò alla cerimonia, portò il bastone di Roberto Bencivenga, ed era il bastone con cui Roberto Bencivenga picchiò i fascisti che stavano assalendo dopo un comizio Giovanni Amendola. Ecco, quindi il rapporto tra Bencivenga e Amendola è un rapporto molto stretto. E Bencivenga fu eletto alla presidenza anche perché le elezioni della presidenza si svolsero nel marzo del 24, quando c'era la campagna elettorale per le elezioni per il rinnovo del Parlamento. E come sapete poi il 6 aprile si votò e il fascismo prese la maggioranza del Parlamento. Però a marzo i giornalisti votarono in maggioranza per Roberto Bencivenga. E Roberto Bencivenga, appunto, braccio destro di Giovanni Amendola, divenne presidente dell'Associazione e della Federazione della Stampa. E ovviamente però poi la storia va avanti, sappiamo oggi come è andata a finire, e Roberto Bencivenga, parlando, scrivendo con Giovanni Amendola, si lamentava del fatto che i fascisti tentavano quotidianamente di prendere in mano la Federazione della Stampa e l'Associazione. E Giovanni Amendola, in una lettera a Bencivenga, gli dice: bisogna resistere, e qualora i fascisti dovessero conquistare l'Associazione, noi dobbiamo costituire un'altra associazione di giornalisti liberi. Quindi la posizione di Amendola era chiarissima nei confronti dell'organizzazione giornalistica. Dopodiché, come sappiamo, le leggi fascistissime della fine del 25, l'impossessamento del fascismo della Federazione della Stampa e dell'Associazione, tra l'altro, ecco, per esempio, quando i fascisti chiesero a Bencivenga di dimettersi perché lui non era un giornalista professionista, ma era un giornalista pubblicista, essendo un generale, alla fine Bencivenga decise di dimettersi e di convocare una nuova assemblea per le elezioni del presidente. Ma siccome le elezioni erano già state perse ben due volte dai fascisti, una volta convocate le nuove elezioni, il prefetto di Roma bloccò le elezioni per motivi di ordine pubblico e commissariò l'associazione con tre giornalisti, guarda caso tre giornalisti fascisti. Questa fu un'operazione che si ripeté in tutte le associazioni di stampa regionali. Alla fine del 25, quando si riunì il Consiglio Nazionale della Federazione della Stampa, che era fatto dai rappresentanti delle associazioni e quindi oramai dai commissari fascisti, la federazione finì nelle mani del fascismo. Ben ci venga, non c'era più come presidente il segretario, che era allora il consigliere delegato Giuseppe Meoni, di cui abbiamo come dire, il busto all'ingresso di questo palazzo. Giuseppe Meoni fu come deferito ai propri viri e poi fu addirittura condannato al confino di polizia. Finita la possibilità, cioè col 1900 le leggi fascistiche della fine del 25, il 26, guarda caso il 26 a febbraio muore a Parigi Piero Gobetti, ad aprile morirà Giovanni Amendola. La morte di Gobetti e di Amendola segna in un certo senso la fine della democrazia in Italia e l'inizio dello Stato totalitario. Quindi tutti i partiti verranno eliminati, verranno chiusi, finiranno all'estero. Nel 1927, cioè l'anno successivo alla morte di Amendola, nel 1927 si costituisce la concentrazione antifascista a Parigi, formata dai partiti dell'antifascismo, repubblicani, socialisti, la Lega dei diritti dell'uomo, eccetera. Bene, il primo atto di questa concentrazione è quella di costituire l'UGIGA, l'Unione dei giornalisti italiani Giovanni Amendola, cioè riprendendo quello che era stato il messaggio di Amendola a Bencivenga, cioè se i fascisti prendono la federazione voi costituite un'altra associazione. Bene, quel messaggio di Amendola viene raccolto e quindi dai giornalisti italiani che erano oramai esiliati all'estero nell'ambito della concentrazione e dei giornali della concentrazione, e ad Amendola viene intitolata proprio questa nuova associazione dei giornalisti, Unione dei giornalisti italiani Giovanni Amendola. Bene, per farvela breve, è questo raccordo di Amendola con le organizzazioni giornalistiche verrà poi ripreso alla caduta del fascismo. Il 25 luglio del 43 il fascismo cade, il 26 luglio del 43 i giornalisti, erano 27 giornalisti, decidono di dare vita nuovamente alla Federazione Nazionale della Stampa Italiana e stipulano un documento in cui che noi conserviamo negli archivi qui in fondazione, in cui si dice: oggi 26 aprile 1943 rinasce a liberi ordinamenti democratici la Federazione Nazionale della Stampa Italiana. Presidente allora della federazione era Ivanhoe Bonomi, che poi diventerà presidente del Consiglio dopo la fine del governo Badoglio. E uno dei primi atti, quando dopo la liberazione di Roma si può riprendere finalmente l'attività anche su Roma della Federazione della Stampa, uno dei primi atti a novembre del 1944 del Consiglio federale della Federazione della Stampa, su richiesta esplicita dell'allora consigliere delegato della Federazione della Stampa, si decide all'unanimità che l'Istituto di Previdenza dei Giornalisti sarebbe stato intitolato a Giovanni Amendola. Decisione che fu presa a novembre del 1944 e poi sarebbe stata ratificata nel 1951 con il riconoscimento dell'IMUGI in ente giuridico. Quindi, come dire, il rapporto tra Giovanni Amendola e le strutture rappresentative del giornalismo italiano è, come dire, importante, storicamente dimostrato e accertato. Questo è uno dei motivi per cui noi oggi vogliamo dedicare questo convegno a Giovanni Amendola, giornalista, ricordando però tutti i suoi passaggi all'interno delle esperienze che lui ha avuto al Resto del Carlino, al Corriere della Sera e poi al Mondo, che è lo strumento principale della battaglia giornalistica contro il fascismo di Giovanni Amendola. Quindi apriamo però questo convegno con un'introduzione del professor D'Auria, che è lo storico più accreditato su Giovanni Amendola, avendo pubblicato tutta l'opera di Giovanni Amendola e avendo lavorato ad una biografia monumentale di Amendola, che speriamo di poter pubblicare in tempi abbastanza rapidi. La parola al professor D'Auria.
3: Io devo fare soltanto una piccola introduzione, però vorrei sottolineare una cosa. Amendola arriva al giornalismo per una serie di circostanze. Lui non nasce giornalista, era un filosofo, tant'è vero che dopo qualche anno coronerà questi sforzi di studi fatti per oltre un decennio, prendendo la libera docenza in filosofia teoretica all'Università di Pisa, ma allora era già passato praticamente al giornalismo e non lo abbandonerà più. Però quando arrivò al giornalismo non vi arrivò da sprovveduto, aveva fatto un'esperienza di non poco momento in una serie di riviste, soprattutto La Voce di Prezzolini. Se voi prendete il primo numero della Voce, nel frontespizio il primo nome che compare è il suo. Era nato nell'82, quindi era giovane, e sulla Voce lui scrive una serie di articoli che sono articoli di un intellettuale, ma che danno la prova della capacità teoretica di quest'uomo, il quale affronta una serie di problemi che resteranno nella storia d'Italia, perché segneranno una traccia. In quegli anni La Voce combatteva una battaglia culturale, e per questa ragione Prezzolini l'aveva voluto con lui, una battaglia culturale che aveva un compito, quello di sprovincializzare la cultura italiana e di indicare delle linee nuove di sviluppo del nostro paese, che era, come dire, afflitto da una serie di problemi. La questione meridionale, per esempio, di cui lui scriverà un articolo, non sarà un meridionalista, ma scriverà un articolo che è rimasto una pietra miliare negli studi meridionalistici. I grandi meridionalisti italiani si rifaranno sempre a questo articolo, in cui pone la questione del Mezzogiorno come questione di cultura. Il Mezzogiorno non è soltanto una questione di arretratezza economica, ma è una questione di cultura generale che il Mezzogiorno non ha e a cui bisogna conferire questa, come dire, questa forza per farlo uscire dall'arretratezza. Questo per dire che lui incomincia ad affrontare una serie di problemi che, come, segneranno una linea di condotta dei liberali italiani. Dei liberali, io mi piace dire che lui era un eretico del liberalismo, o come dice Mario Ferrari, un famoso articolo sul Mondo nel 1945, era un vescovo scismatico, perché intendeva in quegli anni, voi sapete che il liberalismo italiano significava Giolitti, e lui era antigiolittiano. Io adesso non voglio affrontare questi problemi, mi porteranno lontano perché devo soltanto introdurre degli amici, ma per dire che i temi affrontati in una rivista che non era un giornale saranno poi la ragione per la quale un giornalista importante dell'epoca, che si chiamava Mario Missiroli, che poi nel dopoguerra fu direttore del Corriere della Sera e che a quel tempo era il direttore facente funzione del Resto del Carlino, era in realtà il redattore capo, il direttore era un avvocato bolognese che rappresentava gli industriali zuccherieri che avevano finanziato il giornale, di cui però non si occupava del giornale, faceva un'altra cosa, e quindi Missiroli faceva le funzioni del direttore. E Missiroli lo spinse ad entrare nel giornalismo, dove lui era renitente, non voleva, dice: ma io faccio lo studioso, ho bisogno di avere il tempo per scrivere questo benedetto volume, devo partecipare a un concorso che poi verrà bandito prima dall'Università di Messina, poi dall'Università di Pisa, poi dall'Università di Milano, e quindi non ho il tempo di fare. Mentre Missiroli scrive una lettera a Prezzoni, dice: per favore costringilo, diglielo che lo stiamo aspettando, che venisse con noi, perché le cose che scrive lui sono comprensibili diversamente alle cose che scrivono la maggioranza dei giornalisti italiani. Aveva dei concetti molto chiari, aveva una prosa molto corretta e quindi era molto comprensibile. Lui, per una serie di circostanze dovute anche, poiché era, come dire, uno studioso freelance, non apparteneva a categorie accademiche, aveva anche problemi economici, e quindi a un certo punto si decise di accettare questa proposta che gli veniva fatta da Missiroli. Ma sulla voce lui aveva segnato delle linee di direttive della politica italiana, che poi lui seguirà negli anni successivi. In quegli anni c'erano una serie di problemi in Italia, oltre ai problemi economici, il problema dell'arretratezza, il problema della differenza tra nord e sud, eccetera, ma c'era il problema della guerra libica, cioè il governo aveva deciso di fare una guerra alla Turchia per la conquista della Libia. Lui era contrario a questa. Nella voce c'era un'altra, se dico personaggio è troppo poco, un'altra personalità della cultura italiana che si chiamava Gaetano Salvemini, e loro furono i due elementi, diciamo, di cultura politica della voce, che avevano una visione della cultura, ma avevano anche una visione della politica, e loro due erano molto amici. Vi racconto una piccola cosa. D'estate lui andava a fare le vacanze, portava la famiglia e il primo figlio che era nato, cioè Giorgio, che era nato nel 7, a Boscolungo Pistoiese, sui monti dell'Appellino, dove si riunivano una serie di amici. Tra questi amici, i nomi sono indicativi, c'era Salvemini ovviamente e c'era De Viti De Marco. De Viti De Marco era il più grande economista italiano del tempo, ignoto ai più, era un liberale di tendenze radicali, era deputato, era un marchese pugliese, che Einaudi considera il suo maestro e lo dice varie volte Einaudi, cioè, perché era un liberista, e quindi vi era il problema del liberismo, dove loro dibattevano problemi culturali. E uno dei problemi principali era il problema del liberismo. Ho fatto questa piccola digressione, ma fra qualche minuto mi arriva la conclusione, perché debbono parlare loro, non devo parlare io. Sulla voce Amendola affronta il problema della guerra di Libia, e poi avrà una frattura, una divergenza con Salvemini per ragioni politiche, cioè in pratica Prezzolini voleva fare una rivista cultura letteraria, mentre Salvemini voleva fare una rivista di cultura politica, e quindi si crea questa frattura tra Prezzolini e Salvemini, tant'è vero che da questa frattura Salvemini poi si dimette e fonda l'Unità. Amendola è contrario alle dimissioni di Salvemini, però in quella circostanza appoggia Prezzolini, perché dice: noi non siamo ancora in grado di fare una rivista politica, e quindi possiamo dibatterne i temi, però non possiamo trasformare la voce in una rivista politica. Però lui affronta dei problemi politici. Per la faccenda della guerra di Libia, lui scrive una serie di articoli nei quali non entro perché sarebbe, mi porterebbero troppo lontano, che fanno vedere come la politica giolittiana è una politica non corretta dal suo punto di vista, perché lui era antigiolittiano, per quanto riguardava gli sviluppi della politica italiana, e si schiera con Salvemini. Però poi Salvemini se ne va, lui resta comunque nella voce e fra, dopo qualche tempo va via anche lui, perché vi è questa coincidenza di Missiroli che lo spinge ad entrare al Carlino. E quindi lui entra al Carlino come corrispondente politico del giornale. Allora vi era questa figura che oggi non esiste più. Oggi i giornali hanno le redazioni, soprattutto a Roma, i giornali non romani hanno la redazione romana, che è una redazione importante perché ha a che fare con la politica. Invece allora esisteva il corrispondente politico, cioè solitamente era un deputato, e questo deputato aveva il compito di fare la cronaca politica, anche quotidiana, avere rapporti col Parlamento. In quella circostanza il corrispondente politico era un vecchio deputato radicale che si chiamava Enrico De Marinis, che era stato ministro della pubblica istruzione del governo Fortis nel 5, il quale da molti anni collaborava al Carlino e si vide affiancare questo giovane intellettuale. Però il povero De Marinis era malato, dopo qualche anno, dopo poco si dimise e lui divenne il corrispondente politico del giornale. Perché è importante il corrispondente politico? Perché quotidianamente, ogni giorno, lui scriveva l'articolo di spalla del giornale. Voi, se vedete la pagina del giornale come veniva fatto allora, sulla sinistra vi è un articolo di fondo, diciamo, o di spalla, che è, dovrebbe essere, adesso non credo lo sia più, doveva essere l'articolo più importante del giornale. Lui praticamente per quei pochi anni, pochi due anni, perché poi Albertini dal Corriere della Sera lo nota e se lo chiama al Corriere. Quindi lui arriva al giornalismo con una forte preparazione culturale e, come dire, in una certa misura impara a fare il giornalista facendo il giornalista, scrivendo questi articoli che vengono apprezzati subito dal mondo politico, tutto il mondo politico lo riconosce e quindi dà questo indirizzo al giornale. C'erano allora due importanti giornali, o meglio tre importanti giornali liberali in Italia: c'era il Corriere della Sera a Milano, la Stampa a Torino e il resto del Carlino a Bologna. Quindi, come dire, rappresentò la colonna, la struttura portante del giornalismo liberale, che a cui poi si rifaranno nel secondo dopoguerra una serie di giornalisti o di amici, soprattutto Mario Vannunzio, che rifondò un giornale che portava lo stesso titolo del giornale di Amendola, Il Mondo, che era poi stato praticamente fatto chiudere dal fascismo. Scusate queste brevi parole, ma devo lasciare.
1: Allora, credo che il professor Lauria, come era nel programma, insomma, ci ha dato già una disamina generale di come arriva Amendola al giornalismo e di come lui sia stato diventato un maestro di giornalismo, nel senso che comunque lui entrava nel giornalismo portando un bagaglio culturale e quindi anche con questa visione, cioè il giornalista doveva avere un bagaglio culturale per esercitare questa professione. Tra l'altro il professor D'Aulia ci ha ricordato l'amicizia tra Salvemini e Amendola, tenendo presente appunto che comunque c'era una divergenza politica tra Salvemini e Amendola, ma questa amicizia sarà poi, voglio ricordare questo, prima ho detto che i giornalisti italiani dopo la morte di Amendola e dopo l'avvento del fascismo come dittatura costituiscono l'Unione Italiana Giornalisti Giovanni Amendola, bene, a suggerire la nascita dell'intitolazione a Giovanni Amendola dei giornalisti all'estero è proprio Gaetano Salvemini, è una proposta di Gaetano Salvemini. Bene, adesso entriamo un po' nel dettaglio del particolare, delle esperienze vive giornalistiche di Amendola, e il primo passaggio è appunto quello della collaborazione di Giovanni Amendola al resto del Carlino.
4: Bene, grazie, intanto grazie per questo invito alla Fondazione Murialdi, a Enrico Serventi Longhi che mi ha contattato, e poi per i suoi consigli volevo ringraziare, ne approfitto, Elio D'Auria, che dopo tanti anni dalle sue prime ricerche è ancora un punto di riferimento per gli studi amendoliani. Allora, insomma, è già stato ricordato, il resto del Carlino costituisce la prima esperienza giornalistica di Amendola in un grande quotidiano nazionale, è un'esperienza breve, dura poco, 2 anni, dal 1912 al 1914, è un'esperienza che arriva in un momento delicatissimo della vita di Amendola, sia sul piano familiare, perché è segnato dal dolore della perdita della madre, proprio nei giorni in cui, proprio allo scadere del suo periodo di prova al quotidiano, e sia importante dal punto di vista professionale, intellettuale, diciamo. Cariotti nel suo libro dice un momento risolutivo, anche per la maturazione delle sue idee politiche, per una serie di ragioni di cui cercherò di dire in questo breve mio intervento. Allora, intanto, ecco, è quasi superfluo sottolineare che si tratta di una collaborazione, cioè che è una esposizione pubblica in un grande quotidiano in uno dei periodi nodali della storia d'Italia. Siamo nel post-guerra italo-turca, siamo negli anni prodromici della Grande Guerra, e per quanto riguarda il contesto, quindi da un punto di vista internazionale è un momento di crisi, e per quanto riguarda il contesto nazionale siamo a cavaliere delle prime elezioni a suffragio universale maschile, con tutto quello che questo ha comportato a livello di sistema dei partiti, e in particolare che questo ha comportato sulla grande famiglia del liberalismo italiano. Ecco, come è già stato detto e come emerge in vari profili biografici, Amendola arriva al giornale bolognese per il tramite di Mario Missiroli. Mario Missiroli è al Carlino dal 1909 ed è un ideatore, grande giornalista, grande spessore culturale, ideatore di una terza pagina in cui chiama a raccolta, diciamo, gli esponenti più significativi della nuova cultura italiana, di varia estrazione politico-culturale, idealisti, sindacalisti, nazionalisti, modernisti, vociani, ex vociani, e tra questi appunto anche Giovanni Amendola. Il Carlino era un giornale che faceva capo agli agrari emiliani, dal 1909 era diretto da Umberto Silvagni, era un giornale antisocialista, portatore di una linea di contrasto al socialismo in un'area, quella emiliana, che era contrassegnata dalle rivendicazioni contadine, in cui il movimento era in forte crescita, come noto, però nei confronti, cioè Silvagni aveva garantito, diciamo, una linea liberale. Poi Silvagni viene esonerato nel 1910 e gli succede Giovanni Enrico Sturani, che però muore nel 1912, e il giornale rimane praticamente nelle mani di Missiroli, lo ha ricordato Elio D'Auria. C'è una nomina interna di un famoso giornalista, Bergeret, Ettore Marroni, che però non, praticamente è sempre fuori dalla redazione, insomma, le facente funzioni è sicuramente Missiroli. Poi nel 1913 la direzione, c'è traccia di questo passaggio anche nel carteggio Amendola, passa a Lino Carrara con Filippo Naldi con direttore, e sono espressioni dirette dei gruppi finanziatori del giornale, però l'imprinting liberale, diciamo, viene praticamente garantito. Come è noto, Naldi sarà poi il finanziatore del Popolo d'Italia, che per di Mussolini, il transfuga Mussolini nel 1915. Però, diciamo, tornando al Carlino, diciamo, si può essere d'accordo con chi ha scritto che quel giornale negli anni di Missiroli rappresentava una saldatura, diciamo, tra l'orizzonte antisocialista degli agrari e la loro politica di compromesso nei confronti di Giolitti. Nei confronti di Giolitti c'è un atteggiamento, diciamo, compromissorio, nei confronti del nazionalismo c'è un atteggiamento ambivalente, cioè ora di fiancheggiamento, perché le pagine del Carlino ospitano importanti esponenti del movimento nazionalista. Questo fiancheggiamento raggiunge l'acme durante la guerra di Libia, ma è anche un giornale di critica al nazionalismo, e tra le voci critiche troviamo anche appunto quella di Giovanni Amendola, come vedremo. I primi contatti risalgono all'aprile del 1911, Amendola si trova a Bologna per il quarto congresso internazionale di filosofia, sul quale aveva scritto un pezzo che era stato pubblicato dalla Giornale d'Italia, era stato pubblicato male, nel senso in una collocazione che Amendola non gradì, lo disse chiaramente a Missirole, e Missirole gli risponde: guarda, scrivi intanto per il Carlino e ti troverai più contento. Siamo nell'aprile del 1911, però la cosa giunge a maturazione nel 1912. Tra la primavera e l'estate del 1912 Amendola scrive una serie di recensioni. I primi interventi sono due recensioni, una raccolta di scritti di Gioberti curata da Gentile e un'altra che era invece la recensione al volume di Salandra, La politica nazionale e il partito liberale. La recensione si chiamava La tradizione liberale e il problema anticlericale in un libro di Antonio Salandra, e viene pubblicato il 19 luglio 1912. Lo sottolineo perché questo è un libro notevole, cioè un libro che è il manifesto della politica salandrina alla ricerca di un adattamento delle dinamiche che sarebbero state impresse al sistema dal suffragio universale maschile, per una ridefinizione del liberalismo italiano che Amendola segue con particolare attenzione proprio dalle pagine del Carlino. Poi nell'estate del 1912 firma altri due articoli. Missiroli gli chiede un pezzo più politico, e il pezzo più politico è Crispi parlamentare, sul quale aveva scritto anche sulla Voce. È un articolo che viene pubblicato il 5 agosto 1912, siamo ancora in un periodo di prova, un tirocinio, diciamo, retribuito, sebbene Missiroli debba più volte intervenire per sollecitare, per evitare spiacevoli ritardi. Ecco, a proposito di questo aspetto remunerativo, non è stato detto, però da tutte le fonti che abbiamo a disposizione è impossibile considerare l'approdo al giornalismo di Amendola non guardando i suoi problemi di carattere economico, cioè la necessità di trovare una maggiore stabilità per la sua famiglia. Di queste difficoltà ne sono testimonianze le numerose lettere ai corrispondenti più intimi, come Papini per esempio, al quale scrive nel luglio del 1911, si è ricordato anche nel libro di Carioti: in un paese in cui c'è tanta abbondanza di imbecilli io devo stare a perdere i migliori anni della mia vita sognando la pagnotta. Ma soprattutto il punto di riferimento è Alessandro Casati, che in questa fase è, diciamo, un po' punto di riferimento intellettuale, a quale si rivolge subito non appena ricevuta questa proposta ufficiale di Missiroli. Chiede consiglio per la paura di andare a scrivere sui giornali potesse sviarlo dagli studi filosofici, cioè dalla produzione scientifica, a cui lui teneva molto. Perché? Perché era in attesa di questo famoso concorso universitario, varie università, in particolare in questa fase guarda una cattedra a Padova, ma con una situazione ingarbugliatissima che lascia molto amareggiato poi alla fine Amendola. E in questa lettera scrive a Casati proprio di provare, diciamo, la mia tentazione estiva, il giornalismo, provo il primo sentimento è poi addirittura ripugnanza per il giornalismo. Poi però prevale il senso di realtà, la possibilità di sono parole di Amendola, sentirsi più tranquillo come padre di famiglia, ricordando che poi anche il gigante Hegel non aveva sdegnato di farsi per un po' di tempo giornalista. Infatti Hegel aveva scritto sulla Bamberger Zeitung proprio per ovviare alle necessità economiche. Papini lo incoraggia, Casati non risponde subito, consiglia di prendere tempo, però alla fine poi la situazione matura, allettato Amendola non solo dalle 400 lire mensili, ma anche, che erano state promesse come compenso, ma anche dall'idea di poter lavorare a Roma, perché l'idea era appunto quella di fare il corrispondente politico, di affiancarsi a Enrico De Marinis. e quindi di potervi trasferire anche la famiglia. Di questo scrive molto contento alla madre, che però dopo pochi giorni perderà la vita. Tuttavia, diciamo, da un'altra lettera a Casati, che ripeto rimane proprio il suo punto di riferimento in questo, in questa fase, Amendola scrive anche di ragioni morali. Dice: io per un temperamento tutto suo, personale, speciale, per il quale forse il giornalismo, cioè un contatto con la vita pubblica, avrebbe potuto giovarli, cioè avrebbe potuto favorirlo sul piano spirituale. A un certo punto dice: non bisogna formarsi degli occhi o degli occhiali troppo esclusivamente accademici, scriveva Casati. E qui c'entrando uno dei grandi problemi degli intellettuali prestati al giornalismo, soprattutto degli accademici prestati al giornalismo. E anche qui ha ragione Elio D'Auria nella sua raccolta di scritti giornalistici quando scrive di

scientifica, però ecco, Amendola non nasconde mai la paura che il giornalismo potesse abbassare il tono intellettuale e morale della sua vita, questo diciamo avrebbe voluto assolutamente scongiurare. Nonostante comunque questi dubbi, Amendola una volta raggiunto al giornale di Missiroli, che viene confermato dopo il periodo di prova ai primi di settembre del 1912, ecco, si immerge totalmente nel lavoro giornalistico, nel ruolo di opinionista sulle principali questioni dell'ora presente, soprattutto sulla politica estera, come vedremo, con ritmo, con una presenza molto elevati, tanto che Casati, proprio qualche mese dopo la conferma, gli scrive: a Milano c'è già chi ti segue con molta attenzione, ragione per cui devi amare questo lavoro. Ed era riferimento era ad Albertini, che l'aveva già notato, siamo proprio ai primi nel 1913. Ma certo, ecco, il Carlino in questo senso è un trampolino di lancio verso il maggiore quotidiano italiano. La prima cosa che davvero stupisce, diciamo, di Amendola, che aveva avuto esperienze soltanto nelle riviste e in questo giornale La Capitale di Edoardo Arbib, esperienza giovanile, ecco, la cosa veramente che stupisce è l'adattamento immediato, diciamo, al ritmo e alle modalità del giornalismo di un grande quotidiano nazionale, che non è la stessa cosa di scrivere sulle riviste, dove i contributi avevano più, diciamo, hanno più respiro, sono dei piccoli saggi. Ecco, Amendola, dopo i primi consigli di Missiroli, per pezzi che erano troppo lunghi, a un certo punto diventa, si adatta perfettamente. Ed è lo stesso Amendola ad essere severissimo nei confronti di chi invece lui, di chi introduce poi lui al Carlino, come nel caso di Giovanni Boine, che pubblica grazie ad Amendola un articolo sul Carlino, sull'Allemagne di Madame de Staël, subito notato negativamente da Missiroli per l'eccessiva lunghezza. E qui Amendola si produce in una vera e propria lezione di pedagogia gazzettistica, come lui stesso la chiama, in un passo di una lettera che conviene citare per intera, la cito. A un certo punto scrive a Boine: devi soprattutto imporre a te stesso delle prescrizioni molto matematiche, evita ad esempio le parentesi e non ti permettere mai in ogni caso di svolgere entro una parentesi tutto un concetto inserito in quello principale. Era successo che nel suo articolo Boine aveva interrotto un periodo con una parentesi di 15 righe che aveva fatto infuriare Missiroli. E poi gli dice: cerca di dare ai tuoi articoli, cioè Missiroli gli dice, Boine ha un difetto, non passa inosservato. Ecco, l'idea è quindi, diciamo, dice, cerca di dare ai tuoi articoli l'aria di a proposito, alquanto spigliati e non molto convinti della serietà del loro scopo, che non quello di contributi, note e simile, cioè di privilegiare un profilo, diciamo, più basso. Insomma, Amendola, diciamo, ha ben presente, diciamo, la differenza tra la saggistica filosofica, storica, letteraria e la scrittura dettata da quello che lui definiva la fretta giornalistica, che non disprezzava, però era assolutamente cosciente che i due piani erano differenti e che l'uno non avrebbe dovuto sopraffare l'altro. E di questa, diciamo, dicotomia ne scrive sempre a Casati. A un certo punto dice: il giornalismo invece di avvincermi separa e distingue in me stesso quel tanto di giornalista che c'era, e proprio perché tale il giornalismo faceva aumentare in lui il bisogno di concentrare, diceva, devo concentrare il mio spirito in un lavoro sostanziale che dia alla mia vita la giustificazione di sé medesima. Cioè, diciamo, appare evidente questa volontà di non abbandonare la produzione, la speculazione filosofica, la produzione scientifica. E questo dualismo, diciamo, tra aspirazione accademica e giornalismo negli anni del Carlino è particolarmente accentuato. Appunto, sono anni in cui cerca di entrare all'università, poi riesce a ottenere la libera docenza a Pisa. Però ecco, questa diciamo, difficoltà, ecco, non gli impedisce di accreditarsi sempre di più nel mondo della stampa italiana. I suoi articoli fanno molto discutere, come per esempio il caso della stroncatura del libro di Papini, Uomo finito, in cui diceva, scrisse a Papini: ho trovato valori morali ed estetici che non sono i miei, cioè siamo agli antipodi, come

0: quando entra in polemica con giornalisti molto più quotati di lui come Alberto Bergamini, come quando si fa tramite di presso Missiroli di nuovi aspiranti collaboratori, Boine abbiamo già detto, ma Slataper, Caroncini, che poi scrivono sul Carlino, entrano grazie alle raccomandazioni di Amendola, cioè si fa tramite di questi appelli che gli giungono da questi amici. E che il Carlino sia stato per Amendola una grande, diciamo, scuola di giornalismo fondamentale, diciamo, è dimostrato da quanto scrive il 21 luglio 1914, quando esprime un giudizio tutto negativo nei confronti del giornale L'Azione, al quale poi lui stesso collabora, che era il giornale dei liberali nazionali, e scrive a Caroncini: non mi soddisfa la fattura del giornale, lo trovo troppo minuto, troppo spezzettato, troppo polemichetta spicciola. Bisogna avere il coraggio, quando si possiede un foglietto, di scegliere pochi argomenti buoni e importanti e di difendersi dalle piccole zanzare della polemica. Quindi c'è già, diciamo, il piglio di un direttore, cioè è la tua prima esperienza in un grande giornale. E per quanto riguarda, ecco, arrivo ai contenuti. Allora, ai contenuti, io qui, diciamo, sono d'accordo, diciamo, con chi ha un po' cercato negli studi tra gli anni compresi, tra gli anni 70 e gli anni 80, alcuni interventi, oltre, diciamo, ai lavori di Elio, ma la rivista di Vari Tutti, gli interventi di Romeo, gli studi di Colarizzi, Landuit, eccetera, cioè che hanno rivisto Amendola, diciamo, con occhiali differenti, diciamo, più hanno aggiornato un po', ecco, e hanno emancipato soprattutto la figura dal cliché che gli era stato ritagliato addosso, soprattutto a partire dalla pur importante monografia di Carocci del 1956. Sul Carlino Amendola scrive prevalentemente di politica estera. Se si legge il volume dedicato alla storia del giornale pubblicato da Maria Malatesta nel 1978, che è un bel giornale, è un bel libro, cioè, ma si noterà, insomma, come il giudizio di Carocci veramente ritorna prepotentemente. Ecco, qui Amendola viene assolto da una inclinazione schiettamente imperialista, però viene collocato sempre in una prospettiva dalla quale si guarda con favore ad una politica espansionistica italiana. Ora, in realtà le sue attenzioni prevalentemente sul Carlino sono per l'area balcanica, per il Mediterraneo orientale, però Amendola puntava molto semplicemente alla salvaguardia degli interessi italiani attraverso una difesa del principio di nazionalità, che era stato, diciamo, il motore del nostro risorgimento. Di qui, per esempio, sul mantenimento dell'indipendenza albanese contro le mire della Grecia, della Serbia, della Russia e della stessa Austria. La difesa delle piccole nazionalità balcaniche, ecco, secondo Amendola era la miglior garanzia per le aspirazioni italiane, così come nel post-guerra italo-turca si dichiarava favorevole al mantenimento del controllo delle isole del Dodecaneso, sempre in funzione antiturca, ma in funzione di salvaguardia dei diritti italiani contro l'Austria. Ecco, l'idea, cioè, è una idea di, diciamo, è quella di una equidistanza dall'Austria in modo da conservare una quota di libertà di manovra, ciò che lo porterà poi a criticare aspramente il rinnovo della triplice nel 1912, al quale dedica un articolo molto bello, anche abbastanza lungo, il 2 dicembre sempre del 1912, in cui criticava la nostra diplomazia, la criticava per la cedevolezza, per la debolezza che aveva dimostrato, perché noi rinnovavamo anticipatamente la triplice senza un chiarimento sulla situazione dei Balcani. E qui c'è, anche qui, diciamo, il piglio dell'ottimo osservatore delle dinamiche internazionali, perché c'è una presa d'atto della gravità della situazione internazionale. Diceva Amendola: la situazione internazionale non si risolve mettendo la triplice alleanza contro la triplice intesa, ma moderando all'interno dei rispettivi raggruppamenti le aspirazioni più estreme. Una speranza che, diciamo, siamo nel 1912, una speranza che era, diciamo, sarà tragicamente disattesa dagli eventi. Ecco, se si leggono gli articoli pubblicati sul Carlino, ecco, parallelamente al carteggio, in particolare qui bisogna guardare alle lettere di A e di Slataper, che è la sua fonte principale per la situazione degli italiani sui confini orientali, per la situazione diciamo balcanica, ecco, e si noterà come ecco, Amendola è convinto in questa fase che uno scontro con l'Austria fosse inevitabile, cioè esito irreversibile. E la politica interna, anche qui, ecco, alla luce delle nuove fonti, nuovi studi, possono forse essere riconsiderate, diciamo, Amendola ripiegato su un versante irreversibilmente conservatore. Ci sono alcuni aspetti che vanno un po' sottolineati. Intanto Carlino è la ribalta del distacco con i nazionalisti. I nazionalisti, Amendola prova molti dubbi da tempo, in un articolo, nonostante un feeling diciamo iniziale, un articolo del dicembre 1912 giudica il nazionalismo uno dei tanti abbozzi di politica nazionale, qualcosa che viveva in una anticamera culturale della politica, e un anno dopo scriveva a Caroncini: quanto ai nazionalisti, essi non possono liberarsi di me perché io non sono mai stato con loro, ho avuto sempre cura di salvare la libertà del mio spirito. La rottura definitiva matura nel maggio del 1914, quando assiste come inviato del Carlino al congresso nazionalista di Milano. Dopodiché Amendola condividerà le sorti dei nazionali liberali, questo raggruppamento in cui troviamo Arcari, Canoncini, Borgese, Anzilotti, Casati, anche Einaudi, che Einaudi è attratto, apprezza l'antiprotezionismo dei nazionali liberali. Regge dunque, ecco, Amendola guarda il nazionalismo come una possibilità di rivitalizzare il liberalismo e se ne allontana quando nota nel nazionalismo dei motivi antiliberali. E questo stesso atteggiamento emerge in ciò che scrive a proposito della democrazia radicale, del riformismo socialista, della politica bloccata. I blocchi sono considerati, cioè, il velario di tutte le pastoie, cioè giochi stanchi, diciamo, pratica parlamentare spicciola che nasconde soltanto logiche trasformistiche senza alcuna idealità, senza alcuno slancio diciamo etico. È quello che preoccupa Amendola già in questa fase. Gli articoli scritti sulle elezioni politiche del 1913 sono di grande interesse. Ce n'è uno molto critico su Bissolati, candidato giolittiano nel secondo collegio di Roma, certo, molto critico. A un certo punto dice: l'uomo del quale le istituzioni si servono, ma non è l'uomo che serve le istituzioni, scrive Amendola, perché viene ricordata la sua salita al Quirinale, senza alcuno slancio etico, cioè ne è un riconoscimento, cioè secondo Amendola, cioè un'adesione non sincera alle istituzioni nate dal Risorgimento, un'adesione non sincera alla monarchia, del tutto strumentale. E c'è un bellissimo passaggio, diciamo, ricordavamo prima con Elio il paragone con Crispi e la citazione della famosa lettera a Mazzini del 1964, alla quale tra l'altro Mazzini risponde con un'altra bellissima lettera a Crispi. Ecco, dice, quella sì che era un'adesione alla monarchia di un uomo che aveva davvero cospirato e combattuto e poi aveva abbracciato la causa monarchica, al cospetto del quale Bissolati e Barzilai sembravano, cito, dei leoncini della rivoluzione in pantofole. Un tratto di mirabile, diciamo, di giornalismo critico. Ecco, a me sembra che, vado a concludere, che diciamo già in questa fase ci sia in Amendola la necessità di una specificazione del liberalismo, cioè di una distinzione dalle altre forze presenti nel paese, compreso il cattolicesimo politico. Anche qui io ho trovato, rileggendo quegli articoli, motivi di grande interesse, perché Amendola, conoscendolo come un grande laico, ma Amendola non demonizzava, criticava l'anticlericalismo di facciata, soprattutto bloccardo. Il problema del rapporto con i cattolici andava risolto in una prospettiva liberale e nazionale, quindi affidando centralità al Partito Liberale, cioè una linea che vedeva maggiormente garantita nel programma politico di Salandra. E qui, in occasione dell'incarico a Salandra, il 14 marzo del 1914, Amendola scrive un articolo dal titolo Salandra, molto eloquente, diciamo, in cui giudicava positivamente il deputato di Lucera come l'erede della migliore tradizione liberale, dalla destra storica, Spaventa, in quanto a dottrina dello Stato, pratica di governo, corretto funzionamento della vita amministrativa e sincerità finanziaria, che non era poco, diciamo. Tra l'altro, con questo suo favore nei confronti di Salandra, Amendola si discostava dalla linea ufficiale del Carlino, che era stata compromissione nei confronti di Joliet. Ecco, Salandra, anche alla luce degli studi più recenti, ecco, la politica proposta di Salandra in questa fase costituiva un tentativo di ammodernamento della politica liberale. C'è un motivo di grande novità: la possibilità di creare un partito unico dei liberali sul piano nazionale, un partito dei liberali italiani capace di contrastare il socialismo. È una posizione che in questo senso scavalcava, cioè era più avanzata di quella di Giolitti, che invece confinava tutto il suo gioco politico nelle aule parlamentari, una linea che poi viene totalmente sconvolta e stravolta dalla Grande Guerra. Quindi Amendola vedeva in Salandra la possibilità di recuperare il liberalismo storico come grande forza di centro, libero dalle degenerazioni bloccarde di radicali e social riformisti, lontani ovviamente dal clericalismo conservatore e anche dagli eccessi del socialismo rivoluzionario. Ecco, in conclusione, a me sembra che abbia ancora un senso quanto affermava Salvatore Valitutti nei primi anni Ottanta del secolo scorso, cioè non esistono due Amendola, il filosofo, il politico, un conservatore negativo e un antifascista positivo. Abbiamo un solo Amendola che già negli anni del Carlino è alla ricerca di un nuovo orizzonte del liberalismo italiano, capace di proporsi come forza propulsiva una nuova politica nazionale e soprattutto di ovviare alle degenerazioni del sistema, alle derive del parlamentarismo, alla crisi dello Stato, eccetera. E questo atteggiamento, che viene poi rimodulato ovviamente dopo la Grande Guerra, doveva per forza portarla ad uno scontro frontale con il fascismo, giudicato subito, precocemente, come un fattore di corruzione, come un cancro che avrebbe ucciso lo Stato liberale nato dal Risorgimento. Grazie.
1: Amendola al Carlino, un'esperienza soltanto di due anni, ma un'esperienza nella quale Amendola diventa un giornalista professionista. Delle citazioni appunto non solo nella lettera di missione, mi dice come devi fare, comportare una parentesi, un concetto molto ampio, e anche poi negli interventi gli anni successivi di Amendola, in cui dice come si fa il giornalismo. Certo, Amendola non era un cronista, era un giornalista politico che si muove anche nell'ambito del mondo liberale, il mondo liberale dove c'era questa anche esigenza, lo vediamo anche di quello che scrive Amendola, di dare un contenuto al liberalismo, a questi ideali partito liberale, nel senso che qua tutto il mondo liberale si muoveva entro precisi confini, che erano da una parte l'accettazione della monarchia e dall'altro lo statuto, la Costituzione data dallo Statuto Albertino. Questi erano i limiti del mondo liberale dentro il quale si muoveva, che saranno poi i limiti che porteranno un po' alla, come dire, alla prevalenza, alla fine del fascismo. Quindi in questi primi anni, mentre penso di parlare, e mi sono ricordato, c'è il problema del compenso, della retribuzione. Beh, in quegli anni presidente della Federazione della Stampa era Salvatore Barzilai, e nelle sue memorie Barzilai scrive che per, come dire, l'attività del giornalismo, la professione giornalistica è una professione che si svolge con, come dire, grande soddisfazione dello spirito, ma con la mortificazione della carne. Insomma, i giornalisti praticamente guadagnavano poco, però c'era la soddisfazione dello spirito di fare questo mestiere. E Amendola, come abbiamo sentito, insomma, entra anche in questo dibattito nel tentativo di dare un contenuto all'imperialismo all'interno però sempre di quei confini. Ci sta per esempio l'adesione di Amendola alla visione appunto di Salandra. Tenendo presente che poi alla fine della storia Amendola sarà uno dei primi liberali che prenderanno le distanze dal fascismo, Salandra sarà l'ultimo, prenderà le distanze dal fascismo solo alla fine del 1926. quindi, come dire, insomma, c'è anche questa incapacità del mondo liberale nel suo complesso di capire il fascismo, di capire la trasformazione dello Stato. Ma dopo questa esperienza breve al Camino Anchino fa, giornalista professionista, Amendola passa al Corriere della Sera, il Corriere di Albertini, e quindi a questo punto credo che dobbiamo passare ad Antonio Carioti la parola, che come di quel Corriere della Sera di Albertini è ancora un artefice e un interprete.
2: Grazie, ringrazio Tartaglia e la Fondazione Murialdi di avermi invitato. Sì, Albertini è il direttore che assume Amendola al Corriere della Sera. Lui ci arriva nell'estate del 1914, praticamente in coincidenza con l'esplosione della crisi internazionale che porterà alla Prima Guerra Mondiale. Inizialmente Amendola non è il capo dell'ufficio di corrispondenza da Roma del Corriere della Sera, il capo è Andrea Torre, che era deputato e che poi sarà deputato ulteriormente proprio insieme ad Amendola nel collegio di Salerno. Poi a un certo punto Torre passerà al fascismo, ma questo avverrà diversi anni dopo. Benché non sia il capo dell'ufficio di corrispondenza, Amendola viene incaricato da Albertini di svolgere dei ruoli estremamente delicati. Come ha ricordato Nicolosi, Amendola si era occupato molto della politica estera, è molto critico nei confronti della triplice alleanza che legava in quel momento l'Italia alla Germania e l'Austria-Ungheria. Albertini lo manda a conferire con l'ambasciatore francese Camille Barrère e con l'ambasciatore russo Anatoly Krupensky, nella prospettiva, che si manifesta ben presto, di un intervento dell'Italia nella Prima Guerra Mondiale non dalla parte della triplice alleanza. Peraltro la Germania e l'Austria-Ungheria avevano avviato la guerra senza nessuna consultazione con l'Italia, quindi l'Italia aveva tutto il diritto di rimanere neutrale, ma qui si trattava di andare oltre, di intervenire dalla parte dell'intesa, con l'idea di bloccare l'espansionismo austro-ungarico nei Balcani e di recuperare Trento e Trieste. Amendola viene mandato anche a parlare con Bernhard von Bulow, che è un ex cancelliere tedesco, aveva sposato un'aristocratica italiana, che viene mandato dal Kaiser in Italia proprio per cercare di trattenere l'Italia dall'idea di entrare nella Prima Guerra Mondiale dalla parte dell'intesa. E Amendola è uno di coloro che premono maggiormente perché il Corriere della Sera prenda posizione per l'ingresso dell'Italia nella Prima Guerra Mondiale e quindi poi appoggerà nettamente la politica del governo Salandra, che appunto porta all'intervento dell'Italia, all'ingresso in guerra dell'Italia nel maggio del 1915. Però che cosa succede? Che Amendola viene mobilitato come ufficiale di artiglieria, va al fronte e al fronte vede come Cadorna sta gestendo la guerra e rimane allibito. C'è una lettera ad Albertini dell'11 novembre 1915, quindi l'Italia è in guerra da pochi mesi, in cui dice: qui mandiamo i soldati a farsi massacrare, è una strategia completamente folle quella degli attacchi frontali. E aumenta anche la sua spirito critico nei confronti di Salandra, tant'è vero che mentre Albertini difende Salandra fino all'ultimo, e lo vedrà poi cadere nel maggio 1916 in seguito all'offensiva austro-ungarica in Trentino, la cosiddetta Strafe Expedition, e invece Amendola assume un atteggiamento molto critico. Ci sono delle lettere in cui ironizza sulla incapacità di Salandra di gestire la situazione, lo chiama ironicamente Totonno, Salandra si chiamava Antonio, e dice non è la persona adatta per guidare l'Italia in guerra. Poi, proprio dopo la caduta di Salandra, Torre, che a sua volta era d'accordo con Amendola nella critica ai confronti del governo, viene sostituito come capo dell'ufficio di corrispondenza romana. Cioè Albertini dice: vabbè, lei fa la sua politica, che è diversa, era tra l'altro deputato Torre, che è diversa da quella del Corriere della Sera, e quindi diciamo ci separiamo consensualmente. Ed è Amendola che diventa responsabile dell'ufficio di corrispondenza romano, e non è un compito facile, perché Albertini è un uomo estremamente esigente, perfezionista, autoritario, è un giornalista straordinario, lui ha portato il Corriere della Sera dall'essere un giornale come tanti altri che vendeva 60.000 copie a venderne 600.000, ha costruito il palazzo di Via Solferino, ha creato la Domenica del Corriere, il Corriere dei Piccoli, la Lettura, è un uomo le cui doti imprenditoriali e il cui talento giornalistico sono eccezionali, però due personalità forti come Amendola e Albertini non sempre si trovano d'accordo. A un certo punto Amendola avanza delle riserve su una nota che è stata pubblicata dal Corriere della Sera, siamo nell'agosto del 1916, c'è uno scambio di corrispondenza abbastanza tempestoso e alla fine Albertini dice: ma caro Amendola, io mi riservo di pubblicare quello che ritengo opportuno. Anche se lei non è d'accordo, perché se non fosse così i direttori sarebbero due e non uno, e questo è impossibile. Poi c'è un riavvicinamento invece tra i due all'epoca di Caporetto. Anzi, bisogna dire che Albertini si avvicina alle idee dell'interventismo democratico prima di Amendola, cioè Albertini dice: signori, noi per combattere l'Austria-Ungheria dobbiamo fare leva anche sulle aspirazioni all'autodeterminazione dei popoli che sono sottomessi all'impero austriaco, anche degli jugoslavi. Per esempio, all'epoca comincia a nascere l'idea jugoslava, cioè di creare uno Stato che unisca i serbi, che erano già indipendenti e che erano stati aggrediti e invasi dall'Austria-Ungheria, con i croati e gli sloveni, che invece sono sudditi della corona asburgica, e quindi di creare un nuovo Stato che si chiamerà Jugoslavia e che evidentemente avrebbe poi un confine con l'Italia, con dei problemi derivanti dall'esistenza ovviamente delle zone abitate da una popolazione mista italiana e slava. E mentre Albertini punta abbastanza presto sull'idea: sì, disgreghiamo l'Austria-Ungheria, alleiamoci con gli jugoslavi, con i cechi, con gli slovacchi, con i romeni, per far saltare in aria l'impero asburgico, Amendola inizialmente è abbastanza dubbioso su questo. E dopo Caporetto, che si converte decisamente a questa politica delle nazionalità, e ne diventa un protagonista, una politica che sfocia nel cosiddetto patto di Roma dell'aprile del 1918, patto con il quale l'Italia, non ufficialmente in realtà, ma un comitato per l'appoggio e l'accordo tra le nazionalità oppresse dall'Austria-Ungheria, viene incontro alle rivendicazioni all'autodeterminazione di questi popoli. Il riferimento principale sono i cechi, guidati da Eduard Beneš, ma ci sono anche gli jugoslavi di Trumbic. E qui però si apre un grosso problema, perché c'è una piena sintonia tra Albertini e Amendola su questa politica, ma c'è invece un contrasto forte con il ministro degli esteri Sonnino. Il ministro degli esteri Sonnino è per l'applicazione del patto di Londra. Patto di Londra, quello in base al quale l'Italia è entrata in guerra, stipulato il 26 aprile del 1915, prevede che una fetta molto consistente della Dalmazia vada all'Italia. Ma la Dalmazia, come sottolineava Salvemini, era un posto abitato da 500.000 di slavi e sì e no da 30.000 italiani, peraltro concentrati quasi tutti intorno a Zara. Significava andare contro l'idea della autodeterminazione dei popoli. E poi c'è un altro problema di fondo, che nel frattempo è entrata in guerra nel 1917 al fianco dell'intesa gli Stati Uniti d'America, e sono entrati sulla base proprio del principio dell'autodeterminazione dei popoli affermata dal presidente Wilson. E a questo punto il Corriere della Sera, con la penna di Albertini, che fa una serie di articoli molto polemici nell'agosto del 1918, dice: noi dobbiamo sposare la politica delle nazionalità, non possiamo pensare all'applicazione meccanica del patto di Londra, anche perché, signori miei, gli Stati Uniti il patto di Londra non l'hanno sottoscritto. Nel 1915 loro non facevano parte dell'intesa, e oggi invece sono determinanti, perché forniscono un appoggio soprattutto economico, ma poi anche militare, all'intesa, che poi si rivelerà decisivo per la vittoria contro gli imperi centrali. E di questo noi dobbiamo tenere conto. Il ministro Sonnino non può ignorare questa realtà e pretendere l'applicazione meccanica del patto di Londra. Tra l'altro, in questa polemica è stato citato Alberto Bergamini, invece Bergamini è decisamente dalla parte di Sonnino, quindi contro il Corriere della Sera e contro Amendola. E poi che cosa succede? Che l'Italia va alla conferenza di pace di Parigi che si apre alla fine della prima guerra mondiale, sostenendo di volere sia Fiume, che non era prevista dal patto di Londra, perché qual è il problema di fondo? Che nel 1915 non ci si aspettava di disgregare l'impero asburgico, gli diceva vabbè, l'Italia recupera, occupa, insomma, Trieste diventa italiana, l'Austria-Ungheria perde il suo porto principale sull'Adriatico, noi possiamo togliere anche Fiume se l'Austria-Ungheria continua a esistere, quindi Fiume, che pure è città a maggioranza italiana, era prevista rimanere sotto la sovranità asburgica. Ma nel momento in cui l'impero asburgico scompare, è a quel punto che si fa? Fiume, città a maggioranza italiana, finisce sotto la Jugoslavia e l'Italia invece prende la Dalmazia, che è popolata in stragrande maggioranza da slavi. Il governo italiano va a Parigi con l'idea di avere sia la Dalmazia sia Fiume. Il risultato è disastroso, perché si scontra contro Wilson, Sonnino e Orlando, l'allora presidente del Consiglio, indignati contro lo stesso Wilson, tornano a Roma, lasciano la conferenza, ma un mese dopo ci ritornano con la coda tra le gambe, perché tra la superpotenza americana e l'Italia, evidentemente chi ha più peso al tavolo negoziale sono gli Stati Uniti d'America. E Amendola vede, e Albertini vede, come la propria previsione del fatto che la politica di Sonnino portava al disastro si realizza pienamente. Però questo costerà ad Amendola e Albertini accuse durissime: sono i rinunciatari, i traditori della Dalmazia italiana, addirittura viene diffusa la voce che Albertini e Amendola sono stati corrotti per tradire gli interessi dell'Italia. Amendola, durante la campagna elettorale del 1919, dovrà querelare il sindaco di Mercato San Severino nel Salernitano, dove lui si presenta, che gli ha fatto questa accusa. Tra l'altro, una cosa da sottolineare, proprio per via di questa piena coincidenza tra Amendola e Albertini che c'è in questa fase, è che Amendola nell'agosto del 1918 riceve un'offerta dall'agenzia Stefani, che era l'agenzia di stampa principale dell'epoca, sostanzialmente corrispondente alla nostra ANSA, di diventarne il direttore. Lui scrive una lettera ad Albertini, dico no, io ho rifiutato questa offerta perché io mi considero qui al Corriere della Sera non soltanto dipendente di un'azienda, ma socio in un'impresa politica e ideale con lei. Quindi c'è questa piena sintonia, che però comincia a venire meno quando Amendola entra in politica. Amendola la sua famiglia è di origine salernitana, era morto questo deputato storico del collegio di Mercato San Severino e Sarno, cioè della zona di origine della sua famiglia, e i notabili locali, c'è questa personalità del giornalismo italiano di livello nazionale che viene dalle nostre terre, offriamo a lui la candidatura. Amendola accetta questa candidatura e si schiera con Francesco Saverio Nitti, che nel frattempo, dopo i disastri combinati da Orlando e da Sonnino alla conferenza di pace, è diventato presidente del Consiglio. E già alle elezioni del 1919 si ripresenta una qualche divergenza tra Albertini e Amendola. Questo perché? Perché innanzitutto c'è un giudizio diverso su Giolitti. A un certo punto Albertini non pubblica una nota di Amendola, perché dice no, non bisogna fare troppe concessioni, troppi elogi nei confronti di Nitti. E poi c'è la questione di Fiume, e anche qui c'è una certa divergenza, nel senso che Giovanni Amendola, cioè tutti e due ovviamente condannano l'impresa di Fiume, il fatto che D'Annunzio con i suoi legionari vada ad occupare la città, quindi mettendo il governo in estrema difficoltà dal punto di vista diplomatico. Però Amendola sottolinea il fatto che il pericolo di destra, rappresentato da D'Annunzio, lui tra l'altro ha un'opinione pessima di D'Annunzio, già all'epoca della rivista Prose, agli inizi del Novecento, aveva fatto un articolo contro D'Annunzio intitolato Il retore che muore, che era una stroncatura violentissima, mentre voi sapete che D'Annunzio è una colonna del Corriere della Sera di Albertini fino proprio a questo periodo, al 1919. Però per esempio la famosa formula della nostra vittoria non sarai mutilata, ahimè, in un articolo di prima pagina un componimento poetico in realtà di prima pagina pubblicato da D'Annunzio proprio sul Corriere della Sera. E Amendola dice attenzione perché ad Annunzio, oltre a essere questo narciso terribile che non ha nessuna responsabilità verso gli interessi nazionali, ha dietro delle forze, in particolare nel mondo militare e nello Stato Maggiore, che sono una minaccia ancora peggiore di quanto non siano i socialisti. Teniamo conto che in quel momento i socialisti hanno aderito alla Terza Internazionale, invocano la dittatura del proletariato, entriamo negli ordinamenti borghesi per abbatterli, hanno una posizione assolutamente irresponsabile verso la quale Amendola è durissimo, come già era stato durissimo durante la guerra, non esitava ad accusare di tradimento i socialisti all'epoca di Caporetto, e anche in questo caso attacca la rivoluzione sovietica, la chiama squallida tirannia moscovita e così via. Però dice attenzione, perché secondo me il pericolo più grosso viene da destra e non da sinistra in questo momento. E anche alla vigilia delle elezioni del 19 c'è una differenza tra la posizione di Albertini e quella di Amendola, perché quando Giolitti fa il suo famoso discorso di Dronero, che è un discorso di apertura a sinistra e di rivendicazione della sua posizione neutralista in occasione dell'intervento dell'Italia nella Prima Guerra Mondiale, Albertini fa un fondo di una violenza inaudita contro di lui, lo chiama cadavere politico che vuole ingraziarsi sovversivi e così via, mentre la posizione di Amendola è in sintonia con quella di Nitti, cioè dice chiudiamo questa controversia tra interventisti e neutralisti, guardiamo avanti, pensiamo a ricostruire l'Italia, non a tenere aperte le fratture del passato. E quindi anche qui, diciamo, tra i due si manifesta una certa divergenza. Quando c'è invece l'occupazione delle fabbriche, i due tornano abbastanza in sintonia. Anzi, per certi versi, Albertini a un certo punto dice ma in una condizione di questo genere forse conviene dare il potere alla Confederazione Generale del Lavoro, va anche a trovare Turati per sondarlo. Amendola più cauto dice sì, bisogna coinvolgere i socialisti, però insomma bisogna che loro si impegnino poi a difendere gli ordinamenti dello Stato. E questa invece si riapre una divergenza in occasione della strage di Palazzo d'Accursio, cioè che cosa succede a Bologna? Il 21 novembre del 1920 i socialisti hanno stravinto le elezioni amministrative a Bologna, i fascisti dicono che stanno cominciando ad organizzarsi nella Valle Padana con l'appoggio degli agrari, c'è Leandro Arpinati che li guida, già protagonista peraltro di una strage a Lodi nel 1919, comunque dicono ma se voi osate esporre la bandiera rossa invece del tricolore al balcone del Palazzo d'Accursio noi vi facciamo fuori, spariamo e reagiremo con la massima determinazione, ed è quello sostanzialmente che succede. È una giornata di violenza terribile a Bologna. Muoiono più di 11 persone, quasi tutti socialisti, però nell'aula del Consiglio Comunale di Bologna il capo della minoranza, diciamo moderata, del Consiglio Comunale, l'avvocato Giulio Giordani, viene assassinato probabilmente da un socialista che spara contro i banchi della minoranza. E per Albertini in realtà è come se Giordani, che diventa una sorta di martire per i fascisti, sia l'unico morto, cioè lui dice la responsabilità è tutta dei socialisti. Amendola fa invece una nota nella quale elogia il richiamo al ritorno alla legalità fatto da Turati. E qui Albertini gli fa una lettera di duro rimprovero, cioè dice no, lei è stato, innanzitutto gli ha tagliato una parte dell'articolo, che purtroppo noi non sappiamo che cosa diceva, sarebbe interessante poterlo verificare, ma comunque dice anche la parte che io le ho lasciato è troppo indulgente nei confronti di Turati. Turati isolato, soltanto lui parla così, parla di legalità all'interno del Partito Socialista, qui c'è uno scontro tra i sovversivi e i difensori dell'ordine, noi dobbiamo prendere posizione nettamente. Amendola come gli risponde? Da una parte dice però se c'è una parte dei socialisti che è disposta al dialogo e alla difesa delle istituzioni, noi dobbiamo cercare in qualche modo di valorizzarla. Io condivido in pieno l'idea che bisogna fare quadrato contro questi socialisti irresponsabili che vogliono fare come in Russia, però attenzione, perché dietro alla reazione dei fascisti, che in quel momento Albertini considera del tutto legittima, cioè lui dice: ma se i socialisti avete, voi socialisti avete invocato la rivoluzione, avete invocato la violenza, ma se pigliate le botte e le rivoltellate poi non vi potete lamentare, perché se si va allo scontro frontale ci saranno i colpi che voi assestate, ma ci saranno anche quelli che ricevete. Invece Amendola da questo punto di vista ha una sensibilità diversa, perché lui si rende conto che la nascita di formazioni paramilitari che usano la violenza nella lotta politica porta alla disgregazione dell'autorità dello Stato. Io nella biografia che ho fatto di Amendola ho intitolato un capitolo Il monopolio della forza, perché secondo me una delle cose che caratterizzano maggiormente la posizione di Amendola in questo periodo del 20-21-22 è proprio il dire: signori, non è possibile che ci siano degli eserciti politici privati, le forze armate che non appartengono allo Stato sono contro lo Stato e bisogna che i cittadini privati depongano le armi che non spetta a loro portare. E su questo Amendola è intransigente e sottolinea anche che dietro la reazione di per sé legittima, la reazione borghese contro i socialisti, però ci sono anche degli interessi come quelli degli agrari emiliani che poi non meritano di essere tutelati al 100%. E qui appunto si verifica una discrasia tra la posizione di Albertini e quella di Amendola, che poi porterà alla separazione tra i due. Amendola in realtà già da tempo pensa a creare un proprio quotidiano, anche se la cosa sarà un po' difficile perché si tratta di trovare i finanziamenti. A un certo punto Albertini gli scrive: va bene, lei è un deputato, lei sta facendo politica in appoggio a Nitti, però questo non è tanto compatibile col fatto poi che lei sia il capo dell'ufficio di corrispondenza da Roma del Corriere della Sera. E quindi nel marzo del 1921 Amendola abbandona il Corriere della Sera, però con una lettera molto cordiale nei confronti di Albertini, perché sui principi di difesa della Costituzione i due si trovano comunque in sintonia. E non a caso poi più avanti, dopo la marcia su Roma in particolare, poi dopo il delitto Matteotti, la sintonia tra Albertini e Amendola si riconcilia, ecco, diciamo così, si ripresenta, ecco, perché non dobbiamo dimenticarlo, nel giugno del 1924, dopo il delitto Matteotti, quando ancora Benedetto Croce, Giovanni Agnelli, Olindo Malagodi votano in Senato a favore del governo Mussolini, invece Albertini con grande coraggio prende la parola e si schiera contro l'uomo che sta portando l'Italia verso la dittatura. E qui devo dire, nonostante i contrasti che loro hanno avuti, la sintonia di fondo tra Albertini e Amendola si ripresenta, la sintonia tra due uomini che potevano differenziarsi sul piano politico, ma che entrambi avevano una straordinaria fede nella libertà. Grazie.
1: Con il mondo, come dicevo prima, il mondo sarà lo strumento della lotta al fascismo portata avanti da Amendola. Prego. Questo è un modo di dire.
3: Ne approfitto io intanto per un paio di ringraziamenti a coloro che mi hanno preceduto, perché inevitabilmente tutto quello che ho affrontato, ho studiato, ho visto per questo intervento nasce dai loro lavori, di tutti coloro che mi hanno preceduto, ma anche un saluto particolare ad Antonella Amendola, che è venuta a trovarci e che comunque quando più di un anno fa abbiamo cominciato a dialogare sulla possibilità, diciamo, di aiutare e collaborare al progetto ambizioso del centenario di Amendola, e ci ha dato anche la suggestione, lo stimolo per arrivare ad oggi e quindi per arrivare a concentrarsi come oggi su questo tema. Tema che dal mio punto di vista appunto toccherà la parte finale dell'esperienza di Amendola giornalista, sicuramente quella probabilmente più drammatica e intensa dal punto di vista umano, come tutti sanno, anche in parte non più lunga, perché quella del Corriere della Sera abbiamo visto che era già più di un lustro, che però lo accompagna dal 1922 fino al 1925, quando lui ebbe in qualche modo l'onta di essere licenziato dal giornale Il Mondo a cui lo accompagnava. Gerardo Nicolosi in particolare ha scritto un contributo sulla storia sul Mondo e Amendola, in cui ha recuperato e ha fatto peraltro una ottima ricognizione storiografica su quello che vi era stato precedentemente, su alcune interpretazioni. Lo stesso Gerardo prima ha già anticipato alcuni nodi rispetto a consolidate interpretazioni molto critiche nei confronti di Amendola che sono state già superate, ma che hanno anche e soprattutto nel Mondo un rilievo particolare. Nicolosi ci ricordava in questo saggio quanto Tranfaglia, nella stampa italiana nell'età fascista, quindi dedicata, sappiamo, a Tranfaglia, a questo tema, lo metteva Il Mondo come esperienza dentro accanto ai grandi quotidiani, quindi già lo annoverava nella breve vita che ha avuto ai grandi quotidiani, ma con un ma grande come la casa, in cui non si scioglieva questa contraddizione, ambivalenza, no? Questa doppia natura che in realtà appunto forse più facilmente ormai spiegabile in una generazione che ormai ha superato anche quei nodi e quelle tensioni tra l'antifascismo, l'offensione contro il fascismo e la devozione verso la monarchia. Questa tensione che in realtà portava a guardare anche con diffidenza l'esperienza del Mondo di quegli anni dentro una lettura dell'Aventino anche ideologicamente orientata, riverberava nell'86 nel lavoro, in realtà l'unica vera monografia dedicata al Mondo, solo al Mondo, quella di Antonio Sarubbi del 1986, laddove le dinamiche ben ricostruite della nascita e dello sviluppo del giornale erano accompagnate da una ridondante, ripetitiva, quasi ogni capitolo, anche negli stessi termini, critica nei confronti di quello che aveva rappresentato dal punto di vista politico e ideologico questa esperienza e lo stesso Amendola. E nel convegno del 96, quindi 10 anni dopo, lo stesso Sarubbi in un convegno ritornava su questi temi e alla fine sosteneva che l'Unione Nazionale e Il Mondo non avessero un programma definito e il giornale una linea di pensiero, né liberale, né idealistico, né marxista, né cattolico. Arrivava a parlare di intellettualismo sterile come elemento fondamentale del Mondo. Ora, non è che spetta a me fare l'avvocato contrario, perché l'hanno fatto i simili studiosi molto meglio, però ricostruiremo oggi, insomma, quanto tutto si potesse dire del Mondo, anche nell'eredità che lascia il giornalismo del secondo dopoguerra, tranne che vi fosse dell'intellettualismo sterile. L'idea della nascita del giornale mi riporta al testimone appena lasciato da Antonio, cioè quindi chiaramente alle, in parte dal punto di vista giornalistico, le tensioni anche con Albertini, la difficoltà che aveva Amendola di ritagliarsi un ruolo poi sostanzialmente da lavoratore dipendente, quindi anche una difficile complementarità tra due personalità che estremamente grandi, ma anche la svolta politica di Amendola del 1919, l'avvicinamento e l'abbraccio con Nitti in un contesto giornalisticamente parlando che si caratterizzava dalla nascita di differenti iniziative, dai nomi anche in parte simili, Il Paese, Il Tempo, Il Mondo. Valerio Castronova ha utilizzato la definizione investimenti ideologici, cioè erano giornali di un'area ampia, per lo più liberal democratica, a spinta nittiana, con dietro anche probabilmente, come dire, una si corroborava da parte della massoneria dopo la prima guerra mondiale, di tentativo di ricalibrare un universo editoriale in cui Andrea Torre in particolare era parte fondamentale, e quindi vi era anche questa idea di collegarsi. E perché è importante? Perché quando vi fu quel confronto di cui parlava Antonio tra Albertini e Amendola, in cui Albertini rimproverava ad Amendola dicendogli o fai il deputato o fai il giornalista, come già aveva detto ad Andrea Torre, quindi era un po' il suo, ma in realtà l'impressione. Sappiamo che Albertini evitò l'appoggio diretto al giornale che comunque Amendola gli richiese un contributo finanziario di fare da tramite con gli industriali settentrionali per aiutare la nascita del giornale, ma allo stesso tempo gli girò alcune commesse pubblicitarie, quindi in qualche modo gli fu comunque vicino. Ma laddove qualcuno vi ha intravisto un timore di competizione, no? Come l'idea, non vi faccio nascere un giornale che potrebbe competere in qualche modo col Corriere della Sera, ma dentro quel contesto in cui nascevano altri giornali, in realtà si vede più che Albertini guardasse con diffidenza quell'esperienza, perché vedeva un'iniziativa editoriale marcata dal giornalismo romano, centro-meridionale, vi vedesse un'espressione di un giornalismo politico, espressione di un parlamentare, di una corrente, di un individuo, di un gruppo di interesse, insomma, quel giornalismo liberale della vecchia scuola liberale che Albertini e i grandi giornali nazionali avevano cominciato a superare. Ma andiamo avanti, alla fine, il 26 gennaio 1922, il giornale nasce, quindi siamo ancora nel pieno ovviamente del passaggio tra il cosiddetto Bennio Rosso e Bennio Nero, i conflitti su cui adesso torneremo più diffusamente. Ma non stiamo ancora alla marcia su Roma, quindi è un periodo che precede, un periodo in cui peraltro il direttore sarà proprio Andrea Torre, che diciamo dal punto di vista gerarchico, in qualche modo anche a livello di prima corrispondente politico e tutto quanto, arrivava, e Amendola in particolare in quel momento rimaneva con un ruolo più defilato, sebbene marcasse già con i suoi interventi, come vedremo, la dimensione politica. I fondi provenivano dal conte Francesco Matarazzo, che era dell'industria molitoria meridionale, un industriale meridionale molto potente, che comunque diciamo appoggiò tramite Nitti e tramite contatti questa esperienza. Allora, Gian Piero Carocci, già ricordato, colui in qualche modo da cui è partita tutta questa visione critica di Amendola, disse però che il giornale nasceva in nome di un tendenziale antifascismo di alcuni ambienti liberali che avvertivano giustamente soprattutto l'urgenza di ristabilire l'autorità della legge manomessa dai fascisti e ridare al governo vigore come alle istituzioni. Allora, quello che posso dire è che questo, che sembra un elemento positivo, rientra in quella dimensione in cui l'unico in qualche modo contributo reale del mondo fu l'antifascismo. In realtà quello che non fu così, l'ambizione che c'era era decisamente maggiore sin dall'inizio. L'editoriale del primo numero sottolineava infatti l'idea di essere sì un giornale di tendenza, ma soprattutto di riorganizzazione e ricostruzione delle forze produttive della società e dello Stato, di rielaborazione delle idee liberali, non un giornale di partito. Era in parte anche un'escusatio non petita, diciamo, perché il pregiudizio di Albertini e degli industriali settentrionali riverberavano, quindi bisognava dire non siamo nittiani sostanzialmente, siamo qualcosa di più, lo lavoriamo con Nitti ma non siamo la sua idea. Si rivolge il giornale esplicitamente ai ceti medi, che era una categoria in quel momento spesso sfumata, spesso dimenticata, no? Renzo De Felice nei suoi studi vi aveva inquadrato il ceto medio emergente, il problema dei ceti medi dopo il primo dopoguerra come elemento fondamentale della crescita del fascismo, perché l'idea era di contendere l'egemonia dentro l'universo dei ceti medi attraverso un'iniziativa editoriale che guardasse al rinnovamento della democrazia nel nome anche di un sentimento nazionale. Il giornale, e ci sono diversi titoli, l'organizzazione della democrazia parlamentare, il compito della democrazia, compito di democrazia, che tra il marzo e il luglio del 1922, come vedete il termine democrazia soppianta già dalla titolazione il termine liberalismo e libertà in quella fase, perché diventa quello l'elemento, si scriveva che i ceti medi, i lavoratori intellettuali e la cosiddetta media piccola borghesia erano tra più restii a organizzarsi, sentivano meno la convergenza degli interessi. Il mondo si chiedeva addirittura se la borghesia non avesse esaurito il suo compito storico, ma si proponeva, quindi contro diciamo le tendenze marxiste, di riassegnarle il compito di un processo ascensionale. E il legame, questo è particolarmente importante perché siamo ancora prima del periodo in cui Amendola assunse una dimensione ancora più centrale, era che l'espressione del ceto medio, della sua necessità di rimettersi in un processo eccezionale, passava attraverso l'opinione pubblica, attraverso la costruzione di una stampa più matura rispetto alle sfide che aspettavano il secondo dopoguerra. Cito: la democrazia è lo specchio fedele della grande maggioranza dell'opinione pubblica italiana, perché è la rappresentanza dei suoi ceti medi, lavoratori e produttori, capitalisti senza interessi plutocratici da difendere, intellettuali che sono la vera forza della nazione. E in un altro articolo, il quarto potere, del luglio del 22, a formare, anzi a riformare la coscienza pubblica e a disintossicare l'anima delle folle è necessaria l'opera della stampa. Insomma, l'esperienza del mondo sin dall'inizio diventava di questa area lo strumento fondamentale, più importante, ancor più della, come dire, della dinamica e della dialettica parlamentare. Si nasceva verso la fine del governo Bonomi, quando la crisi del regime liberale era incipiente, era palpabile. Si invitava un accordo tra varie forze politiche per rafforzare il governo contro l'illegalismo fascista e contro l'illegalismo socialista. Al centro della difesa dello Stato liberale e costituzionale, che rimane un altro un pochino dei topoi che nervano le analisi sugli studi del mondo, il fatto che fosse conservazionista, no? Cioè tendesse quasi esclusivamente a difendere lo Stato liberale e quello costituzionale, vi era il rafforzamento del regime parlamentare di chi ne proclamava la fine, ma vi era la costante tensione verso i ceti medi rivolta alla nascita di una nuova forma organizzativa più adeguata alla società di massa, un vero e proprio partito. Sappiamo che si tradusse nel giugno 22 nella nascita del Partito Democratico Italiano, che fu un'esperienza per quanto effimera, ma all'inizio aveva 32 deputati. Come sapete, qualcuno con meno di 32 deputati era arrivato a prendere il potere dopo qualche tempo, perché usava armi differenti. Erano soprattutto meridionali questi deputati, aveva una forte spinta, e quello era il grande, come dire, un altro degli iati che si apriva con l'esperienza del Corriere della Sera, ma di fatto vi era questa idea. Ma dal punto di vista giornalistico, questa tensione verso i ceti medi, verso il rinnovamento della democrazia, che cosa si traduceva? In un modello e format che apparentemente rimaneva quello del giornale liberale d'opinione. 6 pagine, 7 colonne, politica interna, politica estera, dove ovviamente Amendola faceva la parte del leone recuperando la dimensione, ma soprattutto diventava un luogo di elaborazione politica e culturale, di produzione di idee. Sappiamo quanto nel mondo si trattò di problemi di fondo della Chiesa, del modernismo, della filosofia, dello sviluppo industriale, delle anomalie dell'equilibrio monetario e produttivo. Si parlava di costruzione e ridefinizione di un soggetto politico autonomo, si accentuava ed esaltava il carattere meridionale e si dava spazio a una cronaca, intesa come cronaca d'attualità, marcata in termini politici. Lo spazio maggiore, quasi esclusivo, non era per la cronaca nera, e fu uno dei pochi giornali che, anche quando vi furono eventi clamorosi come il caso Girolimoni, che era nato prima, diciamo, i cui omicidi delle giovani bambine entrarono nelle colonne dei giornali antifascisti come La Voce Repubblicana e altri, che parlarono del fatto che la polizia fascista si occupasse dei politici e non arrestasse i mostri, no? Il mondo evitò sempre questo tipo di approccio perché rimase in quella dimensione. Il messaggio politico di tipo nazionale restava prevalente, contenuti culturali di alto livello, e lo sappiamo, un tentativo di trovare un equilibrio tra l'attualità e l'attenzione a temi più ampi, appunto, di riforma dello Stato, di costruzione di democrazia economica, problemi del lavoro e del sindacato, nonché di organizzazione amministrativa e decentramento. Perché dico tutte queste cose? Perché in realtà un'esperienza, una eredità c'era, ed era quella, questa è una mia ipotesi, opinione, della riforma sociale. Il giornale di Nitti e Roux, la rivista che ai tempi del crispismo del 1894, ed era in quel momento in mano a Luigi Einaudi e lo rimase fino al 1935, aveva in realtà di fondo questo stesso meccanismo, ma su questa idea di fondo, forse mai conclusa, ma perché probabilmente non debba concludersi, ritornerò in sede di conclusione. L'idea era questo: costruire, domandarsi, interrogarsi, non dare risposte o imporle. La finalità immediatamente politica dell'operazione del mondo però risultava evidente. Appunto, costruire un partito, specificare il liberalismo in forma organizzativa, opporsi all'alleanza tra il Partito Popolare e il Partito Socialista in quel frangente lì, perché tutti e due connotati in termini classisti, perché l'esaurare l'autorità dello Stato costituzionale e ridefinirla voleva dire andare contro l'idea di Stato come strumento di classi contrapposte, e ovviamente anche come Stato, come contro l'idea di Stato conciliatore, quindi contro Giolitti.
4: lo Stato doveva essere qualcosa di più, voleva dire ricostruire le élite liberali e eventualmente avvicinare il socialismo solo qualora i socialisti avessero riconosciuto i loro errori. Ora, questa idea del mancato incontro tra liberalismo anche progressista e socialismo è un tema gigantesco, evidentemente, no? E anche la difficoltà di un linguaggio che in altri paesi si era trovato comune anche attraverso alcuni episodi di grande rilievo giornalistici come l'affaire Dreyfus, pensata alla Francia. In Italia questo incontro mancherà sempre e manca anche in questo caso. E uno dei motivi per cui manca ce lo dice lo stesso mondo. Quando pone un'enfasi, parlando del fascismo, sul legame tra Mussolini socialista del